0: 5-6 anni, cioè prima il fattore evidente, Fabio, era il creare poche occasioni. La Juve, da quando è arrivato Spalletti, secondo me crea molte più chance, però poi non c'è lo stoccatore, ed è questo il problema, perché l'anno scorso sono mancati quei 6, 7, 8 gol che ti hanno fatto perdere di vista l'obiettivo e ti hanno fatto classificare sesto in campionato.
1: Sì, perché effettivamente le occasioni comunque vengono in un modo o nell'altro create. Il problema è che però il calcio è un gioco semplice. Non bisogna prendere gol e bisogna farli i gol. Sembra banale come cosa, forse la è anche, ma noi abbiamo una difficoltà grande. Nella partita di Frosinone, tanto è inutile che ci nascondiamo, tutti quanti noi negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto tanta paura, ma tanta veramente, perché abbiamo rivisto esattamente come dire, i fantasmi del passato, cioè praticamente quella partita che casomai domini pure, potevi stare 3-4-0 e tu negli ultimi 20 minuti,
0: Dovevi essere 3-4-0, Fabio.
1: e noi negli ultimi 20 minuti siamo rimasti lì praticamente con i sudori freddi, perché comunque siamo andati molto più vicini al pareggio del Frosinone che al raddoppio nostro.
0: Sì, è chiaro che poi il problema atavico di questa Juve, lo diciamo da tanto tempo, è proprio il non riuscire ad archiviare le partite, perché nel primo tempo, se tu fossi stato 2-0, 3-0, non c'era nulla da dire. Balza agli occhi l'errore di Colomoni anche per l'esternazione di Spalletti, e poi questo è un tema che affronteremo. La realtà però è che nessuno dice, io l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, ma non per mettere la croce, dare la croce addosso a qualcuno, che il gol di Conceição è estremamente banale. Banale, non pressato, solo a 3 metri, 4 metri dalla porta, sul suo piede forte, basta toccarla, la metti in diagonale, hai la porta vuota. Cioè, questi sono gli errori che poi veramente rischi di pagare. Questa è la realtà, Fabio.
1: Ribadisco, no, il concetto, è tutto vero quello che dici, assolutamente. Un giocatore non si giudica ovviamente da una partita. Il problema però è che o un giocatore o gli altri questi errori li hanno fatti tanto anche e soprattutto nella scorsa stagione. Questo è quello che poi influisce sul nostro giudizio, perché mi viene voglia di dire, però ragazzi, cioè voglio dire, siamo alla prima partita, non possiamo iniziare,
0: Bravo.
1: no, a fare un processo a
0: Esattamente.
1: tutto e a
0: Volevo proprio
1: tutti.
0: arrivare qui. Bravo Fabio. Bravo Fabio. Vai, prosegui pure.
1: Beh, no, dicevo, quindi il problema è che poi il processo parte, secondo me, perché poi c'è il ricordo della passata stagione.
0: Secondo me il terrore è il terrore del
1: Sì.
0: tifoso della passata stagione, e devo dirti che si può essere dalla parte di Spalletti, si può essere contro per le esternazioni nel post partita. Io personalmente l'ho visto come un atto di sprone pubblico, cioè del tipo svegliatevi. Però si può essere d'accordo o meno. La realtà è che le inquadrature negli ultimi minuti sulla panchina di Luciano Spalletti, le sue espressioni dicevano tutto, cioè la sua paura è quella che la squadra possa entrare in un tunnel buio e difficilmente uscirne. Ecco perché, probabilmente sbagliando oppure avendo le sue ragioni, lui fa queste esternazioni forti pubblicamente davanti alle telecamere di una TV.
1: Però Franco e amici di Radio Bianconera, cioè noi dobbiamo chiarire un punto, cioè lo possiamo fare noi parlandone
0: Certo,
1: naturalmente, poi
0: dobbiamo
1: c'è chi
0: farlo.
1: potrà essere d'accordo e chi no, no? Cioè alla fine l'allenatore deve fare l'allenatore, la società deve fare la società e
0: Chiaro.
1: lo spogliatoio è un luogo sacro. Quindi i panni sporchi o puliti che siano, comunque secondo me si lavano all'interno.
0: Del Santa Santorum
1: Diciamo,
0: dello spogliatoio.
1: ecco, allora quello che voglio dire è questo. Allora, Spalletti ha voluto, diciamo, far capire alla società che c'è un problema e quindi è stato uno sprone anche per la società, o ha voluto soltanto, tra virgolette, svegliare determinati giocatori, uno in particolare? Perché comunque questo è importante da capire.
0: Questo potrà...
1: Secondo me, però, personalmente io te lo dico,
0: sì,
1: è sbagliato in tutti e due i modi, perché comunque un giocatore che sbaglia un gol sa benissimo il giocatore di aver fatto un brutto errore. Quindi dire pubblicamente che è 2 anni che non gioca e ci sarà un perché, beh, insomma, non è una cosa proprio...
0: No, non è molto delicato, questo mi pare evidente.
1: E la stessa cosa è, vuoi dire qualcosa alla società? Beh, effettivamente lui è dal gennaio scorso che cerca un centravanti, l'ha detto 1000 volte,
0: sì,
1: ma tu pubblicamente stai dicendo alla società che hai bisogno di un centravanti, vai in sede e gli dici ho bisogno di un centravanti.
0: No, ma questo, guarda, lo fanno ogni giorno, però io credo che l'esternazione pubblica abbia molto molto più peso, è una sorta di comunicazione urbi e torbi. A tal riguardo voglio leggerti un messaggio su Twitch. Forza Onore dice: Gazzetta, già uno juventino che riporta le cose di Gazzetta, mi vengono i brividi. Gazzetta dice: perché Spalletti non ha detto alla dirigenza prima dell'acquisto che Colomoni non era di suo gradimento? Se è così,
1: ma questo noi non lo possiamo dire.
0: Te lo dico io. Se così ha scritto Gazzetta, sa di mentire, perché Colomoni, con dichiarazioni pubbliche di Spalletti, addirittura a gennaio lui chiedeva Colomoni. Quindi Colomoni arriva perché è una richiesta di Spalletti, poi Spalletti lecitamente vuole il famoso centravanti di cui parlavi tu, strutturato, che faccia la guerra in area, eccetera eccetera. Però la cosa incredibile è che basta la prima partita vinta a Frosinone e si sta scatenando il putiferio, e a me questo personalmente non piace. Poi leggerò anche un messaggio e voglio la tua idea, perché qualcuno dice: state facendo, o qualcuno, perché ognuno qui a Radio Bianconera è libero di esprimere le proprie opinioni, la caccia alle streghe contro Spalletti. Da parte mia no, di sicuro c'è lecitamente realismo, perché l'ottimismo io lo potrò eventualmente esprimere a conclusione del mercato, e manca una settimana, però oggettivamente la Juve vince a Frosinone, non fa delle belle cose, lo sappiamo, il primo quarto d'ora di studio, il finale, la traversa, eccetera eccetera, però vogliamo anche dire, Fabio, che la Juve ha preso in mano la partita, ha fatto la partita, doveva almeno vincere 3-0, ma ha rischiato di pareggiarla 1-1. Cioè, vedo che le narrazioni poi mutano a seconda anche solo degli ultimi minuti di gara, e secondo me questo non è logico. A te.
1: Io voglio fare una premessa che è importante. Io sono per Spalletti, perché noi non possiamo, tra l'altro, pensare che ogni 6 mesi la Juve possa cambiare l'allenatore.
0: Ma no, basta. Abbiamo un allenatore a casa sul divano che mangia le patatine, che becca un sacco di soldi, che si chiama Thiago Motta. Basta, veramente.
1: Quindi
0: su,
1: io sono assolutamente per e con Spalletti. Diciamo che io ti ringrazio sempre dei collegamenti che faccio con grandissimo piacere, perché sono juventino da sempre.
0: Lo sai che è reciproco.
1: Quindi per me è veramente un privilegio poter parlare a Radio Bianconera. Però diciamo, sono anche più che sono un tifoso, forse meno esperto di calcio, però per il lavoro che faccio sono anche abbastanza esperto di comunicazione.
0: Certo.
1: E qui spesso noi abbiamo parlato di comunicazione.
0: Altro che.
1: La comunicazione è fondamentale, soprattutto in questi anni, dove comunque c'è una crescita dei social, di X, Facebook, Instagram, tutto quello che sappiamo.
0: Ma poi siamo quindi sotto la lente dei media, e quindi è ovvio che si deve prestare molto ed estrema attenzione.
1: Esatto, quindi gli addetti ai lavori devono, secondo me, essere molto attenti, più attenti rispetto al passato, proprio alla comunicazione. E quindi, diciamo, la libertà anche di dire che secondo me quell'esternazione lì era sbagliata ed è sbagliata, secondo me ci sta. Detto questo, chiuso questo discorso, dico che se noi avessimo visto sul tabellino Frosinone 0, Juventus 3 oppure Juventus 4, noi oggi staremo raccontando un'altra storia.
0: Assolutamente d'accordo.
1: E
0: però il nodo del problema è che se crei e poi non le metti dentro è ovvio.
1: Il nodo del problema è questo, ed era questo come abbiamo detto in apertura di collegamento anche l'anno scorso e forse anche prima. Quindi questo problema in un modo o nell'altro l'allenatore dovrà
0: cercare di risolverlo,
1: e la società anche, però il problema poi della società, lo sappiamo tutti, sono delle zavorre che ci portiamo dietro e che purtroppo non consentono alla società di fare esattamente quello che Casomai ha in testa. Questo purtroppo anche qui va detto.
0: Altro che.
1: Mancano 6-7 giorni alla fine del mercato.
0: Finisce la prossima, il primo settembre.
1: Ci siamo, considerando che poi normalmente nei weekend di campionato succede sempre un po' meno. Abbiamo, secondo me, da oggi fino alle prossime 48-72 ore, secondo me, delle ore chiave, perché o adesso o mai più. Però bisogna vendere, ma non lo dico io, lo dicono purtroppo.
0: No, purtroppo è il diktat del mercato di quest'anno, o comunque già da molti anni. Fabio, siamo quasi in chiusura e voglio chiederti questo. Hai parlato del gong finale del mercato, il primo settembre alle ore 20. Fabio Martini si riterrebbe felice se il mercato della Juve finisse come? Con 2-3 acquisti, io te lo dico chiaramente, magari. Il centrocampista, che sì, e poi ne parleremo lungo la trasmissione, il famoso centravanti strutturato e un esterno basso di sinistra che possa fare o il vice Cambiaso oppure rubare il posto a Cambiaso, però bisogna fare delle uscite.
1: Io sono d'accordo con te e ti dico, però magari succedesse quello che dici tu.
0: Considerando
1: i giorni che sono pochissimi, io ho il terrore e anche un fondato timore che non si faccia in tempo a fare tutto questo. Forse riusciremo a fare un centrocampista e forse questo benedetto attaccante, però secondo me per lei è difficile, magari.
0: Stanno lavorando su tutti e tre i profili, da quello che mi risulta, che sì. È molto più vicino di quanto qualcuno dica, non faccio riferimenti. Domani dovrebbe uscire Miretti, o comunque tra domani e dopodomani, e quella è la porta per introdurre che sì, a meno che non succedano cose da mercato, cioè follie, perché possono accadere, assolutamente. Questo è
1: quelle sono la nostra grande speranza, effettivamente. Insomma, i colpi da Juve, quelli ai quali anni fa eravamo abituati.
0: Sì, ma quelli che ti servono per elevare la qualità. Fabio, quelli che ti servono adesso per elevare la qualità e essere competitivo.
1: Ti faccio una domanda, no? Ecanor, appunto, che vabbè, in questo momento è infortunato, sta recuperando.
0: No, oggi si è allenato regolarmente, quindi dovrebbe essere convocato per il
1: partito. Allora, a un certo punto, quello che anche mi domando è, prendere tanto per prendere è conveniente oppure potremmo puntare su quello che abbiamo in casa?
0: Ma ti riferisci ad Ecanor oppure in generale?
1: No, io in questo caso ad Ecanor, perché comunque
0: Ecanor
1: delle qualità le ha dimostrate.
0: Assolutamente sì, e deve crescere molto, ma io credo che, stante così la situazione degli attaccanti, cioè hai David fuori al progetto, difficilmente lo fai partire.
1: No.
0: Probabilmente arriverà una risoluzione con Milik, capiremo. In questo momento hai Colomoni. E poi devi andare a prendere ovviamente un centravanti, quindi io credo che Ecanor è giusto tenerlo almeno fino a gennaio per capire le potenzialità da sviluppare.
1: Non lo vedi come un, diciamo, giocatore sul quale puntare decisamente?
0: Beh, ha 19 anni, io da Ecanor mi aspetto delle cose da Juve, come ha detto già Spalletti, cioè la Juve secondo me fa una buona mossa, magari lo paga un pochino tanto, però è andato a prendere uno dei migliori prospetti a riguardo della sua età. E io ho parlato con tante persone che si occupano del settore giovanile e tutti convergono sul fatto che Ekator è un giocatore da prendere. Poi c'è il campo e ci dirà ovviamente
1: il campo, tutto quanto. Sì, finora un po' di qualità certamente le ha dimostrato.
0: No, certo, assolutamente. Assolutamente.
1: Siamo all'inizio di una storia.
0: Poi giocare a Genova con il Genoa e giocare alla Juve è ancora un'altra cosa. Vedremo. Fabio, ci sentiremo prestissimo. Grazie come sempre per il tuo contributo.
1: Ci sentiremo a mercato chiuso. Da una parte io non vedo l'ora che arrivi il 1° settembre,
0: manca
1: alle ore 20, così chiudiamo
0: questa
1: partita.
0: Manca poco, speriamo solo
1: sono
0: che...
1: mesi che andiamo avanti dove c'è la speranza che ogni giorno possa accadere qualcosa. Ed è incredibile come noi oggi siamo quasi più contenti delle uscite, perché sappiamo che senza quelle non ci possono essere le entrate.
0: Hai detto tutto tu.
1: Come Fabio. Cambiano i tempi, però dobbiamo stare vicini alla squadra.
0: Assolutamente sì.
1: Almeno voglio dire, diamogli la possibilità di giocare un po' di partite.
0: Ci
1: aspettiamo a essere duri nelle critiche.
0: Concordo con te, chi istruisce oggi dei processi dopo 90 minuti, vabbè, ognuno ha le proprie idee, alzo le mani.
1: Dalla città dove hanno già vinto lo scudetto, io saluto tutti.
0: da Roma ovviamente. Fabio Martini, RTR grazie. 99, grazie, un abbraccio prestissimo.
1: Ciao, grazie.
0: Siamo un po' in ritardo, ma andiamo in break, rimanete lì perché torniamo immediatamente.
2: Ieri e oggi.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio in casa Juventus, sembrano confermate le brutte notizie che riguardano Kenan Yıldız, con l'attaccante turco che potrebbe finire sotto i ferri dopo la sospetta frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Lo stop previsto sarebbe in questo caso di circa 3 mesi, una condizione che potrebbe riportare i bianconeri sul mercato alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. Intanto Miretti è un passo dal Beşiktaş, mentre la rivoluzione dei portieri si è completata con gli addii di Pellin e di Gregorio e l'arrivo a Torino del polacco Gabrara. Rimane l'obiettivo che sì, sul quale però c'è anche l'interesse della Roma. Il tennis, Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. Italo-argentino al debutto nel torneo ha sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci in 3 set. Agli ottavi Darderi se la vedrà contro l'olandese Botic van de Zandschulp. Avanza anche Lorenzo Sonego, che supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams e supera il francese Adrien Mannarino e adesso sfiderà l'australiano James Duckworth. Una vittoria e una sconfitta invece il bilancio del ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, rientro dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, ha perso nei quarti nel doppio misto degli US Open in coppia con Serena Williams contro Flavio Cobolli e Belinda Bencic. 5-4-4-1 il punteggio in favore dell'italiano e della Svizzera. Atletica, Marcel Jacobs torna al lavoro dopo l'infortunio subito agli europei per gli ultimi appuntamenti stagionali. Il velocista azzurro ieri ha postato un video e delle foto su Instagram che lo mostrano mentre si allena tra piscina, palestra e pista con una buona intensità. L'obiettivo è fissato per la prima edizione degli Ultimate Championship, nuova competizione ideata dalla World Athletics che si terrà a Budapest dall'11 al 13 settembre. Il volley, il giorno di riposo, non rallenta il ritmo della nazionale di Velasco, che agli europei di volley femminili torna in campo e batte 3-7-0 anche la Slovacchia. L'obiettivo resta difendere il primo posto dall'attacco della Francia, ultimo appuntamento del Pool D in programma oggi. Ciclismo, oggi si corre la quinta tappa della Vuelta di Spagna con 173 km da percorrere, possibile uno sprint all'arrivo col team Visma Lisa Bike, la squadra più attesa. Doppia carta come visto 2 giorni fa con Matthew Brennan che può giocarsi la volata e Wout van Aert che può sferrare un attacco. A lanciare la sfida potrebbe essere Mats Pedersen della Lidl Trek. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati in onda. Grazie perché insomma in mezz'ora sono arrivati una marea di messaggi e anche di note vocali, quindi insomma partiamo e diamo spazio a tutti voi. Il primo messaggio: Spalletti vuole fare il protagonista, mentre il protagonista si chiama Juve, punto. Poi Gioacchino: caro Leonetti, sono Nino Juventino San Benedettese in Sud Carolina, mi sono svegliato da poco, di solito leggo Tutto Sport e ascolto voi per le ultime notizie sulla vecchia signora, ho appena letto che la Juve potrebbe lasciare andare Licina, vorrei sapere se è vero, se sono in prestito a titolo definitivo, visto che lo abbiamo preso considerando il nuovo Ilitz, con calma. Davvero non può giocare con la prima squadra? Beh, ha fatto parte della preparazione e ovviamente di alcune partite precampionato. Tra l'altro Licina ha saltato le vacanze per essere in ritiro con la Juve. Sono voci, non c'è nulla di fatto. L'Avellino sembra un'occasione tramontata ad oggi. E poi ovviamente il direttore Manna, che sta a Napoli, conosce bene Licina, che avrebbe voluto la Next Gen, non riuscì a portarlo, poi è arrivato in seguito, quando non c'era più Manna, occhi aperti. Io personalmente Licina me lo terrei stretto o lo manderei a giocare eventualmente in prestito in una buona squadra di Serie B. Vedremo, caro Nino. Poi Alberto da Corridonia: è iniziata la campagna per lo Spalletti out, a me non piace questo clima che state costruendo contro questa squadra. Personalmente io da questa caccia alle streghe mi tiro fuori. Ognuno di noi ha le proprie idee, le proprie opinioni, l'esterna liberamente. Qui da me sentirete dire, siamo alla prima giornata, l'ho detto, Spalletti ha sbagliato o meno a dire pubblicamente certe cose. Ognuno si fa la propria idea, io la mia l'ho già ampiamente espressa. Siamo alla prima di campionato, l'ho scritto anche nel mio editoriale, calma, tra l'altro la Juve ha anche vinto. No, quindi io ci andrei con estrema cautela, preparazione, carichi di lavoro, mercato aperto. Siamo qui con il mercato che chiude il primo settembre. Calma, calma, calma. Vado avanti. Buongiorno Franco, ben trovato. Questa impressione è sicuramente sbagliata. Spalletti si fa forte al rapporto con Elkan, lo ha fatto con Comolli, adesso lo sta iniziando a fare con i direttori. Può essere, arriverà a fine anno Daniel da Tenerife. No, io non sono assolutamente d'accordo, non mi risulta questa cosa. Con Comolli erano situazioni molto diverse. Tiziano da Reggio dice: buongiorno, io non scrivo quasi mai, ma l'ascolto sempre con molto interesse, grazie, ti ringrazio. La stimo per la sua professionalità e obiettività, so che non importerà a nessuno e che non dovrei scriverlo a lei, ma ho fatto in tempo a interloquire nella trasmissione precedente. L'ho detto, ragazzi, lo dico anche a te, Tiziano da Reggio Emilia, ognuno qui, per fortuna, a Radio Bianconera, noi non abbiamo vincoli, ognuno dice ciò che sa, ciò che pensa, ciò che ritiene opportuno. A parere mio, dopo la prima di campionato vinta, lo ripeto, con sicuramente dei bug, dei problemi, li ho evidenziati nel mio editoriale, l'ho detto ieri, lo sto dicendo adesso, io aspetterei 5-6 partite per eventualmente, spero di no, scatenare le polemiche infuocate. Siamo calmi, e l'ho detto poco fa e lo ribadisco, guardate che da qui al 1° settembre è lecito sperare e augurarsi che la Juve cambi volto in alcuni reparti. Aspettiamo la fine del mercato, aspettiamo il Parma, insomma capisco che il tifoso juventino ha molta fretta perché in questi anni di delusioni, soprattutto l'anno scorso, ne sono arrivate. Però ragazzi, non si può partire sempre lancia in resta dopo 90 minuti e hai una casella che ti dice Juventus a 3 punti. Insomma, stiamo un attimino sereni, una piccola camomilla e speriamo ovviamente che poi le cose possano mutare. Anche perché qui vi parla uno che quando c'è da lanciare delle silurate non ha problemi, però dico io, c'è qualche attenuante in questo momento, c'è dopo una giornata, 90 minuti più recupero, insomma, dopo il debutto di campionato. Caro Tullio, facciamo così, abbiamo tantissimi vocali, ne ascoltiamo un paio e poi andiamo ovviamente con il secondo ospite. Via!
6: Buon pomeriggio Franco, si va a tempo. Allora io...
0: Ciao, buon pomeriggio.
6: Volevo estendere una cosa.
0: Mai.
6: Quando una persona deve dire qualcosa a direttori o ai suoi dirigenti, ecco, prende le scale, va sopra.
0: Ma lo fanno, dai. E lo fanno,
6: e dici ciò che deve dire. Nel senso che se Spalletti ha bisogno di un centravanti, non deve
0: ma
6: dire le cose
0: tutti.
6: Davanti alle telecamere, ma recarsi tutti. Da chi?
0: Ma lo ha già detto ai direttori, lo ha detto pubblicamente, continua a dirlo in Camera Caritatis tutti i giorni, cioè è una verità di Pulcinella questa, si sa benissimo. Secondo me qui bisogna ragionare di più sull'opportunità. Ha fatto bene Spalletti a mettere in mezzo Colomani a dire quelle cose, oppure era meglio lo dicesse negli spogliatoi? Secondo me le ha dette negli spogliatoi e poi le ha dette pubblicamente, però non ho la certezza. Poi ci può stare anche uno scivolone mediatico da parte dell'allenatore della Juve. Io mi augurerei sempre equilibrio, visto che Spalletti stesso, no, predica equilibri nel gioco della squadra. Poi ognuno si fa le proprie idee. Altro vocale. Arriva.
7: Sì. Ciao Carmine da Bariano.
0: Ciao Carmine.
7: Ciao, bravissimo.
0: Grazie.
7: Allora devo farti i complimenti per la tua sobrietà, per la tua intelligenza, per il tuo
0: modo. No, adesso è troppo buono, perché sennò sembra uno
7: con profondità. Uno di famiglia,
0: veramente bravo,
7: bravo, bravo, bravo, bravissimo.
0: Grazie. Okay.
7: Detto questo, volevo parlare un attimino della Juve oggi, della società, insomma, di quello che stanno facendo tra allenatori, tra dirigenti. Per me stanno facendo un lavoro ottimo, ottimo, davvero ottimo. Con quello che si aveva a disposizione, con quello che sono andati a prendere e con quelli che speriamo prenderanno, ma già così è un bel lavoro da 7,5, ma 7,5, 8 meno. Se poi rientrano quelle due pedine che ormai le diciamo ormai da tempo,
0: che cerchiamo da tempo,
7: veramente da nove pieno.
0: Allora, caro Carmine, intanto grazie, sei gentilissimo. Se un giorno ci incontreremo, ti offrirò molto volentieri un caffè. Io il voto del mercato Juve lo do dopo il gong finale, perché Spalletti già l'anno scorso aveva detto non potranno uscire tutti gli esuberi e ci può stare, però in questo momento hai dei giocatori che ti bloccano il mercato e tu due, assolutamente due, ma almeno tre spero, pedine devi fare, altrimenti il rischio è questo, che la Juve non possa ambire ad essere competitiva. Questo è un rischio che Massara, Carnevali, Chiellini, Ottolini e la proprietà non possono permettersi. Io non voglio più sentire parlare di anno zero, anno di costruzione, basta, ci siamo rotti un po' tutti. Come dice un famoso commissario di Cabasisi, ecco, mettiamola così. Abbiamo l'ospite, no, lo stai per chiamare?

0: Il DIZ, quale può essere la metodologia migliore per garantire il pieno recupero del giocatore e possibilmente con dei tempi accorciati. Quindi bisogna avere fiducia. Io non faccio il medico e quindi aspettiamo questo comunicato della Juve. È sempre brutto attendere un comunicato Juve per un infortunio e per un'eventuale e molto probabile operazione che dovrà subire Kenan Yıldız. Elena Baratta, ben ritrovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ciao Franco, ciao.
0: Come stai? Ti
1: Hai
0: senti?
1: detto Kenan Yıldız, quindi paura, sto benissimo, ma malissimo per Kenan Yıldız, ovviamente.
0: Qual è la tua idea? È molto probabile, insomma, che si debba operare. Si aspetta ovviamente il comunicato ufficiale Juve. La sensazione è così a pelle che Yıldız per un po' di tempo non potrà scendere in campo e non vestirà la maglia della Juve. La tua idea?
1: Allora, questa sospetta a questo punto non è stata ancora ufficializzata, ma sembra reale, frattura del quinto metatarso e comunque sta fermo 3 mesi. Allora, non l'ho visto presente, quindi molto probabilmente aveva dolore, perché leggevo stamattina o ieri sera sulla Gazzetta dello Sport che lui comunque aveva questo dolore, ecco perché stanno continuando a indagare. E cos'è? È una grande assenza. Ci siamo sempre detti, Franco, correggimi se sbaglio, la Juventus con e senza il suo numero 10, seppur non ha sempre brillato
0: Ah
1: in
0: beh,
1: tutte le
0: certo.
1: partite, perché è stata un'annata comunque non bella, non positiva, diciamo così,
0: In
1: per certi
0: generale
1: versi.
0: della Juve, sicuramente no,
1: No, ecco,
0: quella
1: non
0: scorsa.
1: lui, ecco. Però potrebbe essere positivo, no, mi dispiace ovviamente per Kenan, gli facciamo l'in bocca al lupo per una ripresa velocissima, c'ha 21 anni, ne ha compiuti 21 anni, è un ragazzino, quindi si deve riprendere subito, i giovani fanno prima, ovviamente la Juventus avrà tutto il focus anche sulla parte medica e la ripresa più veloce
0: Certo.
1: possibile. Sai cosa c'è forse di positivo? Che dato che siamo alla settimana di chiusura del calciomercato, l'accelerata su Sol, Toto, qualcun altro, insomma, molto probabilmente potrà portare qualcosina in più, la fretta di avere, diciamo, non il famoso numero 9 di cui parlavamo la settimana scorsa, però di avere qualcuno in più, in modo che se c'è l'imprevisto c'è il famoso piano B, come si dice, no?
0: Sì, che
1: Quindi
0: poi la Juve fondamentalmente gli uomini per sostituire Yıldız, questa sostituzione forzata, li ha già in casa perché hai Bogala, hai Begovic, la Juve deve fare il famoso centravanti, capiremo se sarà Sørloth, se sarà Zirkzee, che mi risulta un pochino più distante. Però voglio farti una domanda, visto che tu lo conosci molto bene, perché stai a Firenze e l'hai visto giocare tante volte. Nico Gonzalez, che è in predicato di uscire, vedremo cosa succederà. La Juve non ci sta più a prestarlo. La Juve vuole vendere Nico Gonzalez eventualmente, se deve partire. Visto l'infortunio di Kenan Yıldız, tu Nico Gonzalez lo terresti alla Juve oppure è meglio che esca?
1: Allora, a me Mico su Firenze ovviamente era un considerato un mito, tra virgolette mito ovviamente. Allora, a me piace molto, l'ho sempre detto e ha un fattore X rispetto agli altri maggiore. Il problema suo non ho capito se è la posizione, se non ci vuole stare, perché non ha mostrato 2 anni fa, perché a questo punto si parla 2 anni fa,
0: Il suo problema è
1: quello che
0: stato
1: era
0: anche
1: veramente.
0: Tiago Motta, perché insomma è arrivato con
1: Lo
0: Tiago
1: stavo per dire.
0: Motta.
1: Anche, e quindi secondo me è una questione di testa. Io almeno, sai, dalla televisione, magari a Torino lo so, ti dico sempre, magari su un posto li vedete, riuscite a vederli anche dal vivo durante gli allenamenti a porte aperte, ma o diciamo tramite appunto giornalisti, eccetera, e quindi entrate. Io lo vedo motivato, sorridente, poi e ha quel qualcosa in più perché la palla te la portano avanti, quindi è bravo come giocatore, non si può dire che. Però deve essere al ma che non sia un buon giocatore, però deve essere al massimo. E però manca comunque chi finalizza, perché lui secondo me è più, come lo chiamo
0: Sicuramente
1: io,
0: più un
1: ala.
0: esterno che può
1: Sì, sono vecchio, tu
0: accentrarsi.
1: lo sai. Ce
0: Esattamente.
1: lo vedo più assist, un uomo da assist lo vedo. A Firenze era amatissimo, straordinario, a me piace tantissimo. Ha un qualcosina in più rispetto agli altri, soprattutto gli argentini che ho visto ultimamente, diciamo. E però deve
0: E
1: essere in
0: quindi
1: partita
0: tu,
1: e ci
0: Elena,
1: vuole.
0: lo
1: Io lo
0: terresti alla
1: terrei,
0: Juve?
1: io lo
0: Mi
1: terrei.
0: pare di capire, no? È
1: Sì,
0: evidente. Le
1: salvo
0: tue
1: alcuni giocatori
0: impressioni
1: casomai.
0: sulla vittoria di Frosinone? Io ricordo sempre, nonostante tante polemiche e critiche scatenatesi in questi giorni, anche per le parole di Spalletti, la Juve comunque vince a Frosinone, si poteva fare decisamente meglio, si doveva chiudere la partita prima.

0: però la Juve ha vinto, i tre punti sono arrivati, è chiaro che ci si aspetta, come ho scritto nel mio editoriale, di fare molto molto meglio, mi pare evidente, Elena.
1: Sì, assolutamente. Allora, con me, tu sai che mi piace vincere facile, mi segna Bremer, l'ho messo ovunque anch'io, anche se non so.
0: Certo.
1: Dato che mi occupo di moda anche oltre che di sport. Quindi Bremer perfetto. Allora, ci sono dentro un po' di casistiche. Allora, si poteva vedere una Juventus più aggressiva, finalizzazione in primis. Tu vedi questo errore di Colomani come sempre, e dunque, come dicevi giustamente te, la preoccupazione che si ripeta un altro anno simile. Non mi ricordo chi lo ha detto, se proprio Ravanelli ieri, non me lo ricordo, quell'altro
0: sì,
1: ieri.
0: Sì, ma cioè, a prescindere da chi l'ha detto, credo che sia un po'
1: il timore di tutti.
0: Il terrore dei tifosi juventini, perché tanti scrivono e hanno scritto dicendo: cavolo, è la Juve dell'anno scorso. E
1: il Frosinone ha retto.
0: Questo è il vero problema, no?
1: Il Frosinone ha retto, e adesso c'è anche questa aspettativa grandissima dopo tutta questa trattativa estenuante di Colomani, che quando sbaglia, come è successo al Frosinone, si va in crisi tutti. Perché come? Quindi attenzione a mettere troppa pressione al giocatore, ma nello stesso tempo c'è un'aspettativa altissima.
0: Giocatore, e ti lascio proseguire, che ricordiamo è arrivato tardi, non ha fatto tutta la preparazione con la Juve, è partito subito per la tournée, si è allenato tra virgolette a spizzichi e mozzichi. Bisogna ricordarne anche queste cose, cioè che Colomani in questo momento non sia tirato a lucido mi pare evidente, gli altri possono aver avuto dei carichi di lavoro, dico io, grave l'errore di Colomani, ma gravissimo anche quello di Cicco Conceição nel secondo tempo, che deve solo appoggiare in rete.
1: Quello che fa arrabbiare di più da tifoso.
0: A me personalmente sì, ma anche tecnicamente.
1: Anche tecnicamente. Però bisogna capire ormai se siamo già all'andata, bisogna capire come stanno tutti quanti, se anche ti dico una cosa anche un pochino forse contraria, no? Io sono d'accordo con Spalletti che non è totalmente soddisfatto della squadra e che chiede di più, e che anche lui ha modi un pochino, come dire, poco, diciamo, politici, non lo so come vogliamo dire, di facciata, ma è giusto anche che l'allenatore esprima le sue.
0: È stato poco diplomatico, se vogliamo,
1: sì,
0: davanti alle telecamere.
1: Un po' rude, sì. Confermiamo, è proprio lui così, poi è toscano, quindi lo so, sono così, non è che è rude lui di suo, è bravissimo. Però è anche vero che deve fare anche qualcosa di diverso insieme ai giocatori.
0: Certo.
1: Se lui è il primo a aver paura, a avere il timore che si ripeta, e bisogna che anche lui faccia qualcosa di diverso, ovviamente con i giocatori che ha. Però ora i giocatori ce l'ha. Leggevo la probabile formazione col Parma di sabato sera, e insomma, i giocatori sono quelli, quindi o si inventa qualcosa oppure deve pretendere.
0: L'allenatore deve anche, ovviamente, se ti manca una pedina fondamentale come Kenan Yıldız, puoi saper mischiare le carte.
1: E poi attenzione, le piccole con la Juventus, ovviamente.
0: No, ma poi in generale, dopo
1: storia.
0: Quello che abbiamo visto l'anno scorso, con tutti i gol mangiati, i punti buttati via, insomma, bisogna fare bottino pieno contro il Parma, non mi interessa come, magari giocando un pochino meglio, essendo più cinici davanti alla porta. Elena, mancano praticamente 7 giorni alla chiusura del mercato, domani potrebbe uscire Miretti, dovrebbe uscire e si dovrebbe schiudere l'uscio per far arrivare che sia un giocatore che ti piace, che può cambiare alcune modalità nella Juventus, soprattutto ovviamente in linea mediana.
1: Sì, è un giocatore sicuramente
0: da prendere,
1: assolutamente, però si torna sempre lì, Franco, io giocatore indiscutibile. Comunque mandando via una parte dei giocatori, quelli in esubero di cui abbiamo, mandando via è brutto, ma è così,
0: la realtà.
1: potrebbe sopperire anche più fresco, no? A livello mentale o comunque più motivato.
0: Sì, ma poi insomma Frank Essie sta aspettando da un mese e mezzo la Juventus.
1: Questo vuol dire la testa.
0: Cioè, la Juve gli ha detto: aspetta, abbiamo gli esuberi, dobbiamo farli uscire. E poi...
1: Il fatto che se li deve aspettare è positivo.
0: Sì, molto positivo, però poi devi stare attento a eventuali inserimenti di qualcun altro. Tra l'altro, il suo procuratore in Italia, lui come giocatore vuole assolutamente tornare in Italia. Ha dato la sua parola alla Juve, però adesso sta alla Juve chiudere, mettere nero su bianco, incastrare le pedine e portare che sia la Continas. Mi pare evidente.
1: Eh sì, Franco, mi sa che si torna sempre al discorso dei debiti e del budget, perché secondo me il movimento è Lega, però questa è una mia idea,
0: no, no, ma è così, 300, è così,
1: con gli esuberi fanno il bilancio, deve tornare, quindi secondo me anche quello, però hai ragione anche tu che lo lasci lì, poi
0: no, no, ma non puoi aspettare fine mercato per portare che sì, cioè se domani, sì, dopodomani sì, ti esce Miretti, tu devi già avere il contratto stilato, contratto pronto, sì, e Franchi
1: si sa che deve... ce l'abbiano, però
0: lo so, però poi devi farlo firmare, quindi la sì, realtà
1: sì, poi deve entrare sia a livello contrattuale, scusami ti ho interrotto, ti ho parlato,
0: no, vai,
1: sia
0: vai
1: a livello contrattuale, sia a livello di come dici tu, no, quelli che arrivano tardi, ok, bravissimo, insomma, nella ex squadra di solito, un classico, arriva, si deve integrare, deve allenarsi in un certo modo, cambia
0: i compagni,
1: città,
0: capire l'allenatore,
1: se si trova con sì, non ovattandoli, perché insomma sono anche guerrieri, come li chiamo io, quindi devono comunque, sono adulti, devono, se hai la testa ti devi adattare, ma non è detto, quindi più aspetti e più hai perso un'altra settimana, che dice vabbè una settimana, no, potrebbe essere preziosa anche perché la preparazione atletica è già avvenuta.
0: Sì, ma poi
1: quindi,
0: una settimana ti può costare dei
1: Parma-Milan, ti può costare Parma-Milan,
0: esatto,
1: e non sai come va.
0: Appunto. Appunto. Allora, siamo in chiusura, ti leggo questo messaggio da Twitch, da Gigi006886, non ho gli occhiali, guarda, li metto subito perché sennò sono cieccato.
1: Anche perché cambia l'età, sennò.
0: Sì, Gigi006886 dice: Franco, comunque giochiamo senza Ildiz da marzo-aprile, questo è l'ultimo dei problemi, non sottovalutiamo Boga che ha già dimostrato le sue qualità. Allora, io non sono d'accordo sulla prima parte del messaggio. Ildiz, insomma, l'anno scorso ha avuto dei seri problemi al ginocchio, seri, con infiammazione, si è sempre sacrificato, è entrato in campo, non ha dato brillantezza, ma non stava bene. Su Boga concordo, ha già dato assolutamente garanzie. Io però continuo a dire, chiudiamo così Elena, che la mancanza di Ildiz è una mancanza pesantissima, mi pare evidente.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, non puoi dire che è un giocatore che non ti faccia la differenza. Questo sono d'accordo assolutamente con te. Poi che bisogna, a livello di orgoglio, perché mi sembra di leggere tra le righe, nelle parole del tifoso, che c'è questa volontà di dire: oh, non è che se non c'è Ildiz non andiamo avanti. Sono d'accordo, diciamo, come tifosa, come cuore, però non possiamo dire che i giocatori della Juventus attuali siano tutti come Kenan Ildiz. Questo io
0: esatto,
1: lo dichiaro ufficialmente, perché per
0: esatto,
1: me è un fenomeno che gli altri non sono in questo momento. Poi sicuramente c'è chi è più tecnico, che è più bravo, che è più completo sicuramente, perché è giovanissimo e ha dei difetti ben visibili, però sinceramente è come dire, non lo so, ecco, non voglio fare paragoni, però
0: no,
1: oggettivamente se no non si chiamava Diamante Brillantato, si chiamava il ragazzo sull'ala che gli abbiamo dato il 10 perché ama Del Piero, insomma, è un giocatore che ti fa la differenza, ovviamente al 100%, perché se sta male l'abbiamo visto.
0: Se tu hai Kenan Ildiz che sta bene, lo metti in campo, punto.
1: Io però mi preoccupo che se lo comprino, più che altro.
0: No,
1: ecco,
0: no, non parte.
1: No,
0: non parte.
1: Non parte.
0: Almeno adesso non parte, un progetto fondato su gran parte sul numero 10, l'immagine del numero 10, la qualità del giocatore, non ci voleva questo infortunio, questa è sicuramente una disdetta. Elena Baratta, grazie come sempre, buona vacanza.
1: Grazie Franco, un saluto a tutti, buona giornata.
0: Ciao, a prestissimo. Qui il tempo vola tra messaggi vocali.
2: Il tempo vola quando ci si diverte.
0: Vedi. Beh, speriamo che altro di poter tenere compagnia a chi ci ascolta e possono anche divertirsi, ma anche io mi diverto un sacco a essere qui, anche tu in regia. E allora, visto che sei il regista e il proprietario dei cursori, break. Torniamo subito.
3: Ieri e oggi.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura l'economia, è attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. Fra le indiscrezioni circolate, un rimborso sulla social card per chi ha un ISEE molto basso.
1: Gli esteri: 15 neonati sono morti in seguito all'incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta.
2: In Germania, 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio, per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
1: Veniamo alla cronaca. Ha arrestato l'uomo ritenuto responsabile di aver aggredito lo scorso giugno con l'acido una donna scorzene, il veneziano. A finire manette dopo mesi di indagini, un 22enne originario della Macedonia del Nord. Adesso dovrà rispondere di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. Secondo quanto trapelato, il giovane avrebbe agito su commissione e dietro compenso di almeno 3.500 euro.
2: Questa mattina 25 bambini in vacanza a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza, dopo aver fatto il bagno al mare, hanno iniziato a sentirsi male. Tra i sintomi accusati, vomito, diarrea e febbre. La causa dei malori sarebbe da ricercarsi in un malfunzionamento del depuratore che scarica nelle acque comunali. Per questo sarebbe stata emanata un'ordinanza con divieto di balneazione in prossimità della foce del fiume Armiro, dove scarica l'impianto. I minorenni sono stati tutti trasportati in ospedale, dove sono costantemente monitorati.
1: Il calcio: Ken spinge per il trasferimento al Como. L'attaccante non si è voluto allenare questa mattina e si è presentato in ritardo per la seduta al Viola Park. Con questa scelta il giocatore vuole forzare la Fiorentina ad accettare l'offerta del Como, ma i Viola però non cambiano la loro posizione. Per lasciar partire Ken devono prima trovare un sostituto all'altezza. I motori invece: la KTM Tech 3 ha annunciato questa mattina l'ingaggio di Luca Marini a partire dal 2027. Il fratello di Valentino Rossi lascerà la Honda per andare a sostituire Enea Bastianini, il quale dalla prossima stagione salirà sulla moto dell'Aprilia Trek House.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021, dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Track House fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth, non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
2: Ondate di messaggi, allora io ne do lettura. Federica, con Cilic che può disimpegnarsi a sinistra, non compriamo un terzino, prendiamo Zirze, esce Nico, arrivano o Mateta o Sorlot per David. Federica, io vorrei avere tutte le tue certezze, però attenzione, Cilic che si disimpegna a sinistra, però hai bisogno comunque di una pedina, mi pare evidente. Poi Giacomo da Susa, Franco, l'atteggiamento di Spalletti non mi piace, io lavoro in un'azienda in cui il miglior dirigente difende in pubblico il dipendente, poi in privato ti riprende come ti meriti, non capisco il perché lui debba esternare in pubblico. Se ha qualcosa da dire ai dirigenti sul mercato ne parli alla Continassa, ma è quello che fa assolutamente. Per ultimo, l'allenatore deve fare il massimo con quello che ha, non vorrei che il fantasma di Conte stia innervosendo Spalletti. Se incominciamo a parlare del Conte Ghost, del fantasma di Conte alla prima giornata, ragazzi, non usciamo veramente più. Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai tuoi ospiti. Questa Juventus a due facce non ci lascia mai tranquilli, ma crocifiggere calciatori, società, dirigenti alla prima di campionato mi sembra esagerato. Possibile che siamo diventati degli scappati di casa per tanti? No, però bisogna migliorare, pare evidente. Giamma da Lanzarote, lo dico subito, non condivido nulla, ma come vedi, anche se non lo condivido, io leggo il tuo messaggio. Sono iniziati i capricci di Spalletti. Roma e Milano insegnano. Lucumì non gioca perché? È appena arrivato. Çelik fuori ruolo perché? Che Cambiaso non gli dava garanzie. Non mette Alaibegovic perché? Perché Coop? Però ragazzi, cioè, Giamma, ascoltaci, perché noi, almeno io, un po' di spiegazioni le ho anche date, le ho ribadite adesso. Facciamo così, ascoltiamo un paio di vocali e poi abbiamo già un ospite che bussa alla nostra porta. Via.
3: Ciao Franco, buon pomeriggio, complimenti per la tua professionalità.
2: Grazie, buon pomeriggio a te.
3: Volevo fare una critica un po' generalizzata a molti tifosi juventini che veramente stanno dimostrando poca vicinanza a quello che potrebbe essere un prospetto come Kenan Yıldız, su quale, perché in realtà abbiamo aspettato che è giusto che si devono essere alte perché il 10 della Juve, però certo, ci abituiamo troppo in fretta, già l'abbiamo molta parte della tifoseria già l'ha scaricato,
2: qualcuno l'ha già giubilato,
3: secondo me invece bisogna coccolarci questo calciatore pure rimanendo esigenti.
2: Guarda, straconcordo con te, dimmi dove c'è da controfirmare le tue dichiarazioni e lo facciamo assolutamente. Facciamo così, ascoltiamo il vocale, tanto il nostro ospite è già in diretta, così lo ascolta e magari partiamo dall'argomento proposto da uno dei nostri ascoltatori, via.
4: Io mi chiedo se è il calore.
2: Ciao, buon pomeriggio.
4: Per un problema muscolare è fermo da 2 mesi. Yıldız come fa, visto che viene operato, a recuperare in soli 3 mesi?
2: Vabbè, ma è Claudio, buon pomeriggio. Io non faccio il medico, sono due infortuni diversi. Intanto vado a presentare un graditissimo ritorno, un collega, Alessandro Tacchini, buon pomeriggio.
5: Ciao Franco, ciao a tutti amici bianconeri.
2: Come procede dalle parti del mare? Mettiamola così, non dirò mai dove sei, mai.
5: Ma possiamo dirlo, possiamo dirlo, qua si tipa Cagliari da queste parti, Sardegna.
2: Molto bene, molto bene. Sì. Devo dirti la verità, un briciolo ti invidio, sono stato anch'io da quelle parti. Un briciolo.
5: Anch'io mi invidio se sono qua.
2: molto bene Alessandro. Senti, partiamo da quella che è stata Frosinone Juve. La Juve comunque ha vinto, ha portato a casa i 3 punti. Magari non è stata brillantissima, ma spunti positivi ne sono arrivati. La Juve ha dominato la partita. È chiaro che poi un po' la Juve dell'anno scorso, no? Ma degli ultimi anni, che non chiude le gare e poi rischia di beccare la beffa al 92esimo. Come hai visto questa Juve e cosa ti è piaciuto e cosa ti è piaciuto meno, ovviamente?
5: Allora, chiaramente arrivati al mercoledì pomeriggio la partita è stata sminuzzata da entomologi di tutto il mondo, esatto. Quindi ovviamente hai sintetizzato e peraltro io ti ho seguito, ti ho sentito, chiaramente bisogna guardare gioco forza al bicchiere più che mezzo pieno, perché sai la classica frase, no? In un'altra stagione, leggi quella dell'anno scorso, questa partita la si poteva anche pareggiare. Sì. E possiamo anche dire anche perdere,
2: successo,
5: in realtà non ci sono stati.
2: È successo a Cagliari, tu citavi da Cagliari, l'anno scorso la Juve creò 7-8 occasioni a gol,
5: certo.
2: Aveva battuto 18 calci d'angoli e perse 1-0, ce lo ricordiamo bene.
5: Certamente, perché l'anno scorso quando c'era da fare la ciccia giusta da mettere in cascina, per mille sfortune, chiamiamo sfortune perché poi sono anche incapacità, sono annate, eccetera. Poi invece quando siamo andati ad implodere nelle ultime partite, Verona, Lazio, Fiorentina, insomma lì le colpe sono state diverse. Però tornando a bomba, siamo alle prese, secondo me bisogna inquadrare il quadro generale. Noi dobbiamo ancora masticare amaro, ragazzi, siamo alle prese con una ristrutturazione che a confronto il 110% delle case era
2: nulla,
5: un mattone, nulla. Ecco. Quindi leviamoci dalla testa sogni di grandeur, okay? Poi se vengono bene, no? Perché se poi a novembre ci risentiamo, siamo primi in classifica con 4 punti sull'Inter di distacco, è un altro film. Dubito. Facciamo così, stiamo con i piedi per terra. Siamo d'accordo, la sparo brutta, che l'obiettivo massimo di questa stagione sia al quarto posto? Guardate che è brutta questa.
2: Guarda, è bruttissima, non lo so, io non firmo mai per nulla, perché avendo giocato a calcio so benissimo che può succedere di tutto. E
5: no, ma firmi per la Champions?
2: Firmo per la Champions, ecco. Ma soprattutto firmo per una cosa, caro Alessandro Tacchini: ritornare ad essere competitivi. Questo secondo me deve essere il diktat. Io non voglio più sentir parlare di anno zero, di cose varie, di voli pindarici o meno, anche al contrario. Questa è una Juve che ha delle problematiche, sia a livello di conti, fair play finanziario, lo sappiamo tutti quanti.
5: Tutti a memoria.
2: A memoria, però Alessandro, bisogna tornare a essere competitivi. Che vuol dire? Non vuol dire vincere, vuol dire rendere la vita dura in campionato, togliersi delle grandi soddisfazioni, vedere a un certo punto la stagione dove sei e provare a sgasare. La stessa cosa in Coppa Italia, ricordiamo le ultime uscite dalla Coppa Italia della Juve che sono non di grande livello, e provare a fare una grande Europa League, perché sei in Europa League. Questo secondo me. Poi vedremo cosa succederà.
5: Guarda, sull'Europa League sfondi un portone, perché ricordo che è dal 1997 gennaio che non vinciamo una Coppa Europea, quindi è una cosa, altro che non andare al mondiale, qua ci sono dei secoli, no?
2: Sono 30 anni, ragazzi.
5: Esatto, ragazzi, mal contati. È una cosa da pelle d'oca, cioè per la nostra generazione, che insomma in Europa abbiamo sempre fatto fatica, però in Europa poi abbiamo preso la targa UEFA, dove siamo stati i primi a vincere tutte le manifestazioni. E vincere aiuta a vincere, perché ricordiamoci che la seconda Champions del 96, l'unica festeggiata, diciamo,
2: festeggiata perché ovviamente l'Eisel, ecco, lo sappiamo,
5: è figlia di due vittorie in Coppa UEFA 90-93 e di una sconfitta in Coppa UEFA in finale contro il Parma.
2: Bellissimo.
5: Quindi noi siamo andati in finale 3 volte in una Coppa Europea e poi la quarta abbiamo vinto la Champions. Quindi quelli che, ma fosse anche la Conference League, io direi questo anche la Coppa del Nonno, perché bisogna aver vinto anche l'Intertoto, ragazzi, qua
2: sì.
5: I ragazzi giovani, quelli che sono nati quando si vincevano gli scudetti come fossero noccioline,
2: non sanno neanche cos'è la Coppa Intertoto, figuriamoci.
5: esatto. Quindi bisogna, per poi risponderti e non andare fuori tema, il tema paradossale della partita di Frosinone è stato probabilmente giocato dal nostro allenatore nel post partita, cosa anche qui di cui è stato sviscerato ogni ambito.
2: E no? Allora io vado dritto, ti è piaciuto o non ti è piaciuto lo sfogo pubblico? Nel senso, si poteva evitare, oppure Spalletti ha fatto bene per spronare, mettere a frusta alcuni dei suoi ragazzi fin dalla prima giornata?
5: Allora, io mi sto sforzando da quando l'ho sentito di capire, perché quando si giudica un'azione dice, che ti suona strano, dice, ma se avesse fatto il contrario avrebbe partorito degli esiti migliori? Ecco, facciamo il contrario. Perché dire questa cosa? Cioè, io non mi sono ancora fatto persuadere, perché è il tema di svegliare Colomouani. Allora, ragazzi, quello che ci è stato insegnato sempre, no? Che i panni sporchi si lavano in famiglia, che la Juve comunque è una società riservata, che comunque tu un giocatore lo devi cazziare chiuso in uno sgabuzzino dicendogli certe cose, ma in pubblico si dicono delle altre cose. L'ha cercato lui Colomouani.
2: L'ha voluto lui.
5: Certo. Cioè, è come se tu uscissi con Brigitte Bardot una sera a cena, questa dice, vuoi salire tu a prendere il caffè? Dice, guarda, insomma, i tuoi caffè li conosciamo come sono, lo fai male, me ne vado a casa, sali tu. Cioè, no.
2: Tu saresti salito però a prendere il caffè.
5: Non solo.
2: Vabbè, fermiamoci qui, proseguiamo con il discorso.
5: Comunque non sono a Saint-Tropez, sono in Sardegna. Però dico, io faccio veramente fatica a capire. Allora, poi che lo si scusi perché è il nostro allenatore, perché è un grande allenatore, va bene, però secondo me non ha fatto una genialata, ma anche solo e soltanto a livello proprio aziendale, no? di sì. Sminuire, se Colomoni domenica pomeriggio valeva X, domenica sera dopo l'uscita dell'allenatore vale X, meno male che non dobbiamo vendere.
2: Sai che cosa? Beh, appena arrivato ci mancherebbe altro.
5: Appunto.
2: Qualcuno ha voluto anche titolare con delle forzature, no? Perché poi si è sempre sotto l'occhio d'osservazione, quindi determinati media non aspettano altro che una dichiarazione del genere per massacrare tutto, tutti e l'ambiente e Juve. Qualcuno ha avuto anche il coraggio di dire potrebbe esserci un ripensamento su Colomoni, cioè, ma ormai siamo veramente mercato non è ancora finito e no. Qualcuno vabbè, comunque lasciamo.
5: Ragazzi, ma avercene di Colomoni,
2: assolutamente.
5: Se guardiamo bene il roster degli ultimi anni, avercene di Colomoni, piuttosto i problemi si giocano tutti, non so se sei d'accordo, in questi minuti, ma parlo di minuti, c'è la questione Miretti, c'è la questione David, c'è la questione Cod Meissner, c'è la Roma che ci vuole soffiare come vendetta.
2: Sì, poi non è proprio così, dalle notizie che io ho, però meglio, vedremo, allora, però no, ma sai quello che ti dico Alessandro, tu hai la preferenza di che sì, ti aspetta da un mese e mezzo, tu stai aspettando che esca Miretti perché non sei riuscito a intavolare nulla per Coop che ovviamente ha uno stipendio altissimo come David e ti bloccano il mercato, però tu che sì lo devi portare a casa Alessandro, non ci sono santi da questo punto
5: non
2: di
5: ci
2: vista
5: sono, ma infatti ce lo siamo anche scritti, non ci sono santi, certo. Però non ci sono santi anche nel cercare di prendere un'altra punta per il nostro allenatore,
2: assolutamente d'accordo.
5: E un'altra cosa, siamo d'accordo che negli ultimi anni il punto debole della Juve sia stata la linea mediana.
2: Sì.
5: Okay? Allora, c'era Thuram in panchina, no? Thuram si pensava che fosse un altro tipo di giocatore, magari tornerà ad esserlo, ma è lì che si dovrebbe o si doveva o si dovrà intervenire. Capisco che non sia semplice, non sia facile. Però questo per dire, come dicevi tu, che sì, è il pane.
2: Sì.
5: Se non mi inserisci che sì, la linea mediana è sempre con McKennie, Locatelli, Douglas Luiz, che Dio lo benedica, perché se lo recuperiamo anche per un tempo va benissimo così, ma non scherziamo mica. Se vogliamo andare a affrontare anche la Europe League con Douglas Luiz, McKennie e Locatelli, allora andiamo io e te.
2: Ma una volta sì, adesso
5: a tifare,
2: adesso.
5: Ma dai, okay. Facciamo i vice Pinzoglio, dai, facciamo.
2: No? Guarda, no, ma concordo, io sono pienamente sulla tua linea, anzi io devo dirti la verità che a inizio mercato mi auguravo, speravo in due centrocampisti, la realtà è che però hai un Cobb Miners che guadagna tantissimo, che fondamentalmente ti blocca il mercato del centrocampo, Jonathan David che ti sta bloccando il classico centravanti, ma io ti dico di più, oltre a queste due pedine che secondo me sono basilari, imprescindibili per trovare una Juve, come dicevo prima, competitiva. Però Alessandro, serve anche un esterno basso di sinistra, un vice cambiaso o un giocatore che vada.
5: Ma siamo a mercoledì, amico mio, siamo a mercoledì, qua stiamo rifacendo tutta la squadra io e te.
2: Però
5: sono grandi problemi di cui all'inizio della telefonata della sparata grossa che mi fa grondare il sangue, che non è il bidone di Buffon, no? Allora, però una considerazione va fatta. Se siamo in questa situazione ovviamente come tutte quelle belle o brutte hanno tanti padri, tante mamme, tanti
2: figli. E tante sfaccettature ovviamente.
5: Esatto, però sia David sia con Miner, la loro selezione, il loro ingaggio è stato battezzato da tutte le testate, da tutti gli addetti ai lavori, come due colpacci.
2: Vero.
5: David a parametro zero, con Miner strapagato, però era da due anni uno dei migliori centrocampisti. Io sentivo parlare solo di con Miner, entravi nel bar, diceva come gioca con Miner, ce l'avessimo noi con Miner. Allora io con Miner chiaramente io faccio il cronista, non faccio il tecnico, non sono a Zingoni, non sono a Villa Perosa,
2: anche perché
5: sei
2: in Sardegna, fortunato te,
5: a prescindere, no, ma parlo di tutto l'anno, cioè l'avranno visto, cioè non è che siamo arrivati a prendere due pippe, perdonatemi,
2: certo,
5: il neologismo, no? Però alla fine poi è una questione anche antropologica, come si evinca che se tu vai a prendere quella corrente negativa di uno spazio-tempo che si chiami anche Juve, Real Madrid o Manchester United, se prendi quella corsia lì per tirarla su è difficile, anche se prendi i giocatori che sono i diamanti del mercato.
6: Certo.
5: Non stiamo parlando di due giocatori scommessa.
6: No, tutt'altro.
5: Tra ingaggio e quanta. E poi l'abbiamo visto anche ai mondiali.
6: Perché la realtà è che è sempre il campo a dettare legge, è l'unico giudice inoppugnabile nel calcio. Tu sulla carta puoi fare un grande mercato, ma poi se il campo decreta in maniera diversa non puoi far altro che prendere.
5: Ma questi ragazzi hanno avuto veramente un picco
6: negativo
5: psicologicamente,
6: sì.
5: È anche affascinante, anche sì. Se più per gli avversari.
6: Beh, per gli avversari,
5: per noi è doloroso,
6: esatto,
5: okay.
6: Esatto.
5: Però da dire, ma cosa cavolo ti è successo? Perché non puoi passare da 9 o 9 e mezzo di rendimento a un 4,
6: ma anche meno. Perché con Mainas chi l'ha mai visto? Desaparecido o Alessandro?
5: L'ha messo come difensore, ma allora voglio dire, ma mettilo come difensore, cioè, ma anche allenato, poi l'hanno allenato in tanti. L'ha allenato l'allenatore dell'Olanda, l'ha allenato Spalletti, cioè, e quando cambi gli allenatori, cambi i team, cambi le posizioni, perché ormai non sappiamo più dove metterlo.
6: È vero.
5: Vabbè, speriamo in Douglas Luiz, va ragazzi.
6: Beh, speriamo. Ti leggo questo messaggio, poi come sempre ti ringrazio. Uno, per la tua simpatia e la tua ironia, perché sei incredibile. E poi mi piace perché si va a affrontare dei temi che sono assolutamente nodali. In questa Juve oggi fare voli pindarici o essere eccessivamente censori e cattivi non ha senso, perché siamo a mercato aperto. Aspettiamo il Parma, aspettiamo la chiusura del mercato e poi capiremo. Marco ci dice, ovviamente sull'assenza di Ildic, Malaj Begovic ha esperienza internazionale doppia rispetto ad altri, ha buttato fuori l'Italia dai mondiali, ha fatto un'ottima competizione in America con tanto di gol all'incrocio. Per me titolare subito, aspettando Ildic. A te Alessandro.
5: Anche perché non abbiamo alternative.
6: Boga o Malaj Begovic?
5: Ma possiamo anche fare un tempo 60 minuti e 60-40.
6: Alternarli,
5: le partite,
6: esatto.
5: Sono, ecco, Malaj Begovic chiaramente è il suo momento. Chiaro che avesse fruito di un inserimento progressivo, sarebbe stato
6: meglio,
5: l'ottimo,
6: certo.
5: Però i giocatori forti, ti ricordi quando hanno messo dentro Del Piero con quel tocco, con la
6: altro che.
5: Cioè qua alla fine si vedono, e secondo me il ragazzotto, mi sbaglierò, mangia l'erba sintetica per giocare e per essere già domani contro il Parma,
6: sì.
5: Perché se abbiamo almeno azzeccato questo, perché poi ribadiamo come di cui sopra, bisogna essere anche fortunati oltre che bravi, perché non è che i nostri dirigenti scorsi, con tutti i difetti del mondo, tutti, no, fossero proprio dei pisquali.
6: Hanno
5: preso della gente, delle persone di un certo tipo, sbagliando in alcuni, ma quelli di cui stiamo discutendo adesso non li hanno sbagliato teoricamente. Speriamo di non aver
6: teoricamente, speriamo bene.
5: Perché se passerebbe, pensate se avessimo un'altra perla, no? Che ce ne sono poche, però se diventasse un Ildiz 2, no? Va bene.
6: Anche, sai, 18 anni, va per i 19, e come diceva l'amico che ci ha scritto, ha già un'esperienza internazionale non risibile. Però è chiaro che poi l'impatto con la maglia della Juve è un'altra cosa, ma io concordo con te, cioè tu Spalletti, e nessuno qui vuol dar consiglio, insegnare il mestiere, ci mancherebbe altro, a un allenatore bravo e navigato, bravissimo secondo me, navigato come Luciano Spalletti da Certaldo, hai due pedine, trova il modo per farle convivere in campo oppure alternandole. L'importante è il bene della Juve, l'importante contro il Parma, schiera chi vuoi, ma porta a casa il risultato. Questa è la cosa basilare, Alessandro.
5: Io ti rifirmo un 1-0, non mi interessa.
6: Per me può segnare anche il preparatore
5: anche
6: dei portieri di testa, non mi interessa.
5: Esatto, perché qua bisogna arrivare contro il Milan, perché qua lo sappiamo anche qui tutti, ragazzi, la terza ce l'abbiamo col Milan.
6: Sì.
5: Quindi arrivare con 6 punti, te la giochi leggermente più serena.
6: Sì, poi il mercato sarà finito e quindi magari hai anche avuto, tra virgolette, qualche regalo, qualche nuovo arrivo di peso che possa essere subito pronto. Io torno su che sì si sta allenando per i fatti suoi, ma vuole farsi trovare subito pronto. Ecco perché siamo d'accordo, e chiudiamo qui Alessandro, che sì, assolutamente imprescindibile in questo momento storico per la mediana Juve.
5: Io prima dei tuoi saluti troppo graditi, veramente ti abbraccio con affetto e tutti quanti noi.
6: Idem, ovviamente.
5: Un piccolo così spunto: è più forte da è più forte David o Ken? Questo poi posso rilarlo sempre. Io ce l'ho già la risposta. Però
6: allora dammela.
5: Ken tutta la vita.
6: Ah.
5: E se pensate comunque che ce l'avevamo, lo so che non ha segnato un gol in quella stagione lì, però comunque era sempre uno dei due o tre centravanti.
6: Sì, nazionale, poi gli hanno annullato delle reti.
5: Bravo, ma caspita, ma abbiamo puntato su tutti, era del nostro vivaio. Ma poi, ragazzi, oggi non si è presentato, si è presentato in ritardo, ha preso la multa.
6: Ma no, ma è Ken, vuole andare via dalla Fiorentina.
5: Sì, però non fai così, non fai così.
6: Ma no, sappiamo che la sua testa è un po' kitsch, no? Mettiamola in questo.
5: Non è da Juve allora, no? Perché noi comunque la Juve, alla fine della FIA, comunque la Juve, la bussola è quella lì, di una serietà bonipertiana, quella lì, anche se adesso sono passati 40-50 anni.
6: Sì.
5: La Juve vuole essere, e vuole
6: lo stile Juve incarnava quel tipo di spirito, mi pare evidente. Alessandro Tacchini, grazie, ci risentiamo prestissimo,
5: grazie,
6: e buona vacanza, ovviamente.
5: Speriamo bene, grazie.
6: Speriamo bene. Un abbraccio grande,
5: un
6: presto.
5: Abbraccio a tutti voi, grazie.
6: Ciao,
5: Franco,
6: grazie ad Alessandro
5: ragazzi.
6: Tacchini, che ha sempre questa verve insomma di grande ironia che a me piace tantissimo. Andiamo in break e poi l'ultima mezz'ora del programma di oggi con tanti, tanti punti ancora da toccare. Rimanete lì.
1: Ieri e oggi.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il mercato della Juventus resta in primo piano, soprattutto considerata l'emergenza che potrebbe causare il lungo stop dopo l'infortunio di Kenan Yıldız. I bianconeri potrebbero inserire in rosa un altro attaccante, ma intanto guardano alle cessioni e dopo aver salutato Miretti è ufficiale anche l'addio di Mattia Perin. Dopo 8 anni con la maglia bianconera, il portiere azzurro va al Palermo in Serie B. Con anche la cessione di Di Gregorio in prestito, la Juventus si è cautelata ufficializzando l'arrivo del polacco Kamil Gabrara come sostituto. La MotoGP Luca Marini passerà i colori Tech 3 dal 2027, ad annunciarlo il team che ha così svelato uno dei due piloti che formeranno la coppia in sella alle KTM l'anno prossimo. Vincente in Moto2 sul podio nella classe regina, Marini porta con sé una vasta esperienza. Ha debuttato in MotoGP nel 2021 dopo aver concluso la stagione 2020 al secondo posto nella categoria intermedia. Dopo 3 stagioni lascia Honda sostituendo Enea Bastianini, che ha firmato con Aprilia Tre Chaos fino al 2028. Mercoledì di tennis tra il doppio misto degli US Open e l'ATP 250 di Winston-Salem. Per l'Italia, oltre a Cobolli, scende in campo Luciano Darderi. Azzurro, testa di serie numero 2 a Salem, reduce dalla vittoria nel derby contro Mattia Bellucci, e affronteranno prima delle 20 l'olandese Botic van der Zandschulp per un posto nei quarti. Sarà la prima sfida tra i due che non si sono mai incontrati a livello ATP. Lorenzo Sonego, invece, dopo aver superato il francese Mannarino, agli ottavi sfiderà l'australiano James Duckworth, non prima delle 23:30. Federica Brignone, tornata sotto i ferri nel tentativo di lasciarsi alle spalle il dolore che continua ad accompagnarla dopo il gravissimo infortunio subito nell'aprile 2025. La campionessa azzurra, protagonista di un recupero straordinario culminato con i 2 ori olimpici di Milano Cortina, si è sottoposta a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ad annunciarlo era stata la stessa sciatrice poche ore prima dell'operazione, con un messaggio pubblicato sui social. Ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile per l'Italia di Julio Velasco. Dopo i successi contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre affronteranno la Francia oggi alle 16 allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Sono 57 precedenti tra Italia e Francia, con un bilancio di 45 vittorie azzurre e 12 francesi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Ieri e oggi.
6: Allora Tullio, abbiamo una iosa di messaggi vocali e facciamo così, andiamo ovviamente ad ascoltarli subito. Via.
9: Buonasera Franco.
6: Buonasera a te.
9: Francesco da Caserta.
6: Ciao Francesco.
9: Un po' che non scrivo.
6: Sei sempre il benvenuto.
9: O che non faccio messaggi.
6: Sei il benvenuto.
9: Allora, volevo solamente dire, o perlomeno fare una domanda.
6: Sì.
9: Posso sapere perché c'è questa difesa di un allenatore quando poi altri allenatori sono stati crocifissi? Io voglio solo ricordare una cosa.
6: Ma da parte di chi?
9: Io non attacco, sono paziente, attento, anche se ritengo che questa dirigenza è molto capace.
6: Assolutamente d'accordo con
9: purtroppo
6: te.
9: Purtroppo ha trovato le macerie. Però detto questo, noi avevamo 5 punti di vantaggio a 3 domeniche dalla fine.
6: Sì. E sappiamo come è andata a finire, ma io l'ho sempre detto, no? Responsabilità anche da parte dell'allenatore. Ma ricordo che l'anno scorso ho scelte poche con delle situazioni peculiari. Io mi auguro che questo mercato possa sistemare anche nelle difficoltà, come dicevi tu, la squadra, che possa essere competitiva. Da parte mia, io posso parlare per quanto concerne il sottoscritto, nessuna difesa a oltranza dell'allenatore, anzi io qui ho sempre tirato stilettate, ovviamente secondo i miei canoni e secondo quelle che sono le mie idee, le mie conoscenze, le mie informazioni. Quindi io mi auguro che Spalletti vada bene, ma non per Luciano Spalletti, che Luciano Spalletti possa fare grandi cose per il bene della Juve, perché la Juve è di tutti, ovviamente, no? Di tutti i tifosi, di tutti coloro i quali la amano in maniera fervida e in maniera totale, tutto qua. Quindi da parte mia non sentirai nessuna difesa a oltranza e nessun attacco a oltranza. Credo che in generale per fare questo mestiere si debba avere una caratteristica, la coerenza. Io penso di averne, però poi ovviamente facendo questo mestiere sono sotto l'occhio di ingrandimento e sotto le idee, le opinioni di voi che interagite con la radio e che ci ascoltate. Raffaello Corvo, così nudo e crudo, lo presentiamo al volo, tanto insomma lui è di casa, ogni mercoledì 15:40, arriva, ho visto che c'era un quadro vuoto, ma lo recuperiamo, no? Beh, io aspetto, non ho problemi, assolutamente. Non c'è? Sì, c'è, eccolo qui. Raffaello Corvo, Juve e me, buon pomeriggio.
10: Ci sono sempre stato, un abbraccio a te Franco, a tutti gli amici di Radio Bianconera, un grande saluto anche alla regia.
6: Grazie Raffaello, ti dico solo, sei pronto la prossima settimana a cambiare orario?
10: Sempre pronto.
6: Allora lo diciamo ufficialmente, la prossima settimana, ieri e oggi, il mio programma, questo programma che state seguendo, per effetto del nuovo palinsesto partirà alle 16 e si concluderà alle 17, quindi vi aspetto il martedì, il mercoledì e il giovedì, tu come sempre, però dalle 16 alle 17, quindi diventerai l'uomo del mercoledì alle 16:40.
10: Va bene Franco, con onore e piacere, sono felicissimo, ecco, di far parte di questo percorso, te l'ho già detto, perché qui, ecco, si respira aria di casa, aria di Juventus, con mille idee diverse, ma ben venga, per il bene della Juve il confronto, assolutamente. Quindi grazie per questa opportunità.
6: Ma non devi ringraziare, perché se tu sei qui te lo sei ampiamente meritato, e ricordo sempre, occhieggiate la piattaforma Juve Me di Raffaello, perché ne vale assolutamente la pena. Miretti in uscita, domani dovrebbe essere a Istanbul per visite mediche, firma col Beşiktaş, però io adesso mi aspetto che sì. Che sia un mese e mezzo che aspetta la Juve, è arrivato il momento di concludere.
10: Beh, penso Franco che queste operazioni si fanno anche per liberare l'ingaggio, ecco, perché con Fabio Miretti il discorso economico va soprattutto su quel concetto lì, un che sì che alla Juventus ecco, porterebbe delle caratteristiche importanti come la duttilità innanzitutto, e poi questa personalità che comunque abbiamo anche apprezzato recentemente ai campionati mondiali. È vero che, e concludo, i mondiali fanno testo, ecco, sono diversi, ecco, come valutazione, perché è una competizione di un mese, quindi sia la preparazione che l'andamento può essere condizionante, però è un elemento che già, voglio dire, potrebbe completare il nostro centrocampo, già presente Douglas, almeno per il momento, vediamo quello che succederà, Locatelli, e poi in attesa anche di Turam.
6: Allora, ti leggo questo messaggio da Twitch di Angela Juve, che ringrazio per i complimenti. Lei dice: sempre presente anche con l'orario nuovo. Un grande abbraccio al grande Raffaello. Lei dice: volevo fare un grande in bocca al lupo a Perin. Mi sono piaciute molto le sue bellissime parole nei confronti della Juventus. Ha dimostrato di essere uno juventino vero. Concordo, bellissime le parole, vere, sentite da parte di Mattia. Lei però aggiunge: che cosa pensate del comportamento di Di Gregorio, poca riconoscenza nei confronti della Juve? Di Gregorio è andato via, ha fatto un po' come Vlahovic, ha cancellato sui suoi social tutta le sue radici juventine. Io dico, ma chi se ne frega. A te. Mi sa che a scatti, eh?
10: Ma guarda, no, sono situazioni molto personali, ognuno poi sceglie di comportarsi.
6: Mi sa che abbiamo il collegamento un pochino ballerino, facciamo così, sì. Allora.
10: No, dico, ognuno poi sceglie.
6: Ok, guarda Raffaello, ti richiamiamo perché andavi a scatti e ogni tanto il volume
11: ti richiamo spariva. Io Raffaello.
2: Ok, perfetto. Quindi adesso Tullio richiama Raffaello. Io intanto vado a leggere altri messaggi. Scusami Franco se scrivo ancora, permettimi solo di salutare affettuosamente Raffaello. Un abbraccio Terry, ma ci mancherebbe, puoi scrivere tutte le volte che vuoi, riporto il tuo saluto. Poi Ivano ci dice con un portiere di livello, ma nemmeno tanto saremmo nettamente in Champions. Paolo da San Sepolcro, l'infortunio di Ildiz, cambiano piani di mercato secondo te? A parere mio, no, non credo. Anzi, mi stupirei oggettivamente, perché Paolo, lo abbiamo già detto tante volte, ci sono la Ibegovic, c'è Bogà, capiremo cosa succederà con Nico Gonzales. Faccio una considerazione, ci dice Vittorio. Spalletti non rischia la Ibegovic, Gasperini invece rischia Mora. Ora, io penso che il nostro Luciano ha paura di perdere. Personalmente avrei sostituito Douglas Luiz con la Ibegovic, retrocedendo a metà campo McKennie. Ma intanto vedremo, Vittorio, se le tue idee troveranno riscontro già contro il Parma, cioè se Gasperini, che abbia rischiato Mora, va benissimo, se invece Spalletti non rischia Ibegovic, aspettiamo. Poi sulle tue idee tecniche, ma soprattutto tattiche, il calcio è bello perché si possono avere mille idee diverse e non c'è magari mai una controprova, soprattutto se non si è sul campo. Mi pare abbastanza abbastanza chiaro come concetto. Poi buon pomeriggio, io ci scrive Vincenzo, io amo tantissimo Ildiz, guai a chi lo tocca, mio figlio di 10 anni e adesso non spostiamo su Ildiz tutte le notizie, intanto dobbiamo aspettare che arrivi il comunicato ufficiale della Juventus. Per finire poi il mercato, credo che non ci sia più tempo per chiudere Miretti, sono trascorsi 3 giorni, figuriamoci per altri giocatori. Beh, vedo Vincenzo un grande ottimismo, assolutamente, è tornato con noi Raffaello Corbo, eccoci.
10: Allora Franco, approfitto per salutare di nuovo gli amici che hanno inviato i saluti, Angela, un abbraccio in maniera importante come tutti quanti. Dicevo, per Fabio Miretti le aspettative sicuramente erano diverse perché ci si aspettava un'evoluzione da parte del ragazzo, io ci ho sperato ancora, ecco, fino alla fine. Bisogna anche dire però, Franco, è vero, le aspettative non sono state rispettate, però probabilmente tutta la Juventus, ecco, non ha rispettato, esatto, queste aspettative, quindi ecco, mi sarei aspettato qualche altra parte.

0: però ecco, per lui che possa avere anche un momento di riscatto. Per la Juventus invece mi auguro invece, Franco, che possano arrivare elementi che vadano a completare quel centrocampo che oggi sicuramente ci ha dato delle indicazioni interessanti con il duo Locatelli-Douglas a centrocampo, due elementi che secondo me contestualizzati possono essere molto compatibili. Poi serve ovviamente altro materiale per andare ovviamente anche
1: Chiaramente.
0: a parlare di caratteristiche e rotazione all'interno di una stagione che ricordiamo è lunghissima.
1: Mancano 7 giorni al gong finale sul mercato e allora io ti chiedo, Raffaello, che cosa ti aspetti concretamente che la Juve porti a casa?
0: Mi
1: Ma no.
0: aspetto un centrocampista. Ah, scusami, pensavo avessi
1: No,
0: finito,
1: no,
0: perdono.
1: stavo dicendo, non mi interessano neanche i nomi, cioè i profili. A parere mio, la Juve ha assolutamente bisogno di 3 profili per essere competitiva, per essere completata. Volevo sapere se la pensavi così e se vuoi fare dei nomi, puoi farli tranquillamente.
0: Mi aspetto, Franco, 1/2 centrocampisti, terzino sinistro e poi 1/2 attaccanti. Perché dico 1/2? Perché oltre a Colomani, Franco, e con l'assenza di Kenan, che speriamo, ecco, possa durare meno, ma quello poi a prescindere. Noi dopo Colo, ripeto, abbiamo tanti punti interrogativi. Lo stesso Jonny David non rientra nei piani di Spalletti. Lo stesso Arkadiusz Milik, gli si vuole molto bene, ragazzo, per carità, però penso, ecco, che non vada a rappresentare oggi garanzie fisiche, lo ha detto lo stesso allenatore, e
1: Esatto.
0: spero che questa possa essere smentita, anche se è molto utopistico. Quindi almeno un attaccante, Franco, barra due, serviranno. Non menziono Ekator perché a quanto pare, ecco, ragazzo, poi senza preparazione non è stato neanche valutato. Non so se magari sarà l'opportunità per andare a giocare altrove. Anche qui
1: Oggi si è
0: vediamo.
1: allenato in gruppo con Gatti e poi dobbiamo
0: Sì.
1: proiettarci anche al Parma, vedremo se verrà convocato. Io mi aspetterei, poi vediamo, insomma, che possa rimanere fino a gennaio per venire valutato
0: Gennaio.
1: ampiamente e poi capiremo. Con l'infortunio di Yıldız è molto probabilmente relativa operazione, aspettiamo sempre il comunicato ufficiale Juventus a tal riguardo. Raffaello Corvo cosa fa con Nico Gonzalez? Lo trattiene oppure se c'è l'opportunità di cederlo lo fa partire per incamerare soldi o magari all'interno di uno scambio, di un'opportunità di mercato dell'ultimo momento?
0: Franco, io non trattengo nessuno con la forza, quindi al netto delle sue caratteristiche che potrebbero diventare interessanti per quello che dobbiamo fare, che vada pure, ecco, a giocare dove oggi lui preferisce, cioè l'Atletico Madrid. Invece spero, penso, mi auguro che invece con l'Atletico si possano intavolare scambi interessanti e che potrebbero magari portare ad entrambe le squadre vantaggi. Per quanto riguarda l'assenza di Kenan, è un ragazzo che nell'ultimo periodo purtroppo ha sofferto la tendinite e c'è stato anche un mondiale che poi ci ha dato la conferma. Troppi giudizi negativi, Franco, sto leggendo in giro, perché poi fanno
1: Sì.
0: paragoni con epoche, squadre, campioni del passato che non sono contestualizzabili. Anzi, questa è l'opportunità per rispolverare Boga, che secondo me è entrato bene a Frosinone, e poi vedere la stella Alibegovic, che secondo me potrebbe diventare un crack nel prossimo futuro.
1: Chi scegli per il Parma? Sei l'allenatore della Juve in pectore oggi punti sul neofita, no? Perché non ha ancora giocato neanche un minuto con la maglia ufficiale della Juventus Alibegovic, oppure vai sull'usato sicuro e scegli Boga?
0: Parto con Ala e poi magari finisco la partita con Boga se necessario.
1: Quindi tu dai fiducia subito al ragazzo, mi
0: Sì.
1: pare di capire. Ti tengo caldo l'argomento Spalletti, perché oggi anche qui in queste 2 ore ne ho sentite di tutti i colori. Però prima di arrivare a Luciano Spalletti, alle sue dichiarazioni post partita, all'opportunità o meno di dire certe cose o di lasciarle negli spogliatoi, voglio chiederti come hai visto la vera e propria rivoluzione, il ciclone tra i pali, perché i due portieri dell'anno sì. scorso non ci sono più, è arrivato Grabara, prima era arrivato Vicario, bellissime le parole.

0: fantastiche davvero Juventino di Mattia Perin, un po' meno l'atteggiamento di Gregorio, ma insomma lo sappiamo, mettiamola così. E quindi la tua idea a riguardo di questo cambiamento epocale?
1: Ho acceso Franco per la partita, in occasione della partita, la Vicario Cam, Bairaf.
0: Ah,
1: Ho
0: bello, mi piace.
1: praticamente visto tutto quello che si riusciva a vedere, perché poi siamo in TV, quindi
0: Certo.
1: magari allo stadio sarebbe stato diverso. E beh, c'era molta aspettativa, c'era anche tensione, ragazzo, che comunque Juventino fino al midollo gioca per la sua squadra del cuore, quindi è una parte che ovviamente per i professionisti viene messa meno, però io la inserisco anche. Ma soprattutto la partita, secondo me, ci ha dato la dimostrazione che durante i 90 minuti l'ho visto sempre più sciogliersi. Non parlo delle parate, banalmente, perché non sono solo le parate che si giudicano per una partita di un estremo difensore. Ho visto coinvolto, l'ho visto molto al centro, ecco, del dialogo con la difesa. Aspetti positivi che possono portarci con il tempo ad un'integrazione che sarà fondamentale, diventerà fondamentale con una difesa che secondo me sulla carta, e la carta resta poi solo carta fino a un certo
0: Eh
1: punto,
0: sì.
1: è una delle più forti della Serie A. E quindi sono fiducioso, l'ho visto coinvolto, mi sono piaciute due uscite che ha fatto, una soprattutto fuori dall'area di rigore, anticipando l'attaccante avversario che poteva sicuramente creare problemi nell'uno contro uno. Per il resto, due interventi che mi hanno dato sicurezza, e rivediamo la prossima, ecco come sarà.
0: E di Grabara cosa mi dici?
1: Beh, proprio ieri ho fatto un seminario, ho fatto un'ora sul nostro canale, ovviamente, ho fatto un po' di ricerche, poi anche spiegazioni di quelle che sono le mie visioni, ecco, su questo
0: Certo,
1: ragazzo. È interessante, molto interessante.
0: è un buon
1: Sì,
0: portiere.
1: alcune aspettative sicuramente vanno poi confermate sul campo. Mi incuriosisce parecchio, ecco, la voglia e la personalità che poi l'hanno contraddistinto all'interno di queste stagioni. Molto, molto bravo anche con i piedi nel fare ripartire la squadra, un piede molto educato. Sinceramente, Franco, è quel portiere che poi deve farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa, perché al netto di emergenze,
0: Esatto.
1: comunque Luciano Spalletti credo ha intenzione anche di coinvolgerli entrambi, ecco, perché la stagione è lunga, e farsi trovare pronto in caso di emergenza un portiere che magari ha anche giocato dei match.
0: E ricordiamo benissimo che la Juve con l'Europa League, tra l'altro venerdì alle ore 13, ovviamente estrazione, quindi la Juve conoscerà i propri avversari, sai, giocando giovedì, la domenica sera o lunedì. Spalletti vuole ovviamente due elementi per ogni ruolo per farli ruotare a scanso di infortuni che speriamo non arrivino, che purtroppo hanno già colpito Kenan Yildiz in attesa di conoscere esattamente quale sarà il suo imminente futuro. Mi riferisco all'operazione, ovviamente alla probabilissima operazione. Raffaello Corvo, gli ultimi 3 minuti. Luciano Spalletti nel post partita va davanti alle telecamere, dice una cosa, secondo me molto importante, che rispecchia la Juve non solo dell'anno scorso, ma degli ultimi anni. Bisogna chiudere le partite, fare gol per chiudere le partite è molto più difficile gestirla. Però poi è entrato nell'occhio del ciclone per le critiche pesanti contro Colomoni, e quindi qualcuno addirittura l'ha già scaricato, qualcuno addirittura Spalletti out. Io ricordo che siamo alla prima giornata, la Juve ha vinto a Frosinone, i 3 punti ci sono, bisogna migliorare sensibilmente, bisogna trovare il killer instinct. Però l'allenatore della Juve doveva gestire solo e esclusivamente in camera caritatis, nello spogliatoio, questa situazione, oppure ha fatto bene a sfogarsi? Io l'ho scritto e dico, secondo me, è uno sprone. Ragazzi, non si può fare ciò che ha fatto la Juve l'anno scorso, svegliamoci fin dalla prima giornata. A te.
1: No, Franco, perché poi alla fine, secondo me, il discorso vero e proprio, no, di Spalletti è stato un discorso che è iniziato con dei messaggi molto positivi nei confronti del ragazzo, perché gli ricorda le caratteristiche, gli ricorda il fatto che la Juventus lo ha cercato, lo ha coccolato, ecco,
0: Esatto.
1: ha usato, secondo me, dei termini molto importanti. È come una specie di padre, nonno, adesso di zio, adesso sto andando oltre, però capite, no, il concetto, ragazzi, che voglio spiegare, che vuole dare un momento, ecco, importante per spronare appunto il ragazzo. E il punto interrogativo è se questa cosa qui è giusto farla in pubblico o magari in uno spogliatoio. Sì, in buona sostanza, ecco, io questi discorsi tante volte me li immagino negli spogliatoi, non me lo sarei, non me lo aspettavo, ecco, in diretta. Mi ha sorpreso.
0: Credo nessuno sì, se lo sarebbe atteso, però è arrivato e quindi bisogna fare delle considerazioni.
1: E questa considerazione che faccio, secondo me, che entriamo in un periodo dove lo stesso allenatore chiama un po' tutti i suoi giocatori, no, alla guardia alta, al fatto di doversi dare non una svegliata, ma un altro obiettivo, quello di scavallare il momento dove stiamo e cercare di crescere. Se lo ha fatto pubblicamente avrà avuto le sue buone ragioni, il resto ce lo dirà poi la stagione che andremo a vivere, come sarà. Se sono intelligenti, Franco, io penso che i giocatori sono intelligenti, lo seguiranno, non dico altro.
0: Siamo arrivati al termine, Raffaello Corvo, sabato c'è Juve Parma, come finisce?
1: Non faccio più pronostici.
0: No, ma non devi dirmi né il risultato né niente, ma sei positivo, ottimista.
1: Franco, una partita che secondo me innanzitutto va bene, non dobbiamo sottovalutare, perché verranno, secondo il mio punto di vista, anche molto chiusi, almeno questa è la mia aspettativa.
0: Sì, probabile.
1: Ecco, servirà andare subito a fare la nostra partita, cercando di portare l'inerzia dalla nostra parte, sperando, ecco, di sbloccarla e magari di raddoppiare, però sono partite che nascondono insidie se non vai a concretizzare, quindi abbiamo un match per poterci riscattare dopo le tante opportunità che abbiamo sprecato purtroppo a Frosinone, anche se lo ricordo a tanti, ragazzi, nella Frosinone abbiamo vinto. Quindi.
0: Sì, esatto, è giusto ricordarlo. Raffaello Corvo, grazie come sempre, prossimo mercoledì 16:40, segnalo, perché non vorrei poi che tu aspettassi la chiamata un'ora prima. Un abbraccio grande, a prestissimo, grazie come sempre.
1: Franco, un abbraccio a te, un abbraccio a Tullio in regia, un abbraccio a tutti gli amici che ci stanno seguendo fino alla fine, stile di vita. Grazie a tutti. Vamos.
0: Ciao Raffaello Corvo, grazie come sempre. L'appuntamento invece con il sottoscritto e il programma che vedete qui alle mie spalle ieri, oggi e per domani alle ore 15. Quindi ci vediamo qui domani alle ore 15. Adesso rimanete sulla vostra radio bianconera. Buon pomeriggio. Ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la Spal, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
3: Eroi in bianco-nero.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato, ma anche il campionato dopo la prima giornata di Serie A al centro della nostra trasmissione. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Luigi Apolloni, ex difensore del Parma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, ciao Lorenzo.
0: Parliamo un po' dell'inizio del campionato, Inter e Roma, le più convincenti nella prima giornata, sei d'accordo?
1: Sì, sono quelle che hanno fatto vedere un po' la loro forza, la loro potenza, il loro gioco, hanno espresso oltre che un buon gioco, insomma hanno fatto anche, penso, divertire i propri tifosi a discapito di due squadre che hanno trovato delle difficoltà contro queste due ottime squadre.
0: Ecco, dice Cesare Prandelli che l'Inter è la più europea tra le squadre italiane, sei d'accordo?
1: Sì, penso di sì, anche per gli innesti che ha avuto, per la mentalità che ha mostrato in questa gara, anche se non era semplice, perché contro il Monza, insomma, non è che era una partita semplice, anche se chiaramente sui valori sono chiaramente diversi. Però ha mostrato un gran gioco, ha saputo soffrire, ha saputo rimettersi in gioco e ha trovato, secondo me, una quadratura un po' quello che aveva fatto un po' lo scorso campionato, e continuare e confermarsi non è mai semplice.
0: Senti, la Roma, a tuo parere, può davvero ambire allo scudetto?
1: Ma per come partita sì, per quello che ha fatto vedere, per come ha giocato, per come ha messo in difficoltà una Fiorentina che per il mio non era la vera Fiorentina. Deve trovare un po' una quadratura, deve trovare un po' un equilibrio, deve trovare l'idea di grosso, però la Roma ha mostrato tutta la sua forza con quei due giocatori davanti, Malen e soprattutto Dybala, che hanno fatto veramente la differenza.
0: Ecco, in effetti Dybala e Malen sembrano essere una coppia da sogno per quello che hanno fatto vedere nel campionato scorso, ma in particolare anche nella partita con la Fiorentina.
1: Sì, adesso si spera che Dybala possa essere continuo, non possano andare incontro a quei problemi dove l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una quindicina, 15-16 partite per problemi fisici intere. Quindi spero che per la Roma possa trovare quella continuità e quegli acciacchi che ha avuto magari ridurre al minimo.
0: E per quanto riguarda sempre questa coppia, può ricordare qualche coppia del passato?
1: Ma sai, quando trovano due giocatori, trovano l'intesa come hanno fatto questi due giocatori, perché si capiscono, si vedono. Beh, io ai miei tempi c'era Mancini e Vialli, che erano due giocatori straordinari che sapevano capirsi al volo. Con la Sampdoria hanno fatto la fortuna della Sampdoria, e questo vuol dire tanto. Ecco, facendo dei paragoni, secondo me proprio due Mancini e Vialli possono essere, ecco, come lo era una volta Pulici e Graziani, però adesso andrei indietro di parecchio.
0: Dicevi della Fiorentina che in effetti è stata protagonista di una partenza horror, una squadra ancora alla ricerca degli equilibri, tanti giocatori nuovi, alla ricerca della coesione della squadra, alla ricerca di un'identità.
1: Sai, quando cambi gioco, vieni da una situazione come quella dello scorso campionato, dove qualcuno magari ha sofferto questa situazione. In più è arrivato l'allenatore nuovo che ha portato delle idee nuove, ci vuole anche del tempo. Poi la fortuna subito attraverso gli episodi, che il calcio è fatto di episodi, che magari ti gira una palla o per fortuna comunque fai gol e riesci a portare a casa la vittoria, e da lì poi puoi lavorare con più serenità. E questo purtroppo non è venuto alla Fiorentina, ma confido molto nell'allenatore, che è molto bravo e molto preparato. Però è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, e il mercato ha fatto arrivare dei giocatori veramente importanti. Adesso va trovato quell'equilibrio, va trovata quella fiducia, va trovata quella coesione, e questo non è che lo trovi dall'oggi al domani, hai bisogno di tempo. Ecco, anche se poi il tempo stringe, perché ogni domenica c'è, o ogni sabato, insomma, c'è la gara, proprio per questo i valori che hanno possono essere messi in evidenza attraverso il lavoro che Grosso andrà a fare.
0: Che pensi invece dell'inizio della Lazio, ha avuto tanti problemi nel precampionato, un mercato che ha stentato a decollare e poi è riuscita, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, a vincere contro il Bologna con un gol di Frattesi, il neo arrivato Frattesi.
1: Ma sicuramente le difficoltà sono state tante, Gattuso è stato molto bravo a non agitare di più ancora la squadra, nel senso ha cercato di dare quella tranquillità, di quella convinzione, quella determinazione e soprattutto concentrazione nella gara contro il Bologna, che non è stata una gara facile, però ha vinto bene, si è ritrovato un giocatore importante per il calcio italiano e anche per la nazionale, perché Frattesi è un giocatore che in questi ultimi anni non ha potuto mostrare gioco forza perché non partiva, è partito poco come titolare, non ha avuto quella continuità, adesso ha l'opportunità con la Lazio di dare continuità, quindi potrebbe essere un giocatore determinante, ecco, per Gattuso, per Lazio, ma anche per la nazionale.
0: Le tue impressioni sul Parma, sconfitto all'esordio 1-0 contro il Cagliari.
1: Ma sai, anche per quanto riguarda il Parma, sono degli elementi importanti, diciamo i più bravi, i più carismatici come Suzuki e come Pellegrino. Ne sono arrivati altri, poi questa ha iniziato un tipo di gioco diverso, comunque sta portando un'evoluzione a quello che aveva iniziato lo scorso anno e anche lì ci vuole del tempo, i nuovi che arrivano si devono integrare nel tipo di gioco che vuole questa e in più ci vuole ecco, l'opportunità ecco, di stare in un ambiente, Parma sotto quel punto di vista c'è, che ti permette di lavorare tra virgolette in una tranquillità che ti dà la convinzione, ti dà il tempo adatto proprio per lavorare e migliorare.
0: E comunque, rispetto all'anno scorso, quanto è cambiato il Parma anche dal punto di vista del gioco?
1: Ma è cambiato molto perché lo scorso anno questa proponeva un 3-5-2 o un 5-3-2 a seconda delle situazioni. Quest'anno invece ha iniziato questo nuovo percorso, questa nuova evoluzione del gioco del 4-3-3. Dovrà trovare, secondo me, un equilibrio e soprattutto nell'incastrare quei giocatori adatti proprio per il 4-3-3. Ha un bel lavoro da fare, però sono convinto che dietro a una società che ti permette di farlo e soprattutto a un gruppo di lavoro intelligente, bravo e pronto a sacrificarsi.
0: Senti, Romano, l'autore del gol decisivo per il Cagliari contro il Parma, sembra orientato a scegliere l'Italia, lui che può decidere tra l'Italia e la Svizzera, sarebbe una buona scelta per Mancini, per la nazionale?
1: Ma sarebbe un'ottima scelta perché comunque ha fatto vedere, a parte il gol straordinario, che è un giocatore comunque che ha talento, che può essere un giocatore anche da nazionale. È chiaro che non ha quell'esperienza internazionale che faciliterebbe ecco, l'inserimento anche in nazionale, però questo può essere un punto importante, soprattutto per Mancini che va alla ricerca di giocatori adatti anche al tipo di gioco che vorrà proporre.
0: Senti, tornando invece alle big, il Milan è partito col piede giusto, battendo il Torino, è un Milan che tutto sommato sembra aver incontrato anche il favore della critica per come ha affrontato questa partita, per come Amorim sembra essere riuscito per adesso a dare una fisionomia alla sua squadra.
1: Ma sì, è partito bene, il risultato è sicuramente la cosa più importante, anche come sviluppi di gioco, soprattutto nella prima parte e una parte del secondo tempo, ha fatto bene, poi ha avuto delle problematiche, ma questo è dettato anche dalle condizioni di qualche giocatore che ancora non è in formissima, però aver iniziato bene con un risultato positivo sicuramente aiuta moltissimo, soprattutto per una squadra come il Milan, che è alla ricerca di un'identità, alla ricerca di una costruzione di squadra importante per poter riportarla ai livelli che gli competono.
0: A proposito di Milan, è stato sottolineato anche il coraggio del tecnico dei rossoneri nel lanciare Cisse, che poi è stato autore di uno dei gol del Milan.
1: Ma sai, quando hai a che fare con dei giocatori e al Milan arrivano giocatori di talento, comunque giocatori che si mettono in mostra, L'allenatore ne fa altro che attraverso gli allenamenti capire quelli che i momenti e potenziare. Probabilmente Amorim ha scelto il momento giusto per affrontare questo giocatore che ha fatto anche un grandissimo gol. Sembra un gol semplice, ma invece non era semplice. Lui è stato molto bravo a rubare il tempo al difensore e di piattone poi ha fatto questo gol veramente, veramente di controbalzo, ha fatto veramente questo gol molto molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda l'Atalanta, come stai valutando questo inizio di stagione? Atalanta che è stata impegnata anche nell'andata del preliminare di Conference.
1: Ma innanzitutto il discorso dell'Atalanta è un discorso un po' a parte, nel senso che è arrivato un allenatore molto bravo e molto preparato, ma con idee e concetti diversi rispetto a quelli che l'Atalanta ha avuto negli anni addietro, per parecchi anni addietro, da Gasperini, dopo da Juric e da Palladino. Il risultato sicuramente aiuta molto, c'è da lavorare, però c'è da capire che i giocatori si stanno mettendo stanno mettendo in condizioni migliori l'allenatore di poter proseguire su questo progetto, su questo modo di giocare. Sia Ristovic che stesso attaccante che ha fatto gol ex del Sassuolo, Raspadori, sono due giocatori importanti per lo sviluppo di gioco, quindi confido molto nel lavoro che andrà a fare Sarri. Sono convinto che pian piano riuscirà a costruire un po' quello e dare continuità un po' a quello che è il suo modo di giocare, ma in maniera diversa a Bergamo, dove potrà vedere anche un gioco che divertirà in maniera un po' diversa.
0: Senti, invece che riflessioni fai sul Como? Perché ci si interroga tanto sul tipo di stagione che affronterà, dovendo essere impegnato sul doppio fronte campionato e Champions, ci si domanda se effettivamente potrà lasciare qualcosa in campionato, potrà lasciare qualche punto per strada.
1: Ma sicuramente l'incognita è quella. Il Como lo scorso anno ha fatto un campionato veramente eccellente, quest'anno vorrà riconfermarlo, non è semplice, vorrà riconfermarlo. In più ha questa incognita appunto della Champions League che sicuramente toglierà energie e fisiche e psicologiche. Ma confido nella bravura di Fabregas perché comunque è un allenatore che conosce il calcio, conosce anche il calcio internazionale. Sicuramente qualcosa potrà togliere al campionato o viceversa potrà togliere la Coppa Campioni, però sono convinto che comunque il Como potrà fare veramente ancora bene.
0: E il Napoli invece che impressione ti ha fatto nella vittoria ottenuta contro il Genoa? Tra l'altro è stata una vittoria caratterizzata poi anche dalle polemiche arbitrali da parte dei Liguri.
1: Ma il Napoli io l'ho visto molto più libero di mente, mi spiego meglio. Lo scorso anno probabilmente con i vincoli tattici che avevano, con Allegri non è più così, quindi l'ho visto secondo me molto più attento, molto più, ma non perché con Conte chiaramente metto in discussione o il concetto di Conte, però probabilmente il calciatore arriva a un momento in cui ha bisogno di mettere se stesso e il gioco davanti e con Allegri potrebbe essere valorizzata ancora di più alcuni giocatori. Grazie
0: Luigi, grazie mille per il tuo intervento. Buona
1: a
0: giornata. E
1: voi, a tutti, ciao, arrivederci.
0: adesso, dopo questa chiacchierata con Luigi Apolloni, parliamo del Torino, il punto sui Granata tra mercato e campionato da parte del nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Ignazio Abate ha detto chiaramente che si aspetta ancora dei rinforzi per il suo Torino, lo ha dichiarato dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan in casa per 2-1, quando lo stesso allenatore Granata diceva che in alcuni ruoli c'è proprio necessità di rinforzi perché la coperta è corta e in altri invece serve qualche innesto per aumentare il livello e diventare più competitivi. La situazione del Torino quando ormai mancano pochi giorni alla chiusura del mercato perché il gong verrà dato il 1° di settembre alle ore 20, parte già dalla porta, dove da mesi, da settimane si parla di Perri, dell'Iz, ma le difficoltà continuano ad esserci, di conseguenza al momento Mascardi è da considerare il portiere titolare del Torino con Paleari alternativa, ma per la porta, Petrachi proverà fino all'ultimo a trovare una quadra con il Leeds. Passando invece alla difesa, serve a tutti i costi un braccetto mancino perché Abate non ha un difensore di piede sinistro da sistemare nel terzetto, si fa il nome di Brassier e poi c'è anche la possibilità di ritrovare l'ex Rodriguez. A proposito di ex, ne parlavamo proprio nelle ultime ore su tutto Mercato Web, Petrachi ha al vaglio diverse opzioni di vecchie conoscenze granata, perché oltre a Rodriguez ci sono anche Darmian per quanto riguarda le corsie laterali e c'è pure Mandragora, perché anche a centrocampo manca ancora un innesto. Mandragora della Fiorentina appunto è un'idea per il Torino, che però tiene d'occhio anche Braganza dopo aver ceduto Ilic a Lecce. In attacco, per ultimo, c'è abbondanza, perché Kulenovic e Adams sono in uscita. Per il momento non ci sono grandi offerte per i due esuberi nel reparto avanzato. C'è sempre Zapata, mentre il titolare ovviamente è Simeone. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno, l'obiettivo resta Sebastiano Esposito del Cagliari, con il quale è in atto un vero e proprio testa a testa con il Sassuolo. A proposito dei neroverdi, saranno proprio i ragazzi di Aquilani i prossimi avversari del Torino sabato pomeriggio nella seconda giornata di campionato da disputare al Mapei Stadium.
0: Torniamo anche a parlare della Lazio. Lazio reduce dalla vittoria importantissima contro il Bologna. Ne parliamo attraverso questo punto della situazione del nostro corrispondente Lorenzo Beccarisi.
3: In casa Lazio la giornata di Andrea Pinamonti, che fra poco arriverà a Formello per svolgere le visite mediche di rito e poi diventare ufficialmente un nuovo calciatore biancoceleste. Accordo trovato con il Sassuolo, operazione a titolo definitivo per circa 3-4 milioni di euro più tanti bonus per arrivare a quei 13 milioni che era più o meno la richiesta del Sassuolo. Con l'arrivo di Pinamonti la Lazio può chiudere il suo mercato in entrata e adesso lavorerà sulle uscite. È fatta per Artistico al Padova, 3 milioni e mezzo entrano nelle casse biancoceleste, e si sta lavorando anche per piazzare altri giocatori in esubero, ad esempio Petar Ratkov, che è seguito dal Siviglia, operazione che si potrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto dopo che il calciatore serbo ha rifiutato due trasferimenti a titolo definitivo al Southampton per circa 15 milioni, alla Dinamo Mosca per 18 milioni. C'è da piazzare Nuno Tavares, c'è un'offerta di prestito con diritto di riscatto del Porto che però la Lazio non accetta, vorrebbe una garanzia del riscatto e quindi si lavora per un obbligo di riscatto. E poi c'è la questione Romagnoli da sistemare con il difensore classe 95 che spinge per andare in Qatar, ma manca l'accordo tra Lazio e Alzate soprattutto sui termini di pagamento, e quindi attenzione anche all'opzione Atalanta per un ricongiungimento di Romagnoli con Maurizio Sarri, per una Lazio che inizia anche a lavorare in vista di quella che sarà la seconda giornata, la partita contro il Genoa. Venerdì ci sarà un allenamento aperto al pubblico, sarà la prima occasione per i tifosi per vedere da vicino la squadra durante l'allenamento. Sappiamo che non saranno presenti allo Stadio Olimpico i tifosi e quindi avranno modo di esserci invece venerdì alle 18 in quel di Formello, per una Lazio che ha iniziato con una vittoria importante trascinata da Davide Frattesi contro il Bologna, che si prepara appunto alla sfida di domenica contro il Genoa.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: venerdì 26 agosto, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è il sommario di cose di calcio. Ildiz, frattura incompleta. Tempi più brevi, ma necessario comunque l'intervento al piede. Perin saluta e commuove i tifosi di Gregorio, come Vlahovic cancella il bianconero dai social. Mercato, che si vuole la Juve, ma si intromette la Roma, è solo un'operazione di disturbo, la Roma deve prima vendere. Spalletti impone Sorloth. Miretti domani in Turchia. Venerdì poi il sorteggio di Europa League, domani il calendario completo dopo le gare di ritorno. Stasera esame Champions per le women. Buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci qua rigorosamente in diretta con Radio Bianconera, sono le 12.08, oggi ho pensato bene, intanto ultime ore Moise Kean spinge per la sua cessione, l'attaccante ha scelto di non allenarsi, ci dice Sky nell'ultima ora, destinazione Como, tanto per ricordare che ci sono giocatori su cui abbiamo puntato troppo, abbiamo speso troppo, alcuni li abbiamo ceduti, altri non ci sembravano all'altezza. Poi ci sono sempre momenti e momenti. Ken non sarebbe un attaccante perfetto per la Juventus? Lo sarebbe diventato? Lo sarebbe stato? Si è espresso meglio fuori dal contesto bianconero? Magari subito non ci poteva stare, poi non segnava, poi è l'allenatore, poi adesso forse farebbe anche comodo. Non so se siete stati attenti al sommario, intanto saluto anche la regia di Roma, in attesa di avere conferma di alcuni ospiti, oggi giornata un po' particolare, lanceremo subito il Let's Goal, perché oggi ho bisogno di ascoltare voi, quindi quando è pronta la sigla fatemela riascoltare ricordando come funziona il nostro Let's Goal. Scrivete Let's Goal in qualsiasi lingua, da un numero italiano, ovviamente, da un numero, scusate, italiano, europeo, in maniera che vi possiamo anche richiamare. Potremmo allargare anche a Teams, se qualcuno, ma più avanti, adesso ci sono ancora troppi temi e quindi lo facciamo semplificando le cose anche con i nostri tecnici. Mettete Let's Goal, lo scrivete come volete, noi vi richiamiamo. Un tema, un'affermazione, una motivazione, una spiegazione e naturalmente passate in diretta su Radio Bianconera senza censure, partendo da quelli che non sono ancora mai intervenuti. Se hanno voglia, se hanno fiducia in noi, se vogliono esporsi, naturalmente non li vediamo, non mettiamo il vostro volto, tanto per essere chiari. Leggo, Perin qualche mese fa, intervistato, disse che preferiva fare il secondo portiere alla Juve piuttosto che il primo da qualsiasi altra parte. È stato messo anche un po' nelle condizioni, se non gli rinnovi il conto, lui ti dice, cioè, capisco, poi le certezze forse non ce le abbiamo neanche a casa nostra. La logica però mi riporta che se sei la Juve, cioè, ai tifosi piace molto la retorica, facciamo finta, tutti ce l'hanno con noi, io sono Juventus fino alla fine, lo deve dire chi ci crede veramente fino alla fine. Non che per rimanere contrattualmente, non dico quello. Perché secondo me il fino alla fine, molti non sanno neanche cosa vuol significare, che cosa vuol dire, che cosa ha rappresentato. Non basta andare al museo e guardare il bellissimo museo. Anche nelle cose che si dicono, bisogna dirle in modo convincente. Cosa voglio dire? Se tu non rinnovi, cioè è un professionista, cosa volevate che rimanesse qui, che si incatenasse fuori? Due anni fa ha fatto un'esplicita richiesta, aveva anche il Genoa dove andare, quindi io questa affermazione rimango, anche se rimango adesso che non ho più la proposta, rimango ancora un anno, non ho chiuso con gli altri, ma la Juve gli disse no, resta qui, vedrai che ci sarà più spazio. Perin non ha le condizioni per fare 38 partite. E qualcuno malignamente mi ha anche detto, al di là delle bellissime parole, del tempo che ha dedicato alla Juventus, spero di aver onorato la maglia bianconera. Certo che l'ha fatto, più di tanti altri, nel silenzio, ricevendo lo stipendio puntuale, che sia chiaro, perché bisogna dire sempre tutto. Poi arriva all'ultimo anno, ti dice che intenzione abbiamo, ce n'hai già uno, Pinsoglio, che prende poco ed è il terzo portiere. Io lì ci metterei un buon qualsiasi altro portiere che abbia voglia di maturare velocemente, giocare un po' meno, no? Cioè ci sta quello più anziano. Allora metti Perin ed esce Pinsoglio come terzo portiere. Come secondo devo mettere un giovane, il Daffara o qualsiasi altro. Guardate che mi dicono preparatori preparati che di portieri alla Juve ne sono passati di buoni. Non alla Gigi Buffon, che sia chiaro, ma ne abbiamo passati, ne sono passati. Basta riprenderli e avere un po' di coraggio, un po' di fiducia. Vi rendete conto che Licina è pronto, cioè ha detto no all'Avellino per giocare in Serie A, perché dietro c'è il Napoli, o al massimo ti sta chiedendo di essere in pianta stabile con la prima squadra? Ma perché un giocatore che abbiamo visto quest'estate dobbiamo rischiare di perderlo per non metterlo in prima squadra ad allenarsi con quelli grandi? È un sacrificio coraggioso, è un'investitura coraggiosa, ma facciamolo. Alcuni giocatori si sentono di una dimensione superiore, però al di là di questo capite che invece sono scomparsi quelli della Next Gen, non esistono già più e non ci saranno, ma forse anch'io se allenassi la Juve avrei meno fiducia di loro, e allora devo cambiare io come mentalità o deve cambiare il nostro allenatore, tanto per essere chiari. Però mi dicono che è già arrivato, ormai il numero lo conoscete, le modalità pure, un let's goal, e quindi al 340-54-25-324 il nostro primo ospite, con chi abbiamo il piacere di parlare. Ciao.
1: Ciao Paolino, ma come fai a non riconoscermi, dai?
0: Adesso sì, ormai potresti venire a vivere qui.
1: Io Emilio Loculo da Padova non posso mancare quando fate la rest goal.
0: E ti ringrazio, Quindi sei veloce. È stupendo anche sapere che non ti abbiamo ancora perso, nel senso che ci ascolti comunque, anche se qualche volta magari la Juve ti fa disperare, se Paolino ti fa disperare, se Cambiaso non fa la diagonale, se Colomuani non segna. Cos'è che ti fa arrabbiare di più ogni tanto della nostra Juve?
1: Allora, no, io non contesto Colomani, perché se l'allenatore l'ha voluto, va bene così. E il fatto che mangia due gol davanti alla porta mi dà un po' fastidio. Io sono convinto che Colomani comunque non è una prima punta. Lui farà i suoi 15 gol, spero che li faccia. Però abbiamo bisogno di una prima punta e un centrocampista, lo sappiamo tutti. Cioè, se voglio dire, Spalletti chiede una prima punta, è giusto che ci sia questa benedetta prima punta. Se poi con la prima punta Spalletti fallirà, allora a questo punto si prenderà in mano la situazione e vedrà il direttore sportivo cosa fare. Ma la prima punta bisogna prendergliela, se no c'è sempre un piccolo alibi che dice ma io volevo la prima punta. Sappiamo tutti che Colomani sarà anche bravo, ma non è la prima punta. Poi adesso abbiamo perso anche Yıldız. Ma che facciamo?
0: Sì. Che facciamo?
1: Mi dispiace, ma non è in grado.
0: Rescinde. Mi dicono che sia in procinto di rescindere, però lo tieni lì, perché se non ti arriva ancora qualcos'altro. Senti, ma ti scandalizza sentire... Oggi faccio io l'ascoltatore e faccio rispondere voi alle mie domande, così passate voi per i cattivi, no? Ma Antonio, invece dico a te, Emilio, insomma. Senti, ascolta. Spalletti per l'attacco, attenzione al verbo, impone Sorloth, perché alla fine Ekator, vabbè, tanto c'è ancora tempo, me l'avete preso, poi magari ci serve per uscire, per qualche contropartita. Poi hanno preso Colomani, Strada, perfetto, mi serve, posso modificare, poi ne voglio due per. Poi è tornato Nico e dice, magari me lo tengo perché potrebbe servirmi, però è di passaggio, l'altro non vuol restare, quindi lo convinciamo a fare anche la seconda o, come ci diceva Tiago Motta, la prima punta. Li sto prendendo tutti e sto esasperando un po' il concetto. Poi tira le orecchie pesantemente. Non so se tu da piccolo, a te no, non sei tipo che ti tira le orecchie tua mamma, no, in famiglia. Dico, io le ho sentite, le ho viste rosse le mie orecchie, tante volte. E poi gli vogliono prendere Zirkzee perché il giocatore rientrerebbe allora, qui. Sorloth allora, invece è un'operazione che porta l'Atletico Madrid. Lui impone.
1: Allora, Nico Gonzalez può andare tranquillamente all'Atletico Madrid e prendere Sorloth. E non so adesso se ci vuole un conguaglio, ma mi sa che l'Atletico Madrid vuole conguaglio, perché noi siamo i soliti che dobbiamo dar soldi per prendere giocatori, per vedere cammello, come dice qualcuno. E...
0: ho amici che me lo ripetono spesso.
1: Però, vedi, anche a me viene da ridere una cosa, quando qualcuno, sì, esco un attimo dalla situazione Juve, anche qualcuno quando contesta De Laurentiis, adesso con tutto il rispetto che sia ogni tanto un pagliaccetto, ma a me è simpatico, però voglio dire, erano in Serie C, li ha portati in Serie A, gli ha fatto vincere qualcosa e tutti che contestano De Laurentiis, cioè veramente bisogna essere ridicoli, perché tante volte quel popolo lì è un po' ridicolo, perché è veramente assurdo. È come che noi andessimo a contestare Andrea Agnelli o Gianni Agnelli, ma sarebbe assurdo, o sbaglio, Paolino?
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Non voglio essere cattivo, però il dato di fatto è che loro
0: sotto sei buono anche tu, dai, hai questa voce imponente, ma Emilio, no, ma da Padova.
1: Ieri quando c'è stata la trasmissione di Franco Leonetti, ho fatto un vocale, sì, che mi sono anche abbastanza incavolato. Perché?
0: Sì, perché
1: ho detto, ma no, perché non è possibile, adesso tutti contestano, perché contestavano Colomani, ok, sono anch'io incazzato, il fatto che Colomani abbia sbagliato due gol, intanto può anche capitare, l'importante è che non diventa un vizio la prima partita, fortunatamente comunque, io dico fortunatamente, perché avrei voluto leggere i giornali, e avrei voluto sentire tutti sti cavoli di tifosi che si sentono juventini, se casualmente quell'incrocio dei pali del giocatore del Frosinone entrava in porta. Cosa succedeva? Vicario?
0: Non si è mosso nessuno. Hai visto che lì il mondo si è fermato? Il mondo si è fermato. Io ho rivisto quel pezzo di situazione, gli highlights. Ci siamo fermati tu, hanno chiuso tutti gli occhi, no? Avevano paura delle conseguenze. Non so se hai avuto questa impressione.
1: Quando ho visto quel pallone ho detto questo è gol. Quando ho visto, ho preso l'incrocio, ho detto meglio così, perché con noi dovevamo essere 3-4-0.
0: Sì,
1: troviamo sull'1-0 e prendo. Il Vicario sarebbe stato massacrato anche se non c'entrava nulla. La difesa da buttare via tutta. Lucumi non è neanche entrato, che non mi ricordo se è entrato. Ma mi pare di no. Non è entrato. Perché non l'ha messo dentro? Ha messo dentro ancora gli stessi scarsoni. Sarebbe stato una... In quei 10 minuti lì sarebbe stato un disastro, è vero, era un disastro perché meritavamo di essere in vantaggio 3-4-0 e ci troviamo quasi sull'1-1 e girano le palle, sinceramente, e posso immaginare il tifoso cosa veniva fuori, fortunatamente c'è stato quel miracolo che ha preso in croce le palle e la palla è andata via, e poi scusa, ma Cambiaso, adesso io non voglio essere cattivo,
0: sì,
1: ma che cavolo, la dico, voglio dirla pulita, ma che cavolo ci faceva lì davanti alla traversa? Cosa ti sorreggeva, il palo o sperava di abbassare il palo per far andare fuori la palla?
0: Pensa se quel pallone gli andava sulla nuca. Pensa se quel pallone gli andava sulla nuca
1: ed entrava in porta.
0: Certo. Senti, guardiamo oltre.
1: Un attimo, dimmi. Sì. Paolino, se ne ho avuto, volevo dire una cosa. Ma sto Benedetto Sorloth, che ogni tanto arrivano, sì, i nomi, anche Ala Biegovic, una roba impronunciabile.
0: Chiamalo Ala J, io in cronaca lo chiamerò Ala J.
1: Sì, ma è una roba,
0: è l'unico che Ala...
1: prendiamo tutti i nomi impronunciabili. Comunque, sto Sorloth arriva o non, sì, arriva? Arriva Matetà o Sorloth?
0: Secondo me arriva, allora, la pista più facile porta a Zirkzee. però anche la società è un po' interdetta,
1: sì,
0: vabbè, adesso,
1: ma
0: la riflessione
1: non è un attaccante, non è una prima
0: lo
1: punta,
0: so, però anche Colomouani 50 milioni, cioè 38, perché poi infatti... ci sono i bonus che messi così non li raggiungiamo. Detto questo, dipende dall'intreccio con Nico Gonzalez, l'idea è proprio quella, e a mio avviso sarebbe la soluzione ottimale,
1: la cosa migliore,
0: sono d'accordo con l'allenatore, se no qui il panettone si sta surriscaldando, già sta lievitando troppo il panettone, sai che i panettoni devono essere preparati, mantenuti al freddo,
1: bisogna vedere
0: si preparano adesso,
1: poi.
0: Ecco, l'hai detto tu, l'ha detto
1: Emilio,
0: l'ho detto da Padova.
1: Io desidero che Spalletti vada avanti, non vorrei più. Io il parrucco per me potrebbe starsene a casa sua, sinceramente.
0: Sì, ma a parte il nome, capisci? Sì, ho capito la situazione. Non mettiamo l'ombra di Conte, nessuno di noi.
1: No,
0: poi,
1: ma io voglio che qualche sia a casa sua.
0: Qualche decisione bisognerà poi prenderla, eventualmente, se si arrivasse a un cortocircuito. Senti, ma Ildiz, l'hai rivista la partita? Sto pestone, perché c'è questa frattura incompleta. Io sottolineo le parole perché sono importanti.
1: Vabbè, Ildiz penso che per me è un grande giocatore, non è il grandissimo fuori classe, gli può portare le scarpette ad Alessandro Del Piero, a Zinedine Zidane, potrebbe portare tante borsette, però può farsi. Adesso ha avuto sta sfiga che si è fatto male, forse Ala Begovic potrebbe essere il sostituto naturale
0: deve lanciarlo assolutamente, non pensi
1: deve
0: che
1: lanciarlo.
0: Debba devi lanciarlo, perché poi non è che possiamo
1: Licina?
0: Pensare
1: perché Licina non lo fa entrare, perché Licina non
0: sai
1: lo
0: che
1: fa,
0: c'è
1: non
0: una bella grana anche lì, anche una bella grana lì,
1: perché
0: non lo mette in gruppo, perché? Bella domanda. Perché l'anno scorso della Next Gen non ha esordito nessuno in prima squadra? Questo è un dato. Quindi
1: non,
0: si pensa solo a fare soldi.
1: Tutti rincoglioniti. Non penso che siano tutti rimbambiti là in Next Gen. Qualcuno c'è di forte. Allora, se noi non sentiamo.
0: Se li proviamo, portiamone. È quello che dico io. La teoria è molto semplice. Mi stai scoperchiando il pentolone, ma dentro non c'è né l'acqua.
1: Dopo a me mi girano le scatole, perché gli altri giocatori, che ne so, adesso è inutile star lì a fare un paragone, perché il paragone più classico è stato lunedì Roma-Fiorentina.
0: Dai, dammi una tua sulla Serie A.
1: Adesso, 3 gol di Malen, per l'amor di Dio, abbiamo già visto chi è Malen, però io non dico che dovevamo prenderlo noi, ma un po' di intuizione, non dico tanto. Vabbè che l'anno scorso con Comolli la vedevamo dura, vedere l'intuizione, perché guardava l'algoritmo, però siamo tutti a posto con l'algoritmo o con l'intelligenza artificiale. Però a questo punto noi abbiamo un male.
0: Però è complicato
1: parte.
0: Anche quest'anno, no? Non ti sembra che sia complicato anche quest'anno?
1: Io non voglio difendere, non è che voglio difendere i due dirigenti, Massara e come si chiama? E Cannevale.
0: Cannevale,
1: e poi
0: scusa.
1: C'era anche l'altro
0: Ottolini.
1: Scusa un attimo, se si sono trovati una situazione di M, allora ci sono gente che non vuole andare via, Cop Miners morto in campo, e quella, meno male, Miretti è andato via, che poi non era neanche il peggiore quest'anno,
0: esatto,
1: poi è andato via qualcuno, altra gente che deve andare via e rimane lì, cioè meno male che siamo liberati da quello che veramente cioè, essersi liberati di Arthur è stato qualcosa di fantastico, ovviamente smenandoci, perché io dico una cosa, ma guarda, io sono convinto di una cosa, alla mia età di 59 anni, se io entravo a centrocampo al posto di Arthur, io posso garantirti che avrei dato più l'anima io, che magari non avevo corsa, che lui, intanto lui era in giro a brucare il campo.
0: Secondo me tu in campo così, traccio un profilo con la mia intelligenza superficiale, sei da ammonizione nei primi 10 minuti. Emilio da Padova,
1: sono molto sanguigno. Sono molto sanguigno io.
0: Esatto. Senti, Emilio da Padova, grazie per questa chiacchierata. Oggi la metto un po' così, così abbiamo ripreso.
1: Adesso ti lascio. Vedi che io non mi dimentico mai la tua offerta, se te la ricordi bene.
0: Certo che me la ricordo. Quindi
1: finale di Champions insieme mi devi invitare.
0: Certo, finale di Champions,
1: non so,
0: quindi
1: non so però quando la faremo, perché magari avrò bisogno di essere con un bastoncino.
0: E io ti farò da accompagnatore, così paghiamo solo un biglietto. Simpaticissimo.
1: Veramente.
0: Adesso devo salutarti. Ciao Emilio, grazie. Ogni tanto fatti sentire.
1: Ok, saluta sempre la redazione che sono tutti fantastici.
0: Assolutamente, ciao. Mettiamo giù perché se no Emilio se la prende anche con l'ultimo dei panchinari. Rugani vicino alla Parma, probabilmente si aspetta la partita di sabato 20:45 allo Stadium, battesimo in casa per la seconda di campionato, poi ce ne sarà un'altra in casa col Milan la settimana successiva, quindi alziamo subito il livello. C'è chi dice voglio 9 punti, io in questo momento dico dall'inizio 7 punti, me li prendo tutti, almeno 7 punti, poi fossero 9 anche di più. Stavo controllando un po', ricordando che venerdì poi ci sarà il sorteggio di Europa League, è intrigante perché domani scopriremo le ultime squadre, mi sembra che ne manchino ancora 12, noi siamo nella prima fascia, benissimo, Juve Milan per le italiane, poi ci sono degli incroci intriganti con la giusta dose di rischio, ma attenzione che si rischia di beccare, se passa la squadra di Openda, se passa la squadra di Vlahovic, e attenzione, dove è andato Bournemouth, il nostro, ancora nostro, Di Gregorio, è già qualificata, c'è la possibilità che nel girone ci sia anche la squadra inglese, così, tanto per farvi una fotografia su tre possibili, non ancora certe, squadre che potremmo affrontare o avere addirittura nella fase a gironi. Uno sguardo veloce a tutto mercato web, prima di congedarci dopo questo primo blocco, scrivete Let's Goal, mandate Let's Goal, so che c'è già qualcuno in attesa, lo richiameremo poi nel prossimo blocco, uno per blocco, parliamo anche con voi. Fiorentina in primo piano su tutto mercato web, Ken in ritardo al Viola Park, ha fatto sapere al club di non volersi allenare. Lazio, trovati tutti gli accordi con Pinamonti, fissata per oggi le visite dell'attaccante. Contatto telefonico, questa me l'ero per, l'avevo letta ma non me la sarei ricordata. Contatto telefonico, guardate come cambia il calcio, le riforme del calcio. Contatto telefonico tra Malagò e Ciro Immobile, possibile ruolo in FGC per l'ex attaccante. Tutti consiglieri, non per Ciro Immobile, ma nessuno che ha veramente le caratteristiche, le qualità, la formazione per cambiare e riformare il calcio. Sapete chi gongola? Quelli che non citano mai, non come ex calciatori. È giusto che entrino in questi staff gli ex calciatori, ma in campo, da Ciro Immobile, non mi aspetto tanto, no? Fuori dal campo. Me lo aspetto vicino al campo, è vero, però ne abbiamo già tanti. Le nazionali giovanili, quello che vuoi. Sono i funzionari, sono quelli che devono trovare il dialogo con le altre federazioni per cambiare il calcio. E poi attenti alla mia provocazione. Cara FIGC, perché un ex calciatore può simbolicamente diventare giornalista e andare a intervistare e a parlare di calcio non come opinionista ma per entrare anche nei campi di calcio, e un giornalista non può fare l'allenatore di Serie A perché non ha giocato in Serie A? C'è qualcosa che non mi torna come regola. Mi dite come mai? Protezionismo tipo quello americano, o lo chiamerei anche in qualche altro modo? Perché un cittadino italiano, giornalista o meno, se non ha giocato in Serie A, non può prendere il patentino a Coverciano? E invece un ex giocatore che ha sempre evitato i microfoni, schifato dai microfoni, se non per parlare del suo rinnovo di contratto, il suo legame con quella squadra di qua e di là, può simbolicamente ricevere il tesserino nei 2 anni previsti, simbolicamente, e andare a parlare davanti alle telecamere, mi sembra che la FIGC abbia molto su cui riflettere. Anche su questo punto, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus

privato e quindi vuole intervenire, così lo ritroviamo e andiamo un po' dal dentista, andiamo dal meccanico, andiamo da chi andiamo. Quindi se avete delle domande, 13 e 10, ufficiale, interviene oggi Luciano Moggi e ci faremo raccontare un po' quali sono i problemi della Juve, dobbiamo cambiare le candelette, il carburatore che non esiste più, la centralina, cosa servirebbe, cosa no e cosa... E magari ci facciamo raccontare, magari ci facciamo raccontare, datemi degli spunti anche voi al 340-5425-324, degli spunti su se lui si è mai intromesso in qualche operazione. Perché? Cercate di capire le dinamiche. La Juve cerca che sì, abbiamo capito, datemi qualcosa di più di quello che mi proponete. Siamo fermi alla prima proposta. L'unica squadra che si era presentata era la Juve. Poi... il suo campionato arabo gli ha rinnovato la fiducia, dandogli, riempendolo ancora di soldi. Vuole rientrare. Mi dicono che dopo un po' non ne puoi più di giocare quel campionato. A meno che ti chiami Ronaldo, no? Hai una testa diversa da tutti, quindi sei un robot, sei un robot. Questi sono un po' più umani, eh? Sono un po' più umani, detto molto chiaramente. Non sono umani quelli che mandano il messaggio oggi, cioè sono umani perché vogliono dire la loro. Quindi aspettiamo voci nuove, stiamo cercando di formulare il nuovo organico del nostro coro, coro natalizio, coro bianco-nero. E quindi se ci sono numeri nuovi, persone nuove che vogliono raccontarmi... cosa ne pensano di questa Juve? Sono ben contento. Detto questo, che si aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta che dobbiamo prima vendere, aspetta di qua, aspetta di là. Sì, però stiamo per entrare nelle ultime ore. Un po' si sapeva, lo sa anche che sì. Però nel frattempo si ficca in mezzo anche la Roma. Perché? Da un certo punto di vista ci spiegano che... la Roma si intromette perché l'ha fatto in passato anche la Juventus in altre operazioni, operazioni di disturbo, ma anche la Roma deve vendere prima di comprare. Quindi è tutta una partita un po' a scacchi, no? Senza concorrente di fronte. Devi un po' intravedere quelle che sono le mosse, però la Juve si deve anche muovere, sia chiaro, sia chiaro. Ma attenzione, attenzione. Juve e Roma cercano un centrocampista. Io vi riporto sempre lì all'attenzione. E quanto so, Gasperini non si vuol mettere in prima fila a pretendere un nome di un centrocampista, perché sei pronto a cedere anche tu qualcosa, tu Roma. Quindi anche loro giocano senza lo sfidante di fronte. Se si arrivasse a un'operazione... che sì alla Juve, probabile, non sicurissima, probabile, molto probabile, è anche molto probabile che la Roma debba andare a virare su qualche altro centrocampista. Io non so se Koopmeiners possa interessare alla società, ma il gioco che sta facendo Gasperini è molto chiaro, quello dell'allenatore che in certi casi urla, come urla il nostro, come urlano tanti altri, pretende, fa dei nomi, parla di reparti. Oggi non ha fatto i nomi, ha parlato del reparto. Quindi potrebbe scattare di qualcosa di particolare. Grabara è ufficiale, lo manda Szczęsny. Mi manda Szczęsny, il portiere mascherato. Irrompe nel mondo Juventus con uno sponsor d'eccezione. Il celebre connazionale ora al Barcellona, ma sembra amatissimo dai tifosi bianconeri. Grabara ha svolto le visite mediche e firmato il contratto con la signora. Fare low cost, prestito da mezzo milione più bonus con diritto di riscatto già fissato a 11,5 milioni. Questo è il livello in questo momento operativo, lecito, autorizzato dal consiglio di amministrazione bianconero. Questo con queste cifre. Il portiere ce l'abbiamo, un portiere polacco, un portiere nazionale polacco, vice di vicario.
mi sa che hanno caratteristiche diverse, possono dare le giuste garanzie. Poi, ritornando indietro, non mi ricordo un anno in cui abbiamo cambiato contemporaneamente entrambi i due portieri, ma stiamo facendo di nuovo pulizie, i mobili si spostano tutti in salotto, poi si riportano

0: portano tutti in cucina, poi si rimettono un po' in cantina e poi rimetti quello che trovi e mancano solo più pochi giorni. Mi dicono che abbiamo un altro ascoltatore, con piacere, chi abbiamo all'ascolto e da dove? Ciao.
1: Ciao direttore Rolino, Andrea da Roma.
0: Ciao Andrea, ah, una voce
1: Ciao.
0: nuova o sbaglio? O ci...
1: No, no, no, no, mi sbaglio, io
0: Let's
1: vi seguo da
0: go?
1: giorno. Sì, let's go, let's go.
0: No.
1: Vi
0: Ah,
1: seguo
0: bene.
1: orgogliosamente dal giorno uno, per cui ho
0: Dal
1: visto la
0: giorno
1: vostra
0: uno.
1: crescita. Sì, ho visto la vostra crescita in maniera esponenziale e orgoglioso di far parte di questa grande famiglia. E anche se
0: Allora
1: ogni
0: c'è.
1: tanto non sono d'accordo con i vostri pensieri, però ci sta, insomma, ci sta.
0: Ci mancherebbe, io non sarei d'accordo, anzi, in alcuni periodi non ero affatto d'accordo nell'approvare o certificare o dover essere convincente nel leggere certi comunicati stampa, perché ci dicono delle bugie anche quelle, o no?
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì,
0: Quindi il
1: assolutamente
0: bello
1: sì.
0: di Radio Bianconera l'abbiamo detto mezzo io e mezzo tu. Senti, Andrea, da
1: Assolutamente.
0: Roma siete esigenti. Stamattina mi ha svegliato Santarelli, mannaggia lui, che stava ascoltando le radio romane. Intanto sarebbe da licenziare Santarelli, non per i colleghi
1: No,
0: delle
1: no,
0: radio romane.
1: il
0: Perché
1: grande
0: si è
1: Santa, no,
0: allarmato.
1: assolutamente no.
0: Si è allarmato Santarelli. Era lì che si faceva barba e capelli, anzi solo la barba. Le radio romane, Paolino, direttore, faccia qualcosa, vada in società. Si sono intromessi perché sì. Dicono questo le radio romane, prima che licenzi
1: Ma allora,
0: Santarelli?
1: non lo so perché io ascolto solo Radio Bianconera, per cui
0: Ah,
1: quella gente lì
0: vedi?
1: io non l'ascolto.
0: Vedi che saresti da prendere al posto di Santarelli? La stessa cosa che gli ho detto io. Al di là delle battute, salutiamo Alessandro. Dimmi, stavo
1: Ciao
0: dicendo
1: Alessandro, no.
0: questo. Si sono intromessi. Ma come si
1: Allora, c'è da
0: permettono?
1: fare un
0: Perché?
1: discorso. Io credo poco, ci
0: Dimmi.
1: credo poco a questa cosa perché la Roma ha un tetto ingaggio inferiore alla Juventus, per cui se la Juve ha offerto al calciatore 4,5 e la Roma ha un tetto ingaggio sotto i 4, mi pare sui 3 milioni, non so con quali soldi riesca a fare questa operazione. Quindi partiamo da questo presupposto.
0: Vedi.
1: Credo che alla fine questa operazione si farà e penso che alza molto il livello dell'asticella del centrocampo bianconero, anche perché diciamo, serve quel tipo di giocatore. Io che sono un pro Spalletti, anzi sono pro Juve, ma sono contento di Spalletti alla Juve, mi auguro che se qualora dovessero prendere che sì, ovviamente lui riveda un attimino il discorso tattico, perché un centrocampo a tre con che sì, Thuram se si riprenderà. E Locatelli, e senti che ti dico, Douglas Luiz, io lo vedo sotto punta, dietro le punte, perché ha il passo per fare quel tipo di ruolo, potrebbe insomma essere una soluzione idonea per questa Juventus qui.
0: Mi stai
1: Poi,
0: tagliando
1: chiaramente,
0: McKennie? Cioè, diciamo in linea teorica, mi stai tagliando
1: allora,
0: McKennie?
1: sempre
0: Cioè,
1: in
0: mi
1: linea
0: stai...
1: teorica, ovviamente
0: Sì.
1: McKennie io rimetterei mezzala, lo metterei mezzala nel suo ruolo, perché a me McKennie piace da morire, cioè chi parla di McKennie e lo sottovaluta tecnicamente, secondo me sbaglia, perché tecnicamente non è un giocatore mediocre, certo ovviamente non è un Dani Olmo per intenderci, no? Però tecnicamente è un giocatore che sa stoppare il pallone, ha inserimento, ha esempi del passaggio, per cui è un giocatore funzionale che ovviamente nella Juve sta benissimo. Certo, andiamo a fare il paragone col passato, che non dobbiamo fare assolutamente, è un giocatore che probabilmente non avrebbe mai giocato, però alla Juve, allo stato attuale, secondo me ci sta più
0: Chiarissimo,
1: che
0: ti
1: bene.
0: faccio i complimenti Andrea perché stai spiegando bene tutto, stai applicando il teorema, rendiamoci conto che Juve siamo oggi e negli ultimi anni, che non sto dicendo letteralmente inferiore, no, rispetto al passato, però diverse, quindi McKennie è diventato quasi l'elemento essenziale,
1: Assolutamente sì,
0: equilibratore.
1: assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Concordo,
1: E
0: concordo.
1: poi se mi consenti di fare una piccola polemica con i nostri fratelli bianconeri, perché io sento troppo scetticismo, troppo pessimismo intorno a questa squadra, per carità, siamo stati abituati bene, però c'è da dire che dopo il terzo scudetto non abbiamo nemmeno festeggiato i scudetti, perché questa è una cosa che purtroppo noi dimentichiamo troppo facilmente, per cui siamo abituati bene, ma andiamo a criticare secondo me eccessivamente. Quest'anno è vero, è l'ennesimo anno zero. Critichiamo Elkan, ma Elkan ha ha messo 1 miliardo d'euro in questi ultimi anni? Penso sì, penso che ci sia arrivato. Possiamo discuterne di come li ha messi. Però quest'anno ha fatto un passaggio molto importante, cioè ovvero affidarsi, secondo me, a mio avviso, ad oggi a dei manager che sono i primi nel calcio italiano, tolto Marotta, perché ovviamente non possiamo non dire che Marotta sia un grande dirigente. Però allo stato attuale io penso che Carnevali, Massara e lo stesso Tolini sono ad oggi la soluzione migliore per ricostruire un futuro importante a questa società, che chiaramente e allora... oggi vive.
0: Finisci, vive, perdonami, scherzi, che non
1: ha... No, che scherzi, direttore, vive purtroppo degli errori e delle gestioni precedenti. Per cui io quello che voglio dire ai tifosi, ai fratelli bianconeri, abbiate pazienza, non critichiamo Colomoni, non critichiamo subito Spalletti, non critichiamo Elkan, anche perché non è detto che se Elkan vende la Juve arriva uno...
0: Migliora.
1: Esatto. Non è questa equazione, Per cui tempo a tempo, stanno esaltando la Roma, ma io l'ho vista la partita della Roma, apro e chiudo parentesi al volo, non ti faccio perdere tempo. Si è consegnato alla Roma, capisce un pochettino di calcio, e penso che siamo in tanti, è partito nei primi iniziali quinto di sinistra e Atta praticamente gli ha fatto fare tutta la fascia, si è consegnato completamente.
0: A Firenze erano saltati ad un secondo dall'inizio, cioè no, a 15 minuti dall'inizio della partita, saputa la formazione ufficiale, si sono messi le mani nei capelli, no? Per come il giocattolo degli acquisti.
1: Ma li hai visti i gol?
0: Come?
1: Sì. Ti ricordi bene?
0: Sì, ho visto la partita. No, ho visto la partita.
1: Allora, tolto il primo gol, grandissimo gol di Malen, non si discute, grandissimo.
0: Biondini, grandissimo, per carità. In mezzo, Biondini, Attà e Fagioli non possono... mi sembra il centrocampo... quello molle della Juventus di qualche tempo fa.
1: Secondo gol, errore di Joao Mario e di De Gea. Voglio dire, allora bisogna anche...
0: Non mi puoi mettere però Joao Mario anche a sinistra, sei d'accordo?
1: Esatto,
0: cioè, se Joao Mario gioca bene a destra...
1: Per cui
0: capisci che andiamo a rilassare
1: Roma da
0: scudetto.
1: Vediamoci, aspettiamo, attendiamo, cioè nel senso non dobbiamo essere sempre così frenetici nel dare giudizio.
0: Ho capito il tuo messaggio.
1: Siamo la Juve, dobbiamo vincere, però aspettiamo, attendiamo, non critichiamo a prescindere.
0: Senti, mi faccio un po' gli affari tuoi, ti è mai capitato col piede sinistro di sbattere col mignolino contro la porta d'estate, di fratturarti un po' il piede, dolore, gonfiore, qualcosa del genere? No,
1: se ti racconto tutti i miei infortuni, siamo qui da stamattina, tutti ovviamente drammatici dovuti al calcio, fino a stasera, per cui mi sono rotto il secondo, il terzo e il quarto metatarso, per cui so di che cosa
0: ecco, spiegaci, hai visto? Capiti a pennello, hai visto che c'è questa frattura incompleta?
1: Non il quinto, che è il peggiore, effettivamente.
0: Che è il peggiore. Che cosa hai fatto quando ti sei rotto il metatarso?
1: Mi hanno messo dei si chiamano fili di Kitchener, dei fili che escono fuori dal piede, per ovviamente ridurre la frattura, e dopo 3 mesi ripeto a giocare. Ovviamente io non sono Iltis, non sono un professionista.
0: Stiamo parlando come se avessimo Iltis al telefono. Kenan, dimmi un po', quindi sti fili 3 mesi, ma la notte dopo il pestone, come te li sei rotti? Io voglio indagare un
1: con
0: po',
1: un
0: trovare
1: pestone,
0: delle similitudini.
1: Con un pestone. Poi quando giocavo, sembro giovane, ho 47 anni, quando giocavo a pallonino si giocava ancora sulla pozzolana con i setacchetti in alluminio, per cui i pestoni facevano più male rispetto a oggi.
0: Ti ricordi esattamente quei pestoni che ti hanno ridotto in frantumi il metatarso?
1: Sì, assolutamente sì. Io tutti i miei infortuni me li ricordo come se fossero ieri.
0: Anche i tuoi avversari, si ricordano i tuoi falli?
1: Credo di sì, non posso avere la certezza.
0: Ho capito. Senti, la prima notte ti dava fastidio, sentivi gonfiore, bollire il piede, hai fatto delle radiografie?
1: Sì, sì. Radiografia, sì. Due giorni dopo operato, e i giorni successivi sono, diciamo, quelli un pochino più fastidiosi, perché il piede batte, però ovviamente a livello di come l'ho fatto io ospedaliero sicuramente è diverso rispetto alle strutture dove vanno questi professionisti. C'è da dire una cosa, anche qui voglio fare un po' di polemica, e sì. Se un calciatore ha un infortunio del genere, io non, mi sembra un secondo Pogba, non capisco tutto questo tempo, perché bisogna aspettare? Cosa bisogna aspettare? Voglio dire, c'è la stessa delle nazionali, il campionato si ferma per 3 settimane.
0: No, ora, ma si opera, cioè, non hanno saputo gestire. Il silenzio della Juve è significativo. Sì, sì. Mi dicono che l'attesa è perché c'era l'ematoma, attenzione.
1: Probabile, sì, probabile.
0: C'era l'ematoma, quindi la prima radiografia non era ancora chiara, doveva un po' smaltire quel tipo di infiammazione vero, sanguigna.
1: Verissima questa okay. cosa, verissima. Vedi
0: che Paolino...
1: È un'altra situazione.
0: Quindi è dovuto un po' aspettare.
1: Sei fortissimo, io lo dico sempre. Ogni tanto mi fai arrabbiare quando ti incastri su Spalletti, però va bene così.
0: E allora adesso ti faccio incazzare io. 60 milioni me li ha fatti perdere lui l'anno scorso.
1: Hai ragione.
0: E quindi quest'anno... Aspetta, no, io sto scherzando, io vi tiro un po' per la giacchetta. Mi fa piacere perché mi sembri molto equilibrato, bisogna dibattere, anche a me fate arrabbiare ogni tanto, ma non è che rispondo ad ogni azione corrisponde a una
1: azione. Ma la discussione
0: al di là
1: è bella
0: della
1: proprio
0: battuta,
1: per questo.
0: L'allenatore è quello giusto per questa Juve. Non ti sembra però che abbia iniziato un po' con la polemica diplomatica
1: male,
0: facile?
1: Malissimo, io ripeto, io sono un...
0: Allora mi stai dando ragione, Andrea,
1: No, no, assolutamente, no, io dico ogni tanto...
0: Siamo la Juve. No.
1: Sono d'accordissimo. Purtroppo questo è un difetto che Spalletti ha fin dagli inizi di carriera, per cui andrebbe un attimino fermato, ma ormai quanto c'ha? 68, 69 anni? Quando lo
0: 68,
1: prendi?
0: 68.
1: Non può morire Quadrato, direttore. Partiamo da questo punto.
0: Senti, quanti tatuaggi hai? Quanti tatuaggi hai fatto nella tua vita?
1: Zero. Io sono vecchio
0: stanco. Ho capito. Va bene, no, perché lo vedo sempre con sta tuta lunga, col caldo che fa ancora a Torino, va bene.
1: Meno male, lì lo apprezziamo però.
0: No, lì gliel'ha imposto la Juve, è diverso, gliel'ha imposto la Juve per opportunità.
1: Dall'altra parte c'è Manna col tatuaggio dalla Juve, questa è una cosa importante da ricordare.
0: Per dirti, la differenza è quella. Manna non se ne vergogna, tra virgolette. Qui sei costretto a mettergli la tuta di Batman, no?
1: Lo so,
0: termica,
1: lo so.
0: Leggera, fresca, quello che vuoi. No, io ve le devo almeno dire queste robe.
1: Su questa cosa però, direttore, sei d'accordo? Onestamente?
0: Sì.
1: A me non me ne frega niente, no, a me non me ne frega niente, sono sincero.
0: No, io infatti non me ne frega niente. Mi son fatto trascinare dalla polemica perché si è evidenziata. Se non lo sapevo, cioè non è che prendo un allenatore e gli fa... Cioè, Moggi, che avremo dopo, ha fatto cancellare
1: certo,
0: il tatuaggio sul polpaccio a Miccoli, ha fatto togliere gli orecchini a certa gente. Poi oggi magari anche lui
1: parliamo
0: dovrebbe...
1: di un'altra dirigenza, lì parliamo di un'altra dirigenza, di un'altra società. Per cui
0: certo.
1: Parliamo di...
0: Senti un po', dove arriva la Juve? La Juve? In Europa League? Perché io sono teso per le mie trasferte in Europa League per andartela a raccontare.
1: Io sono un positivo e Spalletti è un allenatore europeo, ok, con i suoi difetti, però è un allenatore europeo, a differenza del tanto decantato Antonio Conte, che per carità ha scritto anche lui la storia. Per cui sì. con gli acquisti giusti, secondo me possiamo vincere l'Europa League, anche perché siamo i favoriti. Trovami una squadra più forte di noi.
0: Sono d'accordo, cioè tra le prime quattro ci siamo, ci siamo, poi bisognerà vedere un po' dal momento.
1: Il campo come sempre è sovrano, sulla carta non si dice nulla con le figurine, però insomma
0: senti,
1: abbiamo
0: come nasce...
1: di arrivare tra le prime quattro.
0: Sì, come nasce Andrea Juventino? Andrea da Roma Juventino? Ora per colpa o merito di chi?
1: Il grande merito di mio padre che è diventato Juventino per Omar Sivori.
0: Omar Sivori, ho capito. Perfetto, Andrea.
1: Grande passione.
0: Andrea, è stato un piacere perché involontariamente hai scritto per caso. Ti sei rotto il piede, la prossima volta chiamaci quando succede qualcos'altro, cioè di simile, così
1: di
0: ci
1: bello,
0: racconti bene.
1: Di bello e di buono. Di bello. Però.
0: Esatto.
1: Ci sentiamo qualche trofeo.
0: Assolutamente, ti aspetto. Ricordatelo e quando ti faccio arrabbiare, scrivimelo, dimmelo. E spiegami le motivazioni, perché il problema del tifoso di calcio, molti ne capiscono, molti hanno giocato come te, o come me al calcio Balilla, ma in campo vero.
1: Guarda, siamo tutti calci, io dico, siamo tutti allenatori, lo dico sempre.
0: Se, lo so.
1: Almeno siamo tutti allenatori.
0: Saremo permalosi anche noi, però io non mi intestardirei sempre su una posizione, no?
1: No, mai.
0: Sbriglierei un po' la situazione. Dico, quando ti farò arrabbiare, il problema di noi tifosi è che non diamo spiegazioni. Ah, abbiamo perso, bravo, doveva mettere quello. Quello non è una spiegazione,
1: il
0: è un vizio.
1: Il confronto, ci vuole il confronto.
0: Bravo, bravo, bravo. Bravo, e quando ti fa arrabbiare Santarelli, diglielo. Ciao, ti saluto, sto scherzando ovviamente. Grande, io vivo per la moviola vivente di Santarelli, è il prodotto ufficiale di Radio Bianconera durante le partite, perché sono allo stadio, vedo quello che succede, poi in bassa frequenza, cioè sul computer, sul PC, vedo Santarelli che si agita, si toglie la maglietta, si esalta e mima quello che è capitato, e capisco che tra lui e il calcio c'è il vero amore per la Juventus, assolutamente.
1: Direttore, voglio dire un'ultima cosa e ti lascio perché ho occupato troppo spazio, hai creato un grande gruppo, solo questo.
0: Senti, senti cosa ti sei meritato, che bravo sto ragazzo de Roma potrebbe essere opinionista.
1: Verità, è la verità, ti seguo dal giorno 1, è così.
0: No, capito, ma ti fanno... Il complimento è per te, potresti essere opinionista, quello che dico io, che la rubrica Let's Goal è fatta per farvi diventare opinionisti, almeno un minuto. Se dite troppe sciocchezze, 2 minuti, 20, adesso anche basta, se no poi mi vuoi diventare direttore di Radio Bianconera.
1: No,
0: Andrea da Roma,
1: suo.
0: Ciao, fatti sentire, dai, chiamaci.
1: Fino alla fine, fino alla fine.
0: Dai, ciao, dai, direttore. Forza Spalletti, tira su le maniche, lavora, fammi vedere il tatuaggio sudato, così si smacchia e va via col tempo. Dai, dai, Juve. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Mamma mia, che bella chiacchierata. Devo fare i complimenti anch'io. Hai ragione, Gigi086. Che bravo sto ragazzo de Roma. Sto ragazzo de Roma mi è piaciuto. Quasi quasi lo metto nella redazione de Roma e tolgo Santarelli. Che mi dite? Sto scherzando. Andiamo un attimo in pausa, poi torniamo. Domande. Pulite il tavolo, segnatevi, tirate fuori tutta la documentazione possibile. Arriva lui, il direttore Luciano Moggi, 13:10 circa. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Renato da Genova. Oh, finalmente ho sentito anche dai vostri microfoni dire quello che io ho sempre pensato e ho anche detto nei vocali. Secondo me questa Juventus, partendo addirittura dall'ultima Juventus dell'ultimo anno di Allegri, ha dei giocatori mediocri tecnicamente e soprattutto di scarsa personalità. Ora so che dirò una cosa che a te non piace, però l'esempio di tutto questo è Locatelli, un giocatore tecnicamente povero e con una personalità che non è quella del capitano della Juventus. Comunque, globalmente è una squadra mediocre. Ciao.
5: Salvatore da Catania. A me viene in mente, ai tempi del Sassuolo, la definizione del cosiddetto metodo Carnevali, soprattutto nel portare avanti le trattative. Trattative programmate, lungimiranti, sotto traccia, con diciamo una tela di relazioni con le varie società di Serie A e con i vari procuratori. Oggi noi abbiamo a che fare con un direttore generale che dobbiamo rispettare per quella che è la sua storia.
6: Aerostar Cesena, il problema non è, anzi il problema è che abbiamo comprato dei centrocampisti che nessuno dei tre corrispondeva all'esigenza del centrocampista che avevamo noi, cioè noi il centrocampista, vabbè adesso dico Lobotka per dire, per farmi capire, o perché non voglio andare a finire con nomi come Pirlo o Pjanic, era quello di cui noi avevamo bisogno e mi meraviglio che in 2-3 sessioni di mercato tutti abbiano fatto gli stessi tipi di errori cercando centrocampisti al limite di corsa e di poco ragionamento, ecco, diciamo così.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Allora, eccoci qua. Grabara si è presentato come nuovo giocatore, anzi come nuovo portiere, secondo vedremo, della Juventus. Domani Miretti diventerà, salvo cataclismi, un calciatore del Besiktas, allenato da italiano, come sapete. Ora c'è da rimare solo qualche dettaglio rispetto, come al solito, alla formula, perché la Juventus vorrebbe la cessione a titolo definitivo, il Besiktas al limite concederebbe anche il prestito con obbligo, con diritto, eccetera, e invece il calciatore in realtà è lui, più che altro, da quello che leggiamo, che vuole il prestito, perché dice: ok, mi faccio un anno in Turchia, poi vorrei tornare di nuovo nel campionato italiano, e questo ci può stare. Questo passaggio ormai imminente di Miretti al Besiktas aprirà, voglio usare un tempo di verbo che non è condizionale, aprirà le porte della continassa, che sì, perché adesso tanti amici mi hanno scritto: ma è vero che la Roma si è inserita? E mi sono informato questa volta da un collega della Roma, non di questi esaltati, questi bravi che seguono la Roma. Gli ho detto: ma è vero che la Roma, so che diverse radio giallorosse stanno dicendo che la Roma è vicina, che sì, sta per soffiare che sia alla Juventus, cosa riportata da Di Marzio. In realtà quasi solo lui insisteva sotto questo aspetto. Lui è Sky, vabbè, lui lavora con Sky, peraltro. Io dico lui rispetto al suo sito di mercato, e poi ovviamente anche Sky. Altri invece un po' meno. Mi sono informato da questo amico che segue la Roma da 25 anni per un giornale importante, e mi ha detto: no, la Roma sì, un tentativo l'ha fatto, a parte che dovrebbe cedere qualcuno anche la Roma, quindi non è che prendi che sì senza un'uscita. Ma poi ti dico la sincera verità, questo mi ha detto, è una strategia soprattutto di Massaretto. Secondo me sotto c'è un po' Massara che non fa uscire, però sai, fa vedere che alla fine, perché te lo dico, che sì, verrà la Juventus, alla fine Massara risulterà tra virgolette vincitore, una sorta di, chiamiamola, vendetta, dai, rispetto alla Roma. Sapete che insomma non si è lasciato bene, non tanto con la Roma in generale, ma con Gasperini Massara. Gasperini si limitò a dire: non c'è mai stato feeling. Io so che addirittura nella trasferta di Bergamo contro l'Atalanta ci fu qualcosa anche di più di una discussione verbale, insomma si separarono i due, credo che uno, che Massara non andò via con il pullman, vabbè, insomma ci sono stati degli attriti. E quindi mi dice: alla fine Massara vuol far vedere che ha prevalso lui, ma in realtà, ragazzi, che sì, la Juventus ha la promessa di che sì da tanto tempo, sta aspettando la chiamata della Juve, quindi contratto sostanzialmente già pronto, 4,5 più bonus per 3 anni, da capire, questo ancora non lo leggo da nessuna parte, quale sarebbe, nel caso in cui arrivasse alla Juventus, il famoso bonus alla firma, caro Federico Rossi. Allora, oggi voglio parlare, poi vi leggerò qualche dichiarazione di questo ragazzo, di Grabara, che qualcuno comincia a dire: ma non è che alla fine ruberà, tra virgolette, il posto a Vicario? Perché sembra veramente forte. Io francamente non lo conosco, devo dire la verità, però al di là di Boniek, che l'ha definito più forte di Vicario, sto leggendo anche altri che parlano molto bene. Quindi la cosa certa è che la Juventus ha due portieri affidabili, poi il resto è relativo, diciamo così. E qualcuno dice: nel ruolo del portiere è sempre meglio che ci sia una gerarchia ben definita, no? Altri dicono: se la concorrenza è sana, diciamo, va bene. Forse io sono un po' più della prima tesi. Staremo comunque a vedere. Voglio parlare di un altro aspetto invece, della differenza che c'è tra i giocatori, che in questo caso anche tra gli uomini, anche lo spessore umano degli uomini. E i due giocatori in questione sono i due ex portieri, rimaniamo tra i pali, della Juventus, vale a dire Perin, che sarà accolto secondo me benissimo a Palermo, e Di Gregorio, che è andato in Inghilterra a Bournemouth. Allora, Perin l'ho letta interamente ieri, no? Il post, ci ho fatto il podcast oggi, pensate, perché mi ha ispirato quella, una cosa che adesso vi dico invece su Di Gregorio. Perin, quel post toccante, vi dico la sincera verità, a memoria non è che ci siano stati questi addì così pieni di sentimento. Perché Perin, tra una cosa e l'altra, 6-7 anni, una stagione al Genoa, quasi sempre secondo portiere, eppure è entrato dentro le viscere bianconere in maniera importante, come se fosse stato un fuoriclasse della Juventus, uno con tanti trofei vinti da protagonista. Invece no, tra le tante frasi che mi hanno colpito, lui ha scritto, ho capito che anche non essendo protagonisti in prima linea si può essere importanti. Una delle tante, perché poi ieri l'ho letta tutta, l'avete letta anche voi il podcast, il post, cioè ho fatto il podcast, perché invece dall'altra parte, senza avercela con nessuno, perché io poi alla fine ho detto buona fortuna Mattia, buona fortuna Michele, Di Gregorio. Di Gregorio che invece è andato via nel silenzio. Io già l'avevo visto quando stava per lì all'aeroporto, testa bassa, non rispondeva, ha fatto solo dichiarazioni da nuovo giocatore della squadra inglese dicendo ho percepito ambizione, qui già lì secondo me è un piccolo, una piccola frecciatina, però ci può stare al limite che tu dica giustamente tu parli bene della tua nuova squadra, ci mancherebbe, però è andato via senza, ora aspettiamo, per carità, magari mi smentisce fra qualche ora, senza salutare la Juve, senza salutare i tifosi, ma nessun, nemmeno nessun compagno pubblicamente, perché ormai sapete benissimo che i social, che spesso sono dannosi, alcune volte invece vengono utilizzati in maniera giusta, no? Per salutare come ha fatto Perin, e invece per non salutare come ha fatto Di Gregorio. Vi posso dire la sincera verità, ora al di là del discorso tecnico, che credo, almeno per come la vedo io, sia nettamente in favore, no? Del paragone tecnico migliore, quello di livello tecnico di Perin rispetto a Di Gregorio, ma lì possiamo anche discutere, ognuno dice la sua, io la penso in un modo, Federico Rossi in un'altra, qualche amico da casa la pensa in un'altra, ma lo spessore umano è lì che ho fatto il titolo, perché ho scritto Perin Di Gregorio due punti, Mattia da Juve, Michele abusivo, abusivo, qualche amico mi ha detto è troppo forte, l'ho messo tra virgolette perché poi ho spiegato. Perché lui non solo non ha salutato nessuno, tifosi, nulla, ma addirittura ha cancellato, lui è stato due anni alla Juventus, ha cancellato sui suoi social tutte le tracce bianconere, cioè lui ha cancellato foto e podcast riguardo, e post, scusate il lapsus, ha cancellato tutto ciò che riguarda la sua avventura con la Juventus, come se non ci fosse mai stata, ok? Ora, nessuno ti ha, qualcuno ti avrà fischiato, ma vengono fischiati tutti i calciatori, c'è stata quella discussione, ma lì è stata colpa del tuo, e lì ho anche, l'ho anche ricordato, forse del tuo agente Belloni, che si è permesso di criticare la Juventus dicendo che sono state fatte delle operazioni sbagliate, che sono stati presi tre calciatori che non valgono nulla. Può darsi anche che tu abbia ragione, ma non puoi mai permetterti, intanto perché tu sei l'agente di un calciatore della Juventus, e poi stai parlando della Juventus. E lui, mi ricordo, Di Gregorio da una parte si è dissociato, ricordando però che questo Belloni, oltre a essere il suo procuratore, è un suo amico storico, forse ho anche capito perché. Insomma, la cosa secondo me che non, proprio non posso tollerare, lì ecco perché dico che alla fine, cioè lui ha cancellato questi due anni di Juventus, io non si era mai vista una cosa del genere, foto e post sui canali social suoi personali ovviamente, riguardanti maglia della Juventus, sue foto, qualche video penso ci fosse, non lo so perché non lo seguivo, e l'ha cancellati. Sostanzialmente è come se Di Gregorio avesse detto per me la Juventus, tra l'altro è in prestito, quindi il prossimo anno non so come farà a tornare, non credo che poi alla fine, praticamente come ha voluto dire per me la Juventus è un incidente di percorso. Attenzione caro Michele, al quale auguro buona fortuna, perché poi alla fine l'ho scritto: buona fortuna anche a te. Io ribalto un po' la questione, perché se tu sei questo qui, fermo restando che chissà, magari fra qualche ora farà un grosso post piangendo, non lo so, e allora vuol dire che tu alla Continassa sei stato un sostanziale abusivo calcisticamente, attenzione ragazzi, perché abusivo è un termine negativo, però l'ho messo tra virgolette, ma avete capito il senso. Quindi ho voluto fare questo confronto per dire: uno è da Juve dal punto di vista del calciatore e dell'uomo, l'altro invece non lo è, ma non tanto per il discorso tecnico, che pure è discutibile, no? Ora la colpa non è tutta sua, di quello che è accaduto l'anno scorso, però ha fatto degli errori, cioè non è da Juventus, punto, ma non è un reato, non è un peccato, non è una cosa grave, non è una cosa da condannare, però tu non ti puoi, secondo come la vedo io, no, non ti puoi permettere, puoi fare quello che vuoi, però è veramente, secondo me, di una pochezza togliere tutta la tua storia juventina di 2 anni. Ma che cosa significa? Che cosa significa? Perché poi ho ricordato anche che lui è nato nelle giovanili dell'Inter, che magari non significa nulla rispetto a questo. Però è come se io adesso andassi via da Radio Bianconera e cancello tutto. Cancello dal 2019 ad oggi. Ma che cosa? Tu puoi anche avere degli attriti, no? In qualsiasi lavoro, in qualsiasi... Però non credo la Juventus ti abbia trattato male, caro Di Gregorio. Ok? E quindi, secondo me, hai fatto una cosa che non si può raccontare. Cancelli la storia di una società che comunque ti ha pagato. Non credo la Juventus non ti abbia pagato, ok? Non credo la Juventus, ripeto, ti abbia trattato male. Non credo che i tifosi, sì, ti avranno criticato, ma vengono criticati anche fuori classe, e tu oggettivamente non lo sei. E quindi ci tenevo molto. Io in genere... perché un amico mi ha detto: ma non è troppo forte il termine abusivo? No, perché l'ho spiegato, l'ho messo anche tra virgolette, non è che è abusivo, però invece di pensare che forse la Juventus è stata un incidente di percorso e la cancelli dalla tua vita, ok, forse pensa che magari tu non eri adatto per la Juventus, o non eri semplicemente all'altezza, come può accadere a chiunque, anche a calciatori molto più forti di te, caro Di Gregorio. Chiudiamo il discorso e rifaccio in buona fortuna a Mattia, ovviamente in primis, ma buona fortuna anche a Michele Di Gregorio, che però non doveva fare questa cosa, perché questi sgarbi non si fanno alla società, le società che ti trattano bene, così come il tuo agente non poteva mai, non si doveva permettere di attaccare in maniera così netta e dura come lì, anche se magari aveva ragione in buona parte, in parte, ma tu non puoi farlo, un agente di un calciatore che lavora per la Juventus e viene pagato dalla Juventus. Chiusa la parentesi, quindi Federico Rossi, il podcast è pronto, tra poco lo pubblicherò, appena andrò in pausa lo pubblicherò. Questa sera invece il doppio ospite, il primo è l'avvocato Paniz, voglio sapere anche da lui, perché oggi durante cose di calcio, per esempio, è stato abbastanza duro Moggi, perché ha detto che la Juventus non fa più paura, ha paura, e purtroppo, sottolineo purtroppo, ha ragione. E poi su Spalletti una bella frecciata anche a Spalletti, perché gli è stato chiesto dal direttore il discorso relativo alle parole di Spalletti riguardanti Colomani, ha detto ha perso l'occasione per stare zitto. Sapete che Moggi non è che troppi giri di parole, e poi vabbè, ha parlato di tante altre cose, serve un centrocampista, comunque c'è il podcast, cioè su Bianconera News ho riportato le parole di Moggi con l'integrale del podcast dello stesso ex direttore della Juventus, che invita i tifosi della Juventus ad avere pazienza e fiducia in questo duo dirigenziale composto da Carnevali e da Massara, perché dice finalmente, no, forse finalmente non l'ha usato, ma si è capito, cioè masticano di calcio, però bisogna avere fiducia, perché stanno lavorando in una situazione non proprio ottimale, quello che insomma tutti i giorni vi ripeto io. Però insomma questa frecciatina a Spalletti insomma non male. E poi è vero, purtroppo la Juventus non fa più paura a nessuno, anzi spesso ha paura, perché poi dice alcune volte tu dovresti comandare soprattutto in casa le partite, no? Invece questo non accade, servono i giocatori giusti, e lui, se dovesse arrivare, che si farebbe un applauso alla Juventus, perché è convinto, la pensa come me, sono contento che Moggi la pensi, anzi che io la pensi come Moggi, che Cassi è convinto possa essere l'uomo adatto per il centrocampo della Juventus, ma non solo sotto il profilo tecnico, ha spiegato, eccetera, tattico, ma anche della personalità, perché quell'aver paura è un po' il problema che ci portiamo avanti da qualche stagione, sottolineato spesso questo aspetto qui da Spalletti, quando dice mi piacerebbe avere, vorrei, ha chiesto sicuramente dei calciatori sì forti, sì bravi qualitativamente, ma anche con una certa personalità, perché purtroppo non ci sono questi, non c'è un riferimento sotto questo aspetto nella Juventus, cioè non c'è un riferimento di un leader emotivo, perché il leader tecnico purtroppo sarà operato e starà fuori 3 mesi e il Diz, ma emotivamente e quindi caratterialmente non abbiamo più i giocatori di una volta erano 4-5 i leader della Juventus, già lì ti fa capire perché la Juventus dominava, al di là poi della bravura, no? Dei fuoriclasse che erano tanti e tanti giocatori della Juventus. Siamo arrivati quasi al break, tra poco daremo la palla a Federico Rossi, poi gli nostri ospiti, ma andiamo con qualche audio, vai Fede.
9: Ragazzi, buonasera, ciao, sono Luke da Roma.
8: Ciao.
9: Io non mi fido di Spalletti, è un uomo che sta inseguendo i suoi fantasmi, specialmente dal post nazionale, e finché lui inseguirà i suoi fantasmi, si arroccherà sempre di più sulle sue posizioni, sarà sempre meno disposto a cambiare modulo. Perché è così, psicologicamente così. Vabbè, dai, forza Juve e speriamo bene che ti diciamo di buono. Ciao ragazzi, grazie di tutto.
8: Grazie anche della strombazzata, insomma, attenzione perché secondo te qualcuno ti sta suonando. Quando parlate con noi fermatevi, rimandate il messaggio WhatsApp, però fermi con la macchina perché... Poi ma no Federico Rossi cronaca nera, perché altrimenti si rischia. No, io non sono d'accordo sull'integralismo tattico, perché ma lui stesso, no, Spalletti, quando glielo chiedono, gli dicono ministro domani utilizza il 4-2-3-1 oppure domani 3-4, mi ricordo lo scorso anno, no, 3-4-2-1, e lui insiste e ribadisce è inutile che continuate a connotarmi con i numeri l'atteggiamento tattico, perché ora nel calcio di adesso contano i movimenti, le posizioni, come si vanno a posizionare alcuni calciatori e aggiungo io anche spesso, soprattutto in avanti, l'intercambiabilità. Certo, devi avere i calciatori adatti per fare questo. Vi dicevo di Grabara, ha parlato al sito della Juventus questo nuovo portiere, il portiere con la maschera, Fede. Quindi l'hai preparata la foto di Grabara? Ah, ancora non c'è sul... dopo la troviamo insieme, dai. Perché secondo me giocherà più di qualche partita da titolare. Ha parlato al sito della Juventus, si è presentato come un giocatore ovviamente bianconero. Quali sono, gli hanno chiesto le tue prime impressioni, la domanda di rito, quella iniziale. Cosa significa per te la chiamata della Juve? Significa che sto facendo qualcosa di buono nella mia carriera, è vero. Da quello che mi dicono, chi ha seguito la Bundesliga, eccetera, perché con non molti portieri hanno il privilegio di rappresentare un club come la Juve. Penso che questo club abbia una grande storia di portieri fantastici. Questo è chiaro, senza andare troppo in là nel tempo, penso a Szczęsny, tra l'altro Szczęsny è stato uno, da come leggiamo, che ha consigliato, come se lui dicesse mi manda Szczęsny, ovviamente Buffon e altri degni di nota come Dino Zoff, Van der Sar, ecco Van der Sar magari è uno di quelli che non avrei citato, per cui penso che indossare la loro stessa maglia sia un motivo di forte orgoglio per me. Poi come ti descrive, qual è la tua caratteristica principale? Lui dice probabilmente, penso sia quella di, pensate che risposta che ha dato questo ragazzo, probabilmente dice, penso sia quella di fare la parata giusta al momento giusto, che poi è quello che si chiede a un portiere di un certo livello, no? Credo sia una delle caratteristiche più utili che un portiere possa avere. Infatti non mi piace molto parlare di me stesso, per cui sarò più felice di dimostrare quello che so fare anziché parlarne. Vedete, anche questo è un aspetto importante, no? Lui non è che voglia mettersi in mostra. Quali obiettivi ti sei prefissato? Ora ho 27 anni, sono giovane, forse sono anziano ed è vero che sono stato in diversi posti. Ogni volta che passavo in un club diverso sapevo che il livello si sarebbe alzato e puntavo sempre a qualcosa di più. Ora che sono alla Juve cambia tutto, perché non penso ci sia un club migliore di questo. Quindi la sintesi di questa risposta è: la Juventus non è una stazione diciamo così provvisoria, ma è di arrivo sostanzialmente, no? Non di essere lanciato per. Poi ha parlato con Scherner recentemente, sì, ci ho parlato, siamo in contatto da tanto tempo, da quando lo conosco sono abbastanza sicuro che abbia parlato bene di me, perché la Juve mi ha chiamato, per cui ringrazio lo stesso Scherner. Poi un messaggio per i tifosi per chiudere l'intervista: un saluto ai tifosi, sono estremamente orgoglioso di indossare questo stemma sul mio petto, vi garantisco che darò il massimo. Pensa, caro ragazzo polacco, che un tuo predecessore alias Di Gregorio ha cancellato i 2 anni in cui è stato alla Juventus. Sui suoi social non c'è più il bianco nero, è come se non avesse mai indossato la maglia della Juventus. Siamo giunti al primo break, a tra poco.
7: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Caro Federico Rossi, ti è piaciuto il podcast? Dì la verità, ragazzi, senza Fede il podcast non potrebbe andare in onda, perché io lo registro e lui lo podcastizza, che non so cosa significhi, sigle, cose, eccetera. Comunque sia, lo potete trovare su Bianconera News. Io ho fatto questo accostamento, forse sono stato un po' cattivo con Di Gregorio, no, perché a me quando toccano la Juventus in questo modo gratuito e fuori luogo dà fastidio. Cioè, come se uno... Allora mi viene da pensare che, come dice qualche tifoso, siccome hai l'Inter dentro, ma allora non venivi alla Juventus se così... Cioè, se fosse stato così, sarebbe stato meglio non venire alla Juventus. Ma che significa cancellare... Eppure non è che sei andato via discutendo, litiga, tra l'altro ho letto anche un messaggio di Locatelli a Perin: caro Mattia, mi mancherai tanto. Non so adesso quanti scriveranno a Di Gregorio, non lo so, finora non ho letto nessun compagno di squadra, ma Vado a salutare e lo ringrazio l'avvocato Paniz. Ciao Maurizio.
11: Eccomi qua, buona serata.
8: Come va?
11: Tutto bene?
8: Tutto a posto.
11: Non proprio tutto benissimo per la Juve.
8: Adesso ne parliamo. Guarda, prima di analizzare un po' di cosette, volevo riportarti una frase di Luciano Moggi, che oggi è stato ospite, come accade ogni settimana, del nostro direttore durante la sua trasmissione Cose di Calcio. E tra le altre cose, Moggi ha detto: la Juventus non fa più paura, ha paura. E poi, riguardo alle parole di Spalletti su Colomani, post Frosinone, ha perso l'occasione per stare zitto. Però la prima frase: la Juventus non fa più paura a nessuno, ma ha paura a lei?
11: Ma è una frase comprensibilissima in questo momento, perché non abbiamo ancora raggiunto quel livello di maturità e di aggressività sul campo, con facilità di raggiungere dei risultati positivi, che costituiva la base per far paura agli altri. Quindi in questo momento siamo ancora una squadra in formazione, una squadra che può crescere. Io devo dire la verità, ho fiducia in quello che può succedere, perché adesso noi abbiamo tre dirigenti, Carnevali e i due direttori sportivi,
8: Massara e Ottolini,
11: esattamente, che di calcio capiscono. Prima mi pareva molto difficile riuscire a trovare il bandolo della matassa, perché Comolli del calcio italiano non conosceva niente, ammesso che conoscesse del calcio europeo, ma di quello italiano niente. E noi abbiamo perso delle opportunità straordinarie, anche prima avevamo perso delle eccellenti opzioni, però adesso, quando c'è il manico giusto, si può sperare pian piano di mettere a posto le cose. Naturalmente ci sono due passaggi da superare. Il primo passaggio è di tipo economico, e la svolta si avrà raggiungendo progressivamente dei risultati, che vogliono dire ulteriori entrate, quindi ulteriori disponibilità. E il secondo passaggio è acquisire una squadra un po' più organica rispetto a quella che abbiamo in questo momento, perché qualche lacuna si vede in maniera assolutamente bruciante.
8: E infatti Moggi poi ha detto ai tifosi della Juventus: voglio dire, dovete avere fiducia in Carnevali e Massara, perché masticano calcio, quello che sostanzialmente stai dicendo tu. A proposito, esatto, di squadra che giustamente va completata, martedì si chiuderà il mercato, intanto quello di mercato fatto finora ti soddisfa o non ti soddisfa? Sempre contestualizzando, cioè tenendo conto del discorso dei parametri economico-finanziari da rispettare, il fair play che poco infiato sul collo, eccetera eccetera. Tipo Vicario, questo ragazzo polacco, per esempio, visto che la Juventus ha cambiato totalmente il parco portieri, ti soddisfa?
11: Volevo essere franco, Perin sì, non l'avrei mai lasciato andare, perché era un uomo di valore, un vero uomo, un giocatore importante, probabilmente avrebbe potuto continuare ad essere vicino a Vicario, anche sostituirlo in maniera adeguata. Io non conosco questo secondo portiere che è arrivato dal Wolfsburg, ne parlano bene, ma tra il parlarne bene e poi vederlo sul campo con la maglia della Juve soprattutto ho qualche riserva. Vicario sicuramente è un passaggio migliorativo rispetto a Di Gregorio. Purtroppo ha fallito, lo dico con affetto nei confronti della persona, dispiace sempre quando uno viene alla Juve con grandi speranze e poi purtroppo alla prova dei fatti cade. Lui è caduto, gli auguro di risollevarsi in Inghilterra, di riacquisire sicurezza, ma da noi aveva le porte proprio obiettivamente chiuse. Quindi il miglioramento c'è sicuramente stato con l'acquisto di Vicario. Quanto poi ci sia la copertura dietro le spalle, francamente lascio un punto di domanda.
8: Anch'io su Perini, peraltro ieri credo che tu abbia letto il post, molto toccante, veramente oggi ho fatto, avvocato, ho fatto un podcast sul confronto Perin Di Gregorio, ti spiego anche perché. Da una parte questo post commovente, tutto quello che sappiamo, uomo spogliatoio, e dall'altra invece Di Gregorio non solo non ha salutato nessuno, ma addirittura, e qui dal perché poi io gli auguro buona fortuna, lo stesso ci mancherebbe, però insomma credo che nei confronti della Juventus ha cancellato gli ultimi due anni, cioè tutta l'esperienza bianconera sui suoi social, tutto, è come se non ci fosse mai stato la Juventus, secondo me
12: per lui è una grande delusione,
8: lo so, però non si fa così via. però non si fa così,
12: ha sbagliato, sicuramente sbagliato.
8: Dai, su.
12: Mentre la straordinaria lettera di Perin mi ha fatto venire in mente lo straordinario messaggio che aveva inviato quel signore di Szczesny, signore e campione di Szczesny, sì, che noi abbiamo buttato via potevamo avere una copertura tranquilla per uno o due anni ulteriori senza grandissimi problemi. Siamo andati a regalarlo al Barcellona, dove ha fatto assolutamente benissimo,
8: ha vinto.
12: E abbiamo perso un uomo di spessore, uomo, non dico solo campione, uomo di spessore.
8: Sono d'accordo con te.
12: Questo per quanto riguarda i portieri.
8: Poi andando qualche metro più avanti, quindi difesa, la Juventus ha preso Lucumi, lo ha voluto fortemente Spalletti, perché oltre al discorso tecnico e tattico c'è anche una questione legata alla personalità, perché sa benissimo che la Juventus necessita di dosi importanti di personalità, e questo ragazzo colombiano ne ha. Ti convince o non ti convince? Ovviamente al fianco
12: Questo è un acquisto importante e molto utile. Mi chiedo però, oggettivamente, Makelli lo teniamo?
8: Per il momento sì.
12: Lo so, ma che senso ha? Cioè, parliamoci chiaro, Kelly è un titolare, se viene superato, e verrà sicuramente superato da Lucumi, perché gioca a sinistra come gioca a sinistro Kelly, a quel punto Kelly va in panchina, si svaluta. Non lo so, ho l'impressione che da questo punto di vista l'acquisto sia stato sicuramente azzeccato, ma non so nell'organico complessivo come si giustifica questa presenza. Poi teniamo anche presente che c'è la questione, abbiamo preso Celik, però rischiamo di mandare Cambiaso in panchina. Cioè, ho l'impressione che alcune opzioni siano state esercitate senza tenere esattamente conto di quelli che possono essere gli sviluppi. Poi, che la squadra debba avere un organico ampio, benissimo, ma qualche volta mi pare che l'organico sia implementato troppo in determinati ruoli e sia mancante in determinati altri. E a proposito della difesa, questo è un problema che io vedo seriamente per quanto riguarda i centrali. Oltretutto abbiamo poi un Rugani che sarà un ragazzo da tenere in panchina sempre, sì, forse anche, ma forse sarà il caso che, di dargli...
8: Può darsi che venga ceduto, anzi, ecco, credo stia provando a cederlo.
12: Ma sarebbe sicuramente utile per lui, perché sì, certo, è un ragazzo che ha possibilità, da noi non ha mai creato dei problemi, è un ragazzo dal punto di vista umano e morale ineccepibile, però vederlo marcire tra virgolette in panchina anni dopo anni mi pare che sia assolutamente inopportuno, tenuto conto che lui era dentro fuori con la nazionale addirittura un po' di anni fa. Quindi io credo che anche da questo punto di vista un qualche passaggio in qualche altra squadra di livello un pelino più basso gli farebbe bene e sarebbe molto utile anche nell'organico Juve, che altrimenti diventa eccessivo in quei determinati ruoli.
8: Andando ancora avanti invece, la Juventus sta cercando un centrocampista e, attenzione, Miretti domani andrà al Besiktas, volerà in Turchia da Vincenzo, italiano che l'ha voluto. Bisogna mettersi d'accordo tra Juve e Besiktas solo per la formula, e questa operazione aprirà le porte della Continassa a che sì. Lui invece dico, questo omaggio alla risposta alla mia domanda.
12: Ma non sono sicuro che apra le porte della Continassa a che sì.
8: Dici?
12: Primo. Secondo, costituisce comunque una non soluzione al problema per quanto riguarda gli organici in sede internazionale, perché Miretti aveva la caratteristica di essere nato nel vivaio, quindi aveva una caratteristica che non è facilmente superabile. Sì, possiamo mettere dentro uno dei ragazzini della Next Gen, ma non è la stessa cosa. Io su Miretti avevo fiducia e devo dire che secondo me non è stato abbastanza utilizzato, e quando è stato utilizzato non ha mai fatto male, e forse se acquisiva progressivamente sicurezza sarebbe stato forse un perno abbastanza importante nella storia della Juve. Anche lì ho l'impressione che ci sia qualche surplus, perché Locatelli dove lo mettiamo? A fare il regista o a fare il mediano che spinge in un certo modo?
13: Quindi non ti convince Douglas Luiz come, come possibile giocatore rivalutato, rivalorizzato, rigenerato? Sotto...
12: rigenerato e rivitalizzato dal punto di vista economico sicuramente, perché con quello che l'abbiamo pagato dobbiamo sperare di riuscire a rimetterlo in carreggiata e quindi elevare il valore e poterlo poi gestire in qualche modo. Non mi è sembrato che faccia la differenza in questo momento tra la coppia Locatelli-Douglas Luiz o Locatelli-Thuram, ma io sono ancora per Locatelli Turam. Poi. Magari...

0: Che possiamo far giocare un po' di più a Ibrahimovic, che abbiamo preso non certo per tenerlo in panchina con quello che ci è costato, con le prospettive tecniche che ha, quindi potrebbe essere utilizzato bene. Abbiamo sempre il nostro americano che qualsiasi parte lo metti, comunque la sua parte la fa. E poi con
1: questo ragazzo giovane anche Alej Begovic, insomma, speriamo che venga lanciato lui.
0: Per questo dico che
1: lui è Boga anche volendo. Cioè.
0: Boga è una riserva buona, azzeccata, è un uomo da panchina, non è un uomo da titolare dal mio punto di vista, mentre Alej Begovic può diventare un titolare. Quindi adesso ha davanti 2-3 mesi. Io penso che Spalletti lo possa lanciare, alla fine vediamo se di che pasta è fatto. Esatto. E se si prende il campo, poi diventa significativo. Allora si sposterà il nostro americano da qualche altra parte, tanto comunque non deluderà sicuramente. Sulla destra abbiamo una copertura ampia con Seixal e Zegrova, ci manca però oggettivamente.
1: Eccolo, arriviamo al punto. Esattamente. Quindi, intanto, prima domanda: secondo te la Juventus ha sbagliato ad investire 100 milioni tra cartellino e ingaggio per Colomani?
0: Tu ricordi quello che io ti ho detto nella nostra precedente telefonata, che risale a qualche settimana fa, quando era ancora in ballo la questione Vlahovic?
1: È vero.
0: Io ti avevo detto, dal punto di vista economico, io francamente non riesco a capire l'operazione, perché è vero che Vlahovic voleva 8, non i 6 che prende Colomani, quindi 2 in più. Ammettiamo di fare la taratura per 5 anni, sono 10 milioni in più, 2 più la questione fiscale, andiamo pure a 15, però qui ne abbiamo anche le sue 50, dico questa... 50, sono tanti.
1: Per me anche, per me.
0: Ecco, e Vlahovic si discuterà finché si vuole, però lui il pallone in rete lo metteva. L'ha sempre messo quando ha avuto fiducia ed era in salute, lo metteva. Adesso è andato, non ne parliamo più, però a me pare che Colo, come peraltro ha detto
1: lo stesso,
0: forse inopportunamente secondo Moggi, lo posso capire, però la realtà è molto semplice: se per 2 anni non ha giocato, come ha detto Spalletti, in qualche motivo
1: ci sarà. Ma soprattutto anche per le caratteristiche, avvocato, no? Magari
0: non è una punta che vede la porta. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che veda la porta, perché il calcio è fatto di gol, non è fatto di grandi discorsi, di sì, va bene il gioco, tutto quello che vuoi, però alla fine contano i gol, è l'unica cosa che conta. E noi non tiriamo, abbiamo visto anche nell'ultima partita, la prima di campionato, abbiamo tirato male.
1: 19 tiri, dei quali 9 in porta, 4 grandi occasioni da gol, una sola rete. Questo è come l'anno scorso.
0: Questo è un bilancio fortemente negativo da questo punto di vista. Poi abbiamo il grosso problema, Davide.
1: Bravo, Davide, ti volevo dire, guarda, ti blocco perché Davide, sai che è uno degli esuberi più difficilmente collocabili, però nelle ultime ore sta prendendo quota la possibilità di uno scambio David Sorloth dell'Atletico Madrid. Ti piacerebbe Sorloth?
0: Sì. Sorloth è un giocatore che vede la porta,
1: che Spalletti vuole, peraltro mi risulta.
0: E fa bene a volerlo, perché è un giocatore fisicamente forte, che vede la porta, e secondo me è molto superiore a David. C'è però da presente una cosa: David ha un ingaggio pazzesco,
1: 6 milioni,
0: 7
1: 6, qualcosa, più 7. Bonus,
0: poi c'era stato il bonus d'ingresso per le commissioni,
1: 12,5,
0: insomma,
1: sì.
0: Insomma, sono tanti soldi. Chi è che lo prende a quei soldi?
1: Quello è il problema vero.
0: Anche in sede di scambio, può darsi che coprano in parte l'ingaggio, ma noi comunque qualcosa sopra ci dobbiamo mettere per liberarci, sperando che poi si rivaluti e poi diventi un'opportunità, perché sennò non ne vediamo proprio a campo.
1: È vero.
0: In ogni caso, David, anche lui forse inserito in un meccanismo che non era il meglio e quindi ha fatto qualche difficoltà anche a inserirsi, questo lo posso capire perfettamente, però oggettivamente non è una punta piena, non è una punta totale. Abbiamo visto che è un giocatore che gioca, ma giocare non serve, devi mettere dentro la palla, questo

0: su cosa è il discorso. Esatto. E noi su questo, in questo momento, siamo carenti. Salvo, e aggiungo un salvo, che il ragazzino che abbiamo preso dal Genoa, ecco, questo è un ragazzino che a me piace. E se la Juve avrà la forza, il coraggio di lanciarlo, di dargli fiducia, io credo che ci darà delle soddisfazioni. Lo dico, poi fra qualche mese, quando ci risentiamo, vediamo se avevo azzeccato o meno, ma credo di non sbagliare.
1: L'ultima,
0: perché è un giocatore che vede la porta, lui la vede.
1: Io ho parlato con chi lo ha seguito al Genoa, ma mi ha parlato molto bene, però insomma aspettiamo giustamente il campo poi che ci darà il verdetto. L'ultima invece, il verdetto è stato già dato per quanto riguarda la questione Arbitropoli, cioè è stata chiusa l'inchiesta, praticamente archiviata dal punto di vista penale, è passato tutto in mano a quella sportiva di giustizia, ma te lo dico subito, caro Maurizio, mi risulta, è una fonte molto importante il Federcalcio, che mi ha detto: guarda, preparati a un altro tarallucci e vino, perché siccome non vogliono guai, forse, se non verrà archiviata anche sotto il profilo sportivo, forse daranno qualche deferimento a personaggi minori coinvolti nell'inchiesta. Insomma, che cosa te ne pare?
0: Tempo perso. Non perdiamo neanche un minuto su quella cosa, perché non si va da nessuna parte. E lì bisogna arrivare al punto di cambiare totalmente l'impronta della giustizia sportiva. Io ho molta fiducia sul risultato che ha ottenuto in sede europea Andrea Agnelli con Arriva Bene, perché si è capito che un organo di giustizia sportiva comunque deve avere un controllo che sia veramente autonomo e indipendente.
1: Sì.
0: E parliamoci chiaro, quando gli organi della giustizia sportiva sono nominati da un presidente federale, a chi rendono conto? Evidentemente al presidente federale, non può che essere così. Si è mai visto un organo nominato da qualcuno che contraddice chi l'ha nominato?
1: Esatto.
0: Dai.
1: È una contraddizione in termini, è proprio antigiustizia questa cosa qui. Però il tema è anche questo, che quando forse c'è di mezzo l'Inter, come al solito, è perché questo è il punto, no?
0: E l'Inter ha avuto la fortuna in momenti topici di avere qualcuno che le stava vicino, perché San Rossi a suo tempo e il colonnello dei carabinieri che non vedeva quello che doveva vedere.
1: E adesso il santo chi è?
0: Beh, adesso non è questione di santi, ha il miglior dirigente italiano, dobbiamo essere chiari.
1: Però quelle intercettazioni...
0: il miglior dirigente italiano riesce a ottenere i risultati che ritiene siano necessari per raggiungere determinati obiettivi. E io non faccio delle colpe a Beppe Marotta, lo dico molto chiaro.
1: No.
0: Ammirazione, straordinaria ammirazione per la sua capacità di essere sul pezzo in qualsiasi settore.
1: Però le intercettazioni, Maurizio, squadra, le intercettazioni sono simili a quelle di Calciopoli. Questo possiamo.
0: Ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio, ma non si va da nessuna parte per il principio che ho detto prima.
1: Sì, certo, ho capito.
0: Perché i componenti degli organi nominati di dove sono? Di Tarvisio? Di Aosta?
1: È vero.
0: No, sono tutti di Roma e Napoli. Poi è finito il discorso. È finito il discorso. Inutile girare, ma lo dico con pieno rispetto per tutti,
1: certo.
0: Non voglio mancare di rispetto a nessuno, non voglio faccio un discorso così da piazza, se vogliamo da bar, però il dato di fatto è assolutamente quello,
1: quindi
0: non possiamo sperare che ci siano delle valutazioni di tipo diverso, perché poi alla fine contano molto gli approcci discrezionali e gli approcci discrezionali nell'ambito della liceità possono spostarsi un po' in su o un po' in giù. Il poi su, poi giù, poi diventa determinante per il risultato finale. La realtà è questa, è inutile che ci giriamo tanto intorno.
1: È vero. Grazie mille, avvocato, buon tutto, grazie, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Allora, la Juventus sta lavorando per trovare un nuovo attaccante da regalare al proprio scacchiere tattico. I nomi al vaglio di Giovanni Carnevali e Enrique Massara restano principalmente Sorloth e Zirkzee.
2: due profili diversi ma entrambi capaci di alzare notevolmente il tasso tecnico. Ora sembra che questo intreccio De Vid, Atletico Madrid, Sorlot, Ponico Gonzales, sembra insomma che manchino delle cose per degli incastri, e quindi staremo un po' a vedere. Io da quello che ho letto, Spalletti preferirebbe Sorlot rispetto ad altri. Zirkzee in realtà, lo ribadisco, è un giocatore messo sulle cui tracce c'è soprattutto Massara, che lo voleva anche alla Roma. Però io lo dico, caro Ricky, ascolta Spalletti sull'attaccante, perché secondo me Zirkzee alla Juventus sarebbe quasi inutile, o comunque una sorta di doppione di Colomani, seppur hanno caratteristiche o dinamiche diverse, ma comunque non sono due bomber. Quindi cerchiamo un bomber. Lo so, qualcuno ora scriverà: Sorlot non è un grande bomber, però sicuramente rispetto agli altri due ha caratteristiche più da 9, da 9 vero. Allora, tra poco cerchiamo di capire quali giocatori servono alla Juventus, no? In questo caso, se che sì può essere il centrocampista giusto, chi invece potrebbe essere il centravanti giusto, lo facciamo tra poco con Michele Tossani, che oltre ad essere un collega è anche match analyst.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: diretta, caro Federico Rossi, per gli ultimi 24 minuti di trasmissione. Ciao Quinti, ma perché sì? Un amico ci scrive: manca ancora vendere un po' di formaggio. Pedullà, mi dicono che abbia dato per fatto con la Roma veri polli Antonio. Fatta per la Roma a me non risulta, ragazzi. Poi a me oggi hanno detto questo, una sorta di mossa di Massara che vuole di fatto uscire vincitore da perché la Roma, mi è stato detto, per carità ragazzi, io non, lo sapete, non vedo l'ora, ecco, una cosa è certa, non vedo l'ora che si chiuda il mercato. Mi è stato detto che sì, la Roma ha fatto un tentativo, ma non che sia in vantaggio, vicino, eccetera, anche perché deve cedere, però Massara un po' che sta e vuole uscire vincitore, tra virgolette, da questa, chiamiamola, sfida di mercato, dai, un po' una sorta di, sarebbe, nel caso in cui accadesse, una specie di vendetta per come si è lasciato proprio con Gasperini. Questa volta ce l'abbiamo veramente, ben ritrovato a Michele Tossani. Ciao Michele.
1: Ciao, saluto a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, ormai è iniziato il campionato, questo è l'importante, anche se poi ci sono già preoccupato per le 3 settimane di sosta.
0: Sì, sì, certo, certo. E, ti volevo chiedere questo, Michele, ora qui si parla di Juventus, mancano pochi giorni alla fine del mercato, manca veramente, cioè secondo te quali sono i due ruoli, tra virgolette, no? Le due caselle, usiamo i termini di Spalletti, le due caselle o tre, se sono tre, secondo te, da riempire per completare la rosa?
1: Beh, io credo che servirebbe un terzino, un altro attaccante centrale e anche un centrocampista.
0: Oh, perfetto, terzino, ok. Centrocampista, andrebbe bene che sì, nel caso, a tuo avviso?
1: Allora, in linea di massima uno sarebbe tentato di dire no, dato che comunque parliamo di un giocatore che viene da un altro tipo di campionato, dal campionato dell'Arabia Saudita, quindi ci sono tutte le questioni riguardanti il ricondizionamento fisico, però ecco, parliamo anche di un giocatore che ha 29 anni, quindi ne farà 30 a dicembre, quindi non è certo anziano, e comunque parliamo di un campionato italiano dove insomma, non siamo più l'università del calcio sul campo come eravamo anni prima, sì. Quindi anche un giocatore proveniente dall'Arabia Saudita, se è in condizioni fisiche adeguate, può dire la sua, quindi perché no? Potrebbe essere un giocatore sicuramente utile, certo non è che aiuterebbe la Juventus sul piano del palleggio, esatto. Però aiuterebbe la Juventus sul piano della personalità, della fisicità, e secondo me anche darebbe alla Juve la possibilità di trovare qualche gol dai giocatori che giocano in mediana.
0: Ecco, hai detto giustamente, non aiuterebbe sotto il profilo del palleggio, ma tu credi sotto questo aspetto al rilancio di Douglas Luiz?
1: Sì, cioè nel senso, aspettiamo che chiudano le liste del mercato, se sarà ancora lì allora perché no, però io credo che sarebbe comunque una cosa notevole, ecco, quella di riuscire a recuperare un giocatore, sì, che è uno dei pochi che ha fatto eccezione alla regola, che in questi anni ha visto tutti i giocatori, o quasi tutti, perché appunto c'è stata qualche eccezione, ma rara, una purtroppo da Gas Lewis, i giocatori che hanno fatto bene in Premier, o comunque che erano considerati anche solo dei giocatori di medio livello in Premier, perché ricordiamoci che McTominay era giudicato un discreto, un buon giocatore in Premier, non un fenomeno, e poi arrivano in Italia e fanno la differenza, insomma, si potrebbe citare anche il caso di Malen, e quindi non sarebbe male, però ecco, prima di, come San Tommaso, prima di confidare in un recupero, voglio assicurarmi che la chiusura del mercato sia ancora nella lista della Juventus.
0: Sì, sì, no, anch'io, ma poi soprattutto se dovesse la Juventus ingaggiare che sì, non so come la pensi tu, no Michele, potrebbe passare per esempio a 3 a centrocampo, proprio per supportare sia a destra che a sinistra Douglas Luiz, che certo non eccelle dal punto di vista dei muscoli, dell'aggressività, eccetera, no?
1: Beh sì, poi anche insomma con l'infortunio di Yildiz,
0: ecco, infatti ora arriva, esatto.
1: Si parla tanto insomma di come sostituirlo, di come riorganizzare la squadra. ci potrebbe essere una soluzione col trequartista, ma ci potrebbe essere anche una semplice soluzione di, insomma, di passare al 4-3-3, di tenere il centrocampo più compatto, e quindi sì, perché no, insomma, alla fine ci sono dei centrocampisti che secondo me in un centrocampo a tre con qualche libertà in più di attaccare,
0: ci possono,
1: di essere stare veramente box to box, quali sono, potrebbero giocare, ecco, potrebbero giocare alla Juventus.
0: A proposito di Ildiz, ci arrivavo, l'assenza sarà operato quasi sicuramente, circa 3 mesi di assenza. Come riuscire a sopperire comunque alla mancanza del calciatore più talentuoso? Cambiando modulo, dimmi tu come, oppure conservando il 4-2-3-1 e inserendo chi secondo te al suo posto?
1: Ma dicevo, secondo me passare al 4-3-3 potrebbe essere un'idea, insomma, da
0: percorrere,
1: soprattutto se arrivasse, esatto, una strada da percorrere, soprattutto se arrivasse ai profili giusti, altrimenti credo che non si esca da Alai Begovic e Boga, che poi fra l'altro sono due giocatori nati, non lo so, però cresciuti sulla sinistra, insomma, per giocare in quella zona di campo. Tant'è vero che si parlava di Alai Begovic e il Diz insieme, come metterli, allora chi va a sinistra, chi va a trequartista. A questo punto il Diz purtroppo in questo momento è out, quindi puoi riportare il bosniaco oppure utilizzare Boga in una posizione allora più congeniale, che è quella sulla sinistra.
0: Ecco, l'anno scorso peraltro ha fatto molto bene da subentrante, insomma, sarebbe importante. Questo Alai Begovic, secondo te è un giocatore che può decollare? Ora, a prescindere dall'infortunio del Diz, dico in generale, secondo te come calciatore?
1: Ma secondo me sì. Diciamo anche per le zone di provenienza mi si passa la battuta, diciamo, secondo me è uno Zegrova che può farcela, però, cioè ha quelle qualità che noi riconoscevamo anche a Zegrova, però secondo me probabilmente con una testa diversa. In realtà ha delle soluzioni anche maggiori nel suo repertorio.
0: Vero.
1: Diciamo, rispetto a quelle dell'ex Lilla, quindi non è solo una questione di continuità o di applicazione nelle due fasi, che già non è poco, ma secondo me anche una serie di skills, come dicono quelli che parlano inglese, cioè una serie di giocate, di abilità che magari a Zegrova mancano. E io penso di sì, perché poi comunque si parla di un ragazzo giovane, comunque salta l'uomo, il che in Italia è sempre un merce rara, quindi perché no, soprattutto contro i blocchi bassi può essere un giocatore che può fare la differenza sia dall'inizio che a partita in corsa. Ecco, quindi quando si parlava della sostituzione di Ildiz, anche una staffetta tra Boga e Alai Begovic potrebbe funzionare. Insomma, ora abbiamo ormai siamo abituati ai 5 cambi,
0: sì, beh, chiaro.
1: La staffetta non è che te ne va a sprecare chissà cosa, insomma, ma i 5 cambi puoi scialare.
0: Esatto. E infine, come hai accennato giustamente tu, si sta parlando tanto, anche dopo le parole di Spalletti rispetto a Colomani, si sta parlando tanto dell'acquisto di un centravanti, io dico vero tra virgolette, nel senso di un bomber, perché la Juventus, ahimè, necessita di gol, l'abbiamo visto anche con il Frosinone, sembrava una gara dello scorso anno. Si parla di Sorloth, si parla di Zirkzee, ieri qualcuno accennava a Matetà, però io dico questo, volevo sapere la tua, Michele, ma se prendi Zirkzee, che per carità non sto dicendo che non sia un ottimo calciatore, però non risolveresti sotto l'aspetto, no, dell'esigenza spallettiana?
1: Ma risolveresti sul piano del palleggio, perché comunque è un giocatore di raccordo, che ama venire incontro, associativo, come si dice, quindi dialoga bene con i compagni sulla tre quarti, quindi da quel punto di vista assolveresti alle richieste di Spalletti. Però Spalletti mi pare di aver capito, vuole un uomo d'area che oltre a fare questo segni anche, e allora mi chiedo se sia il profilo adatto, perché non mi sembra sia esploso mai come cannoniere. Tra l'altro tu mi hai fatto tre nomi, cioè tre nomi che circolano, sono tre profili completamente diversi.
0: Esatto.
1: Quindi io non vorrei che anche la Juventus, come direi tutte le squadre italiane in questo momento storico, che ormai perdura almeno da 10 anni, vanno a comprare negli ultimi giorni di mercato sulla base di quel che c'è. Però non sempre quel che c'è è funzionale, cioè a volte si va sul nome, sulla disponibilità di un giocatore che però non è pienamente funzionale. Però è chiaro, se tu vai al mercato e non hai i soldi o la disponibilità per comprare le primizie, perché le primizie te le hanno comprati gli inglesi, perché poi di quello si parla, essenzialmente, o i turchi, perché in questo caso c'è anche una grande forza del mercato turco, allora è chiaro, ti devi adattare. Perché qui comunque si parla di tre giocatori che sono completamente diversi.
0: Per esempio Sorloth, siccome mi dicono, io non amo il mercato, non vedo l'ora che chiuda, mi dicono che Spalletti avrebbe messo in pole position proprio Sorloth. Ora sai benissimo che avrebbe voluto la conferma di Vlahovic, ma sai altrettanto bene come è andato a finire il motivo per cui Vlahovic non è più nella Juventus. Ok, però di questi nomi ingaggiabili, diciamo così, della Juventus, il suo preferito sarebbe Sorloth. Potrebbe essere lui, perché oltre, come dici tu, magari a fare qualche sponda, far salire la squadra, magari è un po' più un uomo d'aria, potrebbe essere lui quello adatto per la Juve?
1: Ma secondo me sì, anche perché ti può aiutare in area contro i blocchi chiusi, mentre Mateta secondo me ha più bisogno di campo. E poi Mateta con Colomuani ce lo vedo male se dovessero giocare insieme, mentre invece Sorloth è un giocatore con Colomuani ci può stare benissimo. Anche perché lui, insomma, nella Norvegia per forza di cose gioca largo, certo. Però che il calcio delle nazionali non è il calcio di club, anche se per molti punti, insomma, c'è stato un avvicinamento tra i due mondi, se non altro perché ormai i CT vengono quasi presi tutti dai club. Però è un giocatore che secondo me lo puoi usare anche con Colomuani in un tridente, non di
0: certo.
1: Quindi con uno più largo e l'altro più centrale si scambiano la posizione. E Gisè, secondo me, è un centravanti, come si diceva prima che uscisse la moda del cosiddetto falso 9, si parlava di centravanti di manovra.
0: Di manovra, esatto.
1: E quindi in porta ci manda gli altri. Quindi non è proprio l'uomo d'area che si aspetta a Spalletti, secondo me.
0: Sono d'accordo, no, lo so per certo. Tra l'altro, mi risulta che soprattutto Massara lo vorrebbe, e tu ricorderai, voleva portarlo anche nella Roma. L'ultimissima, facciamo.
1: Ma questo, se mi passi la battuta polemica, è una caratteristica di Massara. Cioè Massara non avrebbe una lista di
0: non volevo 50 giocatori. Non volevo dirlo, però l'hai detto tu.
1: No, comunque va, lui vuole, vabbè, se credi, ci crede particolarmente.
0: Sì, lo so. L'ultima, andiamo veramente dietro, cioè in porta la Juventus, è una cosa inusuale, forse mai avvenuta, forse, che in una stagione cambia entrambi i portieri. Si è alzato di molto il livello, secondo te, ripeto, del parco estremi difensori, quindi entrambi, tutti e due, ci metto.
1: Ma secondo me sì, perché comunque il polacco ha visto le buone referenze. E per quanto riguarda Vicario, è un giocatore, tutti dicono non ha fatto bene al Tottenham, è vero, si può dire che nessuno ha fatto bene al Tottenham, l'anno scorso soprattutto. Qualcuno può rovesciare, perché insomma il calcio è quello, perché ci sono opinioni e sono valide, a volte sono valide due opinioni diverse, sono valide entrambe. C'è, cioè uno può dire sì, ha fatto male anche per il problema del portiere, però ricordiamoci che lui si era guadagnato l'arrivo nel campionato che ora è il più bello e il più ricco del mondo, quindi aveva fatto bene e quindi il Tottenham l'aveva acquistato. Quindi io non credo che sia diventato un brocco tutte le volte, penso che abbia le qualità per migliorare la situazione dei portieri, insomma della situazione portiere della Juventus. Tra l'altro sono anche molto molto curioso, perché non ho capito il perché di questa operazione, il Bournemouth abbia comprato Di Gregorio, quindi sono curioso di vedere cosa combinerà lì in Inghilterra.
0: Lo so, infatti ne parlavo prima, tra l'altro non si è lasciato benissimo, cioè nel senso con la Juventus ha cancellato, pensa tutte le cose sui suoi canali social, ha cancellato tutte le tracce di Juventus, dei due anni di Juventus, Di Gregorio. Quindi
1: vabbè, questo. Però sai, se è vero che gli hanno praticamente detto il primo giorno che si doveva trovare un'altra squadra, può darsi che ci sia rimasto male. Però ecco, non capisco la ratio di come mai una squadra di Premier League di buon livello abbia preso Di Gregorio. Certo, vediamo.
0: Pinto ha detto che è un ottimo portiere. Lo voleva in realtà anche italiano al Besiktas, devo dire la verità, Michele. Però per carità, magari con la Juventus non è esploso e va in un altro club e diventa, non lo so, io visto.
1: No, cioè, tutto può essere, comunque il campionato turco non è la prima.
0: Certo, sono due cose completamente diverse. L'ultima secca, siccome sto sentendo tanti colleghi, opinionisti, qualche ex calciatore, danno la Juventus fuori dalle prime quattro un'altra volta, sei d'accordo?
1: Ma mi sembra un po' prematuro, diciamo. Ora dai, è vero che
2: certo.
1: Anch'io parto con alcune idee, ora non le dico perché poi sennò verranno ripescate dicendo ah, perché poi effettivamente dopo una giornata è un po' prematuro, ecco, insomma, tra l'altro questo è calcio d'agosto in una duplice maniera, calcio d'agosto perché sì, vale sempre tre punti, però le squadre sono uscite ora dalla preparazione, chi l'ha fatta in Italia, chi l'ha fatta in Australia. Ma poi soprattutto insomma, il mercato è aperto, quindi sì, non sappiamo ancora martedì, il reale valore
2: delle rosse,
1: delle squadre. Io credo che solitamente, come sempre accade, prima dell'ottava, decima giornata e passando anche quelle delle coppe, non si possa avere una percezione precisa del valore di una squadra. Ora addirittura dare un giudizio così tranchant dopo una sola giornata
2: mi pare un po' prematuro, sì, hai ragione. Michele, grazie mille, buon tutto, alla prossima, grazie.
1: A te un saluto a tutti.
2: Buona serata. Ciao Quintiliano, ma non si parla mai di Cop Miners, fuori dal progetto, è possibile che non si riesca a venderlo? Valerio da Pisa, Valerio, io ne parliamo quasi tutti i giorni, mettendolo secondo in classifica come difficoltà di cedibilità. A livello degli esuberi, il primo sicuramente David, con la differenza però che David uno sprazzo di mercato credo che ce l'abbia. Coppamenes io non vedo degli acquirenti, ragazzi, ve lo dico sincera verità, forse qualche mese fa proprio in Turchia, però poi non sto vedendo. Massimo, John ha detto squadra italiana e di identità, in questo senso non mi pare che la dirigenza abbia rispettato le indicazioni, addirittura pochi magari giustamente sono venduti, ma non è semplice, non è semplice. Marco, io non so a chi ti riferisca, abbiamo chi trattato Di Gregorio come un appestato, non so a chi ti riferisca, insisto, e poi pretendiamo messaggi d'amore, il tifoso è un essere strano, ma io ti dico la sincera verità, al di là del mancato saluto ai tifosi, non ha salutato nessuno, proprio il mondo Juve, e poi ripeto, io non so chi l'abbia trattato da appestato, magari è stato criticato, forse anche giustamente, no? Perché sono stati criticati un po' tutti, cioè anche giocatori di livello alto, figuriamoci uno come Di Gregorio, però da qui, insisto Marco, a cancellare la Juve per me è una cosa che non si può sentire, però per carità ognuno la pensa a modo suo, eh. Vai Fede.
3: Caro Quint, buonasera, Francesco da Cosenza. Stasera voglio parlare di una cosa bella, anche di più, l'anomalia bella che costituita dalla lettera di Mattia Perin, dalla lettera di commiato. So che già se ne parla,
2: ieri.
3: Ma non abbastanza, Quinte, non è mai abbastanza, perché questo che è un mondo che io stento a riconoscere, parlo di quello del calcio, ma il mondo in generale,
2: certo,
3: quando presenta queste belle anomalie,
2: bisogna,
3: merita la nostra riflessione attenta. È la valorizzazione di un pensiero in primis e dell'uomo che ne è portatore, di Mattia Perin. Gli auguro le migliori fortune, ma mi auguro da tifoso bianconero che un giorno possiamo riacquisirlo in vesti dirigenziali, non lo so in che veste, ma comunque possiamo riacquisirlo alla casa bianconera, perché quest'uomo, questo grande uomo, può essere l'alfiere di un mondo ancora nuovo da scoprire, che non è più questo nel quale sento a riconoscermi. Ti abbraccio Quinto e grazie.
2: Grazie Francesco, hai fatto benissimo, benissimo a sottolineare, ieri ne abbiamo parlato, l'ho letta tutta, penso, il post l'ho letto tutto ieri e oggi ci ho fatto un podcast, però, perché poi bisogna, noi giornalisti dobbiamo cercare sempre di andare oltre. Come accostamento al non saluto di Gregorio, un amico ha detto prima lo trattiamo da appestato e poi vogliamo i messaggi d'amore, no, però addirittura cancellare, mi riferisco a Di Gregorio, tutta la Juventus, i due anni della Juventus, sui social ha cancellato tutto, foto della Juve, lui con la maglia della Juve, ci sono soltanto le foto della nuova esperienza in Inghilterra. Ecco, ho fatto questo accostamento ed ho messo in risalto Francesco, perché sono d'accordo con quello che dice, soprattutto la statura da uomo di Perin rispetto a Di Gregorio, al quale, attenzione, auguro buona fortuna anche a lui, però la Juventus non si cancella.
0: a meno che non ti abbiano fatto qualcosa di grave, ma non credo. E non è un caso, secondo me, che adesso ho letto qualche altro messaggio, Milik, oggi Locatelli e anche altri messaggi dei compagni di squadra verso Perin, ancora ne devo leggere qualcuno verso Di Gregorio. Magari ci sono, non li ho letti, non lo so. Però c'è intanto questa differenza. E sono d'accordo con te, ci ho pensato anch'io, sai, a questa possibilità che un domani Perin possa essere dirigente della Juventus, perché in parte l'ha già fatto, perché era un uomo spogliatoio, no? L'anno scorso Spalletti disse il mio assistente personale, scherzando ma non troppo. Vai Fede.
4: Ciao, qui ti Ale da Civitavecchia. Allora, a Di Gregorio possiamo attribuirgli ogni sorta di colpa. Tutte le colpe del mondo le possiamo attribuire, però il discorso della cancellazione dei social, lo spiegavamo anche quando è andato via Vlahovic, è una questione proprio
0: che non esiste.
4: Di chi gestisce le pagine quando comunque sponsor, cambi squadra, cambi. È normale.
0: Ma non
4: che,
0: esiste.
4: Penso che li nasconda. Spero che Di Gregorio l'abbia nascosti, così da poter ritirare fuori se malauguratamente dovesse tornare. Però alla fine
0: per me non
4: stiamo
0: esiste.
4: Parlando e stiamo dando ancora più importanza a Di Gregorio, come se ci avesse ferito il suo andare via.
0: No, cioè, non ha ferito,
4: ragazzi,
0: proprio.
4: Champagne pagato per tutti al bar, tranquillo.
0: Ma non ha, allora forse
4: è
0: non
4: stato un abbaglio.
0: Forse mi sono spiegato male. Io non sto sicuramente piangendo, sto invece sottolineando lo sgarbo, perché non è vero quello che dici. Non tutti i calciatori che vanno via cancellano quello che hanno, la loro carriera degli ultimi due anni, in questo caso. Non esiste, non c'entra nulla il social media manager che gestisce i social. È tu che gli dici, oh, mi metti un po', mi cancelli la Juve, oppure mi tieni. Non esiste, quindi non sono proprio d'accordo per niente con quello che hai detto. Non sono d'accordo con quello che hai detto, assolutamente. Così come non credo che lui torni alla Juventus, anzi, la speranza è che lo riscattino. Però per essere riscattato deve far bene. Su questo, per esempio, ho dei dubbi. Però io voglio mettere in salto proprio il discorso da uomo, cioè, capisci? Ma tu, già il tuo agente che dice il miglior amico tuo, ok? Belloni, quelle accuse molto gravi. Per me già lì Di Gregorio aveva chiuso con la Juventus, per come la vedo io. Però ripeto, la Juventus non ti ha fatto nulla, ti ha pagato semplicemente per non parare, tra l'altro, per fare degli errori, poi qualche parata l'hai fatta. Però il livello è quello lì. Io sono arrabbiato, non sono deluso, perché non mi ha salutato, non ha salutato i tifosi, cioè è proprio che ha cancellato la Juve. Per me, se cancelli la Juve, puoi pure rimanere dove sei. Io la vedo così. Vai Fede.
5: Caro, quindi, siccome io ho una memoria di elefante,
0: sì,
5: quando questo disgraito,
0: oddio,
5: per non dire altre cose,
0: io
5: è venuto alla Juve,
0: certo,
5: l'ho
0: difeso.
5: Parlo del tigre, ma non era quel ragazzo che i bambini stavano nella curva dei cartonati, le tifose di Inter?
0: Sì, certo.
5: Questo me lo sono legato al dito. Quindi tutto che si dica cartonato è bello che è sfregato. Quindi, Tiago Motta, lui e il Biagio andando nella curva dell'Inter ci resti, capito? Non hai bisogno di cancellare nella curva dell'Inter ci resti, perché nei quelli della Juve Digre non ci sei stato mai, oltre a fare un'annata di nel nostro cuore Digre non ci sei stato mai.
0: Capito benissimo il messaggio, io credo non dipenda da quello, o anzi spero che non sia così, è proprio una questione di come sei come persona, capito? Io la vedo così, però ragazzi è andata, buona fortuna, perché io poi non sono cattivo, buona fortuna a Di Gregorio, ovviamente tanta fortuna a Perin, gli auguro di tornare in Serie A con il Palermo. Caro Federico Rossi, invece noi torniamo domani, giovedì 19:21, stesso posto, stessa ora, grazie come al solito per il tuo supporto e grazie a tutti voi, buona serata.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
0: Allora, eccoci qua, buon pomeriggio ragazzi, 17.05 minuti primi di un mercoledì 26 agosto particolarmente acceso, e acceso in particolare da ieri sera. Devo dire che la nostra chat ieri sera, sempre per colpa, anzi per merito, del buon Fabio Urbisaglia, ma lui d'altra parte sta in Brasile, quindi è 6 ore indietro ieri sera, mentre uno se sta lì a guardare tranquillamente la sua meravigliosa serie, comincia a squillare il telefonino, di chi è la nostra chat. Perché? Perché da ieri e tutto sommato anche oggi, alle 17.30 abbiamo un grande ritorno ragazzi, il grande Enrico virgola Scarponi, un nuovo Scarponi. Però detto questo, è da ieri sera che si è accesa la trippa. Sì, finalmente riabbiamo il grande Scarponi, quindi 17.30 nuova analisi tattica con lui, domani ci sarà Mirko Nicolino, venerdì non lo so, e poi pensate, ci devo ancora pensare, venerdì in realtà so già chi, poi pensate torna quel che ancora, guardate veramente, c'ha la faccia a Livorno, ma credo ovunque si dice, c'ha la faccia come il puntini puntini, perché in teoria come tutti gli esseri umani si torna al lavoro lunedì, ma siccome sto farabutto ha detto no, ma è il 31, torno martedì, cioè voi rendetevi conto, ma... capite ragazzi? E io se rinasco devo rinascere marangio. Comunque sta per finire la pacchia, me lo fai risentire? Ma lo fai se sto farabutto che ha controllato? Ecco, dice no, ma sai, è 31 rincuni. Vabbè, detto questo, però Vincenzo è uno che non molla mai, nel senso che ci sta sfondando su tutte le chat possibili e immaginabili. Quindi, da ieri sera si è aperto il caso che sì. Aperto proprio dal nostro Fabio intorno alle 22. Dunque, qual è la situazione di che sì? Io poco fa ho postato anche un reel sui miei social. Al momento, da quello che ci risulta, da quello che sappiamo, è ancora la Juventus davanti a quell'antipatico, odioso Gasperini. Però la Roma ieri sera, comunque ieri in giornata, ha tentato un affondo, perché sì, parlando direttamente con il procuratore del giocatore ivoriano, che dal canto suo, sempre per quello che ci risulta e che sappiamo che non è Vangelo, lo dico sempre, ma non è Vangelo nessuno, ha dato la sua priorità ormai da tempo, da circa 2 mesi, alla Juve. Si sta allenando da solo, sta raggiungendo comunque un buon livello di forma e si è, diciamo, promesso alla Juve. Cosa è successo però? Perché si è inserita la Roma, che ovviamente fa anche un'azione di disturbo? Non dimentichiamoci che a quell'antipatico trinariciuto di Gasperini non gli è ancora andata giù, sì, lo detesto sportivamente parlando, ci mancherebbe altro, mai come persona, non gli è andata giù la vicenda Selic. E siccome loro stanno cercando di mettere ulteriore sostanza a centrocampo, ho detto che ne abbiamo più bisogno noi di loro, però gli è venuta quest'idea, tra l'altro che sì, ha giocato con Gasperini, anzi Gasperini ha lanciato che sì, e la Roma si è messa nel mezzo a rompere le palle o le scatole. Ieri, sempre in tarda nottata, perché è normale che uno
7: ci prova l'altro replica. La Juve ha ricontattato Kessié, oltre ad aver ceduto Miretti, dicendo: guarda, sei sempre nei nostri pensieri, ti vogliamo portare a casa, dacci 24-48 ore. Perché la Juve sta ancora temporeggiando, relativamente temporeggiando, ma temporeggiando? Perché servirebbe un'altra uscita. Voi dite: sì, ma è già uscito Miretti, è già uscito Arthur. Vero. Non dimentichiamo mai che Massara e Carnevali insieme a Ottolini hanno già portato a casa 6 giocatori. Quindi non è che sono stati a guardare, hanno già fatto una serie di operazioni e la Juve ha messo diversi soldi sul piatto. Quindi servirebbe un'altra uscita, che in realtà era pronta, perché purtroppo Cumminers non si, cioè, se aspettano Cumminers, che sì, lo abbiamo perso, ma sanno che purtroppo Cumminers rimarrà alla Juventus. Allora si è pensato di favorire l'uscita di Cabal, il quale però Cabal, siccome noi abbiamo tutti i fenomeni in rosa, tutti i fenomeni, non vuole andare al Bologna al momento. Dice: no, io al Bologna non ci vuole andare, perché sono un giocatore da Juventus. Quindi la mancata uscita di Cabal nelle ultime ore, perché tutto sembrava fatto, ha leggermente rallentato l'operazione. Però mi viene da dire che al momento la Juve è ancora in vantaggio. Decisamente, però, un campanello d'allarme, ragazzi, è suonato, se no ci stiamo a prendere in giro. Perché se non si affonda il colpo, la Roma, che deve cedere El Hanaoui, come si chiama lì, l'egiziano, comunque deve cedere, c'è un interessamento del Crystal Palace, però lo deve eventualmente cedere per poi provare a inserirsi definitivamente. Detto questo, io so già quello che dite correttamente, ma che fanno, che non fanno, ragazzi, da di qua, dal divano, da casa, da dietro ai microfoni, è tutto veramente facile, siamo tutti direttori, siamo tutti più bravi di Carnevali, siamo tutti più bravi di Massa, tutti più bravi. La realtà poi è diversa, perché vorrei vedere, guardate, non uno di voi, il sottoscritto, a gestire situazioni simili. Non è facile. Poi è chiaro che se la Juve, cosa che non credo, ma se la Juve dovesse perdere, che sì, mi girerebbero profondamente le scatole, ma non è così facile muoversi come si fa. Noi purtroppo abbiamo ormai questa deriva per cui da casa, sui social, siamo tutti più bravi. Carnevali, ma andasse a fare un'altra cosa, ma Sara, ma chi l'ha sciolto, cioè funziona così. Allora dico, facciamoci però anche un esame di coscienza su questo, perché dare ogni anno degli incompetenti a ognuno che va nel ruolo di direttore sportivo, di direttore generale della Juventus, ormai è diventato il gioco più facile, no? Sparare addosso, perché io, Federico Rossi, se vado al posto di Carnevali domani vendo Cumminers, non funziona così, cioè nella fantasia di tutti noi sì, siamo tutti i migliori direttori, i migliori allenatori, i migliori tutto, le cose poi sono diverse. Bisognerebbe forse provare un giorno a mettersi dall'altra parte e poi ci si renderebbe conto che non è che devono andare a casa Massara, Massara, Carnevali, come ho letto in alcuni commenti sui miei post, e addirittura anche Spalletti. Mettiamo anche Spalletti a casa, sempre nei giocatori. Ci rimaniamo male, certo, anche se io resto molto fiducioso. Però c'è il mondo dei social, il mondo dove si schiaccia un pulsante e Cumminers lo mandiamo sulla luna, si schiaccia un pulsante e Cabal lo mandiamo da un'altra parte, si schiaccia un pulsante e David ce lo leviamo alle scatole, e poi c'è il mondo reale, che è tutta un'altra cosa. Su David io ho cercato di lavorare stamattina con i colleghi di Tutto Mercato Web. L'Atletico si è veramente interessato, ha chiesto informazioni. Ora, sempre, se no poi ci dite che la colpa è nostra, che la Juve vende giocatori perché noi li deprezziamo. Davide è fortissimo, è il miglior giocatore, il miglior centravanti, poi per una squadra che deve fare la Champions, ragazzi, ma cosa state aspettando a prenderlo? Mi raccomando, prendetelo. Anche qui, mondo fantasioso e mondo reale. Nel mondo reale io dico, boh, ma siamo sicuri? Tant'è vero che questa domanda l'ho posta più di una volta a chi di mestiere fa il giornalista di mercato. E mi ha detto sì. Hanno chiesto informazioni, perché comunque loro hanno questa problematica con Julian Alvarez, che potrebbe, e sarebbe clamorosa secondo me, però potrebbe addirittura lasciare l'Atletico Madrid in quest'ultima settimana. Ora, se loro sono convinti che David sia l'alternativa a Julian Alvarez, voglio dire, esco fuori e trovo il mondo ribaltato, però va bene, io sarei la persona più felice del mondo. E lui, il signorino, all'Atletico Madrid ci va, poi da altre parti non ci andrebbe, ma all'Atletico Madrid ci va. Ora, io credo pochissimo a questo tipo di soluzione, veramente. Poi nel mercato succede tutto, il mercato è bello perché è vario, e per l'amor di Dio. Però se stiamo aspettando che l'Atletico Madrid affondi il colpo per David, penso che ci viene la barba lunga a tutti. Ma nonostante tutto, la pista Sorloth rimane viva. Perché? Poi vengo subito da voi, così ci facciamo dopo la mezz'ora con Scarponi. Perché Spalletti fondamentalmente ai direttori con i quali dialoga fortunatamente tutti i giorni, al contrario di quello che faceva con Comolli, fondamentalmente ha chiesto 2/3 cose. Le 2/3 cose sono l'attaccante, e lo sappiamo, non è che vi svegliamo chissà che cosa, ma sono l'attaccante e il famoso centrocampista, quasi come priorità ulteriori rispetto a quello che la Juventus ha fatto fino ad ora. Poi è normale che nella sua lista ci risulta che ci sia anche il terzino sinistro. Ecco perché più escono e più si può fare. Però il terzino sinistro è come dire, c'ho una bella torta che me la mangio, Rossi si mangia le torte, anzi no, perché ora vi do questa novità, ha paura di avere il diabete, ora poi appena torna Matteo ci pensiamo, già abbiamo Magliocca che condizioni pietose, ci manca solo Rossi. Oggi la novità di Rossi è c'ho il diabete, vabbè, così ragazzi, vedete, difficile il mondo qua dentro, però Rossi si mangia tutta la torta e poi dice guarda, ci avanza
0: tic tic toc toc to.
7: No, no, aspetta, che sarebbe sta roba qua? Fammi un po' risentire. No, vabbè, questa me lo fai risentire?
0: Tic tic tic toc toc to.
7: Boh, io, è nuova questa, l'ha fatta ieri? Ok, va bene. Io a questo punto direi di chiudere, mandiamo la replica dell'editoriale di stamattina su TMV Radio. Comunque, dicevo, Spalletti, questa me la paghi Rossi, però poi dopo me la fai risentire. Spalletti fondamentalmente nella sua lista, nella sua ultima lista, ha già avuto 6 giocatori, nella sua ultima lista ne ha chiesti 3, gli ultimi 3, terzino sinistro, attaccante e centrocampista. Ora, speriamo, chiaramente lui chiede anche le cessioni, così come sarà quella di Miretti, anche lì siamo tutti direttori sportivi, tutti fenomeni, no, ma andrà con l'obbligo di riscatto. Bene, io lo dico sempre, ma lo dico con grandissimo affetto, mandiamo me compreso tutti i curriculum da direttore sportivo, poi magari si fanno fuori Massara e Carnevali, va a Santarelli e Rossi, sempre se non c'è il diabete, e riusciamo a dare l'obbligo di riscatto. Adesso bisogna mettersi anche da parte di quell'altro, cioè i campionati li vedono anche gli altri e lo sanno che Miretti è bellino, poi ne parleremo tra poco con Scarponi, ma io onestamente, fossi un'altra società, mi metto nei panni degli altri, l'obbligo di riscatto per Miretti ce lo metterei, poi magari lo riscatto, ma non ce lo metterei, così come per quel fenomeno che adesso mi è venuto veramente sulle scatole, sono sincero, di Di Gregorio. Ma speriamo che vada a insegnare agli inglesi come si para e faccia il termosifone come ha fatto da noi. Speriamo, ma l'obbligo di riscatto col cavolo che lo metterei. Ma la Juve è riuscita comunque a racimolare qualche spicciolo. Poi l'ho sentito, perché me lo sta chiedendo anche Gaetano, io adoro Luciano Moggi, lo sapete, lo adoro, e ha avuto parole piuttosto dure sulla Juve, però ragazzi, io lo dico anche al grande direttore, che ripeto adoro, e lui può parlare, Santarelli no, lui può parlare sicuramente, da fuori siamo tutti bravi, e lo dico anche con grande affetto al direttore, che ha detto la Juve non fa più paura, la Juve da fuori siamo tutti bravi. Oggi, secondo me, in questo sistema anche il grandissimo direttore Moggi, che per me è un idolo, io ogni volta che lo vedo mi batte veramente il cuore, però gli dico, direttore, sì, ma il calcio è cambiato, quindi secondo me anche lui oggi avrebbe difficoltà a muoversi su alcune situazioni. Poi le ho sentite le parole, Gaetano, e sono state parole dure, ma fortunatamente insomma il direttore sta con noi, e quando c'ha da insegnarci, perché il direttore ci insegna, lo ascoltiamo, poi si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo. Però io credo che oggi sia veramente complicato, ma un po' per tutti, un po' per tutti. Guardate per esempio cosa sta accadendo, sempre dando un'occhiata nel mondo che ci circonda, alla Fiorentina. Ken, che è un ottimo attaccante ma molto rivedibile sulla testa, secondo me, stamani si presenta in ritardo allenamento, dice no, io non voglio, non mi alleno perché voglio andare al Como. Sì, e quindi? No, non si allena. Secondo voi questo è un mondo del calcio facile da gestire? È un po' come la vicenda David, cioè dice David lo mando a pascolare le pecore, io ce lo manderei ovviamente, Jonathan, si scherza, ce lo manderei. Poi ti fa la causa per mobbing, il procuratore comincia a rompere le scatole, bla bla bla, e quindi sono i calciatori che oggi hanno il coltello dalla parte del manico rispetto alle società. Quindi io li metterei, per me David domani si allena con Federico Rossi, per me domani Cabal si allena con Federico Rossi, per me domani Koumanes si allena con Federico Rossi, ma si può fare. Quindi le difficoltà che ha la Juve le hanno anche gli altri, è una difficoltà comune, soprattutto poi quando noi, e questo ragazzi io ve lo dico, ma non come alibi ma come dato di fatto, quando ti porti dietro delle situazioni create da altri che stanno lì, perché 6 milioni a David trova un'altra società che glieli dà, 1 milione quanto prende Cabal intorno ai 2 milioni trova un'altra società che glieli dà, 4 milioni e mezzo barra 5 a Koumanes, questo Koumanes trova la società che glielo dà. Quindi non è proprio così facile come noi la vediamo, e rispetto a quelli che erano i tempi che furono è ancora più difficile, perché oggi devi muoverti in una selva oscura di norme che vanno tutte a favorire i giocatori e non le società, devi sottostare a volte ai ricatti dei procuratori, perché quelli dei procuratori spesso sono ricatti, perché io ripeto e non parlo di Juve, fossi la Fiorentina, fossi la Fiorentino, in signor Ken lo prenderei e lo manderei a pascolare con Rossi, perché se a me sta bene te ne vai, visto che ti ho pagato lo stipendio fino a 2 giorni fa regolarmente, se non ti va bene ti alleni, e ti alleni seriamente, e ti alleni seriamente. Però ormai qui i contratti servono per i calciatori, per mettere tra virgolette le società a spalle al muro, poi però quando se ne devono andare, perché quando se ne vogliono andare sono i primi, quando invece se ne dovrebbero andare sono i primi a non volersi andare, perché lo stipendiuccio arriva. Quindi ragazzi è tosta per tutti. Poi ci sono i direttori bravi, i direttori meno bravi, secondo me noi li abbiamo bravi, ma miracoli onestamente non me la sento di chiederle in questo momento a nessuno. Poi ripeto, se c'è fra di noi sicuramente c'è qualcuno che è più bravo di Carnevali e Massara, si faccia avanti, perché se la Juve, e anche qua lo dico e poi mi taccio, se la Juve sta aspettando così tanto per chiudere che sì, è perché evidentemente ci sono anche dei conticini da mettere a posto, questo voi lo dimenticate sempre, se no che sia già un giocatore della Juventus. Non possiamo dimenticare che i conticini vanno messi a posto e non possiamo dimenticare, ritornando all'anno scorso, che fra il quarto posto e il sesto posto ci ballano 60 milioni, che fanno tutta la differenza del mondo. Noi quei 60 milioni quest'anno non ce l'abbiamo, eppure sul mercato hanno già speso. Bene, male, lo giudicherà il campo, ma hanno speso. Quindi è chiaro che se Chessy non arriva mi incavolo e ci rimango anche male. Credo che arriverà alla fine, però non crediamo che di là, nel mondo oltre il nostro recinto bianco-nero, siano tutti fiori e rose, perché ho rose e fiori, perché non funziona così. Dai, cominciamo a sentire un po' di vocali, vai.
8: Grande Radio Bianconera, saluti da Max della Svizzera, come sempre siete una compagnia enorme. Ciao. Io sto a partire da casa mia, da Niederurnen, e vado verso Zurigo, che sono maestro, do scuola, e resto un'ora di strada in compagnia vostra. Ma cosa voglio di più?
7: Grazie, sei troppo buono.
8: Una domanda, praticamente il fattore di Chessy, non si poteva già mettere sotto contratto Chessy e poi fare il modo di vendere o dare un giocatore
7: magari
8: in prestito?
7: Non si può fare
8: così, per evitare che rimaniamo forse cuccerini in mano.
7: Non si può fare. Non si può fare. Ciao caro. Non si può fare, perché comunque ci sono anche dei paletti da rispettare. La Juve lo ha già fatto anticipando diverse operazioni, ma con che sì in questo momento non si può fare. Però dobbiamo rimanere fiduciosi. Lo dico anche all'amico Matteo da Treviso, che dice: Ale, dammi buone notizie, oggi è il mio compleanno e vorrei festeggiarlo con gioia insieme alla mia amata Juve. Ma guarda, questo lo devi fare assolutamente. Tanti auguri caro Matteo. Ciao Ale, l'operazione Davide in uscita sarebbe un colpaccio, ma come dicevi tu, non possiamo aspettare l'uscita per prendere l'attaccante. Va chiuso subito, così come va chiuso subito che sì. Nel mondo ideale sì, hai ragione Beppe, nel mondo dove devi veramente controllare anche le virgole diventa un pochino più difficile. Ciao, sinceramente a questo

0: Allora, il problema, secondo me, è che la società, la dirigenza è cambiata 3 volte in 3 anni. Quindi cambiando ogni 6 mesi, ogni 8 mesi, il direttore sportivo, il direttore generale, le difficoltà sul mercato ci sono e Carnevali e Massara stanno facendo il massimo, secondo me, che si può fare in questo momento qua. Detto ciò, che sì, ok. Non ho niente da obiettare, chiaramente, ma davanti io tra i nomi che circolano preferirei Mateta, perché Sorloth è un giocatore che spesso può anche stare sulla fascia, che è un ruolo che potrebbe fare
1: Mateta è più
0: Colomboani al posto
1: centrale,
0: di
1: certo.
0: Yildiz, secondo me, e Mateta è proprio più la punta centrale che vuole Spalletti, che continua,
1: Sì,
0: anche
1: è
0: attaccando
1: vero, è vero.
0: malamente il povero Colomoni, che continua a
1: Assolutamente
0: volere questo. Tra i due preferirei Mateta.
1: Buonasera Alessandro, sono Pietro Vincero, ma anche Kuhn Meiners prima di arrivare alla Juve si è detto malato perché voleva venire da noi e a noi ci è stato bene. No, ma hai ragione. Ma guarda, questo è un malcostume di tutti. Lo stesso ragionamento che abbiamo fatto di Vlahovic. Vlahovic e il signor Nico Gonzalez a Firenze hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto a Torino. Pari, pari, pari. Quindi è un malcostume di tutti. Di tutti, comunque tu la vada a vedere. Poi, come dici correttamente, amico mio, se lo fanno in favore nostro, allora li foraggiamo. Se lo fanno quando invece noi non riusciamo a venderli o comunque non se ne vogliono andare, non va più bene. È un malcostume di tutti. Perciò aggiungo sempre: guardiamo chi c'è dietro il giocatore. Perché di Nico Gonzalez si sapeva che era così, di Vlahovic si sapeva che era così. Kuhn Meiners ha fatto quella storia lì, poi per l'amor di Dio, io credo che a Bergamo siano talmente felici di aver fatto uscire un giocatore in questa maniera per 56 milioni che forse qualcuno è stato pure premiato, ma va bene. So che è utopia, ma volere e potere ho come l'impressione che questo fair play finanziario violano le decine dei trattati europei. Cosimo, può darsi, però sai, c'è qualcuno che in questo momento detta legge. A livello europeo nel calcio si chiama UEFA. C'è qualcuno che detta legge in questo momento a livello mondiale si chiama FIFA. A proposito, avete visto che il signor Javier Zanetti sta dalla parte di Infantino? L'avreste mai detto voi? Ma guarda, ma guarda. Dai, altro vocale, poi andiamo in pausa e arriva. No, vabbè, prima voglio risentire il doppio tormentone e poi arriva Scarponi che così ci spiegherà un po' meglio anche di cosa ha bisogno la Juve, secondo lui.
2: Ciao Alessandro, Cristiano da Firenze. No,
1: Ciao
2: niente, una
1: caro.
2: considerazione al volo, no? Sì, Massara e Carnevali stanno facendo un buon lavoro anche nello sfoltire la rosa, però se ci pensiamo stanno andando via tutte persone in prestito, per
1: Lo so.
2: cui il rischio qual è? Che poi ci
1: Ti
2: ritroviamo
1: ritornano, lo so.
2: la stagione prossima, che i prestiti non vengano riscattati e ci troviamo con una rosa a 50 giocatori. Sono un po' preoccupato di questo, sono preoccupato che ancora il terzino sinistro non è stato trovato e che sostanzialmente la punta non c'è. Per il centrocampo penso che ce ne dovremmo fare una ragione, anche perché la situazione che sì, mi sembra che si stia un po'
1: Ma
2: complicando.
1: guarda, hai ragionissimo. Tra l'altro, il primo tema che hai affrontato nel messaggio è purtroppo c'è questo rischio. Io spero che Di Gregorio ci faccia vedere di essere un grandissimo portiere e quindi rimanga in Premier. Ho dei dubbi, però magari laggiù sfonda. Mi auguro che Miretti riesca a fare quello che non ha fatto in Italia e magari se lo prendano. João Mário, se l'avete visto con la Fiorentina, per l'amor di Dio. Se no, ti tornano indietro. Ma in questo mercato, in questo momento, quando le società sanno che tu hai bisogno di vendere, ti prendono un po' per il collo. E allora, o sei un fenomeno, o sei un giocatore che cercano tutti, però se lo vendi, però abbiamo venduto il più forte. E se no, dai, in prestito, se ti va bene con obbligo, che è una cessione di fatto. Se non ti va bene con diritto e speri, preghi che che quello che non hanno fatto in Italia lo riescano a fare all'estero.

0: Andiamo ragazzi in No. Prima vorrei Marangio però. Prima vorrei Marangio, perché questo per me è meraviglioso. Marangio. Ma quando l'ho fatto questo? Non mi ricordo. Vabbè. Però il vero tormentone, ragazzi, è questo. Tic tic tic to to to. Cioè, purtroppo è tutto vero, eh. Purtroppo è tutto vero. Pausa e arriva Scarponi. Tutte le domande ovviamente per lui, non vi lancio nessun quesito.
1: Due colori, due voci.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Che poi, no, stavo riflettendo anche su un altro caso, perché ripeto, il giardino del vicino è sempre più verde. Ma guardate quello che sta accadendo al Milan con Leao. Tutto sommato Leao è un giocatore che, se avesse un'altra testa, giustamente, potrebbe valere ulteriormente. Eppure non lo vuole nessuno. C'era l'Aston Villa, si è tirato indietro. Chi c'è? I turchi. Perché i turchi se li prendono giustamente tutti. Però lui non ci vuole andare. Oggi che ha fatto? Ha ricominciato, al contrario di Ken, ad allenarsi, nonostante la società dica: guarda che te sei fuori dal progetto. Quindi non è la Juve che non riesce a vendere giocatori, a non comprare giocatori, perché li ha comprati. Li ha comprati. Però poi ci sono delle situazioni che vanno oltre. Voi vi immaginavate, vi sareste immaginati che un giocatore come Leao diventava addirittura invendibile? Io sinceramente no. Quindi è normale che poi magari Miretti fai un pochino più fatica a venderlo. È normale che purtroppo con Miners fai fatica a venderlo. È normale che purtroppo David fai fatica a venderlo. Poi io riconosco l'intelligenza di Openda, che se n'è andato subito, e gli batto pure le mani, e gli batto pure le mani, perché poi serve anche questa, magari non lui ma chi lo appoggia, cioè chi lo consiglia, perché tanto ormai i calciatori nel 90% delle situazioni fanno quello che gli viene detto. Quindi bravo Openda, noi ci auguriamo, noi facciamo tutti il tifo per il Lione anche questa sera, che faccia tripletta in maniera tale che l'anno prossimo, come diceva l'amico Cristiano prima, da Firenze, magari questo pacco che ci abbiamo riusciamo in qualche modo a darlo. Mamma mia, Scarpo, ma sei proprio te?
4: Sono proprio io, sono proprio io. Ciao, ciao a tutti, un saluto a tutti i miei ascoltatori che già mi hanno mandato messaggi, bentornato.
0: Lo vedi.
4: Grazie veramente, anche perché Marangio, quando sono venuto, mi ha fatto una lista di amici su Facebook devastante.
0: Lo so.
4: Sono tipo mille persone.
0: E allora, lo ringrazio. Fate una cosa.
5: Ma tu sei Fabio Tozzi?
0: Fabio Tozzi. Aggiungete Enrico Scarponi, che è sbarcato su Facebook, ragazzi. Prima non c'era, ora c'è. Aggiungetelo e poi molestatelo. Cosa hai detto?
4: Chissà perché adesso sono sbarcato su Facebook.
0: Queste sono cose nostre che non dobbiamo divulgare. Però Scarponi è su Facebook, popolo maschile ma anche femminile, inondatelo di richieste su Facebook. Poi la sera fateli compagnia, solleticato, mandateli delle foto, che lui risponde a tutto. Enrico, non vedo l'ora di rivederti qua, non vedo veramente di rivederti qua.
4: Ma ho fatto una promessa a Vincenzo, anche Federico me l'ha chiesto adesso.
0: Vedi?
4: Tornerò adesso, adesso c'è un po' di lavoro da fare.
0: Ma sì.
4: La preparazione e con la mia squadra stiamo lavorando, quindi abbiamo giorni impegnativi e quindi dobbiamo preparare.
0: Senti,
4: una stagione lunga e difficile.
0: Ti serve mica un centrocampista, un attaccante? Perché se vuoi ce ne abbiamo un paio.
4: Centrocampista ce l'ho fortissimo, attaccanti anche per la categoria naturalmente che andiamo a fare. Quindi
0: non vuoi né Miners né David?
4: Ho fatto squadra importante, quindi siamo a posto, grazie.
0: Vabbè, no, sai, se comunque ti serve qualcosa va bene.
4: Ci ho provato, sì.
0: Ci ho provato. Allora, io intanto voglio cominciare sicuramente da una cosa che a te ha riempito di tristezza. Se n'è andato Miretti.
4: Sì, è andato in bianco nero però.
0: Sì, dove il tuo amico Vlahovic?
4: Amico tuo quello, amico mio, amico quello è tuo. Sì, è andato al Besiktas, non ha fatto una buona scelta, campionato straniero, non una squadra magari di top rank, anche se ha investito molto, però sarà un'esperienza importante per lui, sempre per la sua crescita. Poi, come ho detto anche con Vincenzo un mese e mezzo fa, magari in questo momento, o magari per tutta la sua carriera, un top team come la Juve magari è troppo, però credo che il suo percorso lo farà una buona carriera sicuramente.
0: Bentornato Enrico, ci manchi tanto, scrive Terry. Poi Enrico c'è. Poi un grande abbraccio al grande Scarponi, Giovanni dal Brasile. Mamma mia, avevo letto un'altra cosa quando il messaggio di Cristian, che c'è scritto grande Enrico, viva la trippa. Io ho letto un'altra cosa però che ci vedo molto bene senza occhiali. Va bene,
4: trippa.
0: Vedi quanto ti vogliono bene. Vabbè, lo sai Enrico,
4: sì,
0: lo sai,
4: ti vogliono bene.
0: Invece io sono curioso di una cosa, perché tu mi hai detto, no, riferito alla partita di Kolumani, che è stato importante nello sviluppo della partita di domenica. Io a questo punto me la devi spiegare perché.
4: Allora, tu però un po' interpreti male.
0: Allora è colpa mia. Grazie Scarpone.
4: No, nella costruzione del gioco, nonostante i tanti l'ha fatti errori di appoggio, secondo me non è in una grande condizione. Perché comunque secondo me ha lavorato male nel periodo quello in cui aspettava il trattamento, che succedeva comunque. Però è importante perché lui ovviamente le fa giusti, perché lui la palla comunque gli viene mandata su, e anche dentro l'area di rigore quando va a fare le sponde è difficile da anticipare. Poi magari fisicamente non c'è, magari con la botta ancora non tiene il contrasto, come mai fatto notare te, gli ha persi abbastanza, qualche sponda sbagliata, però alla fine nelle costruzioni, nella creazione degli spazi poi per andare a cercare gli inserimenti degli esterni, sono importanti. Dov'è l'errore grave, gravissimo, il gol che sbaglia, che quello giustamente, come hai detto tu, se lo sbagliava qualche altro attaccante negli anni precedenti l'avremmo fucilato, però gli hanno sbagliati un altro grandissimo gol che ha sbagliato con Cesao, cioè quindi è proprio una questione di squadra, e non riesco a capire, gli altri tirano e segnano, noi siamo fatica bestiale a mettere la palla dentro quella porta con i pali bianchi e la rete.
0: Questa è clamorosa. Senti bello questo messaggio: vive Enrico, preferisco il ritorno di Scarponi che di qualsiasi giocatore alla Juve. Grazie, ecco. Guarda che Scarponi non se n'è mai andato, allora giusto per dire. Senti, ti chiedono Enrico, meglio Sorlo o Zirkzee per la Juve secondo te?
4: Oddio, allora sapete negli anni quanto io sono innamorato di Zirkzee. Lo sapete perché l'ho sempre detto, però secondo me non a questo momento serve più un centravanti d'area di rigore, perché comunque con le caratteristiche diverse, meno tecnico, più fisico, più di professione, però ce l'ha Colomani, e quindi secondo me sarebbe un doppione per doppione. A che punto serve un centravanti più d'area di rigore, anche perché con l'infortunio di, ahimè, di Ildiz, probabilmente potremmo anche pensare di cambiare, anche perché sulla tre quarti ne abbiamo uno solo e tra l'altro non è manco
0: trequartista
4: nel suo ruolo.
0: Infatti, non è trequartista, infatti volevo arrivare anche a questo, Enrico. Dunque Ildiz si opera, starà fuori secondo me 3 mesi, metto anche il tempo di recupero, si opera, però secondo me lì noi non abbiamo problemi nel sostituirlo, nel sostituire Ildiz. Abbiamo problemi perché devi trovare un attaccante che in questi 3-4 mesi, quelli che saranno, ti porta i gol che in teoria ti portava Ildiz.
4: Certo. E quindi serve un attaccante. A questo punto io punterei su un attaccante con quelle caratteristiche, quindi un attaccante d'area di rigore che possa portare centimetri fisico dentro l'area e gol. Magari da affiancare a Colomani, mettere le due punte con i due esterni che fanno un lavoro diverso e si va a creare proprio le due linee da 4, oppure portandoci anche, un po' più difficile perché è molto complicato a livello poi tattico da gestire nelle uscite, un rombo a centrocampo, però qualcosa deve cambiare. Credo che con il numero di esterni che abbiamo andremo su, magari in alcune situazioni delle partite pure con due attaccanti, e due esterni. Questo sì.
0: Boga o Alaibegovic al posto di Ildiz? Io credo Boga, però è chiaro, Enrico, che anche Alaibegovic bisogna cominciare a vederlo.
4: Sì, naturalmente partirà sicuramente Boga, credo, 100%. Però il ragazzo ha i numeri, li abbiamo visti anche in precampionato, insomma, però è molto giovane, non bisogna assolutamente mettere troppa pressione nel ragazzo. I colpi li ha e secondo me sarà importante per noi assolutamente, però parte da Boca, credo, questa prima parte parte da Boca.
0: Senti, invece un'altra cosa che volevo chiederti, ti convince, poi ci sono domande per te, te le giro, ti convince Vicario? Io, devo dire la verità, abituato a una sedia in porta, domenica quando ho visto fare due parate, ho detto cavolo, e quindi un portiere può anche parare, e lui l'ha fatto, ma ti convince?
4: Allora, a me ha convinto abbastanza l'altro giorno, anche nella sicurezza in cui giocava con i piedi nel far ripartire l'azione. Poi ho visto un video che io non ho notato sui social, cioè la parata che fa nel secondo tempo,
0: che respinge di pugno,
4: è lo stesso tiro che poi vada fa Di Gregorio col Como. Poi Di Gregorio gli passa sotto e prendiamo gol e Vicario mette il palo laterale.
0: No,
4: la differenza è tutta lì,
0: assolutamente. Senti,
4: quindi dobbiamo avere fiducia in Vicario e in questo nuovo portiere. Non lo dici come si chiama?
0: Grabara è ovviamente Marangio. Che allora devi sapere, ma te sei sempre nella nostra chat. Sì, ci mancherebbe altro.
4: No,
0: perché sei uscito?
4: No. Marangio mi ha tolto dalla chat.
0: Ok, vabbè, perché non ti voleva far leggere le stupidaggi. Sai cosa ha appena scritto Marangio? veramente mangia fuori di testa. Proprio parlando di Grabara, e giustamente gli hanno risposto: ah, secondo me diventerà il titolare. L'ottimo Mirko Nicolino ha detto: guarda, che se si comincia a fare sti dualismi, perché sai, quando... Marangio ha questo difetto, che ogni giocatore che arriva alla Juve è più forte del mondo, e non sempre è così, cioè lo vorremmo pensare anche noi, ma non sempre è così. E giustamente lo ha richiamato all'ordine subito Mirko Nicolino. No, ti volevo chiedere, questa cosa. Per quanto riguarda la nostra difesa, e poi prometto che venga alle vostre domande, io non li ho visti muoversi male domenica, detto che davanti avevamo il Frosinone, ma Lucumi prenderà il posto già da sabato, per quanto immagini di Kelly?
4: Bisogna vedere condizione e quanto si sia adattato già al modo di difendere della squadra, che devo dire sia in precampionato. Comunque non è stato un gran test secondo me, però comunque noi non abbiamo mai difeso male, neanche in precampionato. Io ho visto poco precampionato, voi sapete che il precampionato per me ha dei valori abbastanza strani, insomma, risultati, anche prestazioni un po' difficile, però vanno prese come considerazioni, soprattutto come numeri. E nei numeri comunque noi abbiamo fatto molto molto bene, abbiamo preso anche pochi tiri in generale, quindi la fase difensiva è buona. Adesso dobbiamo vedere qualche test più impegnativo e vediamo se Lucumi è già pronto per poter fare il titolare. Sicuramente ci darebbe un grande aiuto in fase di impostazione, soprattutto nell'andare ad aggredire in avanti, perché lui è molto bravo in questo.
0: Perché, ti chiede un amico, è così difficile piazzare Cabal? Io la risposta ce l'avrei, ma la lascio a te.
4: Perché il rendimento è stato degli ultimi, vabbè, un anno è stato infortunato, il rendimento poi dell'ultima stagione è stato altamente negativo. Basta pensare al disastro che ha fatto a Istanbul, quindi lì si è giocato tanto.
0: Beh,
4: tutto secondo me.
0: Direi di sì. Con l'eventuale arrivo di Kessié, ti chiedono, intanto mi devi di cosa pensi che sì, ma insomma, con l'eventuale arrivo di Kessié, per te è certo il passaggio a difesa 3? Questo lo chiede Francesco.
4: Della difesa centrocampo.
0: Scusami, centrocampo. Perché stavo leggendo un'altra cosa su Tutto Mercato Web che la condivido con te, perché si sarebbe rifatto sotto il Paris, no, il Paris Saint-Germain, ma l'altro per David con un'offerta concreta. Vabbè, vediamo. Quindi
4: magari ci cascano.
0: Però passaggio a difesa 3 del centrocampo a 3, mentre leggo, così puoi dare la tua ultima lacrimuccia, che Miretti è atteso domani mattina a Istanbul per le visite mediche.
4: Lacrimuccia, ok, domani mattina a Istanbul, parto con lui, via. Sì. E detto questo, può essere il passaggio centrocampo a 3, ma bisogna vedere le condizioni di Turam.
0: Turam non sta bene, Enrico, guarda che, ripeto, è passata in secondo piano, ma l'ha detto Spalletti, ero lì in sala stampa, lui ha detto che Turam in questo momento c'ha 10 minuti, poi magari sta settimana è migliorato e gioca sabato, ma lui, tant'è vero che ha messo Kuhn Miners e è stato un disastro, perché Turam ha 10 minuti. Quindi questa cosa di Turam a me preoccupa. Ecco perché che sia ancora
4: magari
0: più importante.
4: Magari non ha condizione, quindi spero che sia una questione di condizione, non di fastidio e dolore, ecco. Perché se è una questione di condizione si recupera piano piano, se è una questione di dolore è un'altra cosa, è una questione ben più grave. E per quanto riguarda poi la questione di centrocampo a tre, ripeto, dipende poi da come stiamo, perché altrimenti si rimarrà a due in questo momento.
0: Ma non si può, Enrico, Luiz non può giocare a due, poi fa il colpo di tacco, poi ha delle visioni di gioco interessanti, ma non copre mai. Locatelli si è fatto un mazzo, e questo lo si vede più dallo stadio che non dalla televisione, insieme al povero McKennie, per andare giustamente a tamponare i vuoti lasciati da Luiz.
4: E quindi puoi abbassare McKennie, avere che sì, avere la Luiz, avere Locatelli, e se hai Turam, hai 5 centrocampisti, puoi giocare a 3. In rotazione puoi giocare a 3.
0: Sì, ma Thuram in questo senso non ce l'hai.
4: E quindi ce n'è quattro.
0: E quindi ce n'è quattro.
4: Se non lo contiamo.
0: E quindi ce n'è quattro. E quindi ce n'è quattro.
4: Cioè, avresti Good Miners. Vabbè. Buonanotte, suonatori.
0: Antonella da Grosseto voleva fare un saluto a me e a quel bravo ragazzo che è Enrico, mio carissimo amico.
4: Grazie Anto, ma noi ci sentiamo. Ci sentiamo spesso.
0: Ci sentite spesso, che bello.
4: Sì, sì, sì, Antonella, sì.
0: Quanto può portare che sì?
4: Beh, può portare tanto. Può portare tanto. Può portare tanto anche in termini di, forse a livello tecnico o a livello fisico, a livello di perché comunque si fa sentire in mezzo al campo. Comunque l'ho visto molto bene al mondiale. Per quel poco che il mondiale ho visto, insomma, soprattutto in quel periodo, sì. C'avevo altra cosa pensare.
0: Al televisore che ti sei rotto, per esempio.
4: Si è rotto, sì. La notizia è qui, purtroppo.
0: Questa è una grande notizia.
4: Sì, anche perché non è stata a me.
0: Appunto.
4: Ma detto questo, che sì, può essere importante a livello fisico, a prestanza, a progressione, a buona tecnica, magari a noi serviva forse un altro centrocampista, ma evidentemente cioè, le garanzie che ha dato Douglas per il mister sono importanti, quindi fidiamoci, vediamo se il centrocampista tecnico noi l'abbiamo trovato in casa e magari abbiamo bisogno ancora di... Ecco, dei muscoli, di centimetri di fisico per cercare di migliorare questa squadra.
0: Comunque leggevo adesso che sulla nostra chat che alla fine da Miretti 2 milioncini arrivano, 13 di riscatto e 2 milioncini, per cui insomma riusciamo a prenderci anche questo. Prima di salutarti ti chiede Gildo d'Ancona una domanda per il mitico Scarponi: se la Juve potesse fare un solo colpo da qui alla fine del mercato, tu sacrificheresti un centrocampista o una punta? Quindi fondamentalmente cosa prenderesti con un solo colpo a disposizione? Ok, quindi è stato anche bello diretto, quindi tu faresti tutta la stagione con Colomani, David, Milik e Decatur.
4: Sì, tutta la stagione, poi a gennaio valuteremo, insomma, però partire. Se devo fare un colpo solo farei
0: che sì.
4: Farei quello. Sì, farei che sì.
0: Hai sentito stamattina? Ti è capitato di sentire qualche radio romana?
4: No.
0: Facevano già la formazione con che sia? Io ho sentito due radio, facevano già, diciamo, chi va fuori, tutti e due facevano la stessa cosa e dicevano Cristante, quindi loro sono molto convinti, però secondo me alla fine quel trinariciuto di Gasperini se la prende, quanto non lo sopporto?
4: Non lo sopporti, però la auto che mi ha dato la più grande impressione in questa prima.
0: Sì, anche a me, ma io guarda, purtroppo credo che loro andranno molto avanti. Poi...
4: Non mi aspettavo una Fiorentina in queste condizioni dopo il mercato l'aveva fatto, però onestamente a me fatto una grande impressione, al di là poi di quegli altri che vabbè, sono i più forti, quindi ovviamente ci può dire.
0: Ma tu pensi
4: per il resto, noi di queste lotto, ahimè, noi siamo ancora la squadra indietro.
0: Infatti questo ti volevo dire.
4: Visto benino anche il Milan, paradossalmente, perché comunque vincere a Torino non è mai facile, non è mai scontato, quindi ho visto benino il Milan, ho visto il nostro era un test abbastanza interlocutorio, quindi era, cioè, paradossalmente per quello che abbiamo creato, vincere solo 1-0, diciamo che e soffrendo poi nel solito finale che ci viene il cardio arma tutte le volte, quindi siamo una squadra oggettivamente un po' più indietro.
0: Va bene, aspettiamo che sì. Scarponi, quando ti risentiamo?
4: Ripeto, sono un po' impegnato, però quando volete mi scrivete, mi mandate un messaggio, mi dite puoi intervenire Scarponi e io vedo se può intervenire.
0: Si fa pure desiderare, mi raccomando, aggiungete Scarponi su Facebook, popolo maschile ma anche femminile, quindi
4: vabbè.
0: No, ti faccio sentire una cosa.
4: Volevo dire una cosa.
0: Dilla.
4: Non la posso dire. La dico la prossima volta.
0: Ma perché non la dici ora?
4: Non la posso dire. No, perché ho detto maschile e anche femminile. Direi un'altra cosa. però soprattutto femminile.
0: Allora, detto te, soprattutto femminile. Allora, mi raccomando, popolo di Facebook, ma anche di Instagram, perché Scarponi c'ha anche il profilo su Instagram.
4: Privato. Non più
0: condiviso, ma privato. Abbondate.
4: C'era un motivo, Dio santo, Dio.
0: Vabbè, Scarponi, calmati. Allora, Scarponi, popolo femminile. Ora, non è che si offende, perché bisogna sempre stare attenti a tutto, non questo periodo un po' più di nulla. Però si può dire che Scarponi vuole tutti, aggiungetelo. Poi il pubblico femminile lo gradisce ancora di più. Ha bisogno di carezze, Scarponi. Ciao Enrico.
4: Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Grande Enrico. Mi raccomando ragazzi, aggiungete Enrico Scarponi, che ha bisogno di voi. Sì, Capitan Cartone senza vergogna. Sì. Ma vi riuscite a stupirvi che Zanetti, che per l'amor di Dio è intervenuto a titolo personale, ma è ovviamente vicepresidente di quella roba lì, non appoggi Infantino? È normale. L'Argentina è diventata l'Inter. Argentini-Inter, io infatti perché li ho gufati tantissimo al mondiale? Perché mi ricordavano loro, in tutto e per tutto. Va bene, allora c'è una marea di messaggi, io ragazzi direi che possiamo andare in pausa, rimango senza quesiti particolari, tanto ci facciamo questa ora insieme e quindi con tutte le vostre riflessioni. No, che cosa fa Maranzi? Lo sai che dovremmo metterlo come jingle di passaggio tra la fine del blocco e la pubblicità? Va bene, ci pensiamo, tra poco.
1: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara. Hai ragione, io tutt'oggi che sono molto molto preoccupato, pensa, sono preoccupato per il calcio, adesso sono in pensione, sono preoccupato per la mia Juventus, perché che sì, lo danno molto vicino alla Roma. Ho sentito Pedulla che lo dà molto più vicino alla Roma che alla Juventus. La Juventus sta temporeggiando troppo, sembrerebbe che lui avrebbe perso la pazienza, questo è quello che ho sentito. Poi non ti dico le radio romane cosa va a fare la Juventus, noi siamo in Champions League, eccetera eccetera, Gasperini il suo mentore, eccetera eccetera. Io pensavo che dopo Miretti ci fosse spazio. Se stiamo a aspettare Cabale e tutta l'altra rututuia che abbiamo lì di ectoplasmi, e il calcio mercato lì è finito,
6: Fale, sono Peppe, non riesco a capire queste critiche da parte anche dei nostri tifosi, di Accolomania, lo facciamo quasi passare per uno scarpone, è un giocatore importante, poi se andiamo ad analizzare la partita col più grave danno sbagli, sembra con si sa lo stesso Illis, poi per la situazione che sì, non si può assolutamente non prendere che sì, perché sarebbe una vergogna farlo andare alla Roma dopo tutto questo tempo, e siamo un po' convinti che Sorloth sarebbe per me un grandissimo attaccante alla Juventus, non è Trezeguet, oggigiorno al calcio non ce ne sono più, fino alla fine.
7: Ciao Ale, buonasera Francesco. Io dico che sì, con che sì fai un campionato, senza che sia ne fai un altro. Se che sì va alla Roma, tu esci fuori dalla lotta Champions. Tu dici il campionato è lungo appena iniziato. Inter-Napoli sicuro. L'Inter puntella la Champions perché già sono forte e con che sì ti tolgono un rinforzo a te e se lo prendono loro. Ci rimane il Milan. E il Milan per gli acquisti che ha fatto, almeno che di un camoroso crollo, ma noi saremo, perché l'anno scorso ci siamo suicidati noi, saremmo in grado con questo centrocampo, perché tutto lì è tutto il centrocampo adesso.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, Allora, seconda ora insieme, tutta dedicata a voi dopo l'intervento di Enrico Scarponi. Domani ci sarà invece Mirko Nicolino. Vedo un sacco di domande. Dunque, sì, Ale, da Palombara Sabina, l'ho letto anch'io. E quando ho sentito dire Di Gregorio mi reputo forte e reattivo, tu dici di reattivo non ha nemmeno il suonarello del citofono di casa, anche a me è venuto da ridere. Però, come dico sempre, gli auguriamo un grande bocca al lupo, almeno ce lo togliamo a titolo definitivo. Ale, due domande. Uno, pensi che sia fattibile andare forte su Kessié e poi proporre Koopmeiners a Gasperini anche in prestito? Secondo me non lo vuole. Stavo per dire una cosa che non devo dire. Comunque non la vuole, so per dire, anche se è tornato, ma non lo dico. Mi fermo qui. No, non lo vuole perché lo stesso Gasperini credo che sappia limiti, pregi e difetti, mettiamo così, di Koopmeiners. E ho la sensazione che questo sia un giocatore che ha overperformato lì e si è sofferto la pressione a Torino, figuratevi a Roma. Cioè, qui ragazzi è un ambiente, vabbè, chi è di Roma lo sa, chi non è di Roma, qui è un ambiente folle, nel senso che realmente, realmente loro già stanno parlando di scudetto. Poi io credo che siano, forse per la prima volta in questi ultimi anni, davvero forti, davvero forti. Si aggiungono anche altro, possono ambire. Però qui Koopmeiners si nasconde sottoterra dopo tre giorni che c'è. Gasperini sa che questo tipo di giocatore, noi siamo caduti nel tranello, o quantomeno qualcuno ci è caduto, gli altri no. Koopmeiners, io sono convinto che a Bergamo potrebbe ancora far bene, a Roma non credo. La Roma sì, ha un tetto ingaggi più basso del nostro, infatti in questa trattativa con che sì, diciamo l'intoppo per la Roma potrebbe essere anche questo. Detto che, da quello che sentivo stamattina appunto in alcune radio, perché bisogna ascoltare anche il nemico, parrebbe che il trinariciuto Gasperini, ormai mi piace definirlo così, abbia chiesto uno sforzo alla proprietà, nel senso che, questo lo raccontava in realtà una delle due radio, mi diverto a fare un po' di zapping sempre e solo esclusivamente su quelle che so essere schierate, perché quelle che stanno con un piede in troppe scarpe non mi piacciono, ma non mi piace nella vita chi sta in un piede in troppe scarpe, quindi chi vuol fare il fenomeno a me non piace, però invece quelli che si schierano trovano sempre un mio gradimento. Diceva questa radio, questo collega, che Gasperini avrebbe chiesto uno sforzo supplementare alla proprietà proprio perché lui vede la possibilità quest'anno di portare a casa dei trofei. Chiaramente non può essere la Champions, secondo me lo sforzo non lo chiedi per la Coppa Italia, lo chiedi per qualcosa di più. Quindi ti dico, Koopmeiners alla Roma penso di no. Poi Ivan mi dice: ciao Santa, una domanda per te, è possibile che la Juve stia lavorando in silenzio ad un'alternativa a Kessié, magari un'operazione meno costosa, è un centrocampista funzionale? Guarda Ivan, è possibile tutto, però sai, a una settimana dalla fine del mercato che non sia uscito niente, lo trovo un po' particolare. Sappiamo che sì, è da tempo nel mirino della Juve, perciò da un lato, guarda, me lo auguro, però onestamente in questo momento ci credo poco. Salvo dice: se che si va alla Roma non solo la beffa, ma si rafforza una concorrente che già attualmente è più forte. Se salta, mi auguro che arrivi lo stesso un centrocampista. Sì, Salvo, ma guarda, io in questo momento ho ancora buone sensazioni sull'arrivo di che sì, proprio perché comunque la Roma, per quanto, non stavo leggendo proprio una cosa, per quanto sia in una situazione migliore, perché loro i 60 milioni l'hanno presi, però in ogni caso deve vendere. C'è però un aspetto che appunto, siccome all'inizio loro ci sono rimasti abbastanza male, soprattutto il tecnico, del fatto di Selic. Io penso che, e sapete, non vi racconto niente di nuovo, che Gasperini e Massara non si possono vedere, soprattutto Gasperini non può vedere Massara. E allora se li può fare uno screzio lo fa, ma Massara non è l'ultimo arrivato, eh? E questo, se, dal mio punto di vista, è un altro aspetto a noi favorevole, perché lui non se lo vuole far portare via dopo che ci sta lavorando da tanto tempo. Dopodiché, se domani mattina la Roma va da Kessié con 6 milioni, cosa che in realtà per il tetto ingaggio non può fare, ma comunque con 5 milioni e mezzo, domani mattina gli dice guarda, vieni perché ti facciamo il contratto, a quel punto va. Perciò io dico che credo che la Juve debba accelerare su questo, perché comunque quando si inseriscono altre squadre non sa mai come va a finire, non sa mai come va a finire. Prego Fede.
8: Ragazzi, buon pomeriggio, forse ho mandato anche un video per ore poco fa, però forza Juve, un abbraccio a tutti, che bello sentirvi, grazie Santa.
0: Grazie, grazie.
8: Ciao Scarponi, raga, io sono preoccupato perché qui non vedo nulla, o meglio, vedo l'ennesimo miracolo di un direttore arrivato all'ultimo che sistema tutto, e Canali sta facendo benissimo, era l'uomo che doveva arrivare alla Juventus, un degno avversario nel calciomercato degli ultimi anni, che conosce l'ambiente. Dobbiamo tornare antipatici. E ad oggi non capisco come sia possibile che giocatori come lo stesso Cummins, cioè, abbiano proprio dimostrato di essere tutt'altro rispetto ad una Atalanta. Io non me ne capacito. Un progetto giovani finire dopo poco tempo. Abbiamo avuto anche dei ragazzi di prospetto poi ceduti. Mi ricordo quel ragazzo in Germania, fortissimo, alla Belga. Forse anche meglio di Sule, per certi aspetti, cioè, sono dispiaciuto che questa squadra in questi anni non sia riuscita a dimostrare di aver ricreato un centrocampo almeno vicino a quello che era il centrocampo dell'ultima finale di Champions.
0: Guarda, molto, molto interessante il tuo messaggio. Io lo ribalto. Ma siamo sicuri di aver preso veramente giocatori forti? Nel senso, sicuramente quando li abbiamo presi eravamo tutti felici, perché se no ci raccontiamo una barzelletta. Quando abbiamo preso Cummins, che però veniva anche da due stagioni all'Atalanta, era un giocatore fenomenale, e non mi si venga a dire no, mai il ruolo, ragazzi, l'abbiamo provato in tutti i ruoli, meno che in porta, l'abbiamo provato in tutti i ruoli, ha fallito, quindi forse non era quel giocatore che valeva quella cifra lì. Luiz per me non è mai stato un giocatore a 50 milioni, è un ottimo giocatore, ma era reduce da una stagione all'Aston Villa, forse due, però l'abbiamo iperpagato 50 milioni, sempre un'operazione fatta di intrecci, e va bene. Thuram, io vi dico la verità, per me Thuram è un giocatore di livello. Sempre facendo un paragone con la Roma, io credo che Manu Konessi sia avanti a Thuram. Sia molto avanti rispetto a Thuram. A me Manu Konessi piace da morire. Allora mi faccio alcune domande. Ma siamo sicuri che noi abbiamo preso i giocatori forti? Veramente forti? E la giro anche a voi questa domanda. Grazie a questo amico per il tema che ci ha lanciato. Perché un conto è immaginare il giocatore forte, dicevo, c'ho questo, un conto è avere il giocatore forte, e sempre perché ormai abbiamo preso il paragone con quelli lì, quelli che stanno qui vicino. Manu Kone è un giocatore forte, punto, l'hanno preso e ha reso. Malen è un giocatore fortissimo, questo dal girone di ritorno viaggia un gol a partita. Un gol, poi si fermerà, poi il trend, ce lo auguriamo e glielo auguriamo, uscirà da questa situazione che ogni pallone che tocca diventa un gol. E qui mi devo spogliare da tutta l'antipatia che provo verso la Roma, verso l'allenatore e verso tutto l'ambiente romano. Però ragazzi, guardate il gol che fa Malen e paragonatelo con il nostro Colomani, ma perché sono i due attaccanti di riferimento. Malen, detto che Dragusin mi ha deluso tantissimo e va al bar in quel momento lì. Ma Malen fa una cosa da campione, perché in un pallone che rischiava di essere perso fa il colpo di tacco, con il colpo di tacco si aggiusta al pallone e fa gol. Noi quante volte abbiamo visto fare questa roba qua ai nostri attaccanti? Mai. Sinceramente mai. E allora mi domando, ma erano così forti? Kolumani è così forte? Kolumani, che per me è un buon giocatore, è un buon giocatore. Sì, ha avuto un impatto nella Juve meraviglioso quando è arrivato, e questo non lo nega nessuno, 10 gol, però tanto ormai si trova tutto. Andatevi a vedere la distribuzione di quei gol. Lui arriva, fa 5 gol in 5 partite, cosa che fece anche Vlahovic, perché Vlahovic quando arriva alla Juve a gennaio fa 3 gol o 4 gol in 3-4 partite. Gol al debutto in, col Verona, gol al debutto in Champions con il Villarreal e gol la partita successiva. Poi si ferma, anche se in quel gennaio nella sua esperienza la Juve lui va in doppia cifra, arriva a 10 gol, quindi impatto buono, dice, oh, abbiamo creato il centravanti finalmente. Kolumani fa esattamente la stessa cosa, anzi peggio, perché Kolumani arriva, fa 5 gol in 5 partite e poi si ferma 2 mesi e ritrova il gol, mi pare con la Lazio, o con la Lazio o col Napoli, adesso non ricordo, ma torna alla rete dopo un mese e mezzo, due. Quindi non è l'impatto che ha avuto per esempio Malen, che ha cominciato a segnare, non si è più fermato e ha ricominciato. Poi noi gli auguriamo a Malen che si fermi dal punto di vista dei gol, auguriamo a Dybala, al quale vogliamo tutti bene ma è un avversario in questo momento, che invece di fare 38 partite ne faccia 25, perché magari gli viene la febbre, non altro, però è chiaro che sono rivali e glielo auguriamo. Però sono questi poi i giocatori che ti danno la certezza di aver fatto degli investimenti importanti. Parlo di Malen e parlo di Manu Koné. Ma noi, di tutti gli investimenti che abbiamo fatto in questi anni, e abbiamo creduto di prendere giocatori forti, perché anche qua, se no ci raccontiamo una barzetta, 2 anni fa, in primis chi sta da questa parte del microfono, pensava di aver sistemato i problemi del centrocampo da qui alla morte, di alla fine del mondo. Mettiamola così. Ci abbiamo Kubanets, ci abbiamo Douglas Luiz, ci abbiamo addirittura Thuram. Ammazza che centrocampo che abbiamo fatto. Oh, finalmente. Perché quando si racconta, giustamente da parte del tifoso, sono anni che non compriamo un centrocampista, no, come direbbe Marangio, sbang, sbagliato, perché noi 2 anni fa sul centrocampo abbiamo investito 50 più 56 più 25, quindi noi abbiamo investito sul centrocampo. Il problema è che quei 3 centrocampisti presi non ne ha reso uno, perché Luiz c'ha la Saudade e la fidanzata e poi vuole tornare in Brasile e poi com'è bello la Aston Villa e poi mi ha lasciato la fidanzata e poi sono depresso e poi piango e se ne va, e quindi investimento dato un fumo. Kubmeiners, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? E Thuram, bellino, perché Thuram è un giocatore che io adoro, ma è bellino per il momento, non è bello, è bellino. Poi adesso si è infortunato e io non lo so, non escludo che faccia la fine del Diz, cioè che si debba poi alla fine operare, spero di no, ma si porta dietro questa roba ormai da fine anno scorso. Poi non è andato nemmeno al mondiale, ma al mondiale non sarebbe stato convocato probabilmente in un centrocampo forte come quello della Francia. Quindi non è vero che noi non abbiamo investito sul centrocampo, perché sento dire sì, ma si comprano altri giocatori ma si comprano centrocampisti. Ragazzi, 2 anni fa, no, 20 anni fa, 2 anni fa, 2 anni fa la Juve ha rifatto tutto il centrocampo, evidentemente quei giocatori lì che anche noi in primis abbiamo esaltato, non ne devi prendere uno. E allora cosa fai? Non puoi 120 milioni presi e buttati via, non puoi 2 anni dopo, così con un colpo di spugna, come se tu non li avessi spesi quei soldi, ne rispendo altri 120 per rifare il centrocampo. Non funziona così. Oggi non funziona più così. Dice però ancora non si è preso che sì. È vero, si prenderà, ma se non lo prendono che sì è perché ancora devi andare veramente con la lente di ingrandimento a guardare il numero, il milioncino. Magari quei 2 milioni che la Juve ha preso oggi da Miretti, che domani va a Istanbul, possono sbloccare la situazione. Se poi se ne andasse anche Cabal, perché io non chiedo a David e Kubmeiners, perché lo so questi non li sposti nemmeno con le cannonate, a meno che il signor David, e io qui lo apprezzo Spalletti, lo apprezzo, perché un allenatore a un certo punto dei segnali li deve dare. Questo signor David è da praticamente la partita, mi sembra, con l'Inter in precampionato, che non entra più. Ma cosa ti deve fare l'allenatore per farti capire che non fai parte del progetto? E guardate, è un rischio anche per Spalletti, eh? Io lo apprezzo, perché se io fossi allenatore farei così, ma è un rischio, perché se questo rimane, io voglio vedere come lo riaccendi, eh? Voglio vedere come lo riaccendi. Devi andare lì a fargli le carezze, le coccole. Di no, bellino, se vuoi, un po' come faceva Oronzo Canà con Aristoteles. E gli devi andare in bocca anche le coperte, perché si è preso questo rischio. Ma d'altra parte io me la sento di dare in questo momento contro alla proprietà e alla società perché non riesce a vendere David? No, perché se ne vuole andare a lui. Se c'hai il contratto a 6 dobloni l'anno, io dico sempre che poi c'è un aspetto di carriera, cioè è chiaro che non ti può chiamare in questo momento il Real Madrid, perché l'anno scorso hai fatto pena. Hai fatto pena. Quindi, anche se sei Iceman, anche se sei un fenomeno o ritieni di esserlo, hai fatto pena. E hai fatto pena anche al Mondiale e t'hanno visto, quindi non ti può venire a chiamare Real Madrid. Ti viene a chiamare magari il Paris Football Club, ok? Però lui dice, io? Ma io sono giocatore della Juventus. Quanto prendo? 6. Non ci vado. E qui, ragazzi, a voglia chiama in ballo Massara, Carnevali, Elkan. Non ci puoi fare nulla. Non ci puoi fare nulla. Siamo ostaggio di questi giocatori? In parte sì. Scelte sbagliate, totalmente. Ma anche lì, l'anno scorso, e ritorno al ragionamento dell'amico di prima, i giocatori forti. Pensavamo, io qualche dubbio, cosa che non avevo su Kumainez e per esempio Turam, ok? Non avevo dubbi, ero illuso probabilmente. Su David qualche dubbio l'ho sempre avuto. Se vi ricordate le puntate l'anno scorso, ah, finalmente Vlahovic, ce lo diamo alle scatole, dicevo David, boh, dicevo sì sì, forte. Io guardate, l'anno scorso a David li davo, e me lo ricordo benissimo, tra i 10 e i 14 gol, magari. Magari ne ha fatti 6 tra scivolate, capriole e cose che soltanto alla Juve si riesce a vedere ultimamente. Quindi io mi pongo il problema che tutta sta forza sti giocatori non ce l'hanno, perché il giocatore forte va in un'altra squadra e te lo dimostra di essere forte. E noi non ce l'abbiamo, noi li abbiamo sopravvalutati. Ma attenzione, questo non lo dovete sapere voi e non lo devo sapere io, lo deve sapere chi li va a comprare. Ecco perché io me la prendo con loro, ecco perché penso che i danni fatti alla Juventus in questi ultimi anni sono stati danni incalcolabili, tutti in buona fede per l'amor di Dio, ma giustamente chi ha fatto questi danni è stato mandato a casa, a casa. Però intanto quei contratti lì, e ce l'abbiamo ancora, eh? Quindi non si cancella tutto con un colpo di spugna. E quando si pensa che abbiamo sempre a che fare con degli incapaci, in questo caso Carnevali e Massara, vi invito una volta a riflettere sul fatto che ste robe qua te le porti dietro. Magari si potesse, come ho iniziato a trasmettere, dire guarda David, non vuoi andare al Paris Football Club? Benissimo, guarda, vai di là, ti pago 6 milioni, non me ne frega niente, ma te ne vai comunque. Kumainz la stessa cosa, Cabal rifiuti tutti, bene, te ne stai in panchina un anno. Ma arrivi a un certo punto in cui tu lo fai l'all-in su questi giocatori, provando a metterli, non dico fuori rosa, ma ai margini. Ma se poi loro si impuntano, ragazzi, non si riesce. Oggi il giocatore determina. Ecco perché quando vai a spendere cifre così importanti devi sapere realmente anche quante volte va al bagno, se c'ha la prostata infiammata. Perché se c'ha la prostata infiammata e deve uscire ogni 20 minuti, tu hai fatto un investimento sbagliato. Prego.
9: Buonasera, sono Maria Grazia del Genova. Senti Ale, tutto giusto, tutto vero, però a me qualcosa non mi torna, perché la Roma, che ha problemi di fair play finanziario veramente importanti, se ne sta strabattendo, avrà comprato 48.000 giocatori, non ne ha venduto mezzo di quelli che importanti e fa tutto quello che gli pare senza se e senza ma. È possibile che siamo solo noi quelli che devono stare attenti a qualunque cosa? Dai, non ci posso credere.
0: Ma ragazzi,
9: anche perché adesso centrocampo, se esce Miretti, Cioè, alla fine hai Turam a mezzo servizio, Cup Miners il fantasma, McKennie che fa tutto tranne che il centrocampista, quindi ti trovi con Luiz e Locatelli.
0: Ma ragazzi, allora la Juve secondo me che sì, lo prende, ok? Se io devo scommettere oggi un euro, lo scommetto sul fatto che la Juve che sì, lo prende. La Roma si è inserita, c'è una situazione di disturbo, si fanno, ma la Juve che sì, lo prende, credo, poi ragazzi la verità non ce l'ho. Il tuo ragionamento è correttissimo, Maria Grazia, ma non ti dimenticare che la Roma è in fair play finanziario da 5 anni, l'ha detto anche Gasperini, cioè è soltanto noi, no, voi avete sforato tanto, ecco perché da 5 anni, e quest'anno è il primo anno in cui è riuscita più o meno ad uscire dai vincoli del fair play, e c'hai 60 milioni della Champions. Loro hanno festeggiato la Champions l'anno scorso perché era per loro finalmente la possibilità di investire qualcosa, perché Gasperini non è mica contento, Gasperini, poi l'allenatore, così lo so fare anch'io, vorrebbe altri due esterni, un altro attaccante, vuole tutto, però la Roma si è permessa quest'anno di non fare cessioni perché li sono arrivati quei 60 milioni. Poi arriverà a novembre il verdetto dell'UEFA, ma gli farà probabilmente una multa, e loro dicono, siccome questo è l'anno che noi vogliamo, cerchiamo di fare l'all-in, ci fanno una multa, pazienza. Però è questo, e non dimentichiamoci che anche la Roma ha sbagliato tanti giocatori negli anni. Poi, dai picchi e mena, alla fine il giocatore forte, anzi i giocatori forti li ha presi. E guardate che i giocatori forti che ha preso la Roma, li ha presi un certo Massara. Quindi, non è che fin quando è alla Roma è forte e quando arriva alla Juve è scappato di casa. Massara è uno bravo, con Carnevali, che io ricordo quando era al Sassuolo, ci vorrebbe Carnevali, poi arriva alla Juventus, no, ma Carnevali è amico di Marotta, e allora a quel punto, ragazzi, non se ne uscirà mai. Noi abbiamo, credo, oggi sulla piazza due tra i dirigenti migliori. Una volta che si saranno liberati di queste zavorre portate da chi sappiamo bene, anche loro potranno muoversi in maniera diversa, fermo restando che, e chiudo, se noi dovessimo rimanere, facciamo le corna, fuori un altro anno dalla Champions, sono cavoli amari, ma amari. Ecco perché quel quarto posto che anche ha messo sulle palle, perché io preferisco vincere la Coppa Italia piuttosto che arrivare a quarta, almeno vinco qualcosa. Ma nell'equilibrio di una società, ormai il calcio è fatto così, quei 60-65 milioni che poi diventano, per ogni punto, per ogni vittoria, altri soldini, ti permettono poi di lavorare in maniera diversa. Comunque, io credo una cosa, veramente, ragazzi, che sì, arriverà alla Juve, lo penso, e onestamente, quando si chiuderà il mercato con che sì in più e magari un attaccante in più, io a questi 7,5 glielo do, perché si stanno muovendo in una marea di M, con dei giocatori che non se ne vanno neppure se li spari, e nonostante tutto hanno comprato. Poi, se anche che si diventa con Miners, se diventano tutti brocchi, ragazzi, a quel punto andiamoci a fare benedire. Vai, pausa.
1: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, cari amici miei, va bene. Ah no, questo però facciamo lì al grande Piccari, dai, perché anche oggi abbiamo provato il nuovo tormentone quintiliano con Vincenzo, però questa è roba di Piccari, eh.
11: Va bene. Allora, bene,
0: però guarda, ormai me l'ha messo in testa. Mi fai sentire Vincenzo, perché a me sta cosa qua la voglio proprio come jingle, vai. Perfetto. Allora, sono stanco, dice Fabrizio da Parma.

0: tanti, credo che ne abbiamo veramente tanti, però immagino che il tifoso in generale della Juventus, quando muove delle critiche, le muove solo esclusivamente per amore. Allora, intanto, Fabio Miretti, ve l'avevo anticipato, adesso lo confermano anche gli altri, si prepara per l'avventura al Beşiktaş. Il giocatore della Juventus viaggerà domani in direzione Turchia. Vedete, questa volta abbiamo anticipato anche Sky. Il Beşiktaş si prepara ad accogliere Fabio Miretti, il centrocampista della Juve volerà nella giornata di domani 27 agosto in Turchia. Intanto le parti stanno lavorando per completare i documenti. Quindi, come vi ho detto, Miretti domani sbarca a Istanbul, alla Juve arrivano 2 milioni di euro, che magari sono milioncini che possono servire, anche questi si fa mucchietto, mucchietto, mucchietto per arrivare a che sì. Per quanto riguarda Enrico D'Adria sulla vicenda Comolli, l'abbiamo detto un miliardo di volte, l'errore è stato di John Elkann, errore clamoroso, però anche questo fa parte del passato. E guarda, io nel complesso sono rimasto molto più deluso dal lavoro di chi ha preceduto Comolli, perché lo ritenevo un grande dirigente, cosa che adesso non ritengo più, per l'amor di Dio. L'Atalanta farà benissimo, ma ci sono le categorie, anche ci sono dirigenti da Atalanta, Napoli, Bologna, e dirigenti da Juventus. Quindi Giuntoli è un ottimo dirigente da media squadra, Comolli proprio non è un dirigente, secondo me. Prego.
1: Pienamente ragione con te, è lo spazio salariale che a noi ci frega. Errori del passato? Sicuramente. Scelte non idonee? È giusto. E quindi che si fa? Si fa di necessità virtù. Ecco perché io dico che Spalletti dovrebbe cominciare ad entrare nell'ordine delle cose e dire: questi sono i giocatori che ho, se da adesso fino a martedì prossimo mi arriva qualcun altro, io li spero sempre terzino, centrocampista e attaccante, ma se non dovessero arrivare, bravo, deve pensare che ci abbiamo questi, bravo, e con questi dobbiamo arrivare almeno tra le prime quattro. Ciao da Gabriele Ischitella.
0: Guarda Gabriele, hai detto una cosa sacrosanta, è proprio così, è lo spazio salariale, e concordo anche, sai che io stimo Spalletti, sono sempre convinto che sia stato giusto dargli una seconda chance, nonostante il fallimento l'anno scorso, però, e l'ho detto in un post su Facebook tempo fa, e ovviamente prima l'ho detto qui, ma siccome poi le cose le voglio imprimere, tanto ci sono anche i podcast, però lo dico una volta e lo dico anche più di una, io mi aspetto il lavoro di Spalletti, perché altrimenti, ripeto, se devo fare il Gasperini, che per l'amor di Dio è un attore bravo, antipatico come quello che volete voi, pensate alla cosa peggiore antipatica, ecco, per me quello è Gasperini, però un allenatore che fa bene, che ha fatto bene. Però se Spalletti, con questa squadra, che comunque è stata rinforzata rispetto all'anno scorso, deve aspettare anche quello e quell'altro, e allora vuol dire che la sua mano non si vede. La famosa mano, no? Che non si vede dopo una giornata e nemmeno dopo due. Ma dopo una tre quarti di stagione più una preparazione, io mi aspetto quello che ha fatto per esempio Spalletti domenica. Cambiaso impresentabile? Vasselic sulla sinistra. Tanto peggio del cambiaso impresentabile del precampionato non può essere. Questo mi aspetto. E infatti gli ho battuto le mani, perché tra l'altro prende sempre 5,5 Cambiaso, ma per un'amnesia nel finale. Ma non entra male in campo Cambiaso, a Frosinone, non entra male. Altra cosa che mi aspetto da Spalletti, è chiaro che mi auguro che intanto domani ci sia che sì, e secondo me se non è domani è dopodomani, che possa arrivare un altro attaccante al posto di David, questo ce lo auguriamo tutti, oppure arrivi un altro attaccante anche con David, che così va a fare il quarto. Però da Spalletti mi aspetto intanto che si renda conto che quel centrocampo a due, Locatelli, Luiz, non può reggere, e lì la natura deve intervenire, e che magari in alcune circostanze, poi Spalletti ne sa 100.000 volte più del sottoscritto, ci mancherebbe altro, e che magari qualche volta per appoggiare l'attaccante di riferimento gli se ne metta uno anche vicino. Perché ora noi, oggi ne abbiamo parlato poco, ma l'infortunio di Ildiz, che appunto tornerà probabilmente a pieno regime anno nuovo, non ci crea problemi di sostituti, perché

0: Abbiamo Boga e Alebegovic, ma ci crea problemi di gol. Li dobbiamo andare a prendere da un'altra parte quei gol. Noi su il Diz abbiamo fatto un conto nei complessivi gol che devono arrivare, che Spalletti ci ha detto che non abbiamo un bomber da 20 gol, al momento probabilmente è vero, però tutti noi abbiamo immaginato che almeno 10 potessero arrivare da il Diz. Magari arriveranno da dicembre in poi, ma a dicembre dobbiamo arrivarci. Dunque, Boga ce l'ha 4-5 gol da qui a dicembre? Forse sì. Alebegovic ce l'ha? Non lo so, ma quei gol devono essere sostituiti. E anche qui Spalletti, detto che aspettiamo, oltre a che sì, magari un altro attaccante, e se no l'allenatore, ragazzi, lo può fare chiunque, eh? Persino Thiago Motta. Ah, forse lo fa ancora l'allenatore, non lo so, perché da quando è venuto alla Juventus è fermo lì sul divano. Va bene, va bene, va bene, come direbbe Piccari, vai.
1: Ciao, buonasera, Mauro da Conegliano. Se arrivasse questo attaccante famoso, che sia Sorloth o chiunque altro, come richiesto da Spalletti, quindi come giochiamo adesso che abbiamo Colomoni? Grazie per una risposta, sempre a forza Juve.
0: Guarda, tanto stavo leggendo anche altri messaggi. Noi dobbiamo sperare veramente che il problema che tu ti sei posto e che ci poniamo anche noi non ci dobbiamo più porre, perché arriva un altro attaccante e magari si alterna con Colomoni. Perché io vi dico anche la verità, ragazzi, poi rispondo anche all'amico Sandro, endocrinologo da Bergamo, ti rispondo subito, Sandro. Io ho questa impressione che se dovesse arrivare un altro attaccante, Colomoni rischia di fare la panchina. Poi, e mi dite, sì, ma un investimento a 38 milioni fa la panchina. È una mia idea, eh? Oppure Colomoni 4-2-3-1, però bisognerebbe chiedergli anche un bel sacrificio, lo metti dietro al, facciamo finta che si arriverà alla Juventus, bene, quindi che si Locatelli, per me è già un centrocampo che può reggere il 2, Luiz, vedremo, magari potrebbe fare l'1 dietro la punta Luiz, non lo so, però per far giocare anche Colomoni metti Colomoni alle spalle della punta, potrebbe essere una grande idea. Se no, se si continua a giocare con una punta, per me Colomoni viene alternato, non fa il centravanti titolare. Dice Sandro, endocrinologo a Bergamo, dicono alcuni che per arrivare a Kessi deve, oltre a Miretti, deve uscire un altro centrocampista, puoi chiarirmelo meglio. Io credo che Kumbayers non andrà mai via, e quindi Kessi non potrebbe mai, e quindi non può arrivare. Sono d'accordo con te, la nostra dirigenza sta facendo dei miracoli con 7 innesti. Guarda Sandro, intanto te lo rimando, visto che sei a Bergamo, te lo rimanderei bene Colomoni, scusami, Kumbayers, anche perché credo che ci sarebbero tante domande da farci, ma insomma, a parte questo, Kumbayers non esce, però secondo me che sì, con questi 2 milioncini che arrivano anche in prestito, alla fine la Juve lo fa a prescindere da tutto, ed è importante, ed è importantissimo. Poi in rampa di lancio ci sarebbe anche Cabal, se si rende conto che spazio ce n'è poco. Però guardate, io fossi Cabal, no? Convinto di essere anche un ottimo giocatore, io farei questa riflessione qua e la faccio cattiva, eh? Sono Cabal, faccio il centrale ma anche il terzino sinistro. È vero che può alternarsi Selic, però Selic preferisce fare il destro e comunque è già l'alternativa eventualmente a Calulo. Oggi, se vai a vedere in rosa, il vero sostituto di Cambiaso è Cabal. Quindi per uno che ha magari anche medie ambizioni, cioè vabbè, oh, prima o poi qualche partita la farò, visto che davanti ci ho Cambiaso. Quindi la vedo un po' più difficile convincerlo ad andare via, lo sai? Però magari sto facendo un ragionamento sbagliato e lui si rende conto che per la sua carriera è bene andare al Bologna. Detto che il Bologna la vedo quest'anno particolarmente male. Prego!
2: Ciao ragazzi, saluto tutti. Ciao, ma non c'è il rischio che cambiando tutti questi giocatori comunque poi ci si metta un po' troppo per trovare l'intesa? Ciao e forza Juve!
0: Hai ragione, guarda, è vero, non sbagli. però credo che sia l'ultimo dei motivi, cioè l'ultimo dei problemi che ci dobbiamo creare. Dopodiché è vero, è vero. Però ti rispondo dicendo che molti di questi giocatori hanno fatto la preparazione. Ora è chiaro che se arriva che sì, non l'ha fatta, avrà bisogno di qualche settimana, forse anche una. Poi se pensi per esempio alla Fiorentina, che ha fatto una prestazione ridicola a Roma, credo che molto dipenda anche da quello. Però ora onestamente magari ne riuscissimo a cambiare altri due. Domenico, hai ragione. Domenico dice, tirando le somme, no, ma quanta confusione c'è su Colomani? Secondo me tanta, ma guardate, poi anche Francesco dice perché è stato preso, guardate, se c'è una cosa che io sostengo da mesi, cioè da quando si è ricominciato a parlare di Colomani, è che sono pronto anche qui a scommettere che i suoi 10-12 gol li farà, 20 non me la sento di dirlo, ma 10-12 gol li farà, ma che Colomani deve avere delle spalle larghissime, perché visto che è un giocatore inseguito da 2 anni, è normale che poi ti presenti e sbagli quei gol lì che ha sbagliato anche in precampionato, e il tifoso, e qui devo dire giustamente il tifoso ti chiede il conto. Io qui però non me la sento di prendermelo con il tifoso, perché queste per esempio dal mio punto di vista non sono critiche a prioristiche, sono critiche che ci stanno. Poi diamogli il tempo anche a lui, diamogli il tempo, perché è arrivato, come diceva giustamente Enrico, in ritardo, è in ritardo di preparazione, tutto quello che vogliamo, che sono cose peraltro vere. Però c'è confusione su Colomani, forse perché abbiamo tante attese su di lui, forse perché crediamo che lui possa essere il vero centravanti che non abbiamo avuto finora. Diamoli tempo, però è normale che su questo ragazzo che ha voluto fortemente la Juve e che l'ha veramente cercata, ci sono delle aspettative, anche perché non è proprio costato pochissimo. È il grande rischio di quando porti a casa giocatori che comunque, non dico sono una scommessa, perché Colomani non è una scommessa, ma che, come ha detto Spalletti, perché poi lo poteva dire in un'altra maniera, lo poteva non dire, però ha detto la verità, cioè è 2 anni che bene o male Colomani fa fatica. Prego Rossi, vai.
3: Salve Stefano, ciao Alessandro. Allora, io non ne so poco di mercato perché non sono nessuno, dinamiche quindi e quant'altro, però io dico, il mercato con Seisao, chi lo vuole? C'era il Chelsea, c'era il Liverpool, 40-50, non lo so, io lo darei via. Promuovo Licina o Zegrova, se gioco con Sorloth posso mettere anche Colomani a destra e ho risolto. Do Nico Gonzalez e David per Sorloth. Cioè, il mercato fatto così è semplice, ma la dico da ignorante.
0: No, ma guarda, non sei assolutamente ignorante, assolutamente. È semplice, poi però bisogna incastrare. Allora, anche qua, e grazie per questo messaggio, Licina. Ragazzi, io credo che sia un giocatore interessante, forte. Ma voi oggi gli dareste la titolarità nella Juventus? Io no. Ma anche per non bruciare il ragazzo. Magari aggreghiamolo, sì. Magari qualche partita facciamogliela fare, sì. Però io qui torno, tra l'altro gli diamo anche il benvenuto all'amico che prenderà il posto nella segna stampa, a Fabio di Riccardo, Fabio Zaccaria, che prenderà il posto appunto di Riccardo. Lui segue Next Gen da vicino e quando gli abbiamo chiesto, ma Licina è un giocatore della prima squadra? È lui il primo a dire di no, perché ha bisogno di un processo di crescita. Ragazzi, noi siamo con il fucile puntato, diciamoci la verità, correttamente su tutti i giocatori della Juventus in questo momento, da Colomani a Kessi quando arriverà, a Vicario, a Cambiaso, a Locatelli, ci abbiamo tutti il mirino, perché l'anno scorso ci hanno deluso, giustamente Quintiano si sposta perché se no li spariamo. In questo momento lanciare un licina della situazione, non dico in un marasma, ma comunque in un mare tempestoso, rischiamo di farci male noi e lui. Servono giocatori con le spalle larghe. Oh, ragazzi, non nascondiamoci anche su questo. Molti, non tutti, ma molti vorrebbero vendere il Diz. Lo scrivete nei messaggi. Vendiamo il Diz, 90 milioni lo porto io, che ce ne facciamo del Diz? È un pacco. L'avete scritto voi, non l'ho scritto io. No, ma per dire, con 120 milioni ci rifacciamo la squadra, il Diz, che è lo stesso il Diz che fino a due anni fa, ma perché non gioca il Diz? Perché è colpa di Allegri che non lo fa giocare? Perché io, guardate, sto perdendo colpi e mi avvicino alla pensione ovviamente. Però, come dico sempre, prima avevo due cose che funzionavano ancora, adesso una, la memoria. E io me le ricordo queste cose qua. Ma come, ci abbiamo il Diz, non debutta mai, non gioca mai, è un fenomeno. Ora, dopo due anni, ma sì, 120 milioni lo vendo, l'accompagno, ho letto anche a 90. Così è complicato, però. Così è io, per esempio, il Diz oggi non lo vendo. Poi, purtroppo, se arriviamo settimi l'anno prossimo, il Diz lo vendi. Ma proviamo a puntare su alcuni giocatori. Quindi, ragionamento corretto il tuo. Altra situazione. Se David e Nico li diamo all'Atletico, sì. Ma bisogna vedere come li prendono. Io, figurati, glieli regalerei. Tutte e due. E li ci mette anche Koumanes. Cioè, guarda, sai che c'è, se hai bisogno di qualcuno, ti ci mette anche Koumanes. Ma poi il mercato non si fa così. Così come devo dire all'amico, dove lo leggevo prima il messaggio, eccolo qua. Ciao Alessandro, sono Marco d'Ancona. Ha detto che per la semiretti dobbiamo fare una festa clamorosa, ma prendere 2 milioni per il prestito sapendo già che l'anno prossimo tornerà, perché i turchi non riscatteranno mai, che soluzione è? Ci vuole a carnevale per una cosa così? Ragazzi, io non sono per niente d'accordo, Marco, su questo messaggio che mandi. Non sono per niente d'accordo. Uno, sei tu che dici dobbiamo fare una festa clamorosa perché lo vendiamo, e poi pretendi però di venderlo a titolo definitivo magari con 40 milioni. Ragazzi, non funziona così. Non funziona così. Noi dobbiamo fare un tifo per Miretti, perché l'anno prossimo magari se lo prendono. Ma la contraddizione, e te lo dico veramente mandandoti un caro abbraccio e ringraziandoti per il messaggio, sta già nel fatto che tu dici dobbiamo fare una festa clamorosa perché non lo ritieni un giocatore importante. Però se Carnevali lo vende e intanto prende 2 milioni con il diritto di riscatto, perché l'obbligo non te lo dà nessuno, che devi fare? Oh, ma qui io ritorno sul ragionamento. C'è Leao, che sarà un po' più forte di Miretti, un pochino, sarà un po' più forte di Miretti. Non c'è una società che si prende l'obbligo di riscatto per Leao e il Milan lo regalerebbe. Quindi, ripeto, noi trattiamo chiunque arrivi alla Juventus come l'ultimo degli scappati di casa. E non è così. Non è così. Se si chiudesse oggi il mercato della Juve, e non si chiuderà oggi, io comunque a Carnevali e Massara la sufficienza gliela do, perché si sono mossi in un mare di magma, con bilanci da guardare, giocatori da provare a dar via. Ragazzi, l'operazione di Gregorio, ma io li batto le mani, perché sono riusciti a piazzare un termosifone ad una squadra di Premier, magari farà il secondo, forse farà il primo, ma è un mezzo miracolo. Ma chi lo poteva prendere di Gregorio oggi? Chi? Poi speriamo che faccia lo stesso Openda, e non mi si venga di sì, ma l'Openda segna. Ragazzi, l'abbiamo massacrato Openda, perché è stato uno dei peggiori acquisti della Juventus degli ultimi anni. Viva Dio, l'abbiamo dato al Lione. Ma ora dobbiamo fare il tifo tutti per Openda, perché a me Openda non convincerebbe se facesse 20 gol, perché quella è la sua dimensione. Quindi facciamo il tifo perché rimanga lì, così come facciamo il tifo per Miretti perché magari rimane lì. Grazie Marco d'Ancona, prego.
4: Ciao Alessandro, ciao. Hai perfettamente ragione, Spalletti soprattutto adesso con l'infortunio di Yıldız dovrebbe cambiare un attimo modulo. E se si prende un vero attaccante di peso come vuole l'allenatore, tipo Sorloth o Icardi, secondo te Kolumani potrebbe avere le stesse caratteristiche, lavorandoci sopra naturalmente, del nostro Marione Mandzukic? Un abbraccio a tutti i tifosi juventini, dobbiamo essere positivi, la dirigenza sta facendo già miracoli, sono molto contenta di questa nuova dirigenza. Sempre grazie. Forza Juve, Lucia da Milano.
0: Ciao Lucia, grazie, guarda, mi hai toccato il cuore. Marione Mandzukic, allora, lui ci ha anche giocato in quel ruolo lì, sai che non sarebbe sbagliato, lo metti al posto di Yıldız, perché terzino, laterale sinistro in un 4-2-3-1 bisognerebbe parlare con il giocatore. In quella famosa rivoluzione di Allegri, Allegri parlò con Mario e gli disse: guarda, io ti faccio giocare, ma bisogna che tu faccia questo lavoro qua, e lui si mise a disposizione. E l'idea ci sta, io lo vedrei anche, lo dicevo prima, alle spalle della punta, quindi nel 4-2-3-1, chiaramente non in tutte le partite, però magari nelle partite più bloccate, più difficili, 1-1, Sorloth o chi per lui, Kolumani, ce lo vedo, e darebbe anche un peso maggiore onestamente al reparto offensivo. Ultimo vocale, Fede.
5: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
5: Santarelli caro,
0: eccolo.
5: Dobbiamo ringraziare Como lì, perché a me Spalletti piace, ma può essere che sincera Como lì ci piavamo Gasperini, e come sta trasformando la Roma. Io veramente penso che è veramente bravo, bravo, bravo, anche perché i giocatori li sceglie lui. Lui li vede e sa quelli che sono adatti per il suo gioco. Cioè, Malen è una cosa sorprendente e l'ha voluto lui.
0: Bravo Stefano.
5: Lo cazzo lo vedeva. Cioè, quello si sta sempre a guardare partite su partite. Cioè, è una cosa impressionante.
0: Mi è piaciuto Stefano.
5: Sempre forza Juve.
0: Ciao grande Stefano, mi è piaciuto il Doka lo vedeva. Guarda, hai detto una cosa sacrosanta. L'ho detto io, ho un'antipatia verso questo allenatore come pochi altri, però è bravo. Male l'ha voluto lui. Ma guarda, ti dico una cosa, io non mi guardo tutte le partite del mondo, se no vi racconto una bugia, però Male l'avevo visto più di una volta, e lì noi abbiamo inseguito i fantasmi quando c'era Malen a gennaio, che con 25 milioni te lo portavi a casa. Hai detto bene, noi abbiamo avuto la sciagura Como lì, che se, ti posso dire una cosa Stefano, mi ha detto fra me e te, tanto non ci ascolta nessuno, secondo me Como lì non lo conosceva nemmeno Male. Senti che ti dico, perché noi abbiamo fatto una figura ridicola l'anno scorso a gennaio, andando a cercare tutti i peggiori attaccanti del mondo e non portandolo a casa nemmeno uno, quando c'era Malen, che tra l'altro la Roma, come hai raccontato correttamente, ci è andata quasi per disperazione su indicazione di Gasperini, perché loro trattavano Raspadori, maledizione quel Raspadori che non ci è andato, perché loro volevano Raspadori e poi c'era un altro che non mi ricordo, che è saltato anche quello, e poi Gasperini ha detto basta, ora mi andate a prendere Malen, e l'hanno preso all'ultimo, e noi siamo andati a cercare il Nesiri. Ernesiri, che si è preso, poi non mi ricordo quella sciagura di Como lì, chi ha trattato, ed eccoci qua. Ma hai perfettamente ragione, ripeto, le ultime due gestioni dei direttori alla Juventus sono state clamorosamente fallimentari, tutte e due. Uno adesso fa il fenomeno a Bergamo. Io, sapete, c'è una squadra che gufo tantissimo quest'anno, oltre a tutte le altre, ma è l'Atalanta, già stasera la gufo, perché mi piacerebbe uscissero, perché l'accoppiata Sarri-Giuntoli, veramente, per l'amor di Dio. Va bene, è stata una bella puntata ragazzi, ci troviamo domani, vi lascio con Quintiliano, appuntamento a domani, sempre alle 17 alle 19, poi io ve lo ridico ragazzi, se non avete niente da fare domattina dalle 11, ovviamente guardate Radio Bianconera. avvitami a farmi un po' compagnia anche c'ho l'editoriale, magari mi fate compagnia, c'è l'amico Maurizio che mi aiuta sempre, venite, perché cioè, ci sono tanti ma non come qui, quindi venite, ogni tanto parliamo. Ciao ragazzi, a domani.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vittorio Chiusano. Il ciclo chiusano è stato uno dei momenti più splendenti della storia della Juventus. Vittorio Caisotti di Chiusano, conosciuto comunemente come Vittorio Chiusano, di origini nobili, nasce a Torino il 5 agosto 1928. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza ed entra nello studio legale Barosio, il cui titolare faceva parte del consiglio di amministrazione della Juve. Segue come penalista alcune delle più importanti cause d'Italia, come Tangentopoli nel 1980. Nel 1984, inoltre, conduce personalmente le trattative per la liberazione della piccola Federica Esoardi, sequestrata a Cuneo. Il suo legame con la Juve è lungo una vita e comincia nel 1960, quando ne diventa consigliere di amministrazione, sostituendo proprio Barosio, fino ad esserne vicepresidente prima e presidente poi. Assume la massima carica il 12 febbraio 1990, raccogliendo l'eredità di Giampiero Boniperti, che gli chiese espressamente di prenderne il suo posto, la conserva fino alla sua scomparsa nel 2003. 23esimo presidente della storia della Juventus, durante il suo ciclo riempie la bacheca con ben 16 trofei, 5 campionati, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, un Intertoto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 61, al suo ingresso nel CDA, mise la sua firma sullo scudetto, ottenendo davanti alla disciplinare la ripetizione della partita con l'Inter, che avrebbe assegnato il titolo e che inizialmente era stata assegnata a tavolino ai nerazzurri per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. Per protesta, l'Inter schierò la primavera e venne sconfitta 9-1. Chiusano definì Del Piero il simbolo della Juve di oggi, amava follemente il trio Boniperti-Charles-Sivori e tremava per l'emozione nel veder giocare Michel Platini. Con lui, diceva, si parte sempre in vantaggio di un gol. Per Chiusano la Juve era un patrimonio ideale e morale di questo paese.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Alessandro Altobelli. Nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli, fin dagli esordi, viene soprannominato Spillo, per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti. Arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale, disputando 2 mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rasch e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol, da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra, ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
0: Eroi in bianconero.

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 8 e 5 minuti. Buongiorno dalla redazione.
3: È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra il Tibet e il Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi i bilanci forniti dai due paesi. Sono centinaia i morti e quasi un migliaio i dispersi, tra cui tanti stranieri. Tra loro ci sono 90 italiani. I due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 di aiuti per la popolazione colpita.
1: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media USA, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
3: Caro carburanti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato ieri sera il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento proroga gli sconti sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
1: Addio a Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms. È morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Il successo commerciale a partire dagli anni 90 con le sue zucche, definite compagni di vita, e le sale degli specchi infiniti, divenute fenomeno globale anche sui social network, nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo.
3: Dopo una breve tregua dal grande caldo che ha interessato diverse zone d'Italia, una nuova ondata di calore torna a investire il nostro paese. Temperature in aumento da oggi soprattutto al centro-sud. È previsto un fine agosto con temperature fino a 8-10 gradi oltre le medie. Tra le regioni maggiormente interessate, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria e il Molise. Il picco domani con diverse città con bollino rosso o arancione, che dovrebbero toccare o superare i 40 gradi.
1: Il volley, 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cupman Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio del 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. L'Italia, guidata da Velasco, chiude invece la fase a gironi degli europei femminili con un percorso netto 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D.
3: È tutto, a più tardi.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera, giovedì 27 agosto inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus con il calciomercato che va avanti e anche in fretta, visto che siamo negli ultimissimi giorni. La Juventus sta cercando di chiudere il colpo che sì, per provare a non farsi battere dalla Roma nella concorrenza, visto che i giallorossi si sono inseriti e anche abbastanza forti sul centrocampista ex Milan. Partiamo proprio da questo stamattina su Tutto Juve, perché Tutto Juve riporta le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio nella tarda serata di ieri. Juventus, Di Marzio serve cessione perché sì, David può finanziare doppio colpo. La Juventus insiste perché sì, ma deve ridurre il monte ingaggi. La cessione di David potrebbe aprire al doppio colpo con Zirkzee. La Juventus continua a lavorare per portare che sì a Torino, ma prima di poter accelerare definitivamente deve liberare spazio nel proprio monte ingaggi. Per questo motivo, tra le possibilità valutate dalla dirigenza bianconera figura anche la partenza di Jonathan David, sebbene al momento non risultino trattative in fase avanzata per la sua cessione. Appunto, a fare il punto di questa situazione è stato ieri sera Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Dal punto di vista numerico, la possibile cessione di Miretti al Beşiktaş potrebbe creare lo spazio necessario in rosa, perché sì. Il problema principale però riguarda l'aspetto economico. La Juventus infatti deve mantenere sotto controllo il livello complessivo degli stipendi anche alla luce del settlement agreement con la UEFA. L'ingaggio del Livoriano sarebbe superiore a quello percepito da Miretti e di conseguenza la sola partenza del centrocampista italiano non permetterebbe di rispettare i parametri fissati. La soluzione maggiormente funzionale alle esigenze della Juventus sarebbe la cessione di Jonathan David. L'attaccante percepisce 7 milioni di euro netti a stagione e la sua partenza garantirebbe un margine salariale decisamente più ampio. In questo scenario i bianconeri potrebbero addirittura provare a completare due operazioni: l'arrivo di Kessié per il centrocampo e quello di Joshua Zirkzee per il reparto offensivo. Al momento tuttavia non esiste ancora una trattativa avanzata per la partenza di David e questo impedisce alla Juventus di procedere rapidamente con i nuovi innesti. Sul centrocampista ivoriano si è inserita, come dicevamo poco fa, con decisione anche la Roma. Il club giallorosso ha effettuato un sondaggio e nella giornata di ieri ha incontrato l'agente del giocatore. Il confronto si è protratto in serata e ha permesso alla Roma di ribadire concretamente il proprio interesse. A spingere per l'operazione sarebbe anche Giampiero Gasperini, che considera che sia un possibile rinforzo importante per il proprio centrocampo. Nonostante l'inserimento della Roma, la preferenza del giocatore sarebbe rimasta finora orientata verso la Juventus. Anche Luciano Spalletti si sarebbe mosso personalmente, contattando più volte che sì per manifestargli la volontà di averlo nella propria squadra. I bianconeri hanno proseguito i contatti anche nella giornata appunto di ieri e intendono continuare a insistere nelle prossime ore. La corsa rimane comunque aperta perché sia la Juventus sia la Roma devono ancora trovare le condizioni necessarie per arrivare alla definizione dell'affare. Quindi questa è la situazione della rosa della Juventus dal punto di vista economico perché sì. Andiamo anche a vedere invece, sempre da Tutto Juve, facendo un passo indietro a livello cronologico con l'uscita degli articoli, quale potrebbe essere la soluzione che Spalletti potrà adottare contro il Parma senza Yıldız. Si legge: Juve senza Yıldız contro il Parma, Boga in pole, ma spunta anche l'ipotesi Cambiaso. La Juventus sta preparando la sfida casalinga con il Parma senza Yıldız. Boga appare il sostituto naturale, ma Spalletti valuta anche Cambiaso. La Juventus si prepara al prossimo appuntamento di campionato contro il Parma, gara che segnerà l'esordio casalingo dei bianconeri. Uno dei principali interrogativi riguarda la soluzione da adottare per sopperire all'assenza di Kenan Yıldız. A fare il punto sulle possibili scelte Domenico Marchese, che sull'edizione torinese della Repubblica ha analizzato le alternative a disposizione del tecnico. Il favorito per sostituire Yıldız è Boga, che è entrato infatti in campo quando Yıldız è uscito per quell'infortunio a Frosinone. Boga, giocatore che per caratteristiche rappresenta la soluzione più immediata per occupare quella zona del campo. L'assenza del numero 10 potrebbe inoltre favorire gradualmente l'inserimento di Alaibegovic. Il giovane ha ancora bisogno di completare il proprio percorso di maturazione, ma dispone di qualità tecniche che hanno già acceso l'entusiasmo dei tifosi. Spalletti però deve preservare l'equilibrio della Juventus. Le prestazioni offerte dalla coppia Kalulu-Selik sia durante il campionato sia nella partita di Frosinone potrebbero infatti suggerire una soluzione alternativa, perché Andrea Cambiaso potrebbe tornare nell'undici iniziale ma in posizione più avanzata. L'esterno aveva già ricoperto quel ruolo in passato sotto la guida di Allegri, di Thiago Motta e dello stesso Luciano Spalletti. Cambiaso garantirebbe caratteristiche differenti rispetto ai compagni maggiormente offensivi, ma potrebbe consentire alla Juventus di mantenere un maggiore equilibrio in una fase nella quale l'obiettivo principale è trovare una soluzione temporanea all'assenza di Yıldız. Tra le idee prese in considerazione dal tecnico figura anche Nico Gonzalez, altra alternativa utilizzabile per ridisegnare il reparto offensivo. Contro il Parma dunque Spalletti dovrà scegliere tra diverse possibilità. Boga parte come sostituto più naturale, ma Cambiaso, Nico Gonzalez e progressivamente anche Alaibegovic rappresentano ulteriori carte da utilizzare nell'attesa di ritrovare il turco, e quindi queste potrebbero essere le soluzioni in vista della partita contro il Parma. Da capire appunto la sensazione che contro il Parma possa giocare da titolare Boga, e poi alla lunga possano venire fuori le alternative. C'è grande curiosità da parte dei tifosi della Juventus sicuramente di vedere all'opera Alaibegovic, giocatore nuovo, giocatore che la Serie A non l'ha ancora visto. E che quindi, insomma, e per il quale tra l'altro è stato fatto anche un investimento importante. Di conseguenza c'è grande curiosità nei suoi confronti, ma la sensazione è che si dovrà aspettare ancora qualcosina per vederlo in campo. Magari già a partita in corso contro il Parma potrebbe essere una soluzione. Sempre tutto Juve, articolo della nottata: a quanto pare Zirkzee non è più il favorito per l'attacco della Juventus. Si legge questo: Spalletti vuole una punta fisica e indica Sorloth e Mateta, ma prima deve partire David. Joshua Zirkzee continua ad aspettare la Juventus, ma sarebbe scivolato alle spalle di Sorloth e Mateta. Massara, come sappiamo, apprezza l'olandese, mentre Luciano Spalletti vuole un centravanti con maggiore peso dentro l'area di rigore. Ogni operazione resta legata però appunto alla cessione di Jonathan David. La Juventus non avrebbe ancora definitivamente abbandonato la pista Joshua Zirkzee, ma l'attaccante dello United non rappresenterebbe più la prima scelta per completare il reparto. Il nome dell'olandese è stato accostato a lungo ai bianconeri. Il giocatore avrebbe già manifestato il proprio gradimento e continua ad attendere un'eventuale accelerazione da Torino. Ma come detto, Zirkzee non è più il favorito, scrive tutto Juve. C'è lo United che ha aperto la sua partenza e sarebbe disponibile a discutere una formula in prestito, chiedendo però l'inserimento di un obbligo di riscatto. Il principale sostenitore di Zirkzee alla Continassa sarebbe Fredrik Massara. Il dirigente considera l'ex Bologna un giocatore di grande qualità, ancora giovane e già abituato al campionato italiano, visto che l'abbiamo visto alla grande, anche aggiungerei, con la maglia del Bologna qualche anno fa. Zirkzee ama abbassarsi, ricevere tra le linee e partecipare alla costruzione. Può dialogare con gli esterni, creare spazi e giocare alle spalle di un altro attaccante. La sua duttilità sarebbe particolarmente utile durante l'assenza di Kenan Yıldız. L'olandese potrebbe infatti assumere alcune delle funzioni creative del numero 10 e agire vicino a Colomoani. Dal punto di vista tecnico, dunque, la stima rimane elevata. I dubbi riguardano soprattutto la corrispondenza tra il suo profilo e le richieste di Spalletti, perché come sappiamo Spalletti cerca caratteristiche diverse. L'allenatore vuole un centravanti fisico, capace di occupare stabilmente l'area di rigore, vincere i duelli aerei e diventare un riferimento contro le difese basse. Zirkzee non è una punta tradizionale, tende ad allontanarsi dalla porta per partecipare alla manovra e non garantisce una presenza dominante sui cross. Quindi ecco, è vero che Zirkzee può sopperire un pochino a quella mancanza di creatività che rischia di presentarsi senza Kenan Yıldız fino a dicembre, se effettivamente arriverà la conferma dell'intervento chirurgico al piede per la frattura del quinto metatarso, ma è anche altrettanto vero che eventualmente a gennaio, una volta recuperato a pieno regime Yıldız, ti ritrovi poi con abbastanza evidentemente troppi fantasisti e di fatto solo Colomoani come punta centrale di riferimento. Poi sì, ci sarebbe Ekator, che però anche lì nessuno dei due rappresenta e possiede quelle caratteristiche che Spalletti quasi pretende per questa Juventus, con la speranza poi che sia Milik che David riusciranno a essere piazzati in uscita, visto che sono due esuberi. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Partiamo come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul mercato del Milan. Si legge: Milan fuori in 4, Leao verso il Galatasaray, Tomori, Fofana e Jimenez, El Bebote, esclusi dalla rosa. Al diavolo 45 milioni per Leao e un super contratto per il portoghese con Cardinale, che continua l'epurazione della rosa. E quindi ecco, grandi cambiamenti in casa Milan. Si è visto un Milan molto rivoluzionato nella prima giornata contro il Torino, ed è stato comunque un Milan molto convincente, e quindi ecco, per adesso sembra funzionare questa rivoluzione. Ancora da vedere appieno i nuovi acquisti. Non si è ad esempio visto Moreira, è arrivato dallo Strasburgo per 50 milioni di euro, non si è visto in campo contro il Toro, e quindi ecco, rivoluzione in casa Milan con Leao che è sempre più vicino alla cessione. In taglio alto si parla della situazione di Moise Kean. Lo strappo di Kean, l'attaccante di Fiorentina e nazionale, vuole il Como, non si allena e quindi è stato multato dalla Fiorentina, che lo multerà per ogni allenamento che si rifiuterà di effettuare, appunto, finché non diventerà ufficialmente un giocatore del Como, che ha fatto un'offerta importante. Si è parlato di 42 milioni di euro di offerta per prenderlo a titolo definitivo dalla Fiorentina, da capire ancora, ma la sensazione è che Kean lascerà la viola per andare sul lago di Como. La Champions, perché ci sono i sorteggi dalle 18 proprio quest'oggi. L'Inter guida le nostre, Chievo in prima fascia, poi Roma e Napoli, Como per sorprendere, e poi si aspetteranno ovviamente anche i sorteggi di Conference League e soprattutto di Europa League, che interesseranno direttamente anche la Juventus. Rispetto a un anno fa invece, scrive la Gazzetta, si parte male perché in Serie A giocano meno italiani, anche se è stato invece riscontrato un dato positivo per quanto riguarda i giovani, perché sono stati utilizzati molti giovani già dalla prima giornata, e la speranza è che si possa continuare così. Poi anche la Juve sulla prima pagina della Gazzetta: il nuovo centravanti David porta Zirkzee, il canadese, dal Ciolo che blocca Sorloth. Quindi ecco, si complica in maniera abbastanza consistente la trattativa che porta ad Alexander Sorloth, tutto sull'olandese. Quindi ecco, Juve che continua invece sulla strada Zirkzee, e nel frattempo la FIGC ha preso una posizione importante, perché per quanto riguarda le elezioni della FIFA la FIGC scarica Infantino, come stanno facendo già diverse federazioni. Siamo con l'UEFA, il virgolettato, e quindi ecco, la FIGC si sta piano piano amalgamando anche a diverse altre federazioni che stanno scaricando il presidente della FIFA, che si vede traballare la sua conferma. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che riporta l'intervista, un estratto dell'intervista esclusiva a De Bruyne. Il feeling con Max, la ricerca del 200° gol, l'asso dell'Arsenal. Jesus sa come si vince, con Allegri tutto più semplice, Conte curava meno i rapporti, mai detto in estate di voler lasciare il Napoli. Antonio, Conte rigido, non puoi legare con chiunque, falloso il contatto con Vasquez, 50-50. Gabriel, Jesus porterebbe qualità in attacco, scudetto ci siamo, ma la favorita è l'Inter, continuerò a giocare con la nazionale belga. Queste le parole di De Bruyne. In taglio alto si parla dei sorteggi Champions tra Mourinho e Lucio, l'incubo inglese. Inter, Napoli, Roma e Como scoprono le rivali, appuntamento alle 18 a Monte Carlo. Solo Kivu in prima fascia, i pericolosi sono Arsenal, Liverpool, City e Paris Saint-Germain. Il Real di José Mourinho può trovare anche Gasperini. Ieri 3 gol di Mbappé contro la Real Sociedad. Conference, Sarri si gioca tutto stasera con l'Apoel, squadra con la quale è finita 0-0 all'andata. E poi in taglio basso si parla anche delle altre big del campionato, tra cui la Juventus, e sulla situazione che sì, Friedkin in azione, che sì, duello Juve-Roma, Livoriano è libero, Spalletti lo aspetta ma Gasp prova a inserirsi. E poi anche la situazione legata ad altri due giocatori con situazioni spinose, di cui si è parlato anche sulla prima pagina della Gazzetta, ovvero prima Leao, 45 milioni più 5 di bonus, Leao al Galatasaray, ci siamo, blitz a casa Milan, la società turca a un passo da Rafa, ma la Aston Villa lotta. E poi Ken, Viola, strappo Ken, commisso junior a linea dura, Ken vuole il Como, arriva tardi al campo e si allena da solo e quindi scatta la multa. Questa è la situazione, le situazioni di tre giocatori che stanno in queste ultime ore dominando le voci di mercato per quanto riguarda il nostro campionato. Poi Tutto Sport, la prima pagina di Tutto Sport, perché secondo il quotidiano torinese la Juve non molla Sorloth. Sorloth la carta David, la Juve si avvicina sempre di più a che sì e trova una possibile chiave per l'attaccante norvegese. L'idea è uno scambio di prestiti con l'Atletico, per il canadese anche un sondaggio della Fiorentina. Dopo l'inserimento della Roma si stringe per il centrocampista ivoriano anche senza la cessione di Coop Miners. L'incontro Ildiz-Sinner al J-Medical, e tra infortunati si sono trovati. In taglio alto il Milan, Rafa Leao verso l'addio dopo 7 anni, i turchi spingono. Leao tra Milan e Galatasaray, accordo da 50 milioni per il portoghese. Il Galatasaray ha pronto un quadriennale da 10 milioni più bonus a stagione, ma il giocatore pretende di più. Oggi altro incontro con gli agenti per strappare il sì, e nel frattempo l'Aston Villa non molla. Di spalla destra si parla anche dei sorteggi di Champions alle 18 a Monte Carlo. Ital Champions, ecco le trappole, Inter in prima fascia, Roma seconda, Napoli terza e Como quarta, conosceranno le 8 avversarie della fase campionato. E poi anche il Torino, perché abate Freme in pass da sbloccare, Toro, Braganza, se Pedersen va, l'Olympiacos offre 8 milioni per il terzino norvegese, in caso di accordo può arrivare il regista. E poi Lucas Perry, Cairo chiede lo sconto al Leeds. E poi i brividi tra conference e mercato, Apoel e Rowe, giovedì da Dea alle 20 il ritorno playoff contro gli israeliani dopo lo 0-0 di Bergamo. Anor al Chelsea, porta i soldi per l'esterno del Bologna. E poi il piccolo editoriale di Guido Vaciago, il direttore di Tutto Sport, che parla della presa di posizione della FIGC. Malagò, l'europeo scarica Infantino, ma davvero c'è questa profonda differenza tra Alexander Ceferin e Gianni Infantino, o solo a me pare intramontabile l'intramontabile gioco della settimana enigmistica aguzza la vista, nel quale si devono trovare le 10 piccole differenze tra due vignette, e insomma sono due figure molto, molto potenti e molto autoritarie, e che inevitabilmente fanno anche e soprattutto i propri interessi. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, dove si parla dei sorteggi di Champions, il grande show dei miliardi, Champions, brivido sorteggio per Inter, Roma, Napoli e Como. In taglio alto anche gli europei di volley femminili, 3-1, azzurre infinite, Francia KO e pocherissimo vinto il girone con appunto la squadra di Velasco, che ha perso il primo set del suo torneo. Me ne assumo la completa responsabilità, perché è l'unico set che ho guardato in televisione ieri di tutto il torneo, e quindi probabilmente farò meglio a non guardare più le partite della nazionale di Velasco. Scherzi a parte, si parla anche della FIFA, la FIGC ritira il sostegno a Infantino, dubbi della Lega A, e in taglio basso l'Atalanta, la Conference League, coppa in gioco per l'Atalanta nel ritorno contro l'Apoel, Chelsea forte su Anor, e infine Leao, Galatasaray, adesso ci siamo, Milan in cassa, accordo da 45 milioni più bonus coi turchi, Ken spinge per il Como e la Viola lo multa. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo a sentire un estratto di ieri, proveniente dal canale YouTube di Sandro Sabatini, che si è un po' sfogato ieri su questa situazione dell'infortunio di Yıldız, andando a riprendere qual è stata la causa di questo infortunio nella partita contro il Frosinone.
6: Quello che è successo a Yıldız, che si deve operare, che deve stare 3 mesi fuori, è noto che tutti lo reputano un qualcosa di normale che è successo. Si è rotto il metatarso, vabbè, che poi che sia. 3 mesi, sì, e gli poteva andare anche peggio. Cioè, in che senso gli poteva andare anche peggio? Qui parlano tutti, dopo il turno di campionato, del fallo di mano di Torino-Milan, per me era rigore, della manata di Mastantuono, di Hermoso a Mastantuono un po' poco, no, continuano ancora a parlare della spintarella di De Bruyne su Vázquez, e nessuno dice una parola sul fatto che De Rossi, detto con rispetto per il ruolo che occupa, avrebbe fatto più bella figura se l'avesse moderate un po' le parole, perché quello non è l'episodio più brutto della storia del calcio, caro Daniele De Rossi. Semmai riflettete su questo episodio che vi faccio vedere adesso, perché è esattamente il fallo che, credo, perché questa è la ricostruzione, subisce Yıldız. Allora, ci sono due episodi, no? Nella partita, tutte e due più o meno nel giro di pochi minuti. È un'entrata sul piede del numero 3, qui, o è Calvani che ha giocato, quello che ha colpito la traversa alla fine, oppure è Calò, un altro giocatore del Frosinone. Tutto normale, sì, tutto normale, si è rotto il metatarso, 3 mesi fuori, ma è tutto normale. No, e ora ve lo spiego perché non è tutto normale. Perché in questa follia che è diventato il calcio parlato e teorizzato, quello che si fa per la pressione alta, per andare a recuperare il pallone, va tutto bene, anche quando sono falli. Lo step on foot l'avete fatto diventare fallo solo in area di rigore, quando era perfino sfiorato invece il piedino. Se invece fanno quelle entrate lì, a centrocampo anche, vale, stava facendo la pressione alta, ma ormai questo è il calcio moderno, ma si gioca così, bisogna essere aggressivi. No. Non avete capito nulla, state andando dietro a tutti quei guru che vi stanno raccontando una serie di cavolate, ok? Perché gli arbitri dovrebbero fare più attenzione proprio a questo intervento sistematico che c'è da parte di tutti i giocatori. Non ne faccio una questione di Juve, Milan, Napoli, Inter, Roma e Genoa. Da parte di tutti i giocatori, quasi tutti i giocatori, c'è una ricerca sistematica del pestone, perché vai a far pressing, perché la vecchia entrata in scivolata, fateci caso, non esiste più. Anche il fallo da dietro non lo fanno più. Che cosa fanno adesso? Sono tutti a caccia del pestone, perché l'arbitro non lo fischia, perché in tutto il campo non lo fischia, perché via via gioca, e invece in area di rigore, se c'è che lo sfiora un attimo, fino all'anno scorso chiedevano il rigore. Quindi vai con tutti i pestoni, e non voglio criminalizzare questo ragazzo del Frosinone, non so neanche se è Calvani oppure è Calò, e voglio anche semplicemente dire che qui siamo andati avanti dei giorni, si continua ad andare avanti dei giorni.

0: tutti i podcast, tutte le cronache di campo e di spogliatoio abbiano ignorato quella che è una mania che gli arbitri devono assolutamente fermare.
1: Ecco, questo era lo sfogo di Sandro Sabatini nella giornata di ieri sul suo canale YouTube. Denuncia un pochino questa mancanza di pena nei confronti di chi, insomma, dei pestoni, però insomma diventa complicato anche per gli arbitri andare a vedere tutto quello che succede. Andiamo su tutto Juve, perché si parla proprio di Yıldız e del fatto che sarà operato. Yıldız si opera a inizio settimana, si legge su tutto Juve, e resterà fuori per quasi 3 mesi. Contro il Parma, Spalletti può lanciare Lukumi dal primo minuto. La Juventus prepara contemporaneamente 2 appuntamenti importanti: la partita di sabato contro il Parma e l'intervento chirurgico di Kenan Yıldız. Il numero 10 sarà operato a inizio settimana per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro e potrebbe restare fuori quasi 3 mesi. Sul campo Luciano Spalletti valuta il debutto da titolare di John Lukumi, mentre Boga e Alay Begovic si contendono il posto lasciato libero dal turco. Dopo gli esami svolti lunedì al J-Medical e i consulti delle ultime ore, la decisione è stata presa. Kenan Yıldız dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il numero 10 della Juventus ha riportato una frattura al quinto metatarso del piede sinistro durante la trasferta di Frosinone, un infortunio pesante arrivato proprio all'inizio della nuova stagione. Lo staff medico vuole procedere rapidamente, l'operazione dovrebbe essere programmata entro l'inizio della prossima settimana, evitando di prolungare ulteriormente l'attesa, secondo la Gazzetta dello Sport. L'intervento rappresenterà soltanto il primo passaggio e successivamente Yıldız inizierà il percorso riabilitativo con tempi che dovranno essere valutati progressivamente. Spalletti dovrà rinunciare al proprio principale riferimento creativo per circa 2 mesi e mezzo. Il recupero potrebbe però richiedere quasi 3 mesi, soprattutto considerando la necessità di non forzare il rientro. Alla Continassa si guarda alla sosta di novembre come possibile periodo per rivedere Yıldız a disposizione. La data precisa dipenderà dall'esito dell'intervento e dalle risposte del piede durante la riabilitazione. La Juventus adotterà la massima prudenza, il turco rappresenta un patrimonio tecnico fondamentale e non verranno corsi rischi nel percorso verso il ritorno in campo. La sua assenza obbliga Spalletti a modificare gerarchie, sistemi e responsabilità offensive. E quindi non c'è ancora stato, diciamo, un comunicato da parte della Juventus, ma sembra sempre più probabile e più vicina l'operazione e la strada dell'intervento chirurgico per Yıldız, che insomma sceglie questa via, anche perché probabilmente la strada della terapia conservativa non risolverebbe del tutto il problema. Sempre a tutto Juve si analizza anche un pochino quella che è la situazione della FIGC in merito alla posizione contro Infantino. Italia contro il terzo mandato di Infantino, Simonelli rompe il fronte di Malagò. L'Italia si schiera con la UEFA contro il terzo mandato di Infantino. Simonelli contesta metodo e tempi della decisione presa da Giovanni Malagò. Lui e il calcio italiano hanno ritirato il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un terzo mandato alla presidenza della FIFA. La scelta colloca la FIGC al fianco dell'UEFA, ma provoca la dura reazione di Ezio Simonelli. Il presidente della Lega Serie A contesta metodo e tempi della decisione. Di questo ne parla il giornale. La posizione del calcio italiano, appunto, è definita. Giovanni Malagò ha scelto di allineare la FIGC alla posizione dell'UEFA e della maggior parte delle federazioni europee. Una decisione legata anche al ruolo ricoperto da Gabriele Gravina, predecessore di Malagò e attuale vicepresidente vicario dell'organismo continentale. Mantenere il sostegno a Infantino avrebbe collocato l'Italia in contrasto con l'UEFA e generato una situazione istituzionale particolarmente delicata. La scelta assume inoltre un peso internazionale più ampio, perché al fronte contrario al presidente uscente si sarebbero unite anche federazioni a partire

0: appartenenti al continente africano e asiatico e credo anche nordamericano. E, c'è stata appunto una nota da parte di Malagò che ha promesso di lavorare al fianco dell'UEFA per promuovere un'idea di calcio fondata su solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi. La posizione italiana non è stata però condivisa da Ezio Simonelli, il presidente della Lega Serie A ha rivendicato il proprio rapporto personale con Infantino e criticato il processo con il quale è stata raggiunta la decisione. Simonelli ha spiegato di essere stato informato nel pomeriggio precedente, evitando di coinvolgere il Consiglio federale. Avrei preso più tempo per questa decisione. Questo il virgolettato con il presidente della Lega che ha aggiunto: avrei preso del tempo per questa decisione perché credo di essere amico di Infantino. Il dissenso quindi riguarda sia il merito che il metodo. Simonelli avrebbe preferito un confronto più ampio prima di assumere una posizione così rilevante sul piano politico internazionale. E non si tratta tra l'altro del primo contrasto pubblico tra Simonelli e la prima gestione federale. Una precedente distanza era emersa durante la scelta del commissario tecnico della nazionale, visto che la Lega Serie A avrebbe preferito Conte, ma la decisione finale aveva seguito un percorso differente. Quindi ecco emergono particolari frizioni tra il presidente della Lega Serie A e il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e questo ecco alimenta tensioni che già si sono percepite nell'ultimo periodo internamente al calcio italiano, ed è sicuramente una questione che non rende felici i tifosi, gli addetti ai lavori e chiunque voglia un ambiente sereno. Sempre da tutto Juve, il Paris FC su Jonathan David, la seconda squadra di Parigi dopo il Paris Saint-Germain. La Juventus è pronta ad ascoltare offerte. Il Paris FC ha inserito Jonathan David tra gli obiettivi per l'attacco. La Juventus è pronta ad ascoltare offerte nonostante il contratto fino al 2030, con David che potrebbe tornare in Ligue 1 prima della chiusura del mercato. Il Paris ha inserito l'attaccante canadese tra i possibili rinforzi per il proprio reparto offensivo. La Juventus non lo considera incedibile, ma servirà una proposta importante per aprire una vera trattativa, come era stato già anticipato insomma più di un mese fa, già su tutto Juve. E il Paris FC cerca un centravanti. David conosce bene la Ligue 1 e non avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento. Proprio per questa esperienza, proprio questa esperienza rende il suo profilo particolarmente interessante. Nonostante un contratto valido fino al giugno del 2030, David disporrebbe di un via libera alla partenza. La Juventus è pronta ad ascoltare offerte perché Luciano Spalletti vuole inserire un centravanti con caratteristiche differenti. Il tecnico, come ben sappiamo, chiede una punta fisica, forte nel gioco aereo e capace di occupare stabilmente l'area avversaria. Il canadese garantisce velocità, movimenti e attacchi alla profondità, ma non corrisponde completamente al tipo di numero 9 indicato dall'allenatore. David ha costruito una parte importante della propria carriera con la maglia del Lille. In Francia si è affermato come uno dei migliori marcatori del campionato. Il possibile ritorno in Ligue 1 potrebbe permettergli di ritrovare un ambiente conosciuto e un ruolo centrale al Paris. Diventerebbe uno dei principali riferimenti tecnici del progetto, con il Paris che tra l'altro ha perso Ciro Immobile perché ha scelto di ritirarsi. E quindi ecco, cerca un centravanti anche per sopperire a questa assenza. Leggo anche il messaggio di Terry che ci scrive: 3 mesi non sono pochi, ovviamente fai riferimento a Yıldız. Speriamo chi scenderà in campo dia il massimo per non far pesare l'assenza di Yıldız, cosa non semplice. Sicuramente l'assenza di Yıldız sarà un'assenza che peserà e non poco. E sarà complicato davvero non farla sentire, però ecco, sta sia a Spalletti scegliere gli uomini giusti e nella maniera giusta per trovare il giusto equilibrio da inserire, e starà ovviamente a coloro i quali verranno scelti per le varie partite di fare un buon lavoro per cercare insomma di giocare al meglio e di far sentire il meno possibile l'assenza di quello che probabilmente converrete con me, il miglior giocatore della rosa della Juventus. A proposito di rosa della Juventus, ieri a Cose di Calcio è stato ospite Luciano Moggi, che ha parlato un po' di questa, della costruzione della rosa della Juventus, non in maniera molto convinta, si è detto un po' scettico. Questa Juventus per lui non è costruita nel migliore dei modi. Ci sono tante lacune, ci sono tanti problemi. Ne ha parlato appunto ieri a Cose di Calcio, ospite dal nostro direttore Antonio Paolino. Allora andiamo a sentire le sue parole.
1: Ma la gente non capisce che praticamente questa qui è una Juve fatta talmente male che bisogna rinnovarla per gradi, perché altrimenti è fuori in guazzabuglio. Allora, questa Juve in questo momento ha solo bisogno di un centrocampo idoneo, che non ha. Non c'è nessun centrocampista che possa... trasformano le persone nei ruoli che praticamente non sono loro. Thuram non è un centrocampista, Yıldız non è un centrocampista. Addirittura ho sentito dire che gli avevano messo la maglia di Del Piero. Dentro Del Piero Yıldız, c'è una bella differenza. E a me non dispiace, attenzione, Yıldız, ma non mi dispiace nel ruolo che ha, perché può segnare dei gol, ma da esterno, da esterno offensivo, ma non certamente da centrocampista, a meno che improvvisamente non abbia metamorfosi diverse nell'immediato. Io, ma questo qui lo ritengo probabile, perché le caratteristiche del soggetto si vedono lontano meglio. È uno che salta bene l'avversario, può creare degli spazi, ecco, è molto più utile lui di Consenzao, su questo non c'è dubbio.
0: Ecco questa l'opinione di Luciano Moggi sulla costruzione della rosa della Juventus e sul, insomma, in particolare del reparto di centrocampo, dove infatti la Juventus è un reparto che la Juventus sta cercando di sistemare un pochettino con il tentativo di acquisto di Kessi. E andiamo proprio su questo, leggendo da tutto Juve: Kessi Juventus sul filo, serve una cessione e nel frattempo la Roma tenta il sorpasso. Kessi lancia un ultimatum alla Juventus, mentre la Roma tenta il sorpasso, i bianconeri devono cedere Coop Miners o David e ottenere uno sconto. Il filo che unisce Kessi alla Juventus resiste, ma nelle ultime ore si è pericolosamente assottigliato. L'ivoriano vuole tornare subito a giocare e non intende aspettare ancora a lungo. La Roma prova ad approfittare dei ritardi bianconeri, mentre la società deve liberare spazio attraverso la cessione di Coop Miners o David e ottenere un ulteriore sconto sulle richieste economiche del centrocampista. Il tempo comincia a diventare un problema per la Juventus, che si è svincolata e potrebbe firmare anche dopo la chiusura ufficiale del mercato, ma non sembra intenzionato a prolungare l'attesa. L'ex Milan avrebbe inviato un messaggio molto chiaro alla dirigenza bianconera: dopo quasi 2 mesi di contatti è arrivato il momento di chiudere oppure prendere una strada differente. Che sia voglia di tornare in campo dopo l'esperienza in Arabia Saudita. La Juventus resta una destinazione gradita, ma la disponibilità concessa a Massara non può essere considerata illimitata. La Juventus deve liberare spazio, perché c'è stato l'addio di Arthur, il quasi ufficiale, l'imminente addio di Miretti. Hanno alleggerito il centrocampo e il monte ingaggi, ma potrebbero non essere sufficienti, visto che Arthur ha risolto il contratto. Miretti si è trasferito in prestito al Besiktas, quindi ecco non arriva liquidità, non può essere messa liquidità a bilancio in maniera immediata, e l'ingaggio di Miretti era comunque limitato, e di conseguenza i nomi per una possibile partenza di cui la Juventus ha la necessità di fare per andare a prendere Kessi, e i principali nomi sono quelli di Coop Miners e David. Coop Miners però non avrebbe ricevuto proposte dall'Arabia Saudita, ma non gradirebbe la destinazione, mentre David, in assenza del via libera di Coop Miners, è seguito dall'Atletico di Madrid e dal Paris FC. Nel frattempo la situazione è diventata ancora più complicata, soprattutto dopo l'inserimento della Roma. Nei giorni precedenti l'alternativa principale alla Juventus sembrava rappresentata dall'Arabia Saudita, adesso il club giallorosso offre a Kessié la possibilità di tornare immediatamente in Serie A e lavorare con un allenatore che conosce molto bene, visto che Giampiero Gasperini era colui il quale lo ha lanciato nel grande calcio durante l'esperienza all'Atalanta. Il tecnico ne apprezza la forza fisica, la capacità di recuperare i palloni e gli inserimenti offensivi. La Roma può sfruttare i ritardi della Juventus e presentare un progetto tecnico definito. Il sorpasso non si è ancora concretizzato, ma è diventato un rischio reale. E quindi ecco, la Juventus non può permettersi di temporeggiare più di tanto. Di che sì, ne ha parlato anche lo stesso Luciano Moggi, che ha parlato insomma in generale dello stile di gioco della Juventus ed è poi entrato anche un pochino più nel dettaglio parlando anche di questa trattativa e delle qualità di che sì su cui sta appunto lavorando la Juventus.
1: Questi non sono giocatori da Juventus. La Juventus era una squadra che faceva paura e adesso ha paura, perché quando una squadra gioca di rimessa ha paura dell'avversario e cerca prima di tutto di non subire. Questa è la verità, tutto il resto sono chiacchiere. E allora, per modificare questo assetto, ci vuole gente che sa giocare a centrocampo, e la gente che sa giocare a centrocampo, io quando leggo di che sì dico bravi ai dirigenti, perché se viene che sì, praticamente la Juventus avrà almeno un giocatore che sa giocare a centrocampo, che può segnare anche dei gol e che nella sostanza riesce a fermare l'avversario e far ripartire la squadra. Questi sono i modi. Allora, lasciamoli lavorare. Certamente si trovano in un impiccio, ma l'impiccio praticamente è derivato dalla non validità di quello che hanno trovato a Torino, perché sono tutti giocatori che nella sostanza possono sì fare cose discrete, ma la Juventus le cose discrete non si chiedono. Alla Juventus si chiede di essere competitiva.
0: Ecco, la Juve si chiede di essere competitiva e a quanto pare Moggi non è convinto da questa Juventus, almeno per il momento. Facciamo ancora un ultimo salto su tutto Juve, perché ci proiettiamo verso la partita di sabato sera contro il Parma. Spalletti prepara la sfida al Parma, spazio a Lukumi, questo è il punto interrogativo. Mentre lo staff medico organizza l'intervento di Yıldız, la squadra deve concentrarsi sulla seconda giornata di campionato. Sabato la Juventus affronterà il Parma all'Allianz Stadium, prima partita di campionato in casa. Dopo la vittoria ottenuta a Frosinone, i bianconeri cercano continuità e vogliono conquistare il primo successo casalingo della stagione. Spalletti dovrà costruire una formazione priva del proprio numero 10, valutando allo stesso tempo le condizioni dei giocatori recuperati e l'inserimento degli ultimi arrivati. Il tecnico non dovrebbe modificare completamente l'assetto, ma alcune novità appaiono inevitabili. C'è la tentazione di Lukumi dal primo minuto, il difensore colombiano è candidato a partire titolare contro il Parma. Spalletti ne apprezza soprattutto la capacità di impostare con il piede sinistro, e visto anche che Kelly qualche errore di troppo lo ha fatto contro il Frosinone, il tecnico potrebbe decidere di inserire Lukumi immediatamente nella linea difensiva per accelerarne l'integrazione. Lui conosce già perfettamente la Serie A e non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento. La sua presenza permetterebbe inoltre alla Juventus di migliorare la prima costruzione e trovare più facilmente le linee di passaggio verso il centrocampo. Contro il Parma tornerà a disposizione anche Federico Gatti. Il difensore ha superato i problemi fisici, ma dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina. Spalletti vuole gestirne il rientro senza rischi, concedendogli eventualmente spazio durante la partita. La sua presenza tra i convocati rappresenta comunque una buona notizia per un reparto che avrà bisogno di numerose rotazioni nel corso della stagione. Con il recupero di Gatti e l'inserimento di Lukumi, la Juventus può contare nuovamente su diverse soluzioni difensive. E poi c'è il ballottaggio Bogala-Ibegovic per sostituire Yıldız. Il dubbio principale riguarda appunto la sostituzione del turco. Jeremy Boga e Kerim Alaibegovic sono i due candidati per occupare la fascia sinistra. Boga parte con il vantaggio dell'esperienza. Alaibegovic offre invece maggiore qualità associativa. Il giovane bosniaco ama accentrarsi, partecipare alla costruzione e cercare l'ultimo passaggio. La scelta dipenderà dalla partita immaginata da Spalletti. Boga può garantire maggiore pericolosità nell'uno contro uno, mentre Alaibegovic possiede caratteristiche più vicine a quelle richieste per collegare centrocampo e attacco. Ci saranno poi le prime convocazioni per Ekatore Grabara. La sfida contro il Parma appunto potrebbe coincidere con le prime convocazioni juventine di Jeff Ekatore e Kamil Grabara. Ekatore ha recuperato e offrirà un'alternativa supplementare nel reparto offensivo. Difficilmente partirà titolare, ma potrà rappresentare una soluzione utile a gara in corso. Grabara sarà invece il nuovo vice di Guglielmo Vicario. Il portiere polacco dovrebbe iniziare dalla panchina, completando insieme a Pinsoglio il reparto a disposizione di Spalletti. E quindi ecco, sarà una giornata e una partita con tanti rientri, anche molto importanti sotto alcuni punti di vista, e quindi ecco, grandi notizie per Spalletti. Andiamo su direttacalciomercato.com per alcune notizie di mercato, non solo che riguardano la Juventus, ma che riguardano anche le altre big del nostro campionato. Partiamo da una notizia della Juve di una decina di minuti fa. Juventus, sondaggio per Miranda, ma Juve che ha ricevuto il muro totale del Bologna. La Juventus ha tentato nelle ultime ore un affondo per Juan Miranda del Bologna, ma la pista si è immediatamente bloccata. Come riportato da Fabrizio Romano, la Juventus ha effettuato dei contatti per esplorare la fattibilità dell'operazione Juan Miranda e regalare a mister Luciano Spalletti un rinforzo sulla corsia mancina. Tuttavia il Bologna non ha mostrato alcuna apertura alla trattativa, considerando lo spagnolo classe 2000 un elemento fondamentale per lo scacchiere tattico del nuovo allenatore Domenico Tedesco. L'esito dei contatti è stato chiaro: non ci sono margini per portare avanti la negoziazione. Il club emiliano ritiene incedibile il terzino a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, costringendo la Juventus a virare su altri profili per completare la rosa. E quindi ecco, questa è la notizia riportata da Fabrizio Romano, che una ventina di minuti fa ha aggiornato anche sulla situazione sul suo account X sulla situazione tra la Juventus e Kessié. Vi leggo il post testualmente: la Juventus sta accelerando per Frank Kessié per cercare di non perdere il vantaggio sul Livoriano a centrocampo. Chiamate dirette di Spalletti e del direttore Massara hanno avuto luogo con la Juve, ora pronta a spingere di nuovo e cercare di chiudere l'affare nelle prossime ore. Quindi ecco, la sensazione è che la Juventus stia accelerando sempre di più per provare a regalare Kessié a Spalletti e cercare di non rinforzare la Roma. Sempre rimanendo su Diretta Calciomercato, notizia che riguarda un ex Juventus, ovvero Alvaro Morata, che sembra in procinto di lasciare il Como. Morata sempre più vicino al Leganés e quindi al ritorno in Spagna. Il Como ha accettato la proposta. L'avventura di Alvaro Morata al Como è giunta quasi al capolinea, con il centravanti spagnolo vicino al ritorno in patria per vestire la maglia del Leganés. La trattativa per il trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante al Leganés si trova in fase decisiva. Il club lariano ha già dato la propria disponibilità all'operazione, superando i nodi legati alla formula per permettere al giocatore di ritrovare spazio e continuità in Spagna. La dirigenza dei due club sta definendo gli ultimi dettagli burocratici per completare l'intesa e permettere al classe 92 di svolgere le visite mediche prima poi della firma ufficiale. L'uscita di Morata sblocca le manovre in entrata del Como, pronto a chiudere per un nuovo profilo nel reparto avanzato in questa finestra finale di calciomercato, e il nuovo nome che con ogni probabilità sarà Moise Kean, in piena uscita dalla Fiorentina. Era l'ultima notizia di oggi, siamo in chiusura perché Sono le 9, dopo di me vi attende Claudio Zuliani. Non vi preoccupate, come vi dicevo anche ieri, la mia sostituzione di ieri era soltanto occasionale. E io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juve. Vi do appuntamento a domani mattina alle 8 su Radio Bianconera. Mi raccomando, numerosi per la mia ultima conduzione in questo studio. Quindi mi raccomando, vi aspetto numerosi.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Un giorno dalla redazione.
5: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero ed almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi, il bilancio provvisorio delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona di confine tra Nepal e Cina. Il numero delle vittime potrebbe tuttavia aumentare mentre proseguono le ricerche delle centinaia di persone di cui non si hanno ancora notizie. La ricostruzione dello USGS contribuisce a chiarire la dinamica della tragedia. L'agenzia ha precisato che l'attività sismica inizialmente segnalata come terremoto era in realtà il crollo di una massa glaciale, seguito da una colata detritica capace di riversarsi violentemente verso valle. Cina e Corea del Sud hanno mandato squadre di soccorritori, mentre gli Stati Uniti hanno stanziato mezzo milione di dollari di aiuti per il paese colpito.
4: L'Iran ha condannato l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi ha affermato nella lettera pubblicata su Telegram e dai media statali iraniani che gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra.
5: Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Secondo i media statunitensi, inoltre, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ormai a un punto morto.
4: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Una riunione lampo del CDM proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio, una misura tampone in attesa di un provvedimento strutturale e sostanzioso calibrato sulle fasce di reddito. Il costo complessivo dell'intervento è stimato in circa 130 milioni di euro. Giuseppe Conte parla di beffa e liquida il provvedimento come uno sconticino. Poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi. Critica anche la segretaria del PD, Elly Schlein. Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
5: È morta a 97 anni Yayoi Kusama, tra le più celebri artiste contemporanee al mondo, nota come la regina dei Pua. La fondazione che porta il suo nome ha riferito che l'artista giapponese si è spenta il 14 agosto in un ospedale di Tokyo. Kusama, celebre per i suoi Pua, le reti e i motivi dell'infinito, ha trasformato in opere dai colori vivaci le allucinazioni e i traumi che l'avevano accompagnata fin dall'inizio. dall'infanzia. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
4: Il tennis si ferma a un passo dalla vittoria, il sogno di slam di Belinda Bencic e Flavio Cobolli. Il duo italo-svizzero lotta fino al super tie-break, ma in finale cede alla coppia ceca Carolina Muchova e Jakub Mansik con il punteggio di 6-3-1-6-10-6. Per i cechi è il primo titolo slam della carriera.
5: È tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
3: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, comment ça va, comment la va, actung. Vamos, quanta roba c'è, quanto mercato che è successo nella notte, quante brutte notizie, quante guerre sportive nel mondo. Zero compleanni di rilievo, peccato perché oggi saremmo potuti sfogare. Ma poi c'è un risultatino con un'immagine da evidenziare. E c'è il grande ritorno, non solo della Juve vista dalla curva con Mr. Frank anche questa settimana, ma del giorno dei giorni 20 anni fa. Ma in cabina di regia, come sempre, anche noi non cambiamo nulla, anche in questa stagione c'è l'idolo delle folle, o meglio, l'idolo incontrastato della chat, Yves Daroche. Ciao Yves, come la va? Temperatura e situazione emozionale in quel di Torino, vai.
7: Buongiorno a tutti, temperatura 24 gradi, molto nuvoloso, quindi non si sa cosa potrebbe arrivare, non si sa.
6: Ma attenzione, si sa o non si sa?
7: Non si sa, è nuvoloso, però non danno non pioggia.
6: Vediamo un po' invece dalle mie parti cosa dicono. 25 gradi, prevalentemente soleggiato. Allerta arancione per temporali, condizioni previste entro le 2 di venerdì. Vabbè, ma siamo alle 9 del mattino di giovedì, che me frega me le 2 di venerdì. Capito? Ma come le fanno queste le previsioni del tempo?
7: Avanti.
6: Un po' come il mercato.
7: Loro sono avanti.
6: Sono avanti, è come il mercato, è come il mercato. Sei contento? Oh, meno 6 giorni e poi finisce il mercato, Sei contento? Sei trepidante? Sei in attesa? Una previsione di Yves Daroche, il prossimo acquisto di mercato della Juve. Vai!
7: Che sì?
6: Vai!
7: Zirze.
6: Ho detto una, perché devi esagerare? Una. Buona la prima, vale la prima, buona la prima. Che sì! Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, la vostra rassegna stramba del 27 agosto 2026. Oggi è giovedì. E probabilmente la Juve comunicherà l'operazione di Yıldız. Domani è venerdì e sicuramente parlerà Spalletti. Dopodomani è sabato e c'è Juventus contro Parma, l'esordio stagionale all'Allianz Stadium sold out, il vostro stadio, la vostra casa. Domani ci sarebbero anche i sorteggi di Europa League. Ieri ci sono stati dei preliminari polemici anche in Champions. Stasera sapremo le ultime squadre che potrebbe la Juventus affrontare nel girone unico di Europa League, che è come quello di Champions, quindi 8 partite, 4 in casa, 4 in trasferta, con 8 squadre diverse. non si può incontrare il Milan in questa primissima fase. O sì? Si può o non si può incontrare il Milan?
7: Yves? No, no, no, no. Dopo, sempre dopo.
6: Sei sicuro? Sicuro al 100%?
7: Sicuro al 100%.
6: Io lascio la trepida attesa della chat, ve lo dico più tardi. Oppure, ditemelo voi, vediamo se siete preparati. Si può in questa prima fase di Europa League incontrare il Milan per la Juve? Sì o no? Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, iniziamo la sera stampa con la Gazzetta dello Sport. Milan, a proposito, fuori in quattro, Leao verso il Galatasaray, Tomori, Fofana e Jimenez esclusi dalla rosa. Berino dice, sì, ma la Juve, anche il Milan, tutte, si riduce all'ultima settimana con quattro esuberi da tagliare. Al diavolo vanno 45 milioni, che sono quelli per il solo Leao. E un super ingaggio per il portoghese che oggi guadagna al Milan 6,5 netti, ma vuol di più. Cardinale continua con l'epurazione, fatta diciamo con il super procuratore Mendes, non si è ben capito chi sia il proprietario del Milan, ma sono affaracci loro. Lo strappo di Ken, ex attaccante della Juve, vuole il Como, non si allena, la Fiorentina lo multa. Mauro dice, fossi in Fabregas, ci penserei tre volte a prendere sto Ken, che fa un po' le bizze. E poi vabbè, commisso Junior, arringa la folla, cos'è, centenario, no, della Fiorentina, va in piazza, io popolo Boiola, amo la Fiorentina! Commisso Junior, un ragazzo, si farà, insomma, era lì col telefonino che leggeva in italiano amo la Fiorentina. A un certo punto, dalla folla, si sente uno dalla folla, ma va... La sorella... Vai, insomma, i social ufficiali della Fiorentina hanno tagliato l'ultimo pezzo, ma naturalmente c'erano lì tutti i tifosi ormai. Il povero commisso Junior si è visto sbeffeggiato dai social di questa mattina. Sorteggio alle 18 di Champions, l'Inter guida le nostre che? Le vostre. Le nostre che? Le vostre. Noi le gufiamo tutte, scusa. Rispetto a un anno fa partiamo male. In Serie A si gioca con meno italiani. Giocano meno italiani. Ancora. Passate il prezzo degli italiani, ne compriamo di più. Tutte le squadre magari ne giocano di più. Ma rompi pallone di Gene Gnocchi con tutto quello che c'è su cui discutere. Tra l'altro c'è anche il caso. L'Italia scarica Infantino. La mossa di Malagò che dice stiamo con l'UEFA, non lo votiamo. Dall'altra parte Simonelli della Lega dice ma le componenti non sa niente, io non sapevo niente. Questa qui è un'idea di Malagò, non della FIGC. Ma come il presidente, scusa. Con tutti questi argomenti in discussione cosa fai il rompipallone? Dopo Malen anche Colomuani ha incontrato il suo sosia. Spalletti dice l'unica differenza è che il sosia segna. Sempre peggio. Juve, David porta Zirkzee, il nuovo centravanti. Sulla Gazzetta è Zirkzee il nuovo centravanti. Il canadese dal Ciolo, che sblocca anche Sorloth però. Tutto sull'olandese, che può arrivare in prestito per colpa dell'accordo con l'UEFA. Cioè in questo momento, secondo loro, la Juve è a posto, ma per chiudere il mercato può solo fare prestiti. Allora, io vi dico che stanotte, come sempre senza dormire, ho fatto dei conti spiccioli, però direi abbastanza precisi, e in questo momento la Juve è anche leggermente sopra, una ventina di milioni in più, perché voi la dovete smettere di cadere nella trappola di TV e giornali dei cartellini, non è quello l'accordo con l'UEFA di turno, la Juve deve iscrivere alla lista UEFA Europa League un bilancio complessivo monetario pari almeno pari a quello dell'anno scorso in Champions League. Tradotto, l'anno scorso in Champions League c'era Vlahovic che pesava 41 milioni, a bilancio liberati 41 milioni. Cioè funziona così. Quando io compro a bilancio l'ammortamento di quest'anno del giocatore, la cartellina e stipendio, è diviso per gli anni di contratto. Quando io vendo, lo metto tutto. Quindi non è che possiamo fare ho venduto a 10 e entrato a 10 pari. No, non è pari, perché quello che vendo a 10 è più 10. Quello che compro a 10 è 10 diviso 3, 3. So se è chiaro, Ivo, il conto del farmacista? No. È chiaro o non è chiaro il conto del farmacista?
8: Non ti è chiaro. Allora faccio un esempio più concreto. Allora fammi andare a prendere la mia tabella che ho fatto stanotte. Fammi recuperare. Dov'è? La tabella. Eccola qua. Allora, no, queste sono le squadre di Europa League. Eccola qua la tabella. Allora, Colomoni, 50 milioni. No, non è vero. A bilancio quest'anno Colomoni ha un impatto di 21 milioni. Alaibegovic ha un impatto di 12 milioni. Stipendio, diviso gli anni di contratto, e il cartellino. È chiaro adesso? No, non è chiaro. Basta, ho finito gli esempi. 6 giorni alla fine del mercato, lo possiamo fare. Ildiz si opera a inizio settimana. Intanto, in vista di Parma, tentazione Lukumi dal primo minuto. Potrebbe fare il suo esordio ufficiale in casa, Lukumi. L'affare che sì, invece, a cui è affezionato Yves Darroch, ma anche voi, anche noi, corre sul filo. La signora deve fargli spazio. Cop o David dice che c'entra. Uno centrocampista, l'altro attaccante. Deve fargli spazio numericamente. Non è questione di ingaggi. Numericamente. Non è che possiamo avere 57 giocatori, no? Già stiamo arrivando vicino ai 25. E la Roma tenta il sorpasso. Ma non è vero. La Roma viene usata, secondo me, in questo caso, per fare sveglia la Juve. Diciamoci la verità. Gasperini ha scelto la Roma blindata, sogna in grande, Hermoso, Ndicka e Mancini. No, veramente è Mancini che ha scelto di stare alla Roma, perché la Roma l'aveva venduto. Però vabbè, sono dettagli. Europa League alla portata, mancano le big. Insomma, Milan e Juve devono provarci. La finale a Francoforte. Sei pronto a fare il viaggio a Francoforte per la finale di Europa League? Non vedi l'ora? Vuoi andare a Francoforte? Se andiamo in finale di Europa League, tu vai in finale di Europa League, stai qua, la vedi da casa, cosa fai? Come ti comporti?
7: Non lo so, aspetto last minute.
8: Va bene, vediamo i voli last minute per Francoforte. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto sport. Sorloth, qui la carta Davide per Sorloth. No, Zirze, la Juve si avvicina sempre di più a Chessy e trova una possibile chiave per l'attaccante norvegese. L'idea è uno scambio di prestiti con l'Atletico. Sorloth alla Juve, David all'Atletico. E voi dite, vabbè, pari patta. No! Perché se fanno prestito di qua e prestito di là, però l'ingaggio di David che si accolla all'Atletico sono 6 netti. L'ingaggio di Sorloth sono 3. Quindi la Juve va più 3. Sullo sfondo rimane sempre Gonzalez, che vorrebbe ritornare all'Atletico, ovviamente. Il canadese nell'editoriale di Tutto Sport. Anche un sondaggio per il canadese della Fiorentina. Ma dai, David della Fiorentina, no, dai. Ma come sondaggio prestito? Ma no, dai, dai, dai, dai, dai. Dopo l'inserimento della Roma si stringe per il centrocampista ivoriano Chessy. Anche senza la cessione di Kop. Vedi, non è più necessaria. Legalmente. Intanto al J Medical si incontrano Sinner e Ildiz. Sinner entra, Ildiz esce, oppure Ildiz entra, Sinner esce. Non ci sono foto, non c'era nessuno a poterlo riferire, non si sa cosa si saranno detti Sinner e Ildiz al J Medical. Oh. L'editoriale di Tutto Sport evidenzia quello che noi vi abbiamo detto subito il giorno post partita, e cioè: caro Orsato, ma il pestone Ildiz, tutto ok? E cioè, nella giornata in cui ha la spinta, ha il fuorigioco, ha il fallo di mano, ha la linea Orsato, ha non c'è più open VAR, ha il dossier del Genoa, Ildiz e il Calvani di turno del Frosinone, cioè lo step on foot che è costato l'infortunio a Ildiz, senza fallo e senza giallo di Airoldi, tutto ok Orsato? Ovviamente è Ildiz, la Juve che sta fuori 3 mesi, chi se ne frega. Perché oggi credo, massimo domani, la Juve potrebbe farci sapere l'entità, la data dell'operazione e il percorso. Ma il buon Kenan rischia veramente di saltare un terzo del campionato. E perché rischia di saltare un terzo del campionato? Perché qualcuno gli ha pestato il piede. Quindi che facciamo? Ce li rimborsa. Leao su Tutto Sport è tra Milan e Galatasaray, accordo da 50 milioni qui, Rafa verso l'addio dopo 7 anni,
6: pronto un quadriennale da 10 milioni più bonus, ma lui pretende addirittura di più.
8: Voglio vedere io se Leao va veramente a Galatasaray, che gli ripropongono subito il tifoso del Gala con la maglietta e lui che la schifa. La voglio rivedere quell'immagine lì.
6: Intanto Malagò è l'europeo, scarica Infantino. E tutto sport giustamente si domanda: ma ci sono queste grandi differenze tra Ceferin e Infantino? E noi di Radio Bianconera della Rassegna Stampa rispondiamo: no, non c'è nessuna differenza tra Ceferin e Infantino, ma neanche Gravina di prima, perché la triade era quella. Non c'è nessuna differenza, ma Gravina anche adesso, perché è sempre vicepresidente UEFA. Ma Malagò vedo che inizia il calcio vostro, non gliene frega niente. Interviene Zambrotta. Ah, attenzione Zambrotta. Dice: io avrei fatto di più per tenere Vlahovic. Ah sì? Devo pagare tu lo stipendio con i soldi che hai preso quando sei andato via dalla Juve? So. E sì, Juve a tutti i costi. Altri contatti con la gente nella serata di ieri. Ah, stanotte è stata de fuego, eh? L'inserimento della Roma ha dato la spinta ai bianconeri. Vedi che è tutto fatto apposta. Pop Mainz proposto al Galatasaray, che però sta cercando di chiudere Leao e con i suoi emissari a Milano, quindi diciamo che altro per la testa. È già Juventus-Roma. Da Sancho al rifiuto di Alaibegovic, Gasperini contro Massara. Non è ancora finita, ma va bene, giornalisticamente ci sta. Ma la domanda che faccio io è: ma scusate, ma a gennaio dell'anno scorso chi è che gli ha portato Malen per qualificarsi in Champions a Gasperini? Massara. Quindi adesso l'Europa League, ecco le insidie. UEA e Di Gregorio sono già sicuri di esserci. Stasera in campo il Besiktas e il Benfica. Ah, occhio al Besiktas, sapete bene di chi. Vediamo se si qualifica. Poi ci sarebbe questa gara di ritorno Apoel contro Atalanta dopo lo 0-0 dell'andata di Conference League, no? Però Sarri dice: il giovedì a casa mi ha proprio rotto. Oh, Atalanta contro Apoel vale la Conference League. Non era quello che usciva apposta dall'Europa League la giovedì, Sarri. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Jesus sa come si vince, che non è Juan Jesus, ma è Gabriel Jesus. De Bruyne esclusivo, intervistò una doppia pagina De Bruyne. Il feeling con Max, la ricerca del gol numero 200, l'asso dell'Arsenal che sa come si vince. Con lui potremmo... Mai detto in estate di voler andare via dal Napoli, dice De Bruyne. No, però avevi fatto un po' il direttore sportivo, no? Avevi detto che il Conte doveva essere praticamente allontanato. No, così vi ricordo. Con Allegri tutto più semplice. Conte non cura i rapporti, o meglio, li curava di meno rispetto ad Allegri. Altra bordatona di De Bruyne a Conte. Beh, insomma, d'estate ha vinto lui è rimasto, Conte è andato. Falloso il contatto con Vasquez in giro a Napoli. 50-50, dice De Bruyne. Come 50-50? Su di 50-50, Eve, o è fallo o non è fallo? Cos'è di 50-50?
7: Ma sai, sono le componenti.
6: Sono le componenti. E lui dice: dipende da che angolazione la guardi. Se la guardi dalla mia, è gol. Se la guardi da quell'altro, no. Ma che ragionamento è? Orsato, la linea Orsato, 50-50. Si può dire tutto vale. Vale tutto. Per me è fallo. De Bruyne, ti devono annullare il gol. Per te, no. 50-50. Che bello. Facciamo una nuova moviola, può essere interessante. D'ora in poi facciamo così, tanto open bar non c'è, facciamo la moviola. Noi a lunedì facciamo. Allora, ragazzi, andiamo a vedere l'episodio di Juventus-Parma. Dal punto di vista della Juve, dal punto di vista del Parma, 50-50. Poi abbiamo Fornò come arbitro di Juventus-Parma. Dal punto di vista della Juve, Crotone-Juve 1-1, il rosso dato a Chiesa da Fornò era vergognoso. Punto di vista non del Crotone, ma degli atti juventini, era da festeggiare. Vi ricordate? Ah, Fornò ha espulso Chiesa. Tra Mourinho e Lucio, l'incubo inglese. Inter, Napoli, Roma e Como scoprono le rivali di Champions oggi alle 18, ma noi non ci riguarda, noi facciamo l'Europa League. Abbonati alla fregatura sul Corriere dello Sport Stadio, l'editoriale, le ridicole date del mercato. Allora, gli italiani e il mercato, ma tutti i giorni sta roba qua. Basta. Basta, lo sappiamo. Ken ha giocato con la Fiorentina, domani magari giocano il Como nello stesso campionato, si sa. Commisso Junior, linea dura. Viola, strappo Ken, si allena da solo. Questo Commisso Junior, linea dura. Ma l'hai visto tu?
8: l'intervento in mezzo alla folla di Commisso Junior sui social.
7: Sì, sì, l'ho visto. Dice, quella parte che dici tu è stato già tagliato, quindi non l'ho messo.
8: È già stato tagliato. C'è la sorella che ride perché dice: amo la Fiorentina, popolo Fiora. Commisso Junior. Che belli che sono i social. Leao al Galatasaray. Ci siamo, secondo il Corriere dello Sport Stadio. 45 più 5 di bonus. Vabbè, sempre 50 fatti. Ma la Aston Villa lotta. Cosa fa la Aston Villa? Punta sulla voglia di Premier di Leao, che però è ancora al Milan in questo momento. Friedkin in azione. Duello Juve-Roma su Kessié. Livoriano è libero. Spalletti lo aspetta. Casperini prova a inserirsi. Fofana più vicino alla Roma. E allora sta prendendo Fofana la Roma. Poi non l'ha liberato il posto la Roma. Juve, che sia fretta, si può fare in 48 ore. Oggi Miretti passa al Besiktas, 2 milioni di prestito, 13 di riscatto. Diritto. Sapete su cosa stanno veramente discutendo? Adesso non so se nella notte è risolto, ma il mio aggiornamento era più o meno alle 9:30 di ieri sera. È che l'entourage di Miretti non vorrebbe un contratto lungo. Cioè Miretti vorrebbe fare il suo prestito oneroso, sì, con l'opzione, il diritto, eccetera. Però vorrebbe fare un anno in Turchia e poi rimandare il problema la prossima estate, in sostanza. Doppio recupero in vista di Juve Parma. Gatti e Kator, ok, possono essere convocati. Bene. Al posto di Ildiz, Boga in Paul, ma Alaibegovic già scalpita. Però Boga, vabbè, d'altro l'Alaibegovic è appena arrivato, Boga è un usato sicuro della passata stagione. Mercato Juve sul Corriere dello Sport Stadio. David Atletico, ecco la chiave per Sornot. Da Madrid puntano al canadese, scambio di prestiti. L'alternativa è sempre Zirze. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio rapidissimamente le pagine sportive dei tre politici, perché sul Corriere della Sera è la guerra dei due mondi, FIFA contro UEFA. Sulla Stampa l'Italia dice Infantì no. Su Repubblica Malagò scarica Infantino, ma è scontro con la Serie A che dice le componenti non ne sapevano niente. Le componenti, Yves. Chiudiamo anche le pagine sportive dei politici, non se ne parli più, mettiamo tutto in archivio. Noi l'archivio lo facciamo così. Marco da Crema l'archivio lo fa seriamente e dice: oggi 20 anni fa, guarda che cosa veniva fuori oggi 20 anni fa dall'archivio storico di Marco da Crema. Attenzione, Montezemolo, la Gazzetta dello Sport titolava: la Juve calcio caos, no altar, se il CONI ci ascolta. Meeting di Rimini, arriva Montezemolo, via dai tribunali, si torna in campo, l'amico della Juve, Montezemolo, tifoso del Bologna. Sulla Juve è il momento di ritrovare il buonsenso, dice Montezemolo, svolta Montezemolo, sul ricorso al TAR prevalga il buonsenso, comincia il disgelo tra la Juve e la federazione, non va più al TAR, il consiglio di Montezemolo, Luca Cordero. Apriamo tutto juve.com, va, dai, forza, coraggio. Andiamo a vedere il primo piano in questo momento. Juventus, cosa serve alla Juve? Eccolo qua, un vero vice Cambiaso. Ma Ele, occasione concreta, l'ex Atalanta, Udogi il sogno? Oh, il buon Pavan si è svegliato facendo mercato stamattina, Ma ci sono delle vie di mezzo però. E quali sono? Andiamo un po' a vedere. Ma lei è quasi 30 anni per ormai, Però insomma, beh, non è malvagio, Cambiaso non può giocarle tutte, ma al di là di non può giocarle tutte, Cambiaso titolare iniziano un po' a storcere il naso, i tifosi della Juve. Cabal non offre sufficienti garanzie, sarebbe sul mercato ma Cabal non si vuole muovere. Ma Ele è l'occasione più concreta. La Juve ha chiesto informazioni al Wolfsburg durante la trattativa con Grabara. Oh, avete visto ieri il portierino Grabara in allenamento? Fenomeno questo, Delle palate pazzesche. Ma Ele non possiede la stessa qualità creativa di Cambiaso, ma può offrire maggiore equilibrio e occupare anche una posizione più avanzata. Udogi sarebbe il profilo ideale, però un sogno, l'esterno del Tottenham costa. Può superare i 30 milioni di euro la sua valutazione. Queste sono un po' le alternative del mercato, poi c'è Carrera, Scucureia. Un po' defilati. È un acquisto però da non rimandare, dice Pavan. La Juventus ha priorità più appariscenti, il centravanti richiesto da Spalletti e che sì per completare il centrocampo. Il vicecambiaso però non può essere considerato un dettaglio. Una rosa competitiva non si costruisce soltanto attraverso i titolari, servono alternative capaci di mantenere il livello quando arrivano infortuni, squalifiche e inevitabili cali di condizione. Bravo Massimo, vedi la vicenda Yildiz. Yildiz esce, ma tu hai Ala e Begovic, per fortuna. Altrimenti sarebbe stato un grossissimo problema. È un problema, ma nel caso sarebbe stato un grossissimo problema. Il box bianco su nero o nero su bianco vuol dire firme bianco-nero. Oggi c'è il buon Fabrizio Poncirolli che dice per non dimenticare. Attenzione, 29 giugno 2020, abbiamo preso Arthur. Che ne pensi? 6 anni in bianco-nero senza mai dare un contributo. Ora potrebbe indossare la casacca del Santos. Storia di un genio, ma non in campo. Eppure quel 29 giugno del 2020, dice il buon Poncirolli, lo scambio del secolo, Juve-Barcellona-Arthur Pjanic. Che ne pensava Poncirolli quel giorno lì? Andatevi a leggere la firma bianconera Poncirolli oggi su tuyo.com, perché è interessante questa roba di Arthur del 2020. Il virgolettato del giorno va su Kenan Yildiz, rimandata la premiazione, il pallone di tuyo.com a Kenan Yildiz, ha data da destinarsi, perché il povero Kenan si deve operare. Salta 3 mesi? Punto di domanda? Appena si opera, cercheremo di capire l'esito dell'operazione e quello che ci farà ufficialmente sapere la Juventus sui tempi di recupero! Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
9: Un giorno dalla redazione sportiva, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaer va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAB Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
2: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
3: Attenzione, super attenzione, massima attenzione. Cosa fai, Ive? Mi mandi reel su Instagram, eh? Di chi è? Chi è? Perin? Chi è? Perin con la maglia rosa. Guarda quanti tifosi del Palermo che per l'accoglienza, Perin, eh? Bravo Mattia, eh? Grande lettera sentita d'amore per i colori bianconeri, per il suo addio alla Juventus, adesso è rosanero, auguriamogli con il Palermo naturalmente un rientro in Serie A per l'anno prossimo, così da fare anche un bel Juventus-Palermo, un bel Palermo-Juventus. Dai, andiamo con le polemiche che abbiamo soltanto che iniziato, c'è tanta di quella roba, poi quando arriva Mr. Frank... ragazzi, intanto vi dico che ci siamo, su che sì, siamo sempre più stringenti, lo stiamo cerchiando, sta arrivando. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Buongiorno anche a Maurizio da Messina che dice un saluto a tutti i bianconeri. Perché dobbiamo aspettare sempre che gli altri ci freghino i giocatori fino alla fine? Non ce lo frega nessuno, Maurizio, ce lo prendiamo noi che sì. Perché dai retta alle radio romane? Ascolta Radio Bianconera. Mario da Mesagne, dov'è Mesagne? Dice, voglio vedere il sorteggio dell'Inter, soprattutto le squadre che incontrerà ridosso delle partite di Champions. Bravo. Io voglio vedere invece la Lega Calcio di Serie A, gli anticipi e posticipi, come glieli metterà. E di conseguenza i nostri. Se la rosa della Juventus, scrive Pasquale da Muggio, rimane questa, l'anno scorso siamo arrivati sesti, quest'anno a fine campionato arriveremo quinti. Ah, quinti, sesti. Stefano Dottorino dice, sinceramente non capisco più nulla, c'è chi dice che per prendere che sì bisogna vendere anche David, perché a livello salariale si sfora, quindi serve ancora una cessione al Tremiretti, chi dice che già così si può prendere, poi Di Marzio che dice che la Roma è attiva, vabbè ma non è becca uno Di Marzio, nel cercare di convincerlo a sfilarsi, non ci capisco più nulla, come stanno effettivamente le cose, Stefano, stanno così, noi dobbiamo liberare un posto numericamente per le liste, perché se no stiamo sforando, abbiamo dei giocatori che sono fuori dalle liste. Dal punto di vista salariale, tra cartellino e ingaggio, quindi monte stipendi che la Juve sta abbassando, la Juve deve fare in modo che tornino i conti per le liste UEFA. Quindi non è esce David piuttosto che quello perché altrimenti non può entrare, ma è se entra, che sì, uno stipendio da 5,5, deve, d'altra parte, comunque esserci un'uscita che bilanci. Ok? Che non necessariamente deve essere David, può essere i 2,5 milioni, Miretti non mi ricordo più, e un altro più basso. L'importante è che tornino i conti a livello poi alla fine di saldo. La Juve, per quel che ne so io, conta nelle prossime ore di chiudere che sì. Poi vediamo se ci riesce naturalmente, la Juve ci conta. Massimiliano da Roma dice, nella prima fase non potrà incontrare il Milan.

0: Bravo Massimiliano da Roma. Poi una considerazione sul mercato. Sorno doveva essere fatto prima di Colomoni. Qui Carnevali della grande responsabilità. Beh, a parte il fatto che Carnevali è entrato in corsa, ma non poteva fare Sorloth prima, perché le condizioni di Sorloth l'Atletico non le ha mai abbassate, c'era dentro Gonzalez. Cioè Carnevali è stato chiaro: tu mi valuti 40 milioni Sorloth e io non ti regalo Gonzalez, e allora io te lo valuto 38 Gonzalez. E su quella roba lì si sono bloccate le due società. Matteo da Firenze dice: Commisso Junior e Vittorio Cecchigori 2.0. Poro Commisso Junior, alla berlina dei social. Pasquale da Palermo dice: per me i gravi errori arbitrali di domenica non sono casuali. Sembra piuttosto una strategia del sistema per far fuori Orsato e riportare l'amico dei prescritti Rocchi al timone dell'AIA. Addirittura, altro che retropensiero Pasquale, grande Pasquale. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, buongiorno. È chiaro o non è chiaro? È chiaro o non è chiaro? A me non è chiara una cosa. Tutti i conti che vuoi fare tu, ma tu mi dovete spiegare per filo e per segno perché noi siamo stati dentro ai paletti di luglio, di giugno, ai paletti del 30 luglio, se non sbaglio, la Roma compra, sì, prende, spande e comagna bella e non succede mai niente, poi se ne parlerà a novembre.
0: Cioè, non ho capito. Io te lo spiegare.
1: E noi dobbiamo fare tutti questi numeri, andare a nottata con la lampadina lì per vedere se potevamo prendere chi sì. Poi ti dico, con che sì è un campionato, senza che sì ne è un altro.
0: E beh, certo.
1: Poi un'altra cosa, Claudio, ti voglio dire, ma ovvio, a livello di FIFA, di UEFA, non si potrebbe mettere una norma, una legge, che io dopo un anno e voglio vendere un giocatore, se ufficialmente il giocatore mi rifiuta un'offerta, me ne rifiuta due, va bene, io posso, legge FIFA e legge UEFA, posso far scattare il 20% di decurtazione sui loro stipendi, perché se io ti voglio vendere...
0: Pasquale, non è fattibile sta roba qua, dai. Luca da Genova dice: fino alla settimana scorsa per i tifosi e pseudoesperti Ildiz e Alaibegovic incompatibili perché giocatori simili. Da ieri Spalletti, visto l'infortunio di Ildiz, deve forse cambiare modulo perché Alaibegovic è molto diverso da Ildiz. Ma allora coerenza, coerenza, fate pace col De Cerver. Coerenza, dice il buon Luca da Genova. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudione, Marco da Adria. Ma ciao, guarda, io dico solo che i colpi arriveranno, quelli giusti. È l'anno buono, non sono condizionato da certe carte igieniche rosa. E poi quest'anno, siccome divento padre, diciamo lo scudo! Forza Juventus!
0: Ma sta buono! Alma! Ma quale scudo? Stiamo calmi. Stiamo tutti molto calmi. Un abbraccio anche a Fabio da Como, che dice... Io personalmente sto vivendo l'uscita di Miretti, il miracolato, lo definisce lui, come un parto. Per me resta scarso e non da Juve. Abbiamo giustamente criticato l'espulsione di Kalulu con i cartonati dell'anno scorso, ma ricordiamoci anche che passaggio ha fatto lui a campo aperto. Potrei fare mille esempi, ma mi limito a dire grazie Miretti e spero mai più. Un abbraccio a Fabio da Como. Allora Fabio, mai più? No, perché è comunque un prestito. Non esageriamo. Su Miretti diciamo una cosa. Allora, perché Miretti ormai ha 23 anni, non ha più 17. No, perché sai, quando parliamo di 17, mi ricordo i Fagioli e Miretti, 16 anni, 17, 18. E internamente alla Juve mi dicevano, guarda che parliamo tutti di Fagioli, ma è il più forte dei due Miretti. Benissimo. A Miretti era stato pronosticato un percorso alla Marchisio, perfetto. Marchisio, tra l'altro, ebbe sì il vantaggio, tra virgolette, della Juve estromessa artatamente dal campionato di Serie A, altrimenti sarebbe stato un giocatore delle giovanili in prestito e non lo so che carriera avrebbe fatto. Però si è guadagnato sul capo la titolarità con una squadra più forte di quella di oggi, diciamolo. E poi ha fatto il titolare anche con Pirlo, Vidal e Pumba. E Miretti ha avuto una grandissima strada aperta, secondo me, e cioè la Juve di questi 6 anni, perché lui ne ha 23 e si è affacciato a 17 verso la prima squadra, la Juve di questi 6 anni di non vittorie, di grandi esperimenti, di ricostruzione, in cui non sono stati fatti degli acquisti a centrocampo fenomenali, quindi di chance ne ha avute tante, tanto è vero che ha fatto più di 100 presenze con la Juve. Poi Miretti c'ha 100 presenze con la Juve. Ma di queste 100 partite, quali sono le partite che noi ci ricordiamo veramente? Due. Dove ha fatto un gran gol o dove ha fatto una grande prestazione, sono due. Le altre sono partite anonime, o insufficienti o da sufficienza politica, da sei politico. In sei anni, in 100 presenze. Ora, è vero che il calcio ci dimostra nella sua storia che c'è gente che magari esplode a 27 anni, però sei anni di Juve ricostruzione con miliardi di chance, Fabio non ha fatto il salto di qualità. Cioè, il salto di qualità vuol dire carattere, personalità, ti dimostro che io posso stare dentro il centrocampo della Juve da titolare, non da alternativa. Quindi adesso la soluzione migliore, spero per lui, è veramente un bell'anno in Turchia, in un campionato tra l'altro ruvido, in piazze calde, dove magari svegliarsi un attimino e tirar fuori quello che non ha dimostrato in questi sei anni, per poi vedere com'è andata l'annata in Turchia. Massimo da Zurigo scrive: mi sembra che Spalletti non prenda per niente in considerazione Alai Begovic. È la mia sensazione o mi sbaglio? No, no, è la tua sensazione. No, non è vero che non prende in considerazione Alai Begovic. Diciamo che Alai Begovic è un'idea di Massara. Poi, una volta arrivato, Spalletti lo sa che è un giocatore potenzialmente molto forte, quindi da valorizzare. Davide scrive: purtroppo Illiz è fuori uso. Sei così sicuro che Spalletti metta al suo posto Alai Begovic? Ti ricordi? Davide. Fabio dice... No, ha già detto l'altro Fabio. Cambiamo nome, andiamo da Luke. Luke dice, o meglio scrive... Io direi anche basta con questo pessimismo, dilagante dei tifosi che credono alla narrazione faziosa di alcuni media che cercano il dividi e timpera. Noi dobbiamo stare tutti uniti e combattere contro chi da tempo cerca di vincere facile senza una valida competizione. Simone da Cesena, vista come si era messa la situazione, la sistemazione portiere a mio modo è stata intelligente, ovvero non hai i soldi e i giocatori fattibili non erano abbastanza convincenti, prendi in prestito due portieri che potenzialmente saranno i numeri due del prossimo anno e li provi prima di legarti con un ulteriore contratto. Al numero uno ci pensi e strutturi il prossimo anno, magari con più budget. Giusto, Simone, però io posso anche controbatterti. E se Vicario quest'anno si dimostra di essere il portiere per cui il Tottenham ha creduto molto, c'è cioè un gran portiere? E se Grabara, come da mio consulto di ieri con un portiere polacco, si dimostra un fenomeno perché mi dice essere molto, molto, molto, ma molto forte, uno dei due potrebbe essere il portiere del futuro. Greg scrive: basta dire che abbiamo all'incirca lo stesso monto ingaggi dei cartonati per capire il disastro in cui siamo. Oh, e beh, ma queste sono eredità del passato, Greg, su cui quelli nuovi stanno lavorando da un mese e mezzo. Non è che possiamo addossare le colpe a quelli che sono arrivati adesso. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Claudio, ieri tu non c'eri. Sentivo alla radio i tifosi juventini che si lamentavano di questa società, che addirittura questa società ha appena iniziato, Claudio, rendiamoci conto di alcuni tifosi juventini come sono messi. Cioè, ma Claudio, ma secondo te in giro c'è di meglio? C'è di meglio di Carnevali? C'è di meglio di Massara? Hanno appena cominciato, lasciamoli lavorare, ragazzi, l'ho detto anche ieri. Addirittura Elkan deve vendere la società. Ieri l'ho detto ancora, e lo ribadisco ancora. La Juventus, anche se cambia società e va la prendono gli sceicchi più ricchi del mondo, non può fare nulla, ha dei paletti finanziari da rispettare.
0: C'è un accordo di fair play,
3: Claudio,
0: finanziario.
3: Ma ancora deve sentire queste cose qua. E comunque lo ribadisco di nuovo: sabato giocheremo in casa. Ma il mio umore è sottoterra per via di quello che non è stato fatto che non è stata fatta una giustizia sportiva contro l'Inter, perché quello che è venuto fuori è veramente scandaloso, ma ancora più scandaloso che non si è fatto nulla. Un abbraccio fino alla fine, forza Juve.
0: Forza Juve anche a te. Però Yves, non va mica bene, scusa, quando il gatto non c'è i topi ballano, ma io ho te come garante. Cioè tu ieri hai permesso ai tifosi di dire ancora che Elkan deve vendere, che questa società fa schifo, ancora queste cose.
4: No, non l'ho permesso.
0: Tu sei il mio garante.
4: No, non l'ho permesso, però è stato chiaro. Riccardo è stato veramente bravissimo ieri a gestire la situazione, perché è normale, siamo sotto calciomercato, non è partita al massimo dei livelli, quindi il tifoso, perdonami, medio è destabilizzato. Per lui dovrebbe essere tutto cambiato subito, poi non so cosa trova di là. Capito? Si cambia tutto subito.
0: Ha capito, ma tu sei il garante, devi intervenire d'imperio, scusa, tu devi con la sciabola, tac, oh, devi tranciare subito. Devi placare la folla imbufalita. Vincenzo scrive il casino di che sì. Che casino? Lo sta creando Di Marzio, perché il re del mercato, un certo Romano, lo dà sempre più vicino a noi. Ma come lo devo dire in arabo? Yves, come lo devo dire io? Ma ragazzi, ma voi state ascoltando Radio Bianconera? Siete sintonizzati con la segna stampa? Ma ascoltate quello che vi diciamo noi, ma che me ne frega a me di quello che dicono gli altri? Noi abbiamo fonti dirette, voi dovete ascoltare noi. La Juve sta cercando in tutte le maniere, nelle prossime 24-48 ore, di chiudere che sì, punto. Poi se non ci dovesse riuscire per mille motivi, è il mercato, ma la Juve sta cercando in tutte le maniere di portare a casa che sì, e secondo me lo porta a casa che sì. Ascoltate noi, non abbiamo sbagliata una, a partire da Vlahovic, due anni a spiegarvi, guardate che Vlahovic Allegri mi ha detto che non lo vuole al Milan, tantomeno al Napoli, no, perché quello ha detto, Vlahovic va lì e noi lo... Però ragazzi, se voi non credete mai a quello che vi diciamo noi, io non so cosa fare, io cosa dobbiamo fare? Mettiamo i cartelli in tutte le lingue, cosa facciamo?
4: No, non mettiamo su un cartello, l'unica cosa, andiamo avanti per la nostra linea, e dicendo al tifoso di smettere di ascoltare quelli che destabilizzano, perché noi continuiamo a dire la verità, gli altri dicono altre cose per creare fuffa.
0: Oh, così ti voglio, vedi che è venuto fuori il tuo carattere, la tua personalità, così l'idolo delle folle, così che si fa. Maurizio da Messina dice: io ascolto solamente Radio Bianconera. E poi vorrei dire una cosa, ma davvero pensiamo che la Juve da quinto o sesto posto? Ma ne riparliamo a marzo, sempre fino alla fine. Ah, facciamo così, vogliamo aspettare sti sei giorni che si chiude il mercato. Quando il mercato è chiuso, ma non solo per noi, per tutte, abbiamo anche dei termini di paragone, no? Se no, come facciamo? Non è che corriamo da soli, ci sono anche le altre squadre. Quindi, facciamo finire il mercato. Finito il mercato, ci scateniamo con le nostre valutazioni e iniziamo a dire, ma... ai nastri di partenza, siamo sesti, siamo secondi, siamo quarti, siamo quinti, siamo noni, retrocediamo, vinciamo il campionato, tanto ormai gli eccessi. Il fenomeno di Gregorio, scrive Marco, ha cancellato tutti i post da Instagram, ma ha lasciato i reel. Non se n'è accorto. Ancora comunque con questa storia, come Vlahovic, ragazzi, è una strategia commerciale. Poi uno la fa, quell'altro non la fa, uno c'ha un social media manager, quell'altro non ce l'ha. Ma è una strategia commerciale, non è che uno cancella i post perché è andato via dalla Juve, oh, che schifo la Juve, è una strategia commerciale. Però tu dici che ha lasciato i reel, andiamo a vedere. Hai controllato, Yves, su Di Gregorio se ha lasciato i reel?
4: Non controllo, sono affari suoi.
0: Ma cosa c'entra? Non controlli, stai calmo, scusa, siamo qua per fare informazioni. Dove sono i reel? Allora, c'ha quattro nuovi post con la maglia nuova. E i reel, dove sono i reel? No, non ci sono reel, ragazzi, o li ha cancellati stanotte o... I sensed the club's ambition to keep growing and doing great things. The Premier League is definitely the best league in the world. For me, being here and having the opportunity to play in it is an honor. giocare in the Turkish Premier League. This is a very important moment for me. I want to keep growing. Vuole crescere, buon Di Gregorio. Improving, imparare. And doing big things. Grandi cose, come cantavano i Duran Duran. The big things. This club matches my ambition to do that. That. Maglia gialla, c'è la maglia gialla. Con la... Poi firma il contratto. Di Gregorio con i guantoni, l'autografo, eccolo qua. Vabbè. Vabbè, parte la nuova avventura. Vediamo come andrà. Vedi, c'è il management, sport management, c'è lui, c'è il social media manager, l'agenzia che lo segue, che fa per lui. Come praticamente ormai quasi tutti i calciatori. Che è più del procuratore, perché vuoi dire, ah no, però il procuratore e il calciatore può dire, sì, ma l'agenzia è diverso, eh? Perché al procuratore il calciatore può dire, senti, va bene tutto, tipo Ned con Raiola, ma io all'Inter non ci vado. Ma sul social media manager no, il calciatore non gli dice guarda che si fa così, eh? Perché il calciatore rispetto al social media manager di social capisce niente. Quindi il calciatore si affida al social media manager e fa lui. È vero noi?
4: È vero, è verissimo, anzi.
0: Anzi, il social media manager, oh! Allora, l'errore più grosso, secondo Greg, che ha creato questa situazione, sono gli stipendi che si danno. Perché se Kopp prende 1,5 all'Atalanta, lo prende e gli dai il triplo subito. E così tanti altri, anche quest'anno. Se Hecator al Genoa prende 300.000 euro, perché gli dai subito 1,3 milioni? Perché purtroppo il mercato è così. Purtroppo funziona per tutti così. Bisognerebbe cambiare le regole non scritte. Lucumi, se prende 900.000 euro al Bologna, perché gli dai subito 2,5? Perché se tu non gli dai 2,5, lui accettava la proposta inglese da 3. Perché se tu vuoi strappare Hecator, che è il giovane centravanti già in odor di nazionale, ambito come giovane promessa dei club di Serie A, e gli proponi meno di quello che gli propone un altro, non viene minga. Se tu vai da Yves e gli dici, Yves, il tuo contratto per quest'anno, tu che a Radio Bianconera prendevi 1, a Radio Cesena Sound sarà di 2. E lui dice, perché dovresti dargli 2 a Yves che guadagnava 1? Dagli 1,2. No, tu gli dai 2 e lui viene. Se gli dice, ti do 1,2, e dice, neanche le spese di trasferta, dai, no, lo sto qua. O no? Quanto ci vuole? Il doppio per farti andare via, Yves?
4: Beh sì, prima di tutto la trasferta. Chiaro.
0: Esatto, claro che sì. Oppure un cambio merce con la piadineria di Cesena, tutte le sere, per tutta la famiglia.
4: Lì devo parlare poi con il sindaco per tutte le piadinerie in dintorni.
0: A proposito, a me sono arrivate a casa ieri, tagliatelle e pennette della festa dal sindaco.
4: Mannaggia!
0: Lo so, fatte in casa, arrivate giuste bene fresche. Ma sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, buongiorno. Maurizio da Grosseto. Io non so, stamani non ho capito l'argomento di cui fai, ma io volevo, di cui parli, scusa, ma io volevo solo fare un saluto a Matteo Perin, per ringraziarlo per il saluto che ha fatto sia alla società che ai tifosi e per augurargli veramente tanta fortuna. E lo aspetto in casa nostra il prossimo 27-28, quando credo che il Palermo possa, speriamo, venire in Serie A, perché si merita tutta la fortuna. A differenza di qualche altro che se n'è andato e non ha avuto neanche il coraggio di salutare la società, non dico non tifosi, ma la società, per quello che la società gli ha fatto, rimettendolo in condizioni di poter giocare. Comunque, lasciamo perdere. Veramente un grosso abbraccio a Mattia Perin e sempre forza Juve. Ciao e grazie.
0: Forza Juve anche a te. Ma lasciamo perdere, Yves. Ah no, ma sì, ma pochissimi reel. Grazie Yves, che mi viene sempre in aiuto. Adesso ho già i messaggi da Twitch, anche da casa. Dice, vai, clicca play. Sì, ma ci sono... Cosa c'è di... Figura, c'è un reel con McKenny addirittura. 2 parate con la Juve, 4 col Monza. Mamma, poca roba, sì, si sono distratti, non se ne sono accorti. Sentiamo i messaggi di Twitch, idolo delle folle, dai.
4: Eccoci qua. Forza Onore dice: allora oggi come siamo messi? Che sì o che no?
0: Devo ridere?
4: È una battuta, poi dopo dice Dusan andava rinnovato prima della scadenza, adesso saremo a posto davanti.
0: Capito, chi è questo qua che scrive di Dusan che doveva rinnovare?
4: Si chiama Forza Onore, Forza e Onore.
0: Forza Onore, pagavi tu tutti i milioni che voleva Vlahovic? O no? Chi è che li pagava i soldi? Poi cosa abbiamo?
4: Poi c'è Alex Juve, guardate,
0: sì,
4: prendere un Sorlot è un gran lunga più importante e decisivo di prendere il centrocampista in questi momenti per come siamo messi.
0: Ma noi li vogliamo prendere tutte e due. Poi cosa abbiamo?
4: Poi abbiamo, ciao Claudio, Gaetano, ciao, da Genova, in attacco, in chi arriva? Come, cosa si dice in società?
0: Sì.
4: Ma poi la cosa bella di Twitch, si scrivono e si
1: rispondono. Ma mi sembri un telegramma, mi sembri.
4: No, lo so, poi da Twitch è bello perché si scrivono e si rispondono, perché poi lui ha fatto questa domanda qua e uno l'ha scritto Alan e Bappé.
1: Mbappé.
0: Il Bodø/Glimt si è qualificato ancora, quindi abbiamo chi tenere in Champions League anche quest'anno, i nostri amici norvegesi del Bodø. Guarda, facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
6: Rassegna Stramba. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: 165 vittime, 1300 dispersi sono i numeri, purtroppo provvisori e destinati a diventare ancora più spaventosi, della devastante alluvione che ha colpito ieri il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet. Una massa d'acqua fuori scala ha spazzato via interi villaggi, almeno una centrale idroelettrica e numerosi ponti. Sulle cause ci sono molte ipotesi, al momento quella più accreditata parla di un ghiacciaio che si è spezzato in due per le temperature elevate. Tanti turisti stranieri dispersi. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina in Nepal o in Tibet, solo due erano nell'area colpita dall'inondazione. Sono salvi, si sta cercando di evacuarli.
8: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Lo rivela il Financial Times, un lavoro necessario mentre la guerra è in furia e rischia di allargarsi. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti a un'escalation contro l'Ucraina. Per lo zar, si spiega, le trattative per un accordo di pace sono di fatto giunte a un punto morto.
9: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Una riunione lampo del Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio. Una misura tampone in attesa di un provvedimento calibrato sulle fasce di reddito. All'attacco le opposizioni, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parla di beffa e liquida la misura come uno sconticino. Poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio, dice, torna solo quando si parla di soldi per le armi. Critica anche la segretaria del PD Elly Schlein, che afferma Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
8: Yayoi Kusama, l'iconica artista giapponese celebre in tutto il mondo per le sue opere caratterizzate dall'ossessiva ripetizione di Pua, le inconfondibili sculture a forma di zucca e le leggendarie Infinity Mirror Rooms, si è spenta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo e le sue opere hanno raggiunto prezzi da capogiro. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
9: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
8: Il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como.
9: È tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda Grabara, giocoliere, tac, tac, tac, pallone destro, pallone sinistro, tac, metta giù, due insieme, parata bassa, tac, uscita bassa, tac, da destra, tac, da sinistra, piede sinistro, da destra, piede destro, fu, in tuffo, oh, che parata di istinto, Grabara. Sto guardando l'allenamento di Grabara sui social della Juve, le hai viste le immagini, ieri?
7: No, mi spiace.
0: Bellissimo Grabara, ragazzi, Grabara, ma che roba. Bravo, bravo Grabara, bravo, ma molto bravo devo dire, attenzione, ah ah ah, oggi nessuno mi parla di Openda però, gara di andata, lì sto Openda segnato, appena van via di qui segnano, poi ieri però il Lione di Openda a casa dalla Champions non ha segnato Openda, anzi si è sbagliato un gol ed è uscito, perso 2-1 in casa, è uscito dalla Champions, oggi nessuno parla di Openda, come mai? Come mai Yves?
7: È l'onda,
0: RBN è l'unica radio che conta, altro che l'onda. Sulla chat Rocco il Lupo dice: domanda, ma sul sostituto di Ildiz c'è grande discussione sul fatto che alla Ibegovic sia adatto, ma mi chiedo, eravamo tutti d'accordo quando l'aveva riscattato Boga che era già il sostituto di Ildiz, cos'è cambiato, cos'è arrivato, cos'è più adatto, cosa diciamo? Che ne abbiamo due che alla Ibegovic può giocare anche sotto punta, ma anche Ildiz devono giocare insieme, altrimenti alla Ibegovic è un sostituto naturale di Ildiz, così come Boga. Adesso abbiamo due. Dall'altra parte cosa abbiamo? Non si sa, Nico Gonzalez, Zegrova, ne abbiamo più di uno che di là, no? Ad oggi, poi vediamo negli ultimi giorni di mercato. Questo diciamo. Poi ancora, mamma quanti siete ragazzi, bravi anche oggi, mi piacete quando siete tanti tutti i giorni della vostra vita. Sentiamo un vocale da casa.
10: Buongiorno Claudio, Qui tanto come si fa, c'è sempre qualcosa che non va bene.
0: Che non va.
10: A me sembra che Carnevali e Massara, nonostante la mancanza di soldi che sarebbero dovuti arrivare in teoria, 60-70 milioni della Champions, stiano facendo piuttosto bene. Se poi arriva anche un centrocampista, che sì, e una punta di peso, Sorlot o Matedà, non ho capito chi è, non l'ho mai visto giocare. Comunque la punta che vuole Spalletti, credo che nonostante i problemi economici, nonostante la mancanza di fondi, stiano lavorando bene. E poi aspettiamo, so se è domenica sera si chiude il mercato, quando è che si chiude, o lunedì, però come ecco, io sarei fiducioso. Grazie, buona giornata.
0: Grazie della fiducia anche a te. Su Twitch è stato mandato via dalla Roma Massara perché acquistava giocatori non richiesti dall'allenatore. Arriva la Juve, continua a farlo. Ma di chi è stata l'idea di portarlo qua? A parte il fatto che se un direttore sportivo compra i giocatori che vuole lui, fa il suo mestiere fino a prova contraria. Ma Massara è quello che gli ha comprato male, no, Gasperini? L'ha fatto qualificare in Champions Massara con male. O no, Yves? Chi l'ha preso male?
4: Loro.
0: E allora? Andrea da Torino dice troppo pessimismo ormai, sono più che te d'accordo. Mezzi tifosi, disfattisti. Stasera tutti a caselle ad accogliere lo presidente, il presidente, che sì. Tony da Roma dice sempre grazie a Radio Bianconera. Per me Zirkzee è inferiore a David come goleador. Prenderlo sarebbe l'ennesimo errore sul mercato. Vista la situazione io proverei un altro obiettivo. Che ne dite di Beio della Dinamo Zagabria, 24 anni, 195 centimetri, 38 gol la scorsa stagione? Sembra forte, non dovrebbe costare tantissimo, non dovrebbe condizionare. Poi ok perché sia centrocampo e per l'esterno basso sinistro per me andrebbe bene Maele. Gildo D'Ancona, se riescono a piazzare Flop Mainers facciamo un monumento a Carnevale Massara e poi basta con che sì, che no, che sì, che no. Ascoltiamo Claudio che ne sa sicuramente più di noi, sarà che sì, bravo Gildo! Oh, su che sì mi gioco l'ultima settimana di mercato e non ne ho sbagliata una fino adesso, non devo sbagliare che sì, se no cado proprio sul traguardo. Si può cadere sul traguardo? No! Se no poi il mio amico che dice, Mr. Frank, il ritorno di Mr. Frank anche questa settimana, la Juve vista dalla curva. Ciao Franci, Francesco, come la va?
11: Ciao Claudio, tutto bene? Non ti vedo però.
0: Non mi vedi? Perché non mi vedi? Perché mi sarò nascosto. Sarò un po' uomo ombra, sarò quasi la linea Orsato. Quella che vedi, quella che non vedi, o come ha detto De Bruyne, 50-50. Era fallo o non fallo De Bruyne? Ma 50-50, dice lui, secondo me il gol è buono, secondo quell'altro no, 50-50. Ti piace questa nuova linea 50-50 di quest'anno? Vale tutto il contrario di tutto?
11: Mi piace se rimane sempre la stessa per tutta la stagione e non cambia già dalla seconda giornata. Quindi vedremo, insomma, adesso possiamo soltanto prendere atto che i fuorigiochi attivi e passivi vengono considerati così, che i contatti vengono considerati così, quindi prendiamo atto e vediamo nelle giornate successive se viene tenuta questa linea o se cambia a seconda del giocatore o della squadra protagonisti. Vediamo sopra.
0: Scusa un attimo, ma io sul che sì voglio, io voglio certezze. Cosa ne pensi di che sì, Franci?
11: Penso che sia un innesto positivo per il centrocampo, che tanto ha bisogno. Anche se poi credo che se nel caso dovesse arrivare, l'allenatore lo impiegherà nei tre dietro la punta. Credo che mette, cioè, penso che...
0: Può essere?
11: Ma sì, ma se lo fa sarà sicuramente così. Locatelli, Douglas Luiz o barra Turame e che si davanti nel ruolo che oggi è interpretato da McKennie, insomma. Penso che lo farà così.
0: Ok, no, stavo guardando anche delle ultime news perché quello che era, diciamo, un sondaggio esplorativo sta diventando qualcosa di più serio per l'Atletico Madrid su David, Pare che l'Atletico Madrid ci provi seriamente, attenzione.
11: Incrociamo le dita, perché no, David, Davide Cop Miners sono i due invendibili per antonomasia di questa squadra, quindi insomma sarebbe positivo se sì.
0: No, ma poi, no, poi come dicevo prima, ma mica tanto perché vanno in prestito, ho capito, ma liberi, se tu vendi David liberi 6 milioni netti di stipendio, ragazzi.
11: Eh sì. Poi non è, su David il discorso non è tanto su fare plusvalenza, perché tanto a qualsiasi cifra lo vendi fai comunque plusvalenza, è chiaro che è l'ingaggio che pesa. Su Cop Miners purtroppo non è solo l'ingaggio, ma devi, dovresti cederlo
0: oltre i 30 milioni, e poi ci sono 5 milioni e mezzo anche lì di ingaggio. Cioè purtroppo la zavorra ereditata dal passato, che poi dopo li criticheremo come tutti, però in questo mercato non puoi addossare a Carnevali, Massara, Ottolini. La zavorra stipendi del passato, ragazzi, è pesantissima. E per cui settimana tu puoi far soltanto veramente prestiti per alleggerirti dallo stipendio, non è che puoi inventarti cose strane.
11: No, prestiti con diritto, tra l'altro, nemmeno, quindi con serio, è quasi scontato rischio che ti ritornino indietro l'anno prossimo e sarai il punto a capo. Sì. E quindi purtroppo è così, non c'è altra via, ecco, si sta operando in queste condizioni qua, quindi è difficile.
0: Esatto, cioè Miretti che esce, Miretti sì, è leggermente sotto i 2 milioni di stipendio Miretti, poi liberi un posto, ma Davide
11: posto un'altra cosa. Tra l'altro parliamo di giocatori reduci da una stagione veramente disastrosa, e anche con i pochi che sono andati al mondiale non è che hanno fatto molto per attirare possibili acquirenti, quindi veramente è una situazione difficile.
0: Senti,
11: c'è poco da vendere. L'unica entrata seria che abbiamo fatto è Muaromerovic, quello del Sassuolo.
0: Muaremovic,
11: sì. Quello del Sassuolo, quindi l'unico ingresso serio che abbiamo fatto non l'abbiamo nemmeno fatto noi, ma l'ha fatto il Sassuolo per noi, quindi.
0: Esatto, hai fatto bene a dirlo, perché sono 17.4 milioni a bilancio. No, perché qui io non so più come spiegarlo. No, ma quelli hanno detto, cosa? La Juve ha un saldo negativo di 100 milioni, ma non è vero. Cioè Muaremovic, la Juve in questa sessione di mercato becca 17,4 milioni, come dicono quelli bravi, il total impact del fair play finanziario. Cioè per quanto riguarda l'UEFA e la Juve, Muaremovic, la Juve scrive più 17,4 milioni e non lo considera nessuno. La Juve ha Muaremovic, ha Vlahovic. Vlahovic, per il rapporto del fair play finanziario, quest'estate la Juve alla UEFA gli dice più 42,7 milioni. Kostic, più 6 milioni. È andato via zero. Più 6 milioni è l'impatto per il fair play finanziario. Puzka,
11: sarà
0: 5,4. No, scusami, Openda, sì, no, certo. È più 12,7 Openda a bilancio per il fair play finanziario. Non è solo i 3,5 del prestito, è più 12,7. João Mario è 4. Azic è 2 milioni e 4. Daffara sono 5. Di Gregorio sono 5. Perin sono 3,2 per quanto riguarda il fair play finanziario. Miretti 1,8. Totale 103,9 milioni. Total impact fair play finanziario più. Total impact meno sono 80, quindi la Juve è più, non è meno, è più.
11: Sì, poi ci sarà una questione di liste certo, per, più che altro per l'Europa League, perché abbiamo credo delle restrizioni, e la cessione di Miretti da quel punto di vista è pesa, perché Miretti era un giocatore che a livello di liste non pesava niente, perché era cresciuto nel vivaio, mentre invece se dovessi sostituirlo con, diciamo che sì, a quel punto dovresti tenere fuori qualcun altro. Ecco, adesso il calcolo sulle liste lo facciamo magari a mercato finito, però è ovvio che chi opera sul mercato deve ben avere in mente queste cose, perché insomma. Certo, ricordiamo che in passato la Juve tenne fuori dalle liste gente come Lichtsteiner, gente insomma, giocatori importanti.
0: E sulle liste siamo d'accordo, Miretti secondo me non è una grande idea per le liste, ma sul discorso finanziario La realtà dei conti è questa. La Juve non è meno, è più.
11: Eh sì.
0: Non è come quando andiamo in televisione, che anche a me mi propongono: ah, allora hai speso 50? No, non ho speso 50 per Colomouani. Colomouani in questo bilancio, l'impatto di Colomouani, aspetta che voglio essere preciso, sennò poi mi sbaglio e la gente si arrabbia. L'impatto di Colomouani di questo bilancio è 21 milioni. No, 50, 21.
11: Eh sì.
0: Se no, perché se no la Juventus non potrebbe stare lì a trattare lo stipendio di Kessié in questo momento, se fosse meno per il fair play finanziario. E invece è in linea, è giusto. Poi voi mi scrivete certo. La Roma, e la Roma saranno affari della Roma. Tanto la Roma, se anche fa le plusvalenze, c'è un'accusa di falso in bilancio, non fa niente nessuno, quindi può fare quel che gli pare. Noi che invece non possiamo fare quel che ci pare, i direttori stanno operando in linea.
11: La Roma tra l'altro più di noi ha che fa la Champions purtroppo, e quindi sono 60 milioni garantiti di incasso, e quindi da quel punto di vista sta meglio di noi.
0: Allora, sì. Un sacco di gente da casa. Poi nella seconda parte preparati, perché oggi 20 anni fa è successa una roba cremolosa. Ne dobbiamo parlare in ottica di quello che sta succedendo oggi, caro il mio Mr. Frank. Sabato c'è l'esordio allo stadio, Juve Parma, nuova prima partita, sì. Sempre, o no?
11: Sì. No, quest'anno c'è la novità appunto delle modalità d'accesso, perché la Juve quest'anno si è inventata questa cosa che per entrare allo stadio devi per forza scaricare l'app Allianz Stadium e caricare il tuo titolo d'accesso su quest'app qua. Quindi
0: hai fatto? Sei riuscito?
11: Io sono riuscito dopo tanta fatica a caricare il mio abbonamento sull'app.
0: Ci vuole un po' di sudore. Oggi c'è ancora gente. Ma se la ottieni facilmente, che gusto c'è? Bisogna sudarsene le cose.
11: No, ma a oggi so di gente che ancora non c'è riuscita. Anzi, chiedo magari a qualche ascoltatore se ha difficoltà, perché non tutti al momento sono ancora riusciti a caricare il titolo sull'app. Tra l'altro, poi ti viene mandato il QR code per entrare tipo 3 ore o 6 ore prima dell'inizio della partita, quindi fino a quel momento sei qua in attesa che ti arrivi il QR code da parte della società. Mi sembra una modalità un po', speriamo, è la prima volta, quindi vediamo.
0: Ma è bello, scusa, mi tengo sul filo del rasoio, tu fino al giorno prima dici: oh, ma riuscirò a vedere la partita o no? È un po' di emozione, un po' di adrenalina, dai.
11: Poi c'è tutta una serie di problematiche di cessione dell'abbonamento, magari se per quella partita non puoi andare, ci sono le riserve, insomma c'è tutta una serie di cose, c'è un mondo a parte.
0: Tutta una lamentela qua anche l'accesso allo stadio, non va mai bene niente.
11: No, io per fortuna noi al club abbiamo gente che è praticamente laureata in abbonamenti della Juve. Eh sì, perché qua ci vuole veramente bisogna fare un master per queste cose, ecco. Io
0: non è vero, ma Ive è andato a vedere l'amico di famiglia, non ha avuto tutti questi problemi, è entrato tranquillo, vero Ive? E poi non te l'ho chiesto, l'hai fatta l'invasione Ive tu o no? Hai invaso?
4: No, sono stato un bravo ragazzo.
11: Ma è entrato con l'app? Ive, sei entrato con l'app?
4: No, come no, ho spiegato a Claudio, ho fatto tempo andare a prendere l'acqua e tornare, il campo era già evaso.
11: No, dicevo, ma per entrare, le modalità d'accesso allo stadio, hai dovuto scaricare l'app?
4: No.
11: Oppure sei entrato?
4: No, sei entrato tranquillamente.
11: Quindi, col biglietto.
4: Lo salvi sul telefono e entri tranquillamente, proprio così.
0: Ah, ma era vero o falso il biglietto?
4: Era falso. No, biglietto vero, dai, è una battuta.
11: Vabbè, vedremo invece questo come funzionerà la prima di campionato, poi ci aggiorneremo e vi farò sapere.
0: Esatto. L'unica certezza che abbiamo, io sto ancora aspettando che esca il comunicato Juve sull'operazione ai tempi, però che purtroppo sto girone d'andata, caro mio Frank, di Ildiz ne dovremo fare a meno.
11: Sì, per fortuna a posteriori abbiamo preso Alibegovic, che anche lui non credo che giocherà, tu chiedevi prima, no, giocherà Boga e magari Alibegovic, se la partita lo consentirà, entrerà dopo, però mi ha svegliato un ricordo questo infortunio di Ildiz, perché mi ricordo di Gianluca Vialli,
0: la rovesciata o rigore?
11: Che, No, il rigore contro la Juve giocava a Roma, la seconda o la terza di campionato, la Juve del Trap nel 93, giocava a Roma il 5 settembre e perdiamo meritatamente 2-1, sbagliamo due rigori, il primo lo sbaglia Baggio e il secondo lo sbaglia Vialli. La particolarità qual è? Che Vialli sbagliando il rigore, calciando il rigore, si ruppe il quinto metatarso del piede. E rimase fuori 76 giorni, ecco perché mi ha risvegliato un ricordo. Quindi qui stiamo parlando di un ragazzo che, per quanto giovane, Ildiz è reduce, perché bisogna anche ricordarlo, ha fatto un campionato, poi ha fatto il mondiale per club, poi ha fatto un altro campionato, poi ha fatto il mondiale, quello delle nazionali. È un ragazzo che non si ferma da due anni, se non di più. Quindi queste microfratture, molte volte quella di Vialli era la microfrattura da stress, e se lo ruppe calciando un rigore, quindi nemmeno con un contatto, un contrasto di gioco. Quindi purtroppo quando si gioca tanto e non si riposa adeguatamente, sì, sono cose che possono succedere, per cui
0: sì, anche se quel pestone di Calvani, secondo me
11: quel pestone,
0: perché poi Ildiz a terra si tiene il piede sinistro,
11: sì, non so se è stato quello il momento. Certo è che l'arbitro ha dato il vantaggio, ma io mi aspettavo che finito poi l'azione sarebbe andato ad ammonire il giocatore.
0: È la linea Orsato, 50-50.
11: No, ma lì al di là della linea Orsato, l'arbitro lì ha visto il fallo, ha fatto proprio il cenno del vantaggio, perché poi la palla è rimasta a noi, eravamo in una situazione di gioco abbastanza pericolosa, e quindi ci sta che dà il vantaggio, ma il fallo l'aveva visto. E dopo però, finita l'azione, vai e ammonisci, perché l'intervento era veramente... E invece no. Ecco, quella era una cosa su quale mi ero soffermato un pochino, ma come, non lo ammonisce almeno? Vabbè, comunque.
0: Tra l'altro, non solo in quell'occasione, ce n'è anche un'altra, ce ne sono due. Due.
11: Sì.
0: Ma la linea Orsato, invece che 50-50, è 100-100, secondo me, percent con noi. Attenzione! Iniziano ad arrivare le risposte della mattina. Voi vi dovete fidare di me. La Juve ha bisogno come il pane di che sì, e i direttori, o meglio il direttore, sta stringendo. Mi deve uscire un centrocampista anche in prestito, non è questione di cifre. Se esce,
11: ricordiamo comunque che
0: numericamente,
11: cioè, adesso io non è che voglio mettere le mani avanti, però il giocatore è reduce da un paio di stagioni in Arabia, e quindi adesso io l'ho visto al mondiale, mi ha convinto, insomma, però bisogna vedere.
0: Sì, però. Ho capito,
11: sì,
0: però,
11: sì,
0: rispetto a quelli che abbiamo noi, sì.
11: Vabbè, sì, certo, rispetto a quelli che abbiamo noi, insomma.
0: Cioè, non è che devi sostituire, non è che va via Pirlo, arriva che sì. Cioè,
11: no, certo.
0: Esce Miretti e tra che sì. Cioè,
11: vabbè,
0: so, sì, almeno su quello dovremmo essere d'accordo, credo, perché se no alzo bandiera bianca. Cioè, se domani presenti anche sì e mi venite a dire che abbiamo fatto andare via Miretti e che abbiamo sbagliato, vabbè, allora...
11: No, vabbè, sicuramente se viene, insomma, una grossa mano ce la può dare.
0: Allora, Serie A, dove vedere Juventus Parma? Allo stadio, scusa, allo stadio, che mi mandate queste notifiche. Allora, Andrea dice da Vicenza, non sento mai parlare di un nome, secondo me molto più adatto all'attacco della Juve, che è Matanovic, che ha 23 anni, nazionale croato. Mateta e Sorloth vanno bene, ma hanno 30 anni, quindi soldi del cartellino a perdere, stipendio più alto. In realtà Sorloth ha uno stipendio basso, non ce l'ha altro. Poi, visto l'infortunio di Ildiz, che è un vero trequartista e noi non l'abbiamo. Ma Ildiz non fa il trequartista.
11: Però. No.
0: Perché non provare un prestito per Gudmundsson, che non gioca neanche nella Macedonia di Firenze? Fatti delle domande. Se non gioca neanche nella Macedonia di Firenze, e datti delle risposte, amico mio. Ma De Jong con l'aiuto del Barcellona 50% dello stipendio, De Jong è rotto, ragazzi. Patrizio, De Jong è spaccato
11: dal Barcellona. Io ricordo che abbiamo preso Arthur, quindi al momento magari lasciamo
0: stare. E non era neanche spaccato. De Jong è reduce da spaccamento totale. Dai, fate veramente i bravi. Allora, Antonio D'Alanciano dice e introduce un tema che volevo affrontare con Francesco. In critica Carnevali e Massara ha davvero seri problemi esistenziali. Cosa avrebbero dovuto fare in più? Francesco?
11: No, è giusto, ma guarda, è anche difficile dare torto al tifoso. Io non riesco a comprendere adesso le critiche alla società che ha ereditato una situazione veramente complicata e si sta barcamenando come meglio si può. Insomma, non è che si possono fare particolari appunti. La situazione è questa e tra l'altro, fammi aggiungere una leggera stoccatina, si stanno interfacciando con un allenatore che in questo momento non mi pare che si stia mettendo nelle condizioni di dare una mano, anzi, per cui insomma, vediamo, mancano ancora qualche giorno a fine del mercato.
0: Giriamola così, Frank, giriamola così. Allora, i direttori, come li chiama Spalletti, non sono arrivati a mercato fermo, ma a mercato iniziato.
11: Esatto.
0: Abbastanza anche a sorpresa, se vi ricordate, tra l'altro, perché noi poi ci dimentichiamo sempre tutto. Cioè, Comolli incontra noi della stampa, noi privilegiati, racconta delle robe, tutto sembra propendere per, no, Elkan che fa la pacere tra Comolli e Spalletti, e poi improvvisamente Comolli out, Carnevali in. Quindi stravolgimento totale, vuol dire rifare tutto il mercato da zero, perché non è che arriva Carnevali e dice, ah, ok, bene, ha ragione Comolli, e no, l'ha mandato via, quindi no, c'ha ragione.
11: Secondo proprio delle trattative già imbastite da Comolli, perché stiamo parlando degli inizi di giugno, quindi,
0: esatto,
11: insomma...
0: e alcune da ricominciare da capo, vedi Colomboigny, che infatti è durato ancora dei mesi. Quindi situazione per cui lì non possiamo dargli addosso, ragazzi. Poi c'è l'altro aspetto, e cioè quello allenatore. È evidente che Spalletti, che non andava d'accordo con Comolli e che invece va d'accordo con i direttori che hanno sostituito Comolli, poi fa il gioco suo, e quindi Spalletti dice in tutte le salse, i direttori, abbiamo bisogno del centravanti di peso, che è quello che faceva anche prima l'anno scorso. Lui, finché non gli arriva sto centravanti di peso, può sempre dire, ah, ma io avevo chiesto quello, non è arrivato. Cioè, ognuno ha il suo ruolo e fa il suo gioco, è normale.
11: Sì, però
0: alla fine del mercato diremo, ha ragione uno, ha ragione l'altro.
11: Qualcuno dovrebbe ricordare all'allenatore, che io adesso non voglio fare polemica perché ci mancherebbe altro, insomma, che... però insomma ci sono certe situazioni che danno fastidio. L'allenatore, quando viene alla Juve, parla addirittura di scudetto, che ha visto la rosa, non c'è la rosa, va bene così com'è, va bene così com'è, va tutto bene. Quando è arrivato alla Juve, firma il rinnovo e adesso non va più bene niente. Adesso sinceramente viene preso Alibegovic, non è, è un'idea di Massara, quello lì ha avuto un'idea di quello, insomma continua a battere il tasto su questo attaccante forte fisicamente, insomma ci sono cose che non è... le dichiarazioni su Colomboigny a fine partita con il Frosinone non mi sono piaciute, anche se poi è vero che poi dopo ha corretto il tiro, ma se ha corretto il tiro è perché si è accorto di essere andato un po' troppo oltre, ecco, non mi aspetto, anche perché è vero che non è che possiamo cambiare allenatore ogni sei mesi, e quindi insomma va bene così, però insomma anche l'allenatore ha fallito l'anno scorso, e l'allenatore arrivava da un fallimento in nazionale, è arrivato alla Juve, mi pare che anche lui abbia fallito l'anno scorso, quindi questa cosa di voler sempre porre condizioni, insomma, dà un po' fastidio, ecco, magari anche lui si mettesse sulla stessa lunghezza d'onda dei direttori, e se ci sono delle cose che non vanno bene, invece di andare davanti ai giornalisti a farlo notare, alzasse il telefono, oppure, voglio dire, non penso che gli uffici siano distanti, facesse quattro passi, va nell'ufficio dei direttori e si parlano a quattro occhi. Cioè, questa cosa che ogni volta lanciare frecciatine in televisione non fa bene a nessuno. Ecco. E in questo momento ci vuole unità.
0: Tanto è vero che abbiamo specificato nel post partita, guardate che a caldo ha detto una cosa e in conferenza ne ha detta un'altra, quindi evidentemente si è reso conto, o qualcuno gli ha fatto notare che aveva fatto una dichiarazione un po' oltre, diciamo così. Attenzione, poi ci fermiamo per una piccola pausa. Ragazzi, voto a Openda sull'Equipe della partita di ieri, in cui Openda non ha segnato e Lione è uscito dalla Champions. Sai quanto gli ha dato l'Equipe a Openda? Quanto gli ha dato, Frank?
11: 5?
0: 3!
11: Addirittura?
0: 3 gli ha dato! 3! Se all'inizio della partita esercitato, traduco, se all'inizio della partita ha esercitato un pressing molto intenso che ha mandato in difficoltà Semedo, per il resto ha faticato enormemente a essere servito dai compagni. Nell'unica occasione in cui è riuscito a passare, Skriniar lo ha steso rimediando un cartellino giallo. Mazza ragazzi.
11: Non va bene, non perché a noi andrebbe bene che lui rendesse, e quindi così lo riscattano. Invece se comincia a fallire le cose, diventa poi difficile. Ma io non capisco, noi dobbiamo tifare che i nostri giocatori in prestito vadano bene, perché così almeno c'è possibilità che vengano riscattati. O perlomeno, se non li riscattano, però li vogliono tenere come l'Atletico Madrid, hai degli argomenti per poter sostenere le tue...

0: Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Rassegna stampa.
5: Attenzione, super attenzione, sta succedendo di tutto sulla chat RBN Radio Bianconera. Mi mandano addirittura il filmato della rissa finale del Lione di Openda eliminato contro il Fenerbahce di Guendouzi, che ha provocato tutto lo sta una rissa, cioè su casino. Openda sembra tirare una testata a uno dell'UEFA mentre è in mezzo alla rissa. Sta succedendo di tutto, perché UEFA, FIFA e FIGC, ex FIGC e nuova FIGC, così sono in sintonia, non si fanno le pulci, è tutto in armonia, non sono neanche battaglie politiche, ma tutto per il verso giusto.
6: Dici, Claudio, perché noi registriamo che il vicepresidente dell'Inter fa un, sì? Fa un endorsement a Infantino, no? Lo sostiene pubblicamente, no? E poche ore dopo invece la FIGC, che fino a prova contraria è la federazione dove l'Inter, insomma, a cui appartiene l'Inter, si dissocia da Infantino, e quindi c'è qualche cosa, tutta questa armonia non c'è, diciamo, una cosa
5: però
6: strana.
5: La Lega di Serie A tramite Simonelli dice: no, ma le componenti non sanno niente, non è la FIG, è Malagò che ne, cioè, è la posizione di Malagò, le componenti sono la FIGC.
6: Beh, certo, la FIGC. Non è, che è la posizione del primo che passa al bar, sono già il presidente della FIGC.
5: Se
6: prende una posizione, se la prende in maniera, a livello personale è un conto, ma non può il presidente della FIGC prendere una posizione di questo tipo a livello personale. È ovvio che se prende questa posizione lo fa a livello di Federcalcio e quindi di tutto il movimento, insomma, Lega inclusa.
5: Diciamo, la FIGC di prima, Gravina, che ancora oggi è vicepresidente UEFA, è la FIGC di oggi, Malagò, sono a favore dell'UEFA contro la FIFA, che però viene sostenuta dal vicepresidente dell'Inter e dalla Lega di Serie A, dove contano parecchio.
6: Dove non contano? Ah, se il rappresentante legale della FIGC, che è tale Viglione della FIGC, c'è il responsabile dei calendari della Lega.

0: che tale Butti, e mi pare che insomma, insomma sono stati sono, mi sono
1: Vabbè.
0: inequivocabilmente legati alla.
1: Ma queste sono mere illazioni, come direbbero nell'inchiesta Silenziopoli. Sono mere illazioni che fai tu, tutte mere illazioni. Hai visto la nuova Lino Sato? Che bella, no? 50-50, fallo, non fallo. Il VAR interviene, non deve intervenire, interviene. Non vi facciamo più neanche un po' il VAR, non facciamo neanche sentire gli audio. Vi diciamo noi che va tutto bene, è tutto meraviglioso. Di cosa state discutendo? È tutto giusto. Poi dopo, alla fine, Yıldız becca due pestoni. Manco fallo giallo e sta 3 mesi fuori perché si deve fare operare. Ma siccome non è cambiato niente in questi 20 anni, caro mio Francesco, oggi 20 anni fa, sai cosa succedeva oggi 20 anni fa? Che
0: Cosa succedeva 20 anni fa?
1: scendeva in campo lui! Lui! Il sommo! Luca Cordero, anche un po' di
0: Ah, a
1: Montezemolo, e mentre la
0: posto
1: Juve
0: siamo.
1: cercava di tirare sulle maniche e iniziava ad accorgersi che sì, ma noi al processo, il nostro avvocato ha detto: beh, vabbè, se voi ci dite che le cose stanno così, se il Milan va in B, vabbè, andiamo in B anche noi. Cioè, questo aveva detto un po' Zaccone, ma no? Perché mica c'erano le telefonate dell'Inter e gli
0: Certo.
1: altri, mica gliele avevano fatte vedere. E lo dice per quello che mi avete presentato, e vabbè. Poi in realtà in B c'è andata solo la Juve e la Juve ha detto: eh no, ma scusate, no, allora noi vogliamo essere come il Milan e le altre vogliamo essere riammessi in Serie A e noi adesso facciamo lotta, noi adesso andiamo al TAR, noi adesso ci mettiamo in mezzo dal punto di vista politico e allora la campagna mediatica andava su, no, la sapete l'ultima, la Juve vuole andare, vergognano, ma come si permettono, oltre anche, addirittura. E come si poteva risolvere come oggi, 20 anni fa, politicamente? E allora la
0: Certo.
1: discesa in campo di un grande amico della Juve, Luca Cordero di Montezemolo, che dice: no, no, scendiamo a patti, il calcio deve cambiare, non bisogna protestare. E il risultato finale è che la Juve al TAR non ci va più.
0: Incassando anche i ringraziamenti dell'allora presidente della FIFA, Blatter, che ringraziò pubblicamente Montezemolo per non essere andato al TAR. Quindi, insomma,
1: Capite?
0: salvando tutti quanti.
1: Penalizzando la Juve ma salvando il calcio. Un po' come oggi è la stessa cosa.
0: Ragazzi, hanno fatto tutto quello che la proprietà ha concesso che venisse fatto. Insomma, se gli atteggiamenti
1: Certo.
0: a livello di difesa legale fossero stati differenti, se tu all'avvocato Zacconi gli presenti un fascicolo di, non so, 3.000 pagine, 4.000 pagine, non so quanto fosse grande sto fascicolo, che non so nemmeno come cavolo avevano fatto a scriverlo, e da studiare in neanche una settimana per poi presentarsi davanti al giudice federale e abbozzare una difesa, se invece di dire se mandi in Milan va bene anche a noi, avrebbero dovuto dire: noi siamo impossibilitati a difenderci e quindi voi fate la
1: E
0: vostra
1: quindi
0: strada,
1: andiamo al
0: noi per
1: TAR.
0: esatto, noi ci riserviamo di chiedere eventuali risarcimenti in
1: Certo.
0: futuro.
1: Come ha
0: Se
1: fatto
0: tu fai
1: Agnelli
0: pesare.
1: oggi, che è andato al TAR, il TAR è stato costretto a dirgli: vai alla Corte Europea, la Corte Europea gli ha dato ragione, adesso il TAR ci ritorna, bussa, dice: quindi cosa facciamo? Tra l'altro, vecchi ricordi e niente Merletti, caro il mio Mr. Frank, sai che perché se poi tu affronti un argomento ormai nell'epoca dei social, in maniera conseguenziale te ne arrivano fuori altri 50 collegati. Mi è rivenuta fuori. Te lo ricordi il giudice serio?
0: Sì,
1: Nome, nome.
0: sì, sì.
1: Il giudice serio, che è il giudice di Farsopoli, uno, disse intervistato: no, scusate un attimo, leggetevi la mia sentenza. C'è scritto che il campionato non è da assegnare.
0: Sì.
1: Quindi è stato il commissario straordinario Guido Rossi, tifoso de.
0: Insomma, il segreto di Pulcinella,
1: Sempre di quella squadra lì, che
0: sì,
1: tramite i saggi che
0: tifoso
1: non lo avevano consigliato, glielo ha assegnato.
0: ex membro del consiglio d'amministrazione anche dell'Inter,
1: Dell'Inter.
0: nonché anche avvocato in alcune cause che l'Inter fece, cioè quando l'Inter prese Ronaldo dal Barcellona. E il Barcellona non voleva cederlo e ci fu una causa e insomma, le parti dell'Inter le prese questo proprio tale Guido Rossi, insomma.
1: Ah, guarda.
0: Quindi già loro avevano iniziato a mettere gli uomini nei posti che contavano.
1: E da allora oggi nulla è cambiato. Quindi questo campionato, scusa, tu lo affronti con... perché è una cosa di cui si discute molto, soprattutto sui social. Tu lo affronti con fiducia, con serenità, o visto Silenziopoli di quest'estate lo affronti con distanza?
0: Ma in questo momento l'Inter non è una nostra competitor, quindi non mi sto giocando niente con l'Inter, e quindi da quel punto di vista sono abbastanza tranquillo. Purtroppo noi in questo momento abbiamo altre situazioni, e quindi magari mi interessa di più cosa fa la Roma, il Milan, insomma, cosa fanno le altre. Se dovessi giocarmi un campionato con l'Inter sarei preoccupato. È inutile negarlo, insomma, l'inchiesta Arbitropoli / Silenziopoli è lì come sfondo, e nel momento di un campionato, se durante il campionato ci saranno situazioni, come sicuramente ci saranno, abbiamo già avuto un assaggio alla prima di campionato, un po' così, poco limpide, a quel punto è ovvio che il pensiero non può non andare lì, insomma.
1: Allora, l'arbitro di Juventus Parma è, a proposito, il signor Forno, e al VAR c'è Meraviglia, che già, insomma, l'anno scorso il Lazio Juve pestone.
0: Arbitro Forno, che aiutami a ricordare, fu quello
1: Crotone,
0: esatto, Chiesa, che cacciò Chiesa Crotone, sì.
1: Esattamente, con l'applauso degli anti-juventini d'Italia, te lo ricordi? Espulso Chiesa! E Meraviglia quello, va bene, l'anno scorso, poverino, sfortunato Meraviglia, di Ghila con sei Sau, Lazio Juve, step on foot, non punito in area di rigore a favore della Juve, era un calcio di rigore, che vabbè, avrebbe cambiato magari il destino di Tudor, ma vabbè, questi sono dettagli, sono sciocchezze, non stiamo a guardare queste cose, guardiamo il campo, queste cose qui sono così, a latere, come diceva un mio vecchio maestro. Senti, caro mio Francesco Rinaldi, adesso al di là di tutto... Ah no, scusa, mi sono spaventato perché mi è arrivato l'alert. No, non l'abbiamo ancora preso, che sì, ci siamo forse qua. Allora, no, la situazione di che sia giornata è questa, ve la dico in tempo reale.
0: Sì.
1: Deve comunque uscire un giocatore per prendere che sì, ok? Gli dobbiamo far spazio, numericamente. E non è Miretti non c'entra niente. Cioè, deve uscire un giocatore. E se noi facciamo anche in prestito, anche regalare, cioè non è neanche una questione economica.
0: E gli indiziati chi sono? Gli indiziati
1: sono quelli che vedi, David, con Mainz. Chi riesci?
0: Se con esce Mainz giocatore, la vedo veramente difficile che qualcuno...
1: Chi riesci? Anche un prestito gratis.
0: Ma sono giocatori che hanno ingaggi elevati, cioè sia David che con Mainz hanno ingaggi elevati, sono difficili da piazzare, a meno che non partecipi anche... Devi trovare una squadra che vada bene anche a loro... E comunque dovresti partecipare nell'ingaggio, perché se no, perché è inutile, cioè, a farsi delle illusioni, se no è gente che non... Poi oltretutto, con David l'allenatore perlomeno si sta comportando in una maniera abbastanza coerente, non lo fa entrare, non l'ha fatto entrare nemmeno a Frosinone, e quindi dalla sua parte gli sta cercando di far capire che è fuori dal progetto.
1: Sì, diciamo che gliel'hanno fatto capire anche i suoi procuratori.
0: Insomma, l'allenatore già dalle amichevoli estive, credo che forse contro l'Inter giocò l'ultima partita, perché già col Palermo non è entrato. Sì. Quindi, insomma, mi sembra che i segnali da parte dell'allenatore siano inequivocabili. Cioè, qui tu sei indietro anche Milik. E quindi, insomma, ci sta anche provando. Invece con Mainz no, perché con Mainz meno male entra sempre, anche a Frosinone è entrato col suo solito piglio deciso e tutto quanto, insomma, anche a Frosinone è entrato, quindi con Mainz probabilmente si sente parte del progetto, mentre Davide evidentemente si sta facendo ritornare di capire che non lo è, quindi sarà più facile magari cercare di far uscire Davide.
1: Va bene, stiamo a vedere. No, basta, altri aggiornamenti non ne abbiamo. Andrea da Vicenza vorrebbe un'opinione sul mercato della Premier, cioè acquisti gonfiati, sono di milioni, giocatori che non li valgono, vedi dell'app comprata. No, capì, però se entriamo, ragazzi,
0: la una Premier situazione in questo momento... che è da anni che è così, cioè i giocatori all'interno della Premier, tra una squadra di Premier e un'altra squadra di Premier, quando si avviene un'operazione di mercato i prezzi sono sempre enormi, spropositati. Io il caso che mi ricordo viene in mente è quello di Maguire, un modesto difensore che andò al Manchester United costò tipo 120 milioni, una roba così. Cioè, la Premier, quando viene a comprare giocatori all'estero, difficilmente fa offerte importanti. Noi possiamo ricordarci Tonali o Palestra quest'anno, ma normalmente quando la Premier viene a fare acquisti qua da noi, valuta poco i giocatori, ma all'interno del mercato stesso loro, nel mercato interno, le valutazioni sono assurde, perché comunque sono tutte squadre ricche e quindi difficilmente puoi convincere una squadra a cedere. Cioè non è gente che squadre, non sono squadre che hanno bisogno di vendere, e quindi per convincerli a vendere un giocatore li devi veramente strapagare. Sul mercato estero sono un po' diversi.
1: Sì, noi in questo momento dobbiamo sperare che David si convinca e che magari vada in direzione Madrid all'Atletico. Guarda,
0: se veramente c'è questo tipo di interesse dell'Atletico, sarei sorpreso, però voglio dire, se veramente ci fosse, si risolverebbe un bel problema, sicuramente.
1: Fabrizio da Parma dice: il fatto che l'Inter non sia una nostra concorrente conta zero. Io da cliente del calcio non voglio in nessun modo accettare che una società si scelga gli arbitri in evidente accordo con le istituzioni del calcio. Se accettiamo questo dopo aver accettato che le altre società facciano la contabilità creativa e altre meraviglie che abbiamo osservato in questi anni, allora chiudiamo la baracca, chiudiamo i burattini e andiamo a casa.
0: Ragazzi, ha ragione, sicuramente ha ragione, però io in questo momento, guarda, io ti devo dire la verità, le partite dell'Inter neanche le vedo, quindi a fine partita comincio a vedere un po' sui social che c'è questo gol qua improbabile, fuori gioco, che viene convalidato, però vincono 4-1, quindi io per non farmi sangue marcio non le guardo nemmeno le partite dell'Inter, quindi... non è una questione di accettare, ne abbiamo viste talmente tante che questa purtroppo è una delle tante.
1: E invece per lavoro me le devo guardare tutte, vedete. Davide da Pieve Ligure, caro Frank, dice: 20 anni fa il risultato di una narrativa indotta al popolo non juventino. Non svegliamo il Kine che dorme, per l'amor di Dio, lasciatelo dormire. Sono tranquilli, il povero Kine, che poi magari lo sveglia all'improvviso, potrebbe prendere delle decisioni di cui si potrebbe pentire. Ale scrive: io la trovo tista la motivazione di Simonelli, che dice che la Lega Serie A supporta Infantino perché lo considera come un amico. È andato anche a trovarlo negli uffici di Milano. Nulla su programmi e idee, ma una visita di amicizia. Ma funziona così, ragazzi.
0: No, io rispondendo all'ascoltatore di prima, cioè quando scoppiano degli scandali che coinvolgono la Juve, io ho lo stesso atteggiamento che hanno quelli dell'Inter, cioè dico: ma guarda, non c'è niente. Poi però mi sveglio una mattina e mi ritrovo in Serie B o a meno 20, e quindi, però anch'io quando vedo le indagini sulla Juve dico che non c'è niente. E purtroppo scopro che poi invece quando riguardano la Juve non è così.
1: Capito, per loro è 50-50, ma 50 dall'altra parte. Dave scrive: forse Grabara è il migliore acquisto. No, allora, io prima ho fatto un po' anche lo spiritoso guardando il video sui social della Juve, dove ieri ci fanno vedere 2-3 interventi meravigliosi di Grabara, e idem vale per i video che sono di YouTube con tutte le grandi parate di Grabara. Però siccome io mi sono confrontato ieri con un portiere polacco che mi ha detto che è molto forte, insomma, se il portiere polacco con cui mi sono confrontato lo conosce bene, mi dice che è molto forte, io mi fido. Poi non ha mica detto che è Buffon, però ha detto che è molto forte.
0: No, però...
1: gli interventi che si vedono.
0: Però io ricordo che Svilar, che oggi tutti ammirano, alla Roma era il secondo e che veniva da un grosso percorso precedente, e oggi Svilar è probabilmente il miglior portiere della Serie A.
1: Attenzione, adesso, lo stesso Szczęsny, io mi ricordo quando facevamo Roma-Juve, giocava la Roma, i cronisti della Roma lo prendevano in giro, lo chiamavano er codice fiscale.
0: Sì.
1: E poi invece...
0: No, perché poi un conto sono essere bravo negli allenamenti, poi un conto è giocare alla Juve, insomma,
1: certo.
0: Pressioni sono differenti, quindi bisogna scoprirlo, ecco, speriamo di essere stati fortunati e di aver pescato un prospetto forte, anche in grado di poter giocare alla Juve, perché poi forte... anche Di Gregorio sembrava forte quando giocava al Monza, poi giocare alla Juve è un'altra roba, insomma, gli errori pesano. Comunque è una squadra che, con tutti i suoi problemi, è una squadra che concede poco all'avversario. Insomma, se sei alla Juve probabilmente ti arrivano uno o due tiri a partita. Se quei due, uno o due tiri ogni volta che te li fanno segnano, è chiaro che abbiamo un problema. E quindi, insomma, giocare alla Juve è diverso.
1: E purtroppo vale per tutti, no, no, e l'abbiamo visto in questi anni, ma non solo adesso, anche quando vincevamo, anche quando vincevamo, sì. Ci sono giocatori che sono arrivati alla Juve. Ma,
0: insomma, quando vincevamo, se giocava Neto, non era come avere in o Rubinho, vi ricordate Rubinho? Insomma, non era come avere in porta Buffon. Magari se giocavano Storari o Perin, o insomma, c'erano dei secondi che ti lasciavano tranquillo. Sì. No? Dice, oggi non c'è Buffon, però c'ho Storari. Sono tranquillo.
1: Come secondi, non come primi, ma come secondi ti lasciavano tranquillo. Questo ovviamente.
0: È chiaro che se giocava Neto o Rubinho, magari eri un po' meno tranquillo.
1: Senti, caro Mr. Frank, visto che poi ci sentiamo la prossima settimana, probabilmente quando il mercato è finito, fammi i tuoi desiderata, dai. Sorloth o Zirkzee?
0: Sicuramente Sorloth. Anche perché già l'allenatore mi pare un po' nervosetto di suo, se poi tu gli prendi un altro attaccante che non è quello che lui ha chiesto, o non compri nessuno dicendo guarda ci abbiamo provato, non siamo riusciti, ma prendere Zirkzee non ha senso, penso, cioè, o prendi Sorloth o non prendi nessuno, ecco quello il mio pensiero.
1: Che sì o che sì?
0: È che sia assolutamente un giocatore che serve, serve anche perché insomma anche a centrocampo comincia a essere un po' cortino, perché alla fine c'hai perché c'hai Douglas Luiz, Locatelli, Thuram, insomma comincia a essere un po' cortino, sì c'è con Maines, è vero, sì, però insomma comincia a essere un po' cortino, ce n'è Ken, per cui ci vorrebbe.
1: No, ma io chiudo questa puntata di Rassegna Stampa insieme a Mr. Frank Aid così. Ragazzi, ricordatevi sempre che noi in questo momento di che sì, piaccia o non piaccia, abbiamo bisogno come il pane o come le baguette sotto la scella dei francesi. Mr. Frank, grazie, alla prossima settimana.
0: Ciao Claudio, un saluto a tutti.
1: Ciao anche al mitico Yves da Roche in cabina di regia. Grazie a tutta la chat, a domani.
2: Rassegna Stampa, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: 165 vittime, 1300 dispersi sono i numeri, purtroppo provvisori e destinati a diventare ancora più spaventosi, della devastante alluvione che ha colpito ieri il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet. Una massa d'acqua fuori scala ha spazzato via interi villaggi, almeno una centrale idroelettrica e numerosi ponti. Sulle cause ci sono molte ipotesi, al momento quella più accreditata parla di un ghiacciaio che si è spezzato in due per le temperature elevate. Tanti turisti stranieri dispersi. Dei 90 italiani registrati dalla Farnesina in Nepal o in Tibet, solo due erano nell'area colpita dall'inondazione. Sono salvi, si sta cercando di evacuarli.
4: Il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Lo rivela il Financial Times. Un lavoro necessario mentre la guerra è in furia e rischia di allargarsi. Stando a Bloomberg, che cita fonti vicine al Cremlino, Vladimir Putin si preparerebbe infatti a un'escalation contro l'Ucraina. Per lo zar, si spiega, le trattative per un accordo di pace sono di fatto giunte a un punto morto.
5: Il governo mette la toppa al caro carburante, mentre in alcune zone d'Italia il prezzo alla pompa raggiunge la vertiginosa soglia dei 3 euro al litro. Una riunione lampo del Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio. Una misura tampone in attesa di un provvedimento calibrato sulle fasce di reddito. All'attacco le opposizioni, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parla di beffa e liquida la misura come uno sconticino. Poi punge l'esecutivo sul tema delle spese militari. Il coraggio, dice, torna solo quando si parla di soldi per le armi. Critica anche la segretaria del PD Elly Schlein, che afferma Giorgia Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio.
4: Yayoi Kusama, l'iconica musica, artista giapponese celebre in tutto il mondo per le sue opere caratterizzate dall'ossessiva ripetizione di pois, le inconfondibili sculture a forma di zucca e le leggendarie Infinity Mirror Rooms, si è spenta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo e le sue opere hanno raggiunto prezzi da capogiro. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Ha continuato a dipingere fino agli ultimi giorni senza mai posare il pennello, si legge nella nota.
5: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
4: Il calcio, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como.
5: È tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Eccoci qua, pronti a partire con RBN Caffè, giovedì 27 agosto, 11:05 minuti, manca pochissimo alla fine del mercato, 5 giorni, dai che ce la facciamo e poi ce l'abbiamo di torno. Manca ancora meno a Juve-Parma, che è la prima gara casalinga della Juve, quindi possiamo anche iniziare a ragionare su questa squadra che andrà in campo, al netto del fatto che, siccome dal mercato al momento non arriva nessuno, direi che la rosa sarà quella che abbiamo visto con il Frosinone, col cambio del secondo portiere, no? Con Grabar al posto di Perin. Perin, peraltro, ho visto ieri una folla oceanica, direi, visto che ha parlato da un balcone anche lui, come altri prima di lui, e veramente grande entusiasmo per lui. E una cosa della giornata di ieri, che non c'entra niente col calcio, ma che mi ha colpito molto, è il set di pallavolo Italia-Germania, che l'Italia ha perso 66-64, che è un punteggio da basket più che non da pallavolo. Poi però gli azzurri hanno vinto la partita 3-2 con la Germania. Insomma, hanno iniziato in maniera da record, il set più lungo della storia della pallavolo e anche la partita più lunga della storia della pallavolo da quando c'è questo sistema di contare i punti, perché i Matusalemme come me si ricorderanno del cambio palla che adesso non c'è più. Ma questo abbiamo divagato, perché aspettiamo sempre che io e Yves siamo qua, che guardiamo fissi Sky e aspettiamo che venga in giallo qualcosa su che sì, invece le scritte sono sempre in bianco, nuovi contatti, la Roma si inserisce, bla bla bla, tutto fermo come prima. Vedo che i vostri messaggi vanno tutti sul mercato, anche sul mercato delle cessioni. C'è chi propone, per esempio, Roberto dice che secondo lui le prossime cessioni saranno Rugani, magari al Parma, e eventualmente la risoluzione consensuale di Milik. Ecco, su Milik mi tengo la curiosità, perché Spalletti aveva rinviato a questa conferenza stampa, che ci sarà domani prima della partita con il Parma, le notizie su Milik, appunto, e speriamo che si ricordino di fargliela questa domanda, per capire se è un giocatore che può rimanere alla Juve, se è in condizioni di affrontare una stagione, se bisogna trovare una soluzione diversa, eccetera eccetera. È uno dei temi sicuramente della conferenza di domani, magari non il principale di sicuro, però uno dei temi. Sul mercato, ripeto, al momento non abbiamo grandissime novità da darvi, quindi vi teniamo d'occhio. Veniamo il prezzo di Sorloth, che è sempre fermo a 40 milioni, però la Juve non sta giocando, diciamo così, per comprarlo, ma eventualmente per inserirlo in uno scambio di prestiti, probabilmente con David o ancora forse con Nico Gonzalez. Vediamo cosa sarà da questo punto di vista. Certo è che quello è l'attaccante che vuole Spalletti. Se Sorloth non sarà possibile e la Juve virerà su Zirkzee, che pare avere comunque un accordo già in cassaforte con la società bianconera, bisogna vedere come la prenderà Spalletti, che insomma non mi sembra molto entusiasta degli attaccanti che non sono proprio dei veri e propri centravanti. Mentre per quanto riguarda l'esterno sinistro, i nomi sono due: Marin del Genoa e Miele, ex dell'Atalanta, giocatori che potrebbero andare a occupare la corsia di sinistra, anche se abbiamo visto che Celik comunque dà garanzie di tenuta da quella parte abbastanza tranquillamente, insomma ha fatto una buona partita con il Frosinone, una partita solida direi. Per quanto riguarda, ecco, proprio sulla vicenda Sorloth, tra poco andremo in Spagna a parlare con un collega che appunto ci chiarirà, perché io tracce sui siti spagnoli dei principali quotidiani di queste trattative non ne vedo, probabilmente perché non interessa più di tanto, diciamo, il discorso. Hanno altre priorità in questo momento, anche l'Atletico Madrid, cioè la vicenda di Julian sicuramente è preponderante rispetto a qualunque altra operazione di mercato. Poi abbiamo ancora i vostri messaggi. Dunque, Luca da Genova ci dice: a tutti quelli che dicono che a Frosinone la Juve è stata quella dell'anno scorso, ricordo una sola differenza: abbiamo vinto. Sì, hai ragione Luca, ma la Juve di partite l'anno scorso non è che non abbia vinte, ne ha vinte anche 1-0 con Spalletti. Il problema è la prospettiva, cioè di dire se questa squadra riuscirà ad avere quella continuità con le medio-piccole che l'anno scorso è mancata. Ed è mancata proprio per questo preciso, per due motivi diversi: o in partite come quella col Frosinone non è riuscita a chiudere i conti e quindi poi alla fine ha pagato dazio con un pareggio al primo tiro in porta o una distrazione eccetera, un passaggio fatto male, oppure proprio ha sbagliato l'approccio alle partite e quindi ne ha buttato via delle partite per essere in campo, come si dice, in ciabatte. E quindi bisogna capire se questa squadra ha superato questi difetti strutturali che l'anno scorso sono costati la qualificazione in Champions, insieme agli errori individuali, insieme alle decisioni arbitrali e tutto il resto che diciamo sempre. Tra l'altro oggi sono i sorteggi Champions, domani quelli di Europa League, quindi la Juve saprà anche quali avversari e dove trovare nella super classifica show, perché il meccanismo è lo stesso rispetto alla Champions, cioè c'è questo maxi girone in cui farai 8 partite, poi ci sarà la classifica unica e in base a quella si faranno poi gli abbinamenti successivi. Si deve completare ancora il quadro delle partecipanti, però insomma siamo ormai al buono anche da quel punto di vista. Poi ancora Dante da Fano ci scrive: come spendere 50 milioni di euro e non avere un attaccante? Colossale errore non aver confermato Vlahovic, dice lui. Non riesco proprio a capire l'acquisto di Colomani, inadatto alla Juve. Qualche mancia per qualcuno? No, non mi pare che sia questo il tema. Il tema è che la Juve Colomani l'ha voluto fortemente riprendere perché era convinto delle sue qualità che aveva visto quando è stato qua due stagioni fa. E questo è il tema. Poi che Spalletti volesse un altro tipo di centravanti, ormai lo sanno anche i Sassi, dopodiché Colomani secondo me è un buon attaccante, non è il super bomber, non è il bomber da 20 gol, almeno non lo è mai stato. Poi magari alla stagione d'oro, non si sa, anche Malen non era uno da 20 gol, però lo sta diventando, per dire, nel campionato italiano. Vediamo come evolve la situazione, soprattutto vediamo come Spalletti riuscirà a farlo rendere al meglio. Se poi uno non avesse proprio gli uomini adatti per continuare col 4-2-3-1, non è neanche vietato dalla legge cambiare modulo, insomma, credo che questa possa essere anche una soluzione da prendere in considerazione, insomma, perché comunque attaccanti ne hai. Bisogna capire come finirà la vicenda di David, perché finché non si sblocca quella è difficile fare spazio a un altro attaccante, anche se la priorità in questo momento, in queste ore, non è tanto l'attaccante quanto piuttosto il centrocampista, cioè che sì, di cui la Juve ha assoluto bisogno, anche secondo me per far rendere al meglio gli altri centrocampisti, perché con un centrocampista con quelle caratteristiche lì puoi anche pensare di giocare a due con Douglas Luiz di fianco che fa regista e lui che fa la parte sporca, diciamo così, del lavoro, oppure puoi giocare a tre con appunto Douglas Luiz in mezzo a due centrocampisti, considerando che Thuram ancora non è al posto. Diciamo che lì, a parte Locatelli e McKennie, al momento la Juve non ha grandi alternative, perché Koopmeiners continua a non convincere. Poi ancora c'è chi chiede, vediamo un po' chi è, il mio omonimo Luigi. David va in direzione Firenze, per noi è meglio Zirze o Sorloth? Pensi che prenderemo un altro centrocampista oltre che sì? No, non lo so, non credo che ci siano i margini per prendere un altro centrocampista. Speriamo intanto che la Juve riesca a prendere che sì, che già sarebbe un bel passo avanti. Per l'attacco bisogna capire, secondo me, se ci sono le premesse perché David possa essere utile in uno scambio all'estero con un giocatore che ti è più utile la causa, quindi Sorloth, si era parlato anche di Matetà con quel tipo di centravanti lì, altrimenti voglio dire piuttosto liberi la casella dandolo in prestito alla Fiorentina e ti vai a cercare un attaccante che ti serva di più, però non è che c'è tanto tempo per fare questo tipo di operazione, diciamo uno scambio è più facile perché i giorni che mancano sono davvero pochi e quindi bisogna capire esattamente che termini ci sono, che margini ci sono di operatività da questo punto di vista. Oh, Fabio ci dice Spalletti vuole, Spalletti deve mostrarci se è all'altezza o no, anche io vorrei ma non posso, questo è un tema, ragazzi, non è inutile star lì a girarci intorno. Spalletti sicuramente ha fatto capire da gennaio che la sua richiesta era con un centravanti di un certo tipo. In questo mercato la Juve ha fatto il possibile per Colomoni e anche l'impossibile. Dopodiché risorse per altri centravanti evidentemente non ce ne sono. La scelta è stata questa, la società ha fatto questo tipo di progetto, Spalletti se lo deve far piacere, punto e basta, nel senso che poi alla fine se arriverà anche il centravanti bene, se no Spalletti dovrà fare in modo di far rendere al meglio l'organico che gli è messo a disposizione, che almeno dal punto di vista delle alternative al momento pare essere più convincente rispetto all'organico della passata stagione, cioè quando lui si gira in panchina qualcuno lo trova da mettere dentro, insomma, o anche da qualche alternativa per rendere, diciamo così, un po' pepata la competizione nei vari ruoli e soprattutto in alcuni ruoli come quello di Cambiaso, che l'anno scorso invece non avevano alternative. Dunque, la nostra Terry ci scrive: Milik, se solo stesse bene, è il più forte di tutta la rosa. Mi sembra strano che David possa interessare all'Atletico. Magari, dice lei, siamo davvero sicuri che si stia aspettando la Juventus? Cara Terry, così pare. Poi, dopodiché, nel mercato abbiamo visto tante volte giocatori anche all'aeroporto, poi cambiare aereo, quindi non si sa mai come va a finire finché non c'è nero su bianco, in questo caso doppiamente. Direi che ci sono tutte le premesse perché che si arrivi a breve alla Juventus, dopodiché, finché non è ufficiale, come si dice, dobbiamo aspettare tranquillamente. Su Milik sono d'accordo, il problema è che quel se è gigantesco, se solo stesse bene. Il problema è che non sappiamo quanto sia in grado di reggere Milik, perché l'abbiamo visto anche in questa prestagione, gioca mezza partita, poi si deve fermare, poi deve fare il differenziato, poi la volta dopo forse non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Poi il nostro amico Massimiliano da Roma: mi sembra impossibile da vendere Coop, l'unica nostra speranza è il campionato arabo, uno così statico e poco dinamico in Premier non ci può giocare, poi c'è il discorso economico soprattutto con Coop Mainers, il problema è che magari dall'Arabia arrivano anche delle offerte, ma se poi a lui non va bene e le rifiuta, diciamo che è difficile sistemarlo, è sicuramente più facile sistemare uno come Miretti, che infatti oggi dovrebbe andare ufficialmente al Beşiktaş e quindi liberare una casella, anche se economicamente Miretti pesa poco, sia come ingaggio sia col fatto che è stato cresciuto in casa, eccetera eccetera eccetera, quindi non è con la cessione di Miretti che fai spazio economicamente a che sì, lo fai nell'organico, nel senso che va via un centrocampista, ne arriverebbe un altro, però poi economicamente devi ancora lavorare per sistemare i conti, credo. Poi Gian Maria dalla Spagna: Sorloth non si muove perché esce Alvarez che oggi non si è presentato, non hanno tempo per rimpiazzare il norvegese, attenzione che Sorloth è infortunato anche, ci dice il nostro amico Gian, e vediamo, insomma, lo dicevo prima, cioè che sui giornali spagnoli di questa trattativa della Juve per Sorloth non c'è traccia, anche perché appunto Julian Alvarez tiene banco col fatto che non si è presentato all'allenamento neanche oggi, che è stato fischiato dai suoi tifosi, e quindi se dovesse uscire, come pare ormai possibile, anzi probabile in questi ultimi giorni di mercato, ecco che l'Atletico Madrid sarebbe appunto intenzionato a tenerselo Sorloth. Infortunato no, bisogna vedere anche che tipo di infortunio è. Ah, ecco, vedo che qualcuno su AS mi manda, ecco, Gian Maria, la Juventus vuelve a por Sorloth, allora va bene. vediamo che su AS almeno, magari non nell'home page, ma in qualche notizia interna c'è questa notizia dell'interessamento per Sorloth, che è già un passo avanti, insomma, rispetto al nulla. Poi ancora, Tony da Milano, buongiorno. Quando ci si chiedeva perché puntare su Colo, la risposta anche da tanti di RBN era semplice, lo vuole Spalletti. Qual è la verità? La verità la sanno i protagonisti. Credo che Spalletti abbia detto ok, sì, Colomoni, bel giocatore, però a me serve, se prendiamo Colomoni, ma poi prendiamo anche un centravanti. Credo che possa essere andata più o meno così, perché comunque, come tutti sanno, dirigenti della Juve, Spalletti compresi, Colomoni e Vlahovic sono due giocatori diversi. Vlahovic è centravanti, Colomoni è, può fare centravanti, ma non lo è, e quindi sicuramente questo è l'argomento. Tu comunque in organico in questo momento, io lo dico sempre, oltre a Colomoni hai Milik, che non sappiamo in che condizioni sia, hai Ekator, che hai visto 20 minuti in un amichevole, è un giovane, la prima esperienza in una grande squadra, e hai David. Io credo che questo parco attaccanti obiettivamente non dia quelle garanzie di poter essere incisivo per tutta una stagione con le partite ogni tre giorni. Credo che comunque lì bisogna mettere mano appunto all'organico, bisogna aggiungere un attaccante, e aggiungere un attaccante forte, perché ripeto, con questi qua non credo che la Juve sia tutelata, togliendo anche Ildiz per i primi tre mesi, che è uno che gol li ha sempre fatti. Questo dicevo anche ieri, cioè attenzione, questo fatto che Spalletti abbia un po' frenato sulla cessione di Nico Gonzalez può anche essere legata al fatto che comunque Nico Gonzalez i suoi gol, a parte la sfortunata stagione nella Juve, diciamo così, li ha sempre garantiti, è un uomo efficace, diciamo, negli ultimi 30 metri, e quindi potrebbe essere un'arma importante, perché Alaibegovic non sai quanti gol abbia nelle gambe, Boga sappiamo che non ne ha tanti, Conceição è un altro che non ne ha tanti, Zegrova neppure, e quindi alla fine ti è venuto a mancare l'unico esterno che garantiva dei gol, e quindi averne uno in più come Nico Gonzalez potrebbe essere una soluzione. Poi abbiamo forse un vocale da ascoltare, caro Costantino, vediamo un po', intanto vediamo di recuperare anche in qualche modo l'ospite.
5: Buongiorno cari amici di Radio Bianconera, Enzo da Catania. D'accordissimo sul fatto che si può anche cambiare modulo, non è detto che si giochi così, che sì, l'acquisto più importante. E invece dimmi, cosa ne pensate di Mahele, quel terzino che me lo ricordo nell'Atalanta, quello del Wolfsburg? Se fosse a prezzo zero, quasi conveniente, perché no? Perché il vice cambiasso, ricordo, che ci vuole. Poi Zirkzee potrebbe venire utile se manca Ildiz. Cosa ne dici?
4: Sì, allora, Maele, come dici tu, o Miele, io avevo imparato che si diceva così ai tempi, insomma, che sembra una cosa molto dolce, ma è un terzino che comunque la Serie A l'ha fatta, che penso possa essere un'alternativa importante su quella fascia lì per il livello del, diciamo, per alzare un po' il livello della competizione anche a sinistra, dove, come abbiamo detto, Celik si adatta, ma non è proprio il suo, per carità. Dopodiché, se impara a giocarci Celik, va benissimo, e tanti saluti, però Celik dovrebbe poi fare anche contemporaneamente l'alternativa a Kalulu, alla fine dovrebbe praticamente giocare sempre, e poi scoppia lui in pratica, quindi uno in più servirebbe, che sia Miele o che sia Martin del Genoa, che è un altro giocatore esperto, credo che possano andare bene, ripeto, per avere delle alternative su quella corsia che non sia Celik messo qua e là alla McKenny, diciamo, che alla fine sono i due giocatori che riescono a fare più ruoli. E poi, insomma, vediamo il resto del mercato, aspettiamo a vedere come evolve, non possiamo dire altro in questo momento, purtroppo non ci sono novità. Su Zirkzee, allora io ripeto, Zirkzee è un bel attaccante, però se prendi Zirkzee lo prendi appunto per farlo giocare, penso, sull'esterno da una parte o dall'altra, che qualche gol dei gol li garantisce sicuramente in quel ruolo, però siamo punte da capo, cioè poi con Colomoni centravanti e Spalletti se lo deve far piacere a quel punto. E ribadisco, se proprio non puoi giocare, perché per giocare col 4-2-3-1 l'uno lì davanti deve avere certe caratteristiche, se fai un modulo che finisce per 2 magari i giocatori per farlo ce l'hai, con Zirkzee e Colomoni, senza il vero proprio centravanti, con due attaccanti, uno mezzo destro e l'altro mezzo sinistro, come era il vecchio film, diciamo, che vi ricordate di Gigi Andrea, e quindi potrebbe essere una soluzione anche quella, fare 4-3-3, insomma ci sono le alternative anche tattiche per poter sfruttare meglio i giocatori a disposizione. Se invece il 4-2-3-1 diventa un dogma, allora bisogna fare in modo che quell'uno lì sia quello più adatto alla situazione giusta. Dunque, Alfredo da Porto Sant'Elpidio, tutto vero che i nuovi dirigenti sono attivi per concludere il mercato nel miglior modo possibile, quello che mi lascia perplesso è che un gigante come la Juventus non sia preparata a concludere per l'acquisto di giocatori necessari a far rinascere la nostra amata squadra. Certi giocatori si acquistano a prescindere dal desiderio dell'allenatore, sì, sempre in attesa di una mia visita, sì sì, a Porto Sant'Elpidio, va bene, tengo questa è stata andata un po' diversamente, ma non escludo un ritorno, diciamo, da quelle parti. No, dicevo, per quanto riguarda il mercato, allora, per valutare il mercato ovviamente aspettiamo la fine. È anche vero che hanno dovuto fare tantissime operazioni in entrata, e non ci guardate quante operazioni hanno fatto, sono veramente tante le operazioni già fatte da Carnevali e Massara, pur in un tempo limitato, in una situazione in cui non è la Champions e quindi non hai quel richiamo, non hai quei soldi, e quindi è anche difficile convincere i giocatori. Personalmente penso che se anche la Juve prende Kessié senza aver ceduto nessuno prima, poi quella cessione lì le devi fare per forza negli ultimi giorni e devi trovare modo di farlo. Certo, piuttosto che rischiare di farselo soffiare, mettitelo intanto lì e poi fai capire anche a chi c'è che ok, è arrivato che sì, quindi fate le valigie, grazie, andate a cercare da qualche parte perché qua non c'è più spazio per voi. Magari in quel modo lì le accompagni più facilmente all'uscita, diciamo così. Vediamo, insomma, io penso che piuttosto che perderlo bisogna stringere i tempi e portarla a casa, tanto i costi si sanno già quali saranno, e lavorare per fare più cessioni possibili da lì alla fine, a costo di far solo anche solo più quell'operazione lì, che è troppo importante per mettere un po' a posto il centrocampo, dare un'alternativa importante di peso e di esperienza e di personalità soprattutto. Poi, tolto Ildiz, ci dice Sergio, abbiamo 6 giocatori offensivi che non fanno 10 gol in 6, ma infatti è questo il tema di base, secondo me, caro Sergio, cioè che hai tanti giocatori offensivi, prima ne ho elencati un po', togliamo Ildiz che è l'unico a doppia cifra, diciamo, di quelli dei 3 dietro la punta. Vabbè, Colomuani che è un centravanti che non sappiamo esattamente se giocherà lui centravanti, quanti gol possa garantire. Diciamo che normalmente uno se ne aspetterebbe una quindicina, visto il precedente con la Juve ne aveva fatti 10 da gennaio, quindi almeno 15 uno che li può accreditare, però è il centravanti in teoria. E poi invece dietro di lui, con Seisau, fa pochi gol ogni stagione, a meno che non aggiusti la mira di colpo, però... E l'abbiamo visto in questi mesi in cui ha giocato con la Juve, ha sempre dato un certo tipo di rendimento. Poi abbiamo detto di McKennie, sì, è uno che fa i suoi gol, ma non è uno da 20 gol, insomma, neanche lui. Poi abbiamo dall'altra parte Boga, che è uno che qualche gol lo fa, ma non tantissimi. Alai Begovic è un po' un punto interrogativo da questo punto di vista, sperando che possa essere lui quello che dà dei gol in più. Zegrova è un altro che gol poco o niente, e questi sono, nel senso che comunque da lì non si scappa, e per questo credo che Spalletti vuole uno da 20 gol, perché facendo due conti, come diceva Allegri, per vincere lo scudetto bisogna fare un tot di gol, prenderne meno di un tot, e però quel tot lì non quadra dal punto di vista dei gol fatti, di quelli subiti, bene o male ci si può lavorare. Poi ancora Antonio Danola, buongiorno, si parla sempre di attaccanti da 20 gol, ma gli scudetti non si vincono con attaccanti da 20 gol, ricordo lo scudetto di Conte nel 2012 con capocannoniere Matri, 10 gol, lo so caro Antonio, ma ti ricordi il centrocampo di Conte? La Juve lì ha vinto con quel centrocampo, perché Pirlo, Vidal, cioè non è che parliamo di gente da poco, e quindi sicuramente o hai un grande centrocampo che ti aiuta a dominare le partite, e poi davanti si alternano a segnare 2-3 giocatori, perché c'era Matri, c'era Vucinic, Quagliarella, insomma c'erano giocatori di quelle caratteristiche lì, oppure se non hai un grande centrocampo, e la Juve in questo momento un grande centrocampo obiettivamente non ce l'ha, e non ce l'avrebbe neanche con Kessié, che aggiusterebbe un po' le cose, ma non è che di colpo diventa poi il centrocampo più forte del campionato, ecco che devi avere davanti dei giocatori che i gol un po' se li inventano, un po' li fanno sui cross, eccetera, eccetera. Caro Costantino, allora andiamo con un vocale e poi ancora con i messaggi di testo.
6: Buongiorno, ciao, Massimo da Prato. Io ho due cose che mi rimbalzano in testa e che non riesco a... a lenire. La prima, vorrei capire se la Juve prima o poi riuscirà a giocare con due attaccanti veri. E la seconda, questo ragazzo di 20 anni, Ekator, cioè praticamente fermo da più di un mese. O c'è una sfortuna cosmica che ci attanaglia, oppure c'è qualcosa di strano nella valutazione prima dell'acquisto di un calciatore, perché non è mica possibile. Questi tempi così sempre dilatati per il recupero dei nostri calciatori. Un saluto, un abbraccio.
4: Ma sì, dipende anche dal tipo di infortunio che capita, perché quelli muscolari, si sa, specie durante la preparazione, possono avere delle conseguenze un po' a lungo termine. No, tu dici quando la Juve potrà giocare con due attaccanti, quando ce li avrà, ti rispondo molto semplicemente, perché ad oggi, se volesse giocare con due attaccanti, dovrebbe giocare con un modulo che finisce per due, quindi 4-4-2, 4-3-1-2, 3-5-2, con Colomani e David. Perché Milik lo contiamo fino a un certo punto, fino adesso, affinché qualcuno non ci dice qualcosa di ufficiale. Lo faresti onestamente? Cioè, se arrivasse Zirkzee, allora ecco che dicevo prima, potresti anche pensare a un modulo che finisce per due, a rinunciare a qualche mezza punta, a fare un centrocampo un po' più solido e fare una cosa un po' diversa. Però bisognerebbe lavorarci naturalmente. Spalletti ha lavorato tutta l'estate in una certa direzione e penso che gli piacerebbe poter continuare in quella direzione con un centravanti più adatto alle caratteristiche di questo modulo, insomma, metterei così. Poi Francesco, io insisterei per Tavares della Lazio, abbiamo capito che non copre tantissimo, ma Cambiaso non è bravo né a difendere né ad attaccare, può venire a poco, visto che fuori progetto ci garantirebbe qualche gol in più. Mettiamo lì anche questo nome insieme a quelle di Martin e di Miele e vediamo quale, altrettanto penso che uno lì, la Juve cercherà di prenderlo da qua alla fine del mercato, anche se non è la priorità assoluta, però in effetti quello è un nodo, quello di Cambiaso è un nodo, un problema che è andato crescendo nel tempo e il giocatore, diciamo, da come è sceso in campo col Frosinone, non mi pare che abbia preso proprio benissimo questo fatto di essere stato messo in discussione, ma d'altra parte, quando non era messo in discussione, ha fatto lo stesso degli errori clamorosi e ha dato la sensazione di non avere quel mordente necessario, quindi deve farsi un esame di coscienza lui, secondo me, e capire che è bene, è arrivato alla Juve, ma la Juve devi guadagnartene le cose come da tutte le parti. Qui un po' di più perché ci sono più pressioni, eccetera. Quindi finché non fa quello switch mentale lì, credo che Cambiaso avrà bisogno di un'alternativa solida per tutta la stagione. Celik può essere una soluzione momentanea, ma ripeto, siccome poi dovrà alternarsi anche con Kalulu quando si giocherà ogni 3 giorni, di lì manca sempre uno. Oh, siamo al notiziario e poi torniamo ancora con i vostri messaggi. A fra poco.
2: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
8: Un giorno dalla redazione sportiva, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley, 130 punti in un set, Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAB Cup Man Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco, superato nettamente il precedente primato di Cuneo-Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto, 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis, Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
9: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
13: RBN Caffè.
4: Eccoci, pronti a ripartire con RBN Caffè, seconda parte di oggi, giovedì 27 agosto. Speravamo che fosse la mattinata giusta per annunciare che sì, invece al momento siamo fermi.

0: numericamente il posto c'è, economicamente bisogna fargli spazio, ma insomma uno può anche decidere di prenderlo per non correre rischi e poi lo spazio glielo fai dopo economicamente, dando in prestito giocatori il più possibile con ingaggio alto, ecco, perché quello è il tema, nel senso che comunque che si andrebbe a prendere sui 4-5 milioni, quindi la cessione di Miretti non è quella che economicamente libera quella somma. Libera il posto a centrocampo, però poi dovrebbe o uno come David o uno come Koopmeiners o tutte e due avere una soluzione da qualche parte. David sembra insomma che tra Madrid, che sarebbe a lui una cosa gradita, bisogna vedere se è gradita anche all'Atletico di Madrid. Questa è una cosa che non sappiamo al momento, anche perché, ripeto, in questo momento l'Atletico Madrid ha la priorità di risolvere la grana di Julian Alvarez che non si è allenato, che è stato fischiato dai tifosi, eccetera, eccetera. Quindi quella è la priorità. Bisogna vedere se dietro questa priorità c'è la possibilità di liberare Sorloth oppure no. Se no, la Fiorentina, che ha appena perso Ken, appunto avrebbe bisogno di un'alternativa e David potrebbe essere interessante per Paratici e Firenze. Bisogna capire se per David sarebbe una piazza gradita. Dunque, Paolo da Caserta, Ekator, Alaibegovic, Kolomoani, 102 milioni in tre e da 3 giorni dalla fine del mercato cerchiamo ancora chi deve fare gol. Cambiaso non ha più la testa per giocare alla Juventus. Su Cambiaso siamo tutti d'accordo, deve cambiare testa, cioè se non ci mette la testa in un altro modo è difficile che possa tornare a essere efficace come lo è stato nel primo periodo della sua avventura juventina. Spesso era il migliore in campo, era l'uomo in più, lo dicevamo seriamente e anche sinceramente, serenamente. Poi si è perso e probabilmente gli è scattato qualcosa nella testa che adesso deve cercare di resettare con la possibilità magari di guardare da fuori qualche volta. Aiuta, diciamo così, a resettare. Su Ekator, Alaibegovic e Kolomoani sono tre discorsi diversi, però appunto nessuno dei tre è un bomber e questo lo si sapeva già prima, eh? Non è che una novità assoluta. Diciamo che, ripeto, stando così le cose, o arriva il centravanti che vuole Spalletti, cioè che piace a Spalletti, cioè Sorloth, quel tipo di centravanti lì, o altrimenti se arriva un attaccante tipo Zirkzee bisogna cambiare modulo, perché in questa maniera qua, se no, rischi davvero di essere quella squadra che dicevo l'anno scorso, la squadra di Cipollini che fa tutto bene, tira la volata, poi però non c'è Cipollini e vincono quegli altri e quindi bisogna cercare delle alternative tattiche. Poi dopodiché i miracoli non li fa nessuno, per la carità, però penso che dei giocatori importanti la Juve li abbia messi in organico, vediamo chi arriverà ancora da qua alla fine. Caro Costantino, vai pure ancora con un vocale.
1: Luigi, buongiorno, Danilo Dall'Abico, ma una curiosità, ma perché il vice Cambiasso? Ma non si può mettere far giocare Lucumì al posto di Kelly centrale e Kelly terzino sinistro e si alterna con Cambiasso, ma è una cosa così strana o non stanno fuori ruolo i giocatori? Ciao, buona giornata.
0: Ma guarda, siete in diversi che proponete questa cosa. Io onestamente Kelly terzino sinistro non è che ce lo veda proprio bene nelle dinamiche del gioco del 4-2-3-1 che abbiamo visto fino adesso, in cui sia Kalulu da una parte, Cambiaso dall'altra, sono anche sostegni offensivi, entrano dentro il campo, eccetera. Mi sembra che Kelly non abbia tanto quelle caratteristiche lì, però puoi anche fare il terzino alla Barzagli per dire ti piazzi dietro, stai lì e ci pensi dall'altra parte a spingere come si faceva una volta, al contrario, diciamo, una volta era il terzino sinistro che spingeva, quello destro che stava in copertura, adesso si potrebbe fare al contrario. Sì, potrebbe essere una soluzione, ma io la vedo più come soluzione di emergenza. Ecco, se trovi uno del mestiere è meglio, dopodiché Kelly può anche adattarsi, però l'abbiamo visto, è un centrale che al massimo può giocare una difesa a 3, secondo me, come centrosinistra, ma non come terzino, ripeto, sì, nella parte difensiva probabilmente sì, ma nella parte propositiva non lo so, poi bisognerebbe vederlo. Anche Kalulu all'inizio magari poteva sembrare non quel tipo di giocatore lì, invece ha dimostrato di essere efficace anche dal punto di vista offensivo, anzi, spesso è stato uno dei migliori in campo in attacco per la Juve. Dunque, Gigi su Twitch ci scrive: sarà un contratto come quello offerto a David. Dici a proposito di che sì, forse? Penso di sì. No, penso che David prende di più. Che sì, credo che prenderà di meno di David. Queste almeno sono le prospettive che abbiamo letto fino ad oggi. Se è lui il punto di interrogativo. Se invece il tuo punto di interrogativo è sull'attaccante, che sia Sorloth.

0: o che sia Zirze, è probabile invece che quelle cifre lì siano quelle, insomma, da attaccante. Insomma, devi avere un attaccante che ti costa magari un pochino meno di quello che hai dato a David, ma non lo so, bisogna vedere anche con che formula arriva, perché se arriva in prestito alla fine l'ingaggio di solito va a ripercorrere quello che il giocatore prendeva nella precedente squadra, quindi bisogna vedere questo. Questa situazione, più che altro la formula esattamente in cui viene realizzata l'operazione. Poi, dunque, Vittorio ci scrive: Coop da rivitalizzare, idem Luis e Zegrova, Cambiaso a volte svagato, David non va. Ora pure Gonzales, ma Spalletti si crede una specie di santone che fa miracoli. Mi viene da piangere. Caro Vittorio, dai, non siamo così sconfortati. Aspettiamo almeno che questo campionato entri un po' nel vivo, che finisca bene il mercato. Ah, ecco, ti riferivi a che sì? Allora sì, la risposta è quella che ti dicevo, cioè che sì, viene a prendere leggermente meno, anzi, leggermente per noi cristiani un milione è tanto, comunque un milione in meno rispetto a quello che prende David. E quindi però un ingaggio importante per il centrocampo rispetto a quello di Miretti è un ingaggio molto più pesante, quindi questo sicuramente va compensato da un'altra parte. Dai, non piangere Vittorio, coraggio, vedrai che da qui a fine mercato io sono fiducioso che le cose si aggiustino nei ruoli importanti che sono fondamentalmente tre, che sono sempre gli stessi: centrocampista, terzino sinistro e centravanti o attaccante da aggiungere, ripeto, un parco attaccanti che non mi pare adeguato alle ambizioni della Juventus. Parlo di parco attaccanti, poi il modulo si trova, ma l'importante è avere un parco attaccanti importante, con garanzie, perché se adesso togli Colomoni per una giornata qualunque, perché gli viene il raffreddore, perché ha una squalifica, chi ci mettiamo? Di nuovo David? Milik può giocare mezz'ora? E Cator che giocatore è? Punto di domanda. E soprattutto Milik e Cator rimangono tutte e due? È una serie di domande per cui serve proprio un'altra garanzia. Lì davanti, Ricci al Como? Sì, il Como sta facendo un po' di incetta di giocatori italiani perché è anche obbligato a farlo perché non ne aveva. Quindi Ken, quindi Ricci. Sicuramente il Como sta mettendo su una squadra adeguata al fatto che deve giocare la Champions e quindi a partite impegnative ogni 3 giorni. Era già una bella squadra prima, sta cercando di creare appunto i cosiddetti doppioni nei ruoli chiave in modo da poter gestire il doppio impegno. Il Como è una realtà, ragazzi, inutile stare lì a raccontarsi le favole. Con la proprietà che ha alle spalle può fare un po' tutto quello che gli pare, tanto hanno già messo in conto di pagare la multa alla UEFA e poi se ne riparla quando sarà il momento col fair play finanziario. Per adesso hanno un anno di libertà, diciamo così, e quindi lo stanno sfruttando nel migliore dei modi. Mi sembra che facciano acquisti intelligenti, tra l'altro, perché non prendono a caso, tanto per prendere, ma sono sempre acquisti mirati e anche adatti al tipo di gioco di Fabregas. Poi Manuel da Pisa. Per me i contratti recenti con Kessié ci sono stati, ma per liberare il calciatore non vedo cosa si debbano ancora dire le parti dopo aver già da tempo trovato l'accordo economico. Sì, lo so, però l'accordo economico magari ce l'hai sul contratto del giocatore, ma poi devi metterti d'accordo con i procuratori, che magari sono più di uno. E poi magari qualcun altro si è inserito e ha rilanciato da qualche parte, quindi questi alzano il prezzo. Può succedere di tutto nel mercato, ripeto, abbiamo visto in anni passati giocatori in aeroporto per andare da una parte e poi prendere un altro aereo e andare da un'altra. Vi ricordate Witsel, per esempio? Era capitato proprio così. Quindi nel mercato, finché non hai fatto, non è fatto, punto e basta. Adesso la Juve sta cercando di fare la corte in tutti i modi a Kessié per assicurarselo. Vediamo se sarà sufficiente in questa volata finale. Credo che sia comunque l'acquisto veramente da non perdere in nessun modo per la Juve, a costo poi di dover fare, diciamo, la voce grossa con qualcuno per farlo uscire negli ultimissimi giorni di mercato. Per esempio, c'era chi diceva, adesso vado a ripescare il messaggio, che lui li manderebbe a giocare in next gen quelli che non vogliono andarsene. Aspetta che vado a prendere il messaggio di chi l'aveva scritto, se lo trovo. Tattatic. Vabbè, comunque il concetto era che se proprio qualcuno non vuole andarsene, lo mandi in next gen finché non accetta un'altra destinazione. Vabbè, puoi tenerlo anche nell'altro campo come si faceva ai tempi di Giuntola e Thiago Motta. Basta essere molto espliciti con i giocatori, non lasciare alternative per dire guarda che se rimani qua fai tribuna e poi te ne vai a gennaio. Insomma, questo credo che possa essere una soluzione. Poi ancora i vostri messaggi. Vabbè, Ecco qua. Ma se si parla sempre di attaccante, questo l'abbiamo già visto, Antonio Danola, che poi specificava anche con l'esempio di Lukaku, che ha fatto 14 gol nel Napoli, eccetera, eccetera. Sì, siamo d'accordo, ribadisco, non è necessario, cioè non sempre, anzi quasi mai, che al capocannoniere, adesso è successo nell'ultimo anno, ha vinto anche lo scudetto, però può succedere che chi ha il capocannoniere poi non sia quella squadra che vince lo scudetto, quindi non è necessario avere super bomber per vincere lo scudetto. Il problema è come è costruita la squadra. Di avere un grande centrocampo che ti permette di dominare le partite, di avere i gol anche dalle regolari, dai centrocampisti e magari anche dai difensori, oppure l'attaccante ti serve. Ribadisco, l'anno scorso la Juve ha lasciato il posto in Champions, lasciamo perdere il Como fondamentalmente alla Roma, perché la Roma a gennaio si è presa male e gli ha risolto un sacco di problemi in termini di gol, perché sennò fino a quel momento anche la Roma era in difficoltà, anche perché Dybala giocava e non giocava, eccetera, eccetera. Quindi è così come quando è andata in Champions la Juve, ci è andata quando ha preso Colomoani, che ha garantito 10 gol, pur distribuiti in modo un po' particolare, tanti subito, poi qualcuno alla fine, però se vai a contare sono stati i gol che hanno portato la Juve in Champions. E invece quest'anno che non ce l'avevi, l'attaccante da gennaio in poi, diciamo che Vlahovic è arrivato tardi nelle ultime partite, ha segnato con regolarità, ma poi sul più bello si è perso anche lui. Poi Francesco su Twitch ci scrive: il 27 di agosto è inaccettabile che dopo aver perso Vlahovic la Juventus non abbia ancora preso un bomber. Ne bastava uno, Osimhen. Meglio, diciamo così, di Colomoani ed Equator, credo che questo sia il significato del tuo messaggio. E lì Osimhen, non so l'aspetto economico della vicenda, se sia fattibile. Poi, che casino sto mercato Juve, forza onore, bravo, così è un riassunto, diciamo, tecnicamente inappuntabile. Ogni giornale scrive la sua verità, ovvero solo rumors. Ma sai, sui giornali dico sempre, in quest'estate qua, nell'estate, finché c'è il mercato aperto, e purtroppo è aperto anche durante l'inizio del campionato, ma questo è un vecchio problema che nessuno vuole affrontare, quindi è inutile tornarci sopra. Le notizie di mercato arrivano o dai procuratori, che fanno l'interesse loro, e quindi purché si parli di un giocatore lo si abbini a qualcuno, eccetera, oppure direttamente dai direttori sportivi delle società, che cercano anche loro, diciamo, di mettere i tasselli come conviene a loro. E quindi, diciamo, il giornale riporta delle notizie che arrivano, ma finché le operazioni non sono fatte, diciamo che nessuno ha la certezza di essere sulla pista giusta al 100%. Questo fa parte un po' del gioco del calciomercato, bisogna viverlo, insomma, un po' con uno spirito diverso, senza troppe ansie. Anzi, io sarei proprio chiudere la rubrica calciomercato, a riaprirla il 1° settembre e dire: Tizio ha comprato questo, ha venduto quello e quell'altro, e Caio così, eccetera. Così ci togliamo un sacco di mal di pancia per un mese e mezzo, diciamo, però ormai. Poi però cosa facciamo tutta l'estate? Di cosa parliamo, dico io. Adesso però il campionato è ricominciato e quindi bisognerebbe poter parlare più di quello che del mercato, ma come vedete non è così. Poi Osimhen ha una clausola che non permette il trasferimento in Italia fino al 2027, per esempio, vedi? Ecco, questa è una risposta al precedente messaggio, ce lo scrive Franz Schwarz, che nome ragazzi tedesco preciso, per quello che ha scritto questo messaggio preciso, perché lui è teutonico anche nel nome. Poi ancora Luciano ci scrive: Spalletti è come il coccodrillo, prima vuole i giocatori, poi li distrugge per non dire che se li mangia, come ha fatto con Colomoani. Ora vediamo, insomma, se queste parole rivolte a Colomoani potessero essere un messaggio. Ho sentito un'interpretazione che ha dato, per esempio, Fabrizio Ravanelli, che diceva che anche Lippi faceva un po' così, cioè parlava al giocatore simbolo della squadra o del giocatore del simbolo della squadra per dare un messaggio a tutta la squadra, come a dire: critico lui perché è quello più in vista, quello più pagato sul mercato, eccetera, eccetera, ma sappiate che tutti dovete dare qualcosa di più, perché se no facciamo la stessa annata dell'anno scorso. Questa è l'interpretazione che dà Fabrizio Ravanelli alle parole di Spalletti su Colomoani. L'importante è che quelle parole non abbiano, insomma, disturbato il giocatore al punto da comprometterne le prestazioni. Insomma, mi auguro che non sia così. Penso che Colomoani abbia il carattere per rispondere coi fatti a Spalletti, e se Spalletti sarà riuscito a motivarlo bene, altrimenti dovrà fare delle considerazioni anche lui sul suo modo di fare, perché comunque quella comunicazione lì ha lasciato un po' il segno in negativo, diciamo così, come sensazione anche ai tifosi, ma non solo, a tutti gli operatori della comunicazione. È sembrata una cosa un po' strana, no? Specie nella Juventus, che l'allenatore dicesse una cosa così forte nei confronti di un giocatore che è quello più pagato sul mercato in questa sessione estiva al momento. E quindi, insomma, è stata una cosa che ha lasciato tutti un po' così. Sicuramente, diciamo, Spalletti, ribadisco, se arriverà dal mercato quello che lui ha messo come priorità, perché i direttori, come li chiama lui, sono riusciti a farlo bene, altrimenti anche lui deve mettersi l'animo in pace e capire che magari cambiando qualcosina si riesce a valorizzare un po' di più e a segnare qualche gol in più con qualche sofferenza in meno. Potrebbe essere questo. Certo è che lui ha lavorato da novembre ad oggi in una certa direzione, con un certo modulo, con un certo sistema di gioco, con un certo modo di stare in campo. E cambiare dopo il mercato non sarebbe facilissimo, però ci si può lavorare almeno come alternativa, cioè tu parti così, poi se le cose non vanno, intanto lavori per un altro modulo, per un altro sistema di gioco, per la gestione di certe situazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Stavo dando un'occhiata se ci sono novità dell'ultimo momento per quanto riguarda il mercato, ma direi che siamo sempre fermi e quindi velocemente possiamo fare una rassegna delle prime pagine online dei giornali, tanto per chiudere l'ora e dare le ultimissime prima di lasciare la linea al direttore. Dunque, su Tutto Sport, Sorloth con il nuovo incastro, David si convince e spunta anche la Fiorentina, quindi il nome caldo per Tutto Sport è sempre quello di Sorloth. Per la Gazzetta dello Sport, invece, detto che Ricci va, come dicevamo, dal Milan al Como, per la Juve vediamo un po' qual è la notizia base per la Gazzetta dello Sport, che proprio la Juve in questo momento non la calcola, parla di tutt'altro, quindi direi che non ci sono grandi novità neanche sulla Gazzetta. Ah no, eccolo qua. David, oltre all'Atletico c'è anche il Paris FC, che è la seconda squadra di Parigi. Se parte, la Juve stringe per Zirkzee. Questi dettagli secondo la Gazzetta dello Sport, che quindi non dà come Sorloth come prima alternativa per l'attacco, ma Zirkzee, che probabilmente è più fattibile dal punto di vista pratico, ecco, da quello che capisco. In questo momento Atletico Madrid ha altre grane da risolvere. Poi invece andiamo su Juventus News 24, nuovi contatti nella notte, quello che dicevamo prima, tra l'entourage di Kessié e Massara e Spalletti. Ci sarebbe stata appunto una telefonata con Kessié per cercare di accelerare i tempi, chiusura più vicina, contatti avanzati nella notte con gli agenti. E poi Koopmeiners resta o va via, dalla Roma al Galatasaray, passando per la Premier, le ultime sul suo futuro e l'intreccio con Kessié. E certo, sarebbe l'ingaggio di Koopmeiners, sarebbe l'ideale, diciamo, per compensare quello di che sì, anzi, guadagnandoci anche, perché l'ingaggio di Koopmeiners è un ingaggio molto molto pesante. E poi su tutto Juve abbiamo Sorloth costa 40 milioni, Fiorentina su David e Miretti ormai pronto all'addio. Poi serve un vero vice Cambiaso, Miele, occasione concreta. Questo scrive tutto Juve. Insomma, queste sono le notizie di mercato, le ultime. E secondo l'opinione del giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, Zirkzee avrebbe già dato la disponibilità alla Juve, ma non da adesso, da già nei mesi scorsi, è ribadita in questi ultimi giorni. E poi l'altra domanda che ci si fa è: Milik e Kator, futuro lontano dalla Juve? Questo è l'altro tema che riguarda l'attacco, perché comunque dovessero andare via tutte e due, sia Milik che Kator e David. Ovviamente ne devono arrivare due lì davanti, perché non è che puoi fare tutta la stagione con Colomoani e un altro e basta in attacco. A quel punto, se vanno via in tre, ne dovranno arrivare almeno due, diciamo così. Questo è il concetto. Poi ancora Gigi su Twitch, Spalletti ha detto una cosa giusta, cioè non solo Colomoani, ma quasi tutti, vedi Cambiaso, danno la sensazione di comportarsi come se fossero dei fenomeni. Giù dal piedistallo e pedalare, soprattutto ai nuovi arrivati. Patti chiari, amicizia lunga. Sì, credo che questo volesse dire Fabrizio Ravanelli quando diceva, lo dico all'uomo simbolo per dirlo a tutti quanti, cioè, quindi fenomeni non ce ne sono perché siete arrivati sesti, come disse Conte, insomma, quando arrivò dal settimo posto. Quindi adesso si cambia sistema, o vi mettete in gioco sul serio e prendete delle responsabilità in modo diverso da come avete fatto nella passata stagione e come qualcuno di voi ha fatto in questo inizio di stagione, oppure qualcuno si guarderà le partite dalla panchina e qualcun altro giocherà più partite in base a quello che vedo, l'atteggiamento. Credo che questo atteggiamento vada valutato sì nelle partite, ma soprattutto negli allenamenti, perché noi partiamo ovviamente sempre dalle partite, ma il grosso della fiducia i giocatori se la guadagnano negli allenamenti. Stefania da Roma, ma che sì, arriva o no? Cara mia, io ti ho letto le notizie, quali sono? Quelle sono l'ultimo abboccamento notturno, c'è stato, cerchiamo di capire se è stata la corte è andata a buon fine, visto che è stato un fenomeno notturno. Cara Stefania, non ho certezze da darti da questo punto di vista, mi sembra che tutto sia pronto però finché non lo vedo non ci credo, come diceva quello lì, ripeto, viste le esperienze del passato con giocatori che erano già in aeroporto per andare da una parte e poi se ne sono andati da un'altra, quindi il mercato è un po' così. Vediamo, aspettiamo serenamente la situazione, confidando anche nell'intelligenza di Carnevali e Massara che si siano eventualmente preparati anche un piano B, diciamo così. Poi ancora Antonio ci scrive: se vanno via in tre magari possiamo prendere Zirze in prestito e Sorlo Tomateta in modo da poter utilizzare vicino alla punta, l'olandese forse, volevi dire, vicino alla punta, cioè Zirkzee. Sì, può darsi, sì, è quello che dico, cioè se vanno via in tre, cioè se riesce a cedere David, se dà in prestito Ekator e Milik, vediamo che fine fa, allora se dei tre non ne rimane più nessuno, è chiaro che oltre a Kolomoani, Zirkzee che ha dato il suo benestare, il famoso centravanti di peso ti serve e come, perché ribadisco, non puoi iniziare una stagione con due attaccanti, questo non si può fare, già no, secondo me non la puoi iniziare con questo parco attaccanti perché non è adatto alle ambizioni della Juve, ribadisco che sono quelle almeno di stare attaccato al treno di testa fino a marzo, poi si vede come va e andare avanti il più possibile in Europa League. Se lo fai con un parco attaccanti con cui, che è Kolomoani, David, Ekator e Milik, per motivi diversi ognuno di questi che ho detto, secondo me non fai tanta strada da nessuna parte, perché poi alla fine gli attaccanti sono quelli che ti risolvono le grane anche quando magari non vai a 100 all'ora, eccetera, eccetera. E lo dimostra per esempio l'Inter l'anno scorso, che ha vinto con le medio-piccole perché aveva il miglior parco attaccanti della Serie A fondamentalmente, al di là dell'identità di squadra, eccetera, eccetera, del calendario, degli aiutini qua e là, però quelle sono cose secondarie, dai, non stiamo lì a rivangare per oggi. Oh, siamo arrivati in chiusura, grazie a voi tutti di essere stati con noi numerosi, grazie a Costantino in regia, finisce qua la mia sostituzione estiva a RBN Caffè, domani torno regolarmente con Colpo Gobbo dalle 14 alle 16 e poi dal 1 settembre, anzi dal 31 agosto, dal lunedì 31 agosto, slittiamo sia con la Juve del lunedì sia con Colpo Gobbo e inizieremo alle 15. Ciao a tutti e a presto.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito invece di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Giron in Tibet, causando anche tre morti. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse.
3: Il conflitto Mosca-Kiev, le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovansk Kramatorsk. Lo ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano per l'Institute for the Study of War, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass, a Zaporizhia nel sud-est, conquistando territorio occupato dai russi.
4: La cronaca: il compagno di Noemi in Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore di tre dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report. A Re Bibbia verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma.
4: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta, formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
3: Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto.
4: È tutto, a più tardi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Giovedì 27 agosto, buona giornata ad Antonio Paolino, siamo in diretta dagli studi di Torino, questo è il sommario di cose di calcio, antivigilia di campionato, Spalletti pensa a Lucumi, recuperati Ecatore Gatti per la panchina, prima volta per Grabara, ne parleremo con un esperto. Le women volano nell'andata di Champions League 0-3 in Austria, complimenti ragazze, dai Pulcini al Besiktas, Miretti in prestito per 2 milioni senza obbligo di riscatto, eventualmente si deciderà il suo destino e futuro a giugno. Mercato, l'Atletico vira su David perché ha problemi con il suo attaccante Alvarez, possibile scambio con Sorlot, attenzione anche se all'orizzonte c'è anche il nome, ancora il nome di Zirkzee. Oggi i sorteggi Champions, domani alle 13 quelli di Europa League e conosceremo le nostre avversarie. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben trovati, un saluto a tutti voi, a coloro che ci stanno seguendo, li saluto se siete a casa, che ci stanno guardando sul canale 4637 o coloro i quali, prendo il cellulare, ci stanno guardando attraverso il monitorino del proprio cellulare o del proprio PC. Allora, arriva subito, ci vuole pazienza, benissimo, la pazienza con la P minuscola, ma ce ne vuole davvero tanto, bisogna ricostruire. Io sono chiaro su un aspetto, perché questa è Radio Bianconera, è la radio che raccoglie tutti i pensieri, ne cancella qualcuno, cerchiamo di evitarli anche noi, di fare quelli proprio più assurdi, la pazienza ci vuole, però poi bisogna saper giudicare bene il momento, il periodo, la settimana, la partita e gli atteggiamenti. Punto. Ieri Luciano Moggi è stato molto chiaro. Parto da qui perché ne parla Grill da Piangipane. Ci vuole pazienza. Benissimo. Però la pazienza, e ho fatto un intervento ieri in televisione, ieri sera in un programma televisivo, i Salotti Milanesi che ogni tanto frequento, in questi termini. Se dovessimo parlare tutti, almeno concedeteci ancora questo in una trasmissione radiofonica, dove si può sbagliare, uno può dire non sono d'accordo, di qua di là, ma le cose che raccontiamo o da cui partiamo sono le conseguenze di quello che si fa, di quello che non si fa, di quello che si riesce a fare, di quello che si spende e di quello che si dice, perché poi ognuno ne deve rispondere. Io penso che in questo momento in cui bisogna avere pazienza, però bisogna cercare anche di entrare in Champions. Non ci siamo riusciti. Ci mancherebbe, può capitare di sbagliare a chiunque, in porta, in difesa, a centrocampo, là davanti. Mi sembra che ci mettiamo il paraocchi della pazienza, tutti. Poi, in cuor nostro, al bar, al mattino, le cantiamo, le suoniamo, io qualche bar lo frequento anche, li saluto, gli amici juventini, che ci riconoscono, mi riconoscono anche una fedeltà e una logica nei ragionamenti, appena sufficiente ma superiore alla media, perché dalle altre parti vi insultate, sbraitate, dite tutto, dico in generale, non c'è un riferimento ben preciso, accettate quello che butta fango dai social, quello che, ma che cavolo fa quello così e cos'ha? La critica sì, e qui ne passa anche di critica, eh? Ma non l'accanimento. Ma non l'accanimento nei confronti di nessuno. Dal portiere, chi veste la maglia della Juventus, se è stato scelto bene o male, ne ha scelti tanti giusti anche Moggi, tanti sbagliati anche Moggi, togliamo il tanti se no mi chiama subito, e chiunque. Ma l'accanimento, la negatività, quando diciamo pazienza, non ci sta. Cosa voglio dire? Anzi, lascio intuire a voi e vado poi dall'ospite. Intanto saluto anche Costantino, che farà regia oggi da Roma, e quindi è già tempestivo, è già sul pezzo. Se cominciassero a borbottare anche i nostri dirigenti per quello che hanno trovato o per quello che non hanno trovato, e cominciassero a fare dichiarazioni fuori luogo, secondo me, questa è la situazione, ragazzi. Quello che c'era prima è un disonesto, quello che c'era ancora prima voleva quello. Ecco, come facciamo? Il salvadanaio è vuoto. E facessero nomi e cognomi? Li conosciamo, nomi e cognomi, proviamo a farli noi. Proviamo a mettere i soldi in tasca, cioè in cassa, per risparmiare qualcosa, ma le difficoltà le vediamo. Se cominciamo a dire non mi hanno comprato quello, e quello dell'anno scorso ha fatto male, e l'attaccante era meglio, e Zoff era peggio, e Trezeguet era meglio, la pazienza comincia male, cioè si assottiglia subito, dura il tempo di sfiatare il termine pazienza. La pazienza non manca neanche al nostro ospite Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires, il nostro pallone d'oro. Ti rappresentiamo così, ti immaginiamo così, il pallone d'oro, quello che ci salva.
6: Ciao Gabriele.
8: Buongiorno, come stai? Tutto bene? Come i tuoi podcast?
6: Ti sento bello carico, sì, sento molto molto carico oggi.
8: Sono carico perché bisogna... In questo momento il ritorno verso Itaca, io userò... ho visto questo bellissimo film, ma perché bello è quello che ci raccontava già l'Odissea ai tempi. Sarà un po' il leitmotiv di quest'anno, secondo me. Dipende fino a dove riusciamo ad arrivare e dipende come sarà il finale. Sei d'accordo?
6: Ma allora, sicuramente, però c'è da dire una cosa. Il tema è questo. Chi è arrivato è sicuramente trovato molti errori che sono stati fatti in passato. Chiaramente sono stati fatti, io non ho dubbi, sicuramente in buona fede, ma sono stati fatti degli errori, questo è evidente. Così come quando Marotta arrivò il primo anno, si trovò a dover mettere a posto una serie di errori, ne fece anche lui, perché ricordiamoci, riportò Del Neri, che non fu sicuramente una scelta felice, prendiamo Malacà Martinez. Però evidentemente furono, l'importante è l'importone che si dà a un progetto. Quello che deve indurre, secondo me, tutti noi a essere un pochino più cauti nel ragionamento, è che secondo me questo giro, questa volta qua, stiamo costruendo un progetto con delle solide fondamenta anche da un punto di vista dirigenziale e con delle persone molto preparate. È ovvio che qualcosa potrà andare male? Sicuramente sì. Qualcosa potrà non essere all'altezza? Sicuramente sì, però non si può pretendere che tutto venga sanato come se fosse con una bacchetta magica, perché chiaramente è evidente che nessuno è infallibile e l'importante è che le scelte vengano fatte in maniera ragionata. Questo devo dire, per essere sincero, fino adesso non posso che dire che è assolutamente sì.
8: Sai, Gabriele, cosa mi sembra il tuo discorso? Con molto rispetto lo dico, un messaggio dirigenziale ai dipendenti, onestamente. Cioè, dovrebbe essere tradotto così da ciascuno, dal magazziniere, all'allenatore, a Massara, al consigliere dell'amministratore delegato. Cioè, se no sembrerebbe, no? Lo dico con una battuta. Lo hanno capito anche quelli di Milano e Finanza News Wires, l'ha capito anche la Monica, l'hanno capito anche quelli di Radio Bianconera, che non navigano molto a vista, perché rispondo simpaticamente all'amico che ci scrive da casa sul mercato. Secondo voi la Juventus sta navigando un po' a vista, sì o no, sul mercato? Riesce a concretizzare che cosa? Nei tempi previsti da chi? Cioè, mi sembra che le dichiarazioni di Spalletti ci diano anche un indicatore della difficoltà. Non è riusciamo, cioè non comandiamo noi il mercato, ci ha detto. Cosa c'è dentro questa affermazione, Gabriele? Non comandiamo noi il mercato.
6: Beh, molto sano realismo. L'epoca in cui facevamo noi il prezzo in questo momento è passata, ma diciamo così, bisogna fare una serie di considerazioni. Non è soltanto un momento negativo per la Juventus, che sicuramente è in corso, perché sicuramente appunto il management attuale ha dovuto smontare 5 anni di affari non sempre venuti bene, a partire da Arthur. E ricordiamo che quando si compra male si spende due volte, si spende quando si compra e si spende quando si cerca di vendere ciò che si è comprato male. Quindi, allora, quindi questa è la prima cosa, da dire. La seconda cosa è che secondo me, se si vede da un punto di vista un pochino più generale, non soltanto alla Juventus, il mercato delle squadre italiane è un mercato dove nessuno gestisce il suo futuro. Lo dimostra anche la squadra campione d'Italia, che ha dovuto rinunciare a Nico Pazzo Palestra perché non poteva pareggiare le cifre fatte, o non voleva pareggiare le cifre fatte da altri. Quindi noi non dominiamo il mercato, perché noi dobbiamo evidentemente prima cedere per poter poi strutturare le operazioni. Abbiamo avuto la fortuna di individuare alcuni giocatori che in qualche modo fino adesso, da un lato sicuramente hanno creduto al progetto come che sì, dall'altro probabilmente non hanno avuto nessuna offerta talmente allettante da poter rinunciare a quella della Juve. Abbiamo fatto alcuni investimenti come Alej Begovic, che forse, preludono a una futura cessione di Ildiz, ma anche questo è un discorso dove la dirigenza dimostra in qualche modo di essere prospetticamente attiva, perché se io penso che un giorno dovrò pensare di rinunciare a un giocatore più forte, cerco di perlomeno avere l'alternativa in casa e non doverla poi andare a comprare quando l'altro è già uscito, e quindi quando gli altri mi faranno dei prezzi assolutamente folli. Bisogna applicare alla Juventus non la logica del bambino che vuole che i genitori gli comprino sempre il giocattolo più bello, ma la logica che tutti noi applichiamo quando normalmente alla fine del mese facciamo i conti a casa nostra, per cui ci sono gli anni in cui possiamo permetterci di comprare qualcosa in più, sono gli anni in cui dobbiamo scegliere se comprare, come comprare, quando comprare. Magari un giorno andiamo al supermercato, un altro giorno andiamo al discount senza vergogna, ma con la consapevolezza che i soldi quelli sono e bisogna farseli bastare. Quindi il tifoso, io, tutti noi abbiamo visto arrivare Cristiano Ronaldo e ci siamo commossi per quell'acquisto, però è un'epoca che speriamo che torni, ma che al momento non è quella attuale. Però bisogna essere un pochino realistici, insisto, il calcio è il regno del desiderio, il delirico, dove tutti quanti i propri sogni, le proprie velleità di grandezza, però lo facciamo con i soldi degli altri, non con i nostri.
8: L'equazione da rispettare, con te facciamo sempre riferimento un po' ai soldi, sei il nostro
6: sì, non voglio essere troppo noioso, ecco, questo tutto qui, cioè non vorrei essere un po' troppo pedante,
8: non in quei termini. Noi però quell'innesto di Cristiano Ronaldo, rispettabilissimo, l'abbiamo fatto incastrando, aggiungendo l'oro colato di Cristiano Ronaldo in un contesto che aveva cominciato il suo percorso, nonostante Andrea Agnelli all'inizio, il motore inceppato, un tot di anni. La pazienza adesso è senza commettere errori, cioè forse talmente pochi, se non zero, un anno dopo l'altro, no? Che hanno portato a quei successi. Tu pensi che la pazienza, il silenzio, la tolleranza, l'Europa League per un anno, mi auguro, per due, spero di no, senza commettere errori, è fattibile? Perché a me viene in mente anche questo dubbio, faccio finta di guardare le tabelle di Milano Finanza, no? Non devi sbagliare veramente niente, perché qui parti da una situazione di profondo rosso, non economico, perché i soldi ci sono, ma non si buttano più via. Di profonda ricostruzione, ecco, per meglio spiegare. Intanto, ripetiamo, dai Pulcini ai Beşiktaş, oggi è la giornata di Miretti al Beşiktaş. va in prestito, non lo prendono a titolo definitivo. Speriamo in una buonissima stagione, un grosso in bocca al lupo a lui, che va a guadagnare anche di più e che possa rimanere poi lì per dare soddisfazioni economiche anche alla Juventus il prossimo giugno. Gabriele, a te la risposta.
6: Noi dobbiamo essere, una volta di più, secondo me dobbiamo fare anche un po' riguardare al nostro recente passato con un occhio più corretto, nel senso, il primo scudetto di Conte è stato un miracolo sportivo, anche perché di fatto è coinciso con una sorta di suicidio sportivo della squadra che era più forte di noi, che era il Milan, che era un giocatore molto più esperti dei nostri, al di là di tutto, con Iverino, con Thiago Silva, che aveva un organico più forte del nostro. Però noi abbiamo vinto perché comunque siamo stati fortunati, bravi a cogliere le occasioni. Ecco, noi dobbiamo essere bravi a cogliere le occasioni. L'anno scorso abbiamo avuto l'occasione per poter essere in Champions League, per poter arrivare alla Champions League, e non l'abbiamo colta per dei meriti nostri. Ecco, l'importante è adesso in poi cogliere le occasioni che si verificheranno, ci si presenteranno, e in qualche modo cercare di procacciarcene. In questo deve essere bravo la società, deve essere bravo anche il tecnico, nel senso che il tecnico è in grado di massimizzare i giocatori che gli hanno messo in rosa. David Luiz può essere questo? Sicuramente può essere questo. Sicuramente ci sarà un approccio anche a Colomani, che è stato a lungo cercato e coccolato. Quindi secondo me è un discorso di incastri, dove dobbiamo renderci conto che nel recente passato siamo stati bravi molto a fare delle scelte, perché poi alla fine abbiamo preso Piero, arrivato quando non lo aveva nessuno, Pogba è arrivato quando non conosceva nessuno, e tanti altri giocatori, per esempio Barzagli è arrivato che non era più nel giro delle grandi squadre. Quindi tanti affari sono stati fatti con lungimiranza. Sarà anche una buona dose di fortuna, come sempre ci vuole nella vita, ma bisogna avere anche molta molta molta pazienza, perché comunque sicuramente in questi anni di continui fallimenti sono stati anche legati al fatto che comunque anche la proprietà in certi momenti ha avuto una scarsa pazienza, perché ci sono delle volte in cui bisogna semplicemente portare avanti un discorso. Probabilmente alcune scelte sono state fatte di fretta, perché secondo me, diciamo così, oppure con cattivi consigli, come io reputo personalmente la scelta di Comunico lo scorso anno. Alcune altre scelte sono state fatte magari con un po' di desiderio di non voler rischiare ulteriormente, come il secondo, come l'ultimo triennio di Allegri. Però tutte queste sono giudizi dati ex post, quindi molto molto comodi e molto molto facili da dare, da realizzare. Bisogna che ci mettiamo in testa che i percorsi di crescita e di successo devono appoggiare su delle fondamenta solide. Secondo me, ecco, io quello che posso dire fino adesso è che queste fondamenta sono state gettate, e quindi non bisogna buttare via il lavoro che è stato adesso fatto fino adesso, sperando che possa compiersi in maniera definitiva. Allora, se mi posso allungare due secondi, noi non dobbiamo giudicare... Prego. Il colpo rispetto al colpo, ma dobbiamo giudicare quello che questa dirigenza ha trovato e quello che ha fatto fino adesso. Esattamente, se tu sommi le cose che ha già fatto questa dirigenza, che possono essere giuste o sbagliate, ma sembravano impossibili: cambiare due portieri, scendere o prendere in prestito, cedere Miretti, cioè fare tutta una serie di operazioni che sono state fatte, dare in prestito lui, cioè, e poi portare a casa dei giocatori che erano poi quelli che la piazza desiderava, perché Colomani è stato invocato per tempo, si arriva che sì, lo voglio in tanti, sicuramente il portiere magari non era il nome che voleva la piazza, ma comunque sono arrivati due portieri. Io credo personalmente che il nuovo innesto polacco potrebbe essere a breve il titolare, perché quando uno con Szczęsny fa un elogio come l'ha fatto, evidentemente io mi fido e penso che probabilmente abbiamo preso un prospetto che potrà non fare altro che crescere. Però comunque,
8: tra l'altro, Gabriele, due portieri che tra un anno ci potrebbero, speriamo, regalare soddisfazioni e non troppi errori, a un costo totale con un riscatto di un 20 milioni. Cioè, praticamente mai la Juventus è riuscita a cambiare il parco di portieri in una botta sola, con dei prestiti, senza obblighi e a cifre, diciamo, di questo tipo, anche se poi qualcuno può storcere il naso, non sono di primissimo piano, potremmo dire, costano poco perché non sono fortissimi. Come va fatta la valutazione su questa operazione? Doppia operazione.
6: Barzagli è costato poco perché era scarso? Alla fine no, Barzagli era fortissimo.
8: Bella risposta, da pallone d'oro questa risposta, da pallone d'oro, per te.
6: Quindi non è questione di opportunità, a volte qualcuno costa poco perché è scarso, a volte qualcuno costa poco perché è un momento di sottovalutazione. A questo però io aggiungerei il rinnovo del contratto fatto a Radu, che è il portiere della Next Gen, che sì, è fortissimo, per cui ed è credo anche il motivo per il quale si sia sacrificato da Spara, che era un prospetto molto interessante dato al Parma in una serie di incastri che hanno portato altri arrivi. Ma secondo me credo che se c'è un giocatore su cui in questo momento la Juventus sta scommettendo per la porta è Radu, e poi c'è sempre l'occhio puntato su Palmisani del Frosinone, che in effetti anche con noi ha dimostrato nella partita di domenica scorsa, ha dimostrato di essere un grande portiere. Però dico, il tema è, c'è una guida che ha un progetto che è leggibile nelle singole scelte, per cui sicuramente è un percorso avviato. Avrà successo subito? Io mi auguro di sì, è evidente che io sono aspetto di coppe, di qualunque tipo di vittoria.
8: I rischi ci sono in qualsiasi partita, questa è una partita che deve durare almeno un anno, no? Dico almeno perché non è una partita da 90 minuti. Senti, io assegni con 7-0 non li ho mai visti, però i complimenti arrivano perché la lucidità dell'ospite, ci dice Alessandro, e con 7 zeri e davanti c'è un 1, ovviamente.
6: Sono grazie,
8: quindi complimenti, da parte mia. Complimenti per la lucidità da pallone d'oro, perché è il tuo format, il tuo podcast che abbineremo poi anche prossimamente con la ripresa da settembre. Adesso finalmente ci saremo tutti, avremo finirà il mercato, no? Delle illusioni, delle speranze, dei dubbi.
6: Finisca presto. Dammi qualche discrezione tu, perché tu sei un maestro di calciomercato, dimmi cosa stiamo combinando. Perché
8: ma guarda, quest'anno si intrecciano con difficoltà le operazioni, anche quelli che sento, quindi non mi vergogno a dire che non le spariamo, ma aspettiamo sempre di avere qualche certezza in più. La Roma si è intromessa per darci fastidio, punto e basta, ma che sì, si è promesso sposo la Juve. Chiaramente, ricordo, ci sono operazioni nel passato in cui se non ti presenti poi all'altare, il giocatore entro la chiusura del mercato può decidere anche qualcos'altro. Che sì, lo ritengo fondamentale, si poteva aspettare fino alla fine del mercato. L'operazione con l'attaccante so che fa discutere un po', cioè passando ogni tanto davanti alla Continassa si sentono un po' di urla, no? Ma a me serve più questo, cioè non riesco a capire qual è la voce, di chi sia la voce. Ma penso che tra Sorloth e Zirkzee l'allenatore preferisca Sorloth. Ma penso anche che l'Atletico, e quindi si sia tenuto in stagno il nostro Nico Gonzalez, che potrebbe fargli comodo alla luce, all'allenatore, alla società, alla luce anche di questo infortunio di Yıldız. Anche se hai l'alternativa già in casa, spero che non ci siano dubbi, magari una volta Boga aspettando ancora, poi se hai l'Ibegovic, ne abbiamo parlato benissimo, l'abbiamo pagato, spero che in Italia si abbia la bontà e il coraggio, no? di provarli, no? Di dargli spazio e di difenderli senza magari criticarli troppo al primo errore. E dico che lì è un po' più complicato a capire. Però sai cosa ti aggiungo? E faccio dare a te un giudizio al mercato in generale, perché alcuni saggi ci dicono che il mercato in questo momento è da 5. Io non gli do 7 pieno, ma gli do la sufficienza, perché opportunità, Lukumi, impostare, difendere la porta, difendere, proteggere, coccolare in campo un po' i portieri, e poi mi manca comunque il centrocampista. Io penso che sarebbe insufficiente finire senza centrocampista. Là davanti lascio anche l'ardua sentenza e il problema all'allenatore. Con tutti gli uomini offensivi che ha, deve trovarmi anche forse l'abito giusto per uscire senza macchie, con un sistema equilibrato. Cosa ne pensi? Così ti ho dato anche un po' la sintesi. Poi no, le uscite, tutto, sai, dipende un po' da...
6: penso semplicemente che potrebbe esserci una, alla fine, cioè una volta uscito David è entrato un attaccante e preso che sì, potrebbe esserci un colpo a sorpresa, secondo me, sia in uscita che in entrata. Secondo me, se loro si hanno dei giocatori che possono avere delle richieste anche interessanti, uno tra tutti e con Sessao, e secondo me, se una volta avessi a posto le nostre caselle, cioè quello che ci serve, quindi è uscito Davide, è entrato un attaccante, è entrato che sì, magari con un prestito con Miners, secondo me Carnevale potrebbe mettere un ciliegina sulla torta, certo con un sacrificio, però potrebbe mettere un ciliegina sulla torta, perché a quel punto darebbe anche il boost, cioè secondo me il tema è che uno dei... Il mercato sicuramente, fino adesso noi siamo stati molto lucidi e razionali, no? Per cui evidentemente abbiamo analizzato quella che è la realtà delle cose, ma un manager esperto come Carnevali sa che il tifoso deve essere solleticato anche sulla parte virgolette onirica, cioè ci vuole qualcosa che un boost, poi le vittorie ti danno boost, però sicuramente qualcosa, se riuscisse a mettere a segno un colpo in grado sicuramente di soleticare la fantasia dei tifosi senza terremotare l'equilibrio societario, secondo me lo potrà fare, però prima chiaramente deve mettere a posto il necessario, cioè prima un vivere deinde filosofale, si diceva quando dicevano quelli che sapevano il latino, per cui prima si fa il necessario e poi eventualmente qualcosa in più. Secondo me Carnevali si muove anche, ricordiamolo, non soltanto di mercato ma anche di marketing, di esperienza, un gestore di tutti gli elementi che portano ricavi all'interno della società, sa che serve anche solleticare la fantasia e l'eccitazione del tifoso. Fino adesso sicuramente abbiamo preso dei giocatori molto robusti, secondo me anche molto interessanti, ma nulla che ti faccia perlomeno sognare o che ti faccia sorridere. Sì, forse Alej Begovic, però insomma è comunque un ragazzo che devo ancora dimostrare molto, un bellissimo prospetto, ma ragazzi devo dimostrare molto. Secondo me, certo. Io mi aspetto poi un surplus, però chiaramente una volta e soltanto se, quando si saranno messe a posto le cose che servono ancora, che serve ancora che siano messe a posto.
8: Le intenzioni, secondo me, adesso faccio il tifoso, le intenzioni sarebbero quelle, le difficoltà sono spesse, quindi ti dico addirittura, così anche per sorridere, e tanto ci sentiremo ciclicamente, no? in questa stagione, quindi continueremo a ragionare su cifre, sui consigli di amministrazione, su tutto quello che capiterà, ma ragionando in profondità anche su quello che capita o che è capitato al mercato Juventus, o cosa siamo o no riusciti a fare. Ti dico una cosa: molto dipende dall'Atletico Madrid. Molto dipende dalla nostra strategia. L'Atletico Madrid sta perdendo, cioè perderebbe contemporaneamente due attaccanti, da quelle che sono le variabili attorno a quei nomi, l'interesse della Juve anche per Sorloth. Sono interessati a Nico, vero? Spero che la Juve ne esca rafforzata anche economicamente, cioè che non svenda, ma non mi sembra questa la parte che sta tenendo la Juventus e la dirigenza juventina quest'anno. Attenzione. Parlando di Alvarez, sicurissimo che vada per soldi via. L'interesse per David c'è, onestamente, che smuove anche un po' le volontà e i desideri del giocatore. Se devo andare via, vorrei giocarmele qui le mie carte alla Juve. Se non ci riuscisse, potrebbe essere quella l'operazione, ma non di tutti e due gli attaccanti. A quel punto ti dico che la sorpresa potrebbe essere o Nico Gonzalez resta o addirittura David resti l'attaccante della Juventus, se non si incrociassero questi fattori. Penso che il nome di Zirkzee potrebbe far scattare qualche malumore mentale al nostro allenatore. Se fosse l'ultima mossa dell'ultimo giorno, o lo accetta in silenzio o potrebbe essere qualcosa che fa scattare qualcosa che non mi auguro. Te l'ho detta così per gioco, decidi tu che scatola prendere del gioco di società, ma ne parliamo la prossima settimana eventualmente.
6: Va benissimo. Fatti. È molto lucido come analisi, ci mancherebbe, come sempre,
8: è articolata. è articolata, da un zero solo.
6: Sì, io però non capisco per quale motivo, per esempio, se dovessimo cedere Zirze va bene Sorlot, ma io se dovessi fare, se dovessi prendere una punta di riserva, io andrei dal Palermo e direi: senti, cosa vuoi per poi Amparo? Io lo farei domani.
8: Una cioè, cosa del genere, vedi che la nostra pazienza ha un limite, cioè qualcosa avrei fatto, forse addirittura l'attaccante del Parma, subito lo metto lì, cioè o qualcosa del genere, come dici tu.
6: Sì,
8: prezzo
6: me, sì.
8: Basso, però, come piace all'allenatore, e facciamo silenzio tutti.
6: Io credo che ci sia qualcosa che non si lasciano trovare scoperti, poi vediamo.
8: Speriamo.

0: d'oro su Radio Bianconera. Facci sapere quando riprendono, che li andiamo subito ad ascoltare e li riproponiamo al nostro pubblico. Grazie. Ciao, ciao
1: Ragazzi,
0: Gabriele.
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ascoltatelo, leggetelo e lo ritroverete il giovedì in una formula particolare, particolare. Ve la spiegheremo la prossima settimana, perché dalla prossima settimana tornano anche i nostri Camille e Jules. Camillo e Giulia, e quindi abbineremo le due fasce orarie, quindi li troverete dalle 11 alle 13, Camillo, cioè Giulia più Camillo, Camillo più Giulia, in base agli eventi, le rassegne stampa, cioè le rassegne, le conferenze stampa, la presenza di Camillo all'aeroporto, alla Continassa, eccetera. Quindi slitteremo noi di cose di calcio dal lunedì al venerdì tra le 13, orario di inizio, quindi slittiamo di un'ora, le 13 alle 14, un'ora, cioè diciamo così, lunedì e venerdì 13-15, analisi e vigilia delle partite in studio con il sottoscritto. Martedì, mercoledì, giovedì dalle 13 alle 16, 13-16 con 13-14 il direttore, 14:15 il direttore più Paolo Rossi, botta e risposta, domande e controdomande, comprese le vostre, e poi un'ora di approfondimento sulla settimana, quello che è stato e quello che sarà, con altri ospiti e il solo Paolo Rossi. Quindi 3 ore di cose di calcio XL, martedì, mercoledì e giovedì. Il venerdì sarà vigilia, e quindi quando sarà conferenze, quando sarà ci sarà Giulia, quando sarà ci sarà Chiara. Saremo sempre sul pezzo e naturalmente analizzeremo un pezzo per volta la stagione della Juventus, a partire da domani con il sorteggio che ci dirà già tanto gli abbinamenti, il grado di difficoltà della competizione. Ci fermiamo. Abbiamo sentito Gabriele Lamonica, concetti molto lucidi, ci avete scritto in tanti. Adesso i vostri vocali, ma non vi ho fatto la domanda. Carnevali va da Spalletti o Spalletti va da Carnevali. Ci sono Sorloth, due figurine, Sorloth e Zigzè. Ne scegliete una a botta sicura, mettete la mano sopra come la mano sul fuoco, o girandole e mischiandole non accettereste di scegliere perché ne volete solo uno, o vi potrebbe andare bene uno dei due? Senza parlare di costi. Con la pazienza che non segnerà la prima domenica ma la seconda, non ne segnerà 20 ma solo 19. Carnevali a Spalletti o Spalletti a Carnevali. Va, gira la carta e sceglie quella che gira. Sceglie, mette la mano sul fuoco o deve avere fiducia anche lui sulle operazioni che faranno in casa Juve, dando per scontato, spero, altrimenti il voto si abbassa, che sì, arrivi senza sì e senza no, cioè senza se e senza ma. Volevo fare l'altra battuta, che sì o che sì no. Io penso che sì, assolutamente. Mi date la vostra risposta? 340-54-25-324. Costantino, prendi i vocali e dopo rullo e rullo di vocali arrivati dai nostri radioascoltatori. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions, il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste, 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League, il sorteggio avverrà domani e vedrà ai nastri di partenza 36 squadre, tra queste due sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel

0: Ritorno contro la Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calciomercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket: sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile, in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile, soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
7: Siamo alle 12.48, davvero pochi minuti, ma intensi per aggiungere qualche notizia. La guerra dei due mondi, siamo arrivati a combattere anche nel mondo del calcio, i contrasti sono sotto gli occhi di tutti. La FIGC ritira il sostegno alla rielezione di Infantino, da Zanetti a Cannavaro. Noi siamo con lui, quindi i partiti, sembra il governo italiano, un po' il governo e chi sta al governo è l'opposizione, se è chiaro. La FIGC, guidata da Giovanni Malagò, voto 2 fino a questo momento, perché pensa di gestire la cosa pubblica, no? Come se fosse a casa sua, mette l'amica, chiama chi vuole, paga coi soldi degli altri, troppo facile così, no? Troppo facile, senza avvertire anche gli altri consiglieri. Su questo sono perfettamente d'accordo con chi l'ha criticato dentro quelle mura ieri. Ha deciso di prendere le distanze dal presidente FIFA Gianni Infantino. Giusto o sbagliato che sia, non lo fai col modello o col metodo applicato anche ieri, simile a quando ha preso altre decisioni neppure 2 mesi fa. In 2 mesi un disastro. L'uomo che ha vinto le medaglie, secondo lui, merito suo, alle Olimpiadi invernali. Vediamo che senza di lui, Alconi, abbiamo vinto tante medaglie anche in altre discipline. Quindi prendersi i meriti mi sembra molto da politico italiano. Riflettete e rifletta anche lo stesso Malagò. Non appoggerà la candidatura per le elezioni del marzo 2027. Mi sembra anche qui cosa buona e giusta. La FIGC si schiera così con la UEFA dopo il tentativo di Infantino di privatizzare il Mondiale. Stesso tentativo che avevano provato a fare con un modello molto simile per la Superlega, affidandosi allo stesso fondo che avrebbe dovuto organizzare e regalarci le partite della Super Champions gratis sulle televisioni. Con quali soldi? Con quali soldi? Compare lo stesso fondo privato americano. Quindi capite che il giochino è simile, ma magari non ci sono soluzioni diverse. Un conto è mettere a posto le cose e che se ne avvantaggino un po' tutti. Qui invece siamo passati a fare troppa politica economica più che calcistica. Cannavaro e altri ex campioni appoggiano ancora Infantino. La Lega di Serie A, facevo riferimento proprio a Simonelli, non ci sta, bisognava avvisarci. Se ti dice bisognava avvisarci, vuol dire che non lo sapeva, l'avevano intuito. Ma e Malagò? No, l'ho fatto, ve l'ho detto in televisione a cose fatte. Voglio portare l'ex atleta nel gruppo squadra della nazionale, vorrei capire che apporto darebbe. Io metterei tutte donne, ma devono avere anche un certo tipo di competenza ed esperienza in quel mondo. Se no, mettiamo gli influencer, i giornalai, i giornalisti e i cantanti e facciamo un altro tipo di nazionale, onestamente. Quindi quelli che si schierano sui canali ufficiali tocchino gli aspetti veri della situazione. Il problema non è perché è una donna, il problema è se è opportuno o se ci starebbe meglio una donna, sicuramente magari anche più di una, perché dare il contentino, mettere la donna di facciata, ma se poi deve sottostare alle regole di Malagò anche no, l'avrei detto dall'inizio. Invece ha vinto la politica, tipo il sorteggio della pallina calda. Conference, l'Atalanta stasera si gioca la qualificazione contro l'Apoel, la carica di Sarri, si parte dallo 0-0, attenzione perché devono vincere, non vanno in Israele, sono in Romania da qualche parte, adesso Ungheria. Fasce protette, perché stasera alle 18 sorteggio Champions, non me lo guardo, vado a vedere mio figlio giocare e vado a imparare un po' dal calcio giovanile per vedere se la qualità è alta, se i giovani ci sono. Perché mi sembra di sentire molte chiacchiere attorno ai settori giovanili, anche da parte del sottoscritto, ma almeno qualche partita sono andato a vederla. Gli arbitraggi, le difficoltà nell'avere arbitri all'altezza, con regolamenti anche più chiari, diciamocelo. Non sottopagati un euro, mentre magari le federazioni hanno palazzi con affitti milionari all'anno. della FIGC, degli arbitri, eccetera, eccetera. Andiamo a fare queste valutazioni. Noi le dobbiamo fare per forza. Se non c'è trippa per gatti, tagliamo anche i costi alla base. Quindi costi nella gestione, manutenzione dell'apparato del mondo del calcio che non porta risultati in campo, anzi aggiunge incompetenza spesso e volentieri, andiamole a rivedere e correggere, andiamo costruttivamente a migliorare la situazione, ma andiamo anche a vedere se ci sono dei giocatori, dei bravi giocatori, se i campi che accolgono i nostri figli sono all'altezza, sono rifatti, perché se no compare la squadra migliore della regione, se li viene a prendere tutti ma un numero 10 deve giocare, gli altri sono tutti bruciati. E sapete cosa vi dico? Che il numero 10 che gioca in quella formazione lì non è il più forte, ma è il più protetto, il più coccolato. Spero di aver spiegato tante cose che mi passano davanti agli occhi. Gli allenatori devono essere anche pagati magari meglio dei nostri settori giovanili. Se no, prendi il primo che ha tanta passione, con un po' di pancetta, molto di più della mia in generale, no? Ed è convinto con un foglietto di spiegare il calcio. Devi stare qui, non devi fare così. E se non ti muovi in un certo modo, io so che ho imparato a giocare a calcio con uno che guardava con le braccia conserte, perché almeno sapeva che non poteva aggiungerci niente, ok? E due o tre cose, magari, due o tre soddisfazioni, magari glielo date anch'io, con la giocata, l'estro, l'intuizione, che se non avessi avuto, o se i ragazzi non avessero, non li porterebbero sicuramente a sognare loro e i genitori sugli spalti di andare in Serie A. Andiamo a sentire, infatti io non ci sono arrivato, andiamo a sentire qualche vocale. Sorlot o Zirze, avete due carte, ve le devono girare per vederle o prendete a scatola chiusa la carta coperta e chi vi capita vi va bene oppure no? Mi dite la vostra.
8: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno direttore Ralf da Verona. Allora, Carnevali deve andare da Spalletti e dirgli: caro Luciano, noi abbiamo fatto una buona campagna acquisti per quello che era nelle nostre possibilità, stiamo facendo il possibile per accontentarti, prenderemo le pedine che mancano, facciamo il possibile. Detto questo, tu caro Luciano devi dimostrare, visto e considerato che sei l'allenatore più pagato della Serie A assieme a Gasperini, di essere un valore aggiunto. Cosa che Gasperini nella Roma lo scorso anno ha dimostrato, mentre tu un po' meno, anzi molto meno qua da noi. Quindi noi per la mancata qualificazione dove tu sei corresponsabile non possiamo spendere troppo e di conseguenza devi valorizzare anche gli elementi che hai in rosa, ricordandoti, ripeto, che sei l'allenatore più pagato della Serie A. Buona giornata.
7: Grazie, molto interessante quello che dici. Contenuto lineare. Leao, conteso da Galatasaray e Aston Villa, ha rifiutato una prima offerta dell'Aston Villa. Ken vuole solo il Como, lite con la Fiorentina. Como che ha preso o sta prendendo anche Ricci dal Milan, ex Toro, in prestito. E, perché? Perché ha bisogno di aggiungere giocatori italiani nella lista Champions. È molto chiaro, vedranno pochissimo il campo. Vedrete, anche perché non mi sembrano, cioè parlo di Ricci fondamentalmente, non mi sembra quel giocatore che abbia cambiato il corso della storia del calcio italiano, che se ne dica, ma quando si vende va bene tutto. Dybala è puro spettacolo, con lui la fantasia non ha limiti, i numeri 10 stanno tornando, così Antonioni. Vero, non avremmo potuto aspettare, quanti anni sono passati dalla cessione Dybala. Lì l'errore è stato rompere il giocattolo Dybala Vlahovic. Andavano d'accordo, li facevi giocare insieme un anno, non gli davi tutte quelle carezze e quei soldi prima, se no, se dai troppo prima, dopo nessuno rinuncerebbe. O voi vi siete mai presentati e vi siete abbassati da soli lo stipendio? Se è capitato, ditemelo, che vi prendo come inviati di Radio Bianconera. Tra l'altro, se volete fare l'inviato per un giorno di Radio Bianconera durante le partite, se siete allo stadio, se siete a Torino, se siete tifosi doc rispettosi juventini, fatecelo sapere perché noi vi chiamiamo in diretta nel corso di Colpo di Tacco. Andiamo ad ascoltare altri vocali.
9: Ragazzi, buongiorno, Gualtiero da Grosseto.
7: Ciao Gualtiero.
9: Dunque, le due figurine, la risposta è facile. Ragazzi, a noi serve come il pane un ariete, uno che faccia reparto da solo, uno che sulle palle inattive faccia la differenza, sia fisicamente che nel colpire di testa. Noi ci manca questa figura. Se poi, ragazzi, vogliamo criticare Spalletti,
7: critichiamolo,
9: però al netto delle dichiarazioni su Colomani, però voglio dire, lui è da anno scorso
7: non
9: che chiede
7: quelle,
9: un
7: dai.
9: Centravanti di peso Colomani. Con queste caratteristiche. Se poi gli prendono Zirze, cioè ragazzi, se si incazza ha anche ragione, cioè, allora tanto vale che lascino David. Io spero alla fine venga Sorlot, perché comunque con Colomani si completano, ecco. Grazie, vi aspetto e vi ascolto per radio fino alla fine, forza Juve.
7: Grande, grande, mi piaci, hai raccontato molto bene, però è anche vero, te ne dico un'altra, io non vorrei problemi, vorrei cominciare con tanti 1-0, vorrei cominciare con un allenatore che mi sembrava indirizzato e diplomaticamente aperto alla collaborazione, più o meno, le difficoltà della dirigenza le conosciamo. E certo che proverà, non è che ti vogliono fare un dispetto se te ne prendono un altro. È vero che chiedi l'attaccante, ma è vero che servivano magari 4-5 giocatori diversi. È stato più facile arrivare sugli altri 4-5. Ma i soldi che mancano per andare dritti su Sorlot sono stati persi per colpa di Di Gregorio, sicuro. Per l'assenza di Bremer, sicuro. Per un centrocampo che ha fornito pochi palloni di quelli... puliti per gli attaccanti, sicuro, per gli errori commessi in attacco, sicuro, e per l'allenatore che a 2 giornate dal termine era davanti a tutti e quindi poteva gestirle in un altro modo, sfregandosi meno la testa. Cioè dico, è colpa di tutti, criticando senza accanirsi con nessuno. Quella qualificazione, meno 60 in bilancio, situazione più complessa, prendevi con la formazione dell'anno scorso e un attaccante, tu andavi avanti. Quarto posto, e mi riconfermi il quarto posto. Arriva Carnevali e facciamo. Qui mi viene un altro dubbio. Ma Sara? Gasperini ha provato a mandarlo via. Speriamo che il film sia diverso a Torino. E se no, non so, io non lo conosco bene Massara. Se sta facendo bene il suo lavoro, ce lo dirà Carnevali, ma non si mette a Carnevali a dire era meglio, era peggio, 10 anni fa, l'anno scorso, al Sassuolo e via dicendo. Cioè, o fanno squadra anche in società, o il problema non siamo noi, non è Radio Bianconera, non siete voi, almeno fino a certi livelli. Sono le 13.02, noi ci lasciamo per qualche secondo, abbiamo parlato pochissimo del portiere mascherato. Il portiere polacco, non è tornato Szczęsny, è tornato qualcuno di cui ci ha parlato molto bene Szczęsny, ma ce ne parlerà molto bene anche un agente di mercato che oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi. Lo chiameremo in Germania, lavora attorno al mercato tedesco e da lì arriva proprio il portiere. Il vice di Vicario? Questa domanda ve la faccio domani. È il vice o il titolare? Diventerà titolare o ci sarà concorrenza? Non ho ancora capito, ditemelo voi. A tra poco.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: È salito a 289 morti il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal, lo ha riferito il sito del Kathmandu Post, citando la polizia nepalese. Tra gli oltre 1300 dispersi figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Il ministro Tajani dispone l'invio di personale per assistere gli italiani. Il Papa prega per le vittime delle inondazioni mentre cresce l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong. C'è il rischio di una nuova piena in Tibet. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino.
0: Niente di vero, solo spauracchi. Così il Cremlino replica le indiscrezioni della Wall Street Journal, secondo cui il direttore CIA John Ratcliffe si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Inoltre, secondo quanto riportato dalla portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova, la Russia potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o all'esterno dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra.
10: Medio Oriente, il primo ministro del Qatar è atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation dopo le visite del capo dell'esercito pakistano e del ministro degli esteri dell'Oman. Lo scrivono vari media internazionali, fra cui Al Jazeera. Intanto Egitto e Russia sono impegnati per facilitare un accordo tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz.
0: La cronaca: il compagno di Noemi Pellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Ivan Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa una indicazione univoca.
10: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca, trascinando con sé enormi quantità di sabbia del deserto e trasformando tutta mezza Europa in una terra subtropicale. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 gradi a Oristano e 39 a Cosenza. Ma questo sarà solo l'antipasto prima del vero picco atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
0: Lo sport e il calcio: l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Alle 18 è in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie.
10: È tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: qui stavo chattando un attimo con il nostro agente, che fra un po' dovrebbe collegarsi con noi per raccontarci un po' di questa trattativa, se ne sa qualcosa di più di quello che abbiamo semplicemente raccolto e saputo davvero in pochi giorni. Toccata, fuga e acquisto per il vice di Vicario, o le gerarchie varieranno? Cercheremo anche di capirlo, naturalmente non oggi, in base, spero, alla corretta concorrenza e anche al rendimento in campo. Detto questo, mi stavo segnando, perché qualcuno dice: per fortuna che ci siete voi, che cioè, per fortuna, grazie. Però sul mercato, le cose che alcuni mi hanno scritto si potrebbero avverare, sembra che sia quella la strada, la rescissione di Milik, ma lo puoi fare in qualsiasi momento se riuscirai a prendere altri giocatori. Metti che non riesci a far più niente e Milik te lo devi tenere, eh? Cioè, c'è ancora un contratto se non rescindi, perché deve fare numero. Ekator, se non riesci ad arrivare a fare determinate operazioni, l'hai comprato e te lo devi tenere. Tra l'altro, almeno in panchina lo rivedremo insieme a Gatti sabato sera alle 20:45. Non abbiamo detto niente di Yıldız. Silenzio, e silenzio è sempre preoccupante, perché hai dovuto aspettare 24 ore, se non 48, dalle prime visite. Si va, è quasi certo, ma non è ufficiale, quindi almeno ve lo ricordiamo. Con quel dolorino lì hanno preso la decisione amara di sottoporsi, ma doverosa, di sottoporsi a intervento chirurgico al mignolo del piede sinistro. Altrimenti la calcificazione potrebbe aiutarti a stare meno fermo il primo mese, ritorni e poi fa crack al pestone o alla prima, al primo tiro col pallone non colpito benissimo. Quindi non è un rischio che può permettersi né il giocatore, che ha chiesto consiglio in giro, e neanche la Juventus. Capire chi giocherà all'Ibegovic al posto di Yıldız me lo auguro, sempre che dimostri a Spalletti, qui è lui l'allenatore, che dimostri che ha già gamba, che è già pronto. Se è pronto, se ha gamba, non ci penso su. Ragazzo, corri ragazzo laggiù, fai quello che sei capace, dai il pallone, tira, cerca di prenderti una punizione, facci esaltare. Io gli direi questo da allenatore. Sono andato anche però a già scrivere quella che è la non formazione della Juventus. Di Gregorio Perin, Rugani vicino al Parma, mi hanno detto, dopo, sempre che ci siano le condizioni per non rifiutare all'ultimo momento, dopo la partita col Parma, destinazione Parma, hanno bisogno di un centrale. Cabal, che sembra che abbia rifiutato il Bologna, ma poi dovrà accettare o cercarsi una collocazione. Quindi, due portieri, due difensori, Miretti e Arthur. Miretti è partito, i colleghi ci hanno già mostrato qualche immagine, li potete vedere su tutto Mercato Web, tutto Juve, Bianconera News. Miretti e Arthur sono, Miretti è partito questa mattina, adesso l'ora di pranzo, Arthur ha rescisso. Poi abbiamo tre nomi là davanti, la rescissione di Milik, vi ho detto quando potrà venire, anche lui è d'accordo, si riposa, se ne va in Polonia, non so quali sono le sue intenzioni. E poi ci sono le incognite, Nico e David. Attenzione, i nomi che non ho fatto sono i nomi che ti auguri di poter mandare in Arabia, di poter mandare in Turchia, che sono quei mercati che magari potrebbero allungare, migliorare la vita della Juventus e migliorare anche i conti bianconeri. Capite che abbiamo fatto fuori una squadra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Abbiamo fatto fuori una squadra, ma vi rendete conto? Praticamente faremo fuori una squadra. Intanto il Nottingham Forest ha offerto alla Fiorentina per Dodò. Sarri si concentra, ce lo dice Sky, sulla partita di questa sera. E noi aspettiamo i sorteggi di domani, naturalmente, ore 13. Ci saremo qui con Paolo Rossi, ricordo ancora domani, poi cambia tutto. Tre ore di XL come cose di calcio il martedì, il mercoledì e il giovedì, lunedì e venerdì. Appuntamento con le pagelle, con l'analisi, con i vostri vocali, con i vostri giudizi e con la pazienza che dovremo avere tutti, quelli che vorrebbero vincere 4-0, quelli che si dovranno accontentare di un pareggio, quelli che vorrebbero il cambio d'allenatore, quelli che vorrebbero mandare via Massara, quelli che vorrebbero cambiare sponsor, quelli che vorrebbero magari cambiare anche squadra. Le porte sono aperte per tutti. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ascoltiamo qualche vocale e poi ditemi se avremo o meno l'ospite.
1: Se è vera la notizia, io divento matto. Ma chi cavolo sei per rifiutare il Bologna? Cioè, sei fuori dal progetto della Juve. C'è ancora tutta la carriera davanti. Non è che ti hanno mandato, vogliono mandarti al Poggi Bonzi, eh? Cioè, vai al Bologna. Ma come fanno a rifiutare? Ma io i giocatori che rifiutano una squadra così, io li manderei in tribuna tutta la vita. Dice, guarda, adesso te ne stai qua, vai in tribuna. E se no mi porti X milioni. Ciao. Giamma da Lanzarote.
0: Ciao, mi piace la tua schiettezza, però non hai proprio uno legato con le catene, eh? Cioè, onestamente, un po' di trattativa, un po' di tempo, dipende anche come l'hai trattato nel periodo. L'hai preso tu, non è che ci ha convinti lui, detto molto chiaramente. Ci sta. Io penso che la società abbia i suoi diritti, il giocatore idem, e quando si riesce, in maniera civile, magari si trova una collocazione anche migliore. Magari vuole andare via dall'Italia, magari pensa di essere più forte di quello che è. Lo accetto, se no non ti posso mettere fuori squadra, ma lo capisci tu stesso. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, tra l'altro lo dico a Costantino, l'ospite ci dice che è pronto, mi sta scrivendo, verificate un attimo, direttamente tra voi, grazie. Perfetto, perfetto. Allora intanto mandatemi dei vocali, lo dico anche all'ospite, stiamo cercando di risolvere, ovviamente.
2: Buongiorno direttore, io è la prima volta che intervengo alla sua trasmissione e ci siamo conosciuti ad un rincontro di Radio Bianconera, ho vinto anche la maglietta della radio e me ne freggio di questa cosa. No, io volevo soltanto dire una cosa, sento tanti interventi in cui attaccano Spalletti e io condivido il fatto che magari dovevamo andare in Champions, se non ci siamo andati, però forse anche per qualche demerito dell'allenatore, però nessuna evidenza, e credo che lo facciano in pochi, non evidenziamo il fatto che lui ha avuto un mercato non fatto da lui, cioè lui si è ritrovato una squadra, ha creato un'impronta di gioco che altri allenatori forse non hanno fatto e forse non erano neanche in grado di fare. Quando mi sento fare i paragoni con Gasperini, che ha fatto un mercato dall'inizio, a me un po' viene da ridere. Quindi io direi a queste persone di stare tranquilli, cioè non cominciare a sparare nel mucchio per cercare di ora mandiamo via Spalletti, viene un altro allenatore, cioè diamo tempo a questo allenatore, diamo tempo alla squadra, diamo fiducia alla società, perché è vero che il mercato è incastrato, ma io credo che stiano facendo di tutto per cercare di accontentare il mister. Poi quest'altro anno, se a bocce ferme vedremo che l'allenatore non avrà portato a termine gli obiettivi, allora lo criticheremo, ma adesso lasciamolo lavorare in pace. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, orgogliosamente con la maglia di Radio Bianconera, ci ha esposto il suo pensiero. Ti faccio però malignamente questa replica, malignamente, fa parte del mio mestiere. Tu hai detto, la società sta cercando di mettere a disposizione la migliore squadra. Ti sembra il miglior atteggiamento quello di Spalletti, di tolleranza nei confronti di quello che stanno facendo? Poi certo che sarebbe bello che mi fai una lista di 5 nomi e ti prendo esattamente quei 5 nomi. sia che costino poco o tanto. A me sembra che non ti possano accontentare così. È come quando mio figlio si presenta e vorrebbe quello e quell'altro ancora. Nel giorno che decide lui, quando vuole lui, eccetera. Non è proprio così. Forse in Italia, ma anche Antonio Conte un po' è così. Anche altri allenatori sono forse così. Però io mi ricordo quando e perché è stato preso Spalletti. Quando e perché gli hanno promesso magari qualcosa o non sono riusciti a prenderglielo. Se no dici, a me io non ho bisogno di 7-8 giocatori. Se no non accettavi. Certo che il primo giorno lui accetta, gli altri accettano. Sapete cosa ricordo esattamente di Comolli? Tra le tante cose dette, sbagliate, giuste, inopportune, che non c'entravano niente col mondo del calcio, dal prossimo contratto agli allenatori farò firmare la clausola accetto qualsiasi mercato mi fanno. Così al massimo decido io di non andare. Cioè, io vengo a fare il direttore a Radio Bianconera. A parte che non mi sono mi sono trovato anche delle persone. Parlo degli esordi. Eravamo una squadra. Poi poco per volta è cambiata. O mi sta bene o mi sta bene. Non è che devo avere delle pretese o accetto all'inizio e il giorno dopo incomincio a fare il brontolone. A me sembra, no? Che se vuoi dare una mano a questa squadra devi avere un altro tipo di atteggiamento. Se vuoi dare una mano a valorizzare il patrimonio di questa squadra devi avere un altro tipo di atteggiamento e devi essere costruttivo con i tuoi dirigenti, anche se magari quello di prima magari ci hai fatto la guerra, magari dico, ma hai accettato, non lo conoscevi. Questi sono arrivati dopo di te, stai facendo da ponte. Cerchiamo di essere corretti, coerenti in quello che diciamo e facciamo. Magari lavoriamo di più in campo. Perché i sorrisi a John Elkann li sappiamo fare tutti. Il problema è dimostrare poi i fatti conseguenti a quei sorrisi. Non so se ho reso l'idea. Andiamo ad ascoltare un altro vocale. Aspetto sempre vostre informazioni da casa e dalla nostra regia.
3: Ciao carissimi, ma io ho sempre preferito Sorloz perché uno di fisico e uno tra l'altro è stato messo in condizioni sbagliate ai mondiali perché il centravanti della Norvegia ed è Olanda. Lui al centro può fare veramente cose diverse e molto, molto migliori, quindi prenderei solo, però temo che non ce la facciamo, speriamo di prendere almeno che sì. E comunque io incoraggio Spalletti perché se c'è una certezza è proprio quella lì, speriamo di non farlo stufare.
0: Allora, Miretti al Besiktas, le visite o stasera o al massimo entro domani, ma aggiungiamo anche, attenzione, ne stanno preparando l'articolo legato al nome di Kessié, sembrerebbe sempre più vicino alla Juve Kessié e che ci sia stata addirittura una telefonata congiunta, una videochiamata, una telefonata tra Spalletti, Ricky Massara e lo stesso giocatore che sembra aver confermato la volontà di arrivare a Torino appena la chiamata sarà ufficiale. La chiamata adesso è ufficiale con il nostro ospite, giro l'elenco delle cessioni Juventus che mi ha occupato tutto il foglio dei miei appunti. E ci colleghiamo con Gaetano Di Caro, agente di mercato. Buongiorno Gaetano.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno popolo juventino.
0: Buongiorno Gaetano, abbiamo faticato un po' come il mercato della Juventus per raggiungerti, ma probabilmente perché sono ore calde anche per le tue missioni, per il tuo lavoro. Senti, tu agisci e lavori in Germania, ma naturalmente è un mercato internazionale quello che segui. È cambiato il mercato negli ultimi anni? Quanti?
4: Beh, diciamo, Paolo, diciamo, Antonio, scusami, diciamo che è cambiato nel senso che ci sta quella questa famosa sponda turca che hanno gonfiato le vele economiche, che attrae questi campioncini che magari da noi non ce la fanno, ma con tanto di pagamenti gonfiano le tasche talmente che diviene opportuno adeguarsi al campionato turco. Diciamo che questa sponda turca è una novità che c'è stato in questo periodo, che c'è stata anche prima, ma di più per i cosiddetti pensionati, i giocatori, ma ora che è un Miretti, per dirti, che ci sta un po' sulle tasche, che ce li fa alleggerire con i soldi turchi, lo prendiamo come un piacere per la fondocassa di Juventina.
0: Certo, quindi è cambiato molto, cioè probabilmente ci stai anche dicendo una volta riuscivamo a tenerci i nostri campioncini, tra virgolette, hai fatto riferimento a Miretti, ma mi è piaciuta la definizione della sponda, anche perché la sponda inglese è un concorrente di che tipo oramai?
4: Guarda Antonio, parliamoci chiaro, si sa benissimo che i cosiddetti, i veri campioni non attendono molto per volersi aggregare alla Premier League, perché la Premier League è ad un livello veramente altissimo, che ha anche un'attrazione economica, ma se vogliamo rimanere sul fatto che quello che il giocatore vero, il vero fuoriclasse che se la vuole giocare a livelli alti, di solito non è un po' negato ad andare in Turchia, ma vuole giocarsela tutta a livelli altissimi. Può essere in Italia, sì, ma di più sappiamo tutti che il livello, purtroppo lo dico veramente, purtroppo il livello calcistico in Italia non è più tanto apprezzato a livello dei top 5 in Europa, e magari qualcuno che lotta per voler un aumento in Italia non lo ottiene, come tipo Vlahovic, ma non si fa neanche pregare due volte ad andare in Turchia. Purtroppo, ma secondo me il livello che non è più tanto, non porta più tanta attrazione. Volersi per forza creare un Milan, una Juve, come negli anni passati.
0: Senti, ti chiedo se si è abbassata la qualità o oramai comanda solo il dio denaro? Cioè, nel senso, il mercato italiano perché è diventato, non è diventata la sponda, ma la buca, direi, la buca, no, del tappeto verde del biliardo?
4: Ma guarda, secondo me non vorrei essere totalmente arrogante da farti capire che ti potrei dare subito una soluzione o la vera giustificazione perché il nostro mercato è quello che è attualmente, no? Fatto sta che naturalmente, come hai detto già prima, sì, è questione anche di denaro, che in altre nazioni dove è molto più facile per un investitore poter puntare su un club con meno ostacoli degli extracomunitari, eccetera, no?
0: Sì.
4: L'Italia purtroppo è calata di livello, io tengo veramente tantissimi contatti con dei possibili potenziali investitori, che quando gli vengo a dire, per dirti, ti faccio soltanto un esempio, ti dico guarda, ci sta veramente un'offerta secondo me speciale, ci sta per dirti la regina che attende un passaggio di proprietà, che c'ha anche, mettiamo, una tradizione dietro e tante altre cose, sì, dicono ok, ma l'Italia purtroppo non è più a livello economico per pubblicità e per tante altre cose
0: di interesse. Ho capito.
4: Purtroppo è questo, purtroppo.
0: Senti, e la Germania, perché tu vivi in Germania, sei italiano, sei tifoso di calcio, poi mi svelerai se vuoi la tua fede, un po' l'ho intuito, ma nella tua professione nella tua professione, sì, in Germania che cosa cambia? Perché sembra un po' l'ago della bilancia la Germania, no? Viaggia su un pianeta tutto suo? Parliamo di calcio, ovviamente.
4: Diciamo, ok, no, guarda, secondo me, innanzitutto ti dico subito, e non la nascondo, che la mia fede è naturalmente legata ai colori bianco e nero, e questo lo dico veramente da tifoso, con la T maiuscola da Doc.
0: Gaetano, dove nasce questa fede? Dove nasce questa fede, prima di dimenticarmi di chiedertelo?
4: Guarda, radici da nonni e bisnonni, veramente.
0: Ok, la bandiera bianco nera te l'ha regalata loro.
4: Sì, guarda, prima di magari di dire, ma questo lo dico brevemente perché voglio parlarti anche di cose importanti, magari sarà stato che prima di dire papà, già forse dicevo a quei tempi già tipo trap, perché ci sono trap in nostro allenatore, e per dirsi, ma no, guarda, ti dico subito, la Germania, sì, non è che la Germania sia, non è più, diciamo, la cosiddetta Angela Merkel di quei tempi che voleva dettare, far politica in tutta l'Europa. La Germania, anche la Germania stente un po', è calata di tuono, a livello organizzativo è sempre molto più avanti dell'Italia, è lì che magari qualcosina in più, anche un giocatore si sente più a suo agio, potersi aggregare, perché diciamola chiaro, non è che tutta la Serie A, non è che sia tutti ben organizzati come la Juve, perché io sono stato un paio di volte già nella sede juventina, ed è molto esemplare, nonostante che negli ultimi anni magari è calato il livello calcistico, purtroppo, ma è sempre esemplare in Italia. E purtroppo in Germania la cosiddetta neopromossa è quasi lo stesso ben organizzato come la Juve da noi in Italia, che è sempre la numero uno, no? E, a livello organizzativo in Italia la Germania è molto più avanti, e a livello calcistico, guarda, ci diamo la mano, qualcosina in più avanti di noi, ma ci diamo un po' la mano, perché anche non
0: sullo
4: è
0: stesso livello sostanzialmente, ci stai dicendo,
4: lo stesso livello, però guarda, ti vengo anche all'incontro perché secondo me è molto più importante poter parlare attualmente della Juve, legando il mercato tedesco, che un certo Cabrara, sì, guarda, ti dico subito, io...
0: Ecco, infatti ti volevo proprio chiedere, ne abbiamo parlato ancora poco, l'avevo tenuto lì per incastrare le nostre riflessioni. Acquisto dal Bayer Leverkusen... Cosa ha comprato la Juventus? Parlami da agente, se l'operazione, come ti risulta, perché accetta la Juve, le condizioni, le prospettive, lo chiedo a te che sei un esperto.
4: Sì, guarda, io cerco di differenziare anche tra l'agente e il tifoso. Allora, secondo me, da agente ti parlo direttamente del fatto che purtroppo la Juve ha cambiato, come tu ben sai, tanti dirigenti negli ultimi anni e mesi addirittura, no? Ma la gente, ti dico che Carnevali è un vero crack, è un vero professionista, lo attendevo già da tempo la Juve, anzi pensavo che dopo Marotta sarebbe venuto subito, ma comunque meglio tardo che mai. Ricky Massara è bravissimo, bravissimo, e meno male che ce l'abbiamo noi e non gli altri, il Milan o la Roma. Ma nonostante che, guarda, tutti gli elogi che ti ho dato per Ricky Massara e Carnevali, sì, io da una passo al tifoso sono rimasto negativo, sorpresissimo del fatto che si siano presi il cosiddetto, diciamo che non è stata tutta colpa sua, ma è stato il protagonista della retrocessione del Wolfsburg quest'anno, sì, questo portiere che loro magari sì, se lo stanno prendendo come tipo backup, ma secondo me, guarda, ce ne sono, non ti dico, ma quasi una decina di portieri in Italia, anche giovani, che li vedo molto, ma molto più attrezzati e più qualificati di questo portiere che hanno preso, che scuote la testa. Non riesco a capire perché la motivazione, perché lo hanno preso. Io no, guarda, non ti parlo da tifoso, io lo vedo una pippa, ti parlo ben chiaro, addirittura in questi giorni ci sono stati non soltanto i tifosi del Wolfsburg, ma addirittura la dirigenza che ha fatto salti di gioia avendo trovato...
0: Addirittura, guarda, ci stai dando una notizia purtroppo non bella, anch'io rimango molto stupito. Sì, non conosco non conoscevo tutte queste vicende, quindi onestamente, cioè, il rendimento di questa stagione non è stato all'altezza di un portiere che la Juventus poteva inseguire. Come te la spieghi allora come operazione?
4: Guarda, ci sarà stato un scout, due scout che magari, non ti, che ti posso dire, lo hanno magari visto due, tre partite, magari in queste due, tre partite, ok, avrà fatto qualcosa in più e hanno rapportato dei segnali positivi alla dirigenza. Magari, che ti posso dire, ci sta una pratica di questo portiere che hanno magari... hanno visto che magari hanno puntato su qualche portiere che alla fine non ci sono potuti arrivare, alla fine hanno detto mi sa che ci sta questo portiere che ne hanno parlato di bene,
0: mi serve un vice, sentiamo... e vado a prenderlo al Wolfsburg. Sì, Gaetano Di Caro, io intanto ti riconosco la schiettezza, l'onestà di un giudizio di un professionista. Spero che tu ti sbagli o che l'aria dell'Italia, di Torino, bella fresca, aiuti a migliorare questo giudizio, perché altrimenti ci sarebbe già da riflettere su un punto, perché noi metteremo a disposizione chiaramente da parte di chi ha seguito anche il portiere le vicende del Wolfsburg, la retrocessione, come ci hai ricordato, e che mette in evidenza che è un acquisto che in questo momento potrebbe cominciare a far discutere, e ce l'hai detto anche in diretta. Hai seguito anche altre operazioni invece della Juventus da distante? Cosa ti sembra, avendo apprezzato quello che finora ha fatto, almeno fino all'operazione del portiere Carnevali e Massara, come ti sembra la Juventus per il prossimo anno? Se vuoi rispondi da tifoso qui.
4: No, in questo caso ti dico la verità, non posso parlarti profondamente dalla gente, perché io negli ultimi due o tre mesi non ho più contatto con la Juve. Da tifoso ti dico che per me, oddio, magari pretendo di più, ma secondo me anche il popolo bianconero per tradizione deve pretendere di più. Io non sono soddisfatto di questo mercato che hanno fatto. Ti dico subito che da giovane, da piccolissimo, conosco ben personalmente Alec Berwick, che hanno preso dal Bayer di Leverkusen, con tanto di soldi, sì, con tanto di si aspetta tante cose da lui, ha fatto qualche partitella con la Bosnia, non è che lui ha fatto tante partite da potersi mettere. Ti dico sì, sarà magari un giocatore da prospettiva, ma non uno che, secondo me, perché anche del Leverkusen non ha giocato quasi mai in campionato, il Leverkusen lo ha ceduto in prestito al Salisburgo, e non per niente, perché non ci hanno visto bene in lui, non rendeva niente nella prima squadra, e uno che non rende niente al Bayer Leverkusen, non accetto io il pensiero che potrà rendere subito alla Juve, perché la Juve la vedo più forte del Leverkusen normalmente, ma ti dico la verità, sì, si può aspettare un giocatore di questi livelli, ma alla Juve ci vuole qualcos'altro, ci vuole un vero e proprio attaccante, che magari potranno prendere Sorloth, ok, ce ne saranno magari qualcuno in più forte di Sorloth, ma Sorloth è uno che ci sa dare subito una mano per la svolta che potrebbe fare.
0: Tu dici in questo momento serve qualcuno più con le caratteristiche già pronte, perché siamo molto indietro, e qui naturalmente svestendo i panni della gente, ma vestendo quelli del tifoso. Gaetano Di Caro, io ti ringrazio perché in modo severo, coerente con quello che è anche la tua professione, ci hai presentato una situazione che a questo punto almeno noi

0: no,
1: ci
0: mai e
1: mancherebbe.
0: mai, mai, mai.
1: Ne abbiamo visto. Qual è stato il peggior giocatore quando eri bambino che non volevi vedere? Pacione, non lo so, ti viene in mente un nome?
0: Ma guarda, io ti dico la verità, mi ricordo addirittura ai tempi di Furino, che lo apprezzavo tantissimo, uno che proprio non volevo mai vederla alla Juve, che ti posso dire? Forse no, sarà stato Ian Rush, che più di lamentarsi lo sapeva
1: Rush.
0: fare quando è venuto da Liverpool. Ci
1: Sì, era
0: attendevamo molto di più
1: arrivato.
0: di Rush.
1: Infatti io dicevo, ma gioco meglio, ti dico una cosa che dicevo ai giardinetti, ma gioco meglio io di Rush, eh? Eppure l'avevamo comprato. Grazie Gaetano De
0: Però
1: Caro,
0: Antonio,
1: abbiamo sfogliato un po' di figurine. Sì.
0: una cosa vorrei aggiungere, magari non
1: Sì.
0: sarà la tematica di oggi, ma una cosa ci
1: Prego.
0: tengo tantissimo a dirtelo, perché siccome tengo veramente un grande feeling con il nostro direttore, spero di non dover aggiungere il nome, perché quando ti dico il nostro direttore della
1: Non
0: Juve,
1: sono io, ho
0: spero
1: capito che non sono io, va bene. Sì,
0: che
1: aggiungi la tua richiesta.
0: il nostro Lucky Luciano, ti dico subito che questa è la prima volta che lo dico a qualcuno e non c'è stato mai
1: Sì.
0: scritto nel giornale. Pensa che ai tempi, che quando lui, dopo la sospensione, eccetera, che si era prontato per poter dare una mano al Tirana come consulente,
1: Sì,
0: nello stesso,
1: ricordo.
0: io sto parlando del nostro Lucky Luciano, ti dico subito che in quel periodo io venni contattato ci tengo a dirtelo, anche nero su bianco se vuoi, del West Bromwich in Inghilterra. In
1: Sì.
0: quei tempi ci stava Tancredi. Ti ricordi il vecchio Tancredi, portiere della Roma?
1: Sì, assolutamente.
0: Lui, non so come l'hanno preso, venne preso come direttore tecnico lì nel West Bromwich. Non erano soddisfatti, mi hanno chiesto subito, dice Gaetano, ci potessi proporre qualcuno? Dico, guarda, lo posso chiedere subito al nostro signor direttore Moggi. Moggi ebbe un'offerta del West Bromwich, all'epoca l'attuale investitore del West Bromwich era un cinese, un ricchissimo cinese. Alla fine
1: Sì.
0: il cinese dice, guarda, portami Moggi che gli do subito il contratto. Quando io ho detto al direttore, dico, guarda direttore che viene atteso in Cina, la vogliono subito per il West Brom, cioè la Premier League, alla fine Moggi, da vera e propria volpe, dice, guarda Gaetano, io non salgo su nessun aereo e non mi vado io a recare in Cina, che venga lui se vuole qualcosa da me. Alla fine è andato, diciamo, è stato, diciamo, un discorso a fondo perso, ma è stato Moggi a voler rifiutare il West Bromwich e in
1: Non sono
0: continuazione
1: io
0: è
1: che devo
0: rimasto
1: andare in
0: sempre col cuore
1: Cina.
0: bianco nero.
1: Non sono io che devo andare in
0: Che
1: Cina, è la
0: venga
1: Cina che
0: lui,
1: deve
0: non
1: venire da
0: salgo
1: me.
0: sull'aereo.
1: Esatto,
0: Perfetto.
1: immagino la risposta. Grazie Gaetano anche di questo piccolo aneddoto che
0: Un
1: riferirò al
0: abbraccio di
1: direttore in
0: cuore.
1: una delle prossime
0: Diglielo
1: trasmissioni
0: tu.
1: qui su Radio Bianconera. Grazie mille. Grazie
0: Benissimo.
1: mille, e naturalmente
0: Grazie a te.
1: stanno già facendo discutere i tuoi giudizi, stanno preoccupando la massa di tifosi juventini che ha capito benissimo. Secondo Gaetano Di Caro, che in quel momento parlava da tifoso, dice: ma come fa la Juventus a prendere un portiere come Grabara? E quindi a quel punto lì ho capito che l'abbiamo preso come vice. Situazione da
0: Vedranno,
1: monitorare.
0: scusami Antonio, scusami se ti interrompo l'ultima volta, vedranno anche nel web un portiere, per dirtelo, uno che incassa 129 gol in 58 presenze con una difesa abbastanza buona, non è che era la difesa, purtroppo ci ha messo anche la sua
1: Scarsissima.
0: e sono i numeri che parlano anche contro di lui.
1: Onestamente avevo visto
0: Comunque.
1: questa tabella dell'ultimo anno ed ero un po' preoccupato, ma ha detto non l'ho mai visto all'opera per due partite di seguito, aspetto Di Caro, aspetto la stagione. Spero che lei si
0: Io spero
1: sbagli,
0: di
1: caro agente Di Caro.
0: appunto, no, sì, lo spero anch'io. E ti mando di nuovo un grande abbraccio e grazie per avermi dato l'opportunità di
1: Grazie,
0: poterti
1: quando hai qualche
0: parlare.
1: curiosità da raccontarci, manda un vocale, un messaggio in privato e ne parleremo assolutamente in diretta.
0: Ci penserò
1: Grazie,
0: sempre.
1: assolutamente vero.
0: Grazie a te,
1: Grazie, tra
0: Antonio. Buon
1: virgolette,
0: proseguimento.
1: per la brutta notizia. Salutiamo Gaetano Di Caro, agente.

0: di calcio, direi che possiamo andare oltre, fino alla fine, fino alle 14. Ragazzi, ha usato il tempo. Costantino, mi stai seguendo? Costantino, Costantino, da Costantino, io sto svenendo. Casomai, metti un tappo, perché ho sentito parlare di Grabara e una pippa. Ho sentito questo. Preparami il podcast, perché voglio capire, che non vuol dire accanimento contro chi ha un giudizio giusto, sbagliato, completamente sbagliato. Io lo rispetto come giudizio con chi non ama quello, quell'altro, non ascolta Radio Bianconera, ma farebbe bene ad ascoltarlo. Perché io ho sentito dire da un agente che lavora e vive in Germania, che tifa Juventus, che qui abbiamo preso una pippa, ha detto queste cose, io l'ho sentito, me lo riproponi poi dopo, se riesci a prenderlo, giramelo perché voglio sentire bene, spero di aver capito male. Dovevamo prendere qualcun altro, è vero, non ci siamo riusciti, è vero, abbiamo ripiegato, tra virgolette, il piano B, vicario, è vero, ma non pensavo a quel punto che avremmo preso. Ecco perché a volte dico, non è che pagandolo poco vale anche poco? Vado a riprendere delle tabelle, ma lo farò dopo la partita col Parma. Spero di vincere 4-0, senza subire reti. Ragazzi, ho sentito delle cose che le mie orecchie non avrebbero voluto sentire. Andiamo invece a sentire i vostri vocali, se avete sentito anche voi quello che ho sentito dire io. Ripeto, è un agente, non è il tifoso del bar. Si è espresso. È nato in Italia, vive in Germania e avrete compreso che la lucidità del pensiero c'è, che il linguaggio naturalmente è dettato come se io parlassi in inglese in una radio londinese. Quindi può esserci anche il rispetto e la comprensione di questo, di questa difficoltà. Mi fai sentire un po' di vocali gli ultimi. Se svengo, mi raccomando, metti un tappo e aspettiamo chi verrà dopo di me.
1: Sì, prese. Buongiorno, io ricordo quando la Roma sì, prese e acquistò Szczęsny. Szczęsny veniva dall'Arsenal da 2 stagioni orribili, condite di papere, era finito addirittura come secondo portiere. Eppure alla Roma
0: Andò
1: fece
0: la Roma.
1: 2 annate strepitose e poi continuò alla Juventus a essere, diciamo, quasi strepitoso. Adesso di Grabara state dicendo che questo agente sta dicendo, per carità, io sono sicuro che lui è competente e sicuramente avrà ragione sul fatto che abbia fatto una brutta stagione, ma non vuol dire che la faccia da noi. Magari da noi diventerà una
0: Verissimo,
1: sorpresa in positivo,
0: verissimo.
1: un nuovo Szczęsny, Giuseppe da Crotone.
0: Giuseppe da Crotone non fa una piega il tuo ragionamento e spero che sia proprio così, che possa arrivare in Italia, che possa avere la sicurezza giusta, per dimostrare il giusto valore. Sono un po' preoccupato alla luce di queste parole della gente. Spero veramente che si sia sbagliato, che sia un abbaglio, però ha fatto riferimento anche ai numeri dell'anno scorso, dell'ultima annata. Un po' diversa, ricordo quelle critiche per Szczęsny in Inghilterra. Stiamo a vedere, speriamo di no. Altro vocale.
2: Direttore, io sono piuttosto cartesiano. Sto momento qua per noi non va bene niente, perché non solo noi non vinciamo, ma praticamente stanno vincendo e stanno facendo successo, anche come delle belle partite, di un buon calcio per casa, tutte le nostre avversarie storiche. È questo che non va. Noi prendiamo dei calciatori che praticamente sono delle autentiche schiappe. E non lo so, la Roma prende male e ci dà tanto filo da torcere questo giocatore, perché è straordinario. Bisogna starci. Questo è un momento che fa così. Noi non andiamo bene, i nostri avversari più storici più odiati vanno a 350 all'ora e questa noi non ci va. Bisogna tenere botta e stare vicino alla vecchia signora. Forza io sempre.
0: Siamo vicini, però dobbiamo anche ascoltare naturalmente i pareri, le opinioni, i giudizi di esperti, presunti esperti, giornalisti, presunti giornalisti, influencer, presunti influencer, eccetera. Perché io non sapevo quello che avrebbe dovuto dirci, non lo so di nessun ospite. E giornalisticamente parlando, abbiamo ascoltato delle cose che naturalmente. Spero davvero che siano sbagliate, perché mi sono sentito un po' come un pugile nell'angolo. Andiamo ad ascoltare gli ultimissimi. No, abbiamo ancora una decina di minuti. E effettivamente, come dice un ascoltatore da casa, direttore, era solo un'opinione quella. Perfetto. Però, capito, aggiunge qualcosa a quello che non sapevamo. Aggiunge sicuramente qualcosa di sbagliato, ma aggiunge e ci accende i riflettori. Quindi, che non vuol dire, l'avevamo detto, ormai è fatto. Vorrei capire perché la Juventus, se un giorno dovesse commentare questa operazione, è stata costretta. Perché è arrivata a togliere anche Perin per mettere questo? Cioè, capite che per assurdo, mi sta venendo il mal di testa, per assurdo, per assurdo. Mi sembra di vedere ripetere un po' perché non si può fare altrimenti, perché sono costretto, cioè io mi tengo un portiere della primavera, mi tengo quello che avevo. Forse non sono riuscito a fare tante operazioni, non lo do subito al Parma da fare. Cioè, non lo so. Faccio salire, cioè se io giocassi alla Juve, fossi il portiere e da giocare alla Next Gen mi dicessero vieni a fare il secondo, ma certo che vengo in prima squadra. Un anno me la gioco così. Spreco un anno della mia vita a 21 anni, faccio il portiere. Oh, ragazzi, cioè siamo la Juve, eh? Non devo accontentare prima gli altri e poi no. Cioè, se fosse questa la verità, se fosse questa la verità. Però mi sembra che stiamo commettendo, se fosse questa la verità, almeno sul portiere o sul mercato che abbiamo fatto, che qualcuno giudica sufficiente, anch'io. Qualcuno se veramente insufficiente, perché non risponde alle esigenze di Spalletti? E mettiamoci d'accordo. O facciamo quello che si riesce a fare, se no i maghi, cioè, provo a fare la provocazione, ma Moggi, arrivato oggi in questa squadra, con quello che si sono trovato gli altri, e con l'esperienza non che ha oggi, non è neanche lui il Vangelo. Meglio il Vangelo che le barzellette. Ci ho pensato ieri sera poi a questa risposta a un ascoltatore. Ma cosa credi a Moggi? Non ha il Vangelo, non è il Vangelo. Meglio il Vangelo di Moggi, che le barzellette di tanti altri. Siete d'accordo almeno su questo? Poi dipende dal momento, dall'esperienza. Oggi Moggi riuscirebbe a risolvere meglio o Marotta arrivato oggi o. Chiunque altro oggi, in queste condizioni, con 20 anni, 30 anni di meno, di quelli che hanno anche di esperienza, a fare qualcosa di molto meglio di quello che stanno facendo? Ma mi sembra molto simile a quello che ha fatto anche Giuntoli. Cioè, tanto per essere chiari, tanti cambiamenti, speriamo che vada bene e speriamo veramente che vada bene. Ascoltiamo i vocali. Sto svenendo. Sto svenendo.
3: Direttore Alfredo
0: Costantino,
3: Varese,
0: sto svenendo.
3: vabbè, ho sentito il discorso riguardo il secondo portiere, ero lì quasi per dire che una sana competitività tra entrambi i
0: Anch'io, anch'io.
3: portieri avrebbe fatto bene, così magari entrambi avrebbero fatto in modo di non mollare neanche un centimetro. Che dire, io spero che sono infondate quelle parole che ha detto il tuo ospite, perché mi voglio fare
0: Spero.
3: mente locale, Openda e David nei campionati precedenti erano dei fuori classe, giocatori che facevano 20 gol all'anno, in Italia si sono dimostrati quello che sappiamo tutti, dai. Spero per questo portiere sia l'inverso, di non è riuscito ad esprimere, diciamo, il suo talento, che lo faccia qui in Italia. Sempre fino alla fine, forza Juve.
0: Grazie, per questa riflessione che mi aiuta a continuare ad andare avanti in questi 6 minuti di trasmissione. Altro vocale.
4: Buongiorno RBN, il discorso di Cabal che sembrerebbe rifiutare il Bologna. Ma intanto non capisco perché cediamo un difensore di fascia sinistra che ci serve come il pane, tant'è che abbiamo adattato Celik su quella zona di campo quando avevamo un giocatore che con Tudor era protagonista e titolare e ci ha anche risolto alcune partite. Ricordo il gol che ha fatto con l'Atalanta lo scorso anno, che ci ha evitato una sconfitta, e poi diversi assist dei cross per reti di Vlahovic e altri attaccanti sempre lo scorso anno. Non capisco perché, solo perché Spalletti non gli sta simpatico Cabal, dobbiamo cedere un giocatore che invece ci serve come
0: non
4: pane,
0: sia solo la simpatia,
4: ripeto, in quella zona del campo. Ciao.
0: Spero che non sia solo simpatia, onestamente. Penso che abbia dimostrato anche lui di avere dei limiti, e magari diventi il quarto difensore, dici, preferisco nei panni di Caballo, lo capisco di più rispetto ad un portiere a fine carriera, però vuole anche giocare lui, si allunga la carriera, la Juve gli ha detto non ti rinnoviamo il contratto, però gli chiedi ancora un sacrificio, magari per Inter lo fa. Ma ripeto, non considero quello un errore, considero non avere l'alternativa se vuoi vendere due portieri. Infatti la prima cosa che vi ho detto è non mi ricordo annate in cui ho sostituito entrambi i portieri nella stessa stagione. È come tagliare tutta le due piante migliori che è l'ingresso dopo anni di sacrifici. Cioè, devo gestirli in modo diverso. Allungo il contratto di un anno a Perin, cioè, che gli faceva piacere anche qui. Però ripeto, il perché non lo fai non mi interessa. Cosa prendo al loro posto? Poi non giocherà mai? Titolare inamovibile Viviano. Vabbè, avete capito? Bene, ma qui mi sembra che invece il ballottaggio ci debba essere per Vicario, per forza. Altri vocali, 3 minuti e poi ci riprendiamo la linea, la riconsegniamo a Manuel che vedo già operativo. Non ho sentito la comunicazione, quindi riprendo da studio io. Sì, fammi ascoltare qualcosa. Intanto l'accoglienza dei tifosi del Palermo a Mattia Perin, hanno vinto la Champions, capito? Però capisco che lì partano da un altro aspetto, il ritorno in Serie A. Ascoltiamo un vocale e poi
5: Buongiorno,
0: finiamo noi con le notizie.
5: Francesco D'Arecce.
0: Ciao.
5: Io sono sempre... guardo sempre quello che gli allenatori danno alla squadra. Ci sono allenatori che
0: fammi capire
5: la cambiano totalmente la squadra in campo, sono capaci. Esempio l'allenatore delle ragazze della squadra femminile, che ha cambiato modulo di gioco in un mese e mezzo che sta alla Juve. E lui in 8 mesi l'anno scorso, più tutta la preparazione di quest'anno, si vede sempre la solita schema. Non riesce a cambiare, a modificare qualcosa, a velocizzare, con le sovrapposizioni. Non si vede niente. E come si fa a difenderlo? C'è poco da difendere. Se si continua così non si va da nessuna parte. Poi tutti giocano con 3 o 4 centrocampisti, lui gioca con 2 perché lui è il migliore. E poi la difesa soffre. E rischiamo di pareggiare una partita dove si poteva vincere 3-4-0. Questa è la differenza. Bisogna che anche lui che cambi un po' il modulo di gioco, che rinforzi il centrocampo e che dà qualche schema di gioco in più. Gasperini, un anno che è stato, come è arrivato alla Roma, ha incominciato a cambiare il modo di giocare. Gasperini ha cambiato il modo di giocare nella Roma. Noi non è cambiato niente. Si gioca da 3-4 anni sempre uguale, sempre uguale. Gioco lento, così, passaggetti, così si gioca. Grazie, arrivederci, è sempre Forza Juve.
0: Grazie, io ti ho lasciato sfogare perché non avevo più le difese immunitarie dopo quello che ho sentito anche sul nostro portiere polacco. Terminiamola qui. Tutti allenatori al telefono, tutti allenatori dicono, tutti allenatori anche a casa, da Twitch non parliamo, tutti allenatori tra gli influencer, tra i giornalisti, le notizie noi comunque le abbiamo date e le continuiamo a dare. Abbiamo visto anche, ce l'ha proposto Sky, perché citiamo anche la fonte, l'incontro amichevole che sembra poter portare a qualcosa di concreto tra il procuratore. La gente dice sì e i dirigenti bianconeri mi è sembrato di riconoscere le vie milanesi. Speriamo, speriamo, la disponibilità c'è, l'apertura c'è di avere almeno il centrocampista che ci mette tutti d'accordo. Lo abbiamo visto anche ai mondiali. Poi deve funzionare la squadra, devono funzionare le idee dell'allenatore e devono essere applicate secondo le volontà proprio del mister. Ci fermiamo qui. Mi vado a prendere non un caffè, ma una bottiglia di ossigeno, una bombola di ossigeno, perché per oggi può bastare anche così. Noi ci ritroviamo domani ricordandovi che, me lo sono dimenticato, me l'ho girato alla nostra chat, domani iniziamo alle 11. Dalle 11 con il sottoscritto, chiudiamo tutte le pagine, alle 16 la conferenza stampa di Spalletti. Quante domande? Le raccoglieremo domani. Fate queste domande, giratecele, vocale, le aspetto domani però. Domani alle 16 sentiremo lo sfogatoio, le dichiarazioni, le controrepliche a tutto quello che si è detto, perché si appunterà chissà quanti punti domani sul foglietto? Arriverà con un'enciclica. Ciao, a domani.
6: Cose di calcio.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 4 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi, tra i quali figurano anche due italiani. L'unità di crisi, riferisce una nota della Farnesina, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area.
4: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
5: Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie.
4: Nuove perquisizioni dei carabinieri al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove lavorava l'ex funzionario dell'ufficio GIP, al centro di un'inchiesta per tentata truffa e falso aggravati da mafia. Secondo i PM milanesi, il 54enne indagato avrebbe tentato di girare a un uomo di 'Ndrangheta quasi un milione di euro, somma proveniente da una confisca giudiziaria. Indagato anche il presunto destinatario, che sarebbe legato alla cosca Condello.
5: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano, 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
4: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti quattro italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Nuova puntata di Ieri Oggi, Franco Leonetti ovviamente in diretta, saluto tutti voi, saluto Manuel. Oggi puntata, mi permetto di dire, veramente molto molto speciale. Parleremo completamente di Calciopoli, sarà una puntata monografica. L'ospite, beh, lo conoscete perché insomma l'ho raccontato e l'ho anticipato la scorsa settimana. Attenzione perché ci saranno dei racconti e delle peculiarità inedite mai svelate prima. Io faccio un piccolo cappello introduttivo prima di lasciare ovviamente la parola a chi arriverà. L'ho sempre definita la più grossa porcata mai partorita dal calcio italiano nei confronti della Juventus, anche se la parentesi va aperta e secondo me questo tipo di etichetta va anche applicata a quello che è stato insomma lo scandalo delle plusvalenze nel 2022 con una sentenza assolutamente iniqua e ingiusta nei confronti della Juve. 2006, quindi esattamente 20 anni fa, va in scena Calciopoli. Io ricapitolo per sommi capi tutto ciò che è fuori uscito. Nessun passaggio di denaro, nessuna alterazione di campionati e di risultati. Le frodi contestate non si sono mai realizzate. I famosi sorteggi erano regolari, i designatori parlavano con tutti perché all'epoca si poteva fare. Era legale avere delle schede svizzere che tra l'altro erano intercettabili. È stata fatta un'indagine a senso unico con le motivazioni delle sentenze che non avevano reati accertati, ma solamente la presunzione di comportamenti non verificati. Il campionato 2004 e 2005 non è mai stato alterato. Quello del 2005-2006 non è mai stato sotto inchiesta e quindi i due scudetti ottenuti sul campo dalla Juventus sono stati artatamente portati via. Io non ho problemi a dire a definirli rapinati. Ecco perché non si può sottacere mai su quello scandalo, su quella porcata, la più grossa porcata che è stata fatta nei confronti della Juventus. E anche a 20 anni da quella data non bisogna assolutamente accettare questo tipo di sentenza. Vedremo poi che cosa accadrà, potrebbero esserci degli sviluppi. Il popolo juventino aspetta sviluppi ormai da 20 anni. Però ho voluto fortemente questa puntata monografica e ne sentirete delle belle. Nicola Penta, buon pomeriggio.
1: A te Franco, un saluto a tutti.
0: Nicola, io ho fatto un piccolo cappello introduttivo, non so se l'hai sentito per sommi capi, ma voglio lasciare assolutamente lo spazio a te perché tu hai vissuto in prima persona Calciopoli. Iniziamo subito da questo aspetto. Come entri in questo tipo di situazione e qual era il tuo ruolo? Poi da lì dipaniamo tutti i discorsi. A te Nicola.
1: Ma guarda, inizialmente entro per conoscere le carte, perché una persona mi chiede di informarmi per capire esattamente come stavano le cose, perché in quel momento eravamo in balia dei giornali, delle TV, certo, delle radio, e quindi uscivano notizie non controllate evidentemente, poi si scoprirà che erano tutte fake, specialmente quelle delle telefonate, delle intercettazioni con frasi estrapolate da contesti che non dicevano nulla.
0: Esatto.
1: Per cui io inizio a capire, a studiare un po' tutta la situazione, dopodiché mi viene chiesto di fare il consulente sportivo, visto che nei pool gli avvocati, la maggior parte degli avvocati non conoscono il mondo del calcio o comunque non lo conoscono in modo approfondito, per cui c'era bisogno di una persona che conoscesse esattamente quelli che sono gli organigramma, gli equilibri, le variabili del calcio,
0: i meandri calcistici, Nicola.
1: Esattamente. Dopodiché ho iniziato appunto a essere diciamo il riferimento degli avvocati del direttore Moggi in primis. E dopodiché da lì sono diventato il riferimento di un po' tutti quelli coinvolti,
2: certo.
1: Oltre al dottor Giraudo, evidentemente, che faceva parte appunto della dirigenza juventina, anche di alcuni arbitri, del disegnatore, dei due disegnatori, in particolare di Pairetto, del Dilanese, che era allora il presidente federale, quindi alcuni arbitri, Gabriele, Dondarini, Pieri, quindi diciamo che ascoltando poi le intercettazioni, perché comunque in quel momento non si capiva bene se le telefonate, o meglio i brogliacci delle telefonate, erano poi realmente quello che veniva fuori dalle telefonate,
2: certo.
1: Perché capisci che il brogliaccio è un riassunto.
2: Esatto, Nicola, spieghiamo che cos'è brogliaccio.
1: Lo spieghiamo. Il brogliaccio praticamente è una sorta di documento che viene redatto dal carabiniere, in quel caso comunque dalla polizia giudiziaria, nel nostro caso erano i carabinieri del ROS,
2: certo.
1: Di Roma, per cui i carabinieri dovevano redare questo documento su ogni singola telefonata, dove dovevano in qualche modo indicare quello che era il chiamante e il chiamato. Lo sottolineo perché dopo capiremo cosa vuol dire il chiamante,
2: esatto.
1: Il chiamato, nel senso che importanza ha essere il chiamante, essere il chiamato.
2: Fa la differenza. Nicola, ti interrompo solo un attimo.
1: Sì.
2: Io ho annunciato, e tu lo farai, dei fatti inediti. Ecco, quando starai per raccontare questi fatti inediti, sottolineiamo queste cose perché serve a capire ancor di più e maggiormente la porcata che è stata compiuta ai danni della Juventus, ma non solo. A te, Nicola.
1: Esattamente. E quindi il brogliaccio era l'unico documento in possesso della difesa, di tutte le difese, anche perché il processo sportivo, ricordiamolo, iniziò i primi di luglio e terminò neanche a fine luglio, quindi la Juventus nel giro di un mese, neanche tre settimane, è passata dalla Serie A alla possibile Serie C o addirittura radiazione, come chiesto dal PM Palazzi,
2: certo.
1: Alla Serie B con penalizzazione. Ma quali erano le accuse? Perché poi dobbiamo partire da quello.
2: Dalle accuse.
1: Quindi le accuse erano nei confronti della Juventus l'esclusività dei rapporti con i designatori e con la federazione. Federazione si intende il direttore generale, il presidente federale che era Carraro, il segretario che in qualche modo era colui che informava e comunicava quelli che erano i risultati dei sorteggi. Per cui questa esclusività dei rapporti era considerata, diciamo, la pistola fumante, no? Del delitto. Perché? Perché io ho l'esclusività di poter parlare solo io con chi comanda, per cui ho un favore, ho un vantaggio che si tramuta poi in un vantaggio in classifica. Cioè riuscire a parlare con il designatore, riuscire ad avere alcuni arbitri e riuscire ad avere dal presidente federale delle spinte su certi argomenti. Quindi si era creato questo meccanismo dove chi aveva questa esclusività aveva di conseguenza un vantaggio in classifica. Il famoso sequestro Paparesta, che diventò famoso proprio perché non avvenne mai,
2: esatto.
1: Perché i sequestri sono famosi perché si concludono in modo tragico, no? Perché l'ostaggio, la vittima viene uccisa. Nel nostro caso non c'è stato nessuno ucciso perché il sequestro non è mai avvenuto e qui ne spiegheremo dopo.
2: Assolutamente,
1: per quale
2: sì.
1: Motivo
2: la cosa,
1: si è arrivati a questa conclusione.
2: La cosa pazzesca, Nicola, è che 20 anni dopo c'è ancora qualcuno che cita il cosiddetto mai accaduto sequestro Paparesta come una prova o come una pistola fumante. Incredibile.
1: Tu mi insegni che i negazionisti esistono da 3.000 anni probabilmente.
2: Certo.
1: No? L'esempio classico sono quelli che hanno sempre negato l'olocausto, a prescindere da quella che può essere la simpatia oggi per gli israeliani, per
2: ma
1: gli ebrei,
2: certo,
1: ma
2: certo.
1: però ci sono i negazionisti che sostengono che non è mai accaduto nulla.
2: E poi, c'è un altro discorso, Nicola. A parte i negazionisti, c'è una strategia comunicativa chiara, cioè tu racconta una cosa che non è mai accaduta, una palla o comunque delle cose non reali, continua a battere quel tamburo per anni e anni e anni e quella non verità diventa una realtà acclarata. E questa è la cosa grave di questo paese.
1: Questo era un po' il motto di Goebbels, che era il ministro della propaganda tedesca, che lui diceva: dire mille bugie arriva a dire una verità.
2: Certo.
1: Per cui è evidente che continuando a dire che Paparetta è stato sequestrato, a dirlo in tutte le salse, arriva che la gente poi si convince e poi è difficile fargli capire il contrario.
2: Esatto.
1: Comunque, andando avanti, l'altro diciamo capo di imputazione che veniva in qualche modo addebitato alla Juventus, ai suoi dirigenti e a coloro che in qualche modo erano collegati, era la conoscenza dei nomi degli arbitri e degli assistenti prima della comunicazione ufficiale. E questa è un'altra cosa che alla fine abbiamo scoperto l'arcano, perché tutta questa, io partirei da questa, che così
2: facciamo
1: capire l'importanza di questo ultimo, in questa ultima incolpazione. Praticamente avere la conoscenza dell'arbitro prima della comunicazione ufficiale voleva dire che quell'arbitro in qualche modo era stato inserito nella griglia o comunque era stato voluto da chi poi ne veniva a conoscenza. Quindi in questo caso il direttore Moggi, avendo la conoscenza dell'arbitro designato prima della comunicazione ufficiale, era la prova che lui sapeva benissimo prima del sorteggio, quindi prima del sorteggio, chi era l'arbitro che sarebbe stato poi sorteggiato per quella partita. Ecco, questo è, diciamo, l'elemento chiave per dimostrare l'alterazione del sorteggio. Perché io parto da questo? Perché a un certo punto Moggi riceve una telefonata dalla segretaria della Juventus. Questa segretaria della Juventus lo chiama per comunicargli il nome dell'arbitro e lo chiama alle ore 12, il giorno del sorteggio. Il giorno del sorteggio di solito avveniva il venerdì mattina.
2: Sì.
1: E praticamente alle 12 Moggi risponde alla segretaria. Il nome dell'arbitro lo sapeva già e gli comunica lui alla segretaria il nome.
2: Il nome.
1: Per cui egli comunica lui alla segretaria il nome.
2: Il nome.
1: Per cui questa era, diciamo, la prova provata che Moggi era a conoscenza del nome dell'arbitro. Perché? Perché era stato colui che in qualche modo lo indicava ai designatori come arbitro designato, comunque sorteggiato, per la partita che doveva arbitrare la Juventus. Cosa succede però? Che questa telefonata che viene inserita nella informativa dei carabinieri è chiaramente uno stralcio, quel famoso stralcio di cui parlavamo prima, cioè un'estrapolazione di una telefonata, di una frase in un contesto
2: decontestualizzata, no? Sicuramente.
1: Esattamente. Quindi il mio lavoro principalmente, oltre a quello di aver ascoltato tantissime telefonate, parliamo di migliaia, perché è evidente che dopo da una ne devi arrivare un'altra, perché è una catena. No?
2: Un lavoro enorme, Nicola.
1: Enorme, perché enorme. Tu le devi contestualizzare e capire esattamente se il millantatore è colui che è in quella telefonata o se invece parte da lontano. Perché qui le millanterie sono state enormi, compresa quella di Moggi. Perché Moggi, per far vedere alla segretaria, ma nel senso buono,
2: certo,
1: evidentemente, no? Che conosceva, che lui era a conoscenza di tutto quello che accadeva nel calcio, gli comunica alla segretaria chi è il nome dell'arbitro, e non viceversa. Quindi viene iniziato un lavoro enorme per dimostrare che invece era l'esatto contrario. Cioè che quando Moggi alle 12 risponde alla segretaria, tutta Italia, quando dico tutta Italia dico tutta Italia, non dico una regione, era già a conoscenza che il nome dell'arbitro di quella partita, ma non solo di quella, di tutte le partite oggetto di sorteggio di quella giornata, erano già state comunicate dall'ANSA alle ore 11:25.
2: Quindi pubblicamente, lavoro... era una notizia pubblica.
1: Esattamente. Per cui uno che lavora nel calcio, come era il direttore Moggi, che era uno di quelli che voleva sapere le notizie nel momento in cui uscivano, era già a conoscenza di tutto, ma non solo lui. E comunque questa la cosa che fa un po' arrabbiare, passami il termine per non essere più volgari,
2: certo,
1: è che io la comunicazione dell'ANSA l'ho trovata nel faldone e quindi era agli atti.
2: Quindi...
1: Cioè, non è che l'abbiamo trovata perché l'abbiamo trovata noi attraverso l'ANSA.
2: Certo.
1: No, noi spulciando nei faldoni, nei documenti che servivano, troviamo una serie di comunicazioni dell'ANSA delle 11:20, 11:25, perché il sorteggio iniziava alle 11 e alle 11:15 finiva.
2: Quindi mi dici, Nicola, pretestuosamente nascosta quella comunicazione?
1: Sai.
2: Lo dico io.
1: Lo dici tu.
2: Lo dico io. Lo
1: sicuramente dico io. Sono anche, non dico d'accordo, ma secondo me c'è stato qualcuno che ha fatto finta di non vederlo, probabilmente.
2: Certo.
1: Diciamo così. E perché questa cosa è rilevante? Perché è un capo di imputazione.
2: È chiaro.
1: Cioè, la Juventus viene retrocessa in Serie B anche per questo.
2: Pazzesco.
1: Cioè, rendiamoci conto.
2: Pazzesco.
1: Ma attenzione, c'è un'altra cosa che è ancora più grave. Chi è il soggetto che comunica al PM? Comunica sotto giuramento.
2: Certo.
1: Durante una sit. Lui dice, questo Manfredi Martino, che era il segretario, che era colui che poi era l'addetto alle comunicazioni alle società alle ore 12, lui sostenne appunto che le comunicazioni dei sorteggi in generale avvenivano non prima delle ore 12, per cui il PM, che da una parte ha la telefonata che viene in qualche modo inserita nell'informativa dai carabinieri, che è classificata con i tre baffi rossi come telefonata gravissima, che è una telefonata che dimostra il sorteggio alterato. Dall'altra c'ha colui che deve mandare la comunicazione ufficiale alle società, che dice no, prima delle 12 noi non mandiamo. Infatti la segretaria chiama Moggi nel momento in cui riceve la comunicazione alle ore 12. E ci sono e c'è la telefonata,
2: certo,
1: chiaramente, che segna 12:01, telefonata tra la segretaria di Moggi a Moggi, ok? Ma la cosa più grave che scopriamo dopo è che questo Manfredi Martino ha mentito spudoratamente
2: sotto giuramento. Nicola, lo ripetiamo.
1: Sai perché ha mentito spudoratamente? Perché vengono fuori dai suoi tabulati, perché il numero di telefono in uso a Manfredi Martino era un numero di telefono intestato alla FIGC. Nei tabulati vengono fuori una serie di telefonate e nei brogliacci di queste telefonate ci sono gli SMS che Manfredi Martino manda ad alcuni dirigenti, Meani in primis, del Milan,
2: certo,
1: dove le 11:25 gli comunica i nomi degli arbitri.
2: Pazzesco.
1: Cioè, capisci come ci hanno
2: messi, cioè danno beffa, messi all'angolo, e mi verrebbe da dire qualcos'altro, perché poi è quello che è successo 20 anni fa, Nicola. La
1: però
2: realtà è questa.
1: Che tutto questo è venuto fuori nel 2010. Perché noi fino al 2010, primi mesi, parliamo di gennaio o fine 2009, adesso non ricordo se era, entriamo in possesso perché...
2: Sì, comunque almeno 3 anni e mezzo dopo, se non 4.
1: Sì,
2: la realtà
1: sì,
2: è questa,
1: sì.
2: Nicola.
1: La realtà è questa. E veniamo in possesso appunto di questi dischetti che la difesa di Moggi acquisterà presso la cancelleria della Procura di Napoli.
2: Certo.
1: E in questi dischetti praticamente iniziamo ad ascoltare e a visionare tutta una serie di brogliacci dove constatiamo tutta una serie di informazioni tipo questa, che spiega che era tutto regolare,
2: certo,
1: come bisogna dirlo, in che lingua, era tutto regolare, quindi il Manfredi Martino doveva essere in qualche modo accusato di false informazioni al PM, ma è evidente che non è stato fatto perché era controproducente, no? Come lo stesso De Cillis, di cui parleremo dopo,
2: assolutamente,
1: che colui,
2: sì,
1: che portò le SIM, portò i carabinieri in Svizzera per consegnargli
2: le famose schede svizzere, che tra l'altro erano intercettabili, ovviamente.
1: Allora, su questo diciamo che abbiamo chiarito una volta per tutte che quindi questo capo di imputazione, le comunicazioni ufficiali prima delle ore 12 avvenivano sicuramente non da Moggi, ma avvenivano in primis dal signor Manfredi Martino attraverso gli SMS e subito dopo dall'ANSA, che faceva il comunicato che faceva tutti i venerdì tranquillamente. Quindi tu mi incolpi di una cosa che
2: mai fatto,
1: non esiste.
2: Esatto.
1: Il fatto qui ci dovrebbe essere stato il fatto non sussiste,
2: certo,
1: perché non esiste, non è mai accaduto,
2: certo,
1: come il sequestro Paparesta. Allora, sequestro Paparesta, altro capo di imputazione importantissimo, perché quando Moggi e Giraudo si arrabbiavano perché gli arbitri non facevano quello che volevano loro, cosa facevano? Li sequestravano negli spogliatoi. Quindi da lì nasce questa leggenda, no? Questa bufala la chiamerei io.
2: Sì.
1: Cosa succede?
2: Una falsità.
1: Allora, il 6 novembre del 2004, Regina Juventus, partita assurda, no?
2: Sì, la ricordiamo bene.
1: Se uno la rivede 10 volte e dice è impossibile che la Juve possa perdere, no? Vince la Regina 2-1, alla Juventus non viene dato un rigore solare, invito tutti a andare
2: a
1: rivedere il fallo di mano, che oggi sarebbe addirittura rigore d'espulsione. E due gol annullati, uno a Ibrahimovic e uno a Capò.
2: Sì.
1: Questa partita evidentemente diventa una partita che nella lotta testa a testa col Milan era condizionante, perché
2: altro
1: comunque
2: che.
1: Sono 3 punti in meno. Quindi il nervosismo nei dirigenti juventini era, diciamo, normale, perché uno quando perde una partita in un modo del genere è evidente.
2: Ma soprattutto quando pensi anche di aver subito dei torti conclamati sul campo, mi pare normale arrabbiarsi, no?
1: È normalissimo. Quindi cosa accade alla fine della partita? Accade che i due dirigenti della Juventus si dirigono nello spogliatoio dell'arbitro, perché anche qui dobbiamo dire due cose. C'era un regolamento e c'era una circolare della Lega dove si chiariva l'aspetto delle visite agli arbitri, cioè era vietato andare nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, era concesso di andare prima e dopo. Quindi non c'è nulla di strano, perché i dirigenti ci vanno dopo, ci possono andare, ma
2: certo.
1: I carabinieri dicono però sono andati lì con violenza, li hanno accusati così. Invece poi, leggendo le diciamo dichiarazioni di quelli, dei testimoni che erano lì, lo stesso Paparesta con gli assistenti, Moggi entrò nello spogliatoio prendendosela con l'assistente, dicendo tu lo sappiamo che tu sei contro di noi. E guarda caso questo signore si chiamava Cupelli, che poi verrà anche lui inserito nella lista Milan, perché era uno di quegli assistenti che era vicinissimo a Meani, al Milan.
2: Esatto.
1: E quindi Moggi ci aveva visto giusto, nel senso che, sapendo con chi era colui che non aveva alzato la bandierina per segnalare il rigore solare, ripeto, perché era dalla sua parte, all'arbitro Paparesta. Quindi Moggi se la prende col designatore, con l'assistente, non se la prende, no? Perché
2: certo.
1: a Paparesta gli dice, testuali parole, a te ti conosciamo, tanto con te lo sappiamo, tu sei questo, sei sfortunato con noi, punto.
2: Finito
1: queste
2: lì.
1: Sono le frasi che dice Moggi a Paparesta.
2: Nicola, siamo in break, ci fermiamo 4 minuti e siamo di nuovo con te e ripartiamo proprio da Paparesta. E poi devo dirti che ci sono già delle domande da parte dei nostri ascoltatori.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions, il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste, 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calcio mercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como: il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero uno del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket: sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino e con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
0: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta. Saluto Manuel with the Institutional Coffee, con ormai una consuetudine assoluta. Allora, oggi ci immergiamo in un'atmosfera fantastica, perché andremo a parlare di un anno che è nella memoria di tutti i tifosi juventini, anche di chi insomma non ci sopporta molto, cioè il 1996. Cosa è successo in quell'anno? Beh, è l'anno dell'ultima Champions, ma è anche il titolo di un libro che ha scritto Andrea Novelli, che è un amico di questa trasmissione, un amico di Radio Bianconera, e quindi andremo veramente a sondare, a trovare, a spizzicare alcune situazioni, e poi insomma la lunga cavalcata della Juventus. Allora lo presento subito, l'autore di questo libro, Andrea Novelli, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Franco, grazie dell'invito, è un grande onore poter parlare con te di Juventus e di storia della Juventus.
0: Lo sai che è assolutamente un piacere mio, perché il tuo libro molto bello, sta andando già molto bene. Il titolo esatto è 1996, l'editore è Ultra. Però Andrea, a me ha colpito, e lo vado a leggere testuale, quello che è il sottotitolo: la grande cavalcata Champions Juve e altre cose divertenti che non farò mai più. Cioè già qui si apre un mondo. E tra poco ovviamente ti chiederò, questa è la copertina che ringrazio Manuel che manda in sovraimpressione, e qui già c'è un mondo, cioè tante cose divertenti che non farò mai più. Ma andiamo per ordine, innanzitutto dove possiamo trovare il tuo libro, e poi magari una domanda banale però classica: che cosa ti ha spinto a mettere su carta tutte le emozioni del 1996? Dove possiamo trovare il tuo libro, Andrea?
7: Allora, in tutte le maggiori librerie, ovviamente sulle piattaforme internet, Amazon, IBS, è distribuito

0: le sue esperienze personali. E quindi quello che volevo fare era un po' incrociare quello che è successo nel 96 e che tutti noi tifosi della Juventus ricordiamo, ma anche la mia esperienza personale, che in particolare in quell'anno è stata quella del servizio militare. E quindi ho fatto un lavoro diciamo, ho raccontato in parallelo quello che è stato il percorso Juve e il mio percorso diciamo, del servizio militare, non dimenticando il fatto che in quel periodo Alex Del Piero, che è
1: Esatto,
0: stato uno dei
1: vero.
0: condottieri della Juventus che ci ha portato alla vittoria del Champions, aveva proprio qualche mese prima di me iniziato il suo servizio militare, perché all'epoca anche i calciatori facevano servizio militare.
1: Sì, con ovviamente delle riduzioni, con ampi permessi, io ricordo insomma dei servizi militari che per i calciatori fondamentalmente forse duravano un mese su un totale di un anno all'interno di una caserma, però all'epoca ovviamente la leva era obbligatoria per tutti e quindi anche i calciatori passavano da questo giogo, chiamiamolo così. Le altre cose divertenti che non farò mai più, mi permetto di chiederti, sono legate ai tuoi ricordi di Naia, dell'esperienza militare, oppure sono altre cose? Poi magari entriamo a pie pari su alcune situazioni.
0: Diciamo che molti sono legati a quello, ma non sono, diciamo, legati proprio al militare, ma a tutte quelle attività che si facevano per sopravvivere al periodo del militare, per non andare in confusione mentale, no? E quindi racconto molti episodi divertenti, appunto, che non farò mai più, chiaramente,
1: Beh, insomma, è passato qualche mese, mettiamola così. Andrea, partiamo con illustrare il libro e devo dire che il primo spunto lo trovo particolarmente interessante. La vittoria della Juventus del 96 viene percepita come la più vera dai tifosi bianconeri. Ricordiamo che la prima Champions, ahi noi, arriva con la tragedia immane infinita dell'Heysel. Tra l'altro quest'anno c'è stata l'ennesima celebrazione, sono già passati 41 anni, però sotto il firmamento di Roma arriva la seconda Champions e concordo con te, forse quella, non so se più vera, più sentita, più con il cuore leggero, io non so quanti tifosi Juve si siano goduti la vittoria Champions all'Heysel, credo pochi, pochissimi, probabilmente nessuno. Quindi, da questo punto di vista, il 1996 è un anno fantasmagorico con la vittoria della Champions, ma anche una squadra straordinaria. A te, Andrea.
0: Sì, in pratica è stato un inizio di un ciclo, no? Perché
1: Eh sì.
0: poi abbiamo raggiunto, in quel periodo la Juve di Lippi è arrivata a giocarsi quattro finali di Champions e purtroppo, vabbè, abbiamo avuto la sfortuna di vincere solo una, cioè la fortuna di vincere una, la sfortuna di perderne tre, nei modi che sappiamo, perché poi ci sono sicuramente dei rammarichi, no? Per non aver vinto almeno una o altre due, no? Perché ricordiamo tutti col Borussia Comandò, col Real Madrid anche, col Milan, quindi insomma.
1: Gol in fuorigioco
0: Esatto.
1: contro il Real Madrid. Insomma, io in quegli anni lì avrebbe potuto vincere tre Champions consecutive e poi quella con il Milan a Manchester che grida ancora vendetta. La Juve di Lippi era una Juve straordinaria. Ti ho interrotto, prego, Andrea.
0: No, non mi ha interrotto, in realtà ha integrato quello che stavo per dire. Sicuramente a me rimangono tutte le sconfitte della Juventus nelle finali di Champions, mi rimangono. Non ho vissuto quella con l'Ajax, la prima, ma ho vissuto molto bene quella con l'Amburgo, contro cui giocavamo, avevamo la squadra sicuramente più forte del mondo. A detta di tutti, avevamo fatto un percorso netto e in finale abbiamo perso veramente una partita incredibile.
1: Guarda, te lo posso testimoniare perché io ero ad Atene e tra l'altro ero in asse con il tiro di Magath, quando è partito ho detto aia, questo è gol, però c'era immensa fiducia.

0: Perché hai detto bene, Andrea, quella era una Juve straordinaria che aveva massacrato tutti. Ti svelo un aneddoto. Io sono stato qualche giorno in più ad Atene, mi sono goduto la città, le bellezze architettoniche. Arrivavano i tifosi tedeschi e noi juventini li sfottevamo, cioè, ma dove volete andare? Con questa Juve vi massacriamo. Io ho vissuto anche Belgrado, ero molto piccolo, però purtroppo ricordo la delusione, ma quello era un Ajax letteralmente ingiocabile, Cruyff, Rep, Van Aanegem, Neeskens, una squadra pazzesca. Invece la delusione di Atene io credo che abbia pochi pari con le altre finali che stavi citando tu, perché quella era una Juve che non aveva concesso nulla, era una Juve che quella finale avrebbe dovuto stravincerla e invece purtroppo è andata così. Si dimostra, insomma, questa aura non felicissima nella coppa più importante a livello continentale.
1: E tu pensa, Franco, che io sono diventato tifoso inossidabile della Juventus proprio dopo aver perso con l'Amburgo. Da lì in
0: Grande.
1: poi proprio sono diventato veramente un tifoso al 100% col cuore bianco-nero. E beh, poi le altre, voglio dire, con Real Madrid sicuramente gol in fuorigioco, non meritavamo certamente la sconfitta. Col Borussia Dortmund stavamo rimontando e poi, se non ricordo male, il gol di Ricken
0: Go guarda,
1: sul 3-1.
0: l'ho rivisto poco tempo fa, un dolore insostenibile, guarda,
1: C'è un gol
0: insostenibile.
1: bellissimo di Del Piero di tacco che ci aveva dato la
0: Pazzesco.
1: speranza e
0: C'era un
1: poi.
0: rigore su Jugovic dopo 6 minuti, che no, ovviamente non viene dato. Guarda, io parlando con Luciano Moggi tante volte delle finali Champions, l'ho detto tante volte, ma mi riprometto di farlo. Perché le testimonianze dei diretti interessati che erano negli spogliatoi o in campo o sulle tribune credo che siano fondamentali. E lui mi ha dato delle spiegazioni per ogni singola sconfitta. Mi diceva: contro il Borussia Dortmund siamo arrivati scarichi, avevamo vinto 3 giorni prima lo scudetto a Bergamo. Sono entrato negli spogliatoi, ho visto i ragazzi scarichi, ho detto, aia, marca male. Contro Real Madrid, ad Amsterdam, noi arrivammo con Zidane che non stava bene, Del Piero, incerottato. Non era un periodo di forma incredibile. Mentre quella, di Manchester, lo dico io e mi prendo la responsabilità di dire, Lippi, secondo me, allenatore straordinario, fantastico, ma nella formazione iniziale, dai numeri, e se ti ricordi, mette Montero a sinistra, a fare il terzino a sinistra. Sono quelle situazioni che io non discuto, perché poi chi vive lo spogliatoio sa meglio di me, che però ti portano quest'aura di non felicità, quest'aura non rosea. A te, Andrea.
1: Sì, ricordo anche col Milan che nei tempi supplementari, a mio parere, si poteva tranquillamente vincere la partita senza arrivare ai rigori. Anche lì,
0: Esatto.
1: forse qualche mossa diversa poteva sorriderci. Vabbè, comunque è andata così.
0: Dove eri tu la sera della conquista della Champions di Roma? Eri allo stadio oppure a casa?
1: No, guarda, nessuna delle due, purtroppo. Ero in circolo ufficiali della mia caserma. Insieme eravamo un folto gruppo di ufficiali, eravamo tutti sottotenenti di prima nomina e il 90% eravamo juventini. Il capitano della mia batteria era siciliano, era stra-juventino ed ci siamo goduti la finale in televisione. Però è stato un bel ricordo, veramente un bel ricordo. Non eravamo allo stadio, ma era una sorta di simulazione perché insomma.
0: Sai, la
1: C'eravamo.
0: potenza di queste vittorie, di questi eventi, è che ognuno di noi, ogni singolo tifoso della Juve, ma ripeto, anche non della Juve, guardando quella partita, in qualsiasi luogo, si ricorda ancora dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni, dove era esattamente quella sera. Ma non è neanche un flashback, E sono strutture mentali che ti rimangono impresse per tutta la vita, la potenza del calcio, ma soprattutto la potenza delle vittorie, perché quella di Roma è una vittoria ovviamente storica, no, Andrea? Assolutamente. Tu parli nel libro ampiamente di Marcello Lippi. Mi piace molto il fatto che viene raccontato non solo come grandissimo allenatore, uno dei tre migliori della Juventus a parere mio, ma poi lo dicono le statistiche, ma anche dal punto di vista umano. Ecco, mi interessa molto capire il tipo di ritratto che Andrea Novelli ha fatto nel suo libro di Marcello Lippi.
1: Ah, sì, ho cercato di rendere un po' anche la sua figura dal punto di vista di fine psicologo, perché comunque con i giocatori era in grado di trarre il massimo da ogni singolo giocatore, trattandolo comunque ognuno in modo diverso dall'altro, perché ogni giocatore chiaramente anche oggi ha bisogno di essere coccolato, diciamo, in modo diverso uno dall'altro. A volte anche il gioco del bastone e della carota funziona. Adesso molti di voi lo sanno, ma spesso Moggi e Lippi facevano anche delle finte litigate per mettere anche
0: Vero.
1: un po' in tensione i giocatori, no? Per far sì che la squadra fosse sempre carica a livello giusto, no? Quando entrava in campo. E quindi questa componente è importantissima. E forse Lippi è stato uno dei primi a sfruttare questo fattore psicologico, questo coaching anche a livello calcistico.
0: Bello.
1: E non dimentichiamo che un'altra delle cose che vabbè, alcuni stigmatizzano, ma secondo me a torto, ma un'altra delle componenti che hanno portato alla vittoria è stata anche comunque la preparazione fisica.
0: Bravissimo.
1: Perché avere Giampiero Ventrone come preparatore atletico, con la sua famosa campana del silenzio, ha fatto la differenza, ma lo dicono tutti gli ex giocatori di quella squadra, eh.
0: Guarda, me l'hanno confermato Marco Iuliano e Alessio Tacchinardi non più tardi di 3 settimane fa. Eravamo insieme a un evento e abbiamo ricordato proprio Giampiero Ventrone. Caro Andrea, quindi hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, perché il tipo di preparazione che viene imposta nell'era Lippi è una preparazione diversa, rivoluzionaria, estremamente più intensa. I giocatori mi dicevano: ci facevamo un mazzo così, si correva veramente tanto, si faticava, però poi i risultati in campo erano quelli che conosciamo, Andrea. Quindi è assolutamente puntualissima, la tua dissertazione.
1: Tra l'altro, io ho anche, diciamo, sfruttato, tra virgolette, questo fattore, perché Ventrone, molti dei tifosi bianconeri lo ricorderanno, era chiamato il Marine, no?
0: Sì.
1: Perché lui aveva fatto servizio militare, nei paracadutisti, ed era stato negli Stati Uniti per un corso proprio con i Marine, e quindi gli era stato dato questo soprannome, non a caso, perché
0: Vero.
1: comunque si ricordano episodi di calciatori che correvano col copertone non di un'automobile, col copertone di un trattore, che facevano centinaia di metri di corsa con questo zavorra, no? Poi, a parte gli aneddoti, comunque Ventrone è stato uno dei primi a strutturare una palestra con macchine. Adesso, senza fare pubblicità, tipo Tecnogym,
0: Sì,
1: no? È stato uno
0: certo.
1: dei primi a sfruttarle, a utilizzarle e anche a applicare dei metodi di allenamento personalizzati, perché ogni
0: Sì.
1: giocatore richiede chiaramente delle cure diverse uno dall'altro. Non è che se uno
0: Così.
1: gioca a centrocampo piuttosto che in attacco, gli sforzi sono diversi, no? Questo
0: No, no,
1: lo si capisce.
0: guarda, l'epoca Ventrone secondo me è un'epoca straordinaria perché davvero introduce dei sistemi e delle metodologie che sono fino a quel momento, se non sconosciute, quasi sconosciute all'interno del calcio ed è quel tipo di applicazione che poi fa anche la differenza. Ci saluta intanto Angela Juve dalla chat di Twitch. Posso dirti che ci sono già una marea di considerazioni. Vado a leggertene qualcuna, poi ovviamente proseguiamo con il racconto. Max ci dice: quella finale a Monaco di Baviera del 97 la perdemmo 3-1 grazie alla doppietta di Riedel, ex Lazio, e il pallonetto di Riken. Purtroppo, Max da Pesaro. Poi un messaggio molto toccante di Massi da Imola. Dice: "Caro Frank, cari amici, ho vissuto le Isere in prima persona da bimbetto con il mio papà, con delle storie che a raccontarle sembra un trailer di un film pulp. Ma il più grande dolore per me sarà sempre quando, e sempre il primo atto, quando Nedved fu cacciato fuori per ammonizione dalla semifinale. E l'aver perso la finale, posso dirlo tranquillamente, causa la sua mancanza." E questo te lo posso assicurare, Andrea, perché me l'ha detto più volte anche Luciano Moggi. Ho altri dolori importanti, indescrivibili. Mi sento solo a 52, quasi 53 anni, e mi sento letteralmente solo perché nemmeno la Juve mi aiuta più, perché il mio compagno di fede, il mio papà, che per tutte le partite si sedeva nello spigolo del letto davanti a me e io dietro lui a comunicare e ridere delle nostre cose. Scusate il momento. No, Massi, noi ti mandiamo un abbraccio grande e ci fa piacere che tu ci ascolti e cerchiamo di rivivere dei momenti felici che la Juve ovviamente ci ha donato con qualche sofferenza, perché quella partita si poteva vincere nei tempi regolamentari, è dovuto arrivare il rigore del mio amico Michele Padovano, poi è arrivato Jugovic, però l'importante è sollevarla. Terry: "L'unica Champions che tutti noi ricordiamo con gioia rimane quella del 96, unica ancora oggi perché ricchissima di emozioni." Ciao Terry. E credo che Terry metta assolutamente così il polpastrello su una salva di emozioni che oggettivamente quella partita e quell'anno ha regalato a tutti noi, no, Andrea?
1: Ah, guarda, io ti posso raccontare che ho rivisto la finale. Ero da mio suocero, che tra l'altro è juventino anche più di me, e ho visto la finale ritrasmessa su Sky, ma per caso. Ho visto come giocava la squadra, perché chiaramente a distanza di anni la memoria non è più quella di una
0: Cioè,
1: volta.
0: ma
1: L'ho
0: poi quando sei
1: rivista.
0: in diretta in una finale di Champions e c'è la Juve,
1: Esatto.
0: devi aggrapparti a ogni elemento emozionale, quindi rivederla dopo serve.
1: Sì, l'ho guardata forse con un occhio un po' più attento, però diciamo che mi sono commosso. Mi sono commosso, ma anche per come giocava la squadra. Cioè, come hai detto te, la partita andava vinta nei 90 minuti. La Juventus ha strameritato di vincere nei 90 minuti. Abbiamo fatto un gol, un gol straordinario con Ravanelli, che ricordava tanto quello di Laudrup nella finale di Coppa
0: Ha
1: Intercontinentale,
0: delle
1: no? Comunque
0: attinenze, bravo Andrea, concordo.
1: un gol impossibile, cioè quelli possibili non li abbiamo fatti. Abbiamo
0: Vero.
1: fatto il gol impossibile. E poi quando siamo andati ai rigori, il supplementare è una sofferenza atroce. Quando siamo andati ai rigori in apnea, cioè io me lo ricordo che eravamo in apnea e rivedendo la partita ho rivissuto anche le emozioni di 30 anni prima, perché veramente, poi come hai detto te, la Juventus non è mai stata particolarmente
0: No,
1: fortunata, e allora io
0: decisamente no.
1: temevo, no? Temevo veramente che si
0: Guarda,
1: potesse riuscire a perdere.
0: invece per fortuna, insomma, cioè per fortuna la Juve era la squadra più forte, però
1: No, era
0: sai,
1: più
0: nel calcio
1: forte.
0: non sempre vincono le squadre più forti, e parlando con Michele Padovano, che è un amico, gli ho fatto proprio questa domanda, ma uno dei rigori decisivi, perché poi insomma, prima tira Padovano, poi arriva Jugovic. Ma com'eri? No, ma io, guarda, l'ho detto al mister che ero tranquillissimo, anzi, io sarei stato pronto anche a entrare prima e a giocare una bella fetta di partita. Poi è andata così, ma io ero tranquillissimo e infatti, rivedendo la sequela di rigori, Padovano tira un rigore assolutamente perfetto, come lo tira poi Jugovic. Quindi il contraltare del nervosismo, la tensione dei tifosi, spesso si contrappone a quella che è la tranquillità, per fortuna, dei protagonisti, che sono poi quelli che ovviamente devono giocare la partita e fare la partita, no, Andrea? Quindi bene così, se sono tranquilli loro, bene, va benissimo così. Andrea, parlare del 96 significa però anche entrare nel cuore di una squadra straordinaria. Il capitano era Gianluca Vialli, tra poco rimanete lì perché parleremo di Alessandro Del Piero. Oggi, scrivendo questo libro, quali sensazioni hai ricavato? Cioè, mentre buttavi veramente giù su carta e riallineavi i tuoi ricordi, quali sono le sensazioni che ti hanno colpito di più?
1: Ma le sensazioni è che quella squadra fosse composta da giocatori veramente, da giocatori, ma più che giocatori, da persone straordinarie. Adesso tu hai citato Michele Padovano, che secondo me è un campione sottostimato per quello che ha fatto, perché comunque, se noi andiamo a rivedere le partite della Juventus di quegli anni, Michele Padovano è stato un giocatore veramente eccezionale.
0: Segnato gol importantissimi, Andrea.
1: Esatto. Ce lo ricordiamo come un comprimario, no? Ma perché comunque c'erano Vialli, c'erano Ravanelli, c'era Del Piero. Ma in realtà Padovano ha contribuito cioè ricordiamo il gol con Real Madrid. Cioè ha contribuito in modo decisivo. E secondo me va ricordato più e più spesso.
0: Concordo, fece anche gol nella finale di Supercoppa contro il Paris Saint-Germain, per dire. Quindi doppietta.
1: No, è ma tutta quella squadra era composta da persone veramente eccezionali, e lo vediamo anche oggi quando risentiamo le loro interviste. Io ho avuto la fortuna di poter parlare con Michelangelo Rampulla, che era il secondo portiere di Angelo Peruzzi, che tra l'altro mi ha anche onorato veramente di un contributo per il romanzo. E devo dire che parlare con queste persone proprio ti dà l'idea della loro caratura, e siamo ben lontani, devo dire, dall'attualità, ecco. Quindi non ci
0: uomini,
1: si può meravigliare
0: grandissimi giocatori, grandissimi campioni e uomini veri a tutto tondo. La realtà è quella, altrimenti non arrivi, no, a salire sul tetto d'Europa, il tetto del mondo, Andrea. La realtà è questa, no?
1: Esatto, ed è quello che secondo me bisogna cercare di perseguire da sempre, cioè cercare prima le persone, poi i giocatori.
0: Sì, anche perché il DNA Juve appartiene a questo tipo di status, cioè grandi uomini, grandi campioni, giocatori vincenti. Andrea, siamo arrivati al break, rimani lì. Qualche minuto di pausa, torniamo subitissimo, e poi primo argomento Alessandro Del Piero, quindi non potete mancare, ci rivediamo subito.
2: Ieri e oggi abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
5: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
6: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a Riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri infatti non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
5: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
6: Restiamo in tema carburanti, è un conto da quasi mezzo miliardo quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
5: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
6: Ed è tutto, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: ritrovati, eccoci qui a affrontare adesso i temi chiaramente attuali. Ci sono insieme di fattori e di cose da affrontare. Saluto Manuel, senza però classico caffè delle qui, si è fatta una certa, ho capito. Allora, da lunedì, come ho anticipato ieri, nuovo palinsesto, questa trasmissione, guardate bene il video wall perché poi da martedì cambierà, sarà sempre un richiamo ovviamente a Monsieur Platini e a Kenan Yıldız, però insomma vedrete qualcosa di nuovo alle mie spalle, ma soprattutto questa trasmissione andrà in onda dalle 16 alle 17, quindi vi aspetto chiaramente nel nuovo orario con alcuni cambiamenti, alcune sorprese, quindi l'appuntamento da parte mia ve lo do già subito e per martedì prossimo dalle 16 alle 17 e speriamo di poter commentare una gran bella vittoria della Juve contro il Parma, convincente, e due, magari qualcosa di concreto sul mercato. Perché dico questo? Stamattina Fabio Miretti è partito alla volta di Istanbul, è tutto fatto con il Beşiktaş, ritroverà Vlahovic, suo compagno di squadra, e quindi è arrivato il momento assolutamente di chiudere, che sì, sappiamo che in questi giorni ci sono state delle turbolenze, diciamo un inserimento della Roma, la Juve è favoritissima, però poi sul mercato non c'entra nulla essere favoriti o essere arrivati primi o essere imparolati con un giocatore o quel giocatore che si munisce di tanta buona volontà e ti aspetta per un mese e mezzo. Devi chiudere, e questo secondo me è il momento, perché lo sappiamo benissimo, l'abbiamo detto sempre, bisogna cedere prima e poi andare ad acquistare. Novità dalla Continassa: questa mattina la Juve si è allenata, ieri Ecato Regatti sono rientrati in gruppo, questa mattina non si è allenato in gruppo McKennie, che ha avuto un piccolo problemino, leggero fastidio muscolare, quindi precauzione, nemmeno Rugani e Nico Gonzales, e quindi domani alle 16 conferenza stampa di Spalletti, capiremo eventuali novità di formazione, ma soprattutto ritengo che ci saranno uno, domande di mercato, due, tante domande sulle sue dichiarazioni che hanno scatenato fior fior di polemiche nel post Frosinone, e quindi vedremo, domani è un appuntamento importante anche con il mister. Domanda, poi vado subito dall'ospite: chi schierereste, visto che Yıldız non ci sarà, aspettiamo, siamo in attesa di questo comunicato ufficiale della Juventus, chi schierereste al posto di Kenan? Alaibegovic subito o si parte con Boga? È un tema che credo terrà banco fino a poco prima della gara, quando usciranno le formazioni ufficiali. Ritrovo con grande piacere un ospite e quindi andiamo a parlare con lui di tante tante cose. Dario Giannini, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Franco, grazie.
0: Dario, allora, la Juve vince, perché ricordiamolo, ha vinto a Frosinone, ha vinto, ha portato a casa i tre punti, poi è chiaro che magari ci si aspettava di più, innanzitutto nel chiudere le partite, meno sofferenza o zero sofferenza sul finale. Ecco, diciamo che il non andare in gol, non sigillare la gara e la sofferenza finale, ho visto che hanno inficiato, cambiato un pochino alcuni pareri. Secondo me, tutto sommato, ma questo è il mio parere, la Juve comunque ha fatto vedere, ha mostrato delle situazioni positive. È chiaro che poi bisogna migliorare. A te.
1: No, ma assolutamente, la Juve, al di là del risultato che può anche sembrare stretto, però ha fatto un tempo e mezzo che secondo me ha fatto vedere qualcosa di positivo. Poi purtroppo è venuto fuori dal tattico problema di non riuscire a risolvere la partita, a chiuderla. Con gol mangiati anche in maniera abbastanza clamorosa,
0: e ricordiamo i due più clamorosi, ovviamente Colomboni, ma secondo me l'errore di Cicco con Seisao è ancora più grave, ma questa sì, è la mia
1: come
0: idea.
1: Sempre, sì, ma sì, come sempre Cicco con Seisao è il bello e il brutto, lo ha fatto vedere tutto in questa partita, perché è un giocatore estremamente propositivo, è un giocatore che può fare la differenza, però spesso manca nel tiro, magari nella freddezza. Poi ha fatto anche un tiro da fuori che meritava ben altro finale,
0: sì.
1: Però ovviamente pesa questo errore sul voto, tra virgolette, della partita, perché obiettivamente è stata una Juve che ha giocato anche bene il primo tempo, fosse finito con un risultato più rotondo il primo
0: almeno
1: tempo.
0: Un 2-0 eravamo, esatto, tutti più soddisfatti, chiaramente.
1: Beh, la Juve non avrebbe rubato assolutamente nulla, nel senso tutt'altro. Che meritava pienamente, però è ormai da qualche anno che arriviamo nel finale della partita sempre con il minimo vantaggio o con un pareggio e arriviamo con il fiatone alla fine.
0: Ricordiamo, Dario, che i gol non realizzati l'anno scorso, quei 6, 7, 8 gol, ci hanno condannato al sesto posto a stare fuori dalla Champions. Perché non...
1: Assolutamente.
0: E quindi qui nasce poi il terrore, e io lo capisco, dei tifosi che dicono, cioè, se una Juve molto simile a quella dell'anno scorso, e ricordo che c'è ancora un mercato da completare, ma poi ci arriviamo a disquisire anche con te, però il tifoso ha paura di un'altra annata fallimentare come quella passata, perché la realtà è questa.
1: Ma ormai purtroppo è quasi un'abitudine quello del tifoso juventino di arrivare a fine partita con l'ansia di essere... Una volta vivevo, probabilmente ero più giovane, li vivevo io in maniera più tranquilla le partite.
0: Beh, erano anche altre Juventus, Dario, la realtà è questa.
1: Assolutamente. Ho sentito prima che si ricordava alcuni momenti storici dalla Coppa, della Champions di Roma. Ecco,
0: il problema è che ce li ricordiamo a lunga gittata, perché insomma dall'ultima Champions sono passati 30 anni.
1: Purtroppo,
0: Dario, la verità è questa.
1: Purtroppo sì, però ecco, è una Juve che assolutamente deve ritrovare quella capacità realizzativa indispensabile per portare tranquillità anche all'ambiente, perché io per assurdo il fatto di aver giocato una bella partita per tre quarti del tempo contro il Frosinone ha evidenziato ancora di più quelli che sono
0: i limiti.
1: Sì. Offensivi della Juventus.
0: I limiti realizzativi, ma infatti lo stesso Luciano Spalletti nel post partita, e arriviamo anche al tema Colomoni, lui dice una cosa molto chiara, cioè bisogna segnare, chiudere la partita piuttosto che gestirla. Ergo, tra virgolette, o comunque no, sotto traccia fa capire che questa squadra ha determinate caratteristiche, o dovrebbe averne alcune e altre non le ha. E purtroppo sulla gestione delle partite abbiamo visto lo scorso anno che la Juve è deficitaria, la realtà è questa.
1: Purtroppo hai assolutamente ragione. E poi sulle dichiarazioni di Spalletti...
0: Sì, volevo arrivare proprio su questo, mi hai anticipato, vai pure.
1: No, ma si possono aprire dibattiti di ogni genere, si è sentito un po' di tutto, dal mister che avrebbe attaccato il giocatore, dal mister, da Luciano Spalletti che ha criticato anche forse troppo la prestazione di Colomani. Per me le dichiarazioni vanno prese come non uno stimolo, ma quanto un'indicazione per questo finale di calciomercato della Juve, più che nei confronti del giocatore, che sicuramente avrà dei limiti fisici in questo momento, perché
0: beh, è arrivato da poco, è arrivato veramente neanche,
1: esatto,
0: cioè da un mese, e ha potuto allenarsi a spizziche mozziche, è arrivato e partito subito per la tournée, non ha fatto la preparazione,
1: esatto,
0: con la squadra, non può essere tirato a lucido, infatti le parole su Colomani hanno sorpreso molti.
1: Hanno sorpreso, probabilmente non era quella l'effettiva volontà di mister Spalletti, quanto soprattutto quello di dare un'indicazione alla società dell'attaccante che lui vuole in questo momento, delle caratteristiche che deve avere l'attaccante che vuole. Poi io non dimentico
0: quel famoso centravanti strutturato che fa sportellate, che fa la guerra in area di rigore,
1: guarda,
0: che spizza.
1: Non ti nego, esatto, ma quello io... Poi oltretutto anch'io sono vecchio dentro, da questo punto di vista a me l'attaccante bello strutturato, grosso dentro l'area, in certe occasioni piace e piace tanto.
0: Altro che.
1: che non solo per segnare, ma anche per far segnare.
0: Sì, aprire gli spazi, portarsi via due difensori, come facevano giocatori tipo Trezeguet, Higuain. Purtroppo siamo costretti a parlare di giocatori di questo tipo.
1: Quelli erano giocatori che dentro l'area si facevano sentire, ma segnavano anche tanto.
0: Tantissimo.
1: Io in questo momento non vedo un giocatore, sono sincero, un attaccante che dentro l'area faccia valere la fisicità e faccia valere la propria presenza.
0: Infatti mancano Dario, e ci auguriamo tutti che la Juve insomma vada a completare il mercato, perché qui lo dico da due settimane, qui serve centravanti di cui abbiamo parlato fino adesso, serve centrocampista, e qualcuno mi chiedeva di che sì, ho dato delle notizie in apertura, ma lo ripeto, la Juve è assolutamente favorita, Miretti è partito stamattina per Istanbul, è arrivato il momento di chiudere, non si può tergiversare, tu hai individuato in che sì un rinforzo valido, lo devi andare a chiudere, punto. Credo che tu sia d'accordo, no, su questo.
1: Sì, no, assolutamente, perché poi è un giocatore che sinceramente avevo perso di vista, l'ho rivisto al Mondiale in ottime condizioni.
0: Assolutamente sì, concordo con te.
1: Per cui è un giocatore che conosce la Serie A, che è una cosa importantissima per un campionato difficile come il nostro, che comunque la Serie A, seppur non bellissima, rimane un campionato ostico per molti giocatori.
0: Altro che.
1: Che sì, sarebbe un elemento perfetto in questa Juventus, anche come presenza di testa.
0: Di leadership anche.
1: Esatto.
0: Perché questa Juve manca della leadership, lo diciamo, io mi sono stufato di dirlo da mesi e mesi, però la realtà è questa, non si può far finta di nulla.
1: No, sotto questo punto di vista, guarda, sono molto felice dello stato di Bremer in questo momento.
0: Sì.
1: Mi è piaciuto, seppur si era parlato di che lui volesse andare via, che l'ho visto domenica molto presente e molto
0: focalizzato, pronto, reattivo, spero anche voglioso di vincere come aveva detto quest'estate. Ti leggo una domanda che arriva da Twitch, GG0086 mi dice Franco, al Milan linea dura di Cardinale su Gimenez, Fofana e Tomori, tutti fuori rosa, anche in caso di permanenza. Questa è la linea giusta per far capire ai calciatori di andar via? Io la approvo totalmente. Tu cosa ne pensi? E voglio anche il pensiero di Giannini. Non conosco perfettamente la situazione del Milan, la conosco ma non in maniera così approfondita. Io credo che una società debba farsi sentire, diciamo, lo scanso di equivoci. Oggi finalmente la Juve è una società strutturata. Non so se tu però alla Juve, in caso di rifiuto di destinazioni, puoi mettere fuori rosa Cabal, puoi ancora farlo,
1: David
0: e Koopmeiners. Cioè tu avresti bisogno di trovare delle nuove destinazioni, uno per sgravare il peso degli stipendi e per poter incamerare delle nuove pedine. Alla Juve in questo momento non serve mettere fuori rosa determinati giocatori, non so se sei d'accordo.
1: No, ma assolutamente, la Juve credo che l'abbia fatto una volta sotto Conte, adesso vado un attimo a
0: memoria. Lo fece anche prima, quando c'era la triade con Edgar Davids.
1: Nel finale proprio della,
0: esatto, lo mise in tribuna, mi ricordo un ritardo di Camoranesi spedito in tribuna.
1: Ma quelle erano altre situazioni, probabilmente.
0: E altre Juventus.
1: È un'altra società, un'altra società. Ma questa è una domanda abbastanza difficile da cui rispondere, perché sicuramente al tifoso fa un pochino rabbia vedere il giocatore che dice no ad alcune destinazioni,
0: esatto,
1: con alcune richieste, se non addirittura con la richiesta di soldi, di una buona uscita, che mi pare,
0: sì,
1: cioè, questa abitudine della buona uscita nel calcio non la capirò mai.
0: È un bruttissimo vezzo che ormai è diventata una sorta di tassa da pagare.
1: Sì, ma infatti adesso questa è una cosa che un giorno dovrò capire bene il perché un giocatore viene venduto deve chiedere la buona uscita, forse per pareggiare gli stipendi, non lo so.
0: Ma...
1: sinceramente è indispensabile per la Juventus l'uscita di alcuni giocatori, se non altro per il monte ingaggi.
0: Sì.
1: Il caso David è determinante, perché dovrebbe prendere sui 6 milioni.
0: Lui prende 6 milioni netti, ancora un contratto di 4 anni. È esatto, tutto cui... ciò è spaventoso, agghiacciante,
1: sì,
0: inquietante.
1: No, quando alcuni giocatori, come lo stesso Kessié, nel momento in cui non riescono a entrare anche per questo monte ingaggi pesante sulla Juve, che la società in questi ultimi anni sta un attimo abbassando, però sicuramente pesano alcune situazioni. Miners ormai sembra un elemento completamente, un pesce fuor d'acqua, diciamo.
0: Sì.
1: Anche impaurito quando entra in campo, non ritorna quel peso che ha la maglia della Juventus, anche psicologicamente, su alcuni giocatori. David, spero che accetti, perché lui mi sembra che abbia rifiutato alcune destinazioni.
0: Sì, ci sono in questo momento tre squadre su di lui interessamenti, parliamo di interessamenti. C'è l'Atletico Madrid, la Fiorentina ha chiesto informazioni, c'è anche il Paris FC, che non è ovviamente il PSG, no. È l'altra squadra.
1: Anche se i soldi sono abbastanza simili.
0: Sì,
1: a
0: sì, no, hanno parecchi soldi. Io credo che per la Juve l'importante sarebbe farlo uscire.
1: Purtroppo credo che la formula del prestito sia invece quella con cui la Juve risolverà certe situazioni,
0: e sta risolvendo le situazioni, come con Miretti e un altro prestito, come è successo per esempio con Di Gregorio, con Open Da, cioè la realtà è questo, un mercato veramente complicatissimo. Dario, io ho chiesto in apertura di trasmissione, purtroppo che Nanildiz è fuori, aspettiamo quello che sarà il giudizio definitivo, il comunicato definitivo della Juventus. Insomma, io non faccio mai percentuali, ma la percentuale è altissima perché Kenan si operi. Avendo parlato con alcuni specialisti, più o meno, è molto difficile sfuggire all'operazione. Allora ho chiesto ai nostri amici da casa: iniziereste contro il Parma con Boga o Alaibegovic, che sono fondamentalmente i due alter ego, almeno a livello di ruolo, di posizione sul campo? E ti leggo alcuni messaggi e poi ovviamente voglio sapere la tua opinione. Valerio Da Lucca dice: vorrei vedere Alaibegovic alle spalle di Colo con Boga e con Seisao, quindi lui in questo momento farebbe fuori, diciamo, McKennie. Invece Domenico dice: senza Yıldız forse in Spalletti provare il centrocampo a 3, quindi col 4-3-2-1, anche se che sì, non c'è ancora, speriamo arrivi presto. E poi c'è ancora un messaggio. Rocco dice: più che la scelta tra Boga e Alaibegovic, forse sarebbe il caso di cambiare modulo e passare alle due punte mettendo Milik con Kolo. Io dico che Milik non so e non credo se rimarrà. Sono in corso delle valutazioni che verranno comunicate presto, quindi tu sei più per Alaibegovic subito oppure Boga subito e poi ovviamente che non viene scelto subentra, o addirittura per il cambio di modulo?
1: No, io con il cuore sceglierei subito Alaibegovic con il cuore,
0: certo.
1: E però se devo ragionare con la testa, credo che Spalletti opti per l'opzione Boga, perché uno è quella che lui e la Juventus come si muove meglio, quella è l'opzione.
0: Poi conosce ovviamente i meccanismi, esatto. Conosce l'ambiente, cioè per Alaibegovic non sto dicendo che non va messo in campo al primo minuto, stiamo facendo delle valutazioni insieme, esatto. In sinergia. La realtà è che Alaibegovic non ha ancora giocato un minuto di una partita ufficiale con la Juventus. Non ha ancora calcato il terreno dell'Allianz Stadium. Lo stava per fare nella famosa amichevole del 17 agosto e poi sappiamo il bordello che è accaduto. Finita. Esatto. Quindi io capisco l'entusiasmo dei tifosi, sono più orientato su quello che dicevi tu, cioè io credo che Spalletti almeno inizialmente andrà su una situazione già più rodata e insomma di peso.
1: Ti ripeto, di cuore sceglierei subito la fantasia,
0: certo,
1: e le capacità tecniche di Begovic. Oltretutto Boga è un giocatore che fino adesso non ha assolutamente giocato male.
0: Assolutamente, anche a Frosinone.
1: È entrato benissimo.
0: Esatto, a Frosinone secondo me è entrato benissimo. Ricordiamo anche le prestazioni, i gol importanti l'anno scorso di Bogà, per esempio nella trasferta di Udine 1-0, lui fa gol, venne schierato da attaccante perché in quel momento non avevamo neanche una punta centrale da mettere. Quindi presumibilmente Spalletti farà così, poi credo che domani ci chiarirà il tutto.
1: Per fortuna il tecnico è lui e non io, perché altrimenti
0: ma neanche io, perché io
1: un disastro.
0: No, io quel mestiere lì non lo so fare. Spero di riuscire a dare qualcosa facendo il mio mestiere con massimo dell'entusiasmo, assolutamente. Dario, siamo in chiusura,
1: sì.
0: E la domanda è doverosa, ovviamente testa al Parma, speriamo che arrivino i tre punti. Però la realtà è che martedì alle ore 20 si chiude il mercato, un mercato difficile, lunghissimo, tortuoso, a tratti quasi impossibile in casa Juve. Dario Giannini si riterrebbe soddisfatto se martedì sera alle 20:30 la Juventus porterà chi? Ma non tanto i nomi, proprio i profili. Io tre, te lo dico subito, che sia comunque il centrocampista, l'attaccante di peso e un vice Cambiaso, o comunque un uomo che può far concorrenza a Cambiaso. Tu invece?
1: No, ma io sono d'accordo con te, perché sono i tre ruoli che mancano alla Juventus per essere completa. Io ad adesso, mancando 5 giorni, quanti sono?
0: Sì, insomma, contiamo ancora un pezzo di oggi, poi venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, sono 5 giorni e mezzo contati malamente.
1: Un centrocampista e un attaccante per me sarebbe già sufficiente. Certamente a sinistra abbiamo un problema che si chiama Cambiaso, abbiamo
0: Cabal che non esce.
1: Cabal non vuole uscire, ma rientra in quella sorta di giocatori che abbiamo detto prima,
0: esatto. Coach
1: David,
0: Cobb-Miners,
1: Bologna.
0: Certo.
1: Io sarei contento se arrivasse un centrocampista e un attaccante, perché mi sembrano le due opzioni più importanti.
0: Concordo.
1: Anche perché poi il terzino non è assolutamente semplice, trovare un terzino sinistro in così pochi giorni di mercato.
0: Sì, sì. È vero, a meno che la dirigenza non ci stupisca operando affari spenti come ha fatto con Celik e in parte
1: esatto,
0: con Alej Begovic. Speriamo bene, perché ci sono ancora 5 giorni e mezzo, secondo me Ottolini e Carnevali e Massara devono fare ancora un mucchio di lavoro. Dario Giannini, grazie, sì. Ci risentiremo prestissimo.
1: Un saluto a tutta Radio Bianconera, che grazie a te in particolare.
0: Ma figurati, è un piacere. Alla prossima, ciao, grazie,
1: ciao,
0: a prestissimo.
1: Ciao.
0: Siamo in break, vedo già Manuel lì che smanopola con i cursori. Dai, andiamo in break, perfetto. No, con Miners a me? Andiamo in break.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico. La formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie, si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg, al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Italbasket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia, ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime tre che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Ieri e oggi.
0: Allora, io vi ringrazio come sempre perché siete tantissimi, tantissimi. Non riesco ovviamente a leggere tutto e a far ascoltare tutti i vocali. Leggo qualche messaggio random, non me ne vogliate, ma grazie perché siete tantissimi. Mi auguro di trovarvi ancora più numerosi da martedì dalle 16 alle 17 con questo programma Ieri e Oggi. Da Twitch Angela Juve come sempre presente, ciao Angela. Saverio Cucina Cose che dice: il centrocampista centrale è vitale, continuare con l'attuale roster a centrocampo vorrebbe dire continuare a puntare al quarto posto, e salutava Dario Giannini che abbiamo appena avuto. Buongiorno dottor Leonetti, vorrei sapere qual è la situazione legata a Kessi. L'ho spiegata poco fa Marco da Manduria, la Juve è favoritissima. Carnevali e Massana hanno incontrato il procuratore, è arrivato il momento di chiudere. Alessandro Danumana, visto che un attaccante ci serve, se non si trova altro, perché non cogliere l'opportunità di Gimenez fuori rosa al Milan? Posso dirti la mia? No, grazie. Poi, buonasera, complimenti, non capisco perché la Roma schieri subito un ragazzino portoghese titolare mentre noi paghiamo alla Ibegovic 40 milioni senza farlo giocare neanche un minuto. Antonio da Genazzano, beh, intanto vedremo quali saranno le scelte di Spalletti, noi non possiamo ovviamente dirlo. Poi Antonio, terzino sinistro, o Kolasinac o Tavares. Poi Enza da Udine, ciao Franco, per me Bogà dall'inizio. È un bel dibattito e vedremo ovviamente che cosa succederà. Facciamo così, non abbiamo ancora ascoltato vocali, anche qui siete veramente tantissimi. Allora chiedo a Manuel di far partire un mini treno di vocali. Via.
6: Ciao Franco, Buon pomeriggio, ciao, Valerio da Lucca.
0: Ciao, buon pomeriggio Valerio.
6: Io sono soddisfatto di questa dirigenza.
0: Anche io.
6: Perché, come ho già detto più di una volta,
0: però va completato,
6: non è che può fare dei miracoli e risolvere tutti i problemi in tre mesi. Purtroppo abbiamo questo parere un paio d'anni di insediamento, dall'insediamento di questa dirigenza, i risultati arriveranno. Ma il problema è che è veramente difficile cedere determinati giocatori.
0: Sì, sì, concordo. Ma assolutamente.
6: L'unica cosa che non mi sta veramente piacendo è Spalletti. Con le dichiarazioni, parlo inerente alle dichiarazioni. Perché non vorrei che creasse del malumore che non va bene.
0: Speriamo di no, vedremo cosa succederà.
6: Su di lui, perché non mi sta piacendo.
0: Bah, speriamo possa smentirti positivamente, beh, presto, perché vuol dire che la Juve va bene. Sempre da Twitch, GG0086, Franco, per un attimo si è parlato di Brozovic, c'era solo un nome a caso? No, ci sono emissari che propongono giocatori, e è la realtà, ma insomma non era un giocatore per cui la Juve ha ritenuto opportuno andare avanti. Facciamo così, mandiamo ancora un paio di vocali, poi arriva il secondo
7: ospite.
0: Ciao
7: Franco.
0: Ciao Emilio.
7: Io schiererei alla
0: Ibegovic.
7: Questa è la situazione. Andiamo a prenderci questo attaccante, per cortesia,
0: e che Emilio, sì.
7: Prendiamoci un attaccante che faccia almeno 20 gol,
0: magari.
7: E soprattutto andiamo a prenderci che sì subito e urgentemente.
0: Concordo.
7: Non è che c'è, queste sono cose urgenti da fare, poi penseremo chi schierare dopo Ildiz. Andiamo a prenderci due giocatori importanti
0: da Juve. Mandiamo ancora un vocale mentre attendiamo l'arrivo del prossimo ospite, che sapete tutti chi è, il giovedì nella seconda parte. Tra poco arriva Nicola Pent. Arriva il vocale.

0: perché mi abbiamo il problema del gol, mantiamo il dentro questi giocatori, no?
1: Vedremo, vedremo quali saranno ovviamente le scelte di Spalletti. Ripeto, domani alle 16 parla in conferenza e capiremo qualcosa in più. Nicola Penta, ben ritrovato Nicola.
2: Ciao Franco, un saluto a tutti gli amici juventini.
1: Nicola, guarda, io partirei proprio da questo ultimo tema che il nostro ascoltatore insomma proponeva, no? Tu andresti per sostituire Yıldız, tra l'altro si attende, continuo a dirlo, ma è la realtà dei fatti, il comunicato ufficiale della Juve, l'assenza, l'eventuale probabilissima operazione di Kenan, quindi domenica col Parma tu partiresti con una soluzione più rodata come Jeremy Boga oppure andresti sull'entusiasmo e la novità di Alejbegovic?
2: Beh, conoscendo Spalletti probabilmente
1: la prima, certo.
2: Sì, perché il ragazzo è ancora troppo giovane, si deve ambientare. Sicuramente in corso di partita ci sarà il suo ingresso. Partire da subito lo vedo un po' azzardata.
1: Sì, secondo me ci può stare, lo dicevo prima, cioè Alejbegovic non ha nemmeno disputato un minuto di una partita ufficiale con la maglia della Juve, non ha mai calcato nemmeno il terreno dell'Allianz Stadium, quindi è presumibile che si possa partire con Boga e poi vedremo. Nicola, i due macro temi sono ovviamente Spalletti e la partita di Frosinone e il mercato, scegli tu da cosa vuoi partire.
2: Ma guarda, le dichiarazioni di Spalletti ormai insomma le abbiamo sentite in tutte le salse. Sì. Io in realtà in diretta quando ho sentito quella frase su Colomoni dove non gioca da due anni, non è vero, perché Colomoni l'anno scorso ha fatto 30 presenze con
1: Tottenham,
2: ha fatto un gol, quindi in realtà forse Spalletti voleva dire, cioè ha fatto finta di giocare, in realtà non ha giocato, quindi
1: certo.
2: E il motivo, un motivo ci sarà, è afflittivo ancora di più la frase, no?
1: Certo.
2: Cioè, non l'ho capita molto questa cosa, non ho capito esattamente.
1: Io l'ho vista come sprone pubblico e anche la paura dell'allenatore. Si è visto da alcune inquadrature sul finale di partita dove la Juve ha rischiato solo una volta, ma ha rischiato. Ho visto un allenatore che dice: io incomincio a parlare pubblicamente del tipo svegliatevi perché non posso sopportare una Juve come ho visto l'anno scorso. Ma è una mia interpretazione, voglio sapere la tua, Nicola.
2: Ma guarda Franco, io sono sincero e ci sono le registrazioni delle puntate precedenti. Io di Colomoni ne sto parlando da mesi e ho sottolineato sempre l'aspetto caratteristico del calciatore che non è un centravanti, quindi non ci voleva, dovevamo aspettare Frosinone per capirlo,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: Allora, l'ho detto in tutte le salse, Colomoni non so per quale motivo arriva alla Juventus, ancora io devo capirlo.
1: Voluto da Spalletti.
2: Un'operazione da 45 milioni, ma sì, voluta da Spalletti, dove poi si è reso conto che questo non fa gol. Cioè, allora, oggi, paradossalmente, se dovesse arrivare Sorloth, che secondo me è l'unico calciatore alla Llorente, no?
1: Sì.
2: Se ricordiamo Conte che voleva.
1: Il centravanti simile, strutturato che ha chiesto Spalletti, quello che fa la guerra in area di rigore, ovviamente.
2: Esattamente, esattamente. Che fa anche gol di testa.
1: Che fa anche gol di testa.
2: Bisogno, certo. Perché se hai le due ali che mettono in mezzo, cross a non finire, abbiamo visto Bremer che ha fatto il centravanti.
1: Certo.
2: Per cui è evidente che qui qualcuno si deve prendere una responsabilità su questo acquisto, se no continuiamo sempre a acquistare giocatori che non ricoprono il ruolo che dovrebbero ricoprire, tutti falsi 9, perché lo stesso Zirze, che a me piace tantissimo,
1: è un altro giocatore alla Colomoni,
2: è un doppione di Colomoni,
1: certo.
2: Allora parliamoci chiaro, cioè se Colomoni oggi che non c'è il centravanti gioca, ma domani che dovesse arrivare un centravanti con Seisao e Yıldız, e poi parleremo di Yıldız,
1: certo.
2: Ma non gioca più Colomoni, ma non giocherà più, quindi io, e questa è la cosa che oggi veramente mi fa riflettere,
1: no, ma è giusto riflettere
2: su i dirigenti e su Spalletti, perché Spalletti non può, io tutto il rispetto del mister Spalletti,
1: certo,
2: lo ritengo uno dei migliori allenatori che ci sono in Italia.
1: Concordo.
2: Ma

0: ma oggi, oggi sta dimostrando come qualcun altro serbo che purtroppo risentiva del peso della maglia, probabilmente anche Spalletti e probabilmente, mi duole dirlo, lo stesso Carnevali, che si ritrova ad essere l'amministratore della Juventus dopo esserlo stato per tanti anni,
1: 12 anni a Sassuolo, certo.
0: Ma sappiamo bene che anche lì il peso della maglia è qualcosa che di pesante, effettivamente.
1: Io sai,
0: per cui,
1: no, no, vai Nicola.
0: No, no, no, le mie sono riflessioni.
1: No, ma certo, siamo qui a confrontarci.
0: Prendono spunto anche dai tantissimi tifosi juventini che mi scrivono, che vedo per la strada, che incontro, che mi chiedono, chiaramente, cioè, se siamo ancora quelli dell'anno scorso.
1: È un problema, cioè, è un problema.
0: Il problema è quello lì. Ma guarda, certo, che paradossalmente, adesso mi hanno chiesto stamattina di Lucumi,
1: sì,
0: e io ho dovuto rispondere che oggi è il più affidabile è Kelly. Allora io dico,
1: anche se a Frosinone non ha fatto una grande prestazione, però parliamo sempre di una squadra con carichi di lavoro, gambe imballate, e fiato corto, è la realtà.
0: Io però, visti oggi quelli che sono i protagonisti di questa squadra, io ti posso garantire che la coppia Bremer-Kelly è quella più affidabile, te lo dico. E mi prendo la mia.
1: No, no, ma sai, è bello poi confrontarsi con l'andare delle partite. Io volevo solo dirti questo, non so se la pensi come me, ma ripeto, siamo qui a confrontarci e integrare. Io credo che però ci siano state veramente troppe critiche nei confronti della Juve, considerando che dopo il primo quarto d'ora di studio, gli ultimi 5-7 minuti finali, dove insomma meno male che il pallone è andato sulla traversa, abbiamo rivisto la Juve l'anno scorso, però la Juve va a Frosinone, debutto, gambe imballate, preparazione, tutto quello che abbiamo detto, fa la partita e soprattutto, cioè, si mangia delle occasioni clamorose, perché se tu avessi finito 2-0 il primo tempo non c'era nulla da dire. E ti dico un'altra cosa, che secondo me tecnicamente l'errore di Chico con Seisao nel secondo tempo, con quel pallone solo da spingere dentro, è ancora più grave di quello di Colomani.
0: Certo.
1: Al netto, certo, di tutto, Nicola, una partita che tu dovevi vincere 3-4-0 e hai rischiato. E questo è il problema.
0: Allora, ti rispondo su Conceição, sai benissimo che io,
1: certo,
0: il giocatore più forte della Juve, il discompreso, e quello è un errore di un attaccante che non è un goleador, evidentemente.
1: Esatto.
0: Conceição, il lavoro di Conceição è quello di fare ogni tanto qualche gol, ma più che altro di fare degli assist, cosa che comunque ha fatto durante la partita.
1: Sì, sì.
0: Detto questo, ti dico, oggi io vedo un film che ho già visto, cioè una squadra che produce tanto, perché l'anno scorso la Juventus ha prodotto tantissimo, rischiando sempre di pareggiare, quindi alla fine non è che mi cambia molto. Poi, se vogliamo fare una scommessa io e te su chi saranno le tre che retrocederanno l'anno prossimo, tu sicuramente, non io, ci metteresti comunque il Frosinone.
1: È probabile.
0: E io ti seguo a ruota dopo.
1: È probabile.
0: Quindi,
1: e ti dico un'altra cosa, con tutto rispetto, ma Monza, Juric, secondo me è un'altra candidata, per esempio.
0: È un'altra candidata, certo, ma saranno quelle che si giocheranno la permanenza. Ma tornando a noi, che diciamo è quello che ci interessa di più,
1: certo,
0: cioè, tornando al discorso Colomoni, che è quello che interessa a tutti i tifosi juventini in questo momento, perché hanno paura di aver preso un altro David, e quindi chi è oggi il giocatore effettivamente che può arrivare? Speriamo che questa operazione di Sorloth vada a buon fine, perché altrimenti io fino a gennaio, cioè, vedere una squadra,
1: no, sono problemi Nicola, rischi di compromettere una prima parte di stagione incredibile. E tra l'altro prima un amico su Twitch mandava un messaggio e diceva: linea dura al Milan, cardinale, mette fuori rosa anche se non partiranno giocatori come Fofana, Tomori e Gimenez. Non si potrebbe fare alla Juve? La Juve, certo, potrebbe farlo, ma la necessità, certo, di far uscire, di tagliare determinati stipendi, altrimenti come vai a prendere un attaccante come Sorloth, che, chiusa parentesi, l'Atletico Madrid valuta 40 milioni.
0: L'unica è fare un cambio verso, come si suol dire, in ambito commerciale.
1: Con Nico.
0: Nico Gonzalez, in cambio di Sorloth, è evidente che la quotazione di Nico Gonzalez deve aumentare, deve prendere
1: quella di Sollot.
0: Ma questa, sai, le valutazioni che danno le società ai calciatori quando, quando sono in ottica mercato è sempre quella, il rialzo.
1: Però la realtà, Nicola, scusa se ti interrompo e ti lascio proseguire, sì, questo tipo di operazione era già stata imbastita a fine maggio. Però poi improvvisamente l'Atletico di Madrid ha alzato il prezzo per Sorloth, perché l'idealità era proprio scambio, o comunque io ti do Nico a 25, 26, 27, Sorloth vale 30, ci metto il piccolo conguaglio e siamo tutti contenti. Però l'Atletico di Madrid lì ha alzato la posta.
0: Sì, ma devi ricordarti anche che in quel periodo c'era questa operazione Colomoni a tutti i costi,
1: sì,
0: a
1: sì,
0: qualsiasi
1: vero,
0: costo,
1: verissimo,
0: che ha depistato tutto.
1: Verissimo.
0: Invece tu prova a immaginare se Colomoni se ne rimaneva al Paris Saint Germain, che l'avrebbe, che poi l'avrebbe destinato chissà dove, perché comunque è un calciatore che guadagna,
1: certo,
0: e noi acquistavamo Sorloth con una differenza. E oggi noi eravamo tutti felici e contenti, perché comunque abbiamo i calciatori, li abbiamo, perché nonostante tutto Milik in questo momento, se dovesse star bene, sarà quello più affidabile.
1: Concordo.
0: Sarà quello più affidabile.
1: Tecnicamente come sarebbe il giocatore ideale per il gioco di Spalletti. Il problema è che a tal domanda, nella conferenza pre-Frosinone, un mio amico e collega gli fa una domanda a Milik e lui gli dice: dobbiamo valutare, perché stava bene, si è allenato, ha giocato una partita, ha avuto subito la lombalgia, eccetera, eccetera. E lo score, il ruolino di marcia di Milik negli ultimi due anni lo conoscete tutti. Fatemi la domanda la prossima conferenza, quindi domani, giustamente,
0: domani,
1: il vediamo. Mio collega gliela rifarà, e io sinceramente, se devo puntare un centesimo su Milik, credo che la Juve lo taglierà.
0: Beh, questo è
1: molto
0: probabile,
1: però è molto
0: la
1: probabile.
0: Speranza è l'ultima a morire, ma se mi dai la possibilità di fare un attimo,
1: assolutamente,
0: una
1: Nicola,
0: riflessione,
1: certo,
0: sui portieri.
1: Sarei allora arrivato lì, mi hai anticipato, vai tranquillo, Nicola.
0: Perfetto. Allora, la Gazzetta ricalca stamattina appunto questa storia dei prestiti, che per la
1: sì,
0: prima volta nella storia della Juventus ci sono due portieri in prestito. Poi abbiamo il terzo portiere, che è Pinsoglio, che io ritengo un portiere che probabilmente farebbe fatica a fare la Serie C, e mi sto ancora chiedendo per quale motivo noi teniamo un portiere che non può assolutamente giocare in Serie A, quindi è un giocatore sul quale non puoi contare, e perché mai la Juventus non punti su un giovane da crescere come fanno tantissime altre squadre,
1: come Radu, cioè, che abbiamo visto con la Next Gen per esempio.
0: Assolutamente sì. Allora io mi chiedo ancora questo: andiamo a cercare portieri, tra l'altro questo mi è stato detto, ma è stato anche scritto, che Szczęsny ci ha messo la parola buona.
1: Sì, sì, su Grabara lo ha detto anche il portiere stesso. Tra l'altro,
0: però
1: primi allenamenti Grabara ha fatto delle cose pazzesche.
0: Ho visto. Però siccome noi siamo una scuola di portieri, cioè l'Italia è riconosciuta,
1: certo,
0: no? È una tradizione che sia una scuola di portieri. Sicuramente la Juventus ha avuto dei portieri forse più forti,
1: sì, sì,
0: della storia, anche della nazionale italiana.
1: Certo.
0: Non capisco per quale motivo non ci sia un portiere cresciuto nelle giovanili della Juventus. Cioè, ma portatelo a fare il terzo, mandate via Pinsoglio. Pinsoglio ha già guadagnato abbastanza per non fare nulla. Poi mi viene detto: ma Pinsoglio fa il gruppo. Ma a me non me ne frega niente del gruppo. Adesso sto diventando anche noioso, per non dire peggio.
1: No, ma tu stai ribadendo,
0: perché,
1: un concetto che esprimi qui, credo, da un anno e mezzo.
0: Ma quale gruppo? Ma quale gruppo? Ne abbiamo già parlato. Ma quale gruppo? Ma che gruppo è questo? È un gruppo che non va in Champions League. Allora lasciamo perdere la storia del gruppo. Il gruppo lo fanno i grandi giocatori. Quando la Juventus ha vinto, c'era il gruppo, perché
1: certo,
0: c'erano i grandi giocatori che si rispettavano l'uno con l'altro.
1: Guarda, qualche tempo fa, insomma, ero in compagnia di una serata in un club con Ravanelli e con Michele Padovano, e mi dicevano le stesse cose. Cioè, la realtà è questa, Nicola.
0: Guarda,
1: cioè, il gruppo diventa vincente poi quando vinci, e quando ci sono delle basi solide. Speriamo che questa Juve possa creare delle basi solide. E secondo me tutto passa dal completamento del mercato, perché martedì alle ore 20 si chiude il mercato, se tu non fai l'attaccante di cui parlavamo, il centrocampista, che sì, è in netto vantaggio la Juventus, secondo me deve chiuderlo. Stamattina è partito Miretti, e ti dico anche un'altra cosa: creare concorrenza come fa Selic, ma soprattutto come bisogna fare sulla fascia sinistra con un vice Andrea Cambiaso o un giocatore che possa creare concorrenza a Cambiaso. Se non fai questi 2-3 acquisti è un problema.
0: Lo so, ma il problema principale è chiuderli.
1: Certo.
0: Cioè, le trattative le fanno anche gli altri. Quando tu vai a trattare un calciatore, non sei l'unico. Quindi devi pensare che chi arriva prima meglio alloggia, e chi arriva prima e offre 1.000 euro più di te vince. Quindi tu devi chiuderla, non puoi permetterti di far passare giorni, riflessioni.
1: Ma non puoi nemmeno rimanere con l'idea, e un mese e mezzo che sì, ci aspetta, prima o poi lo chiudiamo. Lo devi chiudere adesso, mancano 5 giorni.
0: Assolutamente, anche perché poi, ora che arriva, ora che si ambienta...
1: Lui si sta allenando da solo, ma è un'altra cosa, è un'altra
0: stiamo
1: cosa.
0: Parlando di Kessié, per chi non l'avesse ancora capito.
1: Sì, sì, che sì, ovviamente.
0: Ovviamente è l'unico calciatore che oggi io vedo nel centrocampo della Juventus. E su Douglas Luiz aspetto, sì, prima di pronunciarmi,
1: certo,
0: perché comunque ha giocato una buona partita, ma stiamo parlando sempre di un avversario, tra virgolette, modesto, non me ne vogliano gli amici di Frosinone.
1: È giusto sottolinearlo, Nicola.
0: Vediamolo col Parma, perché già il Parma sarà una partita molto, ma molto dura. Ho sentito l'amico Cherubini, che sento spesso, perché comunque 10 anni di Juventus non si dimenticano,
1: ovviamente,
0: anche da parte sua, e avremo una partita molto ma molto dura, per cui ci vorrà la migliore Juve e i migliori giocatori in tutti i reparti. Io voglio sperare che Spalletti colga la palla al balzo col discorso Yıldız, che non ci sarà, ma Yıldız, te lo dico, ma senza
1: ombra di dubbio, certo,
0: da 8-10 mesi Yıldız è un giocatore in meno per la Juventus. Questo è vero. Allora, oggi io ti dico che la mancanza di Yıldız forse è un bene per la Juventus, perché giocheremo in 11, perché anche a Frosinone abbiamo giocato in 10.
1: Sì, beh, quindi, non stava bene, era evidente.
0: Ma non sta bene da
1: parecchio tempo.
0: Abbiamo parlato anche privatamente.
1: Assolutamente sì.
0: Stiamo parlando di un giocatore che è a rischio perenne per gli allenamenti, per tutto, per il tipo di infortunio che ha. Per cui speriamo che si possa riprendere al più presto con questo intervento, che comunque gli interventi a queste micro fratture sono le
1: noiosissime. Io ricordo Vialli, no, che si ebbe lo stesso infortunio calciando un rigore a Roma, me lo ricordo
0: contro
1: molto
0: Roma,
1: bene.
0: Esattamente. È stata così la cosa, quindi anche lui adesso 2 mesi, 3 mesi, non lo so, perché poi sai, la riabilitazione è quella più importante,
1: certo,
0: anche più faticosa,
1: certo.
0: Per cui io ritengo che sia oggi sicuramente meglio per Spalletti, perché comunque potrà contare su un calciatore che sia Boga probabilmente al 90%, e che sia il bosniaco che faccio fatica a pronunciare,
1: Alaibegovic.
0: Spero che la prossima volta prendano dei giocatori più semplici da pronunciare.
1: Lo possiamo chiamare anche Alai, va benissimo, anche
0: ecco,
1: Alan, nessun problema.
0: E anche questo sarà un calciatore che, se farà strada, sarà molto più semplice per tutti pronunciarlo, perché adesso si pronuncia molto poco, no?
1: Certo.
0: È sempre stata così. Quindi, cosa devo dirti? Mi auguro che domani Spalletti ci chiarisca una volta per tutte la questione Milik, e che magari ci possa anche anticipare l'arrivo del centravanti, chissà.
1: Magari dire, insomma, da sabato che sì, sarà dei nostri, vedremo. Nicola, siamo arrivati al termine, io come sempre ti ringrazio, ti preannuncio che dalla prossima settimana questo programma, confermatissimo, ma si sposta dalle 16 alle 17, e quindi io la prossima settimana ti aspetterò alle 16:40.
0: Va benissimo.
1: Un abbraccio grande, Nicola Penta, grazie come sempre.
0: Un abbraccio a te, a tutti gli amici juventini, forza Juve. Ciao.
1: Sempre forza Juve, ciao Nicola, grazie. Siamo arrivati al termine, ovviamente rimanete su Radio Bianconera, l'appuntamento con il sottoscritto ieri e oggi, martedì prossimo alle ore 16. Ciao, rimanete qui.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
0: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
1: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a riposto nel catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri infatti non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
0: Nella serata di ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
1: Restiamo in tema carburanti, è un conto da quasi 500 milioni quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
0: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti, 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, come on, ça va, come la va, actung, vamos, quanta roba c'è, quanto mercato che è successo nella notte, quante brutte notizie, quante guerre sportive nel mondo. Zero compleanni di rilievo, peccato perché oggi saremmo potuti sfogare, ma poi c'è un risultatino con un'immagine da evidenziare e c'è il grande ritorno, non solo della Juve vista dalla curva con Mr. Frank anche questa settimana, ma del giorno dei giorni 20 anni fa, ma in cabina di regia come sempre, anche noi non cambiamo nulla, anche in questa stagione c'è l'idolo delle folle, o meglio l'idolo incontrastato della chat, Yves Da Roche. Ciao Yves, come la va? Temperatura e situazione emozionale in quel di Torino, vai.
5: Buongiorno a tutti, temperatura 24 gradi, molto nuvoloso, quindi non si sa cosa potrebbe arrivare, non si sa.
4: Ah, attenzione, si sa o non si sa?
5: Non si sa, è nuvoloso, però non danno non pioggia.
4: Vediamo un po' invece dalle mie parti cosa dicono. 25 gradi, prevalentemente soleggiato. Allerta arancione per temporali, condizioni previste entro le 2 di venerdì. Vabbè, ma siamo alle 9 del mattino di giovedì, che me frega me delle 2 di venerdì. Capito? Ma come le fanno queste le previsioni del tempo?
5: Avanti.
4: Un po' come il mercato.
5: Loro sono avanti.
4: Sono avanti, è come il mercato, è come il mercato. Sei contento? Oh, meno 6 giorni e poi finisce il mercato, Sei contento? Sei trepidante? Sei in attesa? Una previsione di Yves Da Roche, il prossimo acquisto di mercato della Juve. Vai!
5: Che sì?
4: Vai.
5: Zirze.
4: Ho detto una, perché devi esagerare? Una. Buona la prima. Che sì. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 27 agosto 2026. Oggi è giovedì. E probabilmente la Juve comunicherà l'operazione di Yıldız. Domani è venerdì. E sicuramente parlerà Spalletti. Dopodomani è sabato e c'è Juventus contro Parma, l'esordio stagionale all'Allianz Stadium, sold out, il vostro stadio, la vostra casa. Domani ci sarebbero anche i sorteggi di Europa League. Ieri ci sono stati dei preliminari polemici anche in Champions. Stasera sapremo le ultime squadre che potrebbe la Juventus affrontare nel girone unico di Europa League, che è come quello di Champions, quindi 8 partite, 4 in casa, 4 in trasferta, con 8 squadre diverse. Non si può incontrare il Milan in questa primissima fase. O sì, si può o non si può incontrare il Milan? Yves?
5: No. Dopo, sempre dopo.
4: Sei sicuro? Sicuro al 100%?
5: Sicuro al 100%.
4: Io lascio la trepida attesa della chat, ve lo dico più tardi. Oppure ditemelo voi, vediamo se siete preparati. Si può in questa prima fase di Europa League incontrare il Milan per la Juve? Sì o no? Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, iniziamo la sera stampa con la Gazzetta dello Sport. Milan, a proposito, fuori in 4. Leao verso il Galatasaray, Tomori, Fofana e Jimenez esclusi dalla rosa. E io dico, sì, ma la Juve, anche il Milan, tutte, si riduce all'ultima settimana con 4 esuberi da tagliare. Al diavolo vanno 45 milioni, che sono quelli per il solo Leao. E un super ingaggio per il portoghese che oggi guadagna al Milan 6,5 netti, ma vuol di più. Cardinale continua con l'epurazione fatta, diciamo, con il super procuratore Mendes, non si è ben capito chi sia il proprietario del Milan, ma sono affaracci loro. Lo strappo di Ken, ex attaccante della Juve, vuole il Como, non si allena, la Fiorentina lo multa. Mauro dice, fossi in Fabregas ci penserei 3 volte a prendere sto Ken, che fa un po' le bizze. E poi vabbè, Commisso Junior, arringa la folla, cos'è, centenario, no? Della Fiorentina, va in piazza, io popolo Viola, amo la Fiorentina! Commisso Junior, un ragazzo, si farà, insomma, era lì col telefonino che leggeva in italiano, amo la Fiorentina. A un certo punto, tutta la folla, si sente uno della folla, ma va... La sorella... Vai, insomma, i social ufficiali della Fiorentina hanno tagliato l'ultimo pezzo, ma naturalmente c'erano lì tutti i tifosi. Ormai il povero Commisso Junior si è visto sbeffeggiato dai social di questa mattina. Sorteggio alle 18 di Champions, l'Inter guida le nostre che? Le vostre? noi le gufiamo tutte, scusa. Rispetto a un anno fa partiamo male. In Serie A si gioca con meno italiani, giocano meno italiani. Ancora. Passate il prezzo degli italiani, ne compriamo di più, tutte le squadre magari ne giocano di più. Ma rompi pallone di Gene Gnocchi, con tutto quello che c'è su cui discutere. Tra l'altro c'è anche il caso, l'Italia scarica Infantino. La mossa di Malagò che dice stiamo con l'UEFA, non lo votiamo. Dall'altra parte Simonelli della Lega dice ma le componenti non sa niente, io non sapevo niente. Questa qui è un'idea di Malagò, non della FIGC. Ma come il presidente, scusa. Con tutti questi argomenti in discussione cosa fai il rompi pallone? Dopo Malen anche Colomouani ha incontrato il suo sosia. Spalletti dice l'unica differenza è che il sosia segna. Sempre peggio. Juve, David porta Zirkzee, il nuovo centravanti. Sulla Gazzetta è Zirkzee il nuovo centravanti. Il canadese dal Ciolo, che sblocca anche Sorloth però. Tutto sull'olandese, che può arrivare in prestito per colpa dell'accordo con l'UEFA. Cioè in questo momento, secondo loro, la Juve è a posto, ma per chiudere il mercato può solo fare prestiti. Allora, io vi dico che stanotte, come sempre senza dormire, ho fatto dei conti spiccioli, però direi abbastanza precisi, e in questo momento la Juve è anche leggermente sopra, una ventina di milioni in più, perché voi la dovete smettere di cadere nella trappola di TV e giornali dei cartellini. Non è quello l'accordo con l'UEFA di turno. La Juve deve iscrivere alla lista UEFA Europa League un bilancio complessivo monetario pari almeno pari a quello dell'anno scorso in Champions League. Tradotto, l'anno scorso in Champions League c'era Vlahovic che pesava 41 milioni, a bilancio liberati 41 milioni. Cioè funziona così. Quando io compro a bilancio l'ammortamento di quest'anno del giocatore, la cartellina e stipendio è diviso per gli anni di contratto. Quando io vendo, lo metto tutto. Quindi non è che possiamo fare ho venduto a 10 e entrato a 10 pari. No, non è pari, perché quello che vendo a 10 è più 10. Quello che compro a 10 è 10 diviso 3, 3. So se è chiaro, Iv, il conto del farmacista? No. È chiaro o non è chiaro il conto del farmacista? Non ti è chiaro. Allora, faccio un esempio più concreto. Allora, fammi andare a prendere la mia tabella che ho fatto stanotte. Fammi recuperare. Dov'è? La tabella. Eccola qua. Allora, no, queste sono le squadre di Europa League. Eccola qua la tabella. Allora, Colomouani, 50 milioni. No, non è vero. A bilancio quest'anno Colomouani ha un impatto di 21 milioni. Alaibegovic ha un impatto di 12 milioni. Stipendio diviso gli anni di contratto e il cartellino. È chiaro adesso? No, non è chiaro. Basta, ho finito gli esempi. 6 giorni alla fine del mercato, lo possiamo fare. Ildiz si opera a inizio settimana. Intanto, in vista di Parma, tentazione Lukumi dal primo minuto. Potrebbe fare il suo esordio ufficiale in casa Lukumi. L'affare che sì, invece, a cui è affezionato Yves Daroche, ma anche voi, anche noi, porre sul filo. La signora deve fargli spazio. Cop o David dice che c'entra, uno centrocampista, l'altro attaccante. Deve fargli spazio numericamente, non è questione di ingaggi, numericamente. Non è che possiamo avere 57 giocatori, no? Già stiamo arrivando vicino ai 25. E la Roma tenta il sorpasso, ma non è vero. La Roma viene usata, secondo me, in questo caso, per fare sveglia la Juve, diciamoci la verità. Gasperini ha scelto la Roma blindata, sogna in grande, Hermoso, Ndicka e Mancini. No, veramente è Mancini che ha scelto di stare alla Roma, perché la Roma l'aveva venduto. Però vabbè, sono dettagli. Europa League alla portata, mancano le big. Insomma, Milan e Juve devono provarci. La finale a Francoforte. Sei pronto a fare il viaggio a Francoforte per la finale di Europa League? Non vedi l'ora? Vuoi andare a Francoforte? Se andiamo in finale di Europa League, tu vai in finale di Europa League, stai qua, la vedi da casa, cosa fai? Come ti comporti?
5: Non lo so, aspetto last minute.
4: Va bene, vediamo i voli da Spinitz per Francoforte. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto sport. Sorloth, qui la carta Davide per Sorloth. No, Zirkzee, la Juve si avvicina sempre di più a Kessié e trova una possibile chiave per l'attaccante norvegese. L'idea è uno scambio di prestiti con l'Atletico. Sorloth alla Juve, David all'Atletico. E voi dite, vabbè, pari patta. No! Perché se fanno prestito di qua e prestito di là, però l'ingaggio di David che si accolla all'Atletico sono 6 netti. L'ingaggio di Sorloth sono 3. Quindi la Juve va più 3. Sullo sfondo rimane sempre Gonzalez, che vorrebbe ritornare all'Atletico ovviamente. Il canadese nell'editoriale di Tutto Sport. Anche un sondaggio per il canadese della Fiorentina. Ma dai, David alla Fiorentina, no dai. Ma come sondaggio, prestito, ma no dai, dai, dai, dai, dai. Dopo l'inserimento della Roma si stringe per il centrocampista ivoriano Kessié. Anche senza la cessione di Kopp, vedi, non è più necessaria legalmente. Intanto al Jay Medical si incontrano Sinner e Yıldız. Sinner entra, Yıldız esce, oppure Yıldız entra, Sinner esce. Non ci sono foto, non c'era nessuno a poterlo riferire, non si sa. Cosa si saranno detti Sinner e Yıldız al Jay Medical? Bah. L'editoriale di Tutto Sport evidenzia quello che noi vi abbiamo detto subito il giorno post partita, e cioè... Caro Orsato, ma il pestone Yıldız tutto ok? E cioè, nella giornata in cui ha la spinta, ha il fuorigioco, ha il fallo di mano, ha la linea Orsato, ha non c'è più open VAR, ha il dossier del Genoa, Yıldız e il Calvani di turno del Frosinone, cioè lo step on foot che è costato l'infortunio a Yıldız, senza fallo e senza giallo di Airoldi, tutto ok Orsato? Ovviamente è Yıldız, la Juve che sta fuori 3 mesi, chi se ne frega. Perché oggi credo, massimo domani, la Juve potrebbe farci sapere l'entità, la data dell'operazione e il percorso. Ma il buon Kenan rischia veramente di saltare un terzo del campionato. E perché rischia di saltare un terzo del campionato? Perché qualcuno gli ha pestato il piede. Quindi che facciamo? Ce li rimborsa. Leao su Tutto Sport è tra Milan e Galatasaray, accordo da 50 milioni qui, Rafa verso l'addio dopo 7 anni, pronto un quadriennale da 10 milioni più bonus, ma lui pretende addirittura di più. Se voglio vedere io se Leao va veramente a Galatasaray, che gli ripropongono subito il tifoso del Gala con la maglietta e lui che la schifa, la voglio rivedere quell'immagine lì. Intanto Malagò è l'europeo, scarica Infantino e Tutto Sport giustamente si domanda: ma ci sono queste grandi differenze tra Ceferin e Infantino? E noi di Radio Bianconera della Rassegna Stampa rispondiamo: no, non c'è nessuna differenza tra Ceferin e Infantino, ma neanche Gravina di prima, perché la triade era quella. Non c'è nessuna differenza, ma Gravina anche adesso, perché è sempre vicepresidente UEFA. Ma Malagò vedo che inizia il calcio vostro, non gliene frega niente. Interviene Zambrotta. Ah, attenzione Zambrotta. Dice: io avrei fatto di più per tenere Vlahovic. Ah sì? E lo pagavi tu lo stipendio con i soldi che hai preso quando sei andato via dalla Juve? So. E sì, Juve a tutti i costi. Altri contatti con la gente nella serata di ieri. Ah, stanotte è stata de fuego, eh? L'inserimento della Roma ha dato la spinta ai bianconeri. Vedi che è tutto fatto apposta. Top Miners proposto al Galatasaray, che però sta cercando di chiudere Leao e con i suoi emissari a Milano, quindi diciamo che altro per la testa. È già Juventus-Roma. Da Sancho al rifiuto di Alaibegovic, Gasperini contro Massara. Non è ancora finita, ma va bene, giornalisticamente ci sta. Ma la domanda che faccio io è: ma scusate, ma a gennaio dell'anno scorso chi è che gli ha portato Malen per qualificarsi in Champions a Gasperini? Massara. Quindi adesso l'Europa League, ecco le insidie. UEA e Di Gregorio sono già sicuri di esserci. Stasera in campo il Besiktas e il Benfica. Ah, occhio al Besiktas, sapete bene di chi. Vediamo se si qualifica. Poi ci sarebbe questa gara di ritorno Apoel contro Atalanta dopo lo 0-0 dell'andata di Conference League, no? Però Sarri dice: il giovedì a casa mi ha proprio rotto. Oh, Atalanta contro Apoel vale la Conference League. Non era quello che usciva apposta dall'Europa League la giovedì, sa. chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Jesus sa come si vince, che non è Juan Jesus, ma è Gabriel Jesus. De Bruyne esclusivo, intervistò la doppia pagina De Bruyne. Il feeling con Max. La ricerca del gol numero 200. L'asso dell'Arsenal, che sa come si vince. Con lui potremmo... Mai detto in estate di voler andare via dal Napoli, dice De Bruyne. No, però avevi fatto un po' il direttore sportivo, no? Avevi detto che il Conte doveva essere praticamente allontanato. No, così vi ricordo. Con Allegri tutto più semplice. Conte non cura i rapporti, o meglio, li curava di meno rispetto ad Allegri. Altra bordatona di De Bruyne a Conte. Beh, insomma, d'estate ha vinto lui, è rimasto, Conte è andato. Falloso il contatto con Vasquez in giro a Napoli. 50-50, dice De Bruyne. Come 50-50? Cosa di 50-50? Yves, o è fallo o non è fallo? Cosa di 50-50?
5: Ma sai, sono le componenti.
4: Sono le componenti. E lui dice, dipende da che angolazione la guardi. Se la guardi dalla mia è gol, se la guardi da quell'altro no. Ma che ragionamento è? Orsato, la linea Orsato, 50-50. Si può dire tutto vale. Vale tutto. Per me è fallo, De Bruyne, dovrà annullare il gol. Per te no, 50-50. Che bello. Facciamo una nuova moviola, può essere interessante. D'ora in poi facciamo così, tanto open bar non c'è, facciamo la moviola. Noi a lunedì facciamo. Allora, ragazzi, andiamo a vedere l'episodio di Juventus-Parma. Dal punto di vista della Juve, dal punto di vista del Parma, 50-50. A proposito, abbiamo Fornò come arbitro di Juventus-Parma. Dal punto di vista della Juve, Crotone-Juve 1-1, il rosso dato a Chiesa da Fornò era vergognoso. Dal punto di vista, non del Crotone, ma degli atti juventini, era da festeggiare. Vi ricordate? Ah, Fornò ha espulso Chiesa! Tra Mourinho e Lucio, l'incubo inglese. Inter, Napoli, Roma e Como scoprono le rivali di Champions oggi alle 18, ma noi non ci riguardano, ne facciamo l'Europa League. Abbonati alla fregatura sul Corriere dello Sport Stadio, l'editoriale, le ridicole date del mercato. Allora, gli italiani e il mercato, ma tutti i giorni sta roba qua. Basta, basta, lo sappiamo, lo sappiamo. Ken ha giocato con la Fiorentina, domani magari giocano il Como nello stesso campionato, si sa. Commisso Junior, linea dura. Viola, strappo Ken, si allena da solo, questo commisso Junior, linea dura. Ma l'hai visto tu l'intervento in mezzo alla folla di Commisso Junior sui social?
5: Sì, sì, l'ho visto. Dice, quella parte che dici tu è stato già tagliato, quindi non l'ho messo.
4: È già stato tagliato. C'è la sorella che ride perché dice: amo la Fiorentina, popolo viola. Commisso Junior, che belli che sono i social. Leao al Galatasaray. Ci siamo, secondo il Corriere dello Sport Stadio, 45 più 5 di bonus, vabbè, sempre 50 fatti. Ma la Aston Villa lotta, cosa fa la Aston Villa? Punta sulla voglia di Premier di Leao, che però è ancora al Milan in questo momento. Friedkin in azione, duello Juve-Roma su Kessié, Livoriano è libero, Spalletti lo aspetta, Gasperini prova a inserirsi. Fofana più vicino alla Roma, e allora sta prendendo Fofana la Roma, poi non l'ha liberato il posto la Roma. Juve, che sia fretta, si può fare in 48 ore. Oggi Miretti passa al Besiktas, 2 milioni di prestito, 13 di riscatto. Diritto. Sapete su cosa stanno veramente discutendo? Adesso non so se nella notte è risolto, ma il mio aggiornamento era più o meno alle 9:30 di ieri sera. È che l'entourage di Miretti non vorrebbe un contratto lungo. Cioè Miretti vorrebbe fare il suo prestito oneroso, sì, con l'opzione, il diritto eccetera, però vorrebbe fare un anno in Turchia e poi rimandare il problema la prossima estate, in sostanza. Doppio recupero in vista di Juve Parma, Gatti e Cato, ok, possono essere convocati, bene. Al posto di Ildiz, Boga in Paul, ma Alai Begovic già scalpita, però Boga, vabbè, d'altro Alai Begovic è appena arrivato, Boga è un usato sicuro della passata stagione. Mercato Juve sul Corriere dello Sport Stadio, David Atletico, ecco la chiave per Sornot. Da Madrid puntano al canadese, scambio di prestiti. L'alternativa è sempre Zirze. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio rapidissimamente le pagine sportive dei tre politici, perché sul Corriere della Sera è la guerra dei due mondi, FIFA contro UEFA. Sulla stampa l'Italia dice Infantì no. Su Repubblica, Malagos carica Infantino, ma è scontro con la Serie A che dice le componenti non ne sapevano niente. Le componenti, Yves. Chiudiamo anche le pagine sportive dei politici, non se ne parli più, mettiamo tutto in archivio. Noi l'archivio lo facciamo così. Marco da Crema l'archivio lo fa seriamente e dice oggi vent'anni fa, guarda che cosa veniva fuori oggi vent'anni fa dall'archivio storico di Marco da Crema. Attenzione, Montezemolo, la Gazzetta dello Sport titolava la Juve calcio caos, no al TAR, se il CONI ci ascolta. Meeting di Rimini, arriva Montezemolo, via dai tribunali, si torna in campo, l'amico della Juve, Montezemolo, tifoso del Bologna. Sulla Juve è il momento di ritrovare il buon senso, dice Montezemolo, svolta Montezemolo, sul ricorso al TAR prevalga il buon senso, comincia il disgelo tra la Juve e la federazione, non va più al TAR, il consiglio di Montezemolo, Luca Cordero. Apriamo tutto juve.com, va, dai, forza, coraggio, andiamo a vedere il primo piano in questo momento. Juventus, cosa serve alla Juve? Eccolo qua, un vero vice Cambiaso, ma è l'occasione concreta, l'ex Atalanta, Udogi il sogno, oh, è buon Pavan, si è svegliato facendo mercato stamattina, ma ci sono delle vie di mezzo però, e quali sono? Andiamo un po' a vedere. Ma lei è quasi 30 anni però ormai, però insomma, beh, non è malvagio, Cambiaso non può giocarle tutte, ma al di là di non può giocarle tutte, Cambiaso titolare inizia un po' a storcere il naso, tifosi della Juve. Cabal non offre sufficienti garanzie, sarebbe sul mercato ma Cabal non si vuole muovere. Ma Ele è l'occasione più concreta. La Juve ha chiesto informazioni al Wolfsburg durante la trattativa con Grabara. Oh, avete visto ieri il portierino Grabara in allenamento? Fenomeno questo, delle palate pazzesche. Ma Ele non possiede la stessa qualità creativa di Cambiaso, ma può offrire maggiore equilibrio e occupare anche una posizione più avanzata. Udogi sarebbe il profilo ideale, però un sogno, l'esterno del Tottenham costa. Può superare i 30 milioni di euro la sua valutazione. Queste sono un po' le alternative del mercato, poi c'è Carrera, Scucureia. Un po' defilati. È un acquisto però da non rimandare, dice Pavan. La Juventus ha priorità più appariscenti, il centravanti richiesto da Spalletti e che sì per completare il centrocampo. Il vice Cambiaso però non può essere considerato un dettaglio. Una rosa competitiva non si costruisce soltanto attraverso i titolari, servono alternative capaci di mantenere il livello quando arrivano infortuni, squalifiche e inevitabili cali di condizione. Bravo Massimo, vedi la Vicenza Ildiz. Ildiz esce, ma tu hai Alai Begovic per fortuna. Altrimenti sarebbe stato un grossissimo problema. È un problema, ma nel caso sarebbe stato un grossissimo problema. Il box bianco su nero o nero su bianco vuol dire firme bianco-nero. Oggi c'è il buon Fabrizio Poncirolli che dice per non dimenticare. Attenzione, 29 giugno 2020, abbiamo preso Arthur. Che ne pensi? 6 anni in bianco-nero senza mai dare un contributo. Ora potrebbe indossare la casacca del Santos. Storia di un genio, ma non in campo. Eppure quel 29 giugno del 2020, dice il buon Poncirolli, lo scambio del secolo, Juve-Barcellona-Arthur Pjanic. Che ne pensava Poncirolli quel giorno lì? Andatevi a leggere la firma bianconera Poncirolli oggi su tuyo.com, perché è interessante questa roba di Arthur del 2020. Il virgolettato del giorno va su Kenan Ildiz, rimandata la premiazione, il pallone di tuttojuve.com a Kenan Ildiz, a data da destinarsi, perché il povero Kenan si deve operare. Salta 3 mesi? Punto di domanda? Appena si opera cercheremo di capire l'esito dell'operazione e quello che ci farà ufficialmente sapere la Juventus sui tempi di recupero. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. L'attesa sta per finire. Champions ed Europa League sono pronte a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Per la Champions, il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre. Tra queste, 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. Per l'Europa League il sorteggio avverrà domani e vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus. Finora sono certe 17 squadre, le altre 19 arriveranno dai playoff del 27 agosto e dalle perdenti dei preliminari Champions di scena il 25 e 26 agosto. Milan e Juventus saranno in prima fascia nel sorteggio. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Appuntamento questa sera alle 20. Il calcio mercato: Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio, operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como: il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto, a ore le visite e la firma sul contratto. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni della presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. La scelta, si apprende in Federcalcio, intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA e con il suo presidente rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Il tennis: alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz, presenti 4 italiani: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi tra le teste di serie. Ancora il tennis: il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Winston-Salem si interrompe agli ottavi di finale. Non c'è partita contro l'olandese Van de Zandschulp, che domina 6-1 il primo set e infila il 6-0 nel secondo, conquistandosi la qualificazione. Nella notte fuori anche Sonego, eliminato dall'australiano Duckworth. Il basket: sulla strada della qualificazione ai mondiali del prossimo anno per gli azzurri arriva la doppia prova contro Bosnia e Serbia. Al di fuori degli impegni degli azzurri, anche nel resto d'Europa non mancano sfide di grande fascino con in campo stelle di primissima grandezza. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile, in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud è tempo stabile, soleggiato su tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Attenzione, super attenzione, massima attenzione. Cosa fai, Yves? Mi mandi i reel su Instagram, eh? Di chi è? Chi è Perin? Chi è? Perin con la maglia rosa. Guarda quanti tifosi del Palermo che per l'accoglienza Perin, eh? Bravo Mattia, grande lettera. grande lettera sentita d'amore per i colori bianconeri, per il suo addio alla Juventus, adesso è rosanero, auguriamogli con il Palermo naturalmente un rientro in Serie A per l'anno prossimo, così da fare anche un bel Juventus-Palermo, un bel Palermo-Juventus. Dai, andiamo con le polemiche che abbiamo soltanto che iniziato, c'è tanta di quella roba, poi quando arriva Mr. Frank... ragazzi, intanto vi dico che ci siamo, su che sì, siamo sempre più stringenti, lo stiamo cerchiando, sta arrivando. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Buongiorno anche a Maurizio da Messina che dice un saluto a tutti i bianconeri. Perché dobbiamo aspettare sempre che gli altri ci freghino i giocatori? Fino alla fine non ce lo frega nessuno, Maurizio. Ce lo prendiamo noi che sì. Perché dai retta alle radio romane? Ascolta Radio Bianconera. Mario da Mesagne. Dov'è Mesagne? Dice, voglio vedere il sorteggio dell'Inter, soprattutto le squadre che incontrerà ridosso le partite di Champions. Bravo. Io voglio vedere invece la Lega Calcio di Serie A, gli anticipi e posticipi, come glieli metterà. E di conseguenza i nostri. Se la rosa della Juventus, scrive Pasquale da Muggio, rimane questa, l'anno scorso siamo arrivati sesti, quest'anno a fine campionato arriveremo quinti. Ah, quinti, sesti. Stefano Dottorino dice, sinceramente non capisco più nulla. C'è chi dice che per prendere che sì bisogna vendere anche David, perché a livello salariale si sfora, quindi serve ancora una cessione al Tremiretti. Chi dice che già così si può prendere? Poi Di Marzio che dice che la Roma è attiva, vabbè, ma non è becca uno Di Marzio. Nel cercare di convincerlo a sfilarci, non ci capisco più nulla. Come stanno effettivamente le cose? Stefano, stanno così. Noi dobbiamo liberare un posto numericamente per le liste, perché se no stiamo sforando, abbiamo dei giocatori che sono fuori dalle liste. Dal punto di vista salariale, tra cartellino e ingaggio, quindi monte stipendi che la Juve sta abbassando, la Juve deve fare in modo che tornino i conti per le liste UEFA. Quindi non è esce David piuttosto che quello, perché altrimenti non può entrare, ma è se entra, che sì, uno stipendio da 5,5, deve, d'altra parte, comunque esserci un'uscita che bilanci. Ok? Che non necessariamente deve essere David, può essere i 2,5 milioni, Miretti non mi ricordo più, e un altro più basso. L'importante è che tornino i conti a livello poi alla fine di saldo. La Juve, per quel che ne so io, conta nelle prossime ore di chiudere che sì. Poi vediamo se ci riesce naturalmente, la Juve ci conta. Massimiliano da Roma dice, nella prima fase non potrà incontrare il Milan. Bravo Massimiliano da Roma. Poi una considerazione sul mercato. Sorlo doveva essere fatto prima di Colomoni. Qui Carnevali della grande responsabilità. Beh, a parte il fatto che Carnevali è entrato in corsa. Ma non poteva fare Sorlot prima, perché le condizioni di Sorlot l'Atletico non le ha mai abbassate. C'era dentro Gonzalez. Cioè Carnevali è stato chiaro. Tu mi valuti 40 milioni Sorlot e io non ti regalo Gonzalez. E allora io te lo valuto 38 Gonzalez. E su quella roba lì si sono bloccate le due società. Matteo da Firenze dice, commisso Junior e Vittorio Cecchi Gori 2.0. Poro commisso Junior, alla berlina dei social. Pasquale da Palermo dice, per me i gravi errori arbitrali di domenica non sono casuali. Sembra piuttosto una strategia del sistema per far fuori Orsato e riportare l'amico dei prescritti Rocchi al timone dell'AIA. Addirittura, altro che retropensiero Pasquale, grande Pasquale. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, buongiorno, è chiaro o non è chiaro? È chiaro o non è chiaro? A me non è chiara una cosa. Cos'è? Tutti i conti che vuoi fare tu, ma tu mi dovete spiegare per filo e per segno perché noi siamo stati dentro ai paletti di luglio, di giugno, ai paletti del 30 luglio se non sbaglio, la Roma compra, sì, prende, spande e comagna bella e non succede mai niente, poi se ne parlerà a novembre.
4: Cioè, non ho capito. Io te lo spiegare.
8: E noi... dobbiamo fare tutti questi numeri, andare a nottata con la lampadina lì per vedere se potevamo prendere chi sì. Poi ti dico, con che sì è un campionato, senza che sì ne è un altro.
4: E beh, certo.
8: Poi un'altra cosa, Claudio, ti voglio dire, ma ovvio, a livello di FIFA, di UEFA, non si, sì, potrebbe mettere una norma?

0: coerenza, fate pace col Decerner. Coerenza, dice il buon Luca da Genova. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudione, Marco da Adria. Ma ciao, guarda, Marco. Io dico solo che i colpi arriveranno, quelli giusti. È l'anno buono, non sono condizionato da certe carte igieniche rosa. E poi quest'anno, siccome è diventato padre, diciamo lo scudo! Forza Juventus!
0: Ma sta buono! Alma, ma quale scudo? Stiamo calmi. Stiamo tutti molto calmi. Un abbraccio anche a Fabio da Como, che dice: io personalmente sto vivendo l'uscita di Miretti, il miracolato, lo definisce lui, come un parto. Per me resta scarso e non da Juve. Abbiamo giustamente criticato l'espulsione di Kalulu con i cartonati dell'anno scorso, ma ricordiamoci anche che passaggio ha fatto lui a campo aperto. Potrei fare mille esempi, ma mi limito a dire grazie Miretti e spero mai più. Un abbraccio a Fabio da Como. Allora Fabio, mai più? No, perché è comunque un prestito. Non esageriamo. Su Miretti diciamo una cosa. Allora, perché Miretti ormai ha 23 anni, non ha più 17. Perché sai, quando parliamo di 17, mi ricordo i Fagioli e Miretti, 16 anni, 17, 18. E internamente alla Juve mi dicevano: guarda che parliamo tutti di Fagioli, ma è il più forte dei due Miretti. Benissimo. A Miretti era stato pronosticato un percorso alla Marchisio, perfetto. Marchisio, tra l'altro, ebbe sì il vantaggio, tra virgolette, della Juve estromessa artatamente dal campionato di Serie A, altrimenti sarebbe stato un giocatore delle giovanili in prestito e non lo so che carriera avrebbe fatto. Però si è guadagnato sul campo la titolarità con una squadra più forte di quella di oggi, diciamolo. E poi ha fatto il titolare anche con Pirlo, Vidal e Pogba. E Miretti ha avuto una grandissima strada aperta, secondo me, e cioè la Juve di questi 6 anni, perché lui ne ha 23 e si è affacciato a 17 verso la prima squadra, la Juve di questi 6 anni di non vittorie, di grandi esperimenti, di ricostruzione, in cui non sono stati fatti degli acquisti a centrocampo fenomenali, quindi di chance ne ha avute tante, tanto è vero che ha fatto più di 100 presenze con la Juve. Poi Miretti c'ha 100 presenze con la Juve, ma di queste 100 partite quali sono le partite che noi ci ricordiamo veramente? Due. Dove ha fatto un gran gol o dove ha fatto una grande prestazione. Sono due. Le altre sono partite anonime. O insufficienti o da sufficienza politica, da sei politico. In 6 anni. In 100 presenze. Ora, è vero che il calcio ci dimostra nella sua storia che c'è gente che magari esplode a 27 anni, però 6 anni di Juve in ricostruzione con miliardi di chance, Fabio non ha fatto il salto di qualità. Cioè il salto di qualità vuol dire carattere, personalità, ti dimostro che io posso stare dentro il centrocampo della Juve da titolare, non da alternativa. Quindi adesso la soluzione migliore, spero per lui, è veramente un bell'anno in Turchia, in un campionato tra l'altro ruvido, in piazze calde, dove magari svegliarsi un attimino e tirar fuori quello che non ha dimostrato in questi 6 anni, per poi vedere come è andata l'annata in Turchia. Massimo da Zurigo scrive: mi sembra che Spalletti non prenda per niente in considerazione Alaj Begovic. È la mia sensazione o mi sbaglio? No, è la tua sensazione. No, non è vero che non prende in considerazione Alaj Begovic. Diciamo che Alaj Begovic è un'idea di Massara. Poi, una volta arrivato, Spalletti lo sa che è un giocatore potenzialmente molto forte, quindi da valorizzare. Davide scrive: purtroppo Ildiz è fuori uso. Sei così sicuro che Spalletti metta al suo posto Alaj Begovic? Ti ricordi? Davide. Fabio dice: però ho già detto l'altro Fabio. Cambiamo nome, andiamo da Luke. Luke dice, o meglio scrive: io direi anche basta con questo pessimismo, dilagante dei tifosi che credono alla narrazione faziosa di alcuni media che cercano il dividi e timpera. Noi dobbiamo stare tutti uniti e combattere contro chi da tempo cerca di vincere facile senza una valida competizione. Simone da Cesena, vista come si era

0: messa la situazione, la sistemazione portiere a mio modo è stata intelligente, ovvero non hai i soldi e i giocatori fattibili non erano abbastanza convincenti, prendi in prestito due portieri che potenzialmente saranno i numeri due del prossimo anno e li provi prima di legarti con un ulteriore contratto. Al numero uno ci pensi e strutturi il prossimo anno, magari con più budget. Giusto, Simone, però io posso anche controbatterti. E se Vicario quest'anno si dimostra di essere il portiere per cui il Tottenham ha creduto molto, c'è cioè un gran portiere? E se Grabara, come da mio consulto di ieri con un portiere polacco, si dimostra un fenomeno perché mi dice essere molto, molto, molto, ma molto forte, uno dei due potrebbe essere il portiere del futuro. Greg scrive: basta dire che abbiamo all'incirca lo stesso monto ingaggi dei cartonati per capire il disastro in cui siamo. Oh, ma queste sono le eredità del passato, Greg, su cui quelli nuovi stanno lavorando da un mese e mezzo. Non è che possiamo addossare le colpe a quelli che sono arrivati adesso. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Claudio, ieri tu non c'eri. Sentivo alla radio i tifosi fiumentini che si lamentavano di questa società, che addirittura questa società ha appena iniziato. Claudio, rendiamoci conto di alcuni tifosi fiumentini come sono messi. Cioè, Claudio, ma secondo te in giro c'è di meglio? C'è di meglio di Carnevali? C'è di meglio di Massara? Hanno appena cominciato, lasciamoli lavorare, ragazzi. L'ho detto anche ieri. Addirittura Elkan deve vendere la società. Ieri l'ho detto ancora, e lo ribadisco ancora. La Juventus, anche se cambia società e va, la prendono gli sceicchi più ricchi del mondo, non può fare nulla. Ha dei paletti finanziari da rispettare.
0: C'è un accordo di fair play,
1: Claudio, finanziario. Ma ancora sentire queste cose qua. E comunque lo ribadisco di nuovo: sabato giocheremo in casa. Ma il mio umore è sottoterra per via di quello che non è stato fatto, che non è stato fatto nella giustizia sportiva contro l'Inter, perché quello che è venuto fuori è veramente scandaloso, ma ancora più scandaloso che non si è fatto nulla. Un abbraccio fino alla fine, forza Juve.
0: Forza Juve anche a te. Però Ive, non va mica bene, scusa, quando il gatto non c'è i topi ballano, ma io ho te come garante. Cioè tu ieri hai permesso ai tifosi di dire ancora che Elkan che deve vendere, che questa società fa schifo, ancora queste cose?
2: No, non l'ho permesso.
0: Tu sei il mio garante.
2: No, non l'ho permesso, però è stato chiaro. Riccardo è stato veramente bravissimo ieri a gestire la situazione, perché è normale, siamo sotto calciomercato, non è partita al massimo i livelli, quindi il tifoso, perdonami, medio è destabilizzato. Per lui dovrebbe essere tutto cambiato subito. Poi non so cosa trova di là. Capito? Si cambia tutto subito.
0: Ha capito, ma tu sei il garante, devi intervenire d'imperio. Scusa, tu devi con la sciabola, tac, devi tranciare subito. Devi placare la folla imbufalita. Vincenzo scrive: il casino di che sì, che casino. Lo sta creando Di Marzio, perché il re del mercato, un certo Romano, lo dà sempre più vicino a noi. Ma lo devo dire in arabo? Yves, come lo devo dire io? Ma ragazzi, ma voi state ascoltando Radio Bianconera? Siete sintonizzati con la segna stampa? Ma ascoltate quello che vi diciamo noi, ma che me ne frega a me di quello che dicono gli altri? Noi abbiamo fonti dirette. Voi dovete ascoltare noi. La Juve sta cercando in tutte le maniere, nelle prossime 24-48 ore, di chiudere che sì. Punto. Poi se non ci dovesse riuscire per mille motivi, è il mercato. Ma la Juve sta cercando in tutte le maniere di portare a casa che sì, e secondo me lo porta a casa che sì. Ascoltate noi. Non abbiamo sbagliato una, a partire da Vlahovic. Due anni a spiegarvi, guardate che Vlahovic Allegri mi ha detto che non lo vuole al Milan. Tantomeno al Napoli. No, perché quello ha detto, Vlahovic va lì e noi lo... Però ragazzi, se voi non credete mai a quello che vi diciamo noi, io non so cosa fare. Cosa dobbiamo fare? Mettiamo i cartelli in tutte le lingue, cosa facciamo?
2: No, non mettiamo su un cartello, l'unica cosa, andiamo avanti per la nostra linea e dicendo al tifoso di smettere di ascoltare quelli che destabilizzano, perché noi continuiamo a dire la verità, gli altri dicono altre cose per creare fuffa.
0: Oh, così ti voglio. Vedi che è venuto fuori il tuo carattere, la tua personalità. Così, l'idolo delle folle. Così che si fa. Maurizio da Messina dice: io ascolto solamente Radio Bianconera. E poi vorrei dire una cosa, ma davvero pensiamo che la Juve da quinto o sesto posto? Ma ne riparliamo a marzo, sempre fino alla fine. Ah, facciamo così, vogliamo aspettare sti sei giorni che si chiude il mercato. Quando il mercato è chiuso, ma non solo per noi, per tutte, abbiamo anche dei termini di paragone, no? Se no, come facciamo? Non è che corriamo da soli, ci sono anche le altre squadre. Quindi, facciamo finire il mercato. Finito il mercato, ci scateniamo con le nostre valutazioni e iniziamo a dire, ma ai nastri di partenza, siamo sesti, siamo secondi, siamo quarti, siamo quinti, siamo noni, retrocediamo, vinciamo il campionato. Tanto ormai gli eccessi. Il fenomeno di Gregorio, scrive Marco, ha cancellato tutti i post da Instagram, ma ha lasciato i reel. Non se n'è accorto. Ancora comunque con questa storia, come Vlaovic, ragazzi, è una strategia commerciale. Poi uno la fa, quell'altro non la fa, uno c'ha un social media manager, quell'altro non ce l'ha. Ma è una strategia commerciale, non è che uno cancella i post perché è andato via dalla Juve, oh, che schifo la Juve, è una strategia commerciale. Però tu dici che lasciate i reel, andiamo a vedere. Hai controllato, Yves, su Di Gregorio se ha lasciato i reel?
2: No, no, no, non posso dire che... Non controllo proprio, cioè, non controllo, sono a fare i suoi.
0: Ma io cosa c'entra? Non controlli, stai calmo, scusa, sei qua per fare informazioni. Dove sono i reel? Allora, c'ha quattro nuovi post con la maglia nuova. E reel, dove sono i reel? No, non ci sono reel, ragazzi. O li ha cancellati stanotte o... I sensed the club's ambition to keep growing and doing great things. The Premier League is definitely the best league in the world. For me, being here and having the opportunity to play in it is an honor. Giocare in the Turkish Premier League. This is a very important moment for me. I want to keep growing. Vuole crescere, buon Di Gregorio. Improving, imparare. And doing big things. Grandi cose, come cantavano i Duran Duran. The big things. This club matches my ambition to do that. That. Maglia gialla, c'è la maglia gialla. Poi firma il contratto. Di Gregorio con i guantoni, l'autografo, eccolo qua. Vabbè, parte la nuova avventura. Vediamo come andrà. Vedi, c'è il management, sport management, c'è lui, c'è il social media manager, l'agenzia che lo segue, che fa per lui, come praticamente ormai quasi tutti i calciatori. Che è più del procuratore, perché vuoi dire, ah no, però il procuratore e il calciatore può dire, sì, ma l'agenzia è diverso, perché al procuratore il calciatore può dire, senti, va bene tutto, tipo Ned con Raiola, ma io all'Inter non ci vado. Ma sul social media manager no, il calciatore non gli dice, guarda che si fa così, perché il calciatore rispetto al social media manager di social capisce niente, quindi il calciatore si affida al social media manager e fa lui. È vero o no?
2: È vero, è verissimo, anzi.
0: Anzi, social media manager, oh. Allora, l'errore più grosso, secondo Greg, che ha creato questa situazione, sono gli stipendi che si danno. Perché se Kopp prende 1,5 all'Atalanta, lo prende e gli dai il triplo subito. E così tanti altri, anche quest'anno. Se Hector al Genoa prende 300.000 euro, perché gli dai subito 1,3 milioni? Perché purtroppo il mercato è così. Purtroppo funziona per tutti così. Bisognerebbe cambiare le regole non scritte. Lucumi, se prende 900.000 euro al Bologna, perché gli dai subito 2,5? Perché se tu non gli dai 2,5, lui accettava la proposta inglese da 3. Perché se tu vuoi strappare Hector, che è il giovane centravanti già in odor di nazionale, ambito come giovane promessa dei club di Serie A, e gli proponi meno di quello che gli propone un altro, non viene minga. Se tu vai da Yves e gli dici, Yves, il tuo contratto per quest'anno, tu che a Radio Bianconera prendevi 1, a Radio Cesena Sound sarà di 2. E lui dice, perché dovresti dargli 2 a Yves che guadagnava 1? Dagli 1,2, no, tu gli dai 2 e lui viene. Se gli dici ti do 1,2, e dice vabbè, neanche le spese di trasferta, dai, no, lo sto qua. O no, quanto ci vuole? Il doppio per farti andare via,
2: Yves? Eh beh sì, prima di tutto la trasferta.
0: Chiaro. Esatto, claro che sì. Oppure un cambio merce con la piadineria di Cesena, tutte le sere, per tutta la famiglia.
2: Lì devo parlare poi con il sindaco per tutte le piadinerie in dintorni.
0: A proposito, a me sono arrivate a casa ieri tagliatelle e pennette della festa dal sindaco.
2: Mannaggia.
0: Lo so, vatte in casa, arrivate giuste belle fresche. Ma sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, buongiorno. Maurizio da Grosseto. Io non so, stamani non ho capito l'argomento di cui fai, ma io volevo, di cui parli, scusa, ma io volevo solo fare un saluto a Matteo Perin per ringraziarlo per il saluto che ha fatto sia alla società che ai tifosi e per augurargli veramente tanta fortuna. E lo aspetto in casa nostra il prossimo 27-28, quando credo che il Palermo possa, speriamo, venire in Serie A, perché si merita tutta la fortuna, a differenza di qualche altro che se n'è andato e non ha avuto neanche il coraggio di salutare la società, non dico non tifosi, ma la società, per quello che la società gli ha fatto, rimettendolo in condizioni di poter giocare. Comunque, lasciamo perdere. Veramente un grosso abbraccio a Mattia Perin. E sempre forza Juve. Ciao e grazie.
0: Forza Juve anche a te. Ma lasciamo perdere, Yves. Ah, no, ma sì, ma pochissimi reel. Grazie, Yves, che mi viene sempre in aiuto. Adesso ho già i messaggi da Twitch, anche da casa. Dice, vai, clicca play. Sì, ma ci sono. Cosa c'è di. Figura, c'è un reel con McKenny addirittura. 2 parate con la Juve, 4 col Monza. Mamma, poca roba. Sì, si sono distratti, non se ne sono accorti. Sentiamo i messaggi di Twitch, idolo delle folle, dai.
2: Eccoci qua, forza onore. Dai. Dice, allora oggi come siamo messi? Che sì o che no?
0: Aspetta, devo ridere?
2: È una battuta, poi dopo dice, Dusan andava rinnovato prima della scadenza, adesso saremo a posto davanti.
0: Capito, chi è questo qua che scrive di Dusan che doveva rinnovare?
2: Si chiama forza onore. Forza e onore.
0: Forza onore, pagavi tu tutti i milioni che voleva Vlahovic? O no? Chi è che li pagava i soldi? Poi cosa abbiamo?
2: Poi c'è Alex Juve, guardate.
0: Sì.
2: Prendere un Sorlot è un gran lunga più importante e decisivo di prendere il centrocampista in questi momenti per come siamo messi.
0: Ma noi li vogliamo prendere tutte e due. Poi cosa abbiamo?
2: Poi abbiamo, ciao Claudio, Gaetano, ciao. Da Genova, in attacco, in chi arriva? Come, cosa si dice in società?
0: Sì.
2: Ma poi la cosa bella di Twitch, si scrivono e si
0: ma
2: rispondono.
0: Ma mi sembri un telegramma, mi sembri.
2: No, lo so, poi da Twitch è bello perché si scrivono e si rispondono, perché poi lui ha fatto questa domanda qua e uno l'ha scritto Alan e Mbappé.
0: Mbappé. Sto il Bodo Glimt si è qualificato ancora, quindi abbiamo chi tenere in Champions League anche quest'anno, i nostri amici norvegesi del Bodo. Guarda, facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna Stramba.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato per crimini di guerra e morto all'età di 84 anni nell'ospedale penitenziario dell'Aia a seguito di diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
5: In Nepal i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 360
4: 62 vittime dall'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine del paese. Continuano intanto le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse. La Farnesina afferma che sono ancora 3 gli italiani irreperibili. Intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alla luce delle ultime analisi, conferma che il segnale sismico registrato ieri al confine tra Nepal e Cina, inizialmente classificato come terremoto, è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana.
6: È indagato per omicidio il compagno di Noemi in Pellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. Si stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita. L'uomo, attraverso il proprio legale, ha negato ogni coinvolgimento nella morte della donna. Le indagini proseguono. Dall'autopsia eseguita oggi non ci sono infatti indicazioni univoche.
4: Voleva avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, Alessandria. Le indagini, dopo una segnalazione dall'ospedale in cui l'anziano è stato ricoverato per un malore, i sanitari si sono accorti che le sacche per la terapia endovenosa domiciliare erano state manomesse. Ai farmaci regolarmente assunti da tempo qualcuno aveva aggiunto dosi massicce di benzodiazepine.
6: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
4: Il calcio: oggi è il giorno del sorteggio della fase campionato della Champions League. A partire dalle 18, infatti, le squadre italiane impegnate nella competizione, ossia Inter, Napoli, Roma e Como, scopriranno quali saranno le loro avversarie nella corsa alla qualificazione alla fase eliminazione diretta. Domani prenderà forma anche la nuova edizione dell'Europa League, dove quest'anno sono impegnate la Juventus e il Milan. Alle 18 in programma anche il sorteggio degli US Open di tennis, presenti 4 italiani tra le teste di serie: Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Giornata ricca, piatto ricco, mici ficco, direbbe il buon Rossi. Che quando è che c'è il matrimonio? Il 6 settembre, il 4 settembre. Ah, un matrimonio, ho detto, però caro Fede, non mangiar troppo perché insomma colesterolo già ce l'hai alto, sei in una sorta di prediabete, quindi occhio a mangiare poco. Pensate che ieri il buon Rossi è arrivato a casa, ha fatto la prova del diabete, cioè si è messo un sassolino nella scarpa per capire se gli dà la se sentiva insomma il sassolino, perché ha paura, ha deciso,
4: ti giuro,
3: che
4: no.
3: Sì, no, tu hai paura e come? E ha deciso di mangiare un po' di meno dopo che il nostro Magliocca, insomma, dall'oggi al domani si è trovato con 299 di glicemia a digiuno, però ha già perso i 10 kg. Va bene, detto questo, hai ragione Berna, effetti è stato insomma un po' un trauma. Detto questo, piatto ricco, mici ficco, perché arrivano notizie che affronteremo, svilupperemo in questo pomeriggio alle 18.30 Mirko Nicolino. Il tema diciamo è duplice. Allora, partiamo dalle buone notizie, poi la seconda non so se sia una cattiva notizia o comunque una media notizia o una buona notizia, lo vedremo insieme. Partiamo però dalle cose positive, nel senso che siamo veramente arrivati quasi alla chiusura della trattativa che si dovrebbe chiudere già in serata. Sto parlando di Frank Kessié. C'è stato un incontro in mattinata, allora ci sono stati contatti in serata, direi anche in nottata. In mattinata a Milano, sede della Juventus, Palazzo Parigi, si è incontrato nuovamente il procuratore di Kessié. E alla fine tutto va secondo i programmi e Kessié stasera già potrebbe essere un giocatore della Juve. Io invito a fare anche questa riflessione, nel senso che la Juve chiude Kessié nonostante in questo momento il tetto salariale non sia totalmente libero. Quindi forza la mano, così come ho già fatto in precedenza con alcuni acquisti, pur di dare a Spalletti un centrocampista assolutamente fondamentale, visto che ci sono anche le condizioni di Thuram che in questo momento non lasciano sereni né i tifosi né tantomeno Spalletti. Quindi Kessié arriva in casa bianconera, credo già tra stasera e domani. Perché la Juve forza comunque? Perché per liberare il famoso tetto salariale la sola cessione di Miretti non basta. Miretti oggi è stato di fatto presentato dal Besiktas, sta bene peraltro con la maglia bianconera, di questo sono oggettivamente contento perché è un bravo ragazzo e si merita veramente il meglio al contrario di altri. Ho visto quella comica intervista di Di Gregorio che dice che è un portiere forte eppure molto esplosivo. Vabbè, l'importante nella vita è essere convinti. Anche Rossi è convinto di averci la glicemia 87 e ce l'ha a 114, però lui è convinto di avercela a 87. No. Eh sì, ce l'hai a 114, Rossi, è inutile che dici di no. Quindi, nonostante non basti la cessione di Miretti per lo spazio salariale, la Juve chiude che sì. Perché non basta? Non basta perché ci sono due giocatori che in questo momento, anzi in realtà tre, che in questo momento tengono in ostaggio la Juve per tutte le altre eventuali prossime mosse. Questo è bene dirlo perché qui non c'ha colpa né Carnevali, né Massara, né Ottolini, né Rossi, non c'ha colpa nessuno, ok? Perché poi si può discutere che sia un buon giocatore, per me se è quello del Mondiale e è quello pre-Arabia è un ottimo acquisto della Juventus, un ottimo acquisto che può integrare il centrocampo. Certamente non è quel giocatore da cambio di campo, non è quel giocatore da passaggio millimetrico, non è il famoso regista, non è Pjanic, ma è un giocatore con delle caratteristiche che per la nostra Juventus sono fondamentali. Quindi benvenuto a Kessié. Ripeto, mancano i dettagli, mai dire mai nel mercato, ma insomma al momento sapete, non mi sbilancio mai, ma devo dire la verità, rimarrei molto sorpreso se l'operazione non si dovesse chiudere. Quindi un altro tassello che dalla coppia Carnevali-Massara, che dal mio punto di vista si stanno muovendo non bene di più, viene portato a casa. Poi ci sono le cose imprevedibili, che speriamo non accadano. Poi invece ci sono le cose quasi impossibili, cioè liberarsi di alcuni giocatori, perché tanto a 4 giorni dalla fine del mercato è inutile che facciamo i giri di parole, non è più giusto farli. E sapete perché non è più giusto fare i giri di parole? Perché altrimenti poi, e sapete che qui non dobbiamo, almeno io personalmente non devo difendere nessuno, però poi sembra che se la Juve non prende un attaccante la colpa è di Massara e Carnevali che non ci sono arrivati. No, se la Juve non prende un attaccante, ed è possibile che non lo prenda ragazzi, e questo rimane un grossissimo problema se la Juve non lo prende, ma se la Juve non prende un attaccante è perché il signor David oggi ha avuto anche il coraggio di chiedere una buona uscita. E tu, io me ne vado, non me ne vado, è un suo diritto non andarsene, perché il fenomeno Comolli in realtà l'aveva già trattato anche Giuntoli, ma insomma la firma sul contratto ce l'ha messa lui, l'ha pagato con ovviamente le commissioni, gli ha dato un stipendio a 6 milioni di euro l'anno e lui giustamente non se ne va. Perché il Paris Football Club, come diavolo si chiama? No, io sono troppo forte per andare lì. Ti cercano squadre di bassa lega della Premier League, o comunque Premier League. No, sono troppo forte per andare lì. Vuole andare all'Atletico Madrid. Anch'io vorrei avere i capelli di Rossi, il colesterolo e il diabete no, ma i capelli sì, però non ce l'ho, quindi o vado a farmi il trapianto, ma la cosa non mi riguarda, o altrimenti sto senza capelli. Quindi il signor David si deve mettere in testa che il Real Madrid non lo chiama, che il Barcellona non lo chiama, che il Bayern Monaco non lo chiama, che il City non lo chiama e che l'Arsenal non lo chiama. Dunque, cosa devono fare Carnevali e Massara se ci sono anche e soprattutto dei parametri che vanno rispettati? Assolutamente niente. Perciò, se David in queste ultime ore si convince, noi prenderemo un altro attaccante che non sarà Zirkzee, perché Zirkzee va alla Fiorentina. Si è mosso Paratici, siccome hanno ceduto Ken a circa 40.000 dobloni al Como, Paratici, che ha un po' più di mani libere, è andato su Zirkzee. Accordo già raggiunto con lo United, in queste ore si sta per chiudere anche con il giocatore, 5 milioni di prestito oneroso più 35 di obbligo di diritto di riscatto, la stessa cifra pari pari che prende dal Como. Quindi qui si dice a Livorno pari e patto oppure poggio e bua, fate voi, buca, poggio e bua, fate voi. E quindi Zirkzee esce dalla lista dei possibili attaccanti della Juve. Poi anche qui si può riflettere, perciò dico buona notizia o no, Non lo so. Io, pur di togliermi alle scatole David, prenderei, avrei preso anche Zirkzee, seppur non si sta parlando di un attaccante, di un bomber da 20 gol. Però oggi, quindi leviamo Zirkzee, inseriamo che sì, leviamo Zirkzee, rimane ancora forse l'ipotesi Sorloth o chi per lui. Però è inutile che qui vendiamo sogni, perché poi alla fine no, ma non è arrivato. Se David non se ne va, ok, la Juve davanti rimane così, perché lo sforzo, cercando adesso di dire anche, perché non è soltanto David, e ora vado al resto, lo sforzo lo fai per andare in questo momento a chiudere una falla del centrocampo importante, un po' perché quel ruolo lì è scoperto, un po' perché Spalletti ha battuto più volte su questo giocatore, un po' perché quindi ci sono tre motivi per cui Carnevali e Massara vogliono a tutti i costi che sì, perché non sappiamo come sta Thuram. Spalletti ci ha detto domenica, in questo momento a 10 minuti un quarto d'ora, io mi auguro che si sia sbagliato, ma se Thuram, che ha saltato tutto il precampionato, che ancora non ha giocato un minuto neppure in amichevole, è in queste condizioni, è del tutto evidente che tu uno sforzo, perché sì, lo dovevi fare a prescindere, sperando che sì, ma io ne sono abbastanza sicuro, sia quello del mondiale e non quello dell'ultimo anno in Arabia, neppure quello al Barcellona dove non ha fatto benissimo. Ma sono convinto che sì, con le sue caratteristiche, con la sua voglia di venire alla Juventus, potrà fare molto bene. Torniamo al capitolo attaccante, che per l'amor di Dio è un'emergenza in casa Juventus, ma David non se ne va e oltretutto chiede la buona uscita. Io gli darei un altro tipo di buona uscita, ma l'ho scritto nella chat e non lo posso dire qua. Comunque non gli darei nemmeno un euro. Bene, dice vabbè, si può provare a fare un altro sacrificio? Sì, Cabal non se ne va nemmeno al Bologna. Perché Cabal è un altro che pensa di essere forte e dice no, ma io al Bologna che ci vado a fare? Rimango alla Juventus, magari faccio l'alternativa a Cambiaso e se devo sta in panchina, pazienza, se gioca Selic, pazienza, ma io da qui non mi voglio muovere. Quindi altro giocatore che in questo momento blocca le operazioni della Juventus. Finisce qua? No! Perché poi c'è l'altro caso, e cioè il signor Kumainez. Oggi ho visto anche delle immagini, ma per carità, fate benissimo, lo dico ai tifosi che sono andati lì ad aspettarlo, a chiedergli l'autografo, a battergli le mani, a fare i selfie. Fate bene, ragazzi, io vi capisco, soprattutto nell'epoca dei social. Cavolo, c'ho la foto con Kumainez. E vabbè, io sinceramente, ma ripeto, parla ormai un anziano che queste cose qui non le fa più. Capisco i ragazzi, i giovani che vanno alla continassa, esce Kumainez, che ci fai una foto. E vabbè. E quindi Kumainez è un altro che blocca in questo momento il mercato della Juve, perché lui si sente tanto forte e quindi in Turchia non ci va, si sente tanto forte, figuriamoci se va in Arabia. Il problema è che tutte le squadre che lui vorrebbe, Real Madrid non lo chiamano, Barcellona non lo chiama, City non lo chiama, Arsenal non lo chiama, in Italia non lo chiama nessuno, e quindi ce lo dobbiamo tenere. Però questo vi voglio dire, poi può andar bene, può non andar bene, ma dobbiamo raccontare i fatti. L'operazione che sì che si sblocca, credo già stasera, è comunque un altro intervento che fa la società, nonostante i faretti puntati, i fari puntati, l'occhio di bue, no? Si chiama l'occhio di bue quello che va sul diretto a teatro, ecco, l'occhio di bue che va sui conti della Juventus puntati dall'UEFA. Quindi c'è anche questo aspetto, però si sono mossi. L'altra cosa che potrebbe provare a fare la Juve, però ve lo dico, al momento non ci risulta, ma magari la faranno, è provare a rescindere con Milik. Poi non so se anche quello basta per liberare il famoso spazio salariale, che guardate, lo spazio salariale da liberare non è un'invenzione di Santarelli o della Juve, diceva inventiamoci qualcosa per prendere l'attaccante, no, non è quello, è che tu non puoi avere un tot di ingaggi, perché altrimenti superi il famoso tetto che ti impone in questo momento la UEFA. È lo stesso discorso un po' della Roma. La Roma ci ha provato a rompere le scatole su Kessié alla grande, poi dopo ha svoltato e adesso sta cercando di prendere Fofana. Tratto anche con l'eliminazione del Lione, forse è una cosa più semplice per loro. Ma qual era il problema della Roma, che tra l'altro, come vi ho raccontato, è stato confermato, cioè come vi ho raccontato, come mi hanno raccontato i colleghi che seguono la Roma, è stato il procuratore di Kessié bussare alla porta della Roma, ma l'ha fatto, probabilmente funziona così, anche per provare a smuovere le acque, e c'è riuscito. Ma anche per la Roma era un problema andare a prendere Kessié, che guadagna 5 pipponi l'anno, perché il giocatore che guadagna di più nella Roma credo sia Malen in questo momento, che prende 4,5, Dybala addirittura è sceso a 2,2, quindi se prendevano Kessié a 5 pipponi l'anno è chiaro che Malen bussa, dice sì, ma lui piglia 5 pipponi, io che faccio un gol a partita me ne dai 5,5, e anche loro su questo tetto salariale devono rimanere attenti. Quindi, ricapitolando il tutto e controllando anche notizie che mi stanno arrivando, che mi dicono insomma che sì, allora eccolo qua. Che si è ribadito la voglia di Juventus, ora di avvicinamento, che si vuole chiudere da quello che leggo, sto cercando di tradurre in inglese che non è la mia lingua migliore, anzi proprio zero, vuole chiudere a brevissimo che sì, e quindi insomma ci siamo con che sì. Però ritornando a bomba, al ragionamento di prima, la Juve in questa sessione di mercato, io non mi sento di rimproverarli niente, zero. Certo, si potevano prendere Colomani, forse, per l'amor di Dio, ma si può fare sempre di meglio nella vita. Ma sono anche convinto che Colomani non è quella roba che abbiamo visto a Frosinone. Colomani i suoi gol li farà, si sbloccherà e vedrete che sarà un giocatore funzionale alla Juve. Poi voglio essere anche molto sincero e voglio parlare a quelli che amano la Juve a prescindere dalle vittorie. Se vi aspettate che quest'anno la Juve vinca lo scudetto, ve lo dico, prendetevi forse un anno sabbatico che fate meglio, perché la Juve quest'anno ha almeno al momento 3 squadre davanti, ma siccome il mercato e siccome le squadre di calcio non si fanno giocando al computer, l'obiettivo di quest'anno è gettare le basi. Poi capisco che a qualcuno non piaccia, va benissimo, ci sono tante squadre, oppure ci si prende l'anno in cui si guarda un altro sport, si lascia da parte la Juventus e quando tornerà a vincere magari vi riaffacciate. Per quanto mi riguarda, sul carro non c'è più posto, perché la Juve tornerà a vincere, ma siete liberissimi di fare quello che vi pare, quello che volete. Ma in questo momento non riconoscere la difficoltà con cui questa società, che paga errori propri, attenzione, perché Giuntoli l'ha chiamato Elkan, ma più che non è stato l'errore di chiamarlo Giuntoli, è stato quello di affidargli le chiavi senza dover rendere conto a nessuno, e abbiamo visto quello che è successo. L'errore ancora più grave di chiamare Comolli e trovarsi oggi tutte queste zavorre lo ha commesso Elkan. Quindi la Juve sta pagando errori della proprietà clamorosi, ma non riconoscere il fatto che quest'anno si stia provando con le unghie e con i denti a sistemare tutto, beh, onestamente mi sembra ingeneroso. E ripeto, io non devo difendere nessuno, perché lo stipendio al sottoscritto glielo paga l'editore, non la Juventus. Però devo vedere, devo ragionare con voi in buona fede. E ragionando con voi in buona fede, detto che io non ho la verità in tasca, quindi magari tutti questi acquisti sono completamente sbagliati, non lo so, ce lo dirà il campo, però non riconoscere che questa società, nelle persone di Carnevali, Massari e Ottolini, hanno fatto fino a questo momento un lavoro intenso e secondo me buono, non ottimo, ma buono, beh, vuol dire andare a cercare sempre e comunque il pelo nell'uovo. Poi è una scorrere a scudetto? Probabilmente no, ce lo dobbiamo dire senza problemi. Poi magari il calcio è talmente strano che succedono delle cose che neppure ci immaginiamo. Però oggi la Juve non parte come la favorita per lo scudetto. Deve partire con l'ambizione di vincere l'Europa League. Questo sì, deve partire con l'ambizione di andare più lontano possibile in Coppa Italia. Questo sì, e deve partire con l'ambizione di rompere le scatole a tutti. A tutti, a partire dal Parma sabato, devono essere 3 punti, a partire dal Milan domenica prossima. Quindi questo deve essere il nostro ruolo. Ma se noi per una volta nel mercato riusciamo a buttare giù delle basi finalmente concrete, vedrete che poi l'anno prossimo non ci sarà bisogno di fare 8 acquisti o 9 acquisti o inseguire a tutti i costi il Kessié, lo Zirkzee o il Sorloth della situazione. Magari l'anno prossimo insegui il bomber da 20-25 gol, ma non hai bisogno di sistemare tutto, perché noi quest'anno abbiamo messo mano su tutto. Dalla porta, anche lì, le operazioni portiere a me non mi sono piaciute particolarmente, però alla fine la Juve si è portata a casa 2 buoni portieri, non 2 fenomeni, 2 buoni portieri, sui quali può decidere se investire o meno, perché può decidere se investire o meno. Se vanno bene ne può tenere tutte e 2, ne può tenere 1 su 2, non le può tenere nessuno dei 2, ma ha fatto un'operazione intelligente. Si è portata a casa Lukumi, che non è un fenomeno, per l'amor di Dio, però è un giocatore che a 20 milioni va a rinforzare la difesa. Certo, ci sono 2 buchi ancora. Io dico 2 perché Kessié lo voglio dare veramente per chiuso. I buchi sono il terzino sinistro e l'attaccante, sul quale si discuterà, io lo so, tutta la stagione, ma ci sta, perché avete ragione, perché sull'attaccante noi... Poi se mi chiedete perché si sono incaponiti su Kolumani, io non lo so. Non lo so. Evidentemente poi, ragazzi, ci sono anche delle logiche che magari noi non conosciamo, che sfuggono ai più. Però io 38 milioni per Kolumani non li avrei investiti. Ma oggi Kolumani è il mio attaccante, è il giocatore che deve guidare la Juventus là davanti. Spero che qualcuno lo affianchi seriamente e non David, però sono anche pronto, spero di no, ma sono anche pronto ad allargare le braccia e dire: oh, quest'anno speriamo che si sveglino un pochino di più tutti e 2, Kolumani e David. Me lo devo augurare, perché sennò cosa faccio? Ma per il resto credo che la Juve abbia lavorato in maniera intelligente. Si può fare sempre meglio, ragazzi. Si può fare sempre meglio. E magari quest'anno noi diventiamo la sorpresa che ci porta a scalare le posizioni in classifica. Poi, se dobbiamo andare a vedere la composizione, io credo che noi siamo a livello del Milan, forse anche del Como. Il Como però oggi ha preso Ken, quindi si è rinforzata. Ma la Juve, e qui torno sulle parole di Luciano Moggi ieri, non deve aver paura di niente e di nessuno, anche se sulla carta non è la squadra più forte. Ma a volte la squadra più forte lo si diventa anche volendo alzare il livello della competitività all'interno della squadra. E credo che quest'anno, a parte in un ruolo che è quello del terzino sinistro, noi la competitività l'abbiamo alzata, e questo mi piace, e questo mi piace molto. Poi ci vuole quel pizzico di fortuna sicuramente, e ci vuole anche, e così chiudo, la mano dell'allenatore, perché il buon Luciano Spalletti, reduce dal fallimento dell'anno scorso, quest'anno deve alzare anche lui il livello, perché comunque sia, a parte al momento l'attaccante, che non è una cosa da poco, intendiamoci, però ha avuto un mercato che altri allenatori non hanno avuto. Quindi anche Spalletti si deve dare una svegliata, deve tornare ad essere quello che abbiamo conosciuto, perché se no anche Spalletti speriamo di no, perché vuol dire che le cose andrebbero male, sarà messo in discussione. Pausa, ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Allora, mettiamola così: secondo voi è più importante l'arrivo di che sì o il fatto che sia sfumato Zirkzee? Voglio vedere qual è il vostro pensiero. A tra poco.
0: Due colori, due voci.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. Tra queste 4 sono italiane e si tratta di Inter, Roma, Napoli e Como. Anche l'Europa League è pronta ad inaugurare la nuova stagione. Il sorteggio di domani definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza anche in questa competizione 36 squadre. Tra queste 2 sono italiane, Milan e Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Finora sono certe 17 squadre. Per il tennis alle 18 è in programma il sorteggio degli US Open. Con l'assenza di Sinner si presenta da numero 1 del seeding Zverev davanti ad Alcaraz. Presenti 4 italiani tra le teste di serie, si tratta di Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Intanto all'ATP 250 di Winston Salem fuori Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. Pugilato femminile, Irma Testa rilancia la sua candidatura verso Los Angeles 2028 e vince una splendida medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La portabandiera della delegazione azzurra nella cerimonia d'apertura della manifestazione ha trionfato nella categoria 57 kg, battendo in finale la temibile francese Amina Zidani. Sempre oggi è arrivato anche l'oro di Melissa Gemini nella categoria 75 kg, al termine di un incontro con l'ostica egiziana Abdul Fiad. Riparte da Tuzla il sogno mondiale dell'Italbasket. Domani infatti ci sarà il primo appuntamento della seconda fase delle qualificazioni alla rassegna iridata, che si disputerà il prossimo anno. Gli azzurri inizieranno dalla trasferta in Bosnia e sarà subito una partita fondamentale nel percorso che deve portare la squadra di Luca Bianchi in Qatar. L'Italia è infatti attualmente al secondo posto con un bilancio di 5 vittorie ed una sola sconfitta, dietro solamente alla Turchia ma davanti a Serbia e Lituania, e sono le prime 3 che si qualificano per i mondiali. Con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Oh ragazzi, ma quanto siete belli in generale. Comunque vi siete assolutamente già espressi, c'è un 100% perché sì. E adesso arrivo subito a leggervi. Dunque, che sì, tutta la vita, dice Roberto, ennesimo trequartista giropallista, che sì, è concretezza pura per il centrocampo. Roberto da Piazza Armerina: caro Santa, mi fa arrabbiare Spalletti perché ovunque allenato non ha mai avuto il pinghellone che fa Spallate. Sorloth non è un bomber, mi spiace, perché visto che i soldi sono pochi la società doveva far rescindere Milik. Non è escluso Joseph, non è escluso. Poi, calo Ale, io sono più contento per l'euro di che sì, sinceramente penso sia più positivo del fatto che sia sfumato Zirkzee Matteo da Cesena. Ciao Ale, hai visto quanto il Chelsea pagherà Anor dell'Atalanta? Sì, ho visto, 48, tra i 48 e 50 milioni. No, è roba da pazzi, hai perfettamente ragione, ma guarda che questi stanno rovinando il calcio assolutamente. Ma guardate anche la vicenda di Leao, qui il Milan ha avuto una botta, ce l'avessimo noi una botta di... come c'è il Milan, alla fine il Milan riesce a fare 40 milioni da Leao, 40 milioni. Allora, l'amico Greg dice una cosa che condivido: se arriva che sì, Luiz non vede più campo, Locatelli e McKennie non li toglie mai. Greg, non sbagli, lo sai, in un centrocampo a tre anch'io vedrei questa roba qua. A proposito, oggi McKenny non si è allenato per un affaticamento muscolare, speriamo possa recuperare, così come non si è allenato il signor Nico Gonzalez per una gestione dei carichi. Paolo Laferrari dice che se tutta la vita Zirkzee, anche lui da due gol a campionato, abbiamo già Colomani. Per me la mancanza di Zirkzee non è un problema, scrive il caro Adam, lui ha avuto un anno decente a Bologna, ma con lo United non ha inciso e noi non siamo inferiori allo United. Caro Ale, premesso, anzi ciò, Ale, premesso che sarà fondamentale mettere un tassello di spessore a centrocampo, l'acquisto di Chiesa è sicuramente migliore rispetto a quello di Zirkzee, che secondo me avrebbe fatto la fine di Openda ieri fuori dalla Champions. A proposito, vi dico onestamente, poi cominciamo con i vocali, mi brucia oggi, mi brucia. E sapete anche cosa, il fatto di non da non partecipare, tanto grazie Francesco Dannardò per il messaggio, di non partecipare al sorteggio. Tra l'altro non so nemmeno a che ora è, guarda, alle 18 forse, mentre noi avremo il sorteggio domani. Vi dico che, allora, per la Champions, cosa che non è per noi, però se avete la curiosità, il calendario poi verrà stilato entro sabato, mentre per noi, ahimè, che il sorteggio ci sarà domani, il calendario sarà stilato entro domenica. Questo perché magari alcuni di voi vogliono già prenotare o le partite in casa o le trasferte. Ecco, bisognerà aspettare domenica. Ciao Ale, sono Stefano a Montevarchi, vuoi sapere perché per prendere che sì dobbiamo ancora vendere dopo Azic Arthur? Per Stefano, lo spiegavo prima, per un discorso di di tetto salariale, ma la Juve prenderà che sì, credo, ripeto, a meno di clamorosi colpi di scena, tra stasera e domani, e poi proverà a vendere qualcuno. Vai Fede.
7: Leonardo della Svizzera, come poco fa confermato, Zirkzee è della Fiorentina.
6: Sì.
7: Adesso per la Juve rimane soltanto ancora Solot dell'Atletico.
6: Però ragazzi, su questo intanto grazie amico della Svizzera. Occhio, non è che rimane solo. Può darsi anche che non arrivi. Poi avremo Mirko Nicolino alle 18.30 e faremo un bel punto. Ma qui veramente, dopo lo sforzo che fa la Juve, prendere che sì, a prescindere da Kuhn-Meiners, a prescindere da Cabala e a prescindere da David, se non esce David, attaccanti non ne arrivano. Cioè io questo mi sento di dirlo. Poi ripeto, nel mercato può accadere di tutto, ma mi sento di dire che al 90%, facciamo 80, va, perché poi miracoli possono sempre accadere, se non esce David, la Juve resta questa con l'inserimento di Kessié. Potrebbe, se se ne va a Cabal, prendere, leggevo di Maele come terzino sinistro, oggettivamente mi cambia poco, però un investimento importante la Juve non lo può fare, non lo può fare se non se ne va David. Pensate che David, che guadagna 6 milioni l'anno, potrebbe portare alla Juve due giocatori, magari uno da 3 e uno da 2, e ti rimarrebbe un milione di risparmio sull'ingaggio. Ma non è che lo possiamo prendere a calci nel sedere. Erasmo scrive: più importante l'arrivo di Kessié che quello di Zirkzee, necessitiamo di un centrocampista dominante. Ciao Santa, sono Cristiano da Montese. Aspetta Cristiano che ti ho perso, maledizione, perché qui c'è questa cosa che vedo di recuperarti Cristiano, perché ti stavo leggendo. Eccolo qua, sono contento se arriva Kessié. Zirkzee secondo me non è l'attaccante di cui ha bisogno la Juve. Ma l'arrivo di che sì, anche perché Zirkzee l'allenatore non lo voleva, scrive Adriano da Ferrandina. Ciao Alessandro, sono molto contento se arriva che sì, molto importante per il nostro centrocampista. È un plebiscito. Allora, Luigi mi dice da Filadelfia, sono curioso di sapere cosa ne pensi delle dichiarazioni di Spalletti su Colomani. Allora, l'ho già detto, intanto non so se lui è stato il fautore principale dell'arrivo, non lo so, quindi non conosco questa situazione, non lo so. Ha detto la verità, però certe cose si possono non dire, onestamente, di fronte a noi, di fronte a noi colleghi. Prego Fede.
8: Buonasera Santarelli, sono Carlo D'Ariano. Ciao. Ma sa t'abbassa sbarra quando passa David, sa t'abbassa sbarra. Oltre che ci hanno rovinato, manco se ne vanno. Quando passa lui, Kuhn-Meiners, se deve bassare quella sbarra, se deve bassare.
6: Ma guarda, io ragazzi vi adoro, perché questo, no, è l'ironia, la battuta che ci sta, bellissima. Sì, l'abbasserei anch'io. Il problema è che ho

0: Quindi vedi perché non si può, vedi perché non si può, dico all'amico, abbassare la sbarra. Perché poi alla fine, ti ripeto, non ha colpe David. Cioè non ha colpe nella misura in cui non si rende conto che se ne dovrebbe andare. Però che fai? Che fai? Spero in che sì, centrocampo a 3, Locatelli, Luiz, che sì. Con Cessao dietro alle 2.4, crea 1-2. Sai che però con Cessao secondo me lì non può giocare. Io ci vedrei abbastanza bene alle Begovic, che a questo punto se si è fermato oggi, che sì, che sì, McKennie, vediamo se recupera per domenica, per sabato, sarebbe quasi obbligata la formazione là davanti, perché potresti giocare con Boga proprio alle Begovic in luogo di McKennie, e dall'altra parte con Cessao. In fondo si gioca contro il Parma, penso che si potrebbe provare anche una cosa. C'ho Alessandro, 10.000 volte meglio arrivo di Kessié rispetto a Zirkzee, abbiamo bisogno di rinforzi a centrocampo come il pane. Mario da Nova Siri, prego Fede.
1: Però perdonami Santarelli,
0: grande,
1: è inutile che ti aggrappa i soldi, qua non si vendono soldi, ma con Rossi in regia, quindi solide realtà, però dai giù.
0: Grande Francesco,
1: un po' di rispetto, no, ci vuole.
0: Hai ragione.
1: Poi ricordati che di qualche cosa bisogna pur morire.
0: Bravo!
1: A sto ragazzo tutti i giorni mi ci fai l'analisi del sangue. Tu prendi io stasera, sai con cosa cedo? Vado a fare 1,5 chili di gelato.
0: No!
1: Artigiano. In realtà mezzo chilo lo rimango alla famiglia, ma 1 chilo io me lo devo mangiare. E poi, oh, che succede, quello che succede, succede. Tanto, oramai non si sa più quello che... Comunque, chi sei... Con chi se fai un campionato e senza chi se ne fai un altro, credimi.
0: Sì, sì, Francesco, ti voglio bene, te lo posso dire, ti voglio bene veramente, sei uno dei nostri ascoltatori storici, ti voglio bene. Ascolta Francesco, siccome proprio ti voglio bene, 1 chilo di gelato, no, dammi retta. Ma poi, tanto Rossi non ci ascolta, lui ha paura, quindi io gli dico tutte le cose, prima gli ho letto una... gli ho letto
2: no.
0: Una... No, tu hai paura. E facevo quei bambini piccoli, si tappava le orecchie. Rossi, però stasera quando vai a casa, mettiti il sassolino nella scarpa e guarda se il piede reagisce.
3: Va bene, va bene.
0: Sì, sì, sì, sì, oggi ho dato anche a Maracanà. Dai, andiamo, che siete veramente una marea, ragazzi. Andiamo. Vi vedo comunque soddisfatti di che sì, e questo mi fa veramente molto, molto piacere. Sono soddisfatto anch'io di che sì, lo sapete? Solamente soddisfatto anch'io di che sì, perché credo che possa essere un valore aggiunto che ci è mancato in questi anni. Poi, oh, veramente allargo le braccia, dico all'amico Francesco, me lo mangio anch'io 1 chilo di gelato e mi affogo poi in un barattolo di Nutella. Nel senso, se fallisce anche lui, davvero. Guarda, io ho soltanto un dubbio. Come si è gestito in questi anni in Arabia? Però è l'unico dubbio che ho. Nel frattempo sto leggendo che praticamente la Roma sta facendo quello che prova a fare la Juve. Cioè la Juve sta provando a levarsi alle scatole tutti i giocatori presi da Giuntoli e da Comolli, e la Roma tramite il trinariciuto Gasperini sta provando a levarsi alle scatole tutti i giocatori presi da Massara, proprio perché oggi la Roma ha ceduto Robinho Vaz. Ecco, quello è un acquisto di Massara che francamente capisco poco. Giovane, mi pare sia un classe 2007, però pagato tipo 30 milioni. Ecco, quella è una cosa che francamente di Massara ho capito poco. Prego.
4: Ciao Alessandro, Andrea. Per fortuna abbiamo scampato Zirkzee. Ben 5 gol in 2 anni. Rientra nella classe di giocatori che sono quelli belli da vedere, ma concretezza molto poca. Per fortuna chiunque arrivi sarà meglio di Zirkzee. Ciao Ale.
0: Ma allora, intanto mi capita raramente, quando dialogo con voi, di vedere, siamo già oltre 150 messaggi arrivati, anzi forse sfioriamo già i 200, di vedere un plebiscito tale su che sì / Zirkzee. Cioè di fatto Zirkzee non lo volevate, e questo lo sto vedendo, a parte il solito controcorrente, ma lui non è tifoso della Juve, che dice, ormai l'ho capito, ci siamo fatti rubare pure i giocatori dalla Fiorentina. Vuol dire intanto capì poco di quello che sta accadendo e voler andare per forza controcorrente, ma infatti è uno, e quando sai sei uno su 200 vuol dire che allora il problema c'è.

0: La 1, no, 199. Comunque, detto questo, lui non si è fatto scippare niente da nessuno. È soltanto che, come spiega, vedi Walter, io vorrei provare a spiegarlo a quel tizio lì, ma non ci arriva. Cioè, il problema è che non è sufficiente liberare spazio salariale, in quanto i paletti del fair play finanziario riguardano il peso totale a bilancio del giocatore, quindi ammortamento, cartellino più stipendio annuale lordo. Voi lo capite, ma mi rendo conto che nemmeno tutti sono costretti a saperlo. Ma quando leggo la Juve si fa scippare un giocatore della Fiorentina, vuol dire non soltanto essere malafede, ma capire poco di quello che sta accadendo. Ha fatto una scelta la Juve in questo momento. Dove serviva, che avete avvallato voi adesso? L'avete avvallata voi. Dove serviva più l'innesto? A centrocampo o in attacco? È chiaro che servono tutte e due. È evidente che siano tutte e due, ma non potendo inserirli tutti e due per questi motivi qua, che attenzione, non siete tenuti a conoscere. Perché io rimpiango quel calcio, quello in cui ti andavi a prendere il calciatore e che se ne frega tutto il resto. Oggi c'è il fair play finanziario, oggi c'è il peso salariale, oggi c'è l'ammortamento, tutte cose noiose, pallose, e che, permettetemi di dire, per una volta devo essere d'accordo con quell'antipatico di Gasperini, soltanto alle italiane accadono, perché il Barcellona c'ha 1 miliardo di debiti e si è andato a prendere adesso Rodri, voglio dire, quindi bisognerebbe aprire gli occhi un po' su tutti a 360 gradi. Ma siccome noi, e in questo anche quei brutti giallorossi, siamo, chissà perché, sotto l'occhio del fair play, e bisogna stare attenti. Quindi sono tutta una serie di cose. Per cui la Juve cosa ha detto oggi? Devo farne uno dei due oggi a tutti i costi. Dove vado? Vado dove mi serve necessariamente il giocatore, e cioè a centrocampo, che sì, e ha fatto questo tipo di operazione. Perciò, ora poi aspetto che arrivi anche Mirko, che spiegherà tutte le cose nel dettaglio. Però tanto sto leggendo una cosa di Zambrotta che ha appena postato Mirko Nicolino. Zambrotta, beh, lasciamo perdere. Però oggi era necessario andare a tappare quel buco, quello di centrocampo, proprio perché anche non sappiamo le condizioni di Thuram. L'attaccante, ragazzi, facciamo tutti una preghiera per cui David si renda conto che se ne deve andare. Cioè, ma voi vi rendete conto che ha chiesto la buona uscita? Ma ve ne rendete conto? Come ha detto l'amico prima, bisognerebbe chiudergli la sbarra. Se uno arriva a chiedere la buona uscita, per l'amor di Dio, nel suo diritto, c'ha un contratto, però almeno salviamo le forme. Salviamo le forme. E invece no. Perciò io sono molto pessimista sulla questione attaccante, ve lo devo dire. Poi spero di sbagliarmi, ma sono molto pessimista. A meno che si vada... E guardate, poi è chiaro che da un lato mi farebbe piacere perché può liberare, ne parleremo sempre dopo con Mirko, però mi dispiacerebbe veramente l'eventuale rescissione con Milik, perché Milik per questa maglia ha dato tutto quello che aveva, lo ha continuato a dare, però è chiaro che non sta bene perché domenica Frosinone non ha giocato nemmeno 10 minuti e Colomani non è, secondo me stava giocando parecchio male, quindi se l'unica soluzione è quella, che la si faccia. Però anche lì, ripeto, aspetto Mirko, devo capire quanto l'eventuale rescissione, perché la rescissione comunque ti porta una minusvalenza. Guardate con quell'altro amico Arthur, cioè ci abbiamo fatto, ovviamente amico relativamente, ci abbiamo fatto una minusvalenza, ci abbiamo fatto una minusvalenza. E comunque, tra l'altro, la Fiorentina oggi ha chiuso e sta chiudendo Zirkzee proprio perché ha fatto la stessa operazione a specchio, e su questo Paratici mi consentirà la battuta, tanto è a Firenze, è un genio dell'operazione a specchio, vedi Pjanic, Arthur, questa l'ha fatta Paratici, eh? Però ha fatto esattamente quello che ha preso dal Como per Ken. Poi anche lì io facevo una riflessione, la voglio fare anche con voi. Ken, no? Moise Ken, rivenderla a 40 milioni è tanta roba. Vi dico la verità, qui la Fiorentina ha avuto fortuna, secondo me, perché Ken non è un giocatore da 15 milioni, per l'amor di Dio, ma non è neppure un giocatore da 40 milioni, secondo me. E invece quella stagione da 25 gol, dal mio punto di vista assolutamente casuale, Ken è un buon giocatore, ma non è un fenomeno. E poi Ken è penalizzato da una cosa, la testa, è fortemente penalizzata dalla testa, perché non è ai livelli di Balotelli, però insomma se la gioca. Però la Fiorentina su questo è stata fortunata, così come secondo me è strafortunato il Milan. E guardate anche lì, perché poi com'è strano il mercato, bisogna avere anche tante botte di C. Ieri, perché qua si muoveva. L'altro ieri il Milan si era quasi convinto a tenerselo, tra la disperazione totale, detto che secondo me Leao è un buon giocatore, ma lì se parliamo della testa di Ken, quella di Leao andrebbe smontata. Guardate cosa c'è dentro, poi gli si prende il cervello di Rossi, gli si mette al posto di Leao e quello di Leao si mette al posto di Rossi, anzi no, perché se no la radio funzionerebbe. Però erano quasi disperati, che succede? Si accende l'asta nelle ultime ore di mercato tra Galatasaray e Aston Villa. E sapete che è successo oggi? Che il signor Leao si è pure permesso di rifiutare la prima offerta del Galatasaray, che dà 40 pipponi al Milan più 8 di stipendio. Lui ha detto no, perché voglio vedere dove arriva la Aston Villa. Oh, ma noi ste botte di sedere mai, porca miseria. Prego.
1: Ciao Alessandro, sono Ciao. Emiliano dall'Abruzzo.
0: Ciao caro.
1: Una polemica tra amici al bar.
0: Ma certo. Ma,
1: dico, è possibile che l'anno scorso, durante i mesi estenuanti della trattativa col fenomenale David, io non abbia trovato un giornalista di Radio Bianconera, ma anche degli altri della carta stampata, sì, in TV, che abbia sollevato dei dubbi su questo giocatore, sulla sua fisicità, sul suo modo di giocare. Cioè, io ho la netta sensazione, e lo dico col sorriso,
0: ma certo,
1: e lo dico,
0: ma
1: figurati, tra amici,
0: certo,
1: che
0: certo,
1: in pochi abbiano la competenza di guardare gli altri campionati, di guardare i giocatori, e che si parli molto sul nome del giocatore, no, senza conoscere in profondità, senza conoscere adeguatamente i giocatori, perché nessuno ha sollevato dei dubbi su un giocatore che basta guardarlo in campo 10 minuti per renderti conto che non ha la fisicità.
0: È una bella riflessione, guai, ti ringrazio per questo messaggio tra amici, perché lo siamo ed è bello confrontarci su questo. Grazie, grazie, grazie. Guarda, allora, sicuramente la possibilità di vedere tutte le partite di tutti gli altri campionati non ce l'abbiamo, e anche ce l'avessimo bisognerebbe stare H24 a guardare, quindi questa è la prima cosa. Io credo che lì però siamo stati tratti in inganno, detto che, ma non per autocitarmi, perché io ho preso una cantonata su Open Duck alla metà basta, quindi figurati Emiliano, mi sembra. Però io non credevo nella possibilità di 20-25 gol come aveva sempre fatto. Questo sì, ma ripeto, tanto vale con la cantonata che ho preso su Open Duck, quindi se l'ho presa su una ho sbattuto una testata contro il muro che la metà basta, e come sempre vi chiedo scusa di questo perché ho sbagliato e lo ammetto. Però noi lì siamo stati tratti in inganno da due cose. Prima, primo, i numeri. Secondo, e qui Emiliano penso che condividerai questa cosa, e anche qui non era il mio caso, la voglia di mandar via Vlahovic. E quindi, guardando i numeri, dice, oh, qui l'abbiamo il centravanti da 25 gol, qui abbiamo quello a 30, qui abbiamo risolto il problema. Ma era più un senso, secondo me, è una riflessione tra amici al bar, mi piace moltissimo. Era più la voglia di dire, questo è uno scarpone, basta, ci ha rotto le scatole, ora vedrete quest'altro. Perché poi il tuo ragionamento è talmente vero che comunque vale un po' per Zegrova. A proposito, su Zegrova ho saputo una cosa oggi dai colleghi della Lazio e ve la dico subito. Lui giocava intanto in un campionato che non si può paragonare al nostro, perché se c'è un campionato oggi, secondo me, inferiore alla Serie A, è uno, è la Ligue 1, dove togli il Paris Saint Germain, togli un po', boh, chi? Nessuno, perché Marsiglia c'ha l'acqua alla gola, il Lione è con l'acqua alla gola, quindi togli il Paris Saint Germain, non c'è una squadra che oggi, secondo me, testa a testa con le nostre più blasonate, riuscirebbe a far meglio. quindi c'è questo aspetto. E poi, in effetti, il dubbio che avevo io, ma ripeto, ho sbattuto talmente a testa su Open DAC che non mi prendo nessun merito, era proprio sul modo di giocare di David, che non poteva essere ripetuto qua da noi. E quindi hai ragione, io credo che ci sono state queste tre componenti, ma soprattutto il fatto che bisognava dimostrare che Vlahovic era uno scappato di casa e che quindi David l'avrebbe tolto il posto. Tant'è, non è stato così, tant'è vero che poi, finché è stato bene, giocava Vlahovic e non David. Però è una riflessione assolutamente corretta. Ma vedi, si potrebbe aggiungere anche a Colomani. Io questo grande innamoramento per Colomani non ce l'ho mai avuto. Adesso sono follemente innamorato di lui, sia chiaro, sto parlando in maniera generale, no? Cioè non è l'attaccante che io mai avrei preso, mai. Però si spera che qualcosa possa accadere in meglio. Speriamo. Facciamo così, mettiamola così. Se su David c'era una grandissima attesa, ce n'è meno su Colomani e magari Colomani ci stupirà. E poi sapete, a me quando ci si in qualche modo su ogni giocatore ci si fissa per anni su un giocatore, e quello, e quello, e quello, e per forza quello, e per forza quello, mi vengono sempre un po' dei dubbi. Ma in questo momento noi dobbiamo stare tutta la vita con Colomani. Poi se pensiamo che sia l'attaccante perfetto per la Juve, io onestamente penso di no. Dai, a tra poco, siete talmente tanti che non riesco a leggervi, allora non vi lancio nessun altro quesito e rimaniamo tra noi. Alle 18.30 arriva Mirko Nicolino.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
4: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
5: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
4: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
5: Economia: la Francia sta scalzando l'Italia dal ruolo di sorvegliato speciale dei mercati sulla tenuta del debito pubblico europeo. È la lettura editore del Financial Times, che registra un'inversione storica. Per buona parte dell'estate il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni è rimasto sotto quello francese, con gli investitori che oggi chiedono un premio maggiore per acquistare debito di Parigi anziché di Roma. Un capovolgimento del rapporto tradizionale tra i due paesi, mentre la Francia si avvicina ad un negoziato di bilancio complicato e alle presidenziali del prossimo anno.
6: Il calcio, la UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affidare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Joshua Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Alessà, io non vado contro la società, per amor del cielo, però ne faccio un discorso pratico. Noi andremo a giocare la stagione con Colomoni, David, Vega, Torre e Milik, e senza Idiz per 3 mesi. Mi chiedo io, no, già così per me è un attacco che non va da nessuna parte. Ma se viene un raffreddore anche a Colomoni, che succede? E come si va? Un abbraccio.
8: Ciao Alessandro, sono Santo. Allora, io sono d'accordo con te, che infatti noi quest'anno non vediamo più Di Gregorio, gli Arthur, sta gente qua, tanta gente è stata allontanata dalla Juve, adesso spero che anche Cabale riesca ad andare via. L'unica cosa che non riesco a capire è che al netto delle esigenze del mister sia stato preso un giocatore con caratteristiche completamente diverse come Colomani, e lì un giorno qualcuno ci spiegherà. Comunque, se prendono che sì e si trovi un centravanti forte, quest'anno ci possiamo divertire, gettando le basi in 2-3 anni si può tornare in vetta. Ciao a tutti.
9: Io sono totalmente in linea con te, e anzi ti dirò di più, continuo a comprare la maglietta e la guardo, quando non riesco a guardarla perché sto troppo male la sento per radio. E Selic può giocare anche a sinistra, meglio di Cambiaso. Se non arriverà l'attaccante, magari proveremo un attacco a due con Lomoni e David, in qualche maniera si farà, che sì, ci voleva. Poi se arriverà altro, bene, però io penso che la società abbia fatto il male. E sinceramente non pensavo. Ripeto, totalmente in linea con il tuo pensiero e concordo. Un saluto, un abbraccio, Domenico D'Ancona.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, perdonatemi il momento di difficoltà, che non c'entra niente, per l'amor di Dio, con la Juventus, ma ho appena ricevuto una notizia che, insomma, che vorrei non essere in diretta in questo momento, perché mi hanno appena comunicato che il presidente Aliberta, salato un ragazzo di 46 anni, è morto. Quindi purtroppo non stava bene. Eravamo... tanto, guarda, in questo momento leggere quell'idiota, se me lo togli per favore, di Riccardo, me lo togli, perché veramente, via, io questa gente qua non la voglio più avere fra le scarpe, perdonatemi, ma leggere, ti capita il messaggio mentre sei travolto dal dolore, trattieni a stento lacrime e ti pare questi, ti ti capita il solito idiota, se per favore me lo levi, lo blocchi, proprio non lo voglio nemmeno più, nemmeno sentì l'odore, perché poi sembra che le cose capitano per caso, quindi basta, basta per favore. Quindi adesso io vado avanti, chiaramente ci mancherebbe altro, ma non è il dolore solo per un presidente, ma per un ragazzo di 46 anni che ha lottato come... Anzi, vi chiedo scusa se utilizzo questi due minuti, ma per un ragazzo che ha lottato contro un male e nonostante tutto ci è stato vicino, ha cercato in tutti i modi di combattere la sua battaglia, ma poi alla fine si è dovuto arrendere, quindi non è soltanto un presidente, che, ma un ragazzo di 46 anni che oggi ci ha lasciato, e appunto questa notizia mi è arrivata adesso, in questo momento, mentre sono in diretta con voi, e quindi andiamo avanti, andiamo avanti. Fortunatamente tra un po' arriverà Mirko che mi darà una mano per andare avanti in questa trasmissione. Levo anche il telefono perché altrimenti diventa difficile. Allora, sì, intanto vi ringrazio per quello che state scrivendo e scusatemi per lo sfogo di prima, ma veramente, cioè, le persone, poi lui non c'entra niente perché cavo in quel momento, ma che occulto ti offende perché difendi la Juventus, questo famoso Riccardo da Corinaldo, poi anche basta. Quindi ti salutiamo, sei capitato, ripeto, forzatamente sbagliato, ma che tu te la venga a prendere con me, perché io difendo la Juventus vuol dire che tu qui stai soltanto a fare l'intruso, e adesso lo farai se vuoi ascoltando la radio, ma certamente non intervenendo più perché sei uscito dalla nostra comunità, che è una comunità dove ci si confronta, dove, come hai sentito prima, ma forse è troppo per te, è intervenuto quell'amico facendo la chiacchiera da bar, che è stata bellissima, con un messaggio anche di critica, ma dove poi si deve andare per forza a cercare la polemica. A parte, credo, ma questo lo penso da tempo, che tu di Juventino non c'avevi nemmeno un'unghia, però poi ne ho avuta veramente la conferma. Grazie ragazzi, veramente grazie. Dai, sentiamo un po' di vocali, la trasmissione è avanti, ci mancherebbe altro. Vi chiedo soltanto comprensione, magari se in questo momento mi viene un po' meno voglia di scherzare e di ridere, ma la trasmissione va avanti, ci mancherebbe altro. Le cose private non devono mai entrare dentro il lavoro. È che questa notizia mi è arrivata proprio ora durante la pausa. Io tra l'altro non stavo vedendo il telefono, invece poi mi è arrivata la notizia, e quindi non vi nascondo che mi stanno un po' tremando le gambe, ecco. Però andiamo avanti e parliamo della nostra Juventus, anzi vi ringrazio perché è importante avervi vicino. Prego Fede.
10: Ciao Alessandro, Gianfranco da Salerno. E sul tuo quesito, a mio modestissimo parere, più importante che sia arrivato che sì, perché Zirkzee non sarebbe, una volta se l'avessimo preso, non sarebbe l'attaccante che ha chiesto Spalletti.
0: Esatto.
10: E quindi probabilmente non sarebbe stato funzionale. E poi ci abbiamo Colomani, ci avremmo David, sperando che vada via, anche con un ulteriore sacrificio da parte della Juventus, gliela diamo questa buona uscita e ce lo togliamo dalle scatole. Ci abbiamo Ekator, questo ragazzo è tutto da scoprire, e non lo so se poi resta Milik, magari una volta congedato Jonathan David si potrebbe procedere per un altro attaccante.
0: Guarda, hai fatto un nome importante, quello di Ekator. Io credo che noi dobbiamo aver fiducia anche in questo ragazzo. È chiaro che i numeri ce li ha, perché con il Genoa mi sono andato a rivedere anche alcuni gol che lui ha fatto e sono stati, intanto veramente ragazzi, grazie di cuore, mi verrebbe da mettervi qua davanti a voi, lo farò dopo. Grazie veramente di cuore. Ekator è un ragazzo sul quale la Juve deve puntare. Poi certo, dargli la responsabilità di essere eventualmente il terzo attaccante della Juve è un po' delicata la situazione, però sono convinto che ci si possa provare su questo ragazzo. C'è un messaggio, c'è un messaggio di un amico che niente di grave sulla Juve, un lutto che mi colpisce, insomma, è morto il presidente della Juventus, un ragazzo di 46 anni, è morto pochi minuti fa, e quindi insomma sono molto toccato da questa cosa, ecco, però la Juve non c'entra niente, anzi vi chiedo scusa della divagazione. E, dicevo, sì, l'ho vista, un amico mi chiede cosa ne penso della rissa ieri causata da Guendouzi. Io credo che Guendouzi debba essere radiato, ma lo dico veramente, dal mondo del calcio. Sapete quanto mi piace Guendouzi come giocatore, come grinta, come carattere, però quello che ha fatto ieri Guendouzi è fuori da ogni logica. Magari qualcuno di voi non l'ha visto, e il video è su tutto, è evidentemente su tutti i social. Allora, c'è un antefatto che però non lo giustifica. Lui viene dal Marsiglia, Lione e Marsiglia non si possono vedere, un po' come Juventus e Inter, mettiamola così. È stato beccato dai tifosi del Lione, come è normale che sia, qualcuno è andato anche oltre. Poi però lui, alla fine della partita, dopo aver provocato durante la stessa i tifosi, la partita è totalmente impazzito, è andato sotto la curva, gli faceva il dito medio, gli ha fatto un balletto discutibile e poi si è scatenata una rissa. Quindi io credo che un giocatore del genere, dalle competizioni europee, quantomeno dovrebbe essere escluso. Il Lione giocherà delle partite a porte chiuse, tra l'altro il Lione ce lo ritroveremo in Europa League. Per un giocatore del genere, ragazzi, già in Italia aveva fatto qualcosa, vi ricordate, con Dybala? Però questo siamo veramente fuori di testa, mi dispiace perché io lo stimo molto, veramente, però ragazzi... Non si può fare una cosa del genere, non si può fare una cosa del genere. Grazie ancora ragazzi, veramente, non so come ringraziarvi, lo farò con un post anche stasera. Grazie di tutte queste carezze che stanno arrivando. Prego Fede.
11: Ciao Alessandro, Luigi da Barletta.
0: Ciao caro.
11: Niente, io stavo ascoltando, cioè, la Juve con il possibile arrivo di Kessié, io penso abbia fatto un ottimo mercato. Ha sistemato la porta, togliendosi due portieri e prendendo il titolare e Grabara, che è fortissimo, potrebbe fare il primo comunque. Poi mi devi dire, secondo te, avendo la maglietta col numero uno, non so se chi sarà il titolare, vabbè. Ha sistemato la difesa prendendo Lukumi. Sì, serve un esterno al posto di Cambiaso, va bene, ma comunque c'è Celik che comunque va benissimo. E a centrocampo, se prende Kessié, ha sistemato anche il centrocampo, perché con Kessié e Douglas Luiz comunque centrocampo l'hai sistemato. Per me Locatelli potrebbe fare anche la panchina, oppure potrebbe fare un centrocampo a tre con Douglas Luiz, Kessié, Locatelli. Cioè è un ottimo centrocampo, almeno da secondo o terzo posto. In attacco, purtroppo Ildiz si è fatto male, e va bene, non arriverà l'attaccante, non lo fai adesso, lo fai a gennaio, cerchi di fare qualcosa da adesso e la fai a gennaio, ma... Io non vedo tutta questa negatività, anche parlare male di Kessié e dire che è grande, cioè che sia un gran colpo. Che sia un
0: sì,
11: gran colpo,
0: sì, concordo. Guarda, ti ringrazio anche per il messaggio sul portiere, perché io credo che qui si debba un attimo fare chiarezza. Allora, io lo conosco poco, Grabara, sono sincero. Lo conosco poco, ho visto qualcosa, è reduce... Da una retrocessione, ma non è questo, mi sembra che ha preso 71 gol in 36 partite. Però io credo una cosa, che si debba, nella questione portiere, avere delle gerarchie ben presenti. Cioè il primo è Vicario, Grabara fa il secondo, perché non vorrei che si andasse in qualche modo a instillare una sorta di competizione che secondo me nei portieri non fa mai bene. Ci deve essere il primo e il secondo. Poi attenzione, Grabara giocherà delle partite. Per esempio, io lo voglio vedere, perché anche qua vi direi una bugia, lo conosco benissimo. No, penso che ho visto una partita, forse due, ma più una che due. Però magari può giocare in Europa League, ma le gerarchie devono essere assolutamente chiare. Il primo è Vicario, il secondo è Grabara. Dopodiché poi sull'aver aggiustato la porta in questa maniera qua, l'ho detto prima, secondo me hanno fatto bene. In ritardo, ma hanno fatto veramente bene. Hanno preso due portieri che possono riscattare, se riusciranno a convincere e a far bene, oppure possono eventualmente rispedire al mittente. Io intanto veramente, ragazzi, mi state facendo emozionare, vedete, ogni tanto mi esce qualche lacrimuccia anche leggendo i vostri messaggi, quindi perdonatemi se è, però come scrive un amico, siamo esseri umani e sì, poi sapete qual è il problema di questa notizia, al di là della morte, che poi è che mi è arrivata proprio, allora sapevamo che Marco non stava bene e che appunto combatteva questa battaglia, e sapevamo anche che in questi ultimi giorni lui viveva a Las Vegas, livornese, diciamo, non siamo cresciuti insieme ma ci siamo frequentati molto, abbiamo condiviso tanto di questa passione. Poi lui è diventato un genio perché con un brevetto che ha fatto per degli hotel ha fatto veramente tanti soldi e è andato a vivere negli Stati Uniti. Quindi sapevamo che non stava bene. Pensate che mi aiuta a parlarne un attimo, giuro, chiudo subito la parentesi, che proprio a causa di questa malattia gli avevano amputato una gamba, però nonostante quello riusciva a vedere oltre e era riuscito 2 anni fa a coronare il sogno di una vita, quello cioè di diventare presidente della sua amata Libertas. Il problema è che in questi 2 anni, pensate che a Livorno è riuscito a venire soltanto una volta. Perché? Perché i medici, tra l'altro parliamo di grandi livelli, perché lui aveva la fortuna di farsi curare negli Stati Uniti a Houston, dove c'è un centro particolarmente all'avanguardia. E aveva sempre combattuto la battaglia anche con la forza di vedere la sua Libertas. Poi in questi ultimi giorni non rispondeva più ai messaggi, come si vuol dire, lo avevano rimandato a casa, e quando mi avevano detto questa cosa, anche se poi la speranza è sempre l'ultima a morire, però mi ha colpito il fatto che insomma sia venuto mentre ero in diretta, e quindi per questo continuo a chiedervi perdone. Sì, l'ho sentito l'ospite del direttore Eugenio, l'ho sentito, non ha avuto per niente parole lusinghiere, lo vedremo ragazzi, tanto poi è sempre il campo che decide. Il campo che decide. Io però sono molto tutelato, vi dico la verità, dal Rego di Vicario, che l'ho visto bene a Frosinone, l'ho visto veramente bene. Prego.
12: Ciao Alex a Dublino. Allora, prima di tutto mi dispiace per il tuo amico, perderà la vita a quell'età. Io ho 47 anni, quindi un'età simile, e niente, pensiamo tutti che magari la vita ci non va tanto bene, però poi quando senti queste notizie,
0: lo so,
12: cioè ti capisci veramente che sei fortunato. Comunque, passando all'altro, volevo solamente dire che Zirkzee mi piace come giocatore, ma l'avrei visto un doppione di Colomani. A noi ci serve uno che riempie l'area di rigore come Sorloth o giocatori simili, e quindi è andata bene in questo senso, che sì, in questo momento ci serve più di sicuro.
0: No, è vero.
12: Poi io, secondo me, potrebbero farci una sorpresa con un nome che non è mai uscito. Vedremo. Questa dirigenza mi piace. Ciao Alessandro, ciao.
0: Ciao caro. Stavo leggendo addirittura Anora al Chelsea per 46 milioni. Io credo che veramente siamo arrivati a un punto tale che se non si regola il mercato della Premier, voi pensate adesso l'Atalanta, no? del fenomeno Giuntoli, è stato bravo a venderla a 46 milioni, Però l'Atalanta vende un giocatore normale a 46 milioni, adesso può tornare sul mercato, magari si prende Rova a 35. E così, così è più facile, eh? Così è veramente più facile. Così è veramente più. Oh, però ragazzi, bravi loro. Magari arrivasse a noi un'offerta per una cosa del genere. Allora, un amico dice: ma Leao in prestito per sopperire a Yıldız? Guarda, no, perché noi oggettivamente, a parte Leao va o in Turchia e il Milan in prestito, sì, l'avrebbe dato, ma voleva vedere se riusciva a venderlo. Però noi siamo coperti su Yıldız, un amico Adem. Noi li siamo coperti perché abbiamo Alebegovic ed è giusto farlo giocare, e Boga, semmai dove rimane il problema è là davanti, però lì siamo abbastanza coperti. Sì, tra l'altro Fabrizio, anche Barcola ha 140 milioni. No, ma vedete, poi viene da dire perché, cioè noi, ora con tutto il rispetto, no, sapete che non stimo David, ma il centrale dell'Atalanta vale così tanto più di David? Tra l'altro è reduce da un anno normale all'Atalanta, da anno normale. Oh, le fortune sempre agli altri. Prego.
13: Per me è importante che sia sfumato Zirkzee, perché se io devo liberarmi di David, certo, perché ha un atteggiamento che non va bene, tutto, ma se io devo liberarmi di David, che ha fatto 8 gol, per prendere uno che ha 8 gol è già tanto che ci arriva e non aumenta minimamente il numero di gol complessivi, onestamente mi interessa molto poco. Fermo restando che io dal mercato sono ancora un po' deluso, perché non è per lo scudetto, ma qui non, secondo me non siamo competitivi neanche per il quarto posto. E per quanto riguarda il terzino sinistro invece, per il momento mettiamo una pezza, nel senso, secondo me è un'operazione quella che faremo forse a gennaio. Tu hai, a livello numerico tu puoi mettere Cambiaso e Cabal, purtroppo, e puoi anche mettere adattare o Selic oppure Kelly, teoricamente ne puoi mettere 4, poi non è che sia sta grandissima scelta, però intanto ne hai 4 da mettere lì.
0: Allora sì, hai ragionissima, l'amico Severino, ti ringrazio anche per il messaggio di prima, grazie di cuore. È vero, Giuntoli è riuscito a vendere bene, il problema è che poi si è perso negli acquisti. Secondo te Alebegovic giocherà? Guarda, per me domenica deve, sabato deve giocare, deve giocare. È perché allora affrontiamo il Parma, squadra che si verrà a chiudere sicuramente, ma è una di quelle partite che noi dobbiamo vincere, no? Io odio fare le tabelle, ma 6 punti in 2 partite, Parma e Frosinone ci stanno. A questo punto col Parma, se McKennie non recupera, ma io vi dirò di più, anche se McKennie dovesse recuperare, io sabato gioco con Boga, Alebegovic, con Sesau, con Lomani davanti, e se giochiamo in casa contro il Parma, rimarrei sorpreso se non lo vedessi in campo. Poi magari recupera McKennie, gioca a Boga, McKennie con Sesau, ok, però Alebegovic deve giocare, altrimenti una tiratina d'orecchia a Spalletti, sinceramente mi sentirei di dargliela, devo dire proprio la verità. Te ringrazio anche l'amico D'Ancona, non leggo il tuo messaggio ma l'avrei fatto anch'io, guarda, ma abbiamo risolto il problema, credimi. Prego, poi era un po' che non lo vedevo, non lo sentivo oggi, vedi, poi a volte sembra veramente il destino, no? Ma vi giuro che il primo messaggio che è arrivato dopo questa cosa, che era lui, che ho creduto mi prendeva per il culo perché difendeva la Juventus, e allora ti ripeto, no, per me è tifoso dell'Inter mascherato, comunque va bene così. Prego
14: Ale, condoglianze e onore a te, e ricordati che questo non è un lavoro per te, come non è un prodotto per noi. Abbiamo sempre detto che è una famiglia,
0: questo è, ti ringrazio.
14: Nelle famiglie ci si può pure scornare, ma poi alla fine la comprensione in famiglia è dove arriva prima. Un abbraccio forte a te e alla famiglia del ragazzo.
0: Grazie, grazie di cuore, veramente mi avete emozionato, mi avete fatto venire talmente brividi, ragazzi, che ma non avevo dubbi, anche se lo sapevo, ma avrei preferito. No, allora, che sì ragazzi, Claudio, che sì ci siamo, e centravanti la situazione è quella che vi abbiamo raccontato. Poi adesso sta arrivando Mirko e ne parleremo direttamente con lui. Quindi io ho la sensazione che se non esce David l'attaccante non arriverà, però vediamo. Facciamo così, ragazzi, vi chiedo perdono se magari anticipiamo di un minuto la pausa, perché ho bisogno un secondo di bere un goccio d'acqua, e rientriamo subito con Mirko Nicolino. Tantissime notizie, tante, grazie ancora l'amico D'Ancona, va bene, grazie, poi mandami le foto, arriviamo subito.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affiancare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società. L'allenatore del Milan Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani a San Siro alle 20:45. Sulla rosa che ha a disposizione si è detto molto soddisfatto, ma ha anche aggiunto che è impossibile allenarsi con 27 giocatori. In merito alla presenza di Leao in campo domani ha invece dichiarato: si è allenato solo una volta, non è in condizione e non sarà convocato. E sono previsti per oggi contatti tra l'entourage di Leao e l'Aston Villa e il Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. Gli inglesi invece hanno proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto a Leao 10 milioni più 2 di bonus, mentre l'Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. Moise Kean invece è sempre più vicino al Como, la trattativa e i dettagli finali. La squadra di Fabregas e la Fiorentina stanno discutendo sui bonus, in modo che la società lombarda possa poi rimodellare l'ultima offerta, che per ora è di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e trovare l'intesa definitiva. Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il quarto oro di giornata per l'Italia, arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Widad Bertal col punteggio di 4-1. Ciclismo, la maglia rossa Tadej Pogacar conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo la sesta tappa di 177,5 km. Lo sloveno batte in volata il coraggioso Erik Mas, capace di rientrare sulle ruote di Pogacar negli ultimi metri del Puerto El Bartolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
16: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora ragazzi, intanto veramente grazie di cuore a tutti. Vorrei essere lì e darvi una carezza come quella che state dando a me. Dunque mi chiede, grazie Antonio a Napoli, stavo leggendo, grazie davvero, mi chiedeva un amico cosa penso di Mateta. Ma allora, sicuramente Mateta è un tipo di giocatore che per le caratteristiche richieste in questo momento da Spalletti andrebbe benissimo, più lui di Zirkzee, proprio per quel tipo di richieste che Spalletti fa. Avevo letto da qualche parte che il Crystal Palace era interessato a David. Certo, a noi 46 milioni ce li danno come l'Atalanta per Anor. Sapete cosa penso, amici? Che queste trattative o si sviluppano nel tempo oppure c'è la soluzione last minute, cioè il Crystal Palace improvvisamente dice abbiamo bisogno di David, perché Mateta vuole andare via, chiama la Juve, i procuratori, gli intermediari sono al lavoro e in mezz'ora si risolve. Però oggettivamente la vedo un pochino complicata. Dario da Sicilia mi chiede novità su Nico Gonzalez. Allora, Nico Gonzalez oggi, grazie anche per questa domanda perché è un aspetto interessante, non si è allenato. Però, e intanto do la buona serata a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
17: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Ciao caro Mirko. Però io non escludo, e vengo subito da te Mirko, visto la domanda dell'amico dalla Sicilia, che Nico Gonzalez alla fine possa rimanere alla Juventus.
17: Sì, completiamo intanto il quadro che il nostro ascoltatore ci ha fatto questa bella domanda. Nico Gonzalez non si è allenato per questa gestione dei carichi che la Juventus fa da quando c'è Barges.
0: Sì.
17: Così chiariamo, perché tanti si chiedono ma come mai in maniera alternata alcuni giocatori della Juventus non si allenano. Ecco, questo è il metodo Barges. Rugani si è allenato a parte, McKennie non si è allenato nemmeno perché ha un fastidio muscolare, quindi questo è il quadro della situazione. Quanto a Nico Gonzalez, le notizie che abbiamo noi di Bianconera News e Radio Bianconera sono quelle di un giocatore che appena è arrivato a Torino, alla Continassa, ha impressionato Spalletti per voglia, forza, in termini di forza di volontà, no? Perché veniva dal Mondiale, si è fatto un po' di vacanza, ma si è subito messo a disposizione con grande professionalità, pur rimanendo la sua priorità quella di lasciare la Juventus. Ora c'è Ildiz che è fuori, Spalletti comunque soluzioni lì davanti ne ha tante, però quasi quasi fosse per lui, Nico Gonzalez potrebbe restare.
0: Vedremo. Intanto oggi è la giornata di Kessié, lo possiamo dire Mirko?
17: Sì, direi di sì perché diciamo che noi abbiamo sempre raccontato della Juventus sempre avanti alla Roma, perché poi sia stata solo un'azione di disturbo o un interessamento reale quello dei giallorossi, la Juventus ha sempre avuto il sì del giocatore da settimane. Accordo biennale con un'opzione per un terzo anno, 4 milioni e mezzo più bonus dopo la prima offerta da 3,5, che sì, ha avuto altre proposte anche dall'Arabia, dove sicuramente lo avrebbero ricoperto di d'oro con tanti soldi, così come ha guadagnato fino adesso quasi 20 milioni a stagione, ma lui aveva già dato la parola a Massari, aveva già deciso che se fosse tornato in Europa la priorità sarebbe stata data alla Juventus. Cos'era che bloccava la Juventus. Intanto noi vi abbiamo sempre spiegato che Miretti era un CTP, calciatore cresciuto nel club, e quindi la sua uscita non avrebbe liberato posti. Ma non è una questione ormai di posti, bensì di risorse. La Juventus ha un monte ingaggi pauroso, l'anno scorso aveva il secondo monte ingaggi della Serie A, è uscito Vlahovic ma ha fatto già 7 acquisti, e quindi il monte ingaggi, qualcuno è uscito, per carità, però la Juventus deve ancora liberare risorse. La novità di oggi qual è? È che la Juventus, visto che sì, ha anche altre proposte e non vuole rimanere col cerino in mano, come è giusto che sia, e ha avuto in questi giorni contatti con altri club, la novità è che la Juventus gli ha garantito che chiuderà l'operazione anche se le cessioni non sono state fatte, e quindi poi si penserà alle cessioni, che comunque andranno fatte, attenzione.
0: Però Mirko, hai detto molto bene, andranno fatte. Allora, notizie di oggi, addirittura David chiede una buona uscita. Cabal non vuole andare al Bologna. Kumainez non lo chiede nemmeno la sua famiglia. E chi esce?
17: È una situazione molto complicata. Io poi comprendo i tifosi che dicono ok, mandiamoli in tribuna, facciamoli allenare al campo 2. Sì, ma la questione non è che tu li metti fuori rosa. La questione è che tu ti devi liberare dei loro ingaggi. Quindi farli allenare a parte,
0: non vuol dire niente,
17: non risparmi un centesimo. Quindi è chiaro che la Juventus sta cercando di convincerli, no? Sta mettendo in atto tutta la sua diplomazia, ma anche con altri club potenzialmente interessati, perché David ha dei club interessati. La Juventus è anche disposta a pagare una parte dello stipendio. Ricordiamolo, David percepisce 6 più 2 di bonus, appunto. Quindi è difficile cederlo in Italia o per esempio in Francia. È chiaro che lo stipendio di David se lo possono permettere solo in Premier League in questo momento, quindi la Juventus sta cercando tramite la sua diplomazia. Poi non lo so, al limite, e noi parliamo proprio dell'ipotesi limite, negli ultimi giorni di mercato o li si presta gratuitamente, oppure dovrà partire qualcuno di quelli che tu non vuoi cedere in questo momento.
0: Cioè? Perché questo è... Allora, l'hai spiegato molto bene. Che sì, si fa a prescindere. Quindi in serata, domani, arriva che sì. Però la Juve deve cedere. Quindi mettiamo che David si impunta e rimane. Mettiamo che Cabal si impunta e rimane. Mettiamo che Kumainer si rimane perché non lo cerca nessuno. Chi parte?
17: E allora poi a quel punto, se ti arriva una proposta per Ekator, che ne ha ricevute, attenzione, McKenny o lo stesso Thuram, devi prenderle con Seisao, devi prenderle in considerazione. Non è detto, non sto dicendo che andranno via, ma la Juventus comunque un pensiero dovrà farlo e capire appunto se l'uscita tecnica sia compensata dal guadagno economico, ecco.
0: Allora, altro aspetto che ti voglio chiedere, perché oggi la Fiorentina si è praticamente assicurata Zirkzee, con l'uscita naturalmente poi di Ken, l'operazione a specchio, lo dicevo prima, Paratici è un genio su questo, fece anche Artur Pjanic, vabbè, ma lasciamo perdere. Detto questo, possiamo dire che se David non esce, la Juve non fa l'attaccante?
17: È assai probabile, perché le altre ipotesi, come dicevo prima, sono una risoluzione consensuale di Milik, che fin qui non mi pare sia stata accettata, o la cessione di Ekator, che tu hai appena acquistato, è comunque un giovane e ha una prospettiva. Questa è la situazione. La Juventus, ricordiamolo, gioca con una sola punta, con un solo attaccante centrale, e attualmente ne ha 4 in rosa.
0: Appunto, sono troppi, certo, ma è altrettanto vero però, Mirko, che di questi 4, uno purtroppo è un giocatore a mezzo servizio, che anche domenica a Frosinone, nonostante la prestazione di Colomani non brillante, non è entrato, perché il segnale a David gliel'ha dato non entri, ok, ma non è entrato nemmeno Milik domenica, vuol dire che non ha nemmeno un quarto d'ora di partita vera.
17: Ma se hai notato, Ale, è cambiata anche la comunicazione di Spalletti su Milik.
0: Bravo.
17: Perché nella prima parte del ritiro estivo lo ha molto elogiato, dicendo quest'anno ci può essere utile, ha delle caratteristiche. Poi si ferma per la lombalgia e a domanda precisa Spalletti dice, allarga le braccia e dice: beh, sta settimana ha saltato due allenamenti e mezzo, questi continui stop, fatemi la domanda la prossima settimana, alla prossima conferenza stampa. Quindi domani una delle domande da fare assolutamente a Spalletti sarà: è passata una settimana, ci hai detto di rifarti la domanda, su Mili

0: che in questo momento lui abbia tre, ne ha quattro sotto contratto, ma ne ha tre abili e arruolabili su cui, diciamo, ci può contare, che poi è la sua cifra ideale, no? Che poi è la sua cifra ideale. È chiaro che nelle sue intenzioni, se lui chiudesse, come noi andiamo raccontando da tempo, con Colomani, Ekator e una punta di peso, secondo me Spalletti fa i salti di gioia.
1: E se chiude con Colomani, David Ekator?
0: Secondo me Spalletti non è affatto contento, anzi, qualcosa l'ha già fatta capire con le dichiarazioni fortissime su Colomani. Lasciando intendere che per lui Colomani era complementare a un altro acquisto che non è arrivato.
1: Però io qui, è la domanda che si fanno anche i tifosi, poi te ne giro già diverse. Ma Colomani è stata una vera richiesta di Spalletti? Perché io continuo a avere dei dubbi su questa cosa, Mirko.
0: Anche io ho dei dubbi, se però vado indietro a inizio anno, no? Inizio anno solare, attenzione, ricordo quella domanda che fu fatta precisa a Spalletti quando c'era il mercato di riparazione a gennaio, no? Gli fu chiesto: ma Colomani è un attaccante che ha le caratteristiche che ti piacciono? E lui disse: sì, potrebbe essere, perché fa sportellate, perché ti fa il reparto da solo, lo conosciamo bene, eccetera eccetera. Ora però ha detto un'altra cosa, cioè ha detto: sì, lui sa andarsi a fare la battaglia col difensore, però ha fatto panchina negli ultimi due anni, deve tirar fuori qualcosa in più, perché comunque il Paris Saint Germain lo aveva pagato oltre 90 milioni, e lui quei 90 milioni dopo l'acquisto del Paris Saint Germain non li ha mai dimostrati, e questo è anche vero. Poi la frase pubblica "è due anni che fa panchina" è stata secondo me infelice. Ripeto, l'impressione che ho è che Spalletti avesse dato l'ok a Colomani, dice: ok, prendetemelo, però purché con lui arrivi una punta d'area di rigore. Essendo arrivato solo Colomani, secondo me lui ora sta lanciando dei segnali e lasciando intendere: fermi un attimo, questi mi hanno preso, l'hai Begovic che lo ha voluto Massari, non l'ho voluto io, Ekator l'hanno preso senza che io avessi dato il via libera, Colomani sì, ho dato il mio ok, però doveva arrivare con un'altra punta. Ho l'impressione Zirkzee ha posto il veto sin da subito, non è la punta che mi serve.
1: No, infatti.
0: Ho l'impressione che qualche paletto mediatico Spalletti stia cominciando a metterlo, e non è un bel segnale.
1: Però è altrettanto vero, Mirko, l'hai spiegato benissimo, però è altrettanto vero che arrivati al 27 di agosto, ok, io dico a Spalletti: bene, volevi altro, e lo volevamo anche noi altro sicuramente, ma se non si arriva a Sorloth, perché poi mi pare che o c'è qualcosa che bolle in pentola e non lo sappiamo, possibile, ma oggi c'è Sorloth e molto più sfumato Mateta, ok, penso che sia questo, ma se non arrivano nessuno dei due, ok, scenario probabile, e bisogna che però Spalletti qualcosina in più tiri fuori, perché se no si fa il solito ragionamento: sono tutti bravi gli allenatori che vengono accontentati, e chiudo il ragionamento, potrebbe essere Nico Gonzalez l'alternativa là davanti se non arriva nessuno,
0: Può essere uno dei giocatori che ti aiuta là davanti, non può fare la punta, però secondo me tra destra e sinistra, ricordiamo che Nico Gonzalez è un giocatore bravo anche di testa, pur non essendo molto alto, e quindi ti può aiutare nelle spizzicate, ti può aiutare in tante cose, e il limite di Nico Gonzalez lo conosciamo, è il fatto che spesso incorre in infortuni muscolari, ed è stato lo stesso all'Atletico Madrid. È chiaro che sono d'accordo con te, noi per anni abbiamo detto: date un allenatore agli attaccanti della Juventus perché non segnano, perché non c'è un gioco, perché se c'è il gioco chiunque mette la palla dentro. Ora abbiamo il gioco e non abbiamo quel chiunque che la mette dentro. La verità sta sempre in mezzo, sta sempre in una via di mezzo, perché io potrei anche dire ai fautori, no, di questa, perché molti, sto leggendo tanti che dicono: ma la filosofia di gioco di Spalletti prevede una punta alta 1,90 m, benissimo, per carità, però se oggi Spalletti avesse Tevez, che è alto 1,70 m, non lo farebbe giocare.
1: Appunto, appunto.

0: appunto, appunto. Oh, intanto
1: quindi, mi vuole sempre, ecco, come dicevi tu, Spalletti deve trovare il compromesso a questo punto, deve tirar fuori qualcosa. Però l'impressione che ho, Ale, finisco,
0: sì, scusami, sì,
1: è che Spalletti viaggia verso i 68 anni, non allenerà più tanto ancora, non ha più la pazienza dell'allenatore 45enne. Non so a questo punto se avrà la pazienza e la tranquillità e la serenità di accettare questa situazione, perché se poi Spalletti esplode, stavolta va via lui, perché l'altra volta ha mandato via Comolli, stavolta va via lui.
0: Intanto Mirko, ti do questo aggiornamento che purtroppo non ci riguarda, ma insomma l'Inter ha pescato il Real Madrid e il Liverpool, la Roma, il Real Madrid e il Paris Saint Germain, il Napoli, il City e l'Arsenal, il Como, il Paris Saint Germain e Barcellona. Se se ne vanno tutti a casa, insomma, per sapere più felice del mondo. Cioè da un lato sì e dall'altro no, perché poi comunque, allora ti dico, il Como arriverà a trentesimo. La Roma prende Real Madrid e Paris Saint Germain. Oddio, meglio prenderle a girone, diciamo nella fase campionato, però sottoste. Gli ingiocabili Real Madrid e Liverpool, insomma, non gli è andata benissimo.
1: Ma guarda, Ale, io guardando così in maniera generica le nuove edizioni della Champions League, ti servono almeno 4 vittorie,
0: sì,
1: per
0: è
1: qualificarti.
0: Vero, è vero. È
1: ti
0: vero.
1: Servono, diciamo che con 12 punti hai buone possibilità di entrare nelle squadre che vanno alla fase ad eliminazione diretta, quindi bisogna che le altre siano squadre malleabili in modo tale che le italiane facciano 4 vittorie. Poi sì, tra l'altro è importante, attendiamo ora i risultati di Europa League e soprattutto di Conference League, perché paradossalmente per il ranking dell'Italia è importante questo turno preliminare, per capire se abbiamo ancora chance di una quinta squadra in Champions League, perché comunque noi che seguiamo la Juventus non siamo così sicuri in questo momento, no, che la Juventus entri tra le prime quattro, e quindi avere anche una quinta squadra che magari va in Champions è un qualcosa di buono anche per la Juventus, posto che noi speriamo sempre che la Juventus lotti per il primo posto.
0: Ecco, una delle domande che si pongono gli amici, vedo diversi hanno fatto questo nome e onestamente me lo sono posto anch'io, ma Icardi a zero, perché no? Al di là del
1: io viaggio, lo prenderei ieri.
0: Anch'io, Mirko.
1: Allora, dobbiamo essere, come dicevo prima, no? Ok la filosofia di Spalletti, ma in questo momento un Tevez, no, che il doppio superiore a tutti i giocatori che è in rosa la Juventus, quanti gol farebbe? Cioè, contro il Frosinone ne aveva fatti almeno 2 o 3. Un Icardi a fine carriera, 33 anni mi pare che abbia, e l'anno scorso dopo il crociato subentrava e segnava, tu metti i palloni in area di rigore, per Icardi sono gol. Che Icardi non sia alto 1,90 m, che non corra più come corre Colomani, o non corre più come corre Conceição, però stai in area di rigore, ti butta la palla dentro, io me lo prendo ieri.
0: Ma perché non lo, ma ci hanno mai pensato? Perché allora Niccolò Ceccarini mi ha raccontato di là TMV Radio martedì che a gennaio, ma l'avevi sempre raccontato anche te Mirko, la Juve c'è stata molto vicina, poi improvvisamente, questa è la ricostruzione di Niccolò, sono spariti. Spariti totalmente, non so se risulta anche te, invece, che sono spariti totalmente a gennaio. Quest'anno ci hanno mai pensato?
1: Guarda, io penso che dobbiamo tornare un po' alla situazione Spalletti, perché Spalletti, quando fu accostato Icardi alla Juventus a gennaio nel mercato di riparazione, disse: ma io non direi di no a Icardi, però il nome di Icardi lo state facendo voi. Non vorrei che sia stato proposto e Spalletti abbia posto un veto totale a dire o lui o io, e quindi se ci fosse stato un contatto nuovo quest'estate, credo che la cosa sia morta sul nascere, perché non risulta proprio nessun abboccamento proprio con Icardi. È un peccato secondo me.
0: Ma anche lì Mirko, no? Poi le dinamiche del mercato sono strane, sono particolari, ma sì, appunto, poi te lo sai meglio, molto meglio di me, perché poi alla fine la Juve ha girato sul parco attaccanti sempre sui soliti nomi, perché Sorloth se ne parla dall'anno scorso, Colomani sì, lasciamo perdere, forse l'unica sorpresa sarà proprio Ekator, che è stata una mossa a 18 milioni, però poi eppure di attaccanti è pieno il mondo, eh.
1: Diciamo che dei giocatori arrivati quest'estate fin qui alla Juventus, le novità sono Alaibegovic ed Ekator, perché Celik era un'operazione impostata da Comolli. Basta andare a recuperare le notizie che abbiamo dato nei mesi scorsi, ed era un'azione. Poi la Juventus, cambiando la gestione dell'area tecnica, lo aveva precedentemente, l'aveva per un periodo mollato, e poi è arrivato Massara e ha detto sì sì, andiamo a prendere. Lukumi era già seguito da prima che arrivasse questo nuovo, questa nuova dirigenza. Sorloth idem, Colomani idem, alla fine se vai a vedere di idee, se per tornare a quello che dicevi tu, di idee non ce ne sono state tantissime, ma forse perché, ripeto, la Juventus non è in condizione di andare a cogliere delle idee, non riesce, non se lo può permettere, non lo so, però il fatto che ritornino ciclicamente sempre gli stessi nomi, Emerson Palmieri, che si stesso, non è proprio una novità in casa Juventus, anzi la Juventus è stata, a parte quando all'inizio della sua carriera in Italia, quando era al Cesena, che la Juventus fu vicinissima a prenderlo, sì, prima che andasse,
0: ricordo,
1: all'Atalanta,
0: mi ricordo,
1: ma poi anche dopo l'esperienza al Milan, che sì, è stato, ha avuto dei contatti con la Juventus. Ecco, questo continuo riciclo, no, di obiettivi di mercato, effettivamente a chi guarda dall'esterno dà l'impressione che la Juventus vada sempre sugli stessi nomi, e questo lo comprendo.
0: Allora, poi ti faccio altre due domande. L'Inter avrà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Bratislava. Tu dici che ne vince almeno 4. Insomma,
1: non il Feyenoord è tosto, attenzione. Feyenoord è tosto.
0: Anche lo Stoccarda, non è male. Poi bisogna vedere anche chi in casa e chi fuori. Invece vi do anche i futuri campioni d'Italia, cioè la Roma. La Roma, aspetta che l'ho trovato, ce l'avevo sott'occhio. La Roma, eccolo qua: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Bratislava e AEK Atene.
1: Deve vincere le ultime quattro che hai nominato.
0: Cioè Lille, Fenerbahce, Bratislava e AEK Atene. Sì, in effetti sì.
1: Anche se il Fenerbahce in trasferta è molto complicato. Se dovesse giocare in trasferta, ora non ho l'alternanza casa-trasferta, ma il Fenerbahce fuori casa non sarebbe affatto semplice, no, da affrontare.
0: Mirko, altra cosa che ti chiedono: ma la Juve può rimandare le vendite, cioè le cessioni, anche nella sessione di gennaio?
1: Sì, perché no? Perché okay, il bilancio comunque chiude al 30 giugno. La questione è che sappiamo bene le dinamiche del mercato. Potrebbe, attenzione, anche cedere un giocatore a fine campionato, ragiono per assurdo, vende Turam fa una stagione straordinaria, arriva un'offerta da 60 milioni, la Juventus il 15 giugno vende Turam e lo mette a bilancio in questa stagione. Però le dinamiche del mercato di gennaio le conosciamo bene, difficilmente si muove qualcosa di grosso.
0: Però qui ti faccio l'ultima domanda, perché su Turam. No, ma aggiungo, perché domenica, ripeto, lo dico sempre, è passato in secondo piano perché c'era la questione Colomani e quant'altro, ma di Turam Spalletti ha parlato e ha detto che Turam in questo momento ha una decina, quindicina di minuti, non di più. Allora io ti chiedo: uno, Turam si dovrà operare poi come il Diz, ma la butto proprio come estrema razio. Due, può recuperare? 3, se sì, quando?
1: Guarda, io ho molto timore delle condizioni di Turam, perché alcuni spifferi che sono stati riportati da Antonio Corsa di J-Talks non mi lasciano sereno, perché mentre Ildiz, attenzione, Ildiz dal ginocchio aveva recuperato assolutamente, perché aveva un'infiammazione. Per Turam c'è un'infiammazione e un'altra cosa, cioè è una sorta di doppio infortunio che non gli ha consentito, a differenza di Yildiz, di fare la preparazione. Ed è chiaro che oggi Thuram stia facendo una preparazione. E noi non possiamo dire oggi, quando Thuram sarà pronto per giocare dall'inizio. Questo è un grosso limite. È un grosso limite che è il motivo per il quale la Juventus a questo punto, se ha deciso oggi di fare che sì, anche senza cessioni, probabilmente allora doveva chiuderlo prima.
0: Intanto Mirko ti saluto dicendoci, ci scrivono due amici che la Roma, il Fenerbahce e la Kappa Atene ce l'ha entrambe fuori.
1: Pure Atene non è... Io ci sono stato ad Atene in un momento in cui c'erano partite... Ci sono stato in quella famosa partita dell'Olympiacos, sì. Quando il gol di Georgievic, mi pare Georgievic, si chiamasse, sì. ci fece qualificare alla seconda fase di Champions League, e lì gli ambienti sono molto caldi pure, però credo che la Roma abbia le carte in regola per credo che quella col Fenerbahce però sia una trasferta
0: a proposito di Fenerbahce, ti saluto, ma sei d'accordo con me che Guendouzi andrebbe radiato almeno dalle competizioni europee?
1: Sì. Allora, stavo per scriverla oggi, poi preso da altre cose del nostro lavoro, stavo per creare un post. Io credo, al di là di quello che ha subito, perché è stato insultato per tutta la partita, addirittura già nel pre-partita durante il riscaldamento, io capisco tutto, immaginatevi quello che vedo io nei campi di provincia e soprattutto... Nella mia terra, che comunque ci sono degli ambienti un po' come quelli che si vedono lì in Turchia, in Francia, eccetera eccetera, però io dico una cosa: non si può incitare all'odio e alla violenza in quel modo. È chiaro che bisogna prendere provvedimenti durissimi nei confronti dei tifosi che hanno esacerbato gli animi, però il comportamento di Guendouzi non è tollerabile. Qui deve intervenire la FIFA, deve intervenire l'UEFA e deve bannare questo calciatore da tutte le competizioni, perché è un calciatore che ha rischiato. Io, quando ho visto le barriere saltare lì allo stadio,
0: io ho pensato
1: che ci poteva scappare il morto. Anch'io. E poi chi l'avrebbe spiegata questa cosa qui? Chi l'avrebbe spiegata?
0: Mirko, grazie, un abbraccio, ti leggiamo e ovviamente sei una delle colonne portanti della nostra radio e del nostro sito. Grazie Mirko.
1: Grazie a voi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Mirko. Allora, siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio ancora tanto, perché non vi nego che è stato difficile dalle 18 arrivare in fondo a questa trasmissione. Vi ringrazio per tutte le parole, per tutte le carezze che mi avete mandato, grazie davvero di cuore, e appuntamento a domani alle 16 conferenza stampa di Spalletti, e quindi avremo evidentemente anche qualche altra notizia in più, credo anche di mercato, e occhio questa sera, nel senso che mi raccomando sempre su Bianconera News e tutto Juve, perché può darsi che potrebbe arrivare anche l'ufficialità di che si chiudo ringraziando Cosimo. Napoli con Arsenal, City, Bruges, Porto, Bodo e Villarreal. Beh, insomma, Arsenal City non è semplice, però Bruges, Porto, oddio, il Bodo poi bisogna vedere. Comunque, questo è l'ultimo sorteggio. A proposito, domani avremo anche il triste, perché per noi è triste, sorteggio di Europa League. Vi lascio con Quintiliano. Ciao ragazzi.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera dalla redazione. Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
5: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase di studio.
4: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
5: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante, che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
4: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
5: Scuola: iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Con la D'Aversa, il problema non è che sì o sorlo to zic ze. Il problema grosso che si deve risolvere assolutamente in questi anni è il fare in modo da non rovinare un giocatore che arriva alla Juve. Qua sembra che tutti quelli che arrivano alla Juve diventano dei brocchi che hanno prestazioni scarse, e questo è il problema che si deve risolvere, e non credo che sia un problema solo del giocatore, è un problema complessivo che va risolto anche a livello di mercato. La Juve deve darsi delle regole ben precise, e secondo me si deve dare anche un salary cap, un limite agli ingaggi.
7: Domenico da Monte Torissio. Beh, che dire, se arriva che sì, sperando che sia il che sì del mondiale, 30 anni ancora da compiere, diciamo, un calciatore che se sta bene fisicamente può dare molto, sia mentalmente che fisicamente. Poi quanto riguarda Zirkzee, niente drammi, è un calciatore che la Juventus non serve, perché forse lo farà attaccando un po' di più la porta, comunque è un calciatore che lavora palloni per gli altri, tipo un David, da come lo vedo io, anche se David viene proprio a centrocampo a prendere palla, un attaccante che non serve. L'ideale sarebbe Sorlot, ma Tetaio sinceramente non lo conosco.
8: Roberto da Torino. Analisi sempre chiare e lucide. Purtroppo i tifosi della Juve non capiscono alcune cose, nel senso che non basta cambiare un giocatore, oppure se un giocatore l'anno prima era un campione e poi viene alla Juve, perché lì sono tanti fattori. In una squadra si può trovare bene, in una squadra diventa scarso o viceversa. Devi trovare gli incastri giusti e comunque non si può assolutamente criticare questa dirigenza, perché è tra le migliori d'Europa, e se abbiamo pazienza uno, due, tre anni si vedranno tanti risultati, a mio avviso. Comunque complimenti per la trasmissione, ciao.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: E la raccontiamo sempre la Juventus, dalla mattina alla notte direi, alla sera. Noi viviamo 24 ore con la testa alla Juventus, così come la dirigenza bianconera vive ormai 24 ore su 24 per quanto riguarda il mercato innanzitutto, per completare la truppa, per regalare una rosa all'altezza a Spalletti. E avevo visto bene, o meglio, mi ero informato bene, perché sapete che sul mercato non sono ferrato, ma mi informo e vado, cerco di andare dai colleghi, quelli più affidabili. E la persona che ho sentito qualche giorno fa, ve l'ho anche detto, sul discorso di Chessetto, la Roma non è mai stata vicina a Chessì, o meglio, sì, ha fatto un lieve tentativo, però ti dico la mia, è un po' più Massara che forse sta giocando, tra virgolette, non giocando, attenzione, a Massara che fa piacere questo, tutte queste parole, perché poi, siccome alla fine che si andrà alla Juventus, mi ha detto, lui risulterà una sorta di vincitore nei confronti della Roma di Gasperini. Gasperini lo voleva, attenzione, livoriano, e quindi sapete che non si sono lasciati bene, però comunque sì, a noi tutte queste cose non interessano, soprattutto invece interessa il fatto che la Juventus, ora aspettiamo ovviamente ulteriori passi, ma mi pare che ci siamo quasi all'arrivo del centrocampista Evoriani, o nel caso in cui arrivasse, usiamo sempre condizionali eccetera eccetera, sarei molto molto contento, lo sapete come la penso. È chiaro che, come dice Michele Tossani, caro Federico Rossi, che saluto, non risolverebbe la Juventus, prendendo che sì, il discorso del regista, ma siamo sicuri che poi alla fine serva un regista? Perché dipende anche da come si schiera la squadra, dalle dinamiche di gioco, da quello che chiede Spalletti ai calciatori. E per esempio mi viene da pensare che con un attacco, diciamo così, con giocatori, composto da giocatori non proprio idonei per la fase di non possesso, i muscoli sono importanti, e sono importanti quelli di Chessì. Ma attenzione, io a differenza di alcuni non ritengo che sia un calciatore solo bravo a livello di sostanza, anzi è forte anche tecnicamente, non sarà ovviamente un top a livello tecnico, e vi dico anche che qualche gollettino nei piedi ce l'ha. E soprattutto poi l'altro aspetto per cui sarei contento se venisse ufficializzato, diciamo così, che sì, perché se Spalletti, come sta accadendo, vuole rivitalizzare Douglas Luiz, credo che lui sia adatto. Poi magari l'altro può essere Thuram, Locatelli, non lo so, perché io presumo che si possa passare al centrocampo a tre. Sapete perché non amo il mercato? Fino a qualche ora fa si diceva la Juventus deve cedere necessariamente qualcuno, invece oggi è uscito fuori che anche senza una cessione può prenderlo il calciatore. È chiaro che l'arrivo di Miretti, l'addio di Miretti, che andrà al Besiktas, non è ufficiale ma quasi, ha già parlato però da giocatore del Besiktas, apre, no, sicuramente un po' di più le porte della continassa a che sì, però la Juventus comunque sia l'avrebbe potuto prendere. Ora, se dovesse arrivare che sì, manca l'ultimo tassello, parliamoci chiaro. Qui ragazzi, io mi sta venendo in mente una cosa. Se la Fiorentina, un amico mi ha scritto, no? Ha detto, ma la Fiorentina ci ha beffato e probabilmente prenderà Zirkzee. Magari, gli ho risposto io, ma non perché io non ami Zirkzee, perché Zirkzee non è il giocatore che serve alla Juventus, o comunque il giocatore chiesto da Spalletti. Lo è Sorloth sicuramente di più, perché per esempio è un giocatore d'area, per esempio fa sportellate, fa salire la squadra e sta lì dentro l'area a cercare di segnare di testa e di piede. Fate un po' voi. È chiaro che in nazionale l'abbiamo vista mondiali, ha un mostro sacro come centravanti la Norvegia, quindi ha giocato un po' più defilato, ma può giocare sicuramente come centravanti, come numero 9, a meno che la Juventus non vada su Mateta. Ora, al di là di chi sceglierà la Juventus, credo che a questo punto, salvo sorprese, salvo qualche nome che non sappiamo, che tira fuori dalla sua agenda Massara, credo che la corsa ormai sia a due, no? Dovremmo sulla carta togliere Zirkzee, se veramente sta andando alla Fiorentina, che peraltro ha ceduto Ken con, non senza rottura, insomma con una frattura importante al Como. O Mateta o Sorloth, non so, a quel punto uno dei due va bene uguale, io vi dico la sincera verità, l'importante è che si prenda anche questo centravanti. Ma c'è sempre David che sta un po' ostacolando, rallentando l'arrivo di un centravanti, perché sta vivendo un paradosso onestamente David, perché ho fatto anche un pezzo stamane per il sito, per Bianconera News, cioè flop nella Juve ed è cercato, perché anche la Fiorentina, che ormai però probabilmente prenderà Zirkzee, era andata nelle ultime ore sull'attaccante canadese, l'Atletico Madrid stesso, il Paris FC, una delle squadre della Ligue 1, quindi diciamo che di fatto lui ha mercato, ma sembrerebbe che non si accontenti, perché insomma vuole anche una buona uscita dalla Juventus. Io francamente non ho più parole, però l'abbiamo detto mille volte, questi calciatori ormai fanno un po' come vogliono, meglio, un po' manovrati, guidati, telecomandati, mi verrebbe da dire, in alcuni casi dai loro agenti, e quindi staremo a vedere se la Juventus veramente deve cedere David, se alla fine sarà costretta a dargli anche una buona uscita, non so di quanto. Voi sapete che non è stato pagato, meglio, la Juventus ha sborsato solo 12,5 milioni gli avversati a Lille, perché lui veniva a parametro zero, le famose commissioni alla firma che odio, guarda, e io le ritengo una specie di tangente, ma qui ritorniamo sempre al solito discorso. Però staremo a vedere, l'importante è che alla fine, bene o male, la Juventus decida, riesca a prendere l'attaccante, e possibilmente con la cessione di David. Mi viene da pensare che, restando pochi giorni alla chiusura del mercato, la vedo molto molto dura per quanto riguarda altri esuberi, in primis quello di Cup Meners, di cui non si parla più, sembra sparito proprio dai radar del mercato. Sarebbe veramente un altro colpo la cessione di Cup Meners, però loro guadagnano tanti soldi, ragazzi, quindi non si può fare nulla sotto questo aspetto. È chiaro che ora, se dovesse arrivare anche un centravanti, già adesso secondo me, allora io ho fatto, oggi è giovedì, a mezzanotte ci sarà l'editoriale, l'ho voluto fare, poi vi dico invece il podcast che tra poco pubblicherò su che cosa, di cosa tratterà, ho voluto fare perché sento troppi giudizi affrettati e sicuramente prematuri rispetto a Carnevali e a Massara. Ragazzi, ma questi in meno di 3 mesi stanno facendo tutto quello che non è stato fatto in 2 anni, fino a un certo punto, cioè se noi ci riflettiamo, no? E soprattutto io mi fido, quando ho sentito a cose di calcio Moggi, che ha detto abbiate fiducia e pazienza, un appello ai tifosi, no, rivolto, perché Carnevali e Massara sono due che masticano di calcio, e quindi io mi fido. Dobbiamo sempre pensare che stanno agendo con un perimetro un po' ristretto per via del fair play finanziario, per via del bilancio che la Juventus punta a pareggiare, vuole un pareggio entro il 2028, cioè anno contabile 2027-2028. Aveva pensato nella prossima stagione, ma senza Champions League ha perso tanti soldi. E quindi, a proposito, domani ci sono, allora, intanto Alessandro che ha detto gli avversari dell'italiano in Champions League, domani alle 13 invece ci sarà il sorteggio per quanto riguarda la Coppa che farà la Juventus, aiuto, il giovedì, cioè l'Europa League. Vi stavo dicendo, quindi se Moggi dice questo, ma è solo una certificazione, perché io non ho dubbi sulle capacità di Carnevale e di Massara. E vi aggiungo anche che come accoppiata è complementare, uno gestisce un po' più a livello, è un amministratore delegato, parlo di Carnevali, anche il discorso economico, i rapporti eccetera, Massara conosce molto bene il calcio. Qualcuno dice però vuole prendere spesso i calciatori che vuole lui, io invece presumo che se adesso dovesse prendere uno tra Sorlo, te e Mateta, seguirebbe le indicazioni dell'allenatore, cosa peraltro giusta se vogliamo dirla tutta, no? E quindi ho fatto l'editoriale proprio sul giudizio da dare a questa nuova dirigenza, a questo nuovo duo al comando, senza dimenticare Ottolini, che è comunque il direttore sportivo, che il giudizio va dato oltre il mercato, cioè noi possiamo alle 20.01, staremo qui con Federico Rossi di martedì, che è il primo settembre, quando chiuderanno le porte del mercato, possiamo cominciare a dare dei giudizi, no? E anche dei voti, se vogliamo, il voto, il classico pagellone fanno, no? Il pagellone, la difesa pagella 6, l'attacco pagella, insomma. Però poi è un giudizio comunque provvisorio, perché poi dobbiamo aspettare il campo, quindi possiamo fare degli step, magari diamo un secondo giudizio, sembra quasi un processo, no? Giudizio di primo grado, dopodiché giudizio di secondo grado, tipo a dicembre, già vediamo come vanno le cose, ma alla fine il verdetto, quello proprio definitivo, lo dirà il campo a fine stagione. È chiaro che ci dovranno mettere del loro, Spalletti in primis e poi i calciatori. Alibi zero ormai, però voglio dire che per me è positivo comunque, anche se si chiudesse adesso il mercato, per me voto o comunque giudizio rispetto a Carnevali e Massara positivo rispetto a come devono agire. È chiaro, qualche eccezione in più ce l'aspettiamo, ma è molto difficile anche in questo caso. Il fatto che non si riesca a cedere gli esuberi significa che sono dei flop autentici, e voi considerate che alcuni calciatori devono far fare il salto di qualità alla Juventus, no? Ma già con l'era Giuntoli, che anche lui mastica di calcio, però i suoi errori li ha fatti, forse sbagliò in quel caso Elkan a dargli tutto il potere, perché ricopriva due o tre ruoli, adesso invece la società è strutturata. Quindi bisogna rendersi conto che questi calciatori che sono dei flop, chi ti viene a prendere un calciatore e gli dà 6 milioni come prende David, 5,5 che prende Koopman stesso? Ecco perché è difficile. Il giudizio per me è positivo. Poi ragazzi, si può fare sempre meglio, chiunque lavori. Ognuno di noi può fare sempre meglio. Uno fa un pezzo, io scrivo un pezzo, lo leggo, lo riguardo, poi alla fine lo riguardo, dico potevo scrivere questo, potevo leggerlo in modo diverso. Tutti quanti possono migliorare. Per esempio, ecco, se io dovessi fare un piccolo appunto, chiamiamolo così, finora a questo mercato, troppo tempo perso dietro a Colomani, e secondo me 100 milioni, perché alla fine ho riletto tutte le cifre dell'affare, si arriva più o meno a 100 milioni, secondo me troppo elevata la spesa, cioè un investimento troppo elevato per un calciatore che magari a me può piacere meno, a Federico Rossi un po' di più, ma che forse è poco funzionale rispetto a quello che chiede Spalletti, altrimenti adesso non starebbe cercando un centravanti la Juventus, in maniera anche decisa ovviamente, no? E quindi questo qui l'unica cosa che posso addebitare tra virgolette. Poi è chiaro che speriamo tutti, no? Almeno io credo, chi ti fa Juventus, si chiama la Juventus, è che alla fine Colomani invece vada molto bene, perché sono andato a rivedere l'unico anno in cui ha segnato un po' di gol è quello, il primo all'Eintracht di Francoforte, prima che poi venisse ceduto. Però poi purtroppo è stato fuori dal progetto del Paris Saint Germain in generale, ma soprattutto con l'arrivo di Luis Enrique, che ha detto a me questo calciatore non serve, per carità sbagliando, non lo so, ha perso anche la nazionale, insomma ha avuto anche un'involuzione questo calciatore. Ma soprattutto, al di là, ripeto, io spero veramente che, perché poi è un ragazzo che ha voluto la Juventus fortemente, subito ha detto io voglio tornare alla Juventus, prima ancora di sapere per quale coppa la Juventus giocasse, quindi prima ancora che finisse il campionato. E quindi questo è un merito importante, il fatto che tu voglia la Juventus. Ora è chiaro che aspettiamo l'evolversi della situazione, magari se arriva a una punta centrale si passa al 4-3-3, Colomani può giocare a destra per esempio, oppure se qualche volta si ripassa al 3-4-2-1, ma non credo, non lo so, uno dei due lo può fare, cioè lui è oggettivamente duttile. Però non ci serve quel bomberone lì davanti che ci segna almeno 15-20 gol, che sarebbero giustificati in quel caso i 100 milioni secondo me, sperando sempre che le dinamiche di gioco portino a una distribuzione, a una cooperativa del gol, che comincino a segnare per esempio anche trequartisti. A proposito, e qui andiamo al podcast che tra poco pubblicherò, e ho fatto il podcast su il Diz barra Alaibegovic, nel senso, sapete che spesso è successo nello sport, ma noi parliamo di calcio, che la sfortuna di un calciatore, cioè l'infortunio e la sfortuna quindi di un calciatore, poi è diventata un'occasione, una fortuna per un suo compagno, no? L'esempio più eclatante che mi viene in mente, ce ne sono diversi, però Mondiali 58, un giovane Pelé riuscì ad essere titolare grazie all'infortunio di Altafini, e poi ricorderete come andate a vedere come andò a finire. Fu il decollo di Pelé, e quindi nel buio del Dizio, un titolato così più o meno, nella Juventus si può accendere una nuova stella che sarebbe Alaibegovic. Ora non sappiamo, starà studiando la formazione, ce l'avrà già in testa Spalletti, però questo ragazzo, parlo della sfida contro il Parma di sabato, ma poi siccome purtroppo il Dizio dovrà stare fermo 3 mesi, avrà l'occasione questo ragazzo di mettersi in mostra e chissà, magari decollare, veramente si accende un'altra stella oltre il Diz. E quindi questo è un altro aspetto, però rispetto ai gol speriamo che vadano a segno anche trequartisti, qualche centrocampista. Ecco, con il 4-2-3-1 il contributo della trequarti, quindi l'esterno destro, l'esterno sinistro e il centrale deve essere non solo in fase realizzativa ma anche in fase di non possesso, ma servono dei gol, non può segnare solo una punta, a meno che tu non hai Holland che ogni palla che prende la mette dentro. È chiaro che serve il contributo un po' di tutti. Allora, caro Federico Rossi, abbiamo diversi messaggi, già vi ringrazio, probabilmente nel corso della puntata manderemo un video di Giletti, che mi ha chiamato oggi a sorpresa perché ha detto voglio mandarti un video che ho fatto su il Diz in chiave infortunio, da quello che ho capito, poi lo ascolterò perché me l'ha mandato in questo preciso istante, quindi in pausa lo ascolterò, però nel frattempo ascoltiamo qualche amico, dai.
10: Buonasera Radio Bianconera, sono Diego d'Aostia. Per quanto riguarda la Juve, la situazione della nostra cara e amata Juventus è stata riassunta perfettamente, guarda caso, ieri da Luciano Moggi, che diceva che una squadra per come l'abbiamo ereditata dall'anno scorso non può essere rivoluzionata con un mercato. Ci sono due nuovi dirigenti che sanno di calcio e dei quali bisogna avere, esatto, fiducia. Quindi ci vuole tempo e fiducia e molta pazienza. Il direttore parlava di 1, 2 o addirittura 3 anni prima di rimettersi in carreggiata. E insomma, questo un certo ottimo acquisto che sì, e speriamo che arriva, che sì. Per quanto riguarda il portiere Grabara, non penso che se fosse così forte tale fenomeno ce l'avrebbero dato così facilmente, quindi non lo so, io onestamente non lo conosco, però insomma, ripeto, la situazione è stata delineata alla perfezione, il quadro è stato disegnato perfettamente da Luciano Moggi.
9: Grazie, no, l'ho detto anch'io, sicuramente lui all'inizio ha detto una cosa importante, fondamentale, cioè ha detto la Juventus non fa più paura a nessuno, ma ha paura, ed è vero, ecco perché servono giocatori anche di carattere, anche di personalità, anche di muscoli, quelli che ti fanno magari in un fallo, in un'occasione ti mettono il viso così e ti ti fanno non tremare, però insomma ti incutono un po' di timore, diciamo così, per questo che sì, è uno di loro. Però sì, la Juventus fa più paura, ma ci vuole tempo per costruire, ma ragione Moggi, perché questi due dirigenti della Juventus hanno ereditato una situazione doppiamente fallimentare, ok? Soprattutto quella di Comolli, mi verrebbe da dire, poi, perché si criticava tanto Giuntoli per alcuni acquisti, vedi Coppa Meners, ma chi non era contento di Coppa Meners? Io ero contento, era il più forte centrocampista in quel periodo, e quindi dico finalmente abbiamo preso uno dei top a centrocampo, invece poi nulla. Douglas Luiz era stato tra i migliori negli ultimi due anni che aveva fatto pre-Juve in Premier League. La Juventus non ha sfondato, ora speriamo che venga recuperato, ma io non che non abbia fiducia, però voglio aspettare prima di dire ok, Douglas Luiz può stare nella regia della Juventus, non sono sicuro, e così tanti altri. Ma come lì, proprio lì abbiamo toccato quasi il fondo, perché prendi a 44 milioni Openda. A proposito, Openda aveva fatto un gol all'esordio, adesso gli hanno messo 3 in pagella, le parisienne mi pare il giornale, per l'ultima partita. Quindi 44 milioni te lo ridanno subito a fine stagione, te lo ridanno subito se continua così. Dopodiché è chiaro che David anche lì hanno preso, perché aveva fatto tanti gol in Francia, ma in Italia si è dimostrato quello che si è dimostrato, anche se ripeto un po' di mercato ce l'ha, ma quando sei nella Juventus devi dimostrare di essere da Juventus. Ecco perché auspico per esempio che Alajbegovic lo sia, lo dimostri, che veramente si illumini un'altra stella nel cielo che diciamo della Juventus, e soprattutto nel momento, ahimè, purtroppo sfortunato di Kenan Yıldız. Tra poco torna, ricominciamo gli appuntamenti del giovedì con Riccardo Gambelli, poi alle 20.05 Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato Web, faremo un punto a punto, scusate il gioco di parole, sul mercato della Juventus.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affiancare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società. L'allenatore del Milan Amorim ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani a San Siro alle 20.45. Sulla rosa che ha a disposizione si è detto molto soddisfatto, ma ha anche aggiunto che è impossibile allenarsi con 27 giocatori. In merito alla presenza di Leao in campo domani ha invece dichiarato: si è allenato solo una volta, non è in condizione e non sarà convocato. E sono previsti per oggi contatti tra l'entourage di Leao e l'Aston Villa e il Galatasaray. Il club turco ha trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni di euro più bonus ed è dunque al lavoro per cercare l'intesa con il giocatore. Gli inglesi invece hanno proposto un prestito a 8 milioni con obbligo di riscatto a 42. Per quel che riguarda lo stipendio, il Galatasaray ha offerto a Leao 10 milioni più 2 di bonus, mentre l'Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. L'attaccante ne vorrebbe 12 più 3 di bonus. Moise Kean invece è sempre più vicino al Como, la trattativa e i dettagli finali. La squadra di Fabregas e la Fiorentina stanno discutendo sui bonus, in modo che la società lombarda possa poi rimodellare l'ultima offerta, che per ora è di 35 milioni di euro più 5 di bonus, e trovare l'intesa definitiva. Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il quarto oro di giornata per l'Italia, arriva ancora una volta dal pugilato. A conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Widad Bertal col punteggio di 4-1. Ciclismo, la maglia rossa Tadej Pogacar conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo la sesta tappa di 177,5 km. Lo sloveno batte in volata il coraggioso Erik Maas, capace di rientrare sulle ruote di Pogacar negli ultimi metri del Puerto El Bartolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
11: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, divisi tra l'antivigilia della sfida contro il Parma, secondo match di campionato, e praticamente il mercato, perché il mercato, ragazzi, io ve lo giuro, non vedo l'ora che si chiuda, perché per me è uno stress. È uno stress perché Zirkzee è vicino alla Juventus, no, lo sta prendendo la Fiorentina. Però fatto sta che ogni giorno, ora per ora, 5 minuti dopo 5 minuti, insomma, questo è. Ma oggi è giovedì, tra poco lo sapete, ci collegheremo con Riccardo, ricominciamo il nostro percorso, il nostro appuntamento del giovedì settimanale. Poi con Andrea Lo Sapio vediamo se la Juventus, al di là di che sì, che sembra quasi fatta, al di là di vediamo della punta, ragazzi, io sarei quasi tentato di dire forse è meglio Mateta, non lo so, un amico mi ha detto vorrei Sorloth, non è che mi faccia impazzire, ma ci serve come il pane alla Juventus, serve come il pane uno che metta dentro la palla, punto, che sia Sorloth, che sia Zirkzee, ormai io non lo vorrei, ma non perché, ripeto, per i motivi che vi ho detto prima, che sia Mateta, l'importante è che segni, 19 tiri, dei quali 8 in porta, dei quali 4 grandi occasioni contro il Frosinone, non puoi fare un solo gol, e io ho rivisto i fantasmi del passato, dobbiamo cancellarli subito questi fantasmi, e credo che sia d'accordo con me anche l'amico Riccardo Gambelli. Ciao Ric.
1: Ciao Vinti, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo e ti vediamo. Hai una maglia gialla quasi come quella del Parma. Se ci metti qualche striscia blu, diciamo che diventi del Parma. Scherziamo. Intanto spero tu stia bene, Riccardo. Spero tu stia bene.
1: Sì, dai. Sono contento di riessere con voi.
0: Questo è reciproca la cosa. Ti avrei voluto anche giovedì scorso. Stava facendo il bagno in mare. Ha detto: non posso intervenire mentre sono in acqua. E allora ha detto: ok, vabbè, ti salvo questa volta.
1: No, ero in Alsazia, nel paese della Bella e la Bestia.
0: Senti, Riccardo, prima di approfondire un po' il discorso Juve Mercato, eccetera, eccetera, tu lunedì, giusto? Hai avuto questo incontro, hai presentato un incontro a Castiglione della Pescaia con Moggi, ospite, giusto?
1: Sì, era il salotto sportivo dell'estate castiglionese, eravamo io e Luciano, c'era tantissima gente, veramente un bel evento, io ho fatto da moderatore e Luciano da mattatore, qual è stato veramente un bel evento, oh. Quelle cose che ha detto a cose di calcio le aveva già anticipate all'evento lunedì, e quindi per me non sono stata una novità.
0: Però insomma ha ragione, purtroppo ha ragione quando dice la Juventus non fa più paura ma ha paura, e questo penso che siamo d'accordo. Però poi, da grandissimo uomo di calcio e in generale di sport qual è, ha anche detto cerchiamo di avere pazienza con Carnevali, con Massara, perché masticano di calcio finalmente dopo l'era come lì. Ti chiedo intanto, io lo so che sei contento di entrambi, ad oggi se dovessimo fermare il mercato, promossi o bocciati, fermo restando che è tutto provvisorio perché poi il campo che ci dirà se quel giocatore è bravo, se quell'altro sta, eccetera eccetera, però ad oggi, Riccardo, sai che perché sì è quasi fatto, questo lo sappiamo, però se dovessi bloccare oggi il mercato, cosa diresti? Quale giudizio avresti? Considerando tutti i problemi,
1: Guarda, come sai e come sappiamo, le problematiche di Massara e Carnevali sono importanti, ma ragioniamo su una cosa. Nel passato, ogni volta che noi cedevamo un giocatore o andava via perché smetteva noi eravamo tutti infelici, ci dispiaceva sempre per qualsiasi giocatore, Dybala, Lee Steiner, sempre accaduto. Quest'anno festeggiamo con lo champagne quando vediamo vendere i giocatori. Questo fa capire la difficoltà che hanno questi due dirigenti, perché come ha detto Luciano, questo è sotto gli occhi di tutti, non è facile vendere certi giocatori che abbiamo in rosa. Loro stanno facendo dei miracoli e quest'anno l'importante era cedere questi giocatori. Piano piano li stanno cedendo, certamente il lavoro è ancora lungo, c'è ancora due o tre personaggi che andrebbero venduti il prima possibile. Detto questo, io sono, se arriva che sì, sono molto contento di questo acquisto, perché che sì, noi avevamo bisogno di un portiere ed è arrivato, perché io ti ripeto, finalmente c'è Vicario, io l'ho sempre sostenuto Vicario anche in tempi non sospetti. Ricordo che a Londra ha avuto un anno difficile, un due infortuni, e per un portiere due infortuni non sono pochi.
0: Certo.
1: Quindi il portiere l'abbiamo preso, ma che sì, il centrocampista l'abbiamo preso. Secondo me manca il puntero, manca il puntero, manca il centravanti d'aria di rigore. E non è che Sorloth e Matetà mi entusiasmino, però a questo punto a noi ci basta qualsiasi centravanti d'aria di rigore.
0: Esatto.
1: Cioè, sembra un paradosso, ma è così.
0: L'importante è che segni, Riccardo, perché noi abbiamo bisogno, la Juventus deve acquistare i gol, deve acquistare i gol, lo abbiamo dallo scorso anno, e purtroppo, esatto, mi dispiace dirlo, esatto, Colomani, io insisto su questo punto, 100 milioni di investimento per Colomani, secondo me sono troppi. Poi spero che torni a fare come è successo nell'Eintracht di Francoforte, l'unica stagione in cui ha segnato, mi pare, 23 gol, 46 presenze totali, me lo ricordo a memoria, dopodiché però si è fermato perché è stato escluso dal Paris Saint Germain e da Luis Enrique. Al Tottenham è stata una stagione sfortunata per tutti, e quindi la Juventus lo ha preso. Io ho il timore, Riccardo, anzi ho quasi il sospetto, non so tu come la pensi, che non l'avesse chiesto che non l'avesse chiesto Spalletti così a naso, non so come la pensi tu.
1: Ma io sono quasi sicuro che non l'avesse chiesto, perché il centravanti che voleva era un lo sappiamo. Però a questo punto Colomani, se arriva una punta, potrebbe risultare utile come seconda punta, perché come seconda punta lo vedo un ottimo giocatore, perché è uno che crea spazi, punta all'avversario, però chiaramente non può fare il centravanti d'area di rigore, perché non lo è, anche le caratteristiche fisiche sono da seconda punta. È velocissimo, quindi magari adesso, se arriva una punta vera affiancata a una punta, potrebbe essere un buon acquisto. Certamente i soldi spesi sono eccessivi.
0: Ci siamo dimenticati della difesa, Riccardo, però la Juventus ha preso Lucumi e soprattutto non ha ceduto Brenner.

0: siamo, e anche con Lupini, che a me piace molto, e Kelly, Gatti, Qualulu, credo che la difesa in questo momento è il reparto che ci dà più garanzie, e Vicario chiaramente. Quindi Bremer, sono molto felice, ha fatto gol, ha rischiato di farne due, ha difeso benissimo, a parte gli ultimi 10 minuti, ma lì era saltato tutto, compreso il centrocampo che non faceva più filtro, e quindi per 80 minuti è stato perfetto.
1: Ora Riccardo, se dovesse arrivare anche la punta, ecco, l'unico, diciamo, per il momento è, a parte che l'arrivo di una punta è legato alla partenza di David, che sta creando un po' di problemi, perché vuole anche una buona uscita Riccardo per andare via. Io se ripenso al mercato di Comolli mi viene il mal di testa, però ormai vabbè, non c'è più Comolli, e quindi vorrei, perché tra l'altro anche mercato fondamentalmente lo voleva la Fiorentina, che sta per prendere Zirkzee, lo vuole l'Atletico Madrid, lo vuole il Paris FC, una squadra parigina della Ligue 1, però lui adesso sembra che si stia impuntando nel dire ok, datemi però una buona uscita per andare via, quindi sta creando un po' di problemi. Però se arrivasse la punta, ora mi pare di capire ormai Riccardo, a meno che Massara non tiri fuori, che ne so, un coniglietto dal cilindro, o Mateta o Sorlot, la Juventus potrebbe lottare per...
0: Allora, io spererei, come il primo anno di Conte, che vincemmo il campionato con Estigarribia, con Pepe, con Vucinic, con insomma, cioè, buoni giocatori, ma sulla carta quando iniziò il campionato ci avevano messo nella terza o quarta posizione. Crederei in un miracolo del genere, però io sto con i piedi per terra e ancora non la vedo da scudetto. Certamente che sia a centrocampo sarebbe un valore aggiunto mostruoso, perché secondo me con che si acquisterebbe anche Thuram, che avrebbe più possibilità di proporre il proprio gioco, un po' quello alla Rabiot, quindi l'accelerazione, la progressione, e perché che si garantirebbe quella copertura che è mancata.
1: Esatto.
0: Ne acquisterebbe lo stesso Locatelli, secondo me, che potrebbe tornare a fare la mezzala pura. E ti dico una cosa, anche non vedo male nemmeno, cioè non sono un estimatore di Douglas Lewis, lo dico subito, però in mezzo a quei due colossi che potrebbero essere Thuram e che si, secondo me anche Douglas Lewis potrebbe fare il suo bel compito. Quindi che sia indispensabile, finché non lo vedo al J Medical, io non ci credo, quindi quando lo vedrò al J Medical allora sarò sicuro che la Juventus l'ha
1: acquistato. Ah beh, certo.
0: Ce l'hanno fatto sospirare fino all'ultimo giorno, il giocatore più importante per il mercato era il centrocampista, e purtroppo ce l'hanno fatto sospirare fino all'ultimo giorno, e purtroppo con il Parma rivedremo il solito centrocampo, e quindi mi preoccupo abbastanza.
1: In realtà Riccardo, ad onor del vero, e questo va dato merito a Massara, l'accordo era da tempo, c'era solo che sempre il discorso della cessione di un giocatore, sai che Miretti sta per firmare al Besiktas, e quindi altrimenti che sì. E ti aggiungo anche quest'altro aspetto, quando si diceva, me l'hai scritto anche tu privatamente, no, le voci sulla Roma, io mi sono informato, io non sono esperto di mercato e non vedo l'ora che si chiuda, mi sono informato da chi ne sa più di me, Sponda Roma, mi ha detto guarda che la Roma sì, timidamente ci è andato, Gasperini gli piacerebbe, ma non è stata mai vicina, me l'ha detto qualche giorno fa, a che sì, addirittura ha detto lui verrà sicuramente alla Juventus, mi ha detto 2 giorni fa. È come se Massara, non che avesse mandato in giro queste voci, però un po' la gente per far sbrigare la Juventus come pressione, un po' pure Massara che, prendendo che sì, una sorta di vendetta nei confronti di Gasperini e della Roma, non si è lasciato molto bene, devo dire la verità, però è stato fondamentale. Guarda, Massara, che come ricorderai ha lavorato con che sì nel Milan campione d'Italia di Pioli.
0: Ma guarda, anche Luciano lunedì mi disse che era tutto fatto. Poi
1: vedi?
0: Ha tirato fuori questa voce, e di solito è sempre Sky che mette
1: Bravo. In giro
0: queste voci,
1: esatto,
0: sibilline sulla Juventus. Non so il motivo, ma prima o poi ce lo spiegheranno. e quindi è una certa preoccupazione.

0: posizione l'ho avuta, però ecco, ripeto, è il giocatore più importante per la Juventus, anche perché l'ho visto ai mondiali, e se è quello dei mondiali è un
1: no, sta bene, sta bene. Ma poi voleva la Juventus, vuole essere allenato da Spalletti, insomma c'erano già tutti i presupposti. Ora giustamente hai ragione, io fino a quando non vedo la firma, o comunque che va al G-Medical a fare le visite mediche, che è l'anticamera della firma del contratto, sono sempre un po' teso, però dovrei...
0: La cosa che mi dispiace, Vinti, lo sai qual è? Che speravo di italianizzare la Juventus, però
1: lo so,
0: capisco che è molto difficile italianizzare la Juventus. Meno male è arrivato un portiere italiano, che credo sarà il titolare, però ecco, è andato via Miretti, un altro italiano, c'era in forze Cambiaso, che è un altro italiano, quindi a me dispiace, perché secondo me lo zoccolo duro deve essere italiano, come lo è stato nell'era dei nuovi scudetti. Ma capisco che con i prezzi che girano per i giocatori italiani, e non è che poi ci sia un panorama così eccelso, sarà difficile rifare un blocco italiano, molto difficile.
1: Allora Riccardo, voglio parlare ovviamente anche del Diz, perché tra poco ti farò vedere un video. Pensa che è successo oggi, mi chiama Giletti a me, non io a lui. Dico, avrà sbagliato numero. Dico, Massimo, hai sbagliato numero? No, che sbagliato numero? Ti voglio fare un video, cioè scelto noi di Radio Bianconera, sono molto contento, in me in particolare, perché insomma
0: per lo sai, stima è per te,
1: vabbè, insomma per noi, per tutti, dai. Voglio mandarti un video su il Diz in chiave arbitri. Ora, se Federico Rossi è pronto, e poi ne parleremo in questi ultimi 7-8 minuti, anche di quello che potrà succedere al posto di il Diz, eccetera, ti faccio ascoltare Massimo, che è abbastanza molto duro sul discorso degli arbitri. Vai Fede.
2: Vorrei fare una piccola riflessione sulla prima giornata di calcio a distanza di qualche giorno, perché ho meditato su quello che ho visto a Frosinone. A un certo punto il Diz, il nostro numero 10, subisce un fallo netto, durissimo. Chiaro che all'inizio non si sapeva quello che fosse successo il Diz, non si poteva capire, ma quello che è drammatico è che noi perdiamo un giocatore importantissimo, forse il più forte che abbiamo, per circa 3 mesi. Qual è il punto? Corsato ha detto, vabbè, lasciate giocare l'inglese, possiamo essere tutti d'accordo, ma io mi domando, Airoldi non ha neanche fischiato fallo su una cosa del genere. Un intervento del genere, che se fosse successo in area, è un tipico caso di Stephen Food, avrebbe decretato ammonizione e rigore. Fatto a centrocampo, Airoldi non interviene. Allora, il punto è uno solo. Chiediamo alle squadre italiane di fare spettacolo, di giocare ad alti livelli, ma se non proteggiamo i giocatori più importanti, più di qualità, più tecnici che ci sono nel nostro campionato, che sono sempre meno, spettacolo perde qualcosa di importante. Io mi domando, Airoldi dov'era? Cosa ha visto? Cosa non ha cercato di... Cioè, come fa a non aver visto un fallo? Lasciamo perdere che non è che corrisponde sempre l'entità del fallo all'ipotetico dramma della frattura del giocatore, non è che ci sia corrispondenza. Ma lì non ha neanche fischiato il fallo. Non si può iniziare in questo modo. Non si può, per il discorso lasciamo giocare, non vedere falli gravi che vengono fatti ai danni dei giocatori più tecnici, più importanti. Il Diz non è stato tutelato, chiaramente la Juventus non dice nulla, non ci sono state sceneggiate in televisione, nei talk show e quant'altro, ma credo che non possiamo accettare passivamente che i giocatori più forti tecnicamente non siano tutelati da interventi al limite, come quello che è stato fatto la scorsa domenica a Frosinone.
1: E questo era Massimo Giletti, molto duro, perché giustamente, oltre a prendersela con gli arbitri, dice anche alla Juventus non ha detto nulla. E lui, secondo me, mi ha voluto dire, cerchiamo di prevenire prima che poi bisogna combattere, forse con le armi non adeguate, perché poi sappiamo benissimo. Che ne pensi, Riccardo, di questo video?
0: Guarda, io il fallo su Yıldız lo vidi in diretta in televisione, fra l'altro tornai anche indietro per rivederlo col telecomando. Quello è un fallo come minimo da ammonizione, perché lo aspetta e lo pesta, gli dà un pestone, il ragazzo cade, si vede, poi evidentemente il dolore subito non lo ha sentito nelle ore seguenti, ma quello è un fallo da ammonizione, l'arbitro fra l'altro è lì vicino, quindi Giletti ha detto non si può cominciare così, ma perché? Si può cominciare con la Juventus che riprende 8 minuti di recupero quando non esistevano 8 minuti di recupero, si può cominciare ancora con Viglione e l'altro che sono ancora al loro posto? Questo è un campionato falsato già all'inizio, basta vedere l'inizio, le partite dell'Inter, le prime 4 partite dell'Inter e quelle che abbiamo noi, cioè non si può cominciare così. Per quanto riguarda i giocatori tutelati, ho paura che è una partita persa, perché purtroppo i giocatori più forti sono sempre quelli più tartassati e gli arbitri, come ha detto bene Ciletti, dovrebbero tutelarli, ma credo che è una partita persa. Yıldız per noi è una grave perdita, purtroppo succedono sempre a noi queste cose. La Juve è rimasta in silenzio, forse ha capito la gravità della situazione dopo, in ritardo, però magari qualche cosa poteva, piccolo annuncio poteva farlo, ma tanto ormai ci siamo abituati, ormai la caratteristica della nostra società è questa e andiamo avanti, cerchiamo di sostituirlo, ho fiducia in questo ragazzino che abbiamo preso, c'è Boga che lo può sostituire, c'è Colomboigny che può sostituirlo se comprassimo una punta, quindi aspettiamolo, per fortuna c'è la nazionale di mezzo che porterà via un po' di tempo, però insomma la perdita è grave.
1: È grave, non c'è dubbio, Riccardo. Ecco, io ho fatto oggi il podcast su questo aspetto qui, in una chiave particolare, no? Cerco sempre di trovare una chiave particolare. Siccome nella storia dello sport del calcio anche, ci sono stati dei casi in cui alla sfortuna di un calciatore è corrisposta l'esplosione, no? Il decollo di un altro, di una riserva. Mi veniva in mente, tra gli altri, nel 58 quando Pelé sostituì Altafini si infortunò, era il titolare e poi iniziò proprio l'apoteosi, diciamo, di Pelé nel 58 in quei mondiali, lì voleva
0: più,
1: arrivare
0: più equilibrato, ma lui è così, nel dopo partita è sempre sanguigno nel bene e nel male, però un po' più equilibrato, perché insomma su Colomboigny l'ho visto un po' andare giù pesante.
1: Esatto. Moggi ha detto poteva, ha perso l'occasione, ha detto Moggi per stare zitto. Qui mi devi dire sì o no, perché già siamo in ritardo, un sì o no, sincero come fai sempre tu. Secondo te c'è una sorta di ombra di Conte su Spalletti?
0: Io credo di no.
1: Oh, perfetto, basta questo. Riccardo, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana, grazie. Ciao Riccardo, ciao, Gambelli, grazie. Ciao. Allora, ciao. Fede Rossi, stiamo per darti la palla, tra poco Andrea Lo Sapio, cercheremo di analizzare questi ultimi giorni di mercato juventino.
3: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Marco Ratto, 50 anni, di Rapallo, è tra gli italiani dispersi nella devastante alluvione che ha colpito il Nepal insieme al Tibet. Ratto si trovava nel paese da solo per un trekking, ma di lui non si hanno più notizie. Nessuna notizia anche di una coppia di italo-svizzeri. I soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime. Continuano le ricerche per ritrovare le oltre 1.400 persone ancora disperse.
4: E intanto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
5: geologia precisa che il segnale sismico inizialmente classificato come terremoto in Nepal è stato successivamente ricondotto al collasso di un enorme blocco di ghiaccio e roccia staccatosi da un ghiacciaio e precipitato per oltre un chilometro, che ha in seguito generato una frana. Il collasso del ghiacciaio e la conseguente colata di detriti, si legge in una nota, ha liberato un'energia paragonabile a un terremoto di magnitudo 5.2. Le cause scatenanti dell'evento sono ancora in fase

0: Cose di studio.
1: È morto all'età di 84 anni il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo nel 2017 all'AIA per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Era stato soprannominato il macellaio di Bosnia per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici durante la guerra dei Balcani.
0: Nella serata di ieri il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato un decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Intanto il Codacons calcola una maggiore spesa per gli italiani nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno. Emerge un aumento del 18,9% del prezzo del carburante che si traduce in 16 euro in più per un pieno.
1: Con la quinta ondata di calore di quest'estate, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo saranno non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. In Sicilia orientale previsti picchi fino a 44-45 gradi.
0: Scuola, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per coloro che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su sei. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, ma alla fine solo l'8% dei rimandati viene bocciato in via definitiva. Per il ritorno sui banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data dalla quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni, via via fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli ultimi, ossia gli studenti pugliesi.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Io sono un po' perplesso, vado controcorrente, non sono per niente felice del fatto che la Fiorentina ci abbia rubato Zirkzee, perché lo ritengo davvero un giocatore fortissimo e che ci avrebbe fatto davvero molto comodo, molto di più di un Kessié che è un lontano parente di quello che giocava nel Milan, che dominava il Milan, ma sono passati anni, ha giocato in Arabia, lo ha faticato, appesantito, meno lucido, soprattutto in Coppa d'Africa e anche al Mondiale, dove comunque giocando da trequartista non mi ha per niente impressionato, e tanto cambia poco la mia opinione, l'importante speriamo che faccia bene, ma sono deluso.
5: Roberto da Bologna, guarda, sulle aspettative per quest'anno io penso che la numero uno dovrebbe essere quella di diventare una squadra. Con la rosa che c'è a disposizione adesso siamo abbastanza completi, credo che il vestito perfetto sarebbe il 4-3-3, ma poi lì dovrebbe essere l'allenatore a capire le cose. Intanto questa squadra deve diventare una squadra, avere un'identità, avere un gioco, perché secondo me se tu tutte le domeniche produci un gioco che ti permette di fare 22-23 conclusioni, vuol dire che c'è il gioco.
6: Ciao, sono Gianluca da Pisa. Che sì, lo vedo un acquisto perfetto per il centrocampo. Non è quel palleggiatore che serve, comunque è un giocatore che porta comunque esperienza, che porta fisicità, e la penso pari come te, è un ottimo acquisto per il centrocampo e sicuramente ci migliora parecchio. Mentre per quanto riguarda il centravanti, sono contento che Zirkzee non venga preso, perché comunque è un centravanti che non la butta dentro, è un centravanti che fa gioco, ma a me serve uno che la butti dentro. Contento se venisse solo, te magari uno scambio con David risolveremo non un problema ma due. Ciao
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta. Allora, ho scoperto, ragazzi, la notizia forse degli ultimi anni per quanto mi riguarda, circoscritta a Radio Bianconera. Mi ha confessato Federico Rossi che quando era bambino, perché a lui non interessa il calcio, sotto alcuni punti di vista devo dire io non sono invidioso, non ho questo difetto, però lo invidio tra virgolette perché non si avvelena. Ha detto che giocava a calcio ruolo portiere, perché gli ho detto tu qui sei un top. Quindi a Radio Bianconera facevo il portiere, beh, oddio vicario, gli ho detto non è un top, ai tempi di Buffon saresti stato Buffon trasportato qui a Radio Bianconera. Comunque sia, dopo questa cosa tutta nostra di Federico Rossi, questa è la sorpresa, veramente non lo sapevo. Continuiamo, ho visto tanti messaggi, intanto grazie, in attesa di Andrea Lo Sapio per fare un punto della situazione, sperando che ci dica le ultimissime anche su che sì. Mandiamo qualche amico da casa, vai Fede, che non abbiamo mandato nulla finora in un'ora.
1: Ciao Int, Lucio da Prato.
0: Ciao.
1: No, dicevo, a me però un po' mi fa preoccupare questo atteggiamento che abbiamo un po' preso noi tifosi.
0: Quale?
1: Vabbè, forse arriva Mateta, vabbè, ma l'importante è che arrivi qualcuno. Se arriva Zirze, vabbè, se non arriva Zirze, va bene Sorlot. Ragazzi, ma a meno che la gente non arrivi in prestito secco, la gente poi ti rimane sul groppone una volta che la compri, eh. Cioè, bisogna essere sicuri, cioè, uno non vale uno a calcio. Le squadre vanno fatte con nesso logico. Non si fanno per buttare dentro i giocatori delle squadre, perché poi gli si fa dei contratti, e spesso alla Juve si fanno anche contratti di un certo peso economico, e poi ti rimangono attaccati questi giocatori per degli anni e ti condizionano le campagne acquisti degli anni successivi. Ma aver rinnovato gente come Rugani, come Milik, l'abbiamo visto a cosa ci ha portato o no?
0: Grazie, però la dirigenza attuale non c'entra nulla, o meglio, vado oltre, la dirigenza attuale sta riparando a questi errori, ma hai ragione, ogni anno l'abbiamo detto, eh. Per esempio Rugani, qui parliamo di gestione di anni e anni fa, spesso veniva ceduto, come ricorderai, quasi sempre, ogni anno sostanzialmente, in prestito, perché il club che lo prendeva non poteva permettersi i soldi che percepiva allora Rugani, che peraltro si è abbassato anche lo stipendio negli ultimi anni, però prendeva troppo, e così poi si è continuato su questa scia. Però tu stai facendo una, diciamo così, una critica giusta, ma alle gestioni precedenti, ecco perché vi dico che Carnevali e Massara, che masticano di calcio, tanto per usare un termine e una frase utilizzata da Moggi, bisogna avere fiducia, aspettare. E quindi stanno cercando di fare il più bene possibile alla Juventus, ma soprattutto credo che non possano fare più di tanto sul fronte del mercato, sperando che adesso si prenda anche un centravanti. E il discorso che facevi tu, amico, ci riporta a quello degli esuberi, perché poi ti rimangono, come si dice qui a Roma, sul groppone questi calciatori, ma non tanto perché magari tecnicamente piacciono, però altri club, però questi dicono: ma io non gli posso dare a De Vigne, che ha fatto 5-6 gol lo scorso anno, 6 milioni l'anno. Non posso dare a Coppo Mendes, che in 3 anni non ha dato segnali di vita sotto il profilo calcistico. Se guadagna 5,5 o 5 più bonus, più o meno siamo lì. Capite qual è il discorso? Però sono errori del passato, e adesso con questa gestione, ecco perché vi dico, Carnevali, tutti quanti, ma come si fa possibile, proviene dal Sassuolo, però la gestione è la gestione, e lui è bravo a gestire, è bravo ad avere contatti, ed ha preso secondo me uno dei direttori sportivi più bravi, perché conosce il mercato, perché che sì, se dovesse firmare, speriamo che domani avvenga, anzi io vi dico la sincera verità, ma magari avvenisse questa sera, bisogna, diciamo, lui è stata la chiave del discorso. Tutti questi argomenti legati al mercato li faremo una decina di minuti con Andrea Lo Sapio di Tutto Mercato Web e non solo. Ciao Andrea.
2: Buonasera, no, buon pomeriggio, un po' tardi.
0: Io lo so che voi del mercato impazzite, quindi scambiate la notte per il giorno, lo so.
2: Sì, no, ultimamente è veramente terrificante, però vabbè, ultimi giorni è anche abbastanza normale.
0: Guarda Andrea, non vi invidio, io quasi odio il mercato, non vedo l'ora che si chiuda, perché non riusci- non mi però dobbiamo parlarne, perché insomma dobbiamo parlarne, voi ovviamente dovete lavorarci. Allora, caro Andrea, quando si chiuderà la questione che sì?
2: Ma io credo che ci manchi poco. L'anno scorso una persona che conosco abbastanza bene lo aveva sentito dopo una partita contro il Como nella Como Cup, Football by the Lake, quello che era, sì. Insomma, e aveva detto: rimarrò un altro anno in Arabia Saudita, comunque stipendio 14 milioni, e poi torno in Italia. Se torno alla Juve, al Milan, una squadra del genere.
0: Certo.
2: Quindi secondo me lui la scelta l'ha già fatta da un bel po'. È evidente che poi ci sono le solite schermaglie tra virgolette che possono andare avanti, perché giustamente vuole guadagnare di più, perché ci sono altre situazioni eccetera eccetera, però mi pare che se la Juve affonda, chiude abbastanza rapidamente. Oggi è un indizio importante, effettivamente. Mi sembra molto difficile che poi non chiudano, a meno che non arrivi, non lo so, l'Inter, ma non mi pare probabile, ecco. La Roma, ma anche la Roma non ci ha mai provato,
0: Bravo.
2: A me hanno detto chiaramente che non ci sta provando, poi magari ci prova nelle prossime ore, ma mi hanno detto che è abbastanza distante da questo punto di vista.
0: Che era 4,5 biennale o triennale? Più bonus, più poi un bonus alla firma, mi pare. Come sono le condizioni eventualmente?
2: Sì, dovrebbe essere intorno ai 5 milioni, poi sicuramente bonus alla firma puoi prevederlo, ma secondo me se chiudi 5 milioni poi chiudi, e soprattutto biennale con opzione.
0: Per il terzo
2: che poi
0: anno.
2: È anche abbastanza normale, perché comunque che sia 96, dicembre 96, quindi ancora abbastanza giovane, se non fosse per alcune possibili dubbi che potresti avere, però di base che sia 30 anni ancora abbastanza nel fiore insomma degli anni, per me è un giocatore straordinario, che poi abbia deciso di guadagnare un sacco di soldi, è una scelta sua.
0: Eh sì, io sono contento se la Juventus lo prenderà. Ora il discorso, prima di passare diciamo così al discorso attaccanti, ti chiedo, che in parte è legato anche questo perché c'è di mezzo David, ma al di là di David, poi ne parliamo rispetto all'arrivo di un centravanti, ma Coop Meeners non se ne parla più, cioè riguardo ai famosi esuberi, c'è la possibilità di cedere qualcuno entro il primo di settembre, fischio finale alle 20 del mercato?
2: Secondo me qualcuno sì,
0: tipo?
2: Io non sarei sorpreso se con Meeners vada alla Roma o al Napoli, non lo sarei sorpreso, francamente.
0: Addirittura?
2: Non sarei sorpreso.
0: A Roma ok, ma posso sì, capire, ma Napoli?
2: Dipende il prestito oppure no, se fanno
0: certo.
2: Il prestito, se si aprono lì, perché ovviamente lui comunque 30 passa milioni a bilancio, guadagna 5 milioni netti. Io non sarei sorpreso. Napoli ha fatto sicuramente un sondaggio nelle ultime settimane, questo sono sicuro, perché me l'hanno detto proprio da Napoli, quindi sono abbastanza sicuro di quello che dico. La Roma, secondo me Gasp potrebbe anche pensarci,
0: sì,
2: come chicca finale, e non sarei sorpreso per questo motivo qui. Poi dopo è chiaro, arriva la Aston Villa, ti dà prestito con diritto eccetera eccetera,
0: cambia tutto,
2: discute, però sì, ma un po' come da Grasswitz l'anno scorso, è andato al Nottingham, ha fatto maluccio poi a Aston Villa. Non sarei sorpreso che Coop vada via. Detto questo, per me è inspiegabile come l'involuzione di Coop degli ultimi 2 anni, per me è veramente inspiegabile.
0: Anche secondo me, lo stavo dicendo prima, perché era gestione Giuntoli, come ricordiamo, quando fu acquistato, io in primis, ma anche gli altri, cioè parlavamo di uno dei migliori centrocampisti del campionato, questo possiamo dirlo, Andrea, no? Tra l'altro artefice protagonista nel successo, nel trionfo in Europa League, eccetera, eccetera. Salvo poi vestire la maglia della Juventus e fare questa involuzione, hai detto bene, inspiegabile. Io credo che sia una questione di testa. Che non è possibile, perché
2: io credo sia una questione di aspettative anche,
0: anche
2: nel senso,
0: dici?
2: Che tu vieni pagato 55 milioni più 6 di bonus, sei considerato la pietra angolare della Juve di Thiago Motta, tutto è quanto, arrivi all'Atalanta, comunque per carità ottima squadra negli ultimi anni, però è comunque un ambiente abbastanza ovattato, da questo punto di vista ti ritrovi ovviamente a essere il grande campione, sì, che deve risolvere le cose, altrimenti diventa scarso automaticamente.
0: E quindi la pressione, quindi la pressione.
2: Ma gli è pesato molto questa cosa, perché altrimenti non ha nessun senso. Obiettivamente il giocatore è nettamente più forte di quell'Atalanta lì,
0: certo,
2: anche più di Lookman, nonostante poi, ok, Lookman fa tripletta, però il giocatore è talmente forte, tra lui e Ederson c'è un centrocampo straordinario,
0: è vero.
2: Quindi è veramente molto strano. Poi tu non ti alleni, vuoi andare all'Atalanta vuoi andare alla Juventus per forza, non ti alleni per un periodo, ti fai male subito al costato rompendoti una costola o due, non mi ricordo quante, quindi stando fuori un pochino, non dai quello che pensi ed è un attimo, obiettivamente alla Juventus è un attimo.
0: E poi tra gli esuberi forse quello più difficile da collocare è De Vite, se non altro per l'ingaggio. De Vite che sta rallentando, possiamo usare questo termine, il discorso legato all'ingaggio di un centravanti. Ora mi pare di capire, però vorrei saperlo da te, che Zirkzee sembra sia destinata alla Fiorentina, sembra, e quindi la corsa sia a due, Mateta, Sorloth, in vantaggio chi ci sarebbe nel caso?
2: Beh, se possono fare Sorloth, fanno Sorloth.
0: Mm. E con quale modalità? Con quale modalità secondo te?
2: È una grande domanda, perché secondo me, a meno che non ci siano scambi di prestiti, e a questo punto Nico Gonzalez, Jonathan David stesso, tutte e due?
0: Vero.
2: È una situazione che secondo me è da seguire, questa di Sorloth. Secondo me è l'unico attaccante che ha un senso, perché io, per carità, Mateta è un ottimo giocatore, però Sorloth ha un altro livello, ha già giocato comunque l'Atletico Madrid, Mateta arriverebbe comunque dal Crystal Palace, con tutte le buone cose e le cattive cose che potrebbe avere. È un po' come lo stesso Douglas Luiz che arriva l'Aston Villa, ottima squadra, ma non è una grande, l'Atletico lo è. Quindi pressione e tutto quanto che tu stai già vivendo. Dunque, secondo me avrebbe più senso Sorloth. Poi che arrivi Sorloth, come dire, fra il dire e il fare, c'è di mezzo lì.
0: C'è di mezzo il mare.
2: E detto questo sarebbe l'unico ad avere senso. Su David era evidente, dopo quello che aveva detto negli Stati Uniti con la maglia del Canada nella conferenza stampa prima della Svizzera, lui ha detto: io voglio rimanere a Torino e giocare le mie carte. E questo per ora è la situazione, e il rischio che sia questa continua a esserci.
0: Ma è vero che ha chiesto una buona uscita, Andrea?
2: Considera che comunque prende 6 milioni di euro l'anno.
0: È per questo te lo sto chiedendo.
2: Buona uscita. Secondo me non può chiedere una buona uscita a meno che non venga ceduto definitivo, ma non viene ceduto nessuno andrà a prenderlo definitivo, obiettivamente. Detto questo, comunque lui ha preso al bonus alla firma 12 milioni e mezzo. Oltre sì. 6 milioni l'anno.
0: Sì, sì, è certo, me lo ricordo.
2: Non male.
0: L'ultima, prima non di male. Salutarti e ringraziarti, Andrea, è questa. Il Diz si opererà probabilmente la prossima settimana, in sintesi 3 mesi out. Tu credi che Spalletti possa lanciare Alebegovic?
2: Io credo che sia veramente un 51-49 Alebegovic Boga. Perché se, allora lì è una gestione piena di Spalletti. Cosa significa? Contro il Parma, se Alebegovic fa così, già incominciano le critiche. Siamo d'accordo?
0: Sì, questo
2: gioca
0: un po'...
2: Boga, se gioca Boga e vinci, magari entra Alebegovic e fa gol o fa assist, la gestione
0: diventa
2: più semplice,
0: più facile. Sì, sì, è vero.
2: Diventa più semplice. Detto questo, è chiaro che adesso c'è un problema di pressione anche su Alebegovic.
0: Certo.
2: Però è anche vero che a 18 anni uno può anche dire: no, è giovane, aspettiamo un pochino. Se ne avesse 22, 21, fosse costata quella cifra lì, come si dirà, non può giocare titolare, gioca Boga.
0: Anche se quindi, è un po' una cosa in Italia, anche con questi giovani però, Andrea, non so se tu sia d'accordo con me, un po' più di coraggio ci vorrebbe, o no?
2: Ma allora io ho una battaglia in corso con i social network in Italia, perché portano già il calcio italiano aveva una pressione di critiche di giornali.
0: Vero.
2: Quando non c'era il social network era nettamente maggiore, e lo dicono tutti i giocatori che sono arrivati negli anni 90, erano nettamente maggiore qualsiasi campionato europeo. Adesso basta una partita fatta male che sei scarso. Palestra che non ha giocato col Chelsea perché aveva un affaticamento, mezzo infortunio, e sembra quello che è andato al Chelsea per 60 milioni a rubare lo stipendio per i social. Per me questa è una cosa, per me è il principale problema italiano, perché tutti quanti sono siamo 60 milioni di CT, cioè dicevamo che nel 2006, adesso siamo su Facebook, chiunque parla di calcio, in qualsiasi modo, nessuno vede le partite, ma parli solo perché guardi la partita. La Juve ha perso con che ne so, il Frosinone, allora sono tutti scarsi. Ma magari ha fatto 30 tiri in porta e non ha segnato.
0: Serve più equilibrio, hai ragione, perfettamente ragione. Andrea,
2: la mia idea è, poi secondo me questo è un gravissimo problema nel calcio italiano.
0: Sì, sono d'accordo con te. Tra l'altro bisognerebbe anche spiegare perché le nazionali minori, come anagraficamente parlando, vanno bene e poi invece non andiamo ai mondiali. Vabbè, sarebbe tutto un discorso.
2: Ma poi siamo 11 contro 11 alla fine, non è che
0: sì, esatto,
2: siamo
0: non giochiamo
2: 58 milioni contro 4.
0: Sì, è vero,
2: appunto è per quello che a me fa impazzire il fatto che mi dicano: ah, ci sono pochi giocatori italiani. Sì, comunque ce ne sono più di quelli che ce ne sono in Norvegia, nonostante tutto.
0: Però
2: abbiamo una capacità di rovinarli molto più alta.
0: O comunque di non ottimizzarli al meglio. Andrea, grazie mille, buon lavoro, ci sentiamo prossimamente, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, un abbraccio. Andrea Lo Sapio, tutto Mercato Web e anche Corriere dello Sport. Allora, vi ricordate di Bu Martinez, Federossi? Tu che eri portiere, volevamo prenderlo, sembrava fatta. È andato al Chelsea, che ha preso il portiere argentino per 7, ma come, alla Juventus chiedevano 10-11, 7,5 milioni di euro, di pound, non so a quanto corrisponda in euro, adesso il cambio non ce l'ho. Il portiere argentino ha chiuso l'accordo e al Chelsea ha definito il colpo con l'Aston Villa, ce lo dice Fabrizio Romano. Allora, i prossimi passi della Juventus intanto potrebbero essere questi: intanto il prestito secco di Ekator, ok, che tra l'altro potrebbe essere anche convocabile per il match contro il Parma di sabato, perché è in fase di recupero così come Gatti, e poi la risoluzione consensuale del contratto del mio amico che ammiro molto, Milik. Questo è, io spero una cosa invece rispetto all'attaccante, che non rimanga David, ragazzi, perché se rimane David è un problema. Se rimane David è un problema. Vai Fede.
3: Grazie Alessandro. Io devo essere sincero, non sono molto d'accordo sul fatto che Massara e Carnevali stiano facendo le cose diverse da quelle che hanno fatto i suoi predecessori. Anzi, secondo me è molto simile, perché comunque alla base il modus operandi, cioè le possibilità di come operare sono sempre quelle, hai sempre le solite difficoltà, che ci ha avuto Giuntoli, che ci ha avuto Comolli, che ci ha avuto poi quando sento dire che Giuntoli aveva 200 milioni a disposizione, non è vero, assolutamente, lui ha venduto Ken a 16 milioni di euro e tutti gli avevano già dato bravissimo, ora la Fiorentina lo rivende a 40, figurati te. Quindi questo ti fa capire di come opera la Juve negli ultimi anni. E quindi io ho paura di bruciare anche questi due, perché comunque, secondo me, alla base di questa società c'è una problematica che non si vuol capire, che bisogna contare nelle private stanze. Alex.
0: Grazie, io non sono d'accordo. Beh, sono un parere tuo, ci mancherebbe. Ma che si è preso, scrive Lorenzo da Albano Laziale, l'abbiamo detto poco fa, allora stiamo dicendo dall'inizio della trasmissione in realtà, poco fa l'ha detto anche Andrea Lo Sapio, in realtà è quasi fatta, ecco, manca poco, c'è stato l'incontro, è terminato, sembra che ci siamo, non so se si stia aspettando, ma non credo, perché per esempio oggi, forse Fabrizio Romano ha scritto che la Juventus può prenderlo a prescindere dalla cessione di qualche calciatore, ma la cessione di Ildiz è imminente, di Miretti è imminente, quindi alla fine credo che si faccia, salvo cataclismi, ecco, diciamo così, salvo cataclismi si farà. Invece Luigi da Filadelfia dice: sono curioso di sapere cosa ne pensi delle dichiarazioni di Spalletti su Colo, visto che lui è stato il principale fautore dell'arrivo del giocatore. Mi sembra che si sia messo in una posizione difficile. Guarda Luigi, già ne ho parlato subito, addirittura sulle dichiarazioni di Spalletti. Io ci ho fatto il podcast, mi pare, ma non solo le dichiarazioni, prendendo spunto dalla dichiarazione di Spalletti, ci ho fatto un podcast dicendo che i panni sporchi vanno lavati in famiglia nella Juventus, come accadeva una volta, e quindi ho detto contestualmente che secondo me Spalletti non doveva pubblicamente dire quelle cose, quantomeno anche tra l'altro il tenore con cui le ha dette. Prendeva il calciatore e gli diceva: caro Randall, io ti voglio bene eccetera eccetera, però tu devi segnare perché sei alla Juventus. Sul discorso, visto che è stato lui a volerlo fortemente, io qualche dubbio, ti dico la sincera verità caro Luigi, ce l'ho. Non so nulla, non mi hanno detto nulla, ma ho qualche dubbio sul fatto che l'avesse veramente voluto Spalletti. Ho qualche dubbio per le caratteristiche del calciatore, attenzione, non perché Spalletti ritenga scarso, mediocre eccetera eccetera Colomani. Ecco, questo è il punto. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, sono Giacomo Natazzi, finalmente in vacanza in Italia. Sono fiducioso, Quinti, io sono fiducioso su questa dirigenza. Sono convinto che alla fine del mercato quasi tutti saranno fuori, anche i Cabal, i Davide. L'unico secondo me che non riusciremo a piazzare sarà Coop, e prenderemo la punta, contentissimo di che sì, e perché no anche un altro centrocampista e il terzino. Sono convinto che alla fine Massaro e Cannavaro raggiungeranno tutti gli obiettivi e daranno in mano a Spalletti una squadra che secondo me potrebbe puntare benissimo allo scudetto. E sinceramente io vorrei anche l'Europa League, sarebbe importante incominciare a vincere anche in Europa fino alla fine. Quindi
0: grazie Giacomo, vedi che ognuno la pensa a modo suo. L'amico di prima ha detto che secondo lui non è cambiato nulla sostanzialmente tra Comolli e questo duo Cannavaro Massara. Secondo me è cambiato radicalmente tutto, fortunatamente aggiungo, perché credo che Comolli non c'entrasse nulla con il calcio italiano, non so nemmeno se c'entri con il calcio europeo, perché agisce in modo strano. Già il fatto, per esempio, sul fronte del mercato, che lui si affida agli algoritmi per scegliere i calciatori. Ragazzi, gli algoritmi vanno bene, vengono utilizzati, ma vengono utilizzati come supporto degli occhi di chi va a osservare. Vi ricordate le parole di Fratini? Ma non la pensa solo lui così. Se voi intervistate 10 direttori sportivi o talent scout italiani, credo che 9 o forse tutti e 10 ti risponderanno la stessa cosa, perché il calciatore va visto, va seguito con gli occhi, e devi sapere tante altre cose sul calciatore, le abitudini, anche i comportamenti, che l'algoritmo non ti potrà mai far sapere. Aggiungo che OpenDA è stato preso con l'algoritmo e il risultato l'abbiamo visto, tutto qua. Quindi non sono d'accordo sul fatto che non sia cambiata la musica sotto il profilo delle competenze dei dirigenti, cioè Cannavaro e Massara. Guardate che Moggi non regala niente a nessuno. Se dice che masticano di calcio, ma lo sappiamo, evidentemente sarà così, no? A tra poco.
5: Fuori di Juve.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
7: Buonasera dalla redazione sportiva, l'attesa è finita, anche la Champions League è pronta ad inaugurare la nuova stagione 2026-2027. Il sorteggio svoltosi nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco ha definito gli accoppiamenti del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre. L'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, che sarà anche avversario della Roma, mentre per il Napoli ci sarà il banco di prova inglese con Arsenal e Manchester City. Sorteggio tostissimo per il il Como di Fabregas, che alla prima partecipazione affronterà PSG, Barcellona e Manchester United. Domani invece ci sarà il sorteggio di Europa League tra le italiane in gara, il Milan e la Juventus, che saranno in prima fascia nel sorteggio. Per il calcio giocato, l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea 4. La partita dalle 20. La UEFA alza il livello dello scontro con la FIFA e valuta una denuncia penale contro il presidente Gianni Infantino davanti ai tribunali svizzeri. Al centro della vicenda c'è il progetto poi ritirato di affiancare ad una società controllata la gestione commerciale dei principali eventi calcistici, compresi i mondiali, con l'ingresso di investitori privati. Tra questi c'è il fondo newyorkese di Kushner, genero di Trump, che avrebbe dovuto versare 4,2 miliardi di dollari per una quota del 20% della società. L'allenatore del Milan, Amorim, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia in programma domani a San Siro alle 20:45. Sulla rosa che ha a disposizione si è detto molto soddisfatto, ma ha anche aggiunto che è impossibile allenarsi con 27 giocatori. In merito alla presenza di Leao in campo domani, ha invece dichiarato: si è allenato solo una volta, non è in condizione e non sarà convocato. Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, il quarto oro di giornata per l'Italia, arriva ancora una volta dal pugilato. Conquistarlo è Serin Charabi, che si è imposta nella categoria 54 kg donne. L'azzurra di origini tunisine ha battuto ai punti la marocchina Vidad Bertal col punteggio di 4-1. Ciclismo: la maglia rossa Tadej Pogacar conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo la sesta tappa di 177,5 km. Lo sloveno batte in volata il coraggioso Erik Maas, capace di rientrare sulle ruote di Pogacar negli ultimi metri del Puerto El Bartolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo instabile su Piemonte e Alpi occidentali, con piogge temporali in estensione la sera a quelle orientali. Più sole altrove, temperature in rialzo con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, qualche addensamento mattutino sull'alta Toscana e sottili velature. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 38 gradi. Al sud condizioni di tempo stabile soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno per l'intero corso della giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 37 e 42 gradi.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: in diretta 340-5425-324, ultimi 24 minuti durante i quali potrebbe accadere qualcosa, forse non lo so, più l'annuncio di Miretti da parte del Besiktas. Tra l'altro Miretti ha già detto, le solite cose, dai, sono contento di venire qui, i colori di questo club mi piacciono, poi gioca con, è allenato da un italiano di nome e di fatto, perché è Vincenzo Italiano, e torna a giocare anche con con Vlahovic, che come sapete è andato al Besiktas dopo aver lasciato la Juventus, contratto scaduto, sperava di andare chissà dove, e Dusan invece, ragazzi, campionato turco rischia di diventare tra i top, perché hanno tanti soldi, almeno 4-5 club, devo dire la verità, e poi stanno prendendo tanti calciatori forti. Vai Fede.
1: Quintiliano, buonasera, sono Saverio da Roma. Io dico solo una cosa: metti caso che il mercato, come dici tu, finisce così e restiamo così, io lì mi aspetto veramente che Spalletti cambi il metodo del gioco, perché con i giocatori che noi abbiamo non puoi continuare a fare questo stile di gioco e anche la formazione. Io metterei il centrocampo a tre. Douglas Luiz, invece da farlo vertice basso, a faglie fa del centrocampo a tre il vertice alto, con due bei massimi a fianco. Poi Colomani, non possiamo giocare palla addosso a lui quei rilanci, che lui non ne abbia manco una. Spalletti deve capire che Colomani è un attaccante di profondità, quindi la palla va data in velocità bassa, in contropiede. Lui è quello, lui è un contropiedista,
0: insomma, devo dire che può giocare in diversi ruoli, ma sicuramente non c'entra avanti. Poi il vertice alto del centrocampo in genere è quando c'è il centrocampo a 4, che c'è un vertice basso, le due mezzali, e un vertice alto diventa trequartista. Però ti dico che abbiamo tanti trequartisti, e di conseguenza Douglas Luiz, se si potesse, come sta provando a fare Spalletti, però per il momento col 4-2, quindi nei due, se si potesse rivitalizzare e utilizzare come regista, secondo me sarebbe meglio con un centrocampo a 3, in modo tale che a destra e a sinistra avrebbe i muscoli del che si di turno, quelli anche di Locatelli, oltre che ovviamente il supporto di entrambi sotto il profilo tecnico, perché non sono proprio scarsi, ecco, mettiamola così. Vai Fede.
2: Senti, sono Peppe. Allora, partiamo dal presupposto che Colomani nella Juve ha fatto bene, adesso comunque un giocatore che ha delle buone qualità, forse è stato pagato troppo, però ci dobbiamo anche porre una domanda: se Luis Enrique non lo vedeva completamente, mentre ha rivalutato gente che sembravano mezzi giocatori come Dembélé, addirittura l'ha fatto diventare pallone d'oro. E poi comunque secondo me sarebbe grave iniziare la stagione senza un attaccante di peso. Cosa ne pensi?
0: Sì, lo dobbiamo prendere, ma io sono sicuro che lo prenda, non so chi, Sorloth, buh. Avete sentito, Andrea si occupa di mercato, vediamo come, con quale modalità, se l'Atletico Madrid ti chiede. In realtà l'Atletico Madrid, allora, intanto da quello che leggo, lo valuta intorno a 40, che sono tantissimi, vi devo dire la sincera verità, come dico che sono tanti 50 per Colomani, dico che sono tanti anche i 40 per Sorloth, quindi dovrebbe ridurre un po' le pretese. E poi vi dico, c'è il discorso di Nico Gonzalez che vuole tornare all'Atletico Madrid, ma pare che l'Atletico Madrid, non so perché, lo voglia prendere in prestito, mentre Sorloth lo voglia cedere a titolo definitivo. Mi pare che voglia dirigere l'orchestra l'Atletico Madrid, però diversamente non è che la Juventus possa tirare fuori 40 milioni, ecco, questo è un po' il discorso. E c'è sempre di mezzo David. C'è sempre di mezzo David, che sembra che sia finito nei radar, sotto i riflettori dell'Atletico Madrid, però adesso pare che stia creando problemi, pare voglia anche una buonuscita. Giustamente Andrea Lo Sapio diceva: ma come fa a chiedere una buonuscita se non lo cedi a titolo definitivo? Fermo restando che è già assurdo che la chieda. Vai Fede.
3: Buonasera, quindi Francesco da Cosenza. Una domanda con riferimento al quadro clinico di Diz. Vabbè, adesso operazione, 3 mesi e quant'altro, ma il problema al ginocchio era stato risolto, sai, perché non ho capito bene se questo è un ulteriore problema, e mi pare proprio che sia così, quella al ginocchio, quella tendinopatia, chiedo a te perché non ho informazioni in merito. Grazie, un abbraccio.
0: Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Perché sulla carta, io non sto lì dentro, nello staff sanitario, avrebbe risolto con la terapia conservativa. Però sulla carta io non credo che lo operino anche al ginocchio, cioè spero almeno, perché sarebbe pesante la cosa, eh. Perché per esempio, guarda, ti dico Francesco, diversi colleghi scrivono che Alej Begovic, diciamo, a sorpresa, in effetti nessuno si aspettava questo nome, però qualcuno scrive, forse in modo maligno, forse no, la Juventus però, siccome non era sicura delle condizioni di Diz per quanto riguarda il ginocchio, ha preso questo ragazzo. Ora io, siccome non se ne è parlato più sui giornali, presumo che abbia risolto, spero, definitivamente con la terapia conservativa. Perché la tendinopatia, voi ricorderete che qui ho avuto un medico sportivo, insomma, la tendinopatia è un po' subdola, bisogna stare molto attenti. Non ho notizie però, Francesco, se devo risponderti oggettivamente e onestamente non ho notizie riguardo al ginocchio, perché non se ne è parlato più. Le giovanili vanno bene anche perché, ci dice Claudio, le nazionali tipo Spagna, Inghilterra e Germania giocano con ragazzi con minimo 2 anni più giovani. È quello che dicevo prima, 17-18 anni giocano nei rispettivi campionati, Claudio. Ma quando io parlo di cultura dei giovani in Italia è anche questa, anche di coraggio. Se tu ritieni un calciatore, ora Alej Begovic compie 21 anni a settembre, scusate, il 21 settembre compie 19 anni, quindi è molto giovane. Però già per esempio è stato impegnato a livello internazionale con la sua nazionale bosniaca, già ha giocato con col Bayer Leverkusen, eccetera. Se tu lo ritieni all'altezza e forte, lo devi far giocare senza aver paura di bruciarlo, o meglio, se dovesse steccare, ma lui così come altri giovani, se dovesse steccare la prima, non bisogna crocifiggere un giovane, bisogna dargli un'altra possibilità. Io la vedo così. A me sembra peraltro molto scaltro, insomma, a quella sfacciataggine, diciamo così, del giovane che però tecnicamente è forte. Lui Spalletti ha detto può darti lo shock temporale. Allora, ciao Quinti, ma parliamo di Kessié, un giocatore che viene da diversi anni in Arabia Saudita, non il migliore campionato, come se fosse Rodri del Barça. Che brutta fine, Adriano da Collelongo. Adriano, ma chi l'ha detto che Kessié che è Rodri? Non lo so, hai letto qualcuno, ascoltato qualcuno, nessuno sta dicendo che è Rodri. Io sto dicendo un giocatore che a me piace e che la Juventus fa bene a prendere, se lo prenderà come credo, perché al di là dei 3 anni, non so se tu abbia seguito la Costa d'Avorio, mi pare che fisicamente non stia 20 kg in sovrappeso, mi pare che dal punto di vista mentale sia uno con personalità, e quindi non è che dici viene dal campionato arabo, ha sempre giocato lì, e quindi dal punto di vista, diciamo così, della tenuta emotiva, se vogliamo, no? Non può stare in un campionato competitivo anche per le pressioni. Invece no, perché lui in Italia c'è stato, ha giocato, vabbè, con il Cesena, poi con l'Atalanta, poi con il Milan, ha vinto uno scudetto da protagonista perché era titolare. Quindi secondo me il tuo discorso, secondo me, non è pertinente. Allora, come diceva buon Max Allegri, attenzione sul discorso che mi ha incuriosito Andrea Lo Sapio quando ha detto

0: mi pare che si riferisse a Sarri. Qui stiamo parlando di calciatori, cioè piena di giocatori della Serie B. Magolillo, non lo so, non la seguirei più la Juventus, non so cosa dirti. Ora, addirittura da Serie B non mi pare. Non mi pare che Bremer sia da Serie B, per esempio. Non mi pare che Kalulu sia da Serie B, anche lui ha vinto peraltro scudetto con il Milan. Non mi pare che il Diz, purtroppo adesso è infortunato, sia da Serie B. Cioè, con Cesao non credo che sia da Serie B, comunque fa parte della nazionale portoghese. Ora, non stiamo parlando di fuoriclasse di una volta, e credo che non dobbiamo nemmeno fare questa, diciamo così, questo accostamento. Però addirittura così disfattista, io non sono d'accordo, tutto qua. Vai Fede.
1: Buongiorno, Nick da Bari. Volevo dire, ma se Idiz ha i malanni al piede e i malanni al ginocchio, tutte e due eventualmente da operare, mi pare il caso di operare ora sia l'una cosa che l'altra. Tanto più che c'è la pausa per le nazionali, compagnie.
0: Novembre.
1: Avere un Ildiz così normale e mediocre non serve a nulla. A questo punto ci metti Boga, che mi pare che stia rendendo anche un po' di più. Alla fine ci ritroviamo Ildiz con due problemi risolti. Ciao.
0: Però, guarda, questo discorso tuo può essere valido se veramente il ginocchio è da operare. Se il ginocchio non è da operare, ma perché devi farlo per forza? Sarebbe assurdo, no? Intanto sicuramente bisogna operare la frattura lì al metatarso del piede sinistro, va bene. Però al ginocchio non si sta parlando di intervento, ora magari fra qualche giorno sotto i ferri, il Diz sotto i ferri, oltre al discorso del piede sarà operato al ginocchio. Ma io non credo, non so, non se ne sta parlando più. Però operarlo per forza no. Certo, se invece lo staff sanitario già sa, valutato, perché conosce ovviamente, a differenza nostra, conosce la situazione dei calciatori, del ginocchio in questo caso, del Diz, se è da operare sì, potrebbe approfittarne. Però insomma, calma, bisogna vedere. Vai Fede.
2: Ciao zio, quindi Davide da Rocca Secca. Guarda, sull'aspetto della punta io penso una cosa, faccio una riflessione su quello che ha detto l'altro giorno, ieri in un'intervista gli hanno chiesto quali sono stati i suoi gol più belli e lui ha detto quelli sulle ribattute del portiere, cioè dentro la retta piccola, al che un po' stupido ha detto come quelli, ha fatto sì, perché quello, cioè io lì dovevo esserci, gli altri gol potevo farli da fuori area, qualsiasi cosa, un dribbling in qualsiasi modo, ma erano gol non dovuti, quelli nell'area erano gol che io dovevo esserci. Dovevo starci quando il portiere ribatteva, quando un difensore poteva prendere male la palla, io dovevo stare lì e dovevo fare il mio compito. Gli altri potevo pure sbagliare, lì dovevo sempre esserci. E a noi manca proprio quello, quello che approfitta degli errori degli altri, che crea gli errori degli altri con una posizione ambigua. Non lo so, a me viene in mente ad oggi un giocatore non di quel tipo, ma un giocatore che sfrutta queste cose solo come Icardi. Il resto non lo so, ma di tavolo ho visto poco, forse un po' più di Sorloth e sicuramente più di Zirkzee, ma nemmeno Sorloth è un grande finalizzatore d'aria. Non so, tu cosa ne pensi?
0: Davide, grazie intanto del messaggio. Quello un po' che dicevo prima, no? Bisogna sempre capire chi puoi prendere, quali sono le possibilità, diciamo così, accessibili per la Juventus. Al momento questi due. Se potessimo prendere Holland, però hai ragione, nessuno dei due è un bomber di quelli che intendo io. Con me, rispetto ai Cardi, sfondi una porta aperta, però io non so, Juventus forse ci ha provato a gennaio, se non ci ha riprovato adesso evidentemente ci sarà un motivo. Servirebbe, ecco, diciamo così, senza riferirsi direttamente a lui, un giocatore alla Icardi. Io sono sicuro che Icardi con Spalletti ora discussero nell'Inter, ma in realtà lì mi ricordo che fu anche un po' la società che mise un po' in mezzo Spalletti rispetto agli attriti per poi far fuori sostanzialmente Icardi, poi fecero fuori Spalletti in realtà, però lì c'era l'ex moglie Vandanara che creava problemi come agente del giocatore. Su quello credo che magari se la Juventus avesse preso Icardi non ci sarebbero stati problemi sotto il profilo del... Si fa pace su quel, però servirebbe uno alla Icardi, ecco, soprattutto in 4-2-3-1, uno che segni, perché Icardi adesso non so come stia fisicamente, non so come stia mentalmente, ma i gol li,

0: sempre, però ora la Juventus ha queste due opzioni, hai ragione, non sono poi il massimo del massimo, la speranza è che segnino più di Colomani, segnino più di David, segnino più di Openda, segni uno dei due perché la Juventus uno ne prenderà, e soprattutto, aggiungo io, la speranza è che comincino a segnare anche trequartisti, per esempio, che quindi diano un supporto in fase realizzativa, che qualche calciatore, qualche centrocampista, qualche gollettino lo faccia, e quindi che si aggiungano le reti a quelle che però Osorno, Tomateta o chi per lui, magari uscirà un terzo nome ma non credo, non lo so, possa sicuramente dare più, essere più affidabile sotto il profilo realizzativo, ecco, e che abbia delle caratteristiche che magari favorisca anche gli inserimenti dei trequartisti. Vai Fede.
1: Buonasera Quintiliano, Cristiano, sono collegato un po' tardi quindi non so cosa tu abbia chiesto come temi, domande di questa serata. Intanto dico bene che i sorteggi Champions siano stati difficili, molto difficili, siano molto difficili per le italiane. Io da juventino spero nelle disgrazie sportive di quelle squadre, perché loro godono sempre quando noi perdiamo e io godo il doppio quando perdono loro, quindi spero che abbiano vita dura. Detto questo, con che sì, come siamo messi? Hai qualche notizia? Cosa trapela? Arriva, non arriva? Perché si sente che dire che è vicinissimo, poi però non è sicuro. Certo, dipende dalle cessioni. Su David dico a questo punto teniamolo, se si impunta proviamolo magari come riserva e chissà che non possa essere recuperato, anche se un po' sulla falsariga di Douglas Luiz potrebbe darci qualcosa.
0: Aiuto, non ci credo molto su David, perché sai perché Cristiano? Grazie intanto perché palesemente sul mercato la Juve vuole darlo via a tutti i costi, e quindi già mentalmente, già lui non mi sembra che abbia questa grossa personalità, no? L'abbiamo visto lo scorso anno, perché il problema potrebbe essere anche mentale, di alcuni errori che sono inammissibili in Serie A, a certi livelli sono inammissibili, e quindi credo che dipendano da un discorso psicologico, quindi già lui credo che non sia un cuor di leone sotto il profilo della personalità. Se dovesse rimanere adesso, dopo che la Juventus sta tentando a tutti i costi di cederlo, io non so fino a che punto possa essere positiva la cosa, cioè capisci Cristiano? Invece per quanto riguarda che sì, forse ti sei collegato tardi, mi pare che tu abbia detto, c'è stato l'incontro oggi, pare che ci siamo, ragazzi, un cataclisma, sarei non sorpreso di più se non firmasse per la Juventus, da quello che leggo, io non ero lì all'incontro, però l'incontro mi pare che sia stato positivo, manca qualche dettaglio. Io ho un'impressione, ma magari sbaglio, anche se Fabrizio Romano forse ha scritto che Juventus non necessita una cessione per prendere che sì, forse è una volta annunciato, una volta che il Besiktas annuncerà, questa è una mia idea, magari posso sbagliare, che il Besiktas annuncerà Miretti, la Juventus forse annuncerà che sì, però insomma Cristiano mi pare che ci siamo, dai, ad un passo, che sia ad un passo dalla Juventus, forse anche meno di un passo, vai Fede.
2: Ciao Gio, quindi Davide da Rocca Secca.
0: L'abbiamo ascoltato, grazie.
2: Sull'aspetto...
3: Ciao Italiano, Giuseppe da Milano, un saluto affettuoso al grande Riccardo. Ho ascoltato la tua analisi, quindi sono d'accordissimo di tutto quello che hai detto. Io vi faccio la domanda, ma secondo voi Mateta e Osorno sono giocatori da Juve? Un abbraccio.
0: Grazie. Ciao, Giuseppe. Io, guarda Giuseppe, io ti capisco e vi capisco. Quando diciamo sono da Juve, bisogna contestualizzare. Quale Juve? Questa probabilmente sono da Juve, o comunque questa Juventus, per tutto il discorso che abbiamo fatto, che facciamo quasi tutti i giorni, legato ai paletti imposti A, dal fair play finanziario, B, dalle esigenze di bilancio, perché si vuole arrivare a questo benedetto pareggio nel giro di un paio di anni ormai, la Juventus non è che può permettersi altro. Sono da Juventus, non lo sappiamo, Malen per esempio era da Roma? Io nemmeno lo conoscevo, sì lo conoscevo, ma così, che cosa ha fatto Malen? Ha trascinato la Roma in Champions League, Matetà non dispiace, entrambi non mi dispiacciono. È chiaro che se avessi potuto scegliere, avrei scelto l'Icardi di turno, il miglior Icardi, uno all'Ica, però sul mercato questo offre il mercato. Queste sono le possibilità della Juventus, anche perché rispetto a Sorloth ci sono dei possibili incastri con Nico Gonzalez e forse lo stesso David, sperando che non crei ulteriori problemi più di quelli che già sta creando, perché pare che voglia questa buonuscita. E sul discorso Mateta potrebbe essere accessibile, perché il Newcastle potrebbe cederlo, il Crystal Palace scusate potrebbe cederlo, non guadagna tanto, era stato già cercato, poi l'aveva cercato anche il Milan, però questi sono, quindi la domanda sono da Juventus, quale Juventus? Io ti faccio una controdomanda, vai Fede.
4: Buonasera, ma io non capisco una cosa. Sappiamo benissimo che il GIP della Procura di Milano non ha archiviato il caso cosiddetto Arbitropoli e l'ha mandato alla Procura Generale, che deve decidere se archiviare o no. Il che, se il GIP l'ha mandata alla Procura Generale, dopo che un PM ti dice archivia, evidentemente non è tutto così lineare, mi fa pensare, no? Se la mandi alla Procura Generale, perché lo mandi alla Procura Generale? Non se ne parla. E poi ci sono certi giornali, che sappiamo quali, che parlano già di archiviati, sono stati archiviati. Ma la verità la devono dire. Insomma, è stata inviata alla Procura Generale. Sì, ma, ma ci stiamo prendendo in giro? Così non si può andare avanti,
0: Però, amico mio, guarda, sostanzialmente però la Procura di Milano ha archiviato, ora non so la Procura Generale che farà. Il discorso che a noi riguarda è l'aspetto sportivo. Ovviamente adesso la Procura invece federale della Federcalcio ha le carte, cioè chi ne è. Già le aveva, non so quali gli abbiano mandate, visto che per esempio il capo della Procura di Milano è un certo Viola. Ve lo ricordate? La cover di Viola mentre era a un convegno, la cover con lo scudetto dell'Inter, con lo stemma dell'Inter. Per carità, tutti quanti abbiamo una fede, però secondo me quando ricopri alcuni ruoli magari sarebbe opportuno non mostrarla questa fede. Aggiungo, tanto per fare una piccola cronistoria, che la Procura di Milano prima c'era Scione che aveva in mano l'inchiesta e voleva agire. Voleva rinviare a giudizio. L'ultimo giorno Ascione poi è andato via, era stato già promosso qualche mese fa a livello europeo, non mi ricordo quale organismo, e alla fine non so come, però anche lui è stato convinto, da chi, da Viola non lo so, è stato convinto ad archiviare. Ora non so il discorso della Procura Generale, ma la cosa che interessa a livello sportivo è che le carte, quindi la questione, è in mano alla Procura della Federcalcio. Chi ne dovrà decidere? Più di qualche giornale, in primis la Gazzetta dello Sport, ha già detto che praticamente si va verso l'archiviazione. Io ho chiesto al mio amico che è in Federcalcio e mi ha detto: guarda, se non è archiviazione poco ci manca, secondo me, mi ha detto. Poi magari lui dice sempre così, magari sbaglio, ma finora non ha sbagliato nulla, come sapete, come nella questione plusvalenza della Juventus. Ha detto: secondo me daranno qualche deferimento a uno o due sotto inchiesta, però figure minori, ha detto, non Rocchi, non Gervasoni. Secondo me, io la vedo così, in modo da, perché non vogliono guai anche il nuovo management, quindi il nuovo consiglio federale, che poi più o meno è vecchio, ma soprattutto la nuova presidenza con Malagò non vuole, diciamo, avere tutta queste cose qui, perché ci sono tanti altri problemi, e quindi ha detto presumo che finisca una sorta di tralluccio e vino. Questa è la sostanza. Qualcuno mi chiedeva, lo dico a volo, le squadre che sono state sorteggiate per le italiane: l'Inter con Real Madrid, Liverpool, Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Bruges, Stoccarda e Slovan Bratislava, la Roma, Real Madrid, Paris Saint Germain, Sporting di Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e AEK Atene. Mazza, due uguali come l'Inter, Napoli con l'Arsenal, Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodø/Glimt, Villarreal, Viking e Saba, non so chi sia Saba, Como con Paris Saint Germain, Barcellona, Manchester United, Real Betis, Siviglia, Lipsia, Feyenoord, AEK Atene e Linz. Domani alle 13 sorteggio per l'Europa League, e quindi toccherà alla Juventus, scopriremo gli avversari della Juventus. Ma adesso diamo la linea a Federico Rossi, perché Oggi è giovedì, vero Fede? Quindi domani ultima puntata di Fuori di Juve, sarà la vigilia della sfida contro il Parma alle 16, conferenza stampa di Spalletti, avremo quindi anche le parole di Spalletti. Grazie a tutti voi, grazie a Federico Rossi e buona serata.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi legati al campionato e al mercato, tanti temi da affrontare e da analizzare. Andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Bologna e Napoli tra le altre, oltre che del Torino ovviamente, insomma sei stato un simbolo del Torino. Rosario, ciao, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo.
0: Innanzitutto ti chiedo che valutazioni fai sulla prima giornata di campionato. Sono arrivati i risultati che ti aspettavi?
1: Beh, addirittura, guarda, si potrebbe già dire che sono delineati i posti in classifica. Dai risultati sembrerebbe proprio di sì. Novità, il risultato eclatante della Roma ti fa subito essere grande ottimista su questa squadra. Ti fa pensare che saranno protagonisti per il titolo finale quelle due o tre squadre con a pari passo Roma e Inter, mi sembra. Questo risultato grosso, il 4-0 contro la Fiorentina della Roma, è micidiale. Certo che la Fiorentina c'ha molte cose da
0: sistemare,
1: non da recriminare, diciamo che ha fatto tanti errori, prendere quattro gol, non stare molto attenti in difesa, poi possiamo anche entrare in certi particolari, insomma mi sono sembrate ridicole certe cose, però la Fiorentina paga lo scotto dell'anno scorso, delle novità e di qualche giocatore ancora fuori forma. E qualche pensiero lo dedico all'allenatore che in una cosa non se ne è reso conto, non ha provveduto a fare un cambio se non altro di marcatura, ecco, mi riferisco a Dragusi.
0: Sì, e poi oltretutto i cambi sono arrivati sul 3-0 e quindi a partita già ampiamente compromessa. Cosa pensi della vicenda Ken? Cosa pensi della vicenda Ken che a questo punto sembra vestirà la maglia del Como nella prossima stagione?
1: Beh, Ken se ne deve andare via, perché se no c'è sempre un. Se continua questa situazione, danneggi la squadra, si danneggia la squadra, si danneggiano certe sicurezze, si danneggiano insomma la tranquillità dell'ambiente. Mi meraviglio che non sia ancora stata fatta l'operazione. Evidentemente, sai, lì ballano soldi e quindi si tira le lunghe in questi casi, però, sai,
0: Sì, e poi
1: i danni.
0: soprattutto ti interrompo perché se non è stata fatta fino a questo momento, se non è stata fatta in tempi più rapidi, perché ancora la Fiorentina non aveva in mano il sostituto di Ken. Sostituto di Ken che con ogni probabilità sarà Zirkzee. Quindi anche a questo proposito volevo sentire che ne pensi di questo
1: Sì,
0: giocatore che in Italia
1: è un
0: è entrato
1: giocatore un po'
0: a
1: diverso. Diciamo che il sostituto di Ken loro l'hanno preso, no? Che è Pellegrino,
0: Bologna.
1: che è punta pura, punta più di area. Ken è un po' diverso da Zizé, anche se anche Ken torna indietro, sì, qualche volta. Zizé lavora meglio la palla, è più, come dire, c'ha più qualità tecniche. Zizé non so se poi manterrà, come dire, una media goal che aveva Ken. Però deve sopperire poi l'altro che è Pellegrino, che tra l'altro lo vedo un pochino pesce fuor d'acqua in questo momento, l'ho visto domenica. Non si è ancora adattato Pellegrino alla nuova situazione e lì potrebbe poi essere un problema. Staremo a vedere, tu sai benissimo che poi per giudicare bisogna sempre aspettare un po' di partite.
0: Assolutamente. Ecco, per quanto riguarda la Juventus, che idea ti sei fatto proprio anche a proposito dell'attacco? Perché è lì il nodo che la Juventus deve sciogliere, riuscire a rinforzare la fase d'attacco, riuscire a trovare il centravanti che possa garantire un certo numero di gol.
1: La Juventus è qualche anno che soffre di tutto lo sballottamento che c'è stato in ambito societario, nella considerazione generale che si ha della proprietà, di tutto ciò che circonda la Juventus. Tutte cose che hanno danneggiato la tranquillità della squadra. È difficile lavorare nella Juventus. La Juventus ha un curriculum incredibile e quindi per l'allenatore, per chi dirige, riuscire a sopportare la pressione è molto difficile. E diciamo che l'allenatore ha una grande esperienza e quindi riuscirà. Certo, poi riuscire a fare risultato, perché tu poi devi fare risultato perché ti chiami Juventus. In questo momento ci sono delle realtà più forti. Ci sono realtà come l'Inter, come la Roma, hai visto, come il Napoli, sì, che ha vinto, sì. Ci sarà poi da discutere anche su quello se vuoi, però però ha degli avversari per l'alta classifica molto forti, e quindi ecco perché poi si guardano poi le cose negative.
0: E il Torino invece che impressione ti ha fatto? Deve ancora completarsi, ovviamente ci sono ancora 5 giorni di mercato per trovare i rinforzi giusti, però che impressione ti ha fatto contro il Milan alla prima di campionato?
1: Non mi ha fatto una grande impressione. Il 2-1, sì, è venuto il gol, ha fatto un bel gol Adams, però il Milan la partita l'ha fatta sua, anche perché il Milan, se vai a ben vedere, io ero in tribuna a vedere la gara e mi dicevo che il Milan c'ha due squadre, ha tenuto fuori i più forti, quindi quando una squadra hai giocatori di livello che ti permetti di lasciarli fuori il primo tempo e poi li impieghi poi nel secondo, la partita poi ha preso la piega che è naturale, perché lì c'è forza tecnica incredibile in confronto al Torino, che è una squadra ancora tutta da costruire, da mettere in campo bene. Insomma, c'è molta molta differenza. Il 2-1 non parla chiaro, non dice chiaramente le cose. Al Torino è andata bene così, perché così può prendere morale, può dire: ma io ho perso solamente 2-1 con Milan, quindi sono tranquillo, sono sereno, sicuramente farò meglio. E quando tu invece hai dei risultati come quello della Fiorentina, allora lì è uno sconquasso, quindi lì comincia a diventare. Lì è finita la luna di miele di Paratici a Firenze.
0: Insomma,
1: Quindi
0: sì, è
1: via
0: chiaro
1: Firenze
0: che
1: ti
0: siamo soltanto alla prima
1: devi
0: giornata,
1: aggiustare.
0: però.
1: No, guarda, quando tu prendi 4 gol è come un KO. E ricordati che dai KO ci si riprende solamente, lo shock è difficile da passare, e si riprende poi solamente se tu prendi un brodino dopo. Il brodino sarà poi riprendersi anche se giochi in casa, non pensare di vincere subito, anche solo un pari, perché il KO in un pugile è micidiale, ti guasta qualcosa nella testa, e così nel calcio. Quindi staremo a vedere, ne vedremo delle belle.
0: Eh sì, ne vedremo delle belle. Nel frattempo voglio sapere che cosa pensi anche di Gie, l'esterno del Torino classe 2005, che è entrato proprio nel mirino della Fiorentina.
1: La Fiorentina farebbe una grossa cosa, perché quello può diventare un grosso giocatore, un grande giocatore, perché ha dell'elasticità nei movimenti, è svelto, è longilineo, che riesce a saltare l'uomo, è uno che fa gol, perché in primavera faceva gol a Caterve, ed è un giocatore che diventa prezioso. Il Torino a questo punto ha due giocatori importanti che vogliono tutte le grandi squadre, Cacciamanni e Gie, e che giocano tutti e due nella stessa posizione. Diciamo che Cacciamanni è uno che può fare tutta la fascia completa anche in fase difensiva, Gie è più attaccante. E la Fiorentina sì, desidera quel giocatore. Io fossi il Torino, insomma, non lo so se lo darei via, perché è un giocatore che ha un grande futuro. Lì dipende da quanto la Fiorentina sarà disposta a spendere, dipende anche da Cairo che programmi vuole fare per il futuro. È un
0: A chi
1: grande gioco, è uno che può diventare un grande giocatore con lui.
0: lo paragoneresti, G.E.?
1: Lo paragonerei, no, guarda, ha molto delle caratteristiche del ragazzo del Milan che ha fatto gol al Torino, che ha
0: Ci
1: fatto solo
0: sei, ci
1: gol.
0: sei.
1: Sì, si assomigliano molto, sì. Questo GE, no, guarda, sono tutti di grande avvenire, due giocatori di grande avvenire. Infatti questo giovanissimo, vedi che Morì l'ha fatto giocare subito. Invece Gie è qualche anno che lo tengo lì a freno, però è avvenire, si vede che è chiaro, è chiaro. È il giocatore, in questo momento lo vedo come più forte di quella squadra, guarda, lo vedo come più forte del Torino, è uno che è quello che ha più futuro.
0: E secondo te in una Fiorentina con Zirkzee e Mastantuono farebbe un bel tridente?
1: Mastantuono giocava dove? Nel Real Madrid, dici?
0: Sì.
1: Guarda, quando i giocatori, io sento anche la televisione, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, del Real Madrid, di questo e quell'altro, allora si portano dietro il nome da dove vengono. Intanto bisogna andare a vedere quante partite hanno fatto in queste grandi società. Bisogna vedere questa squadra, dove vengono, com'è in classifica, se hanno giocato tanto in questa squadra. Del Real Madrid non si può discutere, dell'Ajax per esempio non è più l'Ajax di una volta, no? Quando arriva un giocatore dell'Ajax, questo giocava nell'Ajax. Noi giocatori, guarda, bisogna vederli, aspettare un po' di partite per vederli. Mastantuono, voglio aspettare qualche partita, anche perché già il fatto stesso che arrivo da quella squadra lì, tutti quanti, anche te, dico, oh, questo giocatore, voilà. Aspettate, ragazzi, aspettiamo per giudicare.
0: Aspettiamo, intanto prima facevi riferimento al Napoli che ha vinto all'esordio con il Genoa, non sono mancate le polemiche arbitrali per il gol di De Bruyne, però ecco.
1: Se vuoi ci entro in questa
0: Sì,
1: polemica.
0: prego, prego, ti lascio la parola sul Napoli, certo.
1: Allora, io in questo caso sarò bastian contrari, ma do ragione all'arbitro. Sai perché? Tu fai mente locale, i difensori quando si trovano sulle fasce laterali, e aspettano che il giocatore, l'avversario, l'attaccante della squadra avversaria, lo carichi e lui va giù per terra. E sento i cronisti che dicono: vedi, questo è un fallo che prende per esperienza, è stato bravo a farselo fare il fallo. Quel giocatore, il giocatore del Genoa, ha pensato di trovarsi sulla fascia laterale e invece era davanti alla sua porta. Quindi ha molto da recriminare, ha molto da recriminare, perché le cariche bisogna saperle sopportare. E le direttive arbitrali che aveva dato, adesso ha ritrattato un po' perché tengono a riposo lo bello, di bello come si chiama,
0: Di
1: e
0: bello.
1: invece l'arbitro non ha fatto altro che applicare le direttive che gli hanno dato. Quindi io do ragione all'arbitro. I giocatori devono finirla di fare la scena e andare giù troppo facilmente. Anzi, addirittura io, non in questo caso, ma in altri casi, ammonirei coloro che fanno la scena. Il calcio deve cambiare in questo e deve imparare da altre nazioni come l'Inghilterra, per esempio. Devono reggere molto di più la carica dell'avversario. Allora scorre di più il calcio e diventa più veritiero. In questo caso io do ragione a Napoli. Mi spiace, l'allenatore del Genoa, giustamente per quanto gli riguarda, deve dare la colpa ad altri, perché sennò non è che può dire: ma tu dovevi stare in piedi, guarda, perché sennò diventa subito, si compromette subito i rapporti con tutto. Lui deve trovare una scusante, perché è naturale che la trovi. Io stimo De Rossi, ma conosco benissimo la psicologia che si vive nel calcio, psicologia che spero che impari subito Malagò. Comunque, ti ho detto il mio pensiero su questo.
0: E sul Napoli in generale?
1: Napoli è una bella realtà, io sono anche tifoso del Napoli, quindi spero che mantenga sempre alto l'onore. Ha un grande allenatore e quindi aspettati
0: Sì.
1: sempre
0: A
1: il meglio.
0: proposito
1: Altissima,
0: dell'allenatore, a proposito dell'allenatore De
1: altissima
0: Bruyne.
1: classifica.
0: De Bruyne
1: Come?
0: oggi in un'intervista al Corriere dello Sport Stato ha detto
1: Che ho
0: che
1: visto?
0: non c'era mai stato legame l'anno scorso con Conte, adesso invece è cambiato tutto con Allegri.
1: Questo fa parte della psicologia del giocatore. Conte lo metteva sempre in pressione, lo teneva sul chi va là perché voleva di più da lui. Può darsi che l'impatto di De Bruyne con Conte sia stato subito negativo. Magari si era un pochino seduto, magari ha pensato di vivere un pochino di rendita. Conte invece vuole tutti sempre allerta. Cambiata questa situazione, ha trovato una nuova realtà. C'è stato un nuovo matrimonio. E la sposa nuova trova più entusiasmo, no? In tutte le cose. Ecco, questo è quello che succede a Napoli con De Bruyne. Ha trovato uno sposo nuovo, una sposa nuova con cui si trova bene.
0: Rosario, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: Ciao, ciao, ciao.
0: adesso dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, le valutazioni in particolare sul Milan da parte di Demetrio Albertini che è stato intervistato a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio che sarà alla Scala di Milano.
2: Sempre qualcosa di diverso, anche insieme a te la soddisfazione di arrivare in uno dei luoghi, non simbolo d'Italia, di Milano, ma quasi del mondo.
3: Scala di Milano, si dice di Milano, ma è del mondo, un po' come Venezia, no? È una città del mondo, non è solo italiana. Tutti la conoscono, sanno qual è il programma e l'eventistica che ci sono all'interno di questo grande monumento, italiano. Quindi pensare di tornare a portare un evento calcistico all'interno della Scala, posso solo dire che dopo aver giocato nella Scala del calcio a San Siro, sarò emozionato anche a entrare con questo evento all'interno della Scala.
2: Tra l'altro, Demetrio, come sempre c'è grande attenzione ai giovani, tanti ne abbiamo visti lo scorso anno e tanti li abbiamo visti già performare in questa prima giornata, 2008, Palma, Lontani, Romano 2006, c'è qualcuno che hai visto che ti ha rubato un po' l'occhio di preciso? C'è tempo per giudicarli alla lunga, però hai visto qualcosa di diverso?
3: Ma io continuo a dire che i nostri giovani e giocatori italiani ne abbiamo tanti bravi, anche per le nostre nazionali. Ne abbiamo pochi, bisogna avere più coraggio e potergli stare vicini per poter aiutarli nella loro crescita, che normalmente quando uno è giovane da una parte ha la spavalderia, dall'altra non ha, gli manca l'esperienza, e quindi bisogna trattarli da giovani e non da esperti. Ma non bisogna sottolineare solo le parti negative, ma bisogna sottolineare quello che bisogna avere la capacità di capire che cosa poi può dare al nostro calcio.
4: Uno di questi giovani è Alfagio Sisse, no, Demetrio, che ha segnato con il Milan all'esordio. Lei, ecco, lo prenderebbe il nuovo trequartista se fosse nel Milan? Oppure, visto che c'è questo ragazzo, perché non puntarci, non dico al 100%, ma a una percentuale molto alta?
3: Ma giocatori in mezzo al campo, lui ha giocato sulla fascia e credo che siano due ruoli un po' diversi. Non lo conosco per quanto riguarda nella posizione centrale, però l'allenatore straniero ha dato fiducia, ha dato possibilità di potersi mettere in mostra con grande naturalezza. Lui anche nella prima giornata ha fatto vedere la sua qualità. Adesso serve la continuità, che normalmente in un giovane magari non c'è sempre, ma bisogna aspettarla e costruirla.
4: Le piace Amorim? Le è piaciuto il primo Milan di Amorim? Convincente secondo lei la sua idea?
3: Sì, se deve essere, bisognerà aspettarlo per quanto riguarda la valutazione globale nel poter riuscire a gestire i momenti magari un po' più difficili, però devo dire che il coraggio che ha avuto fin dalla prima formazione a me è piaciuto.
4: Coraggio anche nel far fuori qualcuno di grosso, no? Come ad esempio Leao.
3: Ma più che far fuori uno importante, ha dato fiducia a un giovane molto bravo.
0: E sempre a margine di questo evento ha parlato anche il presidente della Lega, Simonelli, le sue considerazioni.
5: Beh, una grande vetrina, una vetrina che vogliamo dare all'Italia, vogliamo dare a tutto il mondo. Come dicevamo prima, il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai 2 volte la stessa squadra come invece capita negli altri paesi che di seguito ha vinto il campionato. I tifosi interisti faranno gli scongiuri, però negli ultimi 7 anni non c'è mai stata la doppietta. Quindi un campionato che fino all'ultimo tiene sempre tutti col fiato sospeso.
6: Presidente, condivide la scelta della FIGC di ritirare l'adesione alla candidatura di Infantino al congresso FIFA?
5: Dunque, Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà. Anzi, personalmente avrei, diciamo, preso un po' più di tempo, intanto perché... Personalmente credo di essere amico di Infantino, ma ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi, prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, quindi per questo sono grato. Però questa mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto.
0: E con le parole di Simonelli siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, good morning everybody, comment ça va, comment la va, actung, vamos, quanta roba c'è, quanto mercato che è successo nella notte, quante brutte notizie, quante guerre sportive nel mondo. Zero compleanni di rilievo, peccato perché oggi saremmo potuti sfogare, ma poi c'è un risultatino con un'immagine da evidenziare e c'è il grande ritorno, non solo della Juve vista dalla curva con Mr. Frank anche questa settimana, ma del giorno dei giorni vent'anni fa, ma in cabina di regia come sempre, anche noi non cambiamo nulla, anche in questa stagione c'è l'idolo delle folle, o meglio l'idolo incontrastato della chat, Yves Darroch. Ciao Yves, come la va? Temperatura e situazione emozionale in quel di Torino, vai.
3: Buongiorno a tutti, temperatura 24 gradi, molto nuvoloso, quindi non si sa cosa potrebbe arrivare, non si sa.
2: Ah, attenzione, si sa o non si sa?
3: Non si sa, è nuvoloso, però non danno non pioggia.
2: Vediamo un po' invece dalle mie parti cosa dicono. 25 gradi, prevalentemente soleggiato. Allerta arancione per temporali, condizioni previste entro le 2 di venerdì. Vabbè, ma siamo alle 9 del mattino di giovedì, che me frega a me delle 2 di venerdì. Capito? Ma come le fanno queste le previsioni del tempo?
3: Avanti.
2: Un po' come il mercato.
3: Loro sono avanti.
2: Sono avanti, è come il mercato, è come il mercato. Sei contento? Oh, meno 6 giorni e poi finisce il mercato, Sei contento? Sei trepidante? Sei in attesa? Una previsione di Yves Darroch, il prossimo acquisto di mercato della Juve. Vai!
3: Che sì?
2: Vai.
3: Zirze.
2: Ho detto una, perché devi esagerare? Una. Buona la prima, vale la prima, buona la prima. Che sì. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 27 agosto 2026. Oggi è giovedì e probabilmente la Juve comunicherà l'operazione di Yıldız. Domani è venerdì. E sicuramente parlerà Spalletti. Dopodomani è sabato e c'è Juventus contro Parma, l'esordio stagionale all'Allianz Stadium sold out, il vostro stadio, la vostra casa. Domani ci sarebbero anche i sorteggi di Europa League. Ieri ci sono stati dei preliminari polemici anche in Champions. Stasera sapremo le ultime squadre che potrebbe la Juventus affrontare nel girone unico di Europa League, che è come quello di Champions, quindi 8 partite, 4 in casa, 4 in trasferta, con 8 squadre diverse. Non si può incontrare il Milan in questa primissima fase. O sì, si può o non si può incontrare il Milan? Yves?
3: No. Dopo, sempre dopo.
2: Sei sicuro? Sicuro al 100%?
3: Sicuro al 100%.
2: Io lascio la trepida attesa della chat, ve lo dico più tardi. Oppure ditemelo voi, vediamo se siete preparati. Si può in questa prima fase di Europa League incontrare il Milan per la Juve? Sì o no? Fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, iniziamo la sera stampa con la Gazzetta dello Sport. Milan, a proposito, fuori in quattro, Leao verso il Galatasaray, Tomori, Fofana e Jimenez esclusi dalla rosa. E io dicevo, sì, ma la Juve, anche il Milan, tutte, si riduce all'ultima settimana con quattro esuberi da tagliare. Al diavolo vanno 45 milioni, che sono quelli per il solo Leao. E un super ingaggio per il portoghese che oggi guadagna al Milan 6,5 netti, ma vuol di più. Cardinale continua con l'epurazione fatta, diciamo, con il super procuratore Mendes, non si è ben capito chi sia il proprietario del Milan, ma sono affaracci loro. Lo strappo di Ken, ex attaccante della Juve, vuole il Como, non si allena, la Fiorentina lo multa. Mauro dice, fossi in Fabregas ci penserei tre volte a prendere sto Ken, che fa un po' le bizze. E poi vabbè, commisso junior, arringa la folla, cos'è, centenario, no, della Fiorentina, va in piazza, io popolo Boiola, amo la Fiorentina. Commisso junior, un ragazzo si farà, insomma, era lì col telefonino che leggeva in italiano amo la Fiorentina. A un certo punto tutta la folla, si sente uno dalla folla, ma va la sorella di... insomma, i social ufficiali della Fiorentina hanno tagliato l'ultimo pezzo, ma naturalmente c'erano lì tutti i tifosi. Ormai il povero commisso junior si è visto sbeffeggiato dai social di questa mattina. Sorteggio alle 18 di Champions, l'Inter guida le nostre. Noi le gufiamo tutte, scusa. Rispetto a un anno fa partiamo male, in Serie A si gioca con meno italiani, giocano meno italiani. Ancora, passate il prezzo degli italiani, ne compriamo di più, tutte le squadre magari ne giocano di più. Ma rompi pallone di Gene Gnocchi, con tutto quello che c'è su cui discutere, tra l'altro c'è anche il caso, l'Italia scarica Infantino, la mossa di Malagò che dice stiamo con l'UEFA, non lo votiamo, dall'altra parte Simonelli della Lega dice ma le componenti non sa niente, io non sapevo niente, questa qui è un'idea di Malagò, non della FIGC. Come il presidente, scusa, con tutti questi argomenti in discussione cosa fai, il rompi pallone? Dopo Malen anche Colomuani ha incontrato il suo sosia. Spalletti dice l'unica differenza è che il sosia segna. Sempre peggio. Juve, David porta Zirkzee, il nuovo centravanti. Sulla Gazzetta è Zirkzee il nuovo centravanti. Il canadese dal Ciolo, che sblocca anche Sorlot però. Tutto sull'olandese, che può arrivare in prestito per colpa dell'accordo con l'UEFA. Cioè in questo momento, secondo loro, la Juve è a posto, ma per chiudere il mercato può solo fare prestiti. Allora, io vi dico che stanotte, come sempre senza dormire, ho fatto dei conti spiccioli, però direi abbastanza precisi, e in questo momento la Juve è anche leggermente sopra, una ventina di milioni in più, perché voi la dovete smettere di cadere nella trappola di TV e giornali dei cartellini, non è quello l'accordo con l'UEFA di turno, la Juve deve iscrivere alla lista UEFA Europa League un bilancio complessivo monetario pari almeno pari a quello dell'anno scorso in Champions League. Tradotto, l'anno scorso in Champions League c'era Vlahovic che pesava 41 milioni, a bilancio liberati 41 milioni. Cioè funziona così. Quando io compro a bilancio l'ammortamento di quest'anno del giocatore, la cartellina e stipendio, è diviso per gli anni di contratto. Quando io vendo, lo metto tutto. Quindi non è che possiamo fare ho venduto a 10 e entrato a 10 pari. No, non è pari, perché quello che vendo a 10 è più 10. Quello che compro a 10 è 10 diviso 3, 3. So se è chiaro, Ivo, il conto del farmacista? No. È chiaro o non è chiaro il conto del farmacista? Non ti è chiaro. Allora, faccio un esempio più concreto. Allora, fammi andare a prendere la mia tabella che ho fatto stanotte. Fammi recuperare, dov'è la tabella, eccola qua. Allora, no, queste sono le squadre di Europa League. Eccola qua la tabella. Allora, Colomuani 50 milioni, no, non è vero, a bilancio quest'anno Colomuani ha un impatto di 21 milioni. Alaibegovic ha un impatto di 12 milioni. Stipendio, diviso gli anni di contratto, e il cartellino. È chiaro adesso? Non è chiaro. Basta, ho finito gli esempi. 6 giorni alla fine del mercato, lo possiamo fare. Ildiz si opera a inizio settimana. Intanto, in vista di Parma, tentazione Lukumi dal primo minuto. Potrebbe fare il suo esordio ufficiale in casa, Lukumi. L'affare che sì, invece, a cui è affezionato Yves Darroch, ma anche voi, anche noi, porre sul filo. La signora deve fargli spazio. Cop o David, dice, che c'entra? Uno centrocampista, l'altro attaccante. Deve fargli spazio numericamente. Non è questione di ingaggi. Numericamente. Non è che possiamo avere 57 giocatori, no? Già stiamo arrivando vicino ai 25. E la Roma tenta il sorpasso. Ma non è vero. La Roma viene usata, secondo me, in questo caso, per fare sveglia la Juve. Diciamoci la verità. Gasperini ha scelto la Roma blindata, sogna in grande, Hermoso, Ndicka e Mancini. No, veramente è Mancini che ha scelto di stare alla Roma, perché la Roma l'aveva venduto. Però vabbè, sono dettagli. Europa League alla portata, mancano le big. Insomma, Milan e Juve devono provarci. La finale a Francoforte. Sei pronto a fare il viaggio a Francoforte per la finale di Europa League? Non vedi l'ora? Vuoi andare a Francoforte? Se andiamo in finale di Europa League, tu vai in finale di Europa League, stai qua, la vedi da casa, cosa fai? Come ti comporti?
3: Non lo so, aspetto last minute.
2: Va bene, vediamo i voli last minute per Francoforte. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto sport. Sorloth, qui la carta Davide per Sorloth. No, Zirkzee, la Juve si avvicina sempre di più a Kessié e trova una possibile chiave per l'attaccante norvegese. L'idea è uno scambio di prestiti con l'Atletico. Sorloth alla Juve, David all'Atletico. E voi dite, vabbè, pari patta. No! Perché se fanno prestito di qua e prestito di là, però l'ingaggio di David che si accolla all'Atletico sono 6 netti. L'ingaggio di Sorloth sono 3. Quindi la Juve va più 3. Sullo sfondo rimane sempre Gonzalez, che vorrebbe ritornare all'Atletico, ovviamente. Il canadese nell'editoriale di Tutto Sport. Anche un sondaggio per il canadese della Fiorentina. Ma dai, David alla Fiorentina, no, dai. Ma come sondaggio prestito? Ma no, dai, dai, dai, dai, dai. Dopo l'inserimento della Roma si stringe per il centrocampista ivoriano Kessié. Anche senza la cessione di Kop. Vedi, non è più necessaria. Legalmente. Intanto al J Medical si incontrano Sinner e Ildiz. Sinner entra, Ildiz esce, oppure Ildiz entra, Sinner esce. Non ci sono foto, non c'era nessuno a poterlo riferire, non si sa. Cosa si saranno detti Sinner e Ildiz al J Medical? Bah. L'editoriale di Tutto Sport evidenzia quello che noi vi abbiamo detto subito il giorno post partita, e cioè: caro Orsato, ma il pestone Ildiz, tutto ok? E cioè, nella giornata in cui ha la spinta, ha il fuorigioco, ha il fallo di mano, ha la linea Orsato, ha non c'è più open VAR, ha il dossier del Genoa, Ildiz e il Calvani di turno del Frosinone, cioè lo step on foot che è costato l'infortunio a Ildiz, senza fallo e senza giallo di Airoldi, tutto ok Orsato? Ovviamente è Ildiz, la Juve che sta fuori 3 mesi, chi se ne frega? Perché oggi credo, massimo domani, la Juve potrebbe farci sapere l'entità, la data dell'operazione e il percorso. Ma il buon Kenan rischia veramente di saltare un terzo del campionato. E perché rischia di saltare un terzo del campionato? Perché qualcuno gli ha pestato il piede. Quindi che facciamo? Ce li rimborsa. Leao su Tutto Sport è tra Milan e Galatasaray, accordo da 50 milioni qui, Rafa verso l'addio dopo 7 anni, pronto un quadriennale da 10 milioni più bonus, ma lui pretende addirittura di più. Se voglio vedere io se Leao va veramente a Galatasaray, che gli ripropongono subito il tifoso del Gala con la maglietta e lui che la schifa, la voglio rivedere quell'immagine lì. Intanto Malagò è l'europeo, scarica Infantino e Tutto Sport giustamente si domanda: ma ci sono queste grandi differenze tra Ceferin e Infantino? E noi di Radio Bianconera della Rassegna Stampa rispondiamo: no, non c'è nessuna differenza tra Ceferin e Infantino, ma neanche Gravina di prima. perché la triade era quella, non c'è nessuna differenza, ma Gravina anche adesso perché è sempre vicepresidente UEFA, ma Malagò vedo che inizia il calcio vostro, non gliene frega niente. Interviene Zambrotta. Ah, attenzione Zambrotta, dice: io avrei fatto di più per tenere Vlahovic. Ah sì? Devo pagare tu lo stipendio con i soldi che hai preso quando sei andato via dalla Juve? So. E sì, Juve a tutti i costi. Altri contatti con la gente nella serata di ieri. Ah, stanotte è stata de fuego, eh? L'inserimento della Roma ha dato la spinta ai bianconeri. Vedi che è tutto fatto apposta. Top Miners proposto al Galatasaray, che però sta cercando di chiudere Leao e con i suoi emissari a Milano, quindi diciamo che altro per la testa. È già Juventus-Roma. Da Sancho al rifiuto di Alaibegovic, Gasperini contro Massara. Non è ancora finita, ma... Ah, va bene, giornalisticamente ci sta, ma la domanda faccio io, ma scusate, ma a gennaio dell'anno scorso chi è che gli ha portato Malen per qualificarsi in Champions a Gasperini? Massara. Quindi. Adesso l'Europa League, ecco le insidie. Weah e Di Gregorio sono già sicuri di esserci. Stasera in campo il Besiktas e il Benfica. Ah, occhio al Besiktas, sapete bene di chi. Vediamo se si qualifica. Poi ci sarebbe questa gara di ritorno Apple contro Atalanta dopo lo 0-0 dell'andata di Conference League, no? Però Sarri dice: il giovedì a casa mi ha proprio rotto. Oh, Atalanta contro Apple vale la Conference League. Ma non era quello che usciva apposta dall'Europa League la giovedì, sai? Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Jesus sa come si vince, che non è Juan Jesus, ma è Gabriel Jesus. De Bruyne esclusivo, intervistò una doppia pagina De Bruyne. Il feeling con Max, la ricerca del gol numero 200, l'asso dell'Arsenal che sa come si vince. Con lui potremmo... Mai detto in estate di voler andare via dal Napoli, dice De Bruyne. No, però avevi fatto un po' il direttore sportivo, no? Avevi detto che il Conte doveva essere praticamente allontanato, no, così vi ricordo. Con Allegri tutto più semplice, Conte non cura i rapporti, o meglio li curava di meno rispetto ad Allegri, altra bordatona di De Bruyne a Conte. Beh, insomma, d'estate ha vinto lui, è rimasto, Conte è andato. Falloso il contatto con Vasquez in giro a Napoli, 50-50 dice De Bruyne. Come 50-50? Scusi, 50-50. Eve, o è fallo o non è fallo? Cosa di 50-50?
3: Ma sai, sono le componenti.
2: Sono le componenti. E lui dice: dipende da che angolazione la guardi. Se la guardi dalla mia, è gol. Se la guardi da quell'altro, no. Ma che ragionamento è? Orsato, la linea Orsato, 50-50. Si può dire tutto vale. Vale tutto. Per me è fallo. De Bruyne, ti dovrà annullare il gol. Per te, no. 50-50. Che bello. Facciamo una nuova moviola, può essere interessante. D'ora in poi facciamo così, tanto open bar non c'è, facciamo la moviola. Noi a lunedì facciamo. Allora, ragazzi, andiamo a vedere l'episodio di Juventus-Parma. Dal punto di vista della Juve, dal punto di vista del Parma, 50-50. A proposito, abbiamo Fornò come arbitro di Juventus-Parma. Dal punto di vista della Juve, Crotone-Juve 1-1, il rosso dato a Chiesa da Forno era vergognoso. Punto di vista non del Crotone, ma degli atti juventini, era da festeggiare. Vi ricordate? Ah, Fornò ha espulso Chiesa. Tra Mourinho e Lucio, l'incubo inglese. Inter, Napoli, Roma e Como scoprono le rivali di Champions oggi alle 18, ma noi non ci riguardano, ne facciamo l'Europa League. Abbonati alla fregatura sul Corriere dello Sport Stadio, l'editoriale, le ridicole date del mercato. Allora, gli italiani e il mercato, ma tutti i giorni sta roba qua. Basta. Basta, lo sappiamo. Ken ha giocato con la Fiorentina, domani magari gioca con il Como nello stesso campionato, si sa. Commisso Junior, linea dura. Viola, strappo Ken, si allena da solo. Questo commisso Junior, linea dura. Ma l'hai visto tu l'intervento in mezzo alla folla di commisso Junior sui social?
3: Sì, sì, l'ho visto. Dice, quella parte che dici tu è stato già tagliato, quindi non l'ho messo.
2: È già stato tagliato. C'è la sorella che ride perché dice, ma vaff. Amo la Fiorentina, popolo viola, commisso Junior. Che belli che sono i soci. Leao al Galatasaray, ci siamo secondo il Corriere dello Sport Stadio. 45 più 5 di bonus, vabbè, sempre 50 fatti. Ma la Aston Villa lotta, cosa fa la Aston Villa? Punta sulla voglia di Premier di Leao, che però è ancora al Milan in questo momento. Friedkin in azione, Duello Juve-Roma su Chessy. Livoriano è libero. Spalletti lo aspetta. Gasperini prova a inserirsi. Fofana più vicino alla Roma. E allora sta prendendo Fofana la Roma. Poi non l'ha liberato il posto la Roma. Juve, che sia fretta, si può fare in 48 ore. Oggi Miretti passa al Besiktas, 2 milioni di prestito, 13 di riscatto. Diritto. Sapete su cosa stanno veramente discutendo? Adesso non so se nella notte è risolto, ma il mio aggiornamento era più o meno alle 9:30 di ieri sera. È che l'entourage di Miretti non vorrebbe un contratto lungo. Cioè Miretti vorrebbe fare il suo prestito, oneroso, sì, con l'opzione, il diritto, eccetera. Però vorrebbe fare un anno in Turchia e poi rimandare il problema la prossima estate, in sostanza. Doppio recupero in vista di Juve Parma. Gatti e Catò, ok, possono essere convocati. Bene. Al posto di Ildiz, Boga in Paul. Ma Alai Begovic già scalpita. Però Boga, vabbè, d'altro Alai Begovic è appena arrivato, Boga è un usato sicuro della passata stagione. Mercato Juve sul Corriere dello Sport Stadio. David Atletico, ecco la chiave per Sornot. Da Madrid puntano al canadese, scambio di prestiti. L'alternativa è sempre Zirze. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio rapidissimamente le pagine sportive dei tre politici, perché sul Corriere della Sera è la guerra dei due mondi, FIFA contro UEFA. Sulla Stampa l'Italia dice Infantì no. Su Repubblica Malagò scarica Infantino, ma è scontro con la Serie A che dice le componenti non ne sapevano niente. Le componenti, Yves. Chiudiamo anche le pagine sportive dei politici, non se ne parli più, mettiamo tutto in archivio. Noi l'archivio lo facciamo così. Marco da Crema l'archivio lo fa seriamente e dice oggi 20 anni fa, guarda che cosa veniva fuori oggi 20 anni fa dall'archivio storico di Marco da Crema. Attenzione, Montezemolo, la Gazzetta dello Sport titolava la Juve calcio caos, no altar, se il CONI ci ascolta. Meeting di Rimini, arriva Montezemolo, via dai tribunali, si torna in campo, l'amico della Juve, Montezemolo, tifoso del Bologna. Sulla Juve è il momento di ritrovare il buonsenso, dice Montezemolo, svolta Montezemolo, sul ricorso al TAR prevalga il buonsenso, comincia il disgelo tra la Juve e la federazione, non va più al TAR, il consiglio di Montezemolo, Luca Cordero. Apriamo tutto juve.com, va, dai, forza, coraggio. Andiamo a vedere il primo piano in questo momento. Juventus, cosa serve alla Juve? Eccolo qua, un vero vice Cambiaso. Ma Ele, occasione concreta, l'ex Atalanta, Udogi il sogno. Oh, buon Pavan, si è svegliato facendo mercato stamattina. Ma ci sono delle vie di mezzo però. E quali sono? Andiamo un po' a vedere. Ma lei ha quasi 30 anni per ormai, Però insomma, beh, non è malvagio, Cambiaso non può giocarle tutte, ma al di là di non può giocarle tutte, Cambiaso titolare iniziano un po' a storcere il naso, tifosi della Juve. Cabal non offre sufficienti garanzie, sarebbe sul mercato ma Cabal non si vuole muovere. Ma Ele è l'occasione più concreta. La Juve ha chiesto informazioni al Wolfsburg durante la trattativa con Grabara. Oh, avete visto ieri il portierino Grabara in allenamento? Fenomeno questo, Delle parate pazzesche. Ma Ele non possiede la stessa qualità creativa di Cambiaso, ma può offrire maggiore equilibrio e occupare anche una posizione più avanzata. Udogi sarebbe il profilo ideale, però un sogno, l'esterno del Tottenham costa. Può superare i 30 milioni di euro la sua valutazione. Queste sono un po' le alternative del mercato, poi c'è Carrera, Scucureia. Un po' defilati. È un acquisto però da non rimandare, dice Pavan. La Juventus ha priorità più appariscenti. Il centravanti richiesto da Spalletti

0: nero senza mai dare un contributo, ora potrebbe indossare la casacca del Santos. Storia di un genio, ma non in campo. Eppure quel 29 giugno del 2020, dice il buon Ponciroli, lo scambio del secolo, Juve Barcellona, Arthur Pjanic. Che ne pensava Ponciroli quel giorno lì? Andatevi a leggere la firma bianconera Ponciroli oggi su tuyo.com, perché è interessante questa roba di Arthur del 2020. Il virgolettato del giorno va su Kenan Yildiz. Rimandata la premiazione, il pallone di tuttoyue.com a Kenan Yildiz, a data da destinarsi, perché il povero Kenan si deve operare. Salta 3 mesi, punto di domanda, appena si opera cercheremo di capire l'esito dell'operazione e quello che ci farà ufficialmente sapere la Juventus sui tempi di recupero. Piccolo stop per noi, tra poco si è da voi.
1: Rassegna stramba. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda Grabara, giocoliere, pallone destro, pallone sinistro, due insieme, parata bassa, tac, uscita bassa, tac, da destra, tac, da sinistra, piede sinistro, da destra, piede destro, in tuffo, oh, che parata di istinto, Grabara. Sto guardando l'allenamento di Grabara sui social della Juve, l'hai vista le immagini ieri?
2: No, mi spiace.
0: Bellissimo Grabara, ragazzi, Grabara, ma che roba? Bravo, bravo Grabara, bravo, ma molto bravo devo dire. Attenzione. Ah, ah, ah. Oggi nessuno mi parla di Openda però, eh? Gara di andata, lì sto Openda segnato, appena van via di qui segnano. Poi ieri però il Lione di Openda a casa della Champions non ha segnato Openda, anzi si è sbagliato un gol ed è uscito, perso 2-1 in casa, è uscito dalla Champions. Oggi nessuno parla di Openda, come mai? Come mai, Yves?
2: È l'onda
0: RBN, l'unica radio che conta, altro che l'onda. Sulla chat Rocco il Lupo dice: domanda, ma sul sostituto di Yildiz c'è grande discussione sul fatto che alla Ibegovic sia adatto, ma mi chiedo, eravamo tutti d'accordo quando l'aveva riscattato Boga che era già il sostituto di Yildiz? Cos'è cambiato, cos'è arrivato, cos'è più adatto, cosa diciamo? Che ne abbiamo due. Che alla Ibegovic può giocare anche sotto punta, ma anche Yildiz devono giocare insieme, altrimenti alla Ibegovic è un sostituto naturale di Yildiz, così come Boga. Adesso abbiamo dove? Dall'altra parte cosa abbiamo? Sei Sao, Nico Gonzalez, Zegrova, ne abbiamo più di uno che di là, no? Ad oggi, poi vediamo negli ultimi giorni di mercato. Questo diciamo. Poi ancora, mamma quanti siete ragazzi, bravi anche oggi, mi piacete quando siete tanti tutti i giorni della vostra vita. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, qui tanto come si fa c'è sempre qualcosa che non va bene,
0: che non va.
3: A me sembra che Carnevali e Massara, nonostante la mancanza di soldi che sarebbero dovuti arrivare in teoria, 60-70 milioni dalla Champions, stiano facendo piuttosto bene. Se poi arriva anche un centrocampista, che sì, e una punta di peso, Sorloth o Matedà, non ho capito chi è, Matedà, non l'ho mai visto giocare. Comunque la punta che vuole Spalletti, credo che nonostante i problemi economici, nonostante la mancanza di fondi, stiano lavorando bene. E poi aspettiamo so, se è domenica sera si chiude.

0: mercato quando è che si chiude, o lunedì. Però ecco, io sarei fiducioso. Grazie, buona giornata.
1: Grazie della fiducia anche a te. Su Twitch, è stato mandato via dalla Roma Massara perché acquistava giocatori non richiesti dall'allenatore. Arriva la Juve, continua a farlo. Ma di chi è stata l'idea di portarlo qua?
2: A parte il fatto che se un direttore sportivo compra i giocatori che vuole lui, fa il suo mestiere, fino a prova contraria. Ma Massara è quello che gli ha comprato male, no, Gasperini? L'ha fatto qualificare in Champions Massara con male? O no, Yves? Chi l'ha preso male?
3: Loro.
2: E allora? Andrea da Torino dice troppo pessimismo ormai, sono pienamente d'accordo. Mezzi tifosi, disfattisti. Stasera tutti a caselle ad accogliere lo presidente, il presidente, che sì. Tony da Roma dice sempre grazie a Radio Bianconera. Per me Zirkzee è inferiore a David come goleador. Prenderlo sarebbe l'ennesimo errore sul mercato. Vista la situazione io proverei un altro obiettivo. Che ne dite di Beio della Dinamo Zagabria, 24 anni, 195 centimetri, 38 gol la scorsa stagione? Sembra forte, non dovrebbe costare tantissimo, non dovrebbe condizionare. Poi ok perché sia centrocampo e per l'esterno basso sinistro per me andrebbe bene Maele. Gildo d'Ancona, se riescono a piazzare Flop Mainers facciamo un monumento a Carnevale Massara e poi basta con che sì, che no, che sì, che no. Ascoltiamo Claudio che ne sa sicuramente più di noi, sarà che sì, bravo Gildo! O su che sì mi gioco l'ultima settimana di mercato e non ne ho sbagliata una fino adesso, non devo sbagliare che sì, se no cado proprio sul traguardo. Si può cadere sul traguardo? No! Se no poi il mio amico che dice, Mr. Frank, il ritorno di Mr. Frank anche questa settimana, la Juve vista dalla curva. Ciao Franci, Francesco, come la va?
4: Ciao Claudio, tutto bene? Non ti vedo però.
2: Come non mi vedi? Perché non mi vedi? Perché mi sarò nascosto. Sarò un po' uomo ombra, sarò quasi la linea Orsato. Quella che vedi, quella che non vedi, o come ha detto De Bruyne, 50-50. Era fallo o non fallo De Bruyne? Ma 50-50, dice lui, secondo me il gol è buono, secondo quell'altro no, 50-50. Ti piace questa nuova linea 50-50 di quest'anno? Vale tutto il contrario di tutto?
4: Mi piace se rimane sempre la stessa per tutta la stagione e non cambia già dalla seconda giornata. Quindi vedremo, insomma, adesso possiamo soltanto prendere atto che i fuorigiochi attivi e passivi vengono considerati così, che i contatti vengono considerati così, quindi prendiamo atto e vediamo nelle giornate successive se viene tenuta questa linea o se cambia a seconda del giocatore o della squadra protagonisti. Vediamo sopra.
2: Scusa un attimo, ma io su che sì voglio, io voglio certezze. Cosa ne pensi di che sì, Franci?
4: Penso che sia un innesto positivo per il centrocampo, che tanto ha bisogno. Anche se poi credo che se nel caso dovesse arrivare, l'allenatore lo impiegherà nei tre dietro la punta, credo che... mette, ah. Cioè, penso che...
2: Può essere.
4: Vai. Ma sì, ma se lo fa sarà sicuramente così. Locatelli, Douglas Luiz o barra Turame e che si davanti nel ruolo che oggi interpretato da McKennie, insomma, penso che lo farà così.
2: Ok, no, stavo guardando anche delle ultime news perché quello che era, diciamo, un sondaggio esplorativo sta diventando qualcosa di più serio per l'Atletico Madrid su David. Pare che l'Atletico Madrid ci provi seriamente, attenzione.
4: Incrociamo le dita. Perché no, David e Cop Miners sono i due invendibili per antonomasia di questa squadra, quindi insomma sarebbe positivo se... sì.
2: No, ma poi come dicevo prima, ma mica tanto perché vanno in prestito, ho capito, ma liberi, se tu vendi David liberi 6 milioni netti di stipendio, ragazzi.
4: Sì. Poi... non è, su David il discorso non è tanto su fare plusvalenza, perché tanto a qualsiasi cifra lo vendi fai comunque, certo, plusvalenza. È chiaro che è l'ingaggio che pesa. Su Cop Miners purtroppo non è solo l'ingaggio, ma dovresti cederlo
2: oltre i 30 milioni e poi ci sono 5 milioni e mezzo anche lì di ingaggio. Cioè purtroppo sì. La zavorra ereditata dal passato che poi dopo li criticheremo come tutte, però in questo mercato non puoi addossare a Carnevali, Massaro, Ottolini. La Zavorra stipendi del passato, ragazzi, è pesantissima. E per cui in questa ultima settimana tu puoi far soltanto veramente prestiti per alleggerirti dallo stipendio, non è che puoi inventarti cose strane.
4: No, prestiti con diritto, tra l'altro, nemmeno quindi con serio e quasi scontato rischio che ti ritornino indietro l'anno prossimo e sarai il punto a capo. Sì. E quindi purtroppo è così, non c'è altra via, ecco, si sta operando in queste condizioni qua, quindi è difficile.
2: Esatto, cioè Miretti che esce, Miretti sì, è leggermente sotto i 2 milioni di stipendio Miretti, poi libera un posto, ma Davide Costa un'altra cosa.
4: Tra l'altro parliamo di giocatori reduci da una stagione veramente disastrosa e anche con i pochi che sono andati al mondiale non è che hanno fatto molto per attirare possibili acquirenti, quindi veramente è una situazione difficile.
2: Senti,
4: c'è poco da vendere, l'unica entrata seria che abbiamo fatto è Muaromerovic, quello del Sassuolo.
2: Muaremovic,
4: quello del Sassuolo, quindi l'unico ingresso serio che abbiamo fatto non l'abbiamo nemmeno fatto noi, ma l'ha fatto il Sassuolo per noi. Quindi.
2: Esatto, però hai fatto bene a dirlo, perché sono 17.4 milioni a bilancio. No, perché qui io non so più come spiegarlo, no, ma quelli hanno detto, cosa? La Juve ha un saldo negativo di 100 milioni, ma non è vero! Cioè Muaremovic, la Juve in questa sessione di mercato becca 17,4 milioni, come dicono quelli bravi, il total impact del fair play finanziario. Cioè per quanto riguarda l'UEFA e la Juve, Muaremovic, la Juve scrive più 17,4 milioni e non lo considera nessuno. La Juve a Muaremovic, a Vlahovic. Vlahovic per il rapporto del fair play finanziario quest'estate la Juve alla UEFA gli dice... più 42,7 milioni. Kostic, più 6 milioni. È andato via zero. Più 6 milioni è l'impatto per il fair play finanziario. Puzka,
4: sarà
2: 5,4. No, scusami, Openda è più 12,7 Openda a bilancio per il fair play finanziario. Non è solo i 3,5 il prestito, è più 12,7. João Mario è 4. Azzi c'è 2 milioni e 4. Daffara sono 5. Di Gregorio sono 5. Perin sono 3,2 per quanto riguarda il fair play finanziario. Miretti 1,8. Totale 103,9 milioni. Total impact fair play finanziario più. Total impact meno sono 80, quindi la Juve è più, non è meno, è più.
4: Sì, poi ci sarà una questione di liste certo. Per, più che altro per l'Europa League, perché abbiamo credo delle restrizioni e la cessione di Miretti da quel punto di vista è pesa, perché, è Miretti,
2: certo.
4: Perché Miretti era un giocatore che a livello di liste non pesava niente perché era cresciuto nel vivaio, mentre invece se dovessi sostituirlo con diciamo che sì, a quel punto dovresti tenere fuori qualcun altro. Ecco, adesso il calcolo sulle liste lo facciamo magari a mercato finito, però è ovvio che chi opera sul mercato deve ben avere in mente queste cose, perché sono.
2: Certo.
4: Ricordiamo che in passato la Juve tenne fuori dalle liste gente come Lichtsteiner, gente insomma, giocatori importanti.
2: E sulle liste siamo d'accordo, Miretti secondo me non è una grande idea per le liste, ma sul discorso finanziario la realtà dei conti è questa, la Juve non è meno, è più. Non è come quando andiamo in televisione che anche a me mi propongono allora hai speso 50? No, non ho speso 50 per Colomouani. Colomouani in questo bilancio, l'impatto di Colomouani, aspetta che voglio essere preciso sennò poi mi sbaglio e la gente si arrabbia, l'impatto di Colomouani di questo bilancio è 21 milioni. No 50, 21. Se no la Juventus non potrebbe stare lì a trattare lo stipendio di Kessié in questo momento se fosse meno per il fair play finanziario, e invece è in linea, è giusto.
1: poi voi mi scrivete certo. La Roma, e la Roma saranno affari della Roma, tanto la Roma, se anche fa le plusvalenze, c'è un'accusa di falso in bilancio, non fa niente nessuno, quindi può fare quel che gli pare. Noi che invece non possiamo fare quel che ci pare, i direttori stanno operando in linea.
4: La Roma tra l'altro più di noi ha che fa la Champions purtroppo, e quindi sono 60 milioni garantiti di incasso, e quindi da quel punto di vista sta meglio di noi.
1: Allora, sì. Un sacco di gente da casa. Poi nella seconda parte preparati, perché oggi 20 anni fa è successa una roba cremolosa. Ne dobbiamo parlare in ottica di quello che sta succedendo oggi, caro il mio Mr. Frank. No, scusa, sabato c'è l'esordio allo stadio Juve Parma, nuova prima partita, sì. Sempre o no?
4: Sì. No, quest'anno c'è la novità appunto delle modalità d'accesso, perché la Juve quest'anno si è inventata questa cosa che per entrare allo stadio devi per forza scaricare l'app Allianz Stadium e caricare il tuo titolo d'accesso su quest'app qua. Quindi
1: hai fatto? Sei riuscito?
4: Io sono riuscito dopo tanta fatica a caricare il mio abbonamento sull'app.
1: Ci vuole un po' di sudore. Oggi c'è ancora ma se la ottieni facilmente, che gusto c'è? Bisogna sudarsele le cose.
4: No, ma oggi so di gente che ancora non c'è riuscita. Anzi, chiedo magari a qualche ascoltatore se ha difficoltà, perché non tutti al momento sono ancora riusciti a caricare il titolo sull'app. Tra l'altro, poi ti viene mandato il QR code per entrare tipo 3 ore o 6 ore prima dell'inizio della partita, quindi fino a quel momento sei qua in attesa che ti arrivi il QR code da parte della società. Mi sembra una modalità un po', speriamo, è la prima volta, quindi vediamo.
1: Ma è bello, mi tengono sul filo del rasoio, tu fino al giorno prima dici, ma riuscirò a vedere la partita o no? È un po' di emozione, un po' di adrenalina, dai.
4: Tutta una serie di problematiche di cessione dell'abbonamento, magari se per quella partita non puoi andare, ci sono le riserve, insomma c'è tutta una serie di cose, c'è un mondo a parte.
1: La lamentela qua anche l'accesso allo stadio, non va mai bene niente.
4: No, io per fortuna noi al club abbiamo gente che è praticamente laureata in abbonamenti della Juve. Sì, perché qua ci vuole veramente bisogna fare un master per queste cose, ecco. Io
1: non è vero, Ive è andato a vedere l'amico di famiglia, non ha avuto tutti questi problemi, è entrato tranquillo, vero Ive? Ma poi non te l'ho chiesto, l'hai fatta l'invasione Ive tu o no? Hai invaso?
3: No, sono stato un bravo ragazzo.
4: Ma è entrato con l'app? Ive, sei entrato con l'app?
3: No, come no, ho spiegato con Claudio, ho fatto con tempo andare a prendere l'acqua e tornare, il campo era già evaso.
4: No, dicevo, ma per entrare, le modalità d'accesso allo stadio, hai dovuto scaricare l'app?
3: No.
4: Oppure sei entrato?
3: No, sei entrato tranquillamente.
4: Quindi, col biglietto.
3: Col biglietto normale. Che si. Lo salvi sul telefono e entri tranquillamente, proprio così.
1: Ma era vero o falso il biglietto?
3: Era falso. No, biglietto vero, dai, è una battuta.
4: Vedremo invece questo come funzionerà la prima di campionato, poi ci aggiorneremo e vi farò sapere.
1: Esatto, no, l'unica certezza che abbiamo, io sto ancora aspettando che esca il comunicato Juve sull'operazione ai tempi, però che purtroppo sto girone d'andata, caro mio Frank, di Ildiz ne dovremo fare a meno.
4: Sì, per fortuna a posteriori abbiamo preso Alibegovic, che anche lui non credo che giocherà, tu chiedevi prima, no? Giocherà Boga e magari Alibegovic, se la partita lo consentirà, entrerà dopo. Però mi ha svegliato un ricordo questo infortunio di Ildiz, perché mi ricordo di Gianluca Vialli.
1: La rovesciata o il rigore?
4: No, il rigore allora, contro la Juve, giocava a Roma, la seconda o la terza di campionato, la Juve del Trap nel 93, giocava a Roma il 5 settembre e perdiamo meritatamente 2-1, sbagliamo due rigori, il primo lo sbaglia Baggio e il secondo lo sbaglia Vialli, la particolarità qual è? Che Vialli sbagliando il rigore, calciando il rigore, si ruppe il quinto metatarso del piede. E rimase fuori 76 giorni. Ecco perché mi ha risvegliato un ricordo. Quindi qui stiamo parlando di un ragazzo che, per quanto giovane, Ildiz è reduce, perché bisogna anche ricordarlo, ha fatto un campionato, poi ha fatto il mondiale per club, poi ha fatto un altro campionato, poi ha fatto il mondiale, quello delle nazionali. È un ragazzo che non si ferma da 2 anni, se non di più. Quindi queste microfratture, molte volte si dice, quella di Viali era la microfrattura da stress, e se lo ruppe calciando un rigore, quindi nemmeno con un contatto, un contrasto di gioco. Quindi purtroppo, quando si gioca tanto e non si riposa adeguatamente, sì, sono cose che possono succedere, per cui
2: sì, anche se quel pestone di Calvani, secondo me, quel pestone, perché poi Ildiz a terra si tiene il piede sinistro.
4: Sì, non so se è stato quello il momento. Certo è che l'arbitro ha dato il vantaggio, ma io mi aspettavo che, finito poi l'azione, sarebbe andato a ammonire il giocatore.
2: È la linea Orsato, 50-50.
4: No, ma lì, al di là della linea Orsato, l'arbitro lì ha visto il fallo, ha fatto proprio il cenno del vantaggio, perché poi la palla è rimasta a noi, eravamo in una situazione di gioco abbastanza pericolosa, e quindi ci sta che dà il vantaggio, ma il fallo l'aveva visto. E dopo, però, finita l'azione, vai e ammonisci, perché l'intervento era veramente... E invece no. Invece, ecco, quella era una cosa su quale mi ero soffermato un pochino, ma come, non lo ammonisce almeno? Vabbè, comunque.
2: Tra l'altro, non solo in quell'occasione, ce n'è anche un'altra, ce ne sono due.
4: Sì.
2: Alla linea Orsato, invece che 50-50, è 100-100, secondo me, percent con noi. Attenzione! Iniziano ad arrivare le risposte della mattina. Voi vi dovete fidare di me. La Juve ha bisogno come il pane di Kessié, e i direttori, o meglio il direttore, sta stringendo. Mi deve uscire un centrocampista anche in prestito, non è questione di cifre. Se esce,
4: ricordiamo comunque che
2: numericamente,
4: cioè, adesso non è che voglio mettere le mani avanti, però il giocatore è reduce da un paio di stagioni in Arabia, quindi adesso io l'ho visto al mondiale, mi ha convinto, insomma, però bisogna vedere.
2: Sì, però. Ho capito, sì, però, sì, rispetto a quelli che abbiamo noi, sì.
4: Vabbè, sì, certo, rispetto a quelli che abbiamo noi, insomma.
2: Cioè, non è che devi sostituire, non è che va via Pirlo, arriva che sì, cioè, non è che,
4: No, certo.
2: Capito? Esce Miretti, entra che sì, cioè,
4: vabbè,
2: so, sì, almeno su quello dovremmo essere d'accordo, credo, perché se no alzo bandiera bianca. Cioè, se domani presenti anche sì e mi venite a dire che abbiamo fatto andare via Miretti e che abbiamo sbagliato, vabbè, allora...
4: No, vabbè, sicuramente se viene, insomma, una grossa mano ce la può dare.
2: Allora, Serie A, dove vedere Juventus Parma? Lo stadio, scusa, lo stadio, che mi mandate queste notifiche. Allora, Andrea dice da Vicenza: non sento mai parlare di un nome, secondo me molto più adatto all'attacco della Juve, che è Matanovic, che ha 23 anni, nazionale croato. Ma Teta e Sorlot vanno bene, ma hanno 30 anni, quindi soldi del cartellino a perdere, stipendio più alto. In realtà Sorlot ha uno stipendio basso, non ce l'ha altro. Poi, visto l'infortunio di Ildiz, che è un vero trequartista e noi non l'abbiamo. Ma Ildiz non fa il trequartista. Però.
4: No.
2: Perché non provare un prestito per Gudmundsson, che non gioca neanche nella Macedonia di Firenze? Fatti delle domande, se non gioca neanche nella Macedonia di Firenze, e datti delle risposte, amico mio. Ma De Jong con l'aiuto del Barcellona 50% dello stipendio. De Jong è rotto, ragazzi. Patrizio, De Jong è spaccato
4: dal Barcellona. Io ricordo che abbiamo preso Arthur, quindi al momento magari lasciamo
2: e non era neanche spaccato. De Jong è reduce da spaccamento totale. Dai, fate veramente i bravi. Allora, Antonio D'Alanciano dice e introduce un tema che volevo affrontare con Francesco. In critica, Carnevali e Massara ha davvero seri problemi esistenziali. Cosa avrebbero dovuto fare in più, Francesco?
4: No, è giusto, ma guarda, è anche difficile dare torto al tifoso. Io non riesco a comprendere adesso le critiche alla società, che ha ereditato una situazione veramente complicata e si sta barcamenando come meglio si può. Insomma, non è che si possono fare particolari appunti. La situazione è questa. E tra l'altro, fammi aggiungere una leggera stoccatina, si stanno interfacciando con un allenatore che in questo momento non mi pare che si stia mettendo nelle condizioni di dare una mano, anzi, per cui insomma, Vediamo, mancano ancora allora, qualche giorno alla fine del mercato.
2: Giriamola così, Frank, giriamola così. Allora, i direttori, come li chiama Spalletti, non sono arrivati a mercato fermo, ma a mercato iniziato.
4: Esatto.
2: Abbastanza anche a sorpresa, se vi ricordate, tra l'altro, perché noi poi ci dimentichiamo sempre tutto. Cioè, Comolli incontra noi della stampa, noi privilegiati, racconta delle robe, tutto sembra propendere per, no, Elkan che fa da paciere tra Comolli e Spalletti, e poi improvvisamente Comolli out, Carnevali in. Quindi stravolgimento totale, vuol dire rifare tutto il mercato da zero, perché non è che arriva Carnevali e dice ok, bene, ha ragione Comolli, e no, l'ha mandato via, quindi non c'ha ragione. Secondo
4: proprio delle trattative già imbastite da Comolli, perché stiamo parlando degli inizi di giugno, quindi,
2: esatto,
4: insomma...
2: e alcune da ricominciare da capo, vedi Colomani, che infatti è durato ancora dei mesi, quindi situazione per cui lì non possiamo dargli addosso, ragazzi. Poi c'è l'altro aspetto, e cioè quello allenatore. È evidente che Spalletti, che non andava d'accordo con Comolli e che invece va d'accordo con i direttori che hanno sostituito Comolli, poi fa il gioco suo, e quindi Spalletti dice in tutte le salse: i direttori abbiamo bisogno del centravanti di peso, che è quello che faceva anche prima l'anno scorso. Lui, finché non gli arriva questo centravanti di peso, può sempre dire ah, ma io avevo chiesto quello, non è arrivato. Cioè, ognuno ha il suo ruolo e fa il suo gioco, è normale.
4: Sì, però
2: alla fine del mercato diremo ha ragione uno, ha ragione l'altro.
4: Qualcuno dovrebbe ricordare all'allenatore, che io adesso non voglio fare polemica perché ci mancherebbe altro, però insomma ci sono certe situazioni che danno fastidio. L'allenatore, quando viene alla Juve, parla addirittura di scudetto, che ha visto la rosa, non c'è la rosa, va bene così com'è, va bene così com'è, va tutto bene. Quando è arrivato alla Juve, firma il rinnovo e adesso non va più bene niente. Adesso sinceramente viene preso Alibegovic, non è, è un'idea di Massara, quello lì ha avuto un'idea di quello, insomma continua a battere il tasto su questo attaccante forte fisicamente, insomma ci sono cose che non è, le dichiarazioni su Colomani a fine partita con il Frosinone non mi sono piaciute, anche se poi è vero che poi dopo ha corretto il tiro, ma se ha corretto il tiro è perché si è accorto di essere andato un po' troppo oltre, ecco, non mi aspetto, anche perché è vero che non è che possiamo cambiare allenatore ogni sei mesi, e quindi insomma va bene così, però insomma anche l'allenatore ha fallito l'anno scorso, e l'allenatore arrivava da un fallimento in nazionale, è arrivato alla Juve, mi pare che anche lui abbia fallito l'anno scorso, quindi questa cosa di voler sempre porre condizioni, insomma, dà un po' fastidio, ecco, magari anche lui si mettesse sulla stessa lunghezza d'onda dei direttori, e se ci sono delle cose che non vanno bene, invece di andare davanti ai giornalisti a farlo notare, alzasse il telefono, oppure, voglio dire, non penso che gli uffici siano distanti, facesse quattro passi, va nell'ufficio dei direttori e si parlano a quattro occhi. Cioè, questa cosa che ogni volta lanciare frecciatine in televisione non fa bene a nessuno, ecco. E in questo momento ci vuole unità.
2: Tanto è vero che abbiamo specificato nel post partita, guardate che a caldo ha detto una cosa, in conferenza ne ha detta un'altra, quindi evidentemente si è reso conto, o qualcuno gli ha fatto notare che aveva fatto una dichiarazione un po' oltre, diciamo così. Attenzione, poi ci fermiamo per una piccola pausa. Ragazzi, voto a Openda sull'Equipe della partita di ieri, in cui Openda non ha segnato il Lione uscito dalla Champions. Sai quanto gli ha dato l'Equipe a Openda? Quanto gli ha dato, Frank?
4: 5?
2: 3!
4: Addirittura?
2: 3 gli ha dato! 3! Se all'inizio della partita ha esercitato un pressing molto intenso che ha mandato in difficoltà Semedo, per il resto ha faticato enormemente a essere servito dai compagni. Nell'unica occasione in cui è riuscito a passare, Skriniar lo ha steso rimediando un cartellino giallo. Mazza ragazzi.
4: Non va bene, perché a noi andrebbe bene che lui rendesse, e quindi così lo riscatta. Invece se comincia a fallire le cose diventa poi difficile. Ma io non capisco, noi dobbiamo tifare che i nostri giocatori in prestito vadano bene, perché così almeno c'è possibilità che vengano riscattati. O perlomeno, se non li riscattano, però li vogliono tenere come l'Atletico Madrid, hai degli argomenti per poter sostenere le tue le tue ragioni, ecco.
2: Esattamente. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. L'attesa è finita, anche la Champions League è pronta a inaugurare la nuova stagione 2026-27. Il sorteggio di oggi alle 18 nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà i nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. E l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. De Ketelaere va verso una maglia da titolare nel tridente con Scamacca e Raspadori, mentre in difesa dovrebbe essere confermata la linea a 4. Appuntamento stasera alle 20. Il calciomercato: Milan e Galatasaray hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Leao in Turchia. L'emissario del club turco è arrivato in Italia per chiudere la trattativa sulla base di 45 milioni di parte fissa più un bonus per arrivare a 50 milioni. La nuova offerta tocca dunque i famosi 50 milioni di euro che voleva Cardinale per far partire l'attaccante portoghese. Occhio però al clamoroso rilancio dell'Aston Villa, che ha messo sul piatto per il Milan un'offerta di 42 milioni più 3 di bonus e uno stipendio da 7 milioni netti a stagione per Leao. Milan e Galatasaray stanno ora discutendo sul tema delle garanzie bancarie. Le modalità di pagamento rappresentano l'ultimo passo per la chiusura positiva dell'operazione. Ora la palla passa a Leao. Il volley: 130 punti in un set. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo. Il primo parziale della FIPAV Cup Men Elite si chiude 66-64 per i tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco. Superato nettamente il precedente primato di Cuneo Treviso del 13 gennaio 2002, terminato 54-52 per un totale di 106 punti. Un set infinito durato quanto una partita intera, che consegna Italia-Germania ai record. Alla fine il successo è andato agli azzurri per 3-2. Nel volley femminile l'Italia chiude la fase a gironi degli europei con un percorso netto: 3-1 alla Francia, quinta vittoria in 5 partite e primo posto nella pool D. Le azzurre di Velasco, dopo aver perso il secondo set, hanno reagito e hanno completato un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno la quarta classificata della pool B. Dal 30 agosto il via alla fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda almeno per ora il suo primo titolo slam in carriera. Il romano ha ceduto in finale nel doppio misto agli US Open insieme alla svizzera Bencic. Il duo ha perso contro il team ceco composto da Muchova e Mensik. Si tratta del primo titolo slam in carriera nel doppio misto. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile, in prevalenza soleggiato, pur con passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile, soleggiato su tutto tutti i settori, pur con cielo offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in ulteriore aumento, con massime tra 36 e 41 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Rassegna stramba.
1: Attenzione, super attenzione, sta succedendo di tutto sulla chat RBN Radio Bianconera. Mi mandano addirittura il filmato della rissa finale del Lione di Openda eliminato contro il Fenerbahce di Guendouzi, che ha provocato tutto lo sta una rissa, cioè su casino. Openda sembra tirare una testata a uno dell'UEFA mentre è in mezzo alla rissa. Sta succedendo di tutto, perché UEFA, FIFA e FIGC, ex FIGC e nuova FIGC, così sono in sintonia, non si fanno le pulci, è tutto in armonia, non sono neanche battaglie politiche.
4: Ma è strano per quello che dici, giusto. Claudio, perché noi registriamo che il vicepresidente dell'Inter fa un, sì? endorsement a Infantino, no? Lo sostiene pubblicamente, no? E poche ore dopo invece la FIGC, che la prova contraria è la federazione dove l'Inter, insomma, a cui appartiene l'Inter, dissocia da Infantino, e quindi c'è qualche cosa, tutta questa armonia non c'è.
1: La Lega di Serie A tramite Simonelli dice: no, ma le componenti non sanno niente, non è la FIGC, è Malagò, che è, cioè, la posizione di Malagò, le componenti sono la FIGC.
4: È la posizione del primo che passa al bar, sono il presidente della FIGC.
1: È la progressività.
4: Se prende una posizione, se la prende in maniera, a livello personale, è un conto, ma non può il presidente della FIGC prendere una posizione di questo tipo a livello personale. È ovvio che se prende questa posizione lo fa a livello di Federcalcio e quindi di tutto il movimento, insomma, Lega inclusa.
1: La FIGC di prima, Gravina, che ancora oggi è vicepresidente UEFA, e la FIGC di oggi, Malagò, sono a favore dell'UEFA contro la FIFA, che però viene sostenuta dal vicepresidente dell'Inter e dalla Lega di Serie A, dove contano parecchio.
4: Dove non contano? C'è il rappresentante legale della FIGC, che è tale Viglione della FIGC, c'è il responsabile dei calendari della Lega, che è tale Butti, e mi pare che inequivocabilmente legati alla...
1: Ma queste sono mere illazioni, come direbbero nell'inchiesta Silenziopoli, sono mere illazioni che fai tu, tutte mere illazioni. Hai visto la nuova linea dello Stato, che bella, no? 50-50, fallo, non fallo, il VAR interviene, non deve intervenire, interviene, non vi facciamo più neanche un po' il VAR, non facciamo neanche sentire gli audio, vi diciamo noi che va tutto bene, è tutto meraviglioso, di cosa state discutendo? È tutto giusto. Poi dopo, alla fine, Ildiz becca due pestoni, manco fallo e giallo, e sta 3 mesi fuori perché si deve fare operare. Ma siccome non è cambiato niente in questi 20 anni, caro mio Francesco, oggi 20 anni fa, sai cosa succedeva oggi 20 anni fa?
4: Cosa succedeva 20 anni fa?
1: Che scendeva in campo lui, il sommo Luca Cordero, anche un po' di Montezemolo, e mentre la Juve cercava di tirare sulle maniche e iniziava ad accorgersi che sì, ma noi al processo, il nostro avvocato ha detto: beh, vabbè, se voi ci dite che le cose stanno così, se il Milan va in B, vabbè, andiamo in B anche noi. Cioè, questo aveva detto un po' Zaccone, ma perché mica c'erano le telefonate dell'Inter e gli altri, mica gliele avevano fatte vedere. E lo dice: per quello che mi avete presentato, e vabbè, Poi in realtà invece è andata solo la Juve e la Juve ha detto: eh no, ma scusate, eh no, allora noi vogliamo essere come il Milan e le altre vogliamo essere riammessi in Serie A, e noi adesso facciamo lotta, noi adesso andiamo al TAR, noi adesso ci mettiamo in mezzo dal punto di vista politico. E allora la campagna mediatica andava su, no, la sapete l'ultima, la Juve vuole andare, vergogna, non so, ma come si permettono, oltre anche, addirittura. E come si poteva risolvere, come oggi, 20 anni fa, politicamente? E allora, certo, la discesa in campo di un grande amico della Juve, Luca Cordero di Montezemolo, che dice: no, no, scendiamo a patti, il calcio deve cambiare, non bisogna protestare. E il risultato finale è che la Juve al TAR non ci va più.
4: Incassando anche i ringraziamenti dell'allora presidente della FIFA, Blatter, che ringraziò pubblicamente Montezemolo per non essere andato al TAR, quindi insomma... Salvando tutti quanti,
1: penalizzando la Juve, ma salvando il calcio, un po' come oggi, la stessa cosa.
4: Ragazzi, hanno fatto tutto quello che la proprietà ha concesso che venisse fatto. Insomma, se gli atteggiamenti, certo, a livello di difesa legale fossero stati differenti, se tu all'avvocato Zacconi gli presenti un fascicolo di, non so, 3.000 pagine, 4.000 pagine, non so quanto fosse grande sto fascicolo, che non so nemmeno come cavolo avevano fatto a scriverlo, e da studiare in neanche una settimana, per poi presentarsi davanti al giudice federale e abbozzare una difesa, se invece di dire se mandi in Milan va bene anche a noi, avrebbero dovuto dire: noi siamo impossibilitati a difenderci e quindi voi fate la vostra strada,
1: andiamo al TAR.
4: Noi ci riserviamo di chiedere eventuali risarcimenti in futuro,
1: come ha fatto Agnelli pesare... oggi, che è andato al TAR. Il TAR è stato costretto a dirgli: vai alla Corte Europea. La Corte Europea gli ha dato ragione, adesso al TAR ci ritorna, bussa, dice: quindi cosa facciamo? Tra l'altro, vecchi ricordi e niente Merletti, caro il mio Mr. Frank, sai che perché se poi tu affronti un argomento ormai nell'epoca dei social in maniera conseguenziale te ne arrivano fuori altri 50 collegati. Mi è rivenuta fuori, te lo ricordi il giudice Serio?
4: Sì.
1: Nome.
4: Sì, sì.
1: Il giudice Serio, che è il giudice di Farsopoli 1, disse intervistato: no, scusate un attimo, leggetevi la mia sentenza, c'è scritto che il campionato non è da assegnare.
4: Sì.
1: Quindi è stato il commissario straordinario Guido Rossi, tifoso de?
4: Il segreto di Pulcinella.
1: Sempre di quella squadra lì,
4: sì,
1: che tramite i saggi che non lo avevano consigliato glielo ha assegnato.
4: Ex membro del consiglio d'amministrazione anche dell'Inter. Nonché anche avvocato in alcune cause che l'Inter fece, cioè quando l'Inter prese Ronaldo dal Barcellona. E il Barcellona non voleva cederlo e ci fu una causa e insomma, le parti dell'Inter le prese questo proprio tale Guido Rossi. Insomma. Quindi già allora avevano iniziato a mettere gli uomini nei posti che contavano.
1: E da allora oggi nulla è cambiato. Quindi questo campionato, scusa, tu lo affronti con... perché è una cosa di cui si discute molto, soprattutto sui social. Tu lo affronti con fiducia, con serenità, o visto Silenziopoli di quest'estate lo affronti con distanza?
4: Ma in questo momento l'Inter non è una nostra competitor, quindi non mi sto giocando niente con l'Inter, e quindi da quel punto di vista sono abbastanza tranquillo. Purtroppo noi in questo momento abbiamo altre situazioni e quindi magari mi interessa di più cosa fa la Roma, il Milan, insomma, cosa fanno le altre. Se dovessi giocarmi in campionato con l'Inter sarei preoccupato. È inutile negarlo, insomma, l'inchiesta Arbitropoli / Silenziopoli è lì come sfondo, e nel momento di un campionato, se durante il campionato ci saranno situazioni, come sicuramente ci saranno, abbiamo già avuto un assaggio alla prima di campionato, un po' così, poco limpide, a quel punto è ovvio che il pensiero non può non andare lì, insomma.
1: Allora, l'arbitro di Juventus Parma è, a proposito, il signor Forno, e al VAR c'è Meraviglia, che già, insomma, l'anno scorso in Lazio Juve, pestone di...
4: Arbitro Forno, che aiutami a ricordare, fu quello
1: Crotone,
4: che...
1: Crotone,
4: esatto, Chiesa, che cacciò Chiesa Crotone, sì.
1: Esattamente, con l'applauso degli anti-juventini d'Italia, te lo ricordi? Chiesa! E Meraviglia, quello, vabbè, l'anno scorso, poverino, sfortunato Meraviglia, di Ghila con sei Saula, zio Juve, step on foot, non punito in area di rigore a favore della Juve, era un calcio di rigore, che vabbè, avrebbe cambiato magari il destino di Tudor, ma insomma, vabbè, questi sono dettagli, sono sciocchezze, non stiamo a guardare queste cose, guardiamo il campo, queste cose qui sono così, a latere, come diceva un mio vecchio maestro. Senti, caro mio Francesco Rinaldi, adesso al di là di tutto, ah no, scusa, mi sono spaventato perché mi è arrivato l'alert, no, non l'abbiamo ancora preso, che sì, ci siamo forse qua. Allora, no, la situazione di che sia aggiornata è questa, ve la dico in tempo reale.
4: Sì.
1: Deve comunque uscire un giocatore per prendere che sì, ok? Gli dobbiamo far spazio, numericamente, e non è Miretti, Miretti non c'entra niente. Cioè, deve uscire un giocatore.
4: E se facciamo
1: anche in prestito, anche regalato, cioè non è neanche una questione economica.
4: Gli indiziati chi sono? Gli indiziati
1: sono quelli che vedi, David, con Mainz. Chi riesci? Se
4: con Mainz la vedo veramente difficile che qualcuno...
1: Chi riesci? Anche un prestito gratis.
4: Ma sono giocatori che hanno ingaggi elevati, cioè sia David che con Mainz hanno ingaggi elevati, sono difficili da piazzare, a meno che non partecipi anche dentro, è una squadra che vada bene anche a loro, e comunque dovresti partecipare nell'ingaggio, perché se no, perché è utile, cioè, a farsi delle illusioni, se no è gente che non... Poi oltretutto, con David l'allenatore perlomeno si sta comportando in una maniera abbastanza coerente, non lo fa entrare, non l'ha fatto entrare nemmeno a Frosinone, e quindi dalla sua parte gli sta cercando di far capire che è fuori dal progetto.
1: Sì, diciamo che gliel'ha fatto capire anche ai suoi procuratori.
4: Insomma, l'allenatore già dalle amichevoli estive, credo che forse contro l'Inter giocò l'ultima partita, perché già col Palermo non è entrato. Sì. Quindi insomma, mi sembra che i segnali da parte dell'allenatore siano inequivocabili, cioè qui tu sei indietro anche Milik. E quindi insomma ci sta anche provando. Invece con Mainz no, perché con Mainz meno male entra sempre, anche a Frosinone è entrato col suo solito piglio deciso e tutto quanto, insomma anche a Frosinone è entrato, quindi con Mainz probabilmente si sente parte del progetto, mentre David evidentemente si sta facendo di capire che non lo è, quindi sarà più facile magari cercare di far uscire David.
1: Va bene, stiamo a vedere. No, basta, altri aggiornamenti non ne abbiamo. Andrea da Vicenza vorrebbe un'opinione sul mercato della Premier, cioè acquisti gonfiati, sono di milioni, giocatori che non li valgono, vedi dell'app comprata. No, capì, però se entriamo, ragazzi,
4: la una Premier situazione in questo momento... che è da anni che è così, cioè i giocatori all'interno della Premier, tra una squadra di Premier e un'altra squadra di Premier, quando si avviene un'operazione di mercato i prezzi sono sempre enormi, spropositati. Io il caso che mi ricordo in mente è quello di Maguire, un modesto difensore che andò al Manchester United, costò tipo 120 milioni, una roba così. Cioè la Premier, quando viene a comprare giocatori all'estero, difficilmente fa offerte importanti. Noi possiamo ricordarci Tonali o Palestra quest'anno, ma normalmente quando la Premier viene a fare acquisti qua da noi valuta poco i giocatori, ma all'interno del mercato stesso loro, nel mercato interno, le valutazioni sono assurde, perché comunque sono tutte squadre ricche e quindi difficilmente puoi convincere una squadra a cedere, cioè non sono squadre che hanno bisogno di vendere, e quindi per convincerli a vendere un giocatore li devi veramente strapagare. Sul mercato estero sono un po' diversi.
1: Sì, noi in questo momento dobbiamo sperare che David si convinca e che magari vada in direzione Madrid, all'Atletico. Guarda,
4: se veramente c'è questo tipo di interesse dell'Atletico, sarei sorpreso, però voglio dire, se veramente ci fosse, ci risolverebbe un bel problema, sicuramente.
2: Fabrizio da Parma dice: il fatto che l'Inter non sia una nostra concorrente conta zero. Io da cliente del calcio non voglio in nessun modo accettare che una società si scelga gli arbitri in evidente accordo con l'istituzione del calcio. Se accettiamo questo dopo aver accettato che le altre società facciano la contabilità creativa e altre meraviglie che abbiamo osservato in questi anni, allora chiudiamo la baracca, chiudiamo i burattini e andiamo a casa.
4: Ragazzi, ha ragione, sicuramente ha ragione, però io in questo momento, guarda, io ti devo dire la verità, le partite dell'Inter neanche le vedo, quindi a fine partita comincio a vedere un po' sui social che c'è questo gol qua improbabile, fuori gioco, che viene convalidato, però vincono 4-1, quindi io per non farmi sangue marcio non le guardo nemmeno le partite dell'Inter, quindi non è una questione di accettare, ne abbiamo viste talmente tante che questa purtroppo è una delle tante, insomma.
2: E invece per lavoro me le devo guardare tutte, vedete. Davide da Pieve Ligure, caro Frank, dice: 20 anni fa il risultato di una narrativa indotta al popolo non juventino. Non svegliamo il Chiné che dorme, per l'amor di Dio, lasciatelo dormire. Sono tranquilli, il povero Chiné, che poi magari lo sveglia all'improvviso, potrebbe prendere delle decisioni di cui si potrebbe pentire. Ale scrive: io la trovo tista la motivazione di Simonelli che dice che la Lega Serie A supporta Infantino perché lo considera come un amico. È andato anche a trovarlo negli uffici di Milano. Nulla su programmi, idee, ma una visita di amicizia. Ma funziona così, ragazzi.
4: No, io rispondendo all'ascoltatore di prima, cioè quando scoppiano degli scandali che coinvolgono la Juve, io ho lo stesso atteggiamento che hanno quelli dell'Inter, cioè dico: ma guarda, non c'è niente. Poi però mi sveglio una mattina e mi ritrovo in Serie B o a meno 20, quindi però anch'io quando vedo le indagini sulla Juve dico che non c'è niente, e purtroppo scopro che poi invece quando riguardano la Juve non è così.
2: Capito, per loro è 50-50, ma 50 dall'altra parte. Dave scrive: forse Grabara è il migliore acquisto. No, allora, io prima ho fatto un po' anche lo spiritoso guardando, no, il video sui social della Juve, dove ieri ci fanno vedere 2-3 interventi meravigliosi di Grabara, e idem vale per i video che sono di YouTube con tutte le grandi parate di Grabara. Però siccome io mi sono confrontato ieri con un portiere polacco che mi ha detto che è molto forte, insomma, se il portiere polacco con cui mi sono confrontato lo conosce bene e mi dice che è molto forte, io mi fido. Poi non ha mica detto che è Buffon, però ha detto che è molto forte,
4: dagli
2: interventi che si vedono.
4: Però io ricordo che Svilar, che oggi tutti ammirano, alla Roma era il secondo, e che veniva da un grosso percorso precedente, e oggi Svilar è probabilmente il miglior portiere della Serie A.
2: Attenzione, adesso, lo stesso Szczęsny, io mi ricordo quando facevamo Roma-Juve, giocava la Roma, i cronisti della Roma lo prendevano in giro, lo chiamavano er codice fiscale.
4: Sì.
2: E poi invece...
4: No, perché poi un conto sono essere bravo negli allenamenti, poi un conto è giocare alla Juve, insomma, no, certo. Pressioni sono differenti, quindi bisogna scoprirlo, ecco, speriamo di essere stati fortunati e di aver pescato un prospetto forte, anche in grado di poter giocare alla Juve, perché poi forte... anche Di Gregorio sembrava forte quando giocava al Monza, poi giocare alla Juve è un'altra roba, insomma, gli errori pesano. Comunque è una squadra che, con tutti i suoi problemi, è una squadra che concede poco all'avversario, insomma, se sei alla Juve probabilmente ti arrivano uno o due tiri a partita, se quei uno o due tiri ogni volta che te li fanno segnano, è chiaro che abbiamo un problema, quindi insomma giocare alla Juve è diverso.
2: E purtroppo vale per tutti, no, e l'abbiamo visto in questi anni, ma non solo adesso, anche quando vincevamo. Vincevamo, ci sono giocatori che sono arrivati alla Juve. Ma,
4: insomma, quando vincevamo, se giocava Neto, non era come avere in porta, o Rubinho, vi ricordate Rubinho? Insomma, non era come avere in porta Buffon. Magari se giocavano Storari o Perin, o insomma, c'erano dei secondi che ti lasciavano tranquillo. No, dice: oggi non c'è Buffon, però c'ho Storari, sono tranquillo.
2: Come secondi, non come primi, ma come secondi ti lasciavano tranquillo. Questo ovviamente.
4: È chiaro che se giocava Neto o Rubinho, magari eri un po' meno tranquillo.
2: Senti, caro Mr. Frank, visto che poi ci sentiamo la prossima settimana, probabilmente quando il mercato è finito, fammi i tuoi desiderata, dai. Sorloth o Zirkzee?
4: Sicuramente Sorloth, anche perché già l'allenatore mi pare un po' nervosetto di suo. Se poi tu gli prendi un altro attaccante che non è quello che lui ha chiesto, o non compri nessuno dicendo guarda ci abbiamo provato, non siamo riusciti, ma prendere Zirze non ha senso. Penso, cioè, o prendi Sorloth o non prendi nessuno, ecco quello il mio pensiero.
2: Che sì o che sì?
4: Che sia assolutamente un giocatore che serve, serve anche perché insomma anche a centrocampo comincia a essere un po' cortino, perché alla fine c'hai perché c'hai Douglas Luiz, Locatelli, Thuram, insomma comincia a essere un po' cortino. Sì, c'è con Maines, è vero, sì, però insomma comincia a essere un po' cortino, c'è McCain, per cui ci vorrebbe.
2: No, no, ma io allora io chiudo questa puntata di Rassegna Stramba insieme a Mr. Frank Aid così. Ragazzi, ricordatevi sempre che noi in questo momento, di che sì, piaccia o non piaccia, abbiamo bisogno come il pane o come le baguette sotto la scella dei francesi. Mr. Frank, grazie, alla prossima settimana.
4: Ciao Claudio, un saluto a tutti.
2: Ciao, ciao anche al mitico Yves da Roche in cabina di regia. Grazie a tutta la chat, a domani.
9: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

partire con RBN Caffè, giovedì 27 agosto, 11:05 minuti, manca pochissimo alla fine del mercato, 5 giorni, dai che ce la facciamo e poi ce l'abbiamo di torno, manca ancora meno a Juve-Parma, che è la prima gara casalinga della Juve, quindi possiamo anche iniziare a ragionare su questa squadra che andrà in campo, al netto del fatto che siccome dal mercato al momento non arriva nessuno, direi che la rosa sarà quella che abbiamo visto con il Frosinone, col cambio del secondo portiere, no? Con Grabara al posto di Perin. Perin peraltro ho visto ieri una folla oceanica, direi, visto che ha parlato da un balcone anche lui come altri prima di lui, e veramente grande entusiasmo per lui. È una cosa della giornata di ieri che non c'entra niente col calcio, ma che mi ha colpito molto, è il set di pallavolo Italia-Germania, che l'Italia ha perso 66-64, che è un punteggio da basket più che non da pallavolo. Poi però gli azzurri hanno vinto la partita 3-2 con la Germania, insomma hanno iniziato in maniera da record, il set più lungo della storia della pallavolo e anche la partita più lunga della storia della pallavolo da quando c'è questo sistema di contare i punti, perché i Matusalemme come me si ricorderanno del cambio palla che adesso non c'è più. Ma questo abbiamo divagato, perché aspettiamo sempre che io e Yves siamo qua che guardiamo fissi Sky e aspettiamo che venga in giallo qualcosa su che sì, invece le scritte sono sempre in bianco, nuovi contatti, la Roma si inserisce, bla bla bla, tutto fermo come prima. Vedo che i vostri messaggi vanno tutti sul mercato, anche sul mercato delle cessioni. C'è chi propone, per esempio, Roberto dice che secondo lui le prossime cessioni saranno Rugani magari al Parma e eventualmente la risoluzione consensuale di Milik. Ecco, su Milik mi tengo la curiosità, perché Spalletti aveva rinviato a questa conferenza stampa che ci sarà domani prima della partita con il Parma le notizie su Milik, appunto, e speriamo che si ricordino di fargliela questa domanda per capire se è un giocatore che può rimanere alla Juve, se è in condizioni di affrontare una stagione, se bisogna trovare una soluzione diversa, eccetera eccetera. È uno dei temi sicuramente della conferenza di domani, magari non il principale di sicuro, però uno dei temi. Sul mercato, ripeto, al momento non abbiamo grandissime novità da darvi, quindi vi teniamo d'occhio. Veniamo il prezzo di Sorloth, che è sempre fermo a 40 milioni, però la Juve non sta giocando, diciamo così, per comprarlo, ma eventualmente per inserirlo in uno scambio di prestiti, probabilmente con David o ancora forse con Nico Gonzalez. Vediamo cosa sarà da questo punto di vista. Certo è che quello è l'attaccante che vuole Spalletti. Se Sorloth non sarà possibile e la Juve virerà su Zirkzee, che pare avere comunque un accordo già in cassaforte con la società bianconera, bisogna vedere come la prenderà Spalletti, che insomma non mi sembra molto entusiasta degli attaccanti che non sono proprio dei veri e propri centravanti. Mentre per quanto riguarda l'esterno sinistro, i nomi sono due: Marin del Genoa e Miele, ex dell'Atalanta, giocatori che potrebbero andare a occupare la corsia di sinistra, anche se abbiamo visto che Celik comunque dà garanzie di tenuta da quella parte abbastanza tranquillamente, insomma ha fatto una buona partita con il Frosinone, una partita solida, direi. Per quanto riguarda, ecco, proprio sulla vicenda Sorloth, tra poco

prospettiva, cioè di dire se questa squadra riuscirà ad avere quella continuità con le medio-piccole che l'anno scorso è mancata, ed è mancata proprio per questo preciso, per due motivi diversi: o in partite come quella col Frosinone non è riuscita a chiudere i conti e quindi poi alla fine ha pagato dazio con un pareggio al primo tiro in porta o una distrazione eccetera, un passaggio fatto male, oppure proprio ha sbagliato l'approccio alle partite e quindi ne ha buttato via delle partite per essere in campo, come si dice, in ciabatte. E quindi bisogna capire se questa squadra ha superato questi difetti strutturali che l'anno scorso sono costati la qualificazione in Champions, insieme agli errori individuali, insieme alle decisioni arbitrali e tutto il resto che diciamo sempre. Tra l'altro oggi sono i sorteggi Champions, domani quelli di Europa League, quindi la Juve saprà anche quali avversari e dove trovare nella super classifica show, perché il meccanismo è lo stesso rispetto alla Champions, cioè c'è questo maxi girone in cui farai 8 partite, poi ci sarà la classifica unica e in base a quella si faranno poi gli abbinamenti successivi. Si deve completare ancora il quadro delle partecipanti, però insomma siamo ormai al buono anche da quel punto di vista. Poi ancora Dante da Fano ci scrive: come spendere 50 milioni di euro e non avere un attaccante? Colossale errore non aver confermato Vlahovic, dice lui. Non riesco proprio a capire l'acquisto di Colomani inadatto alla Juve. Qualche mancia per qualcuno? No, non mi pare che sia questo il tema. Il tema è che la Juve Colomani l'ha voluto fortemente riprendere perché era convinto delle sue qualità che aveva visto quando è stato qua due stagioni fa. E questo è il tema. Poi che Spalletti volesse un altro tipo di centravanti, ormai lo sanno anche i Sassi, dopodiché Colomani secondo me è un buon attaccante, non è il super bomber, non è il bomber da 20 gol, almeno non lo è mai stato, poi magari alla stagione d'oro, non si sa, anche Malen non era uno da 20 gol, però lo sta diventando, per dire, nel campionato italiano. Vediamo come evolve la situazione, soprattutto vediamo come Spalletti riuscirà a farlo rendere al meglio. Se poi uno non avesse proprio gli uomini adatti per continuare col 4-2-3-1, non è neanche vietato dalla legge cambiare modulo, insomma, credo che questa possa essere anche una soluzione da prendere in considerazione, insomma, perché comunque attaccanti ne hai. Bisogna capire come finirà la vicenda di David, perché finché non si sblocca quella è difficile fare spazio a un altro attaccante, anche se la priorità in questo momento, in queste ore, non è tanto l'attaccante quanto piuttosto il centrocampista, cioè che sì, di cui la Juve ha assoluto bisogno, anche secondo me per far rendere al meglio gli altri centrocampisti, perché con un centrocampista con quelle caratteristiche lì puoi anche pensare di giocare a due con Douglas Luiz di fianco che fa regista e lui che fa la parte sporca, diciamo così, del lavoro, oppure puoi giocare a tre con appunto Douglas Luiz in mezzo a due centrocampisti, considerando che Thuram ancora non è al posto, diciamo che lì, a parte Locatelli e McKennie, al momento la Juve non ha grandi alternative perché Kop Meiners continua a non convincere. Poi ancora c'è chi chiede, vediamo un po' chi è, il mio omonimo Luigi: David va in direzione Firenze, per noi è meglio Zirze o Sorloth? Pensi che prenderemo un altro centrocampista oltre che sì? No, non lo so, non credo che ci siano i margini per prendere un altro centrocampista, speriamo intanto che la Juve riesca a prendere che sì, che già sarebbe un bel passo avanti. Per l'attacco bisogna capire, secondo me, se ci sono le premesse perché David possa essere utile in uno scambio all'estero con un giocatore che ti è più utile la causa, quindi Sorloth, si era parlato anche di Mateta con quel tipo di centravanti lì, altrimenti voglio dire piuttosto liberi la casella dandolo in prestito alla Fiorentina e ti vai a cercare un attaccante che ti serva di più, però non è che c'è tanto tempo per fare questo tipo di operazione, diciamo uno scambio è più facile perché i giorni che mancano sono davvero pochi e quindi bisogna capire esattamente che termini ci sono, che margini ci sono di operatività da questo punto di vista. Oh, Fabio ci dice: Spalletti vuole, Spalletti deve mostrarci se è all'altezza o no, anche io vorrei ma non posso, questo è un tema, ragazzi, non è inutile star lì a girarci intorno. Spalletti sicuramente ha fatto capire da gennaio che la sua richiesta era con un centravanti di un certo tipo. In questo mercato la Juve ha fatto il possibile per Colomani e anche l'impossibile, dopodiché risorse per altri centravanti evidentemente non ce ne sono. La scelta è stata questa, la società ha fatto questo tipo di

0: progetto Spalletti se lo deve far piacere, punto e basta, nel senso che poi alla fine se arriverà anche al centravanti bene, se no Spalletti dovrà fare in modo di far rendere al meglio l'organico che gli è messo a disposizione, che almeno dal punto di vista delle alternative al momento pare essere più convincente rispetto all'organico della passata stagione, cioè quando lui si gira in panchina qualcuno lo trova da mettere dentro, insomma, o anche da qualche alternativa per rendere, diciamo così, un po' pepata la competizione nei vari ruoli e soprattutto in alcuni ruoli come quello di Cambiaso, che l'anno scorso invece non avevano alternative. Dunque, la nostra Terry ci scrive: Milik, se solo stesse bene, è il più forte di tutta la rosa. Mi sembra strano che David possa interessare all'Atletico. Magari, dice lei, siamo davvero sicuri che si stia aspettando la Juventus? Cara Terry, così pare. Poi, dopodiché, nel mercato abbiamo visto tante volte giocatori anche all'aeroporto poi cambiare aereo, quindi non si sa mai come va a finire. Finché non c'è nero su bianco, in questo caso doppiamente, direi che ci sono tutte le premesse perché che si arrivi a breve alla Juventus, dopodiché, finché non è ufficiale, come si dice, dobbiamo aspettare tranquillamente. Su Milik sono d'accordo, il problema è che quel se è gigantesco, se solo stesse bene. Il problema è che non sappiamo, quanto sia in grado di reggere Milik, perché l'abbiamo visto anche in questa prestagione, gioca mezza partita, poi si deve fermare, poi deve fare il differenziato, poi la volta dopo forse non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Poi il nostro amico Massimiliano da Roma: mi sembra impossibile da vendere Coop, l'unica nostra speranza è il campionato arabo, uno così statico e poco dinamico in Premier non ci può giocare. Poi c'è il discorso economico, soprattutto con Coop Miners. Il problema è che magari dall'Arabia gli arrivano anche delle offerte, ma se poi a lui non va bene e le rifiuta, diciamo che è difficile sistemarlo. È sicuramente più facile sistemare uno come Miretti, che infatti oggi dovrebbe andare ufficialmente al Beşiktaş e quindi liberare una casella, anche se economicamente Miretti pesa poco, sia come ingaggio, sia col fatto che è stato cresciuto in casa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è con la cessione di Miretti che fai spazio economicamente a che sì, lo fai nell'organico, nel senso che va via un centrocampista, ne arriverebbe un altro, però poi economicamente devi ancora lavorare per sistemare i conti, credo. Poi Gian Maria dalla Spagna: Sørloth non si muove perché esce Alvarez, che oggi non si è presentato, non hanno tempo per rimpiazzare il norvegese. Attenzione che Sørloth è infortunato anche, ci dice il nostro amico Gian, e vediamo, insomma, lo dicevo prima, cioè che sui giornali spagnoli di questa trattativa della Juve per Sørloth non c'è traccia, anche perché appunto Julian Alvarez tiene banco col fatto che non si è presentato all'allenamento neanche oggi, che è stato fischiato dai suoi tifosi, e quindi se dovesse uscire, come pare ormai possibile, anzi probabile, in questi ultimi giorni di mercato, ecco che l'Atletico Madrid sarebbe appunto intenzionato a tenerselo Sørloth. Infortunato o no, bisogna vedere anche che tipo di infortunio è. Ah, ecco, vedo che qualcuno su AS mi manda, ecco, Gian Maria, la Juventus vuelve a por Sørloth. Allora va bene, vediamo che su AS almeno, magari non nella home page, ma in qualche notizia interna, c'è questa notizia dell'interessamento per Sørloth, che è già un passo avanti, insomma, rispetto al nulla. Poi ancora, Tony da Milano: buongiorno, quando ci si chiedeva perché puntare su Kolo, la risposta anche da tanti di RBN era semplice: lo vuole Spalletti. Qual è la verità? La verità la sanno i protagonisti. Credo che Spalletti abbia detto: ok, sì, Colomoni, bel giocatore, però a me serve, cioè, prendiamo Colomoni, ma poi prendiamo anche un centravanti. Credo che possa essere andata più o meno così, perché comunque, come tutti sanno, dirigenti della Juve, Spalletti compresi, Colomoni e Vlahovic sono due giocatori diversi. Vlahovic è centravanti, Colomoni e può fare centravanti, ma non lo è, e quindi sicuramente questo è l'argomento. Tu comunque in organico, in questo momento, io lo dico sempre, oltre a Colomoni hai Milik, che non sappiamo in che condizioni sia, hai Ekator, che hai visto 20 minuti in un amichevole, e un giovane alla prima esperienza in una grande squadra, e hai David. Io credo che questo parco attaccanti obiettivamente non dia quelle garanzie di poter essere incisivo per tutta una stagione con le partite ogni 3 giorni. Credo che comunque lì bisogna mettere mano appunto all'organico. Bisogna aggiungere un attaccante, e aggiungere un attaccante forte, perché, ripeto, con questi qua non credo che la Juve sia tutelata, togliendo anche Yıldız per i primi tre mesi, che è uno che gol li ha sempre fatti. Questo dicevo anche ieri, cioè attenzione a questo fatto che Spalletti abbia un po' frenato sulla cessione di Nico Gonzalez, può anche essere legata al fatto che comunque Nico Gonzalez i suoi gol, a parte la sfortunata stagione nella Juve, diciamo così, li ha sempre garantiti, è un uomo efficace, diciamo, negli ultimi 30 metri, e quindi potrebbe essere un'arma importante, perché Alajbegovic non sai quanti gol abbia nelle gambe, Boga sappiamo che non ne ha tanti, Conceição è un altro che non ne ha tanti, Zegrova neppure, e quindi alla fine ti è venuto a mancare l'unico esterno che garantiva dei gol, e quindi averne uno in più come Nico Gonzalez potrebbe essere una soluzione. Poi abbiamo forse un vocale da ascoltare, caro Costantino, vediamo un po', intanto vediamo di recuperare anche in qualche modo l'ospite.
1: Buongiorno cari amici di Radio Bianconera, Enzo da Catania. D'accordissimo sul fatto che si può anche cambiare modulo, non è detto che si giochi così. Che sì, l'acquisto più importante, e invece dimmi, cosa ne pensate di Mahele, quel terzino che me lo ricordo nell'Atalanta, quello del Wolfsburg? Se fosse a prezzo zero, quasi conveniente, perché no? Perché il vice cambiasso, ricordo, che ci vuole. Poi Zirkzee potrebbe venire utile se manca Yıldız. Cosa ne dici?
0: Sì, allora, Maele, come dici tu, o Miele, io avevo imparato che si diceva così ai tempi, insomma, che sembra una cosa molto dolce, ma è un terzino che comunque la Serie A l'ha fatta, che penso possa essere un'alternativa importante su quella fascia lì per il livello del... diciamo, per alzare un po' il livello della competizione anche a sinistra, dove, come abbiamo detto, Celik si adatta, ma non è proprio il suo, per carità. Dopodiché, se impara a giocarci Celik, va benissimo, e tanti saluti. Però Celik dovrebbe poi fare anche contemporaneamente l'alternativa a Kalulu, alla fine dovrebbe praticamente giocare sempre, e poi scoppia lui in pratica. Quindi uno in più servirebbe, che sia Miele o che sia Martin del Genoa, che è un altro giocatore esperto, credo che possano andare bene, ripeto, per avere delle alternative su quella corsia che non sia Celik messo qua e là alla McKennie, diciamo, che alla fine sono i due giocatori che riescono a fare più ruoli. E poi, insomma, vediamo il resto del mercato, aspettiamo a vedere come evolve, non possiamo dire altro in questo momento, purtroppo non ci sono novità. Su Zirkzee, allora io ripeto, Zirkzee è un bel attaccante, però se prendi Zirkzee lo prendi appunto per farlo giocare, penso, sull'esterno da una parte o dall'altra, che qualche gol dei gol li garantisce sicuramente in quel ruolo, però siamo punte da capo, cioè poi con Colomani centravanti e Spalletti se lo deve far piacere a quel punto. E ribadisco, se proprio non puoi giocare, perché per giocare col 4-2-3-1 l'uno lì davanti deve avere certe caratteristiche, se fai un modulo che finisce per 2, magari i giocatori per farlo ce l'hai con Zirkzee e Colomouani, senza il vero e proprio centravanti, con due attaccanti, uno mezzo destro e l'altro mezzo sinistro, come era il vecchio film, diciamo, che vi ricordate, di Gigi Andrea, e quindi potrebbe essere una soluzione anche quella, fare 4-3-3, insomma ci sono le alternative anche tattiche per poter sfruttare meglio i giocatori a disposizione. Se invece il 4-2-3-1 diventa un dogma, allora bisogna fare in modo che quell'uno lì sia quello più adatto alla situazione giusta. Dunque, Alfredo da Porto Sant'Elpidio, tutto vero che i nuovi dirigenti sono attivi per concludere il mercato nel miglior modo possibile, quello che mi lascia perplesso è che un gigante come la Juventus non sia preparata a concludere per l'acquisto di giocatori necessari a far rinascere la nostra amata squadra. Certi giocatori si acquistano a prescindere dal desiderio dell'allenatore, sì, sempre in attesa di una mia visita, sì, a Porto Sant'Elpidio, va bene, tengo questa è stata un po' diversamente, ma non escludo un ritorno, diciamo, da quelle parti. No, dicevo, per quanto riguarda il mercato, allora, per valutare il mercato ovviamente aspettiamo la fine. È anche vero che hanno dovuto fare tantissime operazioni in entrata, e non ci guardate quante operazioni hanno fatto, sono veramente tante le operazioni già fatte da Carnevali e Massara, pure in un tempo limitato, in una situazione in cui non è la Champions e quindi non hai quel richiamo, non hai quei soldi, e quindi è anche difficile convincere i giocatori. Personalmente penso che se anche la Juve prende che sì senza aver ceduto nessuno prima, e poi quelle cessioni lì le devi fare per forza negli ultimi giorni e devi trovare modo di farlo, certo, piuttosto che rischiare di farselo soffiare mettitelo intanto lì e poi fai capire anche a chi c'è che ok, è arrivato che sì, quindi fate le valigie, grazie, andate a cercare da qualche parte perché qua non c'è più spazio per voi. Magari in quel modo lì le accompagni più facilmente all'uscita, diciamo così. Vediamo, insomma, io penso che piuttosto che perderlo bisogna stringere i tempi e portarla a casa, tanto i costi si sanno già quali saranno, e lavorare per fare più cessioni possibili da lì alla fine, a costo di far solo anche solo più quell'operazione lì, che è troppo importante per mettere un po' a posto il centrocampo, dare un'alternativa importante di peso e di esperienza e di personalità soprattutto. Poi, tolto Yıldız, ci dice Sergio, abbiamo 6 giocatori offensivi che non fanno 10 gol in 6, ma infatti è questo il tema di base, secondo me, caro Sergio, cioè che hai tanti giocatori offensivi, prima ne ho elencati un po', togliamo Yıldız che è l'unico a doppia cifra, diciamo di quelli dei tre dietro la punta. Ah, vabbè, Colomuani che è un centravanti che non sappiamo esatto se giocherà lui centravanti, quanti gol possa garantire. Diciamo che normalmente uno se ne aspetterebbe una quindicina, visto il precedente con la Juve ne aveva fatti 10 da gennaio, quindi almeno 15 uno che li può accreditare, però è il centravanti in teoria. E poi invece dietro di lui, con Seisau fa pochi gol ogni stagione, a meno che non aggiusti la mira di colpo, però... l'abbiamo visto in questi mesi in cui ha giocato con la Juve, ha sempre dato un certo tipo di rendimento. Poi abbiamo detto di McKennie, sì, è uno che fa i suoi gol, ma non è uno da 20 gol, insomma, neanche lui. Poi abbiamo dall'altra parte Boga, che è uno che qualche gol lo fa, ma non tantissimi. Alai Begovic è un po' un punto interrogativo da questo punto di vista, sperando che possa essere lui quello che dà dei gol in più. Zegrova è un altro che gol poco o niente, e questi sono, nel senso che comunque da lì non si scappa, e per questo credo che Spalletti vuole uno da 20 gol, perché facendo due conti, come diceva Allegri, per vincere lo scudetto bisogna fare un tot di gol, prenderne meno di un tot, e però quel tot lì non quadra dal punto di vista dei gol fatti, di quelli subiti, bene o male, ci si può lavorare. Poi ancora Antonio Danola, buongiorno, si parla sempre di attaccanti da 20 gol, ma gli scudetti non si vincono con attaccanti da 20 gol, ricordo lo scudetto di Conte nel 2012 con capocannoniere Matri, 10 gol, lo so caro Antonio, ma ti ricordi il centrocampo di Conte? La Juve lì ha vinto con quel centrocampo, perché Pirlo, Vidal, cioè non è che parliamo di gente da poco, e quindi sicuramente o hai un grande centrocampo che ti aiuta a dominare le partite, e poi davanti si alternano a segnare due o tre giocatori, perché c'era Matri, c'era Vucinic, Quagliarella, insomma c'erano giocatori di quelle caratteristiche lì, oppure se non hai un grande centrocampo, e la Juve in questo momento un grande centrocampo obiettivamente non ce l'ha, e non ce l'avrebbe neanche con Kessié, che aggiusterebbe un po' le cose, ma non è che di colpo diventa poi il centrocampo più forte del campionato. Ecco che devi avere davanti dei giocatori che i gol un po' se li inventano, un po' li fanno sui cross, eccetera eccetera. Caro Costantino, allora andiamo con un vocale e poi ancora con i messaggi di testo.
2: Buongiorno, ciao, Massimo da Prato. Io ho due cose che mi rimbalzano in testa e che non riesco a lenire. La prima, vorrei capire se la Juve prima o poi riuscirà a giocare con due attaccanti veri, e la seconda, questo ragazzo di 20 anni, Ekator, cioè praticamente fermo da più di un mese. Io, o c'è una sfortuna cosmica che ci attanaglia, oppure c'è qualcosa di strano nella valutazione prima dell'acquisto di un calciatore, perché non è mica possibile questi tempi così sempre dilatati per il recupero dei nostri calciatori. Un saluto, un abbraccio.
0: Ma sì, dipende anche dal tipo di infortunio che capita, perché quelli muscolari, si sa, specie durante la preparazione, possono avere delle conseguenze un po' a lungo termine. No, tu dici quando la Juve potrà giocare con due attaccanti, quando ce li avrà, ti rispondo molto semplicemente, perché ad oggi se volesse giocare con due attaccanti dovrebbe giocare con un modulo che finisce per due, quindi 4-4-2, 4-3-1-2, 3-5-2, con Colomani e David. Perché Milik lo contiamo fino a un certo punto, fino adesso, affinché qualcuno non ci dice qualcosa di ufficiale. Lo faresti onestamente? Cioè, Se arrivasse Zirkzee, allora ecco che dicevo prima, potresti anche pensare a un modulo che finisce per due, a rinunciare a qualche mezza punta, fare un centrocampo un po' più solido e fare una cosa un po' diversa, però bisognerebbe lavorarci naturalmente. Spalletti ha lavorato tutta l'estate in una certa direzione e penso che gli piacerebbe poter continuare in quella direzione con un centravanti più adatto alle caratteristiche di questo modulo, insomma, metterei così. Poi Francesco, io insisterei per Tavares della Lazio, abbiamo capito che non copre tantissimo, ma Cambiaso non è bravo né a difendere né ad attaccare, può venire a poco visto che fuori progetto ci garantirebbe qualche gol in più. Mettiamo lì anche questo nome insieme a quelli di Martin e di Miele e vediamo quale. Altrettanto penso che uno lì la Juve cercherà di prenderlo da qua alla fine del mercato, anche se non è la priorità assoluta, però in effetti quello è un nodo, quello di Cambiaso è un nodo, un problema che è andato crescendo nel tempo e il giocatore, diciamo, da come è sceso in campo col Frosinone non mi pare che abbia preso proprio benissimo questo fatto di essere stato messo in discussione, ma d'altra parte quando non era messo in discussione ha fatto lo stesso degli errori clamorosi e ha dato la sensazione di non avere quel mordente necessario, quindi deve farsi un esame di coscienza lui, secondo me, e capire che è bene, è arrivato alla Juve, ma la Juve devi guadagnartene le cose come da tutte le parti, qui un po' di più perché ci sono più pressioni eccetera, quindi finché non fa quello switch mentale lì credo che Cambiaso avrà bisogno di un'alternativa solida per tutta la stagione. Celik può essere una soluzione momentanea, ma ripeto, siccome poi dovrà alternarsi anche con Kalulu quando si giocherà ogni 3 giorni, di lì manca sempre uno. Oh, siamo al notiziario e poi torniamo ancora con i vostri messaggi, a fra poco.
3: RBN Caffè.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè.
0: Eccoci, pronti a ripartire con RBN Caffè, seconda parte di oggi, giovedì 27 agosto. Speravamo che fosse la mattinata giusta per annunciare che sì, invece al momento siamo fermi ai contatti notturni tra Spalletti, Massara e l'entourage del giocatore, telefonicamente, insomma, quindi si sta cercando di trovare la quadra, evidentemente non è così facile. E il nostro amico Fabrizio da Parma ci scrive: temo che Kessié si stia allontanando, si conoscono le alternative? No, io onestamente non conosco alternative. Si era parlato di Goretzka a un certo punto, poi non se n'è più parlato, non lo so, adesso vediamo. Probabilmente, ripeto, stiamo parlando soltanto di questioni da aggiustare magari con i procuratori che vogliono anche la loro parte, chissà cosa può esserci questo dietro. Sicuramente diciamo che il posto nell'organico adesso c'è, perché con la cessione di Miretti al Beşiktaş, che oggi dovrebbe essere annunciato ufficialmente, numericamente il posto c'è, economicamente bisogna fargli spazio, ma insomma uno può anche decidere di prenderlo per non correre rischi e poi lo spazio glielo fai dopo economicamente, dando in prestito giocatori il più possibile con ingaggio alto, ecco, perché quello è il tema, nel senso che comunque che si andrebbe a prendere sui 4-5 milioni, quindi la cessione di Miretti non è quella che economicamente libera quella somma, libera il posto a centrocampo, però poi dovrebbe o uno come David o uno come Kopmeiners o tutte e due avere una soluzione da qualche parte. David sembra insomma che tra Madrid, che sarebbe a lui una cosa gradita, bisogna vedere se è gradita anche all'Atletico di Madrid, questa è una cosa che non sappiamo al momento, anche perché ripeto, in questo momento l'Atletico Madrid ha la priorità di risolvere la grana di Julian Alvarez, che non si è allenato, che è stato fischiato dai tifosi, eccetera eccetera, quindi quella è la priorità. Bisogna vedere se dietro questa priorità c'è la possibilità di liberare Sorloth oppure no, se no la Fiorentina, che ha appena perso Ken, appunto avrebbe bisogno di un'alternativa, e David potrebbe essere interessante per Paratici e Firenze. Bisogna capire se per David sarebbe una piazza gradita. Dunque, Paolo da Caserta, Ekator, Alay Begovic, Kolomouani, 102 milioni in tre, e da tre giorni dalla fine del mercato cerchiamo ancora chi deve fare gol. Cambiaso non ha più la testa per giocare alla Juventus. Su Cambiaso siamo tutti d'accordo, deve cambiare testa, cioè se non ci mette la testa in un altro modo è difficile che possa tornare a essere efficace come lo è stato nel primo periodo della sua avventura juventina. Spesso era il migliore in campo, era l'uomo in più, lo dicevamo seriamente e anche sinceramente, serenamente. Poi si è perso e probabilmente gli è scattato qualcosa nella testa che adesso deve cercare di resettare, con la possibilità magari di guardare da fuori qualche volta. Aiuta, diciamo così, a resettare. Su Ekator, Alay Begovic e Kolomouani sono tre discorsi diversi, però appunto nessuno dei tre è un bomber, e questo lo si sapeva già prima, non è che una novità assoluta. Diciamo che, ripeto, stando così le cose, o arriva il centravanti che vuole Spalletti, cioè che piace a Spalletti, cioè Sorloth, quel tipo di centravanti lì, o altrimenti se arriva un attaccante tipo Zirkzee bisogna cambiare modulo, perché in questa maniera qua, se no, rischi davvero di essere quella squadra che dicevo l'anno scorso, la squadra di Cipollini che fa tutto bene, tira la volata, poi però non c'è Cipollini e vincono quegli altri, e quindi bisogna cercare delle alternative tattiche. Poi dopodiché i miracoli non li fa nessuno, per la carità, però penso che dei giocatori importanti la Juve li abbia messi in organico, vediamo chi arriverà ancora da qua alla fine. Caro Costantino, vai pure ancora con un vocale.
8: Luigi, buongiorno, Danilo dalla Bico, ma la curiosità, ma perché il vice Cambiasso, ma non si può mettere far giocare Lucumì a posto di Kelly centrale e Kelly terzino sinistro e si alterna con Cambiasso? Ma è una cosa così strana, o non stanno fuori ruolo i giocatori? Ciao, buona giornata.
0: Ma guarda, siete in diversi che proponete questa cosa. Io onestamente Kelly terzino sinistro non è che ce lo veda proprio bene nelle dinamiche del gioco del 4-2-3-1 che abbiamo visto fino adesso, in cui sia Kalulu da una parte, Cambiaso dall'altra, sono anche sostegni offensivi, entrano dentro il campo, eccetera. Mi sembra che Kelly non abbia tanto quelle caratteristiche lì, però puoi anche fare il terzino alla Barzagli, per dire, ti piazzi dietro, stai lì e ci pensi dall'altra parte a spingere, come si faceva una volta, al contrario, diciamo. Una volta era il terzino sinistro che spingeva, quello destro che stava in copertura, adesso si potrebbe fare al contrario. Sì, potrebbe essere una soluzione, ma io la vedo più come soluzione di emergenza. Ecco, se trovi uno del mestiere è meglio, dopodiché Kelly può anche adattarsi, però l'abbiamo visto, è un centrale che al massimo può giocare una difesa a tre, secondo me, come centrosinistra, ma non come terzino. Ripeto, sì, nella parte difensiva probabilmente sì, ma nella parte propositiva non lo so, poi bisognerebbe vederlo. Anche Kalulu all'inizio magari poteva sembrare non quel tipo di giocatore, lì invece ha dimostrato di essere efficace anche dal punto di vista offensivo, anzi spesso è stato uno dei migliori in campo in attacco per la Juve. Dunque, Gigi su Twitch ci scrive: sarà un contratto come quello offerto a David? Dici a proposito di che sì, forse? Penso di sì. No, penso che David prende di più, che sì, credo che prenderà di meno di David. Queste almeno sono le prospettive che abbiamo letto fino ad oggi. Se è lui il punto di interrogativo. Se invece il tuo punto di interrogativo è sull'attaccante, che sia Sorloth o che sia Zirkzee, è probabile invece che quelle cifre lì siano quelle, insomma, da attaccante. Insomma, devi avere un attaccante che ti costa magari un pochino meno di quello che hai dato a David, ma non lo so, bisogna vedere anche con che formula arriva, perché se arriva in prestito alla fine l'ingaggio di solito va a ripercorrere quello che il giocatore prendeva nella precedente squadra, quindi bisogna vedere questo. Questa situazione, più che altro la formula esattamente in cui viene realizzata l'operazione. Poi, dunque, Vittorio ci scrive: Coop da rivitalizzare, idem Luis e Zegrova, Cambiaso a volte svagato, David non va, ora pure Gonzales, ma Spalletti si crede una specie di santone che fa miracoli, mi viene da piangere. Caro Vittorio, dai, non siamo così sconfortati, aspettiamo almeno che questo campionato entri un po' nel vivo, che finisca bene il mercato. Ah, ecco, ti riferivi a che sì, allora sì, la risposta è quella che ti dicevo, cioè che sì, viene a prendere leggermente meno di spero, anzi leggermente per noi cristiani un milione è tanto, comunque un milione in meno rispetto a quello che prende David, e quindi però un ingaggio importante per il centrocampo rispetto a quello di Miretti, è un ingaggio molto più pesante, quindi questo sicuramente va compensato da un'altra parte. Dai, non piangere Vittorio, coraggio, vedrai che da qui a fine mercato io sono fiducioso che le cose si aggiustino nei ruoli importanti, che sono fondamentalmente tre, che sono sempre gli stessi: centrocampista, terzino sinistro e centravanti o attaccante, da aggiungere, ripeto, un parco attaccanti che non mi pare adeguato alle ambizioni della Juventus. Parlo di parco attaccanti, poi il modulo si trova, ma l'importante è avere un parco attaccanti importante, con garanzie, perché se adesso togli Colomuani per una giornata qualunque, perché gli viene il raffreddore, perché ha una squalifica, chi ci mettiamo? Di nuovo David? Milik può giocare mezz'ora? Ekator che giocatore è? Punto di domanda. E soprattutto Milik e Ekator rimangono tutte e due? È una serie di domande per cui serve proprio un'altra garanzia lì davanti. Ricci al Como? Sì, il Como sta facendo un po' di incetta di giocatori italiani, perché è anche obbligato a farlo, perché non ne aveva, quindi Ken, quindi Ricci, sicuramente il Como sta mettendo su una squadra adeguata al fatto che deve giocare la Champions e quindi ha partite impegnative ogni tre giorni, era già una bella squadra prima, sta cercando di creare appunto i cosiddetti doppioni nei ruoli chiave in modo da poter gestire il doppio impegno. Il Como è una realtà, ragazzi, inutile stare lì a raccontarsi le favole, con la proprietà che ha alle spalle può fare un po' tutto quello che gli pare, tanto hanno già messo in conto di pagare la multa alla UEFA e poi se ne riparla quando sarà il momento col fair play finanziario. Per adesso hanno un anno di libertà, diciamo così, e quindi lo stanno sfruttando nel migliore dei modi. Mi sembra che facciano acquisti intelligenti, tra l'altro, perché non prendono a caso, tanto per prendere, ma sono sempre acquisti mirati e anche adatti al tipo di gioco di Fabregas. Poi Manuel da Pisa: per me i contratti recenti con Kessi ci sono stati, ma per liberare il calciatore non vedo cosa si debbano ancora dire le parti dopo aver già da tempo trovato l'accordo economico. Sì, lo so, però l'accordo economico magari ce l'hai sul contratto del giocatore, ma poi devi metterti d'accordo con i procuratori, che magari sono più di uno. E poi magari qualcun altro si è inserito e ha rilanciato da qualche parte, quindi questi alzano il prezzo. Può succedere di tutto nel mercato, ripeto, abbiamo visto negli anni passati giocatori in aeroporto per andare da una parte e poi prendere un altro aereo e andare da un'altra, vi ricordate Witzel per esempio, era capitato proprio così, quindi nel mercato finché non hai fatto, non è fatto, punto e basta. Adesso la Juve sta cercando di fare la corte in tutti i modi a che sì per assicurarselo, vediamo se sarà sufficiente in questa volata finale. Credo che sia comunque l'acquisto veramente da non perdere per in nessun modo per la Juve, a costo poi di dover fare diciamo la voce grossa con qualcuno per farlo uscire negli ultimissimi giorni di mercato. Per esempio c'era chi diceva, adesso vado a ripescare il messaggio, che lui li manderebbe a giocare in next gen quelli che non vogliono andarsene. Aspetta che vado a prendere il messaggio di chi l'aveva scritto, se lo trovo. Tattattic. Vabbè, comunque il concetto era che se proprio qualcuno non vuole andarsene, lo mandi in next gen finché non accetta un'altra destinazione. E vabbè, puoi tenerlo anche nell'altro campo come si faceva ai tempi di Giuntola e Thiago Motta. Basta essere molto espliciti con i giocatori, non lasciare alternative, per dire guarda che se rimani qua fai tribuna e poi te ne vai a gennaio. Insomma, questo credo che possa essere una soluzione. Poi ancora i vostri messaggi, ecco qua. Ma se si parla sempre di attaccante, questo l'abbiamo già visto, Antonio Danola, che poi specificava anche con l'esempio di Lukaku, che ha fatto 14 gol nel Napoli, eccetera, eccetera. Sì, siamo d'accordo, ribadisco, non è necessario, cioè non sempre, anzi quasi mai, che al capocannoniere, adesso è successo nell'ultimo anno, ha vinto anche lo scudetto, però può succedere che chi il capocannoniere poi non sia quella squadra che vince lo scudetto, quindi non è necessario avere super bomber per vincere lo scudetto. Il problema è come è costruita la squadra, di avere un grande centrocampo che ti permette di dominare le partite, di avere i gol anche regolari dai centrocampisti e magari anche dai difensori, oppure l'attaccante ti serve. Ribadisco, l'anno scorso la Juve ha lasciato il posto in Champions, facciamo perdere il Como fondamentalmente alla Roma, perché la Roma a gennaio si è presa male e gli ha risolto un sacco di problemi in termini di gol, perché sennò fino a quel momento anche la Roma era in difficoltà, anche perché Dybala giocava e non giocava, eccetera eccetera. Quindi è così come quando è andata in Champions la Juve, c'è andata quando ha preso Colomoani, che ha garantito 10 gol, pur distribuiti in modo un po' particolare, tanti subito, poi qualcuno alla fine, però se vai a contarli sono stati i gol che hanno portato la Juve in Champions. E invece quest'anno che non ce l'avevi, l'attaccante da gennaio in poi, diciamo che Vlahovic è arrivato tardi nelle ultime partite, ha segnato con regolarità, ma poi sul più bello si è perso anche lui. Poi Francesco su Twitch ci scrive: il 27 di agosto è inaccettabile che dopo aver perso Vlahovic la Juventus non abbia ancora preso un bomber, ne bastava uno, Osimhen, meglio diciamo così di Colomoani ed Equator. Credo che questo sia il significato del tuo messaggio. Lì Osimhen non so l'aspetto economico della vicenda se sia fattibile. Poi che casino sto mercato Juve, forza onore, bravo, così è un riassunto diciamo tecnicamente inappuntabile. Ogni giornale scrive la sua verità, ovvero solo rumors, ma sai, sui giornali dico sempre in quest'estate qua, nell'estate finché c'è il mercato aperto, e purtroppo è aperto anche durante l'inizio del campionato, ma questo è un vecchio problema che nessuno vuole affrontare, quindi è inutile tornarci sopra. Le notizie di mercato arrivano o dai procuratori, che fanno l'interesse loro, e quindi purché si parli di un giocatore lo si abbini a qualcuno eccetera, oppure direttamente dai direttori sportivi delle società, che cercano anche loro diciamo di mettere i tasselli come conviene a loro, e quindi diciamo il giornale riporta delle notizie che arrivano, ma finché le operazioni non sono fatte diciamo che nessuno ha la certezza di essere sulla pista giusta al 100%. Questo fa parte un po' del gioco del calciomercato, bisogna viverlo insomma un po' con uno spirito diverso, senza troppe ansie. Anzi, io sarei proprio chiudere la rubrica calciomercato e riaprirla al 1 settembre e dire: Tizio ha comprato questo e ha venduto quello e quell'altro, e Caio così eccetera, così ci togliamo un sacco di mal di pancia per un mese e mezzo diciamo. Però ormai poi cosa facciamo tutta l'estate, di cosa parliamo, dico io. Adesso però il campionato è ricominciato e quindi bisognerebbe poter parlare più di quello che del mercato, ma come vedete non è così. Poi Osimhen ha una clausola che non permette il trasferimento in Italia fino al 2027, per esempio, vedi, ecco, questa è una risposta al precedente messaggio, ce lo scrive Franz Weiss Schwarz, che nome ragazzi tedesco, preciso per quello che ha scritto questo messaggio, preciso perché lui è teutonico anche nel nome. Poi ancora Luciano ci scrive: Spalletti è come il coccodrillo, prima vuole i giocatori, poi li distrugge per non dire che se li mangia, come ha fatto con Colomoani. Ora vediamo insomma se queste parole rivolte a Colomoani potessero essere un messaggio. Ho sentito un'interpretazione che ha dato per esempio Fabrizio Ravanelli, che diceva che anche Lippi faceva un po' così, cioè parlava al giocatore simbolo della squadra o del giocatore del simbolo della squadra per dare un messaggio a tutta la squadra, come a dire: critico lui perché è quello più in vista, quello più pagato sul mercato eccetera eccetera, ma sappiate che tutti dovete dare qualcosa di più, perché se no facciamo la stessa annata dell'anno scorso. Questa è l'interpretazione che dà Fabrizio Ravanelli alle parole di Spalletti su Colomoani. L'importante è che quelle parole non abbiano insomma disturbato il giocatore al punto da comprometterne le prestazioni. Insomma, mi auguro che non sia così. Penso che Colomoani abbia il carattere per rispondere coi fatti a Spalletti, e se Spalletti sarà riuscito a motivarlo bene, altrimenti dovrà fare delle considerazioni anche lui sul suo modo di fare, perché comunque quella comunicazione lì ha lasciato un po' il segno in negativo, diciamo così, come sensazione anche ai tifosi, ma non solo, a tutti gli operatori della comunicazione. È sembrata una cosa po' strana, no? Specie nella Juventus, che l'allenatore dicesse una cosa così forte nei confronti di un giocatore che è quello più pagato sul mercato in questa sessione estiva al momento. E quindi, insomma, è stata una cosa che ha lasciato tutti un po' così. Sicuramente, diciamo, Spalletti, ribadisco, se arriverà dal mercato quello che lui ha messo come priorità, perché i direttori, come li chiama lui, sono riusciti a farlo bene, altrimenti anche lui deve mettersi l'animo in pace e capire che magari cambiando qualcosina si riesce a valorizzare un po' di più e a segnare qualche gol in più con qualche sofferenza in meno. Potrebbe essere questo. Certo è che lui ha lavorato da novembre ad oggi in una certa direzione, con un certo modulo, con un certo sistema di gioco, con un certo modo di stare in campo, e cambiare dopo il mercato non sarebbe facilissimo, però ci si può lavorare almeno come alternativa, cioè tu parti così, poi se le cose non vanno intanto lavori per un altro modulo, per un altro sistema di gioco, per la gestione di certe situazioni, eccetera eccetera eccetera. Stavo dando un'occhiata se ci sono novità dell'ultimo momento per quanto riguarda il mercato, ma direi che siamo sempre fermi e quindi velocemente possiamo fare una rassegna delle prime pagine online dei giornali, tanto per chiudere l'ora e dare le ultimissime prima di lasciare la linea al direttore. Dunque, su Tutto Sport, Sorloth con il nuovo incastro, David si convince, e spunta anche la Fiorentina, quindi il nome caldo per Tutto Sport è sempre quello di Sorloth. Per la Gazzetta dello Sport invece, detto che Ricci va, come dicevamo, dal Milan al Como, per la Juve vediamo un po' qual è la notizia base per la Gazzetta dello Sport, che proprio la Juve in questo momento non la calcola, parla di tutt'altro, quindi direi che non ci sono grandi novità neanche sulla Gazzetta. Ah no, eccolo qua, David, oltre all'Atletico c'è anche il Paris FC, che è la seconda squadra di Parigi, se parte la Juve stringe per Zirze. Questi dettagli secondo la Gazzetta dello Sport, che quindi non dà come Sorloth come prima alternativa per l'attacco, ma Zirkzee, che probabilmente è più fattibile dal punto di vista pratico, ecco, da quello che capisco. In questo momento Atletico Madrid ha altre grane da risolvere. Poi invece andiamo su Juventus News 24, nuovi contatti nella notte, quello che dicevamo prima, tra l'entourage di Kessié e di Massara e Spalletti. Ci sarebbe stata appunto una telefonata con Kessié per cercare di accelerare i tempi, chiusura più vicina, contatti avanzati nella notte con gli agenti. E poi Kop Meiners resta o va via, dalla Roma al Galatasaray passando per la Premier, le ultime sul suo futuro e l'intreccio con Kessié. E certo, sarebbe l'ingaggio di Kop Meiners, sarebbe l'ideale, diciamo, per compensare quello di Kessié, anzi guadagnandoci anche, perché l'ingaggio di Kop Meiners è un ingaggio molto molto pesante. E poi su Tutto Juve abbiamo Sorloth costa 40 milioni, Fiorentina su David e Miretti ormai pronto all'addio. Poi serve un vero vice cambiaso, Miele, occasione concreta, questo scrive Tutto Juve. Insomma, queste sono le notizie di mercato, le ultime, e secondo l'opinione del giornalista esperto di mercato Niccolò Schira, Zirkzee avrebbe già dato la disponibilità alla Juve, ma non da adesso, già nei mesi scorsi, è ribadita in questi ultimi giorni. E poi l'altra domanda che ci si fa è: Milik e Kator fuori, futuro lontano dalla Juve? Questo è l'altro tema che riguarda l'attacco, perché comunque dovessero andare via tutte e due, sia Milik e Kator e David, ovviamente ne devono arrivare due lì davanti, perché non è che puoi fare tutta la stagione con Colomoani e un altro e basta in attacco. A quel punto, se vanno via in tre, ne dovranno arrivare almeno due, diciamo così, questo è il concetto. Poi ancora Gigi su Twitch, Spalletti ha detto una cosa giusta, cioè non solo Colomoani ma quasi tutti, vedi Cambiaso, danno la sensazione di comportarsi come se fossero dei fenomeni, giù dal piedistallo e pedalare, soprattutto ai nuovi arrivati, patti chiari, amicizia lunga. Sì, credo che questo volesse dire Fabrizio Ravanelli quando diceva, lo dico all'uomo simbolo per dirlo a tutti quanti, cioè quindi fenomeni non ce ne sono perché siete arrivati sesti, come disse Conte, insomma, quando arrivò dal settimo posto. Quindi adesso si cambia sistema, o vi mettete in gioco sul serio e prendete le responsabilità in modo diverso da come avete fatto nella passata stagione e come qualcuno di voi ha fatto in questo inizio di stagione, oppure qualcuno si guarderà le partite dalla panchina e qualcun altro giocherà più partite in base a quello che vedo, l'atteggiamento. Credo che questo atteggiamento vada valutato sì nelle partite, ma soprattutto negli allenamenti, perché noi partiamo ovviamente sempre dalle partite, ma il grosso della fiducia i giocatori se la guadagnano negli allenamenti. Stefania da Roma, ma che sì, arriva o no? Cara mia, io ti ho letto le notizie, quali sono? Quelle sono l'ultimo abboccamento notturno, c'è stato, cerchiamo di capire se è stata la corte è andata a buon fine, visto che è stato un fenomeno notturno. Cara Stefania, non ho certezze da darti da questo punto di vista, mi sembra che tutto sia pronto però finché non lo vedo non ci credo, come diceva quello lì, ripeto, viste le esperienze del passato con giocatori che erano già in aeroporto per andare da una parte e poi se ne sono andati da un'altra, quindi il mercato è un po' così, vediamo, aspettiamo serenamente la situazione, confidando anche nell'intelligenza di Carnevali e Massara che si siano eventualmente preparati anche un piano B, diciamo così. Poi ancora Antonio ci scrive: se vanno via in tre magari possiamo prendere Zirze in prestito e Sorlo Tomateta in modo da poter utilizzare vicino alla punta l'olandese, forse volevi dire vicino alla punta, cioè Zirze. Sì, può darsi, sì, è quello che dico, cioè se vanno via in tre, cioè se riesce a cedere David, se dà in prestito Ekator e Milik, vediamo che fine fa. Allora, se dei tre non ne rimane più nessuno, è chiaro che oltre a Colomouani, Zirkzee che ha dato lo suo benestare, il famoso centravanti di peso ti serve e come, perché ribadisco, non puoi iniziare una stagione con due attaccanti, questo non si può fare, già no, secondo me non la puoi iniziare con questo parco attaccanti perché non è adatto alle ambizioni della Juve, ribadisco che sono quelle, almeno di stare attaccato al treno di testa fino a marzo e poi si vede come va e andare avanti il più possibile in Europa League. Se lo fai con un parco attaccanti con cui, che è Colomouani, David, Ekator e Milik, per motivi diversi ognuno di questi che ho detto, secondo me non fai tanta strada da nessuna parte, perché poi alla fine gli attaccanti sono quelli che ti risolvono le grane anche quando magari non vai a 100 all'ora, eccetera eccetera, e lo dimostra per esempio l'Inter l'anno scorso, che ha vinto con le medio piccole perché aveva il miglior parco attaccanti della Serie A, fondamentalmente al di là dell'identità di squadra, eccetera eccetera, del calendario, degli aiutini qua e là, però quelle sono cose secondarie, dai, non stiamo lì a rivangare per oggi. Oh, siamo arrivati in chiusura, grazie a voi tutti di essere stati con noi numerosi, grazie a Costantino in regia, finisce qua la mia sostituzione estiva a RBN Caffè, domani torno regolarmente con Colpo Gobbo dalle 14 alle 16 e poi dal 1 settembre, anzi dal 31 agosto, dal lunedì 31 agosto, slittiamo sia con la Juve del lunedì sia con Colpo Gobbo e inizieremo alle 15. Ciao a tutti e a presto.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Sono oltre 1300 le persone date per disperse dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando almeno 180 morti e travolgendo interi villaggi. In Nepal la polizia ha riferito di aver recuperato 177 corpi e di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi hanno riferito invece di 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri, dopo la frana che ha colpito il porto di Giron in Tibet, causando anche tre morti. I due numeri tuttavia non possono essere automaticamente sommati, in quanto non è chiaro se vi siano eventuali sovrapposizioni tra i due conteggi o se si tratti di persone diverse.
9: Il conflitto Mosca-Kiev: le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovansk-Kramatorsk. Lo ha affermato il capo di Stato Maggiore durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo un rapporto dell'Istituto Indipendente Americano per l'Institute for the Study of War, le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, Donetsk nel Donbass, a Zaporizhia nel sud-est, conquistando territorio occupato dai russi.
10: La cronaca: il compagno di Noemi in pellizzeri, la 33enne trovata morta in piccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese, indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato, Siragusa, come riporta la Sicilia, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Le stesse fonti, parlando dell'autopsia, hanno fatto sapere che non è emersa un'indicazione univoca.
9: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Oggi i nostri assistiti risponderanno alle domande del pubblico ministero che ha richiesto i due interrogatori. Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, difensore di 3 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato nei confronti del conduttore di Report. A Rebibbia verranno interrogati Pellegrino Davino e Antonio Passariello. L'obiettivo, aggiunge l'avvocato, è anche cercare di far cadere l'aggravante mafiosa. Intanto gli inviati di Report dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore e capo autore esterno alla guida del programma.
10: La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta, formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. A riportare la notizia sono oggi La Stampa e La Gazzetta del Mezzogiorno. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo, secondo la ricostruzione da accertare, di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana.
9: Il calciomercato. Andrea Pinamonti è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Operazione a titolo definitivo per circa 12 milioni di euro tra parte fissa e vari bonus legati al rendimento e agli obiettivi. L'attaccante indosserà la maglia numero 9. Affare fatto per Samuele Ricci al Como. Il centrocampista del Milan si trasferirà alla corte di Fabregas con la formula del prestito con diritto di riscatto. A ore le visite e la firma sul contratto.
10: È tutto, a più tardi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Giovedì 27 agosto, buona giornata ad Antonio Paolino, siamo in diretta dagli studi di Torino, questo è il sommario di cose di calcio, antivigilia di campionato, Spalletti pensa a Lucumi. Recuperati Ecatore Gatti per la panchina, prima volta per Grabara, ne parleremo con un esperto. Le women volano nell'andata di Champions League 0-3 in Austria. Complimenti ragazze, dai Pulcini al Besiktas, Miretti in prestito per 2 milioni senza obbligo di riscatto, eventualmente si deciderà il suo destino e futuro a giugno. Mercato, l'Atletico vira su David perché ha problemi con il suo attaccante Alvarez, possibile scambio con Sorloth. Attenzione, anche se all'orizzonte c'è anche il nome, ancora il nome di Zirkzee. Oggi i sorteggi Champions, domani alle 13 quelli di Europa League e conosceremo le nostre avversarie. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben trovati, un saluto a tutti voi, a coloro che ci stanno seguendo, li saluto se siete a casa, che ci stanno guardando sul canale 4637 o coloro i quali, prendo il cellulare, ci stanno guardando attraverso il monitorino del proprio cellulare o del proprio PC. Allora, arriva subito, ci vuole pazienza. Benissimo, la pazienza con la P minuscola, ma ce ne vuole davvero tanto. Bisogna ricostruire. Io sono chiaro su un aspetto, perché questa è Radio Bianconera, è la radio che raccoglie tutti i pensieri, ne cancella qualcuno, cerchiamo di evitarli anche noi, di fare quelli proprio più assurdi. La pazienza ci vuole, però poi bisogna saper giudicare bene il momento, il periodo, la settimana, la partita e gli atteggiamenti. Punto. Ieri Luciano Moggi è stato molto chiaro. Parto da qui perché ne parla Grill da Piangipane. Ci vuole pazienza. Benissimo. Però la pazienza... E ho fatto un intervento ieri in televisione, ieri sera in un programma televisivo, i Salotti Milanesi che ogni tanto frequento, in questi termini. Se dovessimo parlare tutti, almeno concedeteci ancora questo in una trasmissione radiofonica, dove si può sbagliare, uno può dire non sono d'accordo, di qua e di là, ma le cose che raccontiamo o da cui partiamo sono le conseguenze di quello che si fa, di quello che non si fa, di quello che si riesce a fare, di quello che si spende e di quello che si dice, perché poi ognuno ne deve rispondere. Io penso che in questo momento in cui bisogna avere pazienza, però bisogna cercare anche di entrare in Champions. Non ci siamo riusciti, ci mancherebbe, può capitare di sbagliare a chiunque, in porta, in difesa, a centrocampo, là davanti. Mi sembra che ci mettiamo il paraocchi della pazienza, tutti. Poi, in cuor nostro, al bar, al mattino, le cantiamo, le suoniamo, io qualche bar lo frequento anche, li saluto, gli amici juventini, che ci riconoscono, mi riconoscono anche una fedeltà e una logica nei ragionamenti, appena sufficiente ma superiore alla media, appena sufficiente ma superiore alla media. Perché dalle altre parti vi insultate, sbraitate, dite tutto, dico in generale, non c'è un riferimento ben preciso. Accettate quello che butta fango dai social, quello che, ma che cavolo fa quello così e cos'ha? La critica sì, e qui ne passa anche di critica, ma non l'accanimento, ma non l'accanimento nei confronti di nessuno. Dal portiere, chi veste la maglia della Juventus, se è stato scelto bene o male, ne ha scelti tanti giusti anche Moggi, tanti sbagliati anche Moggi, togliamo il tanti se no mi chiama subito, e chiunque. Ma l'accanimento, la negatività, quando diciamo pazienza, non ci sta. Cosa voglio dire? Anzi, lascio intuire a voi e vado poi dall'ospite. Intanto saluto anche Costantino che farà regia oggi da Roma e quindi è già tempestivo, è già sul pezzo. Se cominciassero a borbottare anche i nostri dirigenti per quello che hanno trovato o per quello che non hanno trovato e cominciassero a fare dichiarazioni fuori luogo, secondo me, questa è la situazione, ragazzi. Quello che c'era prima è un disonesto, quello che c'era ancora prima voleva quello. Come facciamo? Il salvadanaio è vuoto. E facessero nomi e cognomi? Li conosciamo, nomi e cognomi, proviamo a farli noi, proviamo a mettere i soldi in tasca, cioè in cassa, per risparmiare qualcosa, ma le difficoltà le vediamo. Se cominciamo a dire non mi hanno comprato quello, e quello dell'anno scorso ha fatto male, e l'attaccante era meglio, e Zoffa era peggio, e Trezeguet era meglio, la pazienza comincia male, cioè si assottiglia subito, dura il tempo di sfiatare il termine pazienza. La pazienza non manca neanche al nostro ospite Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, il nostro pallone d'oro. Ti rappresentiamo così, ti immaginiamo così, il pallone d'oro, quello che ci salva.
12: Ciao Gabriele. Podcast. Buongiorno, come stai? Tutto bene?
11: Come i tuoi podcast?
12: Ti sento bello carico, sì, ti sento molto molto carico oggi.
11: Sono carico perché bisogna, in questo momento, il ritorno verso Itaca, io userò, ho visto questo bellissimo film, ma perché bello è quello che ci raccontava già l'Odissea ai tempi. Sarà un po' l'emotive di quest'anno, secondo me. Dipende fino a dove riusciamo ad arrivare e dipende come sarà il finale. Sei d'accordo?
12: Ma allora, sicuramente, però c'è da dire una cosa. Il tema è questo. Chi è arrivato è sicuramente trovato molti errori che sono stati fatti in passato, chiaramente sono stati fatti, io non ho dubbi, sicuramente in buona fede, ma sono stati fatti degli errori, questo è evidente, così come quando Marotta arrivò il primo anno, si trovò a dover mettere a posto una serie di errori, ne fece anche lui, perché ricordiamoci, riportò Del Neri, che fu sicuramente una scelta felice, prendevamo Malacà Martinez, però evidentemente furono, l'importante è l'incontrone che si dà a un progetto. Quello che deve indurre, secondo me, tutti noi essere un pochino più cauti nel ragionamento è che secondo me questo giro, questa volta qua, stiamo costruendo un progetto con delle solide fondamenta anche da un punto di vista dirigenziale e con delle persone molto preparate. È ovvio che qualcosa potrà andare male? Sicuramente sì. Qualcosa potrà non essere all'altezza? Sicuramente sì, però non si può pretendere che tutto venga sanato come se fosse con una bacchetta magica, perché chiaramente è evidente che nessuno è infallibile e l'importante è che le scelte vengano fatte in maniera ragionata. Questo devo dire, per essere sincero, fino adesso non posso che dire che è assolutamente sì.
13: Sai, Gabriele, cosa mi sembra il tuo discorso? Con molto rispetto lo dico, eh? Un messaggio dirigenziale.

0: ci diano anche un indicatore della difficoltà. Non è riusciamo, cioè non comandiamo noi il mercato, ci ha detto. Cosa c'è dentro questa affermazione, Gabriele? Non comandiamo noi il mercato.
1: Beh, molto sano realismo. L'epoca in cui facevamo noi il prezzo in questo momento è passata, ma diciamo così, bisogna fare una serie di considerazioni. Non è soltanto un momento negativo per la Juventus, che sicuramente è in corso, perché sicuramente appunto il management attuale ha dovuto smontare 5 anni di affari non sempre venuti bene, a partire da Arthur. E ricordiamo che quando si compra male, si spende due volte, si spende quando si compra e si spende quando si cerca di vendere ciò che si è comprato male. Quindi, allora, quindi questa è la prima cosa, quindi questa è la prima cosa da dire. La seconda cosa è che secondo me se si vede da un punto di vista un pochino più generale, non soltanto la Juventus, il mercato delle squadre italiane è un mercato dove nessuno gestisce il suo futuro. Lo dimostra anche la squadra campione d'Italia che ha dovuto rinunciare a Nico Pazzo Palestra perché non poteva pareggiare le cifre fatte, o non voleva pareggiare le cifre fatte da altri. Quindi noi non dominiamo il mercato perché noi dobbiamo evidentemente prima cedere per poter poi strutturare le operazioni. Abbiamo avuto la fortuna di individuare alcuni giocatori che in qualche modo fino adesso, da un lato sicuramente hanno creduto al progetto come che sì, dall'altro probabilmente non hanno avuto nessuna offerta talmente allettante da poter rinunciare a quella della Juve. Abbiamo fatto alcuni investimenti come Alej Begovic che forse, dico forse, preludono a una futura cessione di Yildiz, ma anche questo è un discorso dove la dirigenza dimostra in qualche modo di essere prospetticamente attiva, perché se io penso che un giorno dovrò pensare di rinunciare al giocatore più forte, cerco di perlomeno avere l'alternativa in casa e non doverla poi andare a comprare quando l'altro è già uscito e quindi quando gli altri mi faranno dei prezzi assolutamente folli. Bisogna applicare alla Juventus non la logica del bambino che vuole che i genitori gli comprino sempre il giocattolo più bello, ma la logica che tutti noi applichiamo quando normalmente alla fine del mese facciamo i conti a casa nostra, per cui ci sono gli anni in cui possiamo permetterci di comprare qualcosa in più, sono gli anni in cui dobbiamo scegliere se comprare, come comprare, quando comprare. Magari un giorno andiamo al supermercato, un altro giorno andiamo al discount senza vergogna, ma con la consapevolezza che i soldi quelli sono e bisogna farseli bastare. Quindi il tifoso, tutti noi abbiamo visto arrivare Cristiano Ronaldo e ci siamo commossi per quell'acquisto. Però è un'epoca che speriamo che torni, ma che al momento non è quella attuale. Però bisogna essere un pochino realistici, insisto, non, il calcio è il regno del desiderio, del lirico, dove tutti quanti creano i propri sogni, le proprie velleità di grandezza, però lo facciamo con i soldi degli altri, non con i nostri.
0: L'equazione da rispettare, con te facciamo sempre riferimento un po' ai soldi, sei il nostro
1: Sì, non voglio essere troppo
0: conto.
1: noioso, ecco, questo tutto qui, cioè
0: No,
1: non vorrei essere un po' troppo
0: non
1: pedante,
0: in quei
1: questo sarebbe
0: termini.
1: quello.
0: Noi però quell'innesto di Cristiano Ronaldo, rispettabilissimo, l'abbiamo fatto incastrando, aggiungendo l'oro colato di Cristiano Ronaldo in un contesto che aveva cominciato il suo percorso. Nonostante Andrea Agnelli all'inizio, il motore inceppato, un tot di anni. La pazienza adesso è senza commettere errori, cioè forse talmente pochi, se non zero, un anno dopo l'altro, no? Che hanno portato a quei successi. Tu pensi che la pazienza, il silenzio, la tolleranza, l'Europa League per un anno, mi auguro, per due, spero di no. Senza commettere errori è fattibile? Perché a me viene in mente anche questo dubbio. Faccio finta di guardare le tabelle di Milano Finanza, no? Non devi sbagliare veramente niente, perché qui parti da una situazione di profondo rosso, non economico, perché i soldi ci sono, ma non si buttano più via. Di profonda ricostruzione, ecco, per meglio spiegare. Intanto, ripetiamo. dai Pulcini ai Beşiktaş, oggi è la giornata di Miretti al Beşiktaş. Va in prestito, non lo prendono a titolo.

0: definitivo. Speriamo in una buonissima stagione. Un grosso in bocca al lupo a lui che va a guadagnare anche di più e che possa rimanere poi lì per dare soddisfazioni economiche anche alla Juventus il prossimo giugno. Gabriele, a te la risposta.
1: Noi dobbiamo essere, una volta di più, secondo me dobbiamo fare anche un po' riguardare al nostro recente passato con un occhio più corretto, nel senso il primo scudetto di Conte è stato un miracolo sportivo, anche perché di fatto è coinciso con una sorta di suicidio sportivo della squadra che era più forte di noi, che era il Milan, che era un giocatore molto più esperti dei nostri, al di là di tutto, con Iverlinovic, con Thiago Silva, che aveva un organico più forte del nostro. Però noi abbiamo vinto perché comunque siamo stati fortunati, bravi a cogliere le occasioni. Ecco, noi dobbiamo essere bravi a cogliere le occasioni. L'anno scorso abbiamo avuto l'occasione per poter essere in Champions League, per poter arrivare alla Champions League, non l'abbiamo colta per demeriti nostri. Ecco. L'importante è da adesso in poi cogliere le occasioni che si verificheranno, ci si presenteranno e in qualche modo cercare di procacciarcene. In questo deve essere bravo a scrutarlo, deve essere bravo anche il tecnico, nel senso che il tecnico è in grado di massimizzare i giocatori che gli hanno messo in rosa. David Luiz può essere questo? Sicuramente può essere questo. Sicuramente ci sarà un approccio anche a Colomani, che è stato a lungo cercato e coccolato. Quindi secondo me è un discorso di incastri dove dobbiamo renderci conto che nel recente passato siamo stati bravi molto a fare delle scelte, perché poi alla fine abbiamo preso Pirlo, è arrivato quando non lo aveva nessuno, Pogba è arrivato quando non conosceva nessuno e tanti altri giocatori, per esempio Barzagli è arrivato che non era più nel giro delle grandi squadre, quindi tanti affari sono stati fatti con lungimiranza. Ci sarà anche una buona dose di fortuna, come sempre ci vuole nella vita, ma bisogna avere anche molta, molta, molta pazienza, perché comunque sicuramente in questi anni di continui fallimenti sono stati anche legati al fatto che comunque anche la proprietà in certi momenti ha avuto una scarsa pazienza, perché ci sono delle volte in cui bisogna semplicemente portare avanti un discorso. Probabilmente alcune scelte sono state fatte di fretta, perché secondo me, diciamo così, oppure con cattivi consigli, come io reputo personalmente la scelta di Comunico scorso anno. Alcune altre scelte sono state fatte magari con un po' di desiderio di non voler rischiare ulteriormente, come l'ultimo triennio di Allegri. Però tutte queste sono giudizi dati ex post, quindi molto molto comodi e molto molto facili da dare e da realizzare. Bisogna che ci mettiamo in testa che i percorsi di crescita e di successo devono poggiare su delle fondamenta solide. Secondo me, ecco, io quello che posso dire fino adesso è che queste fondamenta sono state gettate e quindi non bisogna buttare via il lavoro che è stato adesso fatto fino adesso, sperando che possa compiersi in maniera definitiva. Allora, se mi posso allungare 2 secondi, noi non dobbiamo giudicare
0: Prego.
1: il colpo rispetto al colpo, ma dobbiamo giudicare quello che questa dirigenza ha trovato e quello che ha fatto fino adesso. Se tu sommi
0: L'opportunità,
1: già,
0: cioè il grado di
1: se tu sommi,
0: opportunità, cioè quello.
1: esattamente, se tu sommi le cose che ha già fatto questa dirigenza, che possono essere giuste o sbagliate, ma sembravano impossibili, cambiare 2 portieri, cedere o prendere in prestito, cedere Miretti, cioè fare tutta una serie di operazioni che sono state fatte, dare in prestito lui, cioè, e poi portare a casa dei giocatori che erano poi quelli che la piazza desiderava, perché Colomoni è stato invocato per tempo, sembra che sì, lo vogliono in tanti, sicuramente il portiere magari non erano i nomi che voleva la piazza, ma comunque sono andati 2 portieri. Io credo personalmente che il nuovo innesto polacco potrebbe essere a breve il titolare, perché quando uno con Szczęsny mi fa un elogio come l'ha fatto, evidentemente io mi fido e penso che probabilmente abbiamo preso un prospetto che potrà non fare altro che crescere. Però
0: Tra
1: comunque
0: l'altro, Gabriele, 2 portieri che tra un anno ci potrebbero, speriamo, regalare soddisfazioni e non troppi errori, a un costo totale con un riscatto di un 20 milioni. Cioè, praticamente mai la Juventus è riuscita a cambiare il parco di portieri in una botta sola con dei prestiti senza obblighi e a cifre, diciamo, di questo tipo. Anche se poi qualcuno può storcere il naso, non sono di primissimo piano, potremmo dire, costano poco perché non sono fortissimi. Come
1: Magari
0: va
1: costano
0: fatta la
1: poco
0: valutazione
1: perché
0: su questa operazione? Doppia operazione.
1: Barzagli è costato poco perché era scarso? Non, alla fine no,
0: Barzagli era fortissimo. Bella risposta, da pallone d'oro questa risposta, da pallone d'oro, per te.
1: Quindi non è questione di opportunità, a volte qualcuno costa poco perché è scarso, a volte qualcuno costa poco perché è un momento di sottovalutazione. A questo però io aggiungerei il rinnovo del contratto fatto a Radu, che è il portiere della Next Gen, che sì, è fortissimo, per cui è credo anche il motivo per il quale si sia sacrificato da Stara, che era un prospetto molto interessante dato al Parma in una serie di incastri che hanno portato altri arrivi. Ma secondo me credo che se c'è un giocatore su cui in questo momento la Juventus sta scommettendo per la porta è Radu, e poi c'è sempre l'occhio puntato su Palmisani del Frosinone, che in effetti anche con noi ha dimostrato nella partita di domenica scorsa, ha dimostrato di essere un grande portiere. Però dico, il tema è c'è una guida che ha un progetto che è leggibile nelle singole scelte, per cui sicuramente è un percorso avviato. Avrà successo subito? Io mi auguro di sì, è evidente che io sono di coppe, di qualunque tipo di vittoria.
0: I rischi ci sono in qualsiasi partita, questa è una partita che deve durare almeno un anno, no? Dico almeno perché non è una partita da 90 minuti. Senti, io assegni con 7-0 non li ho mai visti, però i complimenti arrivano perché la lucidità dell'ospite, ci dice Alessandro, è con 7-0 e davanti c'è un 1, ovviamente. Complimenti per la lucidità, da pallone d'oro, perché è il tuo format, il tuo podcast, che abbineremo poi anche prossimamente con la ripresa da settembre. Adesso finalmente ci saremo tutti, avremo finirà il mercato, no? Delle illusioni, delle speranze, dei dubbi.
1: Finisca presto. Dammi qualche discrezione tu, perché tu sei un maestro di calciomercato, dimmi cosa stiamo combinando. Perché
0: ma guarda, quest'anno si intrecciano con difficoltà le operazioni, anche quelli che sento, quindi non mi vergogno a dire che non le spariamo, ma aspettiamo sempre di avere qualche certezza in più. La Roma si è intromessa per darci fastidio, punto e basta, ma che si è promesso sposo la Juve. Chiaramente, ricordo, ci sono operazioni nel passato in cui se non ti presenti poi all'altare, il giocatore entro la chiusura del mercato può decidere anche qualcos'altro. Che sì, lo ritengo fondamentale, si poteva aspettare fino alla fine del mercato. L'operazione con l'attaccante so che fa discutere un po', cioè passando ogni tanto davanti alla Continassa si sentono un po' di urla, no? Ma a me serve più questo, cioè non riesco a capire qual è la voce, di chi sia la voce. Ma penso che tra Sorloth e Zirkzee l'allenatore preferisca Sorloth. Ma penso anche che l'Atletico, e quindi si sia tenuto in stagno il nostro Nico Gonzalez, che potrebbe fargli comodo alla luce all'allenatore, alla società, alla luce anche di questo infortunio di Ildiz, anche se hai l'alternativa già in casa, spero che non ci siano dubbi, magari una volta Bogà aspettando ancora, poi se hai l'Ibegovic, ne abbiamo parlato benissimo, l'abbiamo pagato, spero che in Italia si abbia la bontà e il coraggio, no? Di provarli, no? Di dargli spazio e di difenderli senza magari criticarli troppo al primo errore. E dico che lì è un po' più complicato a capire, però sai cosa ti aggiungo? E faccio dare a te un giudizio al mercato in generale, perché alcuni saggi ci dicono che il mercato in questo momento è da 5. Io non gli do 7 pieno, ma gli do la sufficienza, perché opportunità, Lukumi, impostare, difendere la porta, difendere, proteggere, coccolare in campo un po' i portieri, e poi mi manca comunque il centrocampista. Io penso che sarebbe insufficiente finire senza centrocampista. Là davanti lascio anche l'ardua sentenza e il problema all'allenatore. Con tutti gli uomini offensivi che ha, deve trovarmi anche forse l'abito giusto per uscire senza macchie, con un sistema equilibrato. Cosa ne pensi? Così ti ho dato anche un po' la sintesi. Poi no, le uscite, sai, dipende un po' da...
1: Penso sinceramente, prego. Che potrebbe esserci una... alla fine, cioè, una volta uscito David è entrato un attaccante e preso che sì, potrebbe esserci un colpo a sorpresa, secondo me, sia in uscita che in entrata. Secondo me, se loro si hanno dei giocatori che possono avere delle richieste anche interessanti, uno tra tutti e con Sessao, e secondo me, se una volta avessi apposto le nostre caselle, cioè quello che ci serve, quindi è uscito Davide, è entrato un attaccante, è entrato che sì, magari con un prestito con Miners, secondo me Carnevale potrebbe mettere una sorta di ciliegina sulla torta, certo con un sacrificio, però potrebbe mettere una ciliegina sulla torta, perché a quel punto darebbe anche il boost, cioè secondo me il tema è che uno il mercato sicuramente, fino adesso noi siamo stati molto lucidi e razionali, no? Per cui evidentemente abbiamo analizzato quella che è la realtà delle cose, ma un manager esperto come Carnevali sa che il tifoso deve essere solleticato anche sulla parte tecnico-lettica onirica, cioè ci vuole qualcosa che un boost, poi le vittorie ti danno boost, però sicuramente qualcosa, se riuscisse a mettere a segno un colpo in grado sicuramente di solleticare la fantasia dei tifosi senza terremotare l'equilibrio societario, secondo me lo potrà fare, però prima chiaramente deve mettere a posto il necessario, cioè prima un vivere deinde filosofare, si diceva quando dicevano quelli che sapevano in latino, per cui prima si fa il necessario e poi eventualmente qualcosa in più. Secondo me Carnevali si muove anche, ricordiamolo, non soltanto di mercato ma anche di marketing, di esperienza, un gestore di tutti gli elementi che portano ricavi all'interno della società, sa che serve anche solleticare la fantasia e l'eccitazione del tifoso. Fino adesso sicuramente abbiamo preso dei giocatori molto robusti, secondo me anche molto interessanti, ma nulla che ti faccia perlomeno sognare o che ti faccia sorridere. Sì, forse Alei Begovic, però insomma è comunque un ragazzo che deve ancora dimostrare molto, un bellissimo prospetto, un ragazzo che deve dimostrare molto. Secondo me, certo. Io mi aspetto poi un surplus, però chiaramente una volta e soltanto se, quando si saranno messe a posto le cose che servono ancora, che siano messe a posto.
0: Le intenzioni, secondo me, adesso faccio il tifoso, le intenzioni sarebbero quelle, le difficoltà sono spesse, quindi ti dico addirittura, così anche per sorridere, e tanto ci sentiremo ciclicamente, no? in questa stagione, quindi continueremo a ragionare su cifre, sui consigli di amministrazione, su tutto quello che capiterà, ma ragionando in profondità anche su quello che capita o che è capitato al mercato Juventus, o cosa siamo o no riusciti a fare. Ti dico una cosa: molto dipende dall'Atletico Madrid. Molto dipende dalla nostra strategia. L'Atletico Madrid sta perdendo, cioè perderebbe contemporaneamente due attaccanti, da quelle che sono le variabili attorno a quei nomi, l'interesse della Juve anche per Sorloth. Sono interessati a Nico, vero? Spero che la Juve ne esca rafforzata anche economicamente, cioè che non svenda, ma non mi sembra questa la parte che sta tenendo la Juventus e la dirigenza juventina quest'anno. Attenzione. Parlando di Alvarez, sicurissimo che vada per soldi via. L'interesse per David c'è, onestamente, che smuove anche un po' le volontà e i desideri del giocatore. Se devo andare via, vorrei giocarmele qui le mie carte alla Juve. Se non ci riuscisse, potrebbe essere quella l'operazione, ma non di tutti e due gli attaccanti. A quel punto ti dico che la sorpresa potrebbe essere o Nico Gonzalez resta o addirittura David resti l'attaccante della Juventus, se non si incrociassero questi fattori. Penso che il nome di Zirkzee potrebbe far scattare qualche malumore mentale al nostro allenatore. Se fosse l'ultima mossa dell'ultimo giorno, o lo accetta in silenzio o potrebbe essere qualcosa che fa scattare qualcosa che non mi auguro. Te l'ho detta così per gioco, decidi tu che scatola prendere del gioco di società, ma ne parliamo la prossima settimana eventualmente.
1: Va benissimo, fatti. È molto lucido come analisi, ci mancherebbe, come sempre.
0: È articolata, è articolata, è da un zero solo.
1: Sì, io però non capisco per quale motivo, per esempio, se dovessimo cedere Zirze va bene Sorlot, ma io se dovessi fare, se dovessi prendere una punta di riserva, io andrei dal Palermo e direi: senti, cosa vuoi per poi Amparo? Io lo farei domani,
0: ma cioè, cosa del genere, non capisco. Vedi che la nostra pazienza ha un limite, cioè qualcosa avrei fatto, forse addirittura l'attaccante del Parma, subito, lo metto lì, cioè o qualcosa del genere, come dici tu,
1: sì,
0: prezzo
1: sì.
0: Basso, però, come piace all'allenatore, e facciamo silenzio tutti.
1: Io credo che ci sia qualcosa che non si lasciano trovare scoperti, poi vediamo.
0: Speriamo. Navighiamo a vista, ma probabilmente naviga a vista, tra virgolette, un po' il mercato italiano, il mercato che si è sgonfiato. Vado a vedere le 5 grandi operazioni in Inghilterra, una riserva dell'anno scorso non convocato in Brasile, pagato 110 milioni, mi sembra anche lì un navigare a vista, cioè spendo il Tottenham, ma poi vorrò vedere. Una follia, bravissimo. Una follia del Tottenham che voglio vedere dove arriverà alla fine e se anche lì il fair play l'anno prossimo verrà valutato in quali termini. Grazie al nostro esperto Gabriele Lamonica, Milano Finanza Newswires, pallone d'oro su Radio Bianconera. Facci sapere quando riprendono che li andiamo subito ad ascoltare e li riproponiamo al nostro pubblico. Grazie. Ciao Gabriele.
1: Ciao.
0: Ascoltatelo, leggetelo. E lo ritroverete il giovedì in una formula particolare. Ve la spiegheremo la prossima settimana, perché dalla prossima settimana tornano anche i nostri Camille e Jules, Camillo e Giulia, e quindi abbineremo le due fasce orarie, quindi li troverete dalle 11 alle 13, Camillo, cioè Giulia più Camillo, Camillo più Giulia, in base agli eventi, le rassegne stampa, cioè le conferenze stampa, la presenza di Camillo all'aeroporto, alla Continassa, eccetera. Quindi slitteremo noi di cose di calcio dal lunedì al venerdì tra le 13, orario di inizio, quindi slittiamo di un'ora, le 13 alle 14, un'ora, cioè diciamo così, lunedì e venerdì 13-15, analisi e vigilia delle partite in studio con il sottoscritto. Martedì, mercoledì, giovedì dalle 13 alle 16, 13-16 con 13-14 il direttore, 14-15 il direttore più Paolo Rossi, botta e risposta, domande e controdomande, comprese le vostre, e poi un'ora di approfondimento sulla settimana, quello che è stato e quello che sarà, con altri ospiti e il solo Paolo Rossi. Quindi 3 ore di cose di calcio XL, martedì, mercoledì e giovedì. Il venerdì sarà vigilia, e quindi quando sarà conferenze, quando sarà ci sarà Giulia, quando sarà ci sarà Chiara, saremo sempre sul pezzo e naturalmente analizzeremo un pezzo per volta la stagione della Juventus, a partire da domani con il sorteggio che ci dirà già tanto gli abbinamenti, il grado di difficoltà della competizione. Ci fermiamo, abbiamo sentito Gabriele Lamonica, concetti molto lucidi, ci avete scritto in tanti, adesso i vostri vocali, ma non vi ho fatto la domanda. Carnevali va da Spalletti o Spalletti va da Carnevali? Ci sono Sorlot, due figurine, Sorlot e Zigzè. Ne scegliete una a botta sicura, mettete la mano sopra come la mano sul fuoco, o girandole e mischiandole non accettereste di scegliere perché ne volete solo uno, o vi potrebbe andare bene uno dei due? Senza parlare di costi, con la pazienza che non segnerà la prima domenica ma la seconda, non ne segnerà 20 ma solo 19, Carnevali a Spalletti o Spalletti a Carnevali, va, gira la carta e sceglie quella che gira, sceglie, mette la mano sul fuoco, o deve avere fiducia anche lui sulle operazioni che faranno in casa Juve, dando per scontato, spero, altrimenti il voto si abbassa, che sì arrivi senza sì e senza no. cioè senza se e senza ma, volevo fare l'altra battuta, che sì sì o che sì no. Io penso che sì sì, assolutamente. Mi date la vostra risposta, 340-54-25-324, Costantino, prendi i vocali e dopo rullo di vocali arrivati dai nostri radioascoltatori. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Siamo alle 12.48, davvero pochi minuti, ma intensi per aggiungere qualche notizia. La guerra dei due mondi, siamo arrivati a combattere anche nel mondo del calcio, i contrasti sono sotto gli occhi di tutti. La FIGC ritira il sostegno alla rielezione di Infantino, da Zanetti a Cannavaro, noi siamo con lui. Quindi i partiti, sembra il governo italiano, un po' il governo e chi sta al governo è l'opposizione, se è chiaro. La FIGC, guidata da Giovanni Malagò, voto 2 fino a questo momento, perché pensa di gestire la cosa pubblica, no? Come se fosse a casa sua, mette l'amica, chiama chi vuole, paga coi soldi degli altri, troppo facile così, no? Troppo facile, senza avvertire anche gli altri consiglieri. Su questo sono perfettamente d'accordo con chi l'ha criticato dentro quelle mura ieri. Ha deciso di prendere le distanze dal presidente FIFA Gianni Infantino. Giusto o sbagliato che sia, non lo fai col modello o col metodo applicato anche ieri, simile a quando ha preso altre decisioni neppure 2 mesi fa. In 2 mesi un disastro. L'uomo che ha vinto le medaglie, secondo lui, merito suo, alle Olimpiadi invernali. Vediamo che senza di lui al CONI abbiamo vinto tante medaglie anche in altre discipline. Quindi prendersi i meriti mi sembra molto da politico italiano, riflettete e rifletta anche lo stesso Malagò. Non appoggerà la candidatura per le elezioni del marzo 2027, mi sembra anche qui cosa buona e giusta. La FIGC si schiera così con la UEFA dopo il tentativo di Infantino di privatizzare il mondiale, stesso tentativo che avevano provato a fare con un modello molto simile per la Superlega, affidandosi allo stesso fondo che avrebbe dovuto organizzare e regalarci le partite della Super Champions gratis sulle televisioni. Con quali soldi? Compare lo stesso fondo privato americano. Quindi capite che il giochino è simile, ma magari non ci sono soluzioni diverse. Un conto è mettere a posto le cose e che se ne avvantaggino un po' tutti. Qui invece siamo passati a fare troppa politica economica più che calcistica. Cannavaro e altri ex campioni appoggiano ancora Infantino. La Lega di Serie A, facevo riferimento proprio a Simonelli, non ci sta, bisognava avvisarci. Se ti dice bisognava avvisarci, vuol dire che non lo sapeva, l'avevano intuito. Ma e Malagò? No, l'ho fatto, ve l'ho detto in televisione a cose fatte. Voglio portare l'ex atleta nel gruppo squadra della nazionale, vorrei capire che apporto darebbe. Io metterei tutte donne, ma devono avere anche un certo tipo di competenza ed esperienza in quel mondo. Se no, mettiamo gli influencer, i giornalai, i giornalisti e i cantanti e facciamo un altro tipo di nazionale, onestamente. Quindi quelli che si schierano sui canali ufficiali in generale tocchino gli aspetti veri della situazione. Il problema non è perché è una donna, il problema è se è opportuno o se ci starebbe meglio una donna, sicuramente magari anche più di una, perché dare il contentino, mettere la donna di facciata, ma se poi deve sottostare alle regole di Malagò anche no. L'avrei detto dall'inizio, invece ha vinto la politica, tipo il sorteggio della pallina calda. Conference, l'Atalanta stasera si gioca la qualificazione contro l'Apoel, la carica di Sarri, si parte dallo 0-0, attenzione perché devono vincere, non vanno in Israele, sono in Romania da qualche parte, adesso Ungheria. Fasce protette perché stasera alle 18 sorteggio Champions. Non me lo guardo, vado via, vado a vedere mio figlio giocare e vado a imparare un po' dal calcio giovanile per vedere se la qualità è alta, se i giovani ci sono. Perché mi sembra di sentire molte chiacchiere attorno ai settori giovanili, anche da parte del sottoscritto, ma almeno qualche partita sono andato a vederla. Gli arbitraggi, le difficoltà nell'avere arbitri all'altezza, con regolamenti anche più chiari, diciamocelo. Non sottopagati un euro, mentre magari le federazioni hanno palazzi con affitti milionari all'anno, della FIGC, degli arbitri, eccetera, eccetera. Andiamo a fare queste valutazioni, noi le dobbiamo fare per forza. Se non c'è trippa per gatti, tagliamo anche i costi alla base. Quindi costi nella gestione, manutenzione dell'apparato del mondo del calcio che non porta risultati in campo, anzi aggiunge incompetenza spesso e volentieri, andiamole a rivedere e correggere, andiamo costruttivamente a migliorare la situazione, ma andiamo anche a vedere se ci sono dei giocatori, dei bravi giocatori, se i campi che accolgono i nostri figli sono all'altezza, sono rifatti. Perché se no compare la squadra migliore della regione, se li viene a prendere tutti, ma un numero 10 deve giocare, gli altri sono tutti bruciati. E sapete cosa vi dico? Che il numero 10 che gioca in quella formazione lì non è il più forte, ma è il più protetto, il più coccolato. Spero di aver spiegato tante cose che mi passano davanti agli occhi. Gli allenatori devono essere anche pagati magari meglio dei nostri settori giovanili. Se no, prendi il primo che ha tanta passione, con un po' di pancetta, molto di più della mia, in generale, no? Ed è convinto con un foglietto di spiegare il calcio. Devi stare qui, non devi fare così. E se non ti muovi in un certo modo, io so che ho imparato a giocare a calcio con uno che guardava con le braccia conserte, perché almeno sapeva che non poteva aggiungerci niente. Ok? E due o tre cose, magari due o tre soddisfazioni, magari glielo date anch'io con la giocata, l'estro, l'intuizione che se non avessi avuto o se i ragazzi non avessero, non li porterebbero sicuramente a sognare loro e i genitori sugli spalti di andare in Serie A. Andiamo a sentire, infatti io non ci sono arrivato, andiamo a sentire qualche vocale. Sorlot o Zirze, avete due carte, ve le devono girare per vederle o prendete a scatola chiusa la carta coperta e chi vi capita vi va bene oppure no? Mi dite la vostra.
5: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno direttore Ralf da Verona. Allora, Carnevali deve Ciao. Andare da Spalletti e dirgli: caro Luciano, noi abbiamo fatto una buona campagna acquisti per quello che era nelle nostre possibilità, stiamo facendo il possibile per accontentarti, prenderemo le pedine che mancano, facciamo il possibile. Detto questo, tu caro Luciano devi dimostrare, visto e considerato che sei l'allenatore più pagato della Serie A assieme a Gasperini, di essere un valore aggiunto, cosa che Gasperini nella Roma lo scorso anno ha dimostrato, mentre tu un po' meno, anzi molto meno qua da noi. Quindi noi, per la mancata qualificazione dove tu sei corresponsabile, non possiamo spendere troppo e di conseguenza devi valorizzare anche gli elementi che hai in rosa, ricordandoti, ripeto, che sei l'allenatore più pagato della Serie A. Buona giornata.
0: Grazie, molto interessante quello che dici. Contenuto lineare. Leao, conteso da Galatasaray e Aston Villa, ha rifiutato una prima offerta dell'Aston Villa. Ken vuole solo il Como, lite con la Fiorentina. Como che ha preso o sta prendendo anche Ricci dal Milan, ex Toro, in prestito. E, perché? Perché ha bisogno di aggiungere giocatori italiani nella lista Champions. È molto chiaro, vedranno pochissimo il campo. Vedrete, anche perché non mi sembrano, cioè parlo di Ricci fondamentalmente, non mi sembra quel giocatore che abbia cambiato il corso della storia del calcio italiano. Che se ne dica, ma quando si vende... va bene tutto. Dybala è puro spettacolo, con lui la fantasia non ha limiti, i numeri 10 stanno tornando, così Antognoni. Vero, non avremmo potuto aspettare, quanti anni sono passati dalla cessione Dybala. Lì l'errore è stato rompere il giocattolo Dybala-Vlahovic. Andavano d'accordo, li facevi giocare insieme un anno, non gli davi tutte quelle carezze e quei soldi prima, se no, se dai troppo prima, dopo nessuno rinuncerebbe. O voi vi siete mai presentati e vi siete abbassati da soli lo stipendio? Se è capitato, ditemelo, che vi prendo come inviati di Radio Bianconera. Tra l'altro, se volete fare l'inviato per un giorno di Radio Bianconera durante le partite, se siete allo stadio, se siete a Torino, se siete tifosi doc, rispettosi, juventini, fatecelo sapere, perché noi vi chiamiamo in diretta nel corso di Colpo di Tacco. Andiamo a ascoltare altri vocali.
6: Ragazzi, buongiorno. Gualtiero da Grosseto.
0: Ciao Gualtiero.
6: Dunque, le due figurine, la risposta è facile. Ragazzi, a noi serve come il pane un ariete, uno che faccia reparto da solo, uno che sulle palle inattive faccia la differenza. Sia fisicamente che nel colpire di testa, noi ci manca questa figura. Se poi, ragazzi, vogliamo criticare Spalletti,
0: critichiamolo,
6: però al netto delle dichiarazioni su Colomani, però voglio dire, lui è da anno scorso che chiede un centravanti di peso con queste caratteristiche. Se poi gli prendono Zirze, cioè ragazzi, se si incazza ha anche ragione, cioè, allora tanto vale che lascino David. Io spero alla fine venga Sorloth, perché comunque con Colomani si completano, ecco. Grazie, vi aspetto e vi ascolto per radio fino alla fine, forza Juve.
0: Grande, mi piaci, hai raccontato molto bene. Però è anche vero, te ne dico un'altra, io non vorrei problemi, vorrei cominciare con tanti 1-0, vorrei cominciare con un allenatore che mi sembrava indirizzato e diplomaticamente aperto alla collaborazione. Più o meno, le difficoltà della dirigenza le conosciamo. E certo che proverà, non è che ti vogliono fare un dispetto se te ne prendono un altro. È vero che chiedi l'attaccante, ma è vero che servivano magari 4-5 giocatori diversi, è stato più facile arrivare sugli altri 4-5, ma i soldi che mancano per andare dritti su Sorloth sono stati persi per colpa di Di Gregorio, sicuro, per l'assenza di Bremer, sicuro, per un centrocampo che ha fornito pochi palloni di quelli puliti per gli attaccanti, sicuro, per gli errori commessi in attacco, sicuro, e per l'allenatore che ha due giornate dal termine era davanti a tutti e quindi poteva gestirle in un altro modo, sfregandosi meno la testa. Cioè dico, è colpa di tutti, criticando senza accanirsi con nessuno. Quella qualificazione, meno 60 in bilancio, situazione più complessa, prendevi con la formazione dell'anno scorso e un attaccante, tu andavi avanti. Quarto posto, e mi riconfermi il quarto posto. Arriva Carnevali e facciamo. Qui mi viene un altro dubbio. Ma Sara, Gasperini ha provato a mandarlo via. Speriamo che il film sia diverso a Torino. E se no, non so, io non lo conosco bene Massara. Se sta facendo bene il suo lavoro, ce lo dirà Carnevali. Ma non si mette a Carnevali a dire era meglio, era peggio, 10 anni fa, l'anno scorso, al Sassuolo e via dicendo. Cioè, o fanno squadra anche in società, o il problema non siamo noi, non è Radio Bianconera, non siete voi, almeno fino a certi livelli. Sono le 13.02, noi ci lasciamo per qualche secondo, abbiamo parlato pochissimo del portiere mascherato, il portiere polacco, non è tornato Szczęsny, è tornato qualcuno di cui ci ha parlato molto bene Szczęsny, ma ce ne parlerà molto bene anche un agente di mercato che oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi. Lo chiameremo in Germania, lavora attorno al mercato tedesco e da lì arriva proprio il portiere. Il vice di Vicario? Questa domanda ve la faccio domani. È il vice o il titolare? Diventerà titolare o ci sarà concorrenza? Non ho ancora capito, ditemelo voi. A tra poco.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.

0: qui stavo chattando un attimo con il nostro agente, che fra un po' dovrebbe collegarsi con noi per raccontarci un po' di questa trattativa, se ne sa qualcosa di più di quello che abbiamo semplicemente raccolto e saputo davvero in pochi giorni. Toccata, fuga e acquisto per il vice di Vicario, o le gerarchie varieranno? Cercheremo anche di capirlo, naturalmente non oggi, in base, spero, la corretta concorrenza e anche al rendimento in campo. Detto questo, mi stavo segnando, perché qualcuno dice: per fortuna che ci siete voi, che cioè, per fortuna, grazie, grazie. Però sul mercato, le cose che alcuni mi hanno scritto si potrebbero avverare, sembra che sia quella la strada, la rescissione di Milik, ma lo puoi fare in qualsiasi momento se riuscirai a prendere altri giocatori. Metti che non riesci a far più niente, e Milik te lo devi tenere, eh? Cioè, c'è ancora un contratto, se non rescindi, perché deve fare numero. Ekator, se non riesci ad arrivare a fare determinate operazioni, l'hai comprato e te lo devi tenere. Tra l'altro, almeno in panchina lo rivedremo insieme a Gatti sabato sera alle 20:45. Non abbiamo detto niente di Yıldız. Silenzio, e silenzio è sempre preoccupante, perché hai dovuto aspettare 24 ore, se non 48, dalle prime visite. Si va, è quasi certo, ma non è ufficiale, quindi almeno ve lo ricordiamo. Con quel dolorino lì hanno preso la decisione amara di sottoporsi, ma doverosa, di sottoporsi a intervento chirurgico al mignolo del piede sinistro, altrimenti la calcificazione potrebbe aiutarti a stare meno fermo il primo mese, ritorni e poi fa crack al pestone o alla prima, al primo tiro col pallone non colpito benissimo. Quindi non è un rischio che può permettersi né il giocatore, che ha chiesto consiglio in giro, e neanche la Juventus. Capire chi giocherà alla Begovic al posto di Yıldız me lo auguro, sempre che dimostri a Spalletti, qui è lui l'allenatore, che dimostri che ha già gamba, che è già pronto. Se è pronto e se ha gamba, non ci penso su. Ragazzo, corri ragazzo laggiù, fai quello che sei capace, dai il pallone, tira, cerca di prenderti una punizione, facci esaltare. Io gli direi questo da allenatore. Sono andato anche però a già scrivere quella che è la non formazione della Juventus, di Gregorio Perin. Rugani, vicino al Parma, mi hanno detto, dopo, sempre che ci siano le condizioni per non rifiutare all'ultimo momento, dopo la partita col Parma, destinazione Parma, hanno bisogno di un centrale. Cabal, che sembra che abbia rifiutato il Bologna, ma poi dovrà accettare o cercarsi una collocazione. Quindi, due portieri, due difensori, Miretti e Arthur. Miretti è partito, i colleghi ci hanno già mostrato qualche immagine, li potete vedere su tutto Mercato Web, tutto Juve, Bianconera News. Miretti e Arthur sono, Miretti è partito questa mattina, adesso l'ora di pranzo, Arthur ha rescisso. Poi abbiamo tre nomi là davanti: la rescissione di Milik, vi ho detto quando potrà venire, anche lui è d'accordo, si riposa, se ne va in Polonia, non so quali sono le sue intenzioni. E poi ci sono le incognite, Nico e David. Attenzione, i nomi che non ho fatto sono i nomi che ti auguri di poter mandare in Arabia, di poter mandare in Turchia, che sono quei mercati che magari potrebbero allungare, migliorare la vita della Juventus e migliorare anche i conti bianconeri. Capite che abbiamo fatto fuori una squadra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Abbiamo fatto fuori una squadra, ma vi rendete conto? Praticamente faremo fuori una squadra. Intanto il Nottingham Forest ha offerta alla Fiorentina per Dodò. Sarri si concentra, ce lo dice Sky, sulla partita di questa sera. E noi aspettiamo i sorteggi di domani, naturalmente, ore 13. Ci saremo qui con Paolo Rossi, ricordo ancora domani, poi cambia tutto. Tre ore di XL come cose di calcio il martedì, il mercoledì e il giovedì, lunedì e venerdì. Appuntamento con le pagelle, con l'analisi, con i vostri vocali, con i vostri giudizi e con la pazienza che dovremo avere tutti, quelli che vorrebbero vincere 4-0, quelli che si dovranno accontentare di un pareggio, quelli che vorrebbero il cambio d'allenatore, quelli che vorrebbero mandare via Massara, quelli che vorrebbero cambiare sponsor, quelli che vorrebbero magari cambiare anche squadra. Le porte sono aperte per tutti. Va bene. Ascoltiamo qualche vocale e poi ditemi se avevamo o meno l'ospite.
1: Se è vera la notizia, io divento matto. Ma chi cavolo sei per rifiutare il Bologna? Cioè, sei fuori dal progetto della Juve. C'hai ancora tutta la carriera davanti. Non è che ti hanno mandato, voglio mandarti al Poggi Bonzi, eh? Cioè, vai al Bologna. Ma come fanno a rifiutare? Ma io i giocatori che rifiutano una squadra così, io li manderei in tribuna tutta la vita. Dice, guarda, adesso te ne stai qua, vai in tribuna. E se no mi porti X milioni. Ciao, Giamma da Lanzarote.
0: Ciao, mi piace la tua schiettezza, però non hai proprio uno legato con le catene, eh? Cioè, onestamente, un po' di trattativa, un po' di tempo. Dipende anche come l'hai trattato nel periodo. L'hai preso tu, non è che ci ha convinti lui, eh? detto molto chiaramente. Ci sta. Io penso che la società abbia i suoi diritti, il giocatore idem, e quando si riesce in maniera civile, magari si trova una collocazione anche migliore. Magari vuole andare via dall'Italia, magari pensa di essere più forte di quello che è. Lo accetto, se no non ti posso mettere fuori squadra, ma lo capisci tu stesso. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, tra l'altro lo dico a Costantino, l'ospite ci dice che è pronto, mi sta scrivendo, verificate un attimo, direttamente tra voi, grazie. Perfetto, allora intanto mandatemi dei vocali, lo dico anche all'ospite, stiamo cercando di risolvere, ovviamente.
2: Buongiorno direttore, io è la prima volta che intervengo alla sua trasmissione e ci siamo conosciuti ad un rincontro di Radio Bianconera, ho vinto anche la maglietta della radio e me ne freggio di questa cosa. No, io volevo soltanto dire una cosa, sento tanti interventi in cui attaccano Spalletti e io condivido il fatto che magari dovevamo andare in Champions e non ci siamo andati, però forse anche per qualche demerito dell'allenatore, però nessuna evidenia, e credo che lo facciano in pochi, non evidenziamo il fatto che lui ha avuto un mercato non fatto da lui, cioè lui si è ritrovato una squadra, ha creato un'impronta di gioco che altri allenatori forse non hanno fatto e forse non erano neanche in grado di fare. Quando mi sento fare i paragoni con Gasperini, che ha fatto un mercato dall'inizio, a me un po' viene da ridere. Quindi io direi a queste persone di stare tranquilli, cioè non cominciare a sparare nel mucchio per cercare di ora mandiamo via Spalletti, viene un altro allenatore, cioè diamo tempo a questo allenatore, diamo tempo alla squadra, diamo fiducia alla società, perché è vero che il mercato è incastrato, ma io credo che stiano facendo di tutto per cercare di accontentare il mister. Poi quest'altro anno, se a bocce ferme vedremo che l'allenatore non avrà portato a termine gli obiettivi, allora lo criticheremo, ma adesso lasciamolo lavorare in pace. Ciao a tutti.
0: Ciao, orgogliosamente con la maglia di Radio Bianconera ci hai esposto il suo pensiero. Ti faccio però malignamente questa replica, malignamente, fa parte del mio mestiere. Tu hai detto la società sta cercando di mettere a disposizione la migliore squadra. Ti sembra il miglior atteggiamento quello di Spalletti, di tolleranza nei confronti di quello che stanno facendo? Poi certo che sarebbe bello che mi fai una lista di 5 nomi e ti prendo esattamente quei 5 nomi, sia che costino poco o tanto. A me sembra che non ti possano accontentare così. È come quando mio figlio si presenta e vorrebbe quello e quell'altro ancora. Nel giorno che decide lui, quando vuole lui, eccetera. Non è proprio così. Forse in Italia, ma anche Antonio Conte un po' è così. Anche altri allenatori sono forse così. Però io mi ricordo quando e perché è stato preso Spalletti. Quando e perché gli hanno promesso magari qualcosa o non sono riusciti a prenderglielo. Se no dici, a me io non ho bisogno di 7-8 giocatori. Se no non accettavi. Certo che il primo giorno lui accetta, gli altri accettano. Sapete cosa ricordo esattamente di Comolli? Tra le tante cose dette, sbagliate, giuste, inopportune, che non c'entravano niente col mondo del calcio, dal prossimo contratto agli allenatori farò firmare la clausola accetto qualsiasi mercato mi fanno, così al massimo decido io di non andare. Cioè io vengo a fare il direttore a Radio Bianconera, a parte che non mi sono mi sono trovato anche delle persone, parlo degli esordi, eravamo una squadra, poi poco per volta è cambiata, o mi sta bene o mi sta bene, non è che devo avere delle pretese o accetto all'inizio, il giorno dopo incomincio a fare il brontolone. A me sembra, no? Che se vuoi dare una mano a questa squadra devi avere un altro tipo di atteggiamento. Se vuoi dare una mano a valorizzare il patrimonio di questa squadra devi avere un altro tipo di atteggiamento e devi essere costruttivo con i tuoi dirigenti. Anche se magari quello di prima magari ci hai fatto la guerra, magari dico, ma hai accettato, non lo conoscevi. Questi sono arrivati dopo di te, stai facendo da ponte. Cerchiamo di essere corretti, coerenti in quello che diciamo e facciamo. Magari lavoriamo di più in campo. Perché i sorrisi a John Elkann li sappiamo fare tutti. Il problema è dimostrare poi i fatti conseguenti a quei sorrisi. Non so se ho reso l'idea. Andiamo ad ascoltare un altro vocale. Aspetto sempre vostre informazioni. Da casa e dalla nostra regia.
3: Ciao carissimi. Ma io ho sempre preferito Sorloth, perché è uno di fisico e uno, tra l'altro, è stato messo in condizioni sbagliate ai mondiali, perché il centravanti della Norvegia era ed è Holland. Lui al centro può fare veramente cose diverse e molto, molto migliori, quindi prenderei solo, però temo che non ce la facciamo, speriamo di prendere almeno che sì, e comunque io incoraggio Spalletti, perché se c'è una certezza è proprio quella lì, speriamo di non farlo stufare.
0: Allora, Miretti al Besiktas, le visite o stasera o al massimo entro domani, ma aggiungiamo anche, attenzione, ne stanno preparando l'articolo legato al nome di Kessié, sembrerebbe sempre più vicino alla Juve Kessié, e che ci sia stata addirittura una telefonata congiunta, una videochiamata, una telefonata tra Spalletti, Ricky Massara e lo stesso giocatore, che sembra aver confermato la volontà di arrivare a Torino appena la chiamata sarà ufficiale. La chiamata adesso è ufficiale con il nostro ospite, giro l'elenco delle cessioni Juventus che mi ha occupato tutto il foglio dei miei appunti. E ci colleghiamo con Gaetano Di Caro, agente di mercato. Buongiorno Gaetano.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno popolo juventino.
0: Buongiorno Gaetano, abbiamo faticato un po' come il mercato della Juventus per raggiungerti, ma probabilmente perché sono ore calde anche per le tue missioni, per il tuo lavoro. Senti, tu agisci e lavori in Germania, ma naturalmente è un mercato internazionale quello che segui. È cambiato il mercato negli ultimi anni? Quanti?
4: Beh, diciamo, Paolo, diciamo, Antonio, scusami, diciamo che è cambiato nel senso che ci sta quella questa famosa sponda turca che hanno gonfiato le vele economiche, che attrae questi campioncini che magari da noi non ce la fanno, ma con tanto di pagamenti, gonfiano le tasche talmente che diviene opportuno adeguarsi al campionato turco. Diciamo che questa sponda turca è quella, è una novità che c'è stato in questo periodo, che c'è stata anche prima, ma di più per i cosiddetti pensionati, i giocatori. Ma ora che è un Miretti, per dirti, che ci sta un po' sulle tasche, che ce li fa

0: perché la Premier League è ad un livello veramente altissimo, che ha anche un'attrazione economica, ma se vogliamo rimanere sul fatto che quello che il giocatore vero, il vero fuoriclasse che se la vuole giocare a livelli alti, di solito non è un po' negato ad andare in Turchia, ma vuole giocarsela tutta a livelli altissimi. Può essere in Italia, sì, ma di più sappiamo tutti che il livello, purtroppo lo dico veramente, purtroppo il livello calcistico in Italia non è più tanto apprezzato a livello dei top 5 in Europa, e magari qualcuno che lotta per voler un aumento in Italia non lo ottiene, come tipo Vlahovic, ma non si fa neanche pregare due volte ad andare in Turchia, purtroppo, secondo me il livello che non è più tanto non porta più tanta attrazione. Volessi per forza creare un Milan, una Juve, come negli anni passati.
1: Senti, ti chiedo se si è abbassata la qualità o oramai comanda solo il dio denaro? Cioè, nel senso, il mercato italiano perché è diventato, non è diventata la sponda, ma la buca, direi, la buca, no, del tappeto verde del biliardo?
0: Ma guarda, secondo me non vorrei essere totalmente arrogante da farti capire che ti potrei dare subito una soluzione o la vera giustificazione perché il nostro mercato è quello che è attualmente, no? Fatto sta che naturalmente, come hai detto già prima, sì, è questione anche di denaro, che in altre nazioni dove è molto più facile per un investitore poter puntare su un club con meno ostacoli degli extracomunitari, eccetera, no?
1: Sì.
0: L'Italia purtroppo è calata di livello, io tengo veramente tantissimi contatti con dei possibili potenziali investitori, che quando gli vengo a dire, per dirti, ti faccio soltanto un esempio, ti dico: guarda, ci sta veramente un'offerta, secondo me, speciale, ci sta per dirti la regina che attende un passaggio di proprietà, che c'ha anche, mettiamo, una tradizione dietro e tante altre cose. Sì, dicono ok, ma l'Italia purtroppo non è più a livello economico per pubblicità e per tante altre cose.
1: Di interesse. Ho capito.
0: Sì, purtroppo è questo. Purtroppo.
1: Senti, e la Germania, perché tu vivi in Germania, sei italiano, sei tifoso di calcio, poi mi svelerai se vuoi la tua fede, un po' l'ho intuito. Ma nella tua professione, sì, in Germania che cosa cambia? Perché sembra un po' l'ago della bilancia la Germania, no? Viaggia su un pianeta tutto suo? Parliamo di calcio, ovviamente.
0: Ok, no, guarda, secondo me, innanzitutto ti dico subito, e non la nascondo, che la mia fede è naturalmente legata ai colori bianco e nero, e questo lo dico veramente da tifoso, con la T maiuscola, da Doc.
1: Gaetano, dove nasce questa fede, prima di dimenticarmi di chiedertelo?
0: Guarda, radici da nonni e bisnonni, veramente.
1: Ok, la bandiera bianco-nera te l'ha regalata loro.
0: Sì, guarda, prima di magari di dire, ma questo lo dico brevemente perché voglio parlarti anche di cose importanti, magari sarà stato che prima di dire papà, già forse dicevo a quei tempi già tipo trap, perché ci sono trap in nostro relatore, per dirsi. Ma no, guarda, ti dico subito, la Germania, sì, non è che la Germania sia, non è più diciamo la cosiddetta Angela Merkel di quei tempi, che voleva dettare far politica in tutta l'Europa. La Germania, anche la Germania stente un po', è calata di tuono, a livello organizzativo è sempre molto più avanti del

0: Italia, è lì che magari qualcosina in più, anche un giocatore si sente più a suo agio, potersi aggregare, perché diciamola chiaro, non è che tutta la Serie A, non è che sia tutti ben organizzati come la Juve, perché io sono stato un paio di
1: Vero.
0: volte già nella sede juventina ed è molto esemplare, nonostante che negli ultimi anni magari è calato il livello calcistico purtroppo, ma è sempre esemplare in Italia. E purtroppo in Germania la cosiddetta neopromossa è quasi lo stesso ben organizzata come la Juve da noi in Italia, che è sempre la numero uno, no? E, a livello organizzativo in Italia la Germania è molto più avanti, e a livello calcistico, guarda, ci diamo la mano, qualcosina in più avanti di noi, ma ci diamo un po' la mano, perché anche non è
1: Sullo
0: che nella
1: stesso
0: Germania
1: livello,
0: sia esemplare.
1: sostanzialmente, ci stai dicendo,
0: Sì, io
1: sullo
0: rivedo
1: stesso livello.
0: lo stesso livello, però guarda, ti vengo anche all'incontro perché secondo me è molto più importante poter parlare attualmente della Juve, legando il mercato tedesco che un certo Cabrara,
1: Sì.
0: guarda, ti dico subito, io
1: Ecco,
0: guarda,
1: infatti
0: ti
1: ti volevo
0: parlo
1: proprio
0: da me.
1: chiedere, ne abbiamo parlato ancora poco, l'avevo tenuto lì per incastrare le nostre riflessioni. Acquisto dal Bayer Leverkusen, cosa ha comprato la Juventus? Parlami da agente, se l'operazione come ti risulta, perché accetta la Juve, le condizioni, le prospettive? Lo chiedo a te che sei un esperto.
0: Sì, guarda, io cerco di differenziare anche tra l'agente e il tifoso. Allora, secondo me, da agente ti parlo direttamente del fatto che purtroppo la Juve ha cambiato, come tu sai, ben sai, tanti dirigenti negli ultimi anni e mesi addirittura, no? Ma da agente ti dico che Cannavali è un vero crack. È un vero professionista, lo attendevo già da tempo la Juve, anzi pensavo che dopo Marotta sarebbe venuto subito, ma comunque meglio tardo che mai. Ricky Massara è bravissimo, bravissimo, e meno male che ce l'abbiamo noi e non gli altri, il Milano o la Roma. Ma nonostante che, guarda, tutti gli elogi che ti ho dato per Ricky Massara e Cannavali,
1: Sì.
0: io da una passione tifoso sono rimasto ma in negativo, sorpresissimo del fatto che si siano presi il cosiddetto, diciamo che non è stata tutta colpa sua, ma è stato il protagonista della retrocessione del Wolfsburg quest'anno,
1: Sì.
0: questo portiere che loro magari sì, se lo stanno prendendo come tipo backup, ma secondo me, guarda, ce ne sono, non ti dico, ma quasi una decina di portieri in Italia, anche giovani, che li vedo molto, ma molto più attrezzati e più qualificati di questo portiere che hanno preso, che scuote la testa. Non riesco a capire perché la motivazione, perché lo hanno preso. Io no, guarda, non, ti parlo da tifoso, io lo vedo una pippa, ti parlo ben chiaro, addirittura. In questi giorni ci sono stati non soltanto i tifosi del Wolfsburg, ma addirittura la dirigenza che ha fatto salti di gioia, avendo trovato.
1: Addirittura, guarda, ci stai dando una notizia purtroppo non bella. Anch'io rimango molto
0: Sì, no.
1: stupito. Non conosco non conoscevo tutte queste vicende, e quindi onestamente, cioè, il rendimento di questa stagione non è stato all'altezza di un portiere che la Juventus poteva inseguire. Come te la spieghi allora come operazione?
0: Guarda, ci sarà stato un scout, due scout che magari, non ti, che ti posso dire, lo hanno magari visto due, tre partite, magari in queste due, tre partite, ok, avrà fatto qualcosa in più e hanno rapportato dei segnali positivi alla dirigenza. Magari, che ti posso dire, ci sta una pratica di questo portiere che hanno magari. Hanno visto che magari hanno puntato su qualche portiere che alla fine non ci sono potuti arrivare, alla fine hanno detto, mi sa che ci sta questo portiere che ne hanno parlato di bene,
1: Mi serve un vice
0: sentiamo.
1: e vado a prenderlo al Wolfsburg. Poi Gaetano Di Caro, io intanto ti riconosco la schiettezza, l'onestà di un giudizio di un professionista. Spero che tu ti sbagli o che l'aria dell'Italia di Torino, bella fresca, aiuti a migliorare questo giudizio, perché altrimenti ci sarebbe già da riflettere su un punto, perché noi metteremo a disposizione chiaramente da parte di chi ha seguito anche il portiere le vicende del Wolfsburg, la retrocessione, come ci hai ricordato, e che mette in evidenza che è un acquisto che in questo momento potrebbe cominciare a far discutere, e ce l'hai detto anche in diretta. Hai seguito anche altre operazioni invece della Juventus da distante? Cosa ti sembra, avendo apprezzato quello che finora ha fatto, almeno fino all'operazione del portiere Carnevali e Massara? Come ti sembra la Juventus per il prossimo anno? Se vuoi rispondi da tifoso qui.
0: No, in questo caso ti dico la verità, non posso parlarti profondamente da agente, perché io negli ultimi due o tre mesi non ho più contatto con la Juve. Da tifoso ti dico che per me, oddio, magari pretendo di più, ma secondo me anche il popolo bianconero per tradizione deve pretendere di più. Io non sono soddisfatto di questo mercato che hanno fatto. Ti dico subito che da giovane, da piccolissimo, conosco ben personalmente Alec Berzic, che hanno preso dal Bayer di Leverkusen, con tanto di soldi, sì, con tanto di si aspetta tante cose da lui, ha fatto qualche partitella con la Bosnia, non è che lui ha fatto tante partite da potersi mettere. Ti dico sì, sarà magari un giocatore da prospettiva, ma non uno che, secondo me, perché anche del Leverkusen non ha giocato quasi mai in campionato, il Leverkusen lo ha ceduto in prestito al Salisburgo, e non per niente, perché non ci hanno visto bene in lui, non rendeva niente nella prima squadra. E uno che non rende niente al Bayern Leverkusen, non accetto io il pensiero che potrà rendere subito alla Juve, perché la Juve la vedo più forte del Leverkusen normalmente. Ma ti dico la verità, sì, si può aspettare un giocatore di questi livelli, ma alla Juve ci vuole qualcos'altro, ci vuole un vero e proprio attaccante, che magari potranno prendere Sorloth. Ok, ce ne saranno magari qualcuno in più forte di Sorloth, ma Sorloth è uno che ci sa dare subito una mano per la svolta che potrebbe fare il vice Vlahovic.
1: In questo momento serve qualcuno più con le caratteristiche già pronte, perché siamo molto indietro, e qui naturalmente svestendo i panni della gente, ma vestendo quelli del tifoso. Gaetano Di Caro, io ti ringrazio, perché in modo severo, coerente con quello che è anche la tua professione, ci hai presentato una situazione che a questo punto almeno noi, sul quale almeno noi abbiamo acceso dei riflettori. Poi ci auguriamo naturalmente che la resa sul campo sia diversa da quelle che sono state un po' le tue anticipazioni e i tuoi giudizi molto severi da addetto ai lavori. Gaetano Di Caro, grazie, quando serve contattiamoci, sentiamoci e facciamo il punto magari anche periodicamente su quelle che potrebbero diventare poi delle altre, speriamo, occasioni magari più centrate, più coerenti dal tuo punto di vista, certo, per la nostra Juventus. Grazie Gaetano grazie. Di Caro, agente
0: ho tutto
1: di
0: io
1: calcio.
0: Da ringraziarti Antonio, e buon proseguimento di trasmissione, e sempre forza Juve.
1: Assolutamente, quella non mancherà mai, guarda, non ce la faranno morire neanche i peggiori acquisti.
0: No,
1: ci mancherebbe.
0: Mai.
1: Ne abbiamo visto. Qual è stato il peggior giocatore quando eri bambino che non volevi vedere? Pacione. Non lo so, ti viene in mente un nome?
0: Ma guarda, io ti dico la verità, mi ricordo addirittura ai tempi di Furino, che lo apprezzavo tantissimo, uno che proprio non volevo mai vederla alla Juve, che ti posso dire, forse non sarà stato Ian Rush, che più di lamentarsi lo sapeva fare quando è venuto da Liverpool. Ci attendevamo molto di più.
1: Infatti io dicevo, ma gioco meglio, ti dico una cosa che dicevo ai Giardinetti, ma gioco meglio io di Rush, eppure l'avevamo comprato. Grazie Gaetano Di Caro, Antonio, abbiamo sfogliato un
0: Antonio,
1: po' di figurine.
0: Antonio,
1: sì.
0: Antonio, una cosa vorrei aggiungere, magari non sarà la tematica di oggi, ma una cosa ci tengo tantissimo a dirtelo, perché siccome tengo veramente un grande feeling con il nostro direttore, spero di non dover aggiungere il nome, perché quando ti dico il nostro direttore della Juve...
1: Non sono io, ho capito che non sono io, va bene. Sì, aggiungi la tua richiesta.
0: Il nostro Lucky Luciano, ti dico subito che questa è la prima volta che lo dico a qualcuno e non c'è stato mai scritto nel giornale. Pensa che ai tempi, che quando lui dopo la sospensione eccetera, che si era prontato per poter dare una mano al Tirana come consulente.
1: Sì, nello stesso,
0: io sto parlando del nostro Lucky Luciano, ti dico subito che in quel periodo io venni contattato ci tengo a dirtelo, anche nero su bianco se vuoi, del West Bromwich in Inghilterra. Sì. In quei tempi ci stava Tancredi, ti ricordi il vecchio Tancredi, portiere della Roma?
1: Sì, assolutamente.
0: Lui, non so come l'hanno preso, venne preso come direttore tecnico lì nel West Bromwich. Non erano soddisfatti, mi hanno chiesto subito, dice Gaetano, ci potessi proporre qualcuno? Dico guarda, lo posso chiedere subito al nostro signor direttore Moggi. Moggi ebbe un'offerta del West Bromwich, all'epoca l'attuale investore del West Bromwich era un cinese, un ricchissimo cinese. Alla fine il cinese dice guarda, portami Moggi che gli do subito il contratto. Quando io ho detto al direttore, dico guarda direttore che viene atteso in Cina, la voglio subito per il West Bromwich, cioè la Premier League, alla fine Moggi, da vere proprio volpe, fa, dice guarda Gaetano, io non salgo su nessun aereo e non mi vado io a recare in Cina, che venga lui se vuole qualcosa da me. Alla fine è andato, diciamo, è stato diciamo un discorso a fondo perso, ma è stato Moggi a voler rifiutare il West Bromwich. E in continuazione
1: è rimasto sempre
0: con cuore bianco.
1: Non sono io che devo andare in Cina, è la Cina che deve venire da me.
0: Sull'aereo.
1: Esatto, immagino la risposta. Grazie Gaetano anche di questo piccolo aneddoto che riferirò al direttore in una delle prossime trasmissioni qui su Radio Bianconera. Grazie mille. E naturalmente stanno già facendo discutere i tuoi giudizi, stanno preoccupando la massa di tifosi juventini che ha capito benissimo, secondo Gaetano Di Caro, che in quel momento parlava da tifoso, dice ma come fa la Juventus a prendere un portiere come Grabara, e quindi a quel punto lì ho capito che l'abbiamo preso come vice. Situazione da monitorare.
0: Scusami Antonio se ti interrompo l'ultima volta, vedranno anche nel web un portiere, per dirtelo, uno che incassa 129 gol in 58 presenze con una difesa abbastanza buona, non è che era la difesa, purtroppo ci ha messo anche la sua,
1: scarsissima,
0: e sono i numeri che parlano anche contro di lui.
1: Onestamente avevo visto questa tabella dell'ultimo anno ed ero un po' preoccupato, ma ha detto non l'ho mai visto all'opera per due partite di seguito, aspetto Di Caro, aspetto la stagione. Spero che lei si sbagli, caro agente Di Caro.
0: Appunto, sì, lo spero anch'io. E ti mando di nuovo un grande abbraccio e grazie per avermi dato l'opportunità di poter...
1: Grazie, quando hai qualche curiosità da raccontarci, manda un vocale, un messaggio in privato. E ne parleremo assolutamente in diretta. Grazie, assolutamente vero.
0: Grazie
1: tra virgolette per la brutta notizia. Salutiamo Gaetano Di Caro, agente di calcio. Direi che possiamo andare oltre fino alla fine, fino alle 14. Ragazzi, ha usato il termine. Costantino, mi stai seguendo? Costantino, io sto svenendo, casomai metti un tappo, perché ho sentito parlare di Grabara è una pippa, ho sentito questo, preparami il podcast perché voglio capire che non vuol dire accanimento contro chi ha un giudizio giusto, sbagliato, completamente sbagliato. Io lo rispetto come giudizio, con chi non ama quello, quell'altro, non ascolta Radio Bianconera, ma farebbe bene ad ascoltarlo. Perché io ho sentito dire da un agente che lavora e vive in Germania, che tifa Juventus, che qui abbiamo preso una pippa. Ha detto queste cose, io l'ho sentito, me lo riproponi poi dopo, se riesci a prenderlo, giramelo perché voglio sentire bene. Spero di aver capito male. Dovevamo prendere qualcun altro. È vero, non ci siamo riusciti, è vero. Abbiamo ripiegato, tra virgolette, il piano B, Vicario, è vero, ma non pensavo a quel punto che avremmo preso. Ecco perché a volte dico, non è che pagandolo poco vale anche poco? Vado a riprendere delle tabelle, ma lo farò dopo la partita col Parma. Spero di vincere 4-0 senza subire reti. Ragazzi, ho sentito delle cose che le mie orecchie non avrebbero voluto sentire. Andiamo invece a sentire i vostri vocali, se avete sentito anche voi quello che ho sentito dire io. Ripeto, è un agente, non è il tifoso del bar. Si è espresso, è nato in Italia, vive in Germania e avrete compreso che la lucidità del pensiero c'è, che il linguaggio naturalmente è dettato come se io parlassi in inglese in una radio londinese, quindi può esserci anche il rispetto e la comprensione di questo, di questa difficoltà. Mi fai sentire un po' di vocali gli ultimi, se svengo mi raccomando metti un tappo e aspettiamo chi verrà dopo di me.
2: Sì, prese. Buongiorno, io ricordo quando la Roma acquistò Szczęsny. Szczęsny veniva dall'Arsenal da due stagioni orribili, condite di papere, era finito addirittura come secondo portiere. Eppure alla Roma fece due annate strepitose e poi continuò alla Juventus a essere, diciamo, quasi strepitoso. Adesso di Krabara state dicendo che questo agente sta dicendo, per carità, io sono sicuro che lui è competente e sicuramente avrà ragione sul fatto che abbia fatto una brutta stagione, ma non vuol dire che la faccia da noi, magari da noi diventerà una Verissimo. Sorpresa in positivo, un nuovo Szczęsny. Giuseppe da Crotone.
1: Giuseppe da Crotone, non fa una piega il tuo ragionamento e spero che sia proprio così, che possa arrivare in Italia, che possa avere la sicurezza giusta per dimostrare il giusto valore. Sono un po' preoccupato alla luce di queste parole della gente. Spero veramente che si sia sbagliato, che sia un abbaglio, però ha fatto riferimento anche ai numeri dell'anno scorso, dell'ultima annata un po' diversa, ricordo quelle critiche per Szczęsny in Inghilterra. Stiamo a vedere, speriamo di no. Altro vocale.
3: Scusami direttore, io sono piuttosto cartesiano, sto momento qua per noi non va bene niente, perché non solo noi non vinciamo, ma praticamente stanno vincendo e stanno facendo successo. Anche delle belle partite, di un buon calcio per calcio, tutte le nostre avversarie storiche, e questo che non va. Noi prendiamo dei calciatori che praticamente sono delle autentiche schiappe, e non lo so, la Roma prende Mallen e ci dà tanto filo da dolce questo giocatore, perché è straordinario. Bisogna starci, questo è un momento che fa così. Noi non andiamo bene, i nostri avversari più storici, più odiati, vanno a 350 metri. Allora è questo, noi non ci va. Bisogna tenere botta e stare vicino alla vecchia signora. Forza io sempre.
1: Siamo vicini, però dobbiamo anche ascoltare naturalmente i pareri, le opinioni, i giudizi di esperti, presunti esperti, giornalisti, presunti giornalisti, influencer, presunti influencer, eccetera. Perché io non sapevo quello che avrebbe dovuto dirci, non lo so di nessun ospite. E giornalisticamente parlando, abbiamo ascoltato delle cose che naturalmente spero davvero che siano sbagliate, perché mi sono sentito un po' come un pugile nell'angolo. Andiamo ad ascoltare gli ultimissimi. No, abbiamo ancora una decina di minuti. E effettivamente, come dice un ascoltatore da casa, direttore, era solo un'opinione quella. Perfetto. Però, capito, aggiunge qualcosa a quello che non sapevamo. Aggiunge sicuramente qualcosa di sbagliato, ma aggiunge e ci accende i riflettori. Quindi, che non vuol dire, l'avevamo detto, ormai è fatto. Vorrei capire perché la Juventus, se un giorno dovesse commentare questa operazione, è stata costretta. Perché è arrivata a togliere anche Perin per mettere questo? Cioè, capite che per assurdo, mi sta venendo il mal di testa, per assurdo, mi sembra di vedere ripetere un po', perché non si può fare altrimenti, perché sono costretto, cioè io mi tengo un portiere della primavera, mi tengo quello che avevo, forse non sono riuscito a fare tante operazioni, non lo do subito al Parma da fare, cioè non lo so, faccio salire, cioè se io giocassi alla Juve, fossi il portiere, e da giocare alla next gen mi dicessero vieni a fare il secondo, ma certo che vengo in prima squadra, un anno me la gioco così, spreco un anno della mia vita a 21 anni, faccio il portiere. Oh ragazzi, cioè siamo la Juve, non devo accontentare prima gli altri poi no, se fosse questa la verità, se fosse questa la verità, però mi sembra che stiamo commettendo, se fosse questa la verità almeno sul portiere o sul mercato che abbiamo fatto, che qualcuno giudica sufficiente, anch'io, qualcuno se veramente insufficiente, perché non risponde alle esigenze di Spalletti, e mettiamoci d'accordo, o facciamo quello che si riesce a fare, se no i maghi, cioè, provo a fare la provocazione, ma Moggi arrivato oggi in questa squadra con quello che si sono trovato gli altri e con l'esperienza non che ha oggi, non è neanche lui il Vangelo, meglio il Vangelo che le barzellette, ci ho pensato ieri sera poi a questa risposta a un ascoltatore, ma cosa credi a Moggi, non ha il Vangelo, non è il Vangelo, meglio il Vangelo di Moggi che le barzellette di tanti altri, siete d'accordo almeno su questo? Poi dipende dal momento, dall'esperienza, oggi Moggi riuscirebbe a risolvere meglio o Marotta arrivato oggi o chiunque altro oggi in queste condizioni con 20 anni, 30 anni di meno di quelli che hanno anche di esperienza a fare qualcosa di molto meglio di quello che stanno facendo, ma mi sembra molto simile a quello che ha fatto anche Giuntoli, cioè tanto per essere chiari, tanti cambiamenti, speriamo che vada bene e speriamo veramente che vada bene. Ascoltiamo i vocali. Sto svenendo.
4: Buongiorno direttore,
1: Costantino, sto svenendo.
4: Vabbè, ho sentito il discorso riguardo il secondo portiere, ero lì quasi per dire che una sana competitività tra
1: entrambi
4: i portieri avrebbe fatto bene, così magari entrambi avrebbero fatto in modo di non mollare neanche un centimetro. Che dire, io spero che sono infondate quelle parole che ha detto il tuo ospite, perché mi voglio fare mente locale, Openda e David nei campionati precedenti erano dei fuori classe, giocatori che facevano 20 gol all'anno, in Italia si sono dimostrati quello che sappiamo tutti, dai. Spero per questo portiere sia l'inverso, di non è riuscito ad esprimere, diciamo, il suo talento, che lo faccia qui in Italia. Sempre fino alla fine, forza Juve.
1: Grazie per questa riflessione che mi aiuta a continuare ad andare avanti in questi 6 minuti di trasmissione. Altro vocale.
5: Buongiorno RBN, il discorso di Cabal che sembrerebbe rifiutare il Bologna. Ma intanto non capisco perché cediamo un difensore di fascia sinistra che ci serve come il pane, tant'è che abbiamo adattato Celik su quella zona di campo quando avevamo un giocatore che con Tudor era protagonista e titolare e ci ha anche risolto alcune partite. Ricordo il gol che ha fatto con l'Atalanta lo scorso anno, che ci ha evitato una sconfitta, e poi diversi assist dei cross per reti di Vlahovic e altri attaccanti sempre lo scorso anno. Non capisco perché, solo perché Spalletti non gli sta simpatico Cabal, dobbiamo cedere un giocatore che invece ci serve come pane,
1: ripeto,
5: in quella zona del campo. Ciao.
1: Spero che non sia solo simpatia, onestamente. Penso che abbia dimostrato anche lui di avere dei limiti. E magari diventi il quarto difensore, dici, preferisco nei panni di Caballo, lo capisco di più rispetto ad un portiere a fine carriera, però vuole anche giocare lui, si allunga la carriera, la Juve gli ha detto non ti rinnoviamo il contratto, però gli chiedi ancora un sacrificio, magari per Inter lo fa. Ma ripeto, non considero quello un errore, considero non avere l'alternativa se vuoi vendere due portieri. Infatti la prima cosa che vi ho detto è non mi ricordo annate in cui ho sostituito entrambi i portieri nella stessa stagione. È come tagliare tutta le due piante migliori che hai all'ingresso dopo anni di sacrifici. Cioè, devo gestirli in modo diverso. Allungo il contratto di un anno a Perin, cioè, che gli faceva piacere anche qui. Però ripeto, il perché non lo fai non mi interessa. E cosa prendo al loro posto? Poi non giocherà mai? Titolare inamovibile Viviano. Vabbè, avete capito? Bene, ma qui mi sembra che invece il ballottaggio ci debba essere per Vicario, per forza. Altri vocali, 3 minuti e poi ci riprendiamo la linea, la riconsegniamo a Manuel che vedo già operativo. Non ho sentito la comunicazione, quindi riprendo da studio io. Sì, fammi ascoltare qualcosa. Intanto l'accoglienza dei tifosi del Palermo a Mattia Perin, hanno vinto la Champions, capito? Però capisco che lì partano da un altro aspetto, il ritorno in Serie A. Ascoltiamo un vocale e poi finiamo noi con le notizie.
6: Francesco da Lecce.
1: Ciao.
6: Io... Beh, guardo sempre quello che gli allenatori danno alla squadra. Ci sono allenatori che
1: fammi capire
6: la cambiano totalmente la squadra in campo, sono capaci. Esempio l'allenatore delle ragazze della squadra femminile, che ha cambiato modulo di gioco in un mese e mezzo che sta la Juve, e lui in 8 mesi l'anno scorso più tutta la preparazione di quest'anno si vede sempre il solito schema, non riesce a cambiare, a modificare qualcosa, a velocizzare con le sovrapposizioni, non si vede niente. E come si fa a difenderlo? C'è poco da difendere. Se si continua così non si va da nessuna parte. Poi tutti giocano con 3 o 4 centrocampisti, lui gioca con 2 perché lui è il migliore, e poi la difesa soffre. E rischiamo di pareggiare una partita dove si poteva vincere 3-4-0. Questa è la differenza. Bisogna che anche lui che cambi un po' il modulo di gioco, che rinforzi il centrocampo e che dà qualche schema di gioco in più. Gasperini un anno che come è arrivato alla Roma ha incominciato a cambiare il modo di giocare, e Gasperini ha cambiato il modo di giocare nella Roma, noi non è cambiato niente, si gioca da 3-4 anni sempre uguale, gioco lento, così, passaggetti, così si gioca. Grazie, arrivederci, e sempre forza Juve.
1: Grazie, io ti ho lasciato sfogare perché non avevo più le difese immunitarie dopo quello che ho sentito anche sul nostro portiere polacco. Terminiamola qui. tutti allenatori al telefono, tutti allenatori dicono, tutti allenatori anche a casa, da Twitch non parliamo, tutti allenatori tra gli influencer, tra i giornalisti, le notizie noi comunque le abbiamo date e le continuiamo a dare. Abbiamo visto anche, ce l'ha proposto Sky, perché citiamo anche la fonte, l'incontro amichevole che sembra poter portare a qualcosa di concreto tra il procuratore, la gente di che sì e i dirigenti bianconeri. Mi è sembrato di riconoscere le vie milanesi. Speriamo, la disponibilità c'è, l'apertura c'è di avere almeno il centrocampista che ci mette tutti d'accordo. Lo abbiamo visto anche ai mondiali. Poi deve funzionare la squadra, devono funzionare le idee dell'allenatore, devono essere applicate secondo le volontà proprio del mister. Ci fermiamo qui, mi vado a prendere non un caffè ma una bottiglia di ossigeno, una bombola di ossigeno, perché per oggi può bastare anche così. Noi ci ritroviamo domani, ricordandovi che, me lo sono dimenticato, me l'ho girato alla nostra chat, domani iniziamo alle 11, dalle 11 con il sottoscritto, chiudiamo tutte le pagine, alle 16 la conferenza stampa di Spalletti. Quante domande, le raccoglieremo domani, fate queste domande, giratecele, vocale, le aspetto domani però, domani alle 16. Sentiremo lo sfogatoio, le dichiarazioni, le controrepliche a tutto quello che si è detto, perché si appunterà chissà quanti punti domani sul foglietto. Arriverà con un'enciclica. Ciao, a domani.
7: Cose di calcio. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
8: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è Ieri e Oggi, Franco Leonetti in diretta, saluto Manuel with the Institutional Coffee, con ormai una consuetudine assoluta. Allora, oggi ci immergiamo in un'atmosfera fantastica, perché andremo a parlare di un anno che è nella memoria di tutti i tifosi juventini, anche di chi insomma non ci sopporta molto, cioè il 1996. Cosa è successo in quell'anno? Beh, è l'anno dell'ultima Champions, ma è anche il titolo di un libro che ha scritto Andrea Novelli, che è un amico di questa trasmissione, un amico di Radio Bianconera, e quindi andremo veramente a sondare, a trovare, a spizzicare alcune situazioni e poi insomma la lunga cavalcata della Juventus. Allora lo presento subito, l'autore di questo libro, Andrea Novelli, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio Franco, grazie dell'invito, è un grande onore poter parlare con te di Juventus e di storia della Juventus.
8: Lo sai che è assolutamente un piacere mio, perché il tuo libro molto bello, sta andando già molto bene, il titolo esatto è 1996, l'editore è Ultra. Però Andrea, a me ha colpito, e lo vado a leggere testuale, quello che è il sottotitolo: la grande cavalcata Champions Juve e altre cose divertenti che non farò mai più. Cioè già qui si apre un mondo, e tra poco ovviamente ti chiederò, questa è la copertina che ringrazio Manuel che manda in sovraimpressione, e qui già c'è un mondo, cioè tante cose divertenti che non farò mai più, ma andiamo per ordine. Innanzitutto, dove possiamo trovare il tuo libro? E poi magari una domanda banale però classica: che cosa ti ha spinto a mettere su carta tutte le emozioni del 1996? Dove possiamo trovare il tuo libro, Andrea?
9: Allora, in tutte le maggiori librerie, ovviamente sulle piattaforme internet, Amazon, IBS, è distribuito ovunque in Italia.
8: E quindi ovviamente chi volesse può anche acquistarlo in diretta, no? Mentre ci ascolta, ma andiamo ovviamente a scoprire quelle che sono le tematiche, perché ci sono le cose molto molto molto interessanti. Andrea, come nasce l'idea di scrivere un libro con un titolo, a parere mio, fantastico? 1996 dice già tutto, però qual è la fonte di ispirazione?
9: Allora, la fonte di ispirazione in realtà è David Foster Wallace, che è un grandissimo scrittore americano, purtroppo scomparso, che ha scritto diversi libri, in particolare sul tennis, in cui andava a raccontare sia la memoria storica, ma anche le sue esperienze personali. E quindi quello che volevo fare era un po' incrociare quello che è successo nel 96 e che tutti noi tifosi delle Juventus ricordiamo, ma anche la mia esperienza personale, che in particolare in quell'anno è stata quella del servizio militare. E quindi ho fatto un lavoro ho raccontato in parallelo quello che è stato il percorso Juve e il mio percorso del servizio militare, non dimenticando il fatto che in quel periodo Alex Del Piero, esatto, che è stato uno, vero, dei condottieri della Juventus che ci ha portato alla vittoria del Champions, aveva proprio qualche mese prima di me iniziato il suo servizio militare, perché all'epoca anche i calciatori facevano servizio militare.
8: Sì, con ovviamente delle riduzioni, con ampi permessi, io ricordo, insomma, dei servizi militari che per i calciatori fondamentalmente forse duravano un mese su un totale di un anno all'interno di una caserma, però all'epoca ovviamente la leva era obbligatoria per tutti e quindi anche i calciatori passavano da questo gioco, chiamiamolo così. Le altre cose divertenti che non farò mai più, mi permetto di chiederti, sono legate ai tuoi ricordi di Naia, dell'esperienza militare, oppure sono altre cose? Poi magari entriamo a pie pari su alcune situazioni.
9: Diciamo che molti sono legati a quello, ma non sono, diciamo, legati proprio al militare, ma tutte quelle attività che si facevano per sopravvivere al periodo del militare, per non andare in confusione mentale, no? E quindi erano racconto molti episodi divertenti, appunto, che non farò mai più, chiaramente.
8: Beh, insomma, è passato qualche mese, mettiamola così. Andrea, partiamo con illustrare il libro, e devo dire che il primo spunto lo trovo particolarmente interessante. La vittoria della Juventus nel 96 viene percepita come la più vera dai tifosi bianconeri. Ricordiamo che la prima Champions, ai noi, arriva con la tragedia immane e infinita dell'Eisel. Tra l'altro quest'anno c'è stata l'ennesima celebrazione, sono già passati 41 anni, però sotto il firmamento di Roma arriva la seconda Champions, e concordo con te, forse quella, non so se più vera, più sentita, più con il cuore leggero. Io non so quanti tifosi Juve si siano goduti la vittoria Champions all'Eisel, credo pochi pochissimi, probabilmente nessuno. Quindi da questo punto di vista il 1996 è un anno fantasmagorico, con la vittoria della Champions, ma anche una squadra straordinaria. A te, Andrea.
9: Ah sì, in pratica è stato un inizio di un ciclo, no? Perché sì, poi abbiamo raggiunto, in quel periodo la Juve di Lippi è arrivata a giocarsi quattro finali di Champions, Purtroppo, vabbè, abbiamo avuto la sfortuna di vincerne solo una, cioè fortuna di vincere una, la sfortuna di perderne tre, nei modi che sappiamo, perché poi ci sono sicuramente dei rammarichi, no, per non aver vinto almeno una o altre due, no, perché ricordiamo tutti col Borussia comandò, col Real Madrid anche, col Milan.
8: Gol in fuorigioco contro il Real Madrid, insomma. Io in quegli anni lì avrebbe potuto vincere tre Champions consecutive e poi quella con il Milan a Manchester, che grida ancora vendetta. La Juve di Lippi era una Juve straordinaria. Ti ho interrotto, prego Andrea.
9: No, non mi hai interrotto, in realtà hai integrato quello che stavo per dire. Sicuramente a me rimangono tutte le sconfitte della Juventus nelle finali di Champions, mi rimangono. Non ho vissuto quella con l'Ajax, la prima, ma ho vissuto molto bene quella con l'Amburgo, contro cui giocavamo, avevamo la squadra sicuramente più forte del mondo. A detta di tutti avevamo fatto un percorso netto e in finale abbiamo perso veramente una partita incredibile.
8: Guarda, te lo posso testimoniare, perché io ero ad Atene e tra l'altro ero in asse con il tiro di Magath quando è partito. Ho detto aia, questo gol, però c'era immensa fiducia, perché hai detto bene Andrea. Quella era una Juve straordinaria che aveva massacrato tutti. Ti svelo un aneddoto: io sono stato qualche giorno in più ad Atene, mi sono goduto la città, le bellezze architettoniche. Arrivavano i tifosi tedeschi e noi juventini li sfottevamo, cioè, ma dove volete andare con questa Juve, vi massacriamo. Io ho vissuto anche Belgrado, ero molto piccolo, però purtroppo ricordo la delusione, ma quello era un Ajax letteralmente ingiocabile, Cruyff, Rep, Van Aneghem, Neskens, una squadra pazzesca. Invece la delusione di Atene io credo che abbia pochi pari con le altre finali che stavi citando tu, perché quella era una Juve che non aveva concesso nulla, era una Juve che quella finale avrebbe dovuto stravincerla e invece purtroppo è andata così. Si dimostra, insomma, questa aura non felicissima nella coppa più importante a livello continentale.
9: E tu pensa, Franco, che io sono diventato tifoso inossidabile della Juventus proprio dopo aver perso con l'Amburgo. Grande. Da lì in poi proprio sono diventato veramente un tifoso al 100% col cuore bianco nero. E beh, poi le altre, voglio dire, con Real Madrid sicuramente gol in fuori gioco, non meritavamo certamente la sconfitta. Col Borussia Dortmund stavamo rimontando e poi, se non ricordo male, il gol di Ricken sul
8: 3-1. Guarda, l'ho rivisto poco tempo fa, un dolore insostenibile, guarda, insostenibile.
9: C'è un gol bellissimo di Del Piero, di tacco, che ci aveva dato la speranza.
8: C'era un rigore su Jugovic dopo sei minuti, che ovviamente non viene dato. Guarda, io parlando con Luciano Moggi tante volte delle finali Champions, l'ho detto tante volte, ma mi riprometto di farlo, perché le testimonianze dei diretti interessati, che erano o negli spogliatoi o in campo o sulle tribune, credo che siano fondamentali. Lui mi ha dato delle spiegazioni per ogni singola sconfitta. Mi diceva: contro il Borussia Dortmund siamo arrivati scarichi, avevamo vinto tre giorni prima lo scudetto a Bergamo, sono entrato negli spogliatoi, ho visto i ragazzi scarichi, ho detto aia, marca male. Contro il Real Madrid ad Amsterdam noi arrivammo con Zidane che non stava bene, Del Piero incerottato, non era un periodo di forma incredibile, mentre quella di Manchester, lo dico io e mi prendo la responsabilità di dire, Lippi secondo me allenatore straordinario, fantastico, ma nella formazione iniziale dai numeri, e se ti ricordi, mette Montero a sinistra a fare il terzino a sinistra. Sono quelle situazioni che io non discuto, perché poi chi vive lo spogliatoio sa meglio di me, che però ti portano quest'aura di non felicità, quest'aura non rosea. A te, Andrea.
9: Sì, ricordo anche col Milan che nei tempi supplementari, a mio parere, si poteva tranquillamente vincere la partita senza arrivare ai rigori. Anche lì,
8: esatto,
9: forse qualche mossa diversa poteva sorriderci. Vabbè, comunque è andata così.
8: Dove eri tu la sera della conquista della Champions di Roma? Eri allo stadio oppure a casa?
9: No, guarda, nessuna delle due, purtroppo. Ero in circolo ufficiali della mia caserma, insieme. Eravamo un folto gruppo di ufficiali, eravamo tutti sottotenenti di prima nomina e il 90% eravamo juventini. Il capitano della mia batteria era siciliano, era stra-juventino, ed ci siamo goduti la finale in televisione. Però è stato un bel ricordo. Non eravamo allo stadio, ma era una sorta di simulazione, perché insomma.
8: Cioè, la potenza di queste vittorie, di questi eventi, è che ognuno di noi, ogni singolo tifoso della Juve, ma ripeto, anche non della Juve, guardando quella partita, in qualsiasi luogo, si ricorda ancora dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni, dove era esattamente quella sera. Sono, ma non è neanche un flashback, e sono strutture mentali che ti rimangono impresse per tutta la vita. La potenza del calcio, ma soprattutto la potenza delle vittorie, perché quella di Roma è una vittoria ovviamente storica, no Andrea? Assolutamente. Tu parli nel libro ampiamente di Marcello Lippi. Mi piace molto il fatto che viene raccontato non solo come grandissimo allenatore, uno dei tre migliori della Juventus a parere mio, ma poi lo dicono le statistiche, ma anche dal punto di vista umano. Ecco, mi interessa molto capire il tipo di ritratto che Andrea Novelli ha fatto nel suo libro di Marcello Lippi.
9: Ah sì, ho cercato di rendere un po' anche la sua figura dal punto di vista di fine psicologo, perché comunque quei giocatori era in grado di trarre il massimo da ogni singolo giocatore, trattandolo comunque ognuno in modo diverso dall'altro, perché ogni giocatore chiaramente anche oggi ha bisogno di essere coccolato, diciamo, in modo diverso uno dall'altro. A volte anche il gioco del bastone e della carota funziona. Adesso molti di voi lo sanno, ma spesso Moggi e Lippi facevano anche delle finte litigate per mettere anche un po' in tensione i giocatori, no? Per far sì che la squadra fosse sempre carica a livello giusto, no? Quando entrava in campo. E quindi questa componente è importantissima, e forse Lippi è stato uno dei primi a sfruttare questo fattore psicologico, questo coaching anche a livello calcistico.
8: Bello.
9: E non dimentichiamo che un'altra delle cose alcuni stigmatizzano, ma secondo me a torto, ma un'altra delle componenti che hanno portato alla vittoria è stato anche comunque la preparazione fisica.
8: Bravissimo.
9: Perché avere Giampiero Ventrone come preparatore atletico, con la sua famosa campana del silenzio, ha fatto la differenza, ma lo dicono tutti gli ex giocatori di quella squadra.
8: Guarda, me l'hanno confermato Mark Giuliano e Alessio Tacchinardi non più tardi di 3 settimane fa. Eravamo insieme a un evento e abbiamo ricordato proprio Giampiero Ventrone. Caro Andrea, quindi hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, perché il tipo di preparazione che viene imposta nell'era Lippi è una preparazione diversa, rivoluzionaria, estremamente più intensa. I giocatori mi dicevano: ci facevamo un mazzo così, si correva veramente tanto, si faticava, però poi i risultati in campo erano quelli che conosciamo, Andrea. Quindi è assolutamente puntualissima la tua dissertazione.
9: Tra l'altro, io ho anche sfruttato tra virgolette questo fattore, perché Ventrone, molti dei tifosi bianconeri lo ricorderanno, era chiamato il Marine, no? perché lui aveva fatto servizio militare nei paracadutisti ed era stato negli Stati Uniti per un corso proprio con i Marine, e quindi gli era stato dato questo soprannome non a caso, perché comunque si ricordano episodi di calciatori che correvano col copertone di un trattore, che facevano centinaia di metri di corsa con questo zavorra, no? Poi a parte gli aneddoti, comunque Ventrone è stato uno dei primi a strutturare una palestra con macchine tipo, adesso senza fare pubblicità, tipo Tecnogym,
8: sì,
9: no?
8: Sì, certo.
9: Uno dei primi a sfruttarle, a utilizzarle e anche a applicare dei metodi di allenamento personalizzati, perché ogni giocatore richiede chiaramente delle cure diverse l'uno dall'altro, non è che se uno gioca a centrocampo piuttosto che in attacco gli sforzi sono diversi, no?
8: Guarda, l'epoca Ventrone secondo me è un'epoca straordinaria, perché davvero introduce dei sistemi e delle metodologie che sono fino a quel momento, se non sconosciute, quasi sconosciute all'interno del calcio, ed è quel tipo di applicazione che poi fa anche la differenza. Ci saluta intanto Angela Juve dalla chat di Twitch. Posso dirti che ci sono già una marea di considerazioni, vado a leggertene qualcuna, poi ovviamente proseguiamo con il racconto. Max ci dice: quella finale a Monaco di Baviera del 97 la perdemmo 3-1 grazie alla doppietta di Riedel, ex Lazio, e il pallonetto di Riken. Purtroppo Max da Pesaro. Poi un messaggio molto toccante di Massi da Imola, dice: caro Frank, cari amici, ho vissuto l'Isere in prima persona da bimbetto con il mio papà, con delle storie che a raccontarle sembra un trailer di un film pulp, ma il più grande dolore per me sarà sempre sempre il primo atto, quando Ned fu cacciato fuori per ammonizione dalla semifinale, e l'aver perso la finale, posso dirlo tranquillamente, causa la sua mancanza. E questo te lo posso assicurare, Andrea, perché me l'ha detto più volte anche Luciano Moggi. Ho altri dolori importanti, indescrivibili. Mi sento solo a 52, quasi 53 anni, e mi sento letteralmente solo, perché nemmeno la Juve mi aiuta più, perché il mio compagno di fede, il mio papà, che per tutte le partite si sedeva nello spigolo del letto davanti a me e io dietro lui a comunicare e ridere delle nostre cose. Scusate il momento. No, Massi, noi ti mandiamo un abbraccio grande e ci fa piacere che tu ci ascolti, e cerchiamo di rivivere dei momenti felici che la Juve ovviamente ci ha donato, con qualche sofferenza, perché quella partita si poteva vincere nei tempi regolamentari, è dovuto arrivare il rigore del mio amico Michele Padovano, poi è arrivato Jugovic, però l'importante è sollevarla. Terry: l'unica Champions che tutti noi ricordiamo con gioia rimane quella del 96, unica ancora oggi perché ricchissima di emozioni. Ciao Terry. E credo che Terry metta assolutamente così il polpastrello su una salva di emozioni che oggettivamente quella partita e quell'anno ha regalato a tutti noi, no Andrea?
9: Ma guarda, io ti posso raccontare che ho rivisto la finale, ero da mio suocero, che tra l'altro è juventino anche più di me, e ho visto la finale ritrasmessa su Sky, ma per caso. Ho visto come giocava la squadra, perché chiaramente a distanza di anni la memoria non è più quella di una volta.
8: Cioè, ma poi quando sei in diretta in una finale di Champions e c'è la Juve, devi aggrapparti a ogni elemento emozionale, quindi rivederla dopo serve.
9: Sì, l'ho guardata forse con un occhio un po' più attento, però diciamo che mi sono commosso. Mi sono commosso, ma anche per come giocava la squadra. Cioè, come hai detto te, la partita andava vinta nei 90 minuti. La Juventus ha strameritato di vincere nei 90 minuti. Abbiamo fatto un gol, con un gol straordinario con Ravanelli, che ricordava tanto quello di Laudrup nella finale di Coppa Intercontinentale.
8: Ha delle, no? Attinenze, bravo Andrea, concordo.
9: Un gol impossibile, cioè quelli possibili non li abbiamo fatti, abbiamo fatto il gol impossibile. Poi quando siamo andati ai rigori, il supplementare è una sofferenza atroce, quando siamo andati ai rigori in apnea. Io me lo ricordo che eravamo in apnea e rivedendo la partita ho rivissuto anche le emozioni di 30 anni prima, perché veramente, poi come hai detto te, la

0: mano tira un rigore assolutamente perfetto, come lo tira poi Jugovic. Quindi il contraltare del nervosismo, la tensione dei tifosi, spesso si contrappone a quella che è la tranquillità, per fortuna, dei protagonisti, che sono poi quelli che ovviamente devono giocare la partita e fare la partita, no, Andrea? Quindi bene così, se sono tranquilli loro, bene, va benissimo così. Andrea, parlare del 96 significa però anche entrare nel cuore di una squadra straordinaria. Il capitano era Gianluca Vialli, tra poco rimanete lì perché parleremo di Alessandro Del Piero. Oggi, scrivendo questo libro, quali sensazioni hai ricavato? Cioè, mentre buttavi veramente giù su carta e riallineavi i tuoi ricordi, quali sono le sensazioni che ti hanno colpito di più?
1: Ma le sensazioni è che quella squadra fosse composta da giocatori veramente, da giocatori, ma più che giocatori, da persone straordinarie. Adesso tu hai citato Michele Padovano, che secondo me è un campione sottostimato per quello che ha fatto. Perché comunque, se noi andiamo a rivedere le partite della Juventus di quegli anni, Michele Padovano è stato un giocatore veramente eccezionale. Noi ce
0: Segnato
1: lo ricordiamo come uno dei.
0: gol importantissimi, Andrea.
1: Esatto, ce lo ricordiamo come un comprimario, no? Ma perché comunque c'erano Vialli, c'erano Ravanelli, c'era Del Piero. Ma in realtà Padovano ha contribuito cioè ricordiamo il gol con Real Madrid, cioè ha contribuito in modo decisivo e secondo me va ricordato di più e più spesso.
0: Concordo
1: E, ma
0: che fece anche
1: idem per gli
0: gol
1: altri.
0: nella finale di Supercoppa contro il Paris Saint-Germain, per dire,
1: Esatto.
0: quindi doppietta.
1: No, ma tutta quella squadra era composta da persone veramente eccezionali. E lo vediamo anche oggi quando risentiamo le loro interviste. Io ho avuto la fortuna di poter parlare con Michelangelo Rampulla, che era il secondo portiere di Angelo Peruzzi, che tra l'altro mi ha anche. Come dire, onorato veramente di un contributo per il romanzo. E devo dire che parlare con queste persone proprio ti dà l'idea della loro caratura e siamo ben lontani, devo dire, dall'attualità, ecco. Quindi non ci si può
0: Uomini,
1: meravigliare che dagli.
0: grandissimi giocatori, grandissimi campioni e uomini veri a tutto tondo. La realtà è quella. Altrimenti non arrivi, no, a salire sul tetto d'Europa, il tetto del mondo, Andrea. La realtà è questa, no?
1: Esatto, ed è quello che secondo me bisogna cercare di perseguire da sempre, cioè cercare
0: Sì.
1: prima le persone, poi i giocatori.
0: Sì, anche perché il DNA Juve appartiene a questo tipo di status, cioè grandi uomini, grandi campioni, giocatori vincenti. Andrea, siamo arrivati al break, rimani lì, qualche minuto di pausa, torniamo subitissimo e poi primo argomento Alessandro Del Piero, quindi non potete mancare, ci rivediamo subito.
2: Ieri e oggi. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal. Le persone che hanno perso la vita sono salite a 332, oltre 1300 dispersi. La Farnesina afferma che della decina di italiani ancora irreperibili stamattina sono rimasti 3 casi specifici segnalati. L'unità di crisi, si legge in una nota, sta effettuando verifiche con le autorità locali e con i tour operator per un'eventuale conferma. Ci sono anche 2 italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk. Niente di vero, solo spauracchi, replica intanto il Cremlino alle indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il direttore della CIA, John Ratcliffe, si sarebbe recato a Mosca per mettere in guardia

0: guardia la Russia da possibili attacchi contro i paesi membri della NATO. Poi però avverte che la decisione di Regno Unito e Francia di trasferire tecnologia militare all'Ucraina potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
1: Potrebbe essere stata uccisa Noemi Impellizzeri, la ragazza di 33 anni trovata impiccata nella sua casa a riposto nel Catanese il 23 agosto scorso. La procura ha iscritto nel registro degli indagati un uomo, amico della vittima, con l'accusa di omicidio. Al momento per gli investigatori non è possibile escludere nessuna ipotesi, né stabilire con precisione le cause della morte. Dall'autopsia eseguita ieri, infatti, non sono emersi dettagli utili e saranno necessari altri esami e approfondimenti.
0: Nella serata di ieri, il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise sul gasolio, approvato nel tardo pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento allunga gli sconti di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
1: Restiamo in tema carburanti. È un conto da quasi mezzo miliardo quello che attende gli italiani di ritorno dalle ferie. Sui 25 milioni di spostamenti calcolati dall'ANAS da domani fino a domenica 30 agosto, il Codacons calcola infatti una maggiore spesa esattamente di 429,1 milioni di euro ai prezzi attuali. Nel confronto tra il 27 agosto 2025 e il 27 agosto di quest'anno emerge che la benzina è passata da 1,696 euro al litro a 2,016 euro. Si tratta di un aumento del 18,9% che si traduce in una maggiore spesa di 16 euro a pieno.
0: Il caldo estremo non molla la presa sull'Italia. Anche la fine del mese di agosto sarà caratterizzata da temperature record, complice l'anticiclone africano che si spingerà addirittura fino alla Danimarca. Già nelle prossime ore l'aria diventerà incandescente. Inizieremo con massime impressionanti: 42 gradi centigradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza. Ma il vero picco è atteso a cavallo tra domani e sabato, previste punte fino a 45 gradi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Ritrovati, eccoci qui a affrontare adesso i temi chiaramente attuali. Ci sono un insieme di fattori e di cose da affrontare. Saluto Manuel, senza però classico caffè delle qui, si è fatta una certa, ho capito. Allora, da lunedì, come ho anticipato ieri, nuovo palinsesto, questa trasmissione, guardate bene il video wall, perché poi da martedì cambierà, sarà sempre un richiamo ovviamente a Monsieur Platini e a Kenan Yildiz, però insomma vedrete qualcosa di nuovo alle mie spalle, ma soprattutto questa trasmissione andrà in onda dalle 16 alle 17, quindi vi aspetto chiaramente nel nuovo orario con alcuni cambiamenti, alcune sorprese, quindi l'appuntamento da parte mia ve lo do già subito, è per martedì prossimo dalle 16 alle 17 e speriamo di poter commentare una gran bella vittoria della Juve contro il Parma, convincente, e due, magari qualcosa di concreto sul mercato. Perché dico questo? Stamattina Fabio Miretti è partito alla volta di Istanbul, è tutto fatto con il Beşiktaş, ritroverà Vlahovic, suo compagno di squadra, e quindi è arrivato il momento assolutamente di chiudere, che sì, sappiamo che in questi giorni ci sono state delle turbolenze, diciamo un inserimento della Roma, la Juve è favoritissima, però poi sul mercato non c'entra nulla essere favoriti o essere arrivati primi o essere imparolati con un giocatore o quel giocatore che si munisce di tanta buona volontà e ti aspetta per un mese e mezzo. Devi chiudere, e questo secondo me è il momento, perché lo sappiamo benissimo, l'abbiamo detto sempre, bisogna cedere prima e poi andare ad acquistare. Novità dalla Continassa: questa mattina la Juve si è allenata, ieri Ecato e Regatti sono rientrati in gruppo, questa mattina non si è allenato in gruppo McKennie, che ha avuto un piccolo problemino, leggero fastidio muscolare, quindi precauzione, nemmeno Rugani e Nico Gonzales, e quindi domani alle 16 conferenza stampa di Spalletti, capiremo eventuali novità di formazione, ma soprattutto ritengo che ci saranno uno, domande di mercato, due, tante domande sulle sue dichiarazioni che hanno scatenato fior fior di polemiche nel post Frosinone, e quindi vedremo, domani è un appuntamento importante anche con il mister. Domanda, poi vado subito dall'ospite: chi schierereste, visto che Yildiz non ci sarà, aspettiamo, siamo in attesa di questo comunicato ufficiale della Juventus, chi schierereste al posto di Kenan? Alaibegovic subito o si parte con Boga? È un tema che credo terrà banco fino a poco prima della gara, quando usciranno le formazioni ufficiali. Ritrovo con grande piacere un ospite e quindi andiamo a parlare con lui di tante tante cose. Dario Giannini, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Franco, grazie.
0: Dario, allora, la Juve vince, perché ricordiamolo, ha vinto a Frosinone, ha portato a casa i tre punti, poi è chiaro che magari ci si aspettava di più, innanzitutto nel chiudere le partite, meno sofferenza, zero sofferenza sul finale. Ecco, diciamo che il non andare in gol, non sigillare la gara e la sofferenza finale, ho visto che hanno inficiato, cambiato un pochino alcuni pareri. Secondo me, tutto sommato, ma questo è un mio parere, la Juve comunque ha fatto vedere, ha mostrato delle situazioni positive. È chiaro che poi bisogna migliorare. A te.
1: No, ma assolutamente, la Juve, al di là del risultato che può anche sembrare stretto, però ha fatto un tempo e mezzo che secondo me ha fatto vedere qualcosa di positivo. Poi purtroppo è venuto fuori da tattico problema di non riuscire a risolvere la partita, a chiuderla. Con gol mangiati anche in maniera abbastanza clamorosa,
0: e ricordiamo i due più clamorosi, ovviamente Colomani, ma secondo me l'errore di Cicco con Seisao è ancora più grave, ma questa è la mia
1: come
0: idea.
1: Sempre, sì, ma sì, come sempre Cicco con Seisao è il bello e il brutto, lo ha fatto vedere tutto in questa partita, perché è un giocatore estremamente propositivo, è un giocatore che può fare la differenza, però spesso manca nel tiro, magari nella freddezza. Poi ha fatto anche un tiro da fuori che meritava ben altro finale, però ovviamente pesa questo errore sul voto, tra virgolette, della partita, perché obiettivamente è stata una Juve che ha giocato anche bene il primo tempo, fosse finito con un risultato più rotondo il primo
0: Almeno un
1: tempo.
0: 2-0 eravamo tutti più
1: Esatto.
0: soddisfatti, chiaramente.
1: Beh, la Juve non avrebbe rubato assolutamente
0: No, no,
1: nulla, nel senso
0: tutt'altro.
1: che meritava pienamente, però è ormai da qualche anno che arriviamo nel finale della partita sempre con il minimo vantaggio o con un pareggio, e arriviamo con il fiatone alla fine.
0: Ricordiamo, Dario, che i gol non realizzati l'anno scorso, quei 6, 7, 8 gol, ci hanno condannato al sesto posto a stare fuori dalla
1: Assolutamente,
0: Champions. Perché non... E
1: assolutamente.
0: quindi qui nasce poi il terrore, e io lo capisco, dei tifosi che dicono, cioè, se una Juve molto simile